0: Ci siamo trasformati un po' in una sorta, il Parlamento si è trasformato un po' in una sorta di fabbrica di reati, di reatificio. Io penso che noi dovremmo essere in qualche modo la fabbrica delle soluzioni, una fabbrica che in qualche modo ha cercato di tenere insieme in maniera schizofrenica dissenso e consenso, e cioè a dire, da una parte la trasformazione del diritto penale in uno strumento di gestione del consenso, cioè qual è il nostro DNA, qual è la nostra identità, nostra dico della maggioranza, è la sicurezza dei cittadini. E quindi una serie di provvedimenti, mancando una Melonomics, di cui nessuno ha mai sentito parlare, cioè c'è una idea, una visione economica del paese di questa maggioranza? Non c'è. La visione sulla giustizia, ahimè per loro, l'abbiamo vista, è finita male assai, diciamo così, e lo dico in partibus infidelium, sulla questione del referendum. Ambiente, insomma, potrei andare avanti facendo un po' di propaganda di opposizione, ma anche dicendo delle cose di merito. Quindi una strumento di gestione del consenso. Chi sono gli obiettivi, i bersagli di questa costruzione, di questa fabbrica del consenso e fabbrica dei reati? Sono una specie piuttosto eterogenea di persone. Abbiamo i migranti, te pare, ovviamente, capro espiatorio per definizione. I minorenni, cioè se io dovessi trovare un collante dell'azione di governo e della maggioranza in questi anni, direi una sorta di strana vendetta nei confronti dei giovani, visti come un elemento, diciamo, perturbante, per utilizzare un lessico psicologico, cioè state al vostro posto, siete comunque causa di unrest, di inquietudine, di irrequietezza, quindi statevene a casa, state fermi, state buoni, state tranquilli. Attivisti, ovviamente, con una serie di reati sia in carcere, diciamo così, sia fuori alle carceri, che, devo dire, non si erano mai visti, e poi gli autori di reati comuni. Ora, tutto questo ha prodotto questo giro di vite securitario, un po' a pezzi, no? Ha prodotto una stretta, una percezione e anche dei fatti di sicurezza nel nostro paese? Io direi proprio di no. Ci sono delle lunghe tendenze, ovviamente, sui reati che calano, gli omicidi. Non è merito o colpa di questo governo, ma c'è una tendenza lunga in Europa e anche in Italia per cui gli omicidi flettono e calano. Non è merito di un provvedimento della faccia feroce, del celodurismo. E così vale anche sulla questione dei femminicidi, anche se ci attestiamo sempre su un numero che è contenuto anche rispetto all'Europa, ma che purtroppo ogni singolo femminicidio, e dico femminicidio, è una ferita non rimarginabile per la nostra comunità. Abbiamo una crescita, sono dati del Viminale, quindi sono dati di Piantedosi, non è che sono dati, diciamo, di Fratoianni, in cui si vede che i reati predatori cosiddetti, quindi i furti delle macchine, i furti in casa, le rapine, sono aumentati. Siamo terzi in Unione Europea per i furti di auto, quarti nell'Unione Europea per i furti in casa. I dati ultimi del Sole 24 Ore, più aggiornati, riferiti anche a quanto, insomma, i dati di Antigone, non lo dico neanche, cresce la microcriminalità di strada e aumentano le denunce. Cioè abbiamo le tendenze macro sui reati che datano anni e che vanno in una linea di tendenza che cala, non solo in Italia. E abbiamo invece i reati di microcriminalità, diciamo così, reati minuti, ma che poi sono i famosi reati che compongono il quadro della cosiddetta percezione, cioè mi sento sicuro in strada, sto in un quartiere di una grande città, oppure sono, ma senza andare o esco dalla metropolitana, devo far finta di fare una chiamata a casa se sono una ragazza per evitare che qualcuno mi molesti o mi dia fastidio o peggio. Tutto questo non mi pare che sia cambiato in meglio, e dati alla mano, non dico che è cambiato in peggio, però insomma, questi sono i dati e i risultati. Quindi, a fronte di uno sforzo al ralenti, tutto rivolto soltanto sulla questione della sicurezza, e dicevo prima anche su una sorta di repressione del dissenso, capisci a me, caro migrante, no? Vi faccio un esempio stupido, in questo ultimo decreto c'è la questione dei coltelli. Avevamo presentato, sai come fanno i parlamentari, avevamo presentato per primi una proposta sui coltelli, inascoltata, in attesa, per tanto tempo. Dopodiché succede il fatto di sangue, ma sui coltelli purtroppo di fatti di sangue ne succedono ogni giorno, per una serie di questioni che purtroppo sono anche diventate, diciamo così, culturali, sociologiche. Improvvisamente si sveglia qualcuno, segnatamente la Lega, e dice diamo un'altra sbollentata alla sicurezza e facciamo i coltelli. Il provvedimento fatto da loro sui coltelli, a parte che poi io personalmente, vabbè, insomma, sapete che non sono proprio uno super allineato nelle cose del partito, ha fatto degli emendamenti che erano ancora più, diciamo, repressivi sulla questione dei coltelli, ma lasciamo perdere questo. La Lega, dico, e la maggioranza poi si trova a dire, eh sì, però i nostri pescatori, eh sì, però i cacciatori, cioè tutta constituency che loro ritengono loro, e quindi hanno, diciamo così, diluito la norma sui coltelli, da una parte perché c'era una serie di mondi che non sono loro, ma che loro considerano loro, che hanno protestato, ma io vado a pescare, che mi denunci perché ho il coltello per pulire il cefalo, figurati, ma dall'altra la torsione era una torsione sempre un po' contro i migranti, cioè se io ti trovo il coltello a te ragazzino, tuo padre viene cacciato dall'Italia. Cioè l'idea è un po' questa, cioè il sottotesto è il Maranza. Dunque sei Maranza, quindi sei di prima o di seconda generazione, quindi tuo padre, insomma, anche se lavora, se vive qui da anni, è pencolo, e quindi punisco tuo padre che se ne torna a casa. Ma vi pare questa un modo di ragionare e di procedere sul fenomeno delle lame, sul fenomeno dei coltelli e della microcriminalità? Concludo, non voglio dire granché. Io penso che questa dinamica di trasformare le emergenze, cioè oddio, succede una cosa, sui giornali, prima pagina, siamo costretti a dichiarare, poi ne facciamo subito un provvedimento di legge per far vedere quanto siamo reattivi, crea una legislazione che voi che siete professionisti e che vi occupate di questo ogni giorno, asintotica, schizofrenica, non coordinata, senza una visione d'insieme, di difficile gestione anche da parte di chi opera nel settore del diritto, e l'AIGA lo fa, diciamo, da 60 anni. Quindi, insomma, diciamo, non è proprio una, insomma, non siete professionisti che sapete di che si parla. Quindi un'agenda tutta della percezione, un'agenda del percepito, un'agenda mediatica. Guardate, e concludo, non voglio farvi perdere altro tempo in questa ricerca del nemico o del capro espiatorio. I giovani, il migrante, l'attivista, il centro sociale, tutta una serie di stereotipi che poi non colgono la realtà dei fatti, la realtà minuta, ma figurati te. Guardate che questo tentativo un po' suocera nuora, scusatemi, era già stato fatto dalla destra, l'avevamo detto l'altra volta, sul referendum. Ripeto, non devo venire qui a parlare con voi dove, insomma, so l'associazione, anche la dialettica all'interno dell'associazione, non solo, gli avvocati, i penalisti, le ragioni, non rientro su quello. Io ve la dico dal mio punto di vista comunicativo, mi sono sempre occupato di comunicazione, sono un pessimo politico, meno che mediocre parlamentare, comunicazione è l'unica cosa che ho un po' sempre fatto male nella vita. Cosa hanno fatto alla maggioranza nel referendum a un certo punto? Hanno pensato che valesse un principio socera nuora, per cui, siccome io non voglio fare come Renzi, non mi voglio intestare il referendum, e quindi rimango in sella, qualsiasi cosa accada, come faccio a fare campagna? Mando un po' di testimonial a fare campagna, ora a parte l'ottimo senatore Zanettin, che è persona competente, di buonsenso, ragionevole, intelligente e che quindi, diciamo, rappresentava al meglio, al diapason, quella posizione, la posizione del sì, però diciamo i testimonial non sono stati così credibili e così efficaci, lasciando perdere l'esito, io dico in generale, no, senza andare Bartolozzi, Nordio, quello e quell'altro, non voglio dire, le persone andavano in TV a pagare. Qual è stato il loro ragionamento comunicativo? Era il ragionamento della cronaca. Cioè, io vi faccio vedere Garlasco, io vi faccio vedere quello che succede, la casa nel bosco, e vi suggerisco che avete capito chi è il colpevole di questa situazione? La magistratura. Cioè una sorta di campagna, come dire, subliminale. Come si faceva nei cinema, sai, quando nei film negli anni 70 inserivi un fotogramma di un pacchetto di sigarette, la gente, o di una bibita in un posto nel cinema, e ti veniva sete, oppure volevi andare a prendere una sigaretta. Stessa cosa, tu vedevi dibattiti in cui si parlava di politica e sopra c'era Stasi, Sempio, che ti dicevano questo. Questo fenomeno, questo tentativo non ha funzionato perché mancava l'ultimo miglio, come nella telefonia. Cioè pensare che il cittadino italiano dica: allora, siccome Garlasco, il provvedimento del giudice, i giudici che hanno tenuto Stasi, e dunque i giudici sono colpevoli, era troppo, diciamo, troppo intuitivo. Talché quando la Presidente del Consiglio negli ultimi 10 giorni, tardi, ha pensato: ci devo mettere mano io, perché i miei sono capaci, dico male, perché il tentativo suocera-nuora non ha funzionato, con tutto Garlasco, appassioniamo a Garlasco, ma poi quel pezzettino finale per dire colpa ai magistrati, dunque voto sì, non ha funzionato, 10 giorni non sono bastati ed è successo quello che è successo. Concludo, finisco, scusatemi se l'ho fatta troppo lunga e scusatemi se sono stato, diciamo, volgare nei riferimenti politici, però io credo che questa agenda, l'agenda del reatificio del Parlamento trasformato in reatificio, non è una risposta adeguata per chi opera in questo settore, non è una risposta utile per i cittadini, efficace, concreta per i cittadini, ed è purtroppo un espediente lungo 4 anni per dire la nostra identità, un pezzo della nostra identità è nella individuazione di un nemico, magari se è fragile, magari se è debole, magari se non ha voce è meglio, questo io lo trovo un po' vigliacco, se posso, e il nemico è la nostra garanzia, la nostra assicurazione sulla vita. Questa mi sembra più una speculazione, più un calcolo malinteso e balisticamente sbagliato, che non un'agenda per l'ordine pubblico e la giustizia in questo paese. Vi ringrazio.
1: Ringraziamo il senatore Sensi per il suo contributo. A questo punto, per garantire un confronto completo e pluralista, ascolteremo la prospettiva della maggioranza parlamentare, quindi do la parola al senatore Pierantonio Zanettin.
2: Buongiorno a tutti, anch'io mi unisco ai ringraziamenti agli organizzatori e all'AIGA, che da sempre è sensibile ai temi della giustizia, e da avvocato ormai con qualche anno di età di esperienza rimpiango, ecco, di quei tempi in cui anche io facevo parte dell'AIGA e ci impegnavamo come giovani avvocati su tanti temi importanti che affrontavamo. Filippo Sensi ha questa caratteristica che non è di oggi, perché quando ci incontriamo così nei nostri incontri sempre descrive con molto garbo e simpatia il suo avversario politico, e poi lui si denigra, invece avete capito che è un abilissimo polemista e che è in grado di affrontare in modo molto arguto tanti temi che si pone. Lui ha detto: non voglio buttarla in cacciara, non voglio buttarla in propaganda, però un po' di cacciara, un po' di propaganda l'ha pure fatta all'interno del suo hotel. Ma ci sta, ed è giusto, perché noi facciamo politica, oltre che essere avvocati, facciamo politica, cerchiamo di trovare il consenso, e quindi il consenso, la mediaticità è qualcosa che alimenta il dibattito e consente di affrontare i temi che sono attuali. Allora, una prima premessa che è pure doverosa: Forza Italia è il partito che all'interno della coalizione del centrodestra su questi temi ha sempre cercato di trovare il punto di equilibrio. Adesso cito il caso, ma se che quello che mi viene in mente più in modo acconcio, se il decreto Rave venne portato a contenuti, diciamo, costituzionalmente orientati, molto credo dipende anche da come il sottoscritto è intervenuto in quella materia, credo che anche la stampa all'epoca ne dette menzione. Però è pur vero che tante occasioni il sottoscritto si è dichiarato contro il panpenalismo, ritengo anch'io che l'aumento dei reati o l'aumento anche delle pene non abbia degli effetti concreti su quello che poi è il fenomeno sociale, però certi segnali vanno dati. Ecco, Filippo Sensi ha parlato di capri espiatori, io non so se sono capri espiatori, io dico che i problemi ci sono. È inutile negare che oggi il 30% della popolazione carceraria italiana è composto da cittadini provenienti da altri paesi, quando la popolazione in Italia sono circa il 9% i migranti o i cittadini di origine straniera. Quindi un problema c'è, nel senso che contenere la migrazione clandestina attraverso anche la promulgazione di reati che 20 anni fa non esistevano, 10 anni fa non esistevano, 5 anni fa non esistevano, è un modo per cercare di attenuare un problema. È un problema solo italiano? No, credo proprio di no. Allora, senza arrivare agli estremi che tutti condanniamo, degli Stati Uniti, però se a Trump, che ha vinto le elezioni con largo consenso e che per certi versi mantiene ancora fino a prova contraria un certo consenso su questi temi, viene consentito di fare quello che abbiamo visto fare a Minneapolis, in quel paese lo tollera, il paese cosiddetto delle libertà, voi capite, capiamo tutti che il problema della migrazione, cioè del contenimento, e noi cerchiamo di farlo, l'Italia, e io credo che neanche questo governo ispirato a centrodestra abbia tradito i principi democratici sotto questi profili, cercando invece di indirizzarli l'azione di governo attraverso delle normative che siano di contenuto, di restrizione rispetto al fenomeno, di governo del fenomeno, e questo lo si deve fare, cioè, qualsiasi governo ha il dovere di farlo, poi ognuno ha il gioco delle parti, perché quando c'è stato anche un bravo ministro dell'interno del Partito Democratico, Minniti, che ha cercato a sua volta di governare la questione, molte delle ricette che poi sono state adottate dal centrodestra erano già ipotizzate già al tempo del governo di centrosinistra, quando il tema della sicurezza, il tema della migrazione, il tema del contenimento dei flussi migratori era ritenuto condivisibile da tutti. E allora certe normative che stiamo introducendo, a nostro giudizio, pur restrittive, pur in qualche volta a carattere anche un po' simbolico e mediatico, questo è inutile negarlo, però in politica ci sta, perché la politica non è solo tecnica, è anche gestione del consenso, io credo che non possano essere contestate più di tanto. Devo dire che anche l'attualità politica di questi giorni, il fenomeno Vannacci, che cosa dice? Dice che il centrodestra è troppo timido, che quello che il centrodestra ha fatto è poco rispetto a quello che si doveva fare. Abbiamo una nostra illustre collega, non senatore ma senatrice, deputata, che è andata a dire, quando andavo a difendere l'operato del governo sulle migrazioni, dicevo cazzate, adesso che sono passata con Vannacci posso esprimere quello che penso, e cioè che non si fa troppo poco, si è troppo buoni, questo governo di centrodestra è comunque troppo buono. I minori, cioè il problema della criminalità minorile esiste, cioè su questo credo che la situazione che si sta verificando, gli accoltellamenti che vediamo tutti i giorni, sono un fenomeno nuovo. È inutile negare che 5 anni fa, 10 anni fa non esistevano omicidi fra giovani per motivi i più svariati, spesso futili, usando il coltello. È un fenomeno che io personalmente non ricordo, che sta manifestando con una ricorrenza veramente inusitata negli ultimi anni, che quindi il governo cerchi di porre un limite, un argine a questo fenomeno, credo sia doveroso. È un fenomeno nuovo, si manifesta e si deve trovare. Poi, come ha detto anche Sensi, cioè evidentemente bisogna trovare il punto di equilibrio, c'è chi dice coltello no, ma mai, c'è chi dice vabbè, ma c'è il cacciatore, c'è chi lo usa per motivi professionali, quindi dobbiamo trovare il punto di equilibrio. Ma pensare che adesso i ragazzi vadano a scuola col coltello o vadano in discoteca col coltello e appena c'è un problema, lo tirano fuori, lo sguainano, una volta finisce con qualche lesione, qualche volta ci rimettono la pelle altri ragazzi, credo che sia un fenomeno che giustamente il governo

non possono reagire, quando reagiscono spesso non finiscono sotto inchiesta, ecco la necessità di scudi penali, di tutela, perché questi poveri ragazzi, senza tornare alle parole di Pasolini, degli scontri di Valle Giulia, sono persone che guadagnano cifre spesso molto modeste, rischiano effettivamente la vita o lesioni gravi. A ogni manifestazione abbiamo decine e decine di agenti di sicurezza che finiscono all'ospedale con lesioni, senza contare i traumi, le fatiche, e questo, cioè, è un altro fenomeno che negli anni, legato a tante vicende, la crisi economica che si cerca di mitigare, ma che comunque esiste, inutile negare, le tensioni geopolitiche, è chiaro che le tensioni geopolitiche, pensiamo a tutto il dramma della Palestina e di Israele, crea delle tensioni, per cui all'interno di queste manifestazioni ci sono dei esagitati, quindi deve rimanere inerte il governo, la maggioranza deve rimanere? No, effettivamente questi sono fenomeni nuovi, che richiedono approcci nuovi, e da questo punto di vista, come abbiamo sempre detto, la legislazione non è altro che il frutto della società civile, quella che è del contingente, si evolve. Stiamo poi molto sicuri, ecco, che in questo paese comunque abbiamo delle valvole democratiche molto solide, la magistratura è democratica, la popolazione è democratica, la Corte Costituzionale, se si commettono se si esagera, interviene, ma abbiamo visto che tendenzialmente anche su tutti questi decreti di sicurezza, che ormai sono più di uno, che si sono manifestati in questi anni, la Corte fino ad oggi non ha ritenuto di dover intervenire, non ci sono state violazioni della Costituzione, dei principi di libertà. Quindi cerchiamo di guardare il bicchiere nella giusta considerazione, né mezzo pieno né mezzo vuoto, è un punto di equilibrio faticoso, perché politica, fare politica è fatica, governare è fatica, necessità di tenere in piedi sistemi complessi in anni molto complessi come questi. In generale io devo dire che il giudizio che si può dare a questo nostro governo di centrodestra io lo reputo buono. Poi quando mi guardo intorno e vedo come sta andando nell'Occidente democratico, dico che è un bilancio ottimo, perché andiamo a vedere cosa sta succedendo negli Stati Uniti, che diciamo che una volta, per quelli della mia generazione, era il faro delle libertà, del progresso, e oggi purtroppo, sia che la veda dalla mia parte che da quella di Filippo Sensi, diciamo che siamo delusi, ecco, e usiamo un eufemismo. Guardiamo ad Israele, che pure anche per ragazzi di 30 anni fa, come potevamo essere io e Filippo, era un punto di, era un luogo di speranza, era un esperimento che guardavamo con grandissima simpatia, e anche lì grandi riserve su come sta evolvendo questo paese. Guardiamo anche i nostri gemelli qui in Europa, in Inghilterra, che tensioni sociali ci sono, è un paese quasi sull'orlo della guerra civile, con tafferugli ma violenti, legati molto spesso al tema dell'immigrazione, a fronte anche di fatti clamorosi, perché è pur vero che ci sono gli agitatori politici, Tommy Robinson, c'è Musk che con X fomenta i disordini, però andiamo anche a vedere che in mezzo alla strada, a Belfast, stavano tagliando la testa a una persona, cioè voglio dire, sono fenomeni nuovi che non abbiamo mai visto e che effettivamente spaventano. Quindi. E vediamo la Francia, che abbiamo sì un sistema presidenziale che consente di avere un Presidente della Repubblica, che però è un paese anche quello lacerato, diviso, in cui la politica, il governo non riesce ad offrire soluzioni, cioè un governo di minoranza che non ha il consenso dei cittadini, la Germania con un partito neonazista che in certi länder è addirittura maggioranza. Quindi l'Italia in tutto questo è un'oasi di stabilità. Dal punto di vista economico gli indicatori, è vero, non potrebbero essere migliori, ma se andiamo a vedere l'inflazione, l'indice di borsa, lo spread,

0: Sono tutti indici che sono molto migliorati in questi 4 anni da quando si è insediato il governo di centrodestra, senza fare le polemiche che ci ripetiamo nel Parlamento. Sui temi della sicurezza, decreto sicurezza, ci sono magari aspetti un po' critici, anch'io per esempio, è inutile che lo neghi, quando ho letto quella norma sugli avvocati che venivano pagati 600 euro solo se il migrante ritornava nel paese di origine, l'ho guardata con un po' di imbarazzo, ecco, cioè è inutile negarlo perché sono norme un po' eccessive, però poi anche lì in qualche maniera il sistema ha retto, la norma è stata sistemata e quindi credo che poi comunque era un problema molto marginale, ecco, molto marginale. Poi che ci sia il problema dei rimpatri, che il nostro paese riesca a fare pochi rimpatri, che dovrebbe farne di più, che il governo stia facendo degli sforzi, anche se anche sul tema dei rimpatri sono molto aumentati rispetto ai governi precedenti, anche con fatica, perché sappiamo che rimpatriare cittadini che commettono reati in Italia non è facile perché non li vogliono neanche i paesi di origine e quindi è tutto frutto di una negoziazione molto faticosa e anche di procedure molto costose. Tutto questo per dire e concludere, voi come giuristi guardate il nostro lavoro con la giusta attenzione e con la giusta profondità. Credo che la situazione non sia così negativa come quella che descrive il collega Sensi, magari non è così ottimistica come quella che intravedo io, ma certamente quella che credo che vada da una manifestazione quella di oggi, da un convegno quella di oggi, ad essere la conclusione, il nostro è un paese democratico, questi temi li sa affrontare, li affronta con sensibilità diverse, ma gli anticorpi in generale all'interno del nostro sistema ci sono e funzionano. Grazie a tutti.
1: Ringraziamo il senatore Zanettin e invito ora i giovani, i rappresentanti dei movimenti politici appunto giovanili ad intervenire e quindi chiedo a il dottor Jacopo Augenti, il segretario dei Giovani Democratici di Roma, di appunto dirci la sua.
2: Buongiorno, grazie a chi ha organizzato l'evento, all'AIGA, insomma, per averci voluto ascoltare. Io, tanto mi sembra che gli interventi dei parlamentari che ci hanno preceduto hanno fatto anche una disamina di come stanno andando questi primi quattro anni di legislatura. Evidentemente evito di tornare anche io su questo punto, ma ci sarebbe molto da aggiungere anche all'intervento dell'onorevole Sensi e mi farebbe piacere poi rispondere anche privatamente al senatore Zanettin, che oggettivamente si trova in una posizione di difficoltà, come io credo un po' si trovi anche Forza Italia in generale, perché se da un lato c'è una maggioranza che si deve tutelare dall'assalto di Vannacci e dall'altro c'è una realtà politica che si definisce liberale, e che però insomma evidentemente è all'interno di questo scontro politico interno alla maggioranza di destra è in evidente difficoltà. Andando sul decreto, sul decreto oggetto della discussione odierna, io penso che il primo punto sia quello, come è già stato detto, che insomma tendenzialmente aggiungere nuove fattispecie di reato e inasprire le pene dei reati già esistenti, aggiungere nuove aggravanti, è tendenzialmente un sistema sbagliato per risolvere i problemi che si hanno davanti. Poi ci sono varie eccezioni, ma considerando che le nostre carceri sono strapiene, diciamo, inserire nuovi reati e poi farlo, diciamo, come lo si fa con questo decreto, sicuramente è problematico, anche perché, e qui vengo al punto sulle aggravanti, lo si fa in un, diciamo, con un chiaro disegno politico, secondo me. Cioè l'aggravante, diciamo, aggiungere tutte queste aggravanti su una serie di, su una serie di reati, inserisce, diciamo, una, un elemento di arbitrarietà, di arbitrio nella definizione del, diciamo, della condanna anche, e quindi tendenzialmente si va a un po' a cancellare, ad assottigliare quella linea tra un libero soggetto che esprime la propria opinione e un dissidente, e quello che poi viene invece considerato in qualche modo un dissidente politico, e lo si fa, diciamo, in maniera pesante, lo si fa con rendendo reato punibile fino a 2 anni un illecito amministrativo, come è il caso del blocco stradale, diciamo, in maniera molto propagandistica, insomma, si parlava del blocco stradale e si mettevano fianco a fianco diciamo le azioni degli attivisti di ultima generazione che comunque combattono per la difesa del nostro pianeta e anche dei nostri portafogli, a differenza di questa maggioranza che invece svende il paese alle multinazionali, e però non si citava altro caso di svendita del nostro patrimonio industriale, il caso Whirlpool, no? Dove se i lavoratori e le lavoratrici di quell'indotto non avessero, diciamo, occupato gli svincoli autostradali, insomma, avrebbero senz'altro perso tutto. Non si cita spesso anche la questione della cannabis light, altro elemento che secondo me è emblematico della difficoltà che ha in questa maggioranza Forza Italia. La cannabis light è un, diciamo, un comparto da 500 milioni di euro, 30.000 posti di lavoro, e per fortuna sta intervenendo, diciamo, la Suprema Corte, diciamo, per limitare la decisione di rendere sostanzialmente illecito un intero comparto che dava lavoro a oltre 30.000 persone, e chi si definisce liberale evidentemente entra in difficoltà, no? Entra in difficoltà in questi casi. Si riempiono le carceri e si criminalizza la resistenza passiva all'interno delle carceri per segnalare una difficoltà, e guardate che più la condizione nelle carceri sarà disumana e completamente, diciamo, ignorata dalle varie maggioranze che ci sono state negli anni, questo va assolutamente riconosciuto, e peggio sarà la situazione. Senz'altro, se aggiungiamo tutti questi reati, la situazione continuerà a peggiorare. Noi quindi aggiungiamo reati e allo stesso tempo peggioriamo la situazione delle carceri, allo stesso tempo criminalizziamo ulteriormente diciamo, chi fa resistenza passiva diciamo, come strumento di protesta all'interno delle carceri, perché si parla chiaramente anche di rispetto degli ordini impartiti, quindi resistenza passiva. E poi c'è la grande, immensa questione dell'occupazione degli immobili, quindi un governo che diciamo, taglia tutto il welfare, tutta la rete di salvaguardia sociale, si può essere d'accordo o meno con il taglio del reddito di cittadinanza, ma era un elemento che evidentemente aiutava i poveri e i poverissimi, taglia il fondo per la morosità incolpevole, taglia sui servizi, taglia sul fondo ordinario dell'università, cioè taglia su tutto, diciamo, con un grande tratto di penna, e allo stesso tempo si impegna ad investire in armamenti, e poi criminalizza chi non può, diciamo, chi non si riesce a permettere di pagare l'affitto per vivere in casa. Già prima veniva sfrattato chi non pagava l'affitto, oggi rischia fino a 7 anni con questa scelta. Quindi un governo, com'è? Già prima si veniva sfrattati, si rischiava di essere sfrattati se si occupava un immobile, oggi si rischia fino a 7 anni. Quindi, diciamo, questa è una scelta politica, no? I poveri, i poverissimi, gli ultimi, diciamo, chi non si può comprare, diciamo, diciamo, una forza economica e politica e una voce, chi non si può comprare in qualche modo una voce, viene ancora di più penalizzato, e chi invece, insomma, sta già bene, anzi sta molto bene, anzi forse sta troppo bene rispetto a tutti noi altri, insomma, diventa il migliore amico di questo governo. Grazie.
1: Ringraziamo il segretario. A questo punto io chiamerei Andrea La Fortuna, responsabile sicurezza di Forza Italia Giovani Roma, nonché vicepresidente del sesto municipio.
3: Mi aggiungo anche io agli inviti, ai ringraziamenti per questa splendida iniziativa. È sempre un piacere poter confrontarci e un grande piacere, devo dire, che se il senatore Sensi ha voluto non buttarla in caciara, poi ci è riuscito con dimestichezza, poi è sopraggiunto il giovane che ha voluto fare un intervento che non ho capito se stesse parlando del decreto legge o se stesse facendo un comizio elettorale, ma diciamo che io posso dare delle risposte, non voglio farlo iniziando aggredendo come ha fatto lui nei riguardi di Forza Italia, perché non vedo Forza Italia in difficoltà, vedo Forza Italia crescere, vedo Forza Italia andare avanti, vedo Forza Italia governare con un vice premier più che autorevole, per cui se dobbiamo fare dei racconti così li possiamo accettare da un giovane, ma io non farò questo. Porto i saluti di Francesco Innocenzi, il quale sostituisco con piacere, il quale voleva essere presente, che è sempre molto aperto ai dibattiti, ai confronti, e non voleva far mancare la sua presenza, per cui mi trovo qui con grande piacere a sostituirlo per analizzare alcuni punti, quelli più fondamentali, come le aggravanti per i reati commessi durante le manifestazioni, perché ci sono alcuni che non hanno ben compreso che manifestare è un diritto garantito dalla Costituzione, ma devastare una città non lo è. È un semplice confronto. Difendere il diritto di manifestare significa difendere anche il diritto dei cittadini a vivere in sicurezza, perché se ci dobbiamo trovare dinanzi a manifestazioni del quale al completamento di esse viene distrutta mezza città, probabilmente c'è la necessità di intervenire, ed è grave che dobbiamo intervenire su cose così semplici. La libertà di manifestare, secondo alcuni, va in scontro completo con la libertà dei cittadini e la dignità degli operatori, perché dobbiamo dare la libertà ai manifestanti di poter portare avanti le proprie idee, però poi dobbiamo dare anche agli operatori di polizia, alle forze dell'ordine, l'obbligo di dover subire in silenzio. Chi opera in ordine pubblico sa perfettamente che una carica rappresenta l'ultimo passaggio per completare una manifestazione attiva, l'ultimo che dopo insulti, dopo secchiate di urina, dopo geste moleste, dopo insulti di ogni tipo, quello arriva alla carica, ed è un fatto dovuto purtroppo per ristabilire un po' di ordine. L'inasprimento delle pene per resistenza a pubblico ufficiale, gli interventi che mi hanno preceduto, ad eccezione di quello del senatore Zanettin che ha ristabilito un po' le posizioni, non hanno voluto parlare di questi temi. Io non sono un avvocato, ma ci sono dei temi semplici. Questo decreto, più che un decreto sicurezza, è un decreto coraggio, perché vuole riportare un po' di coraggio anche a chi indossa la divisa e ogni giorno è obbligato a dover subire da terzi, perché siamo sempre pronti a sottolineare le mancanze, siamo sempre pronti a sottolineare le risposte, ma mai siamo pronti a in realtà valorizzare quello che fanno le nostre forze dell'ordine. L'inasprimento delle pene in realtà è un'azione di coraggio, è per questo che io lo chiamo un decreto di coraggio. Aggredire un agente significa aggredire lo Stato. La critica alle istituzioni è sempre legittima, ma la violenza contro lo Stato non può esserlo. La tutela legale per gli agenti, siamo arrivati a un punto in cui nelle manifestazioni, ma nella quotidianità delle forze dell'ordine, purtroppo stiamo quasi rischiando che gli agenti, prima di tutto questo, arrivassero al punto di dover appendere la divisa al chiodo, perché se intervengono sono intervenuti, se non intervengono non sono intervenuti, se sono intervenuti con forza e hanno bloccato un criminale col coltello non lo dovevano fare, perché avrebbero dovuto calmarlo, placarlo, chiamare uno psicologo, e per cui la tutela alle forze dell'ordine, la tutela legale alle forze dell'ordine in realtà è un'azione stratosferica, un'azione importantissima che voi continuate a sottovalutare. perché non si tratta di privilegi ma di garanzie adeguate per chi opera quotidianamente in contesti di altissimo rischio. Il contrasto alle occupazioni abusive, un altro intervento che mi ha preceduto, qui non si tratta soltanto dei fragili di cui la sinistra spesso si riempie la bocca, e lo dico da amministratore di Tor Bella Monaca. Io amministro Tor Bella Monaca, il municipio più complicato di Roma, che è uno spicchio di Roma, un quindicesimo di Roma, ma ospita il 60% dell'edilizia popolare residenziale a Roma. E non so da dove venga il collega che mi ha preceduto, però lo invito qualche giorno a farsi una passeggiata, perché in realtà le occupazioni abusive sono, sotto un punto di vista, una copertura all'illegalità. In molte realtà, come per esempio a Tor Bella Monaca, l'occupazione abusiva è merce di scambio. La criminalità organizzata occupa gli immobili in modo abusivo e li rivende, li riaffitta, permette a chi non ha diritto di stare lì, confermando loro anche una protezione attraverso un estorcere del denaro. E io l'ho vissuto sulla mia pelle, non parlo soltanto di edilizia residenziale pubblica, parlo anche di edilizia residenziale privata. Da noi c'è stata l'occupazione da parte dei Latinos in via Silicella, un'ex struttura abbandonata, una struttura alberghiera, e vi dico la verità, noi ci siamo appostati lì, quella è stata una delle occupazioni abusive più veloci che si siano mai vissute, perché assieme al Presidente ci siamo piazzati lì e non ce ne siamo andati fino a quando il Prefetto non ha previsto che sgombrassero quella struttura. 15 giorni è durata, non 15 anni, ma 15 giorni, perché lì l'amministrazione era presente e ha voluto dare un segnale tangibile. E mentre eravamo lì appostati e guardavamo cosa accadeva, vedevamo furgoni di Bartolini scaricare merce di ogni tipo, noleggiavano dei furgoni per scaricare materiali, e poi alla fine, interagendo con i fragili, i veri fragili che si sono fatti aiutare e che hanno poi accolto l'opportunità di essere aiutati da Roma Capitale, ci hanno ben raccontato che in realtà, se volevano la stanza, pagavano 200 euro. Se volevano l'allaccio della luce abusivo, pagavano 50 euro. Se volevano l'attacco dell'acqua, pagavano altri 50 euro. E per cui dietro questo sistema c'è della criminalità ed è giusto che si intervenga. Se questo decreto è così banale, mi chiedo, ma quando viene reputato banale, ma il contrasto alle truffe e agli anziani, cosa vi trasmette? I vostri anziani, i vostri nonni non hanno diritto di avere una tutela, un'azione repressiva nei riguardi di quei criminali che vivono e fanno una bellissima vita sulle spalle degli anziani? Su questo è stato fatto talmente tanto un intervento grande, dove purtroppo poi si va a contrastare azioni in realtà repressive che trattano i fragili, i veri fragili, come gli anziani. E per cui sembra un intervento rivolto soltanto a migranti, minorenni, attivisti e attori di reati comuni, ma i migranti oggi in Italia occupano il 40% dei reati, i minorenni oggi sono un problema per la sicurezza percepita delle persone che non scendono più in strada e che hanno paura di ricevere una coltellata. Gli attivisti purtroppo privano la libertà alle persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare. Nessuno sta facendo un attacco alla democrazia, ma signori miei, posso essere libero di andare a lavorare la mattina? Perché ci può stare che si manifesti, anche noi manifestiamo, ma manifestiamo pacificamente. Per cui non siamo d'accordo con tutto questo, e per cui questo per me, ripeto, è un decreto coraggio, perché la realtà dei fatti è proprio che non cambia drasticamente il paese, e proprio per questo, a parere mio, è un provvedimento credibilissimo. Il valore non sta soltanto in effetti pratici, ma anche nel messaggio che manda, un messaggio di vicinanza. Lo Stato torna a dire chiaramente: siamo al vostro fianco, alle forze dell'ordine, e a farli sentire meno soli nelle difficoltà operative. E non è una questione di privilegi, è proprio una questione di dignità nei riguardi di chi indossa una divisa. È un messaggio chiaro di chi vive di illegalità, a chi sfrutta gli anziani, a chi lucra sulle occupazioni abusive. La sicurezza non è soltanto una grande lotta alla criminalità, è anche vita quotidiana, è un parco pubblico vissuto dalle famiglie, è una madre che accompagna i figli e attraverso il DASPO urbano, attraverso l'integrazione di quest'altro tema, in realtà si possono compiere delle azioni importanti che alla quotidianità possono dare un contributo forte, perché oggi come oggi mamme e bambini non possono in realtà neanche vivere un parco. E il DASPO urbano in realtà è quell'elemento che permette sia di dare speranza a una mamma che si sta compiendo un'azione, si sta portando a termine un procedimento, sia di bambini di poter tornare a vivere il proprio parco. Grazie.
1: Grazie. A questo punto entrerei nel vivo del dibattito tra ovviamente tecnici. Abbiamo sentito le opinioni, i pareri della politica, anche della giovane politica, e adesso procediamo con appunto il dibattito tecnico. E quindi io partirei rivolgendo la domanda all'avvocato Mattia Romano. Il nuovo decreto sicurezza, Mattia, interviene in modo molto ampio su diritto penale, ordine pubblico e immigrazione. Dal tuo punto di vista tecnico, siamo di fronte a un intervento realmente sistemico oppure a una stratificazione di misure emergenziali? E poi, in secondo luogo, come questo tipo di legislazione rischia di creare tensioni con le garanzie costituzionali?
4: Grazie Andrea per la parola e un ringraziamento anche per il graditissimo invito. È sempre un piacere, un onore presenziare in Senato e per tale ragione ringrazio anche il senatore Sensi della possibilità. Prima di entrare nel vivo del tema vorrei fare una doverosa premessa. Dice bene il senatore Sensi quando afferma che il Parlamento, il Governo non dovrebbero tendere a sostanzialmente diventare un reatificio, perché da avvocati dobbiamo assolutamente rifuggire l'ipertrofia del diritto penale, da penalisti dobbiamo osteggiare quanto più possibile il panpenalismo, e per tale ragione devo essere sincero, quando guardo ad un provvedimento normativo che va ad introdurre delle nuove fattispecie, lo faccio sempre con una certa diffidenza e accortezza. Però, pur corretta la premessa, bisogna pure chiedersi se vi sia una concreta necessità di intervenire, e quindi ciò non vuol dire che il Governo e il Parlamento debbano abdicare a quella che è la funzione costituzionalmente assegnata, ovvero sia quella, almeno in materia penale, ovvero sia quella di andare a presidiare i singoli beni giuridici tutelati dalla nostra Carta Costituzionale mediante l'introduzione di determinate fattispecie. Giusto, sacrosanto anche il riferimento al tema carceri. Il tema carceri è un problema estremamente concreto e attuale. Ben vengano i provvedimenti clemenziali futuri, ma teniamo in considerazione il fatto che sono provvedimenti per loro stessa natura eccezionali e quelli sì emergenziali, e quindi non possono andare a risolvere le problematiche del sistema che evidentemente devono essere affrontate in maniera diversa, né tantomeno prima si diceva introduciamo reati, andiamo ad aggravare la questione carceri, ma se i reati vengono introdotti, e ora entriamo nel merito, è perché viene tutelato un determinato bene giuridico, e quindi lo Stato non può fare un passo indietro, decidere di non legiferare unicamente perché poi andrebbe ad aggravare la situazione delle carceri. E per tale ragione, rispondendo alla domanda di Andrea, è un provvedimento che ha sia un carattere sistemico sia una natura evidentemente emergenziale. È sistemico perché? Perché effettivamente parliamo di un decreto piuttosto eterogeneo, va a prevenire tanto la criminalità comune, va a impattare anche sulla violenza giovanile e va a disciplinare delle questioni correlate ai flussi migratori. Quindi la natura evidentemente organica del decreto è sotto gli occhi di tutti, però ha anche un carattere emergenziale perché va ad impattare su determinate fattispecie, mi riferisco ai reati di rapina, viene prevista una norma che a mio avviso introduce un aggravante speciale volta al contrasto di determinate fattispecie di rapina, e se andiamo a prendere i dati del Ministero dell'Interno ci rendiamo conto di come ci sia stata una serissima recrudescenza delle rapine nel corso degli ultimi anni. Quindi questa prima norma, poi entreremo nel merito, è una norma che ha una sua ratio, che ha una sua funzione e che è piuttosto equilibrata. Cambierà le cose, stravolgerà il sistema? Questo chi può dirlo, però sicuramente è una norma ponderata, con una discreta tecnica legislativa utilizzata per la formulazione della stessa, e quindi verosimilmente avrà un'efficacia special preventiva e porrà effettivamente una opportuna tutela rispetto al bene giuridico che si prefigge di tutelare. Stessa cosa possiamo dire con riferimento al furto: viene prevista una peculiare ipotesi di furto con destrezza. Il legislatore deve stare al passo coi tempi. Qua si parla di un furto con destrezza correlato a sostanzialmente strumenti tecnologici, e quindi è opportuno, nel rispetto del principio di frammentarietà, che il legislatore si ponga un tema di necessario aggiornamento del diritto rispetto all'evolversi della società. Ancora, la fattispecie di lesioni ai danni del personale scolastico è sotto gli occhi di tutti, la necessità di andare a tutelare determinate fasce di operatori della nostra società che troppo spesso sono soggetti a diciamo, azioni violente da parte della collettività. Anche il tema minori: si è detto prima che in realtà i minori, come gli stranieri, sarebbero dei capri espiatori. Purtroppo, diciamo, devo fare riferimento ai dati del Ministero dell'Interno, non so quanto tempo mi resta, telegrafico, ma il tema minorile è molto serio. Cioè, prendo il report del Ministero dell'Interno basato su dati 2024 e relativo al 2025. È vero è che c'è una diminuzione del trend diciamo, cessione di stupefacenti da parte dei minori dell'11,89%, ma questo trend è relativo unicamente ai minori di nazionalità italiana, mentre vediamo un aumento del 19,61% delle fattispecie in materia di droga da parte di minori. E questo cosa vuol dire? Che c'è una spiccata proclività dei minori stranieri? Assolutamente no, vuol dire che c'è un problema di integrazione all'interno della società, e lo Stato in qualche modo deve rispondere, ovviamente non unicamente mediante l'introduzione di norme penali, ma sicuramente anche mediante un'opera di inserimento sociale. Quindi nell'ottica, diciamo, anche la regolamentazione dei flussi migratori va ad impattare su quello che poi è l'effettivo inserimento di questi soggetti nel tessuto sociale.
1: Adesso tratteremo anche il tema dell'immigrazione. Professor Siclari, a questo punto le cederei la parola, le sue opinioni su questo decreto sicurezza. Iniziamo con una domanda generica.
5: Generica, il decreto sicurezza, abbiamo una dimensione, mi si chiedeva nello schema che è stato fatto girare, se ha una dimensione sistemica o emergenziale, ma mi pare che da un lato ci sia una... che costituisca una sorta di risposta un po' emotiva, anche un po' disordinata, rispetto a fatti di cronaca che non possono paragonarsi a fenomeni in passato definiti come emergenze. Penso alla criminalità organizzata, al terrorismo, alla stagione di numerosi sequestri di persone a scopo di estorsione tra gli anni 70 e gli anni 80 del secolo scorso, o più di recente la pandemia da Covid-19. Si inseriscono una serie di previsioni che vanno a regime, sia pure adottate con decreto legge, che dovrebbero essere provvedimenti provvisori, no? Quantomeno, che invece vanno a regime, sono diventate la forma normale di legislazione. E lo diceva un attimo fa l'avvocato, sono perfettamente d'accordo, e quello che sarebbe necessario è un intervento sistematico e ragionevole sulla legislazione penale, usando una metafora, l'arte del torre invece che l'arte del porre. Noi siamo di fronte a una considerazione del diritto penale con una sorta di albero di Natale che inzeppiamo di addobbi, ornamenti, no? Prima o poi cadrà, insomma, prima o poi, nel senso, prima o poi cadrà, scusate, qua non so. Prima o poi finirà questa, andrà in crisi, non funzionerà più, e già appunto l'accenno al sovraffollamento delle carceri, senza contare le persone che sono sottoposte a sanzioni non detentive, comunque a restrizioni di libertà grazie alla legislazione premiale, che è un felice periodo del nostro Parlamento, sia pure in una situazione di emergenza, no? Tra il 75 e l'86 ha inserito una serie di cose che hanno attenuato quello che avrebbe potuto essere l'impatto di una sovraffollamento delle carceri. Tenete conto che ci sono circa 100.000 persone che sono in attesa di giudizio, ma che potrebbero essere sottoposte a un regime di carcerazione preventiva, ma che la carcerazione preventiva la svolgono a domicilio. Quindi già esistono degli strumenti che attenuano un po' di più, però ci sono sempre 15-20 mila persone in più di quello che ci dovrebbero essere nelle carceri. Poi non è da stupirsi se qualcuno crolla psicologicamente e il numero di suicidi è abbastanza significativo. Noi siamo un paese in cui ce ne sono di più all'estero, sì, è vero, ce ne sono di più all'estero, ma noi siamo un paese che c'è poi i suicidi, no? Proporzionalmente come causa di morte, e quindi sono più ridotti, cioè ci sono altre realtà in cui i suicidi sono molto più numerosi, ma ci possono essere momenti di tensione che adesso possono essere molto più fortemente represse. E guardate che sì, c'è qualche esagerazione troppo, ma sono cose abbastanza isolate, contenute. Cioè, qua siete quasi tutti ragazzi degli anni 70, qualcuno non era nato, qualcuno aveva i calzoncini corti più in fondo, che ai miei tempi si usavano fino alla terza media, poi dopo si potevano mettere i calzoni lunghi. E non si usavano d'estate entrando all'università, cosa che invece adesso avviene. Ma all'epoca le rivolte nelle carceri era una cosa molto pesante, e le condizioni erano molto peggiori di quelle che c'erano adesso, molto peggiori. Non c'erano mica le toilette, c'era il bugliolo ancora, ci sono stati gli interventi voluti da un ministro della giustizia illuminati come Aldo Moro, proseguiti in ambito del ministero da un magistrato illuminato come Tartaglione, che venne ucciso anche perché non bisognava avere delle persone che facessero da ponte, no? che rendessero più attenuato il volto dello Stato repressivo. Vabbè, questo è un altro discorso. L'intervento sistematico dovrebbe essere appunto di riduzione della rilevanza penale, e questo lo ha indicato, una strada che ha indicato più volte la Corte Costituzionale, che ha detto più volte espressamente, almeno dall'87 in poi, qualche volta, che il diritto penale è l'estrema ratio, l'ultima risorsa a cui fare ricorso. E ancora lo ha ribadito recentemente sentenza 22 del 22, nella quale ha salutato con favore il fatto che fosse stata cancellata una certa norma del primo decreto legge in materia di Covid, ci ricordiamo di cosa parliamo, modificato prima che intervenisse il Parlamento con un altro decreto legge, perché c'era quella norma sul DPCM, che era insomma un po' troppo ampia e venne un po' più contenuta, ma c'era soprattutto qualche previsione di limitazione di libertà, soprattutto di circolazione, che insomma non era così giustificata e così conforme ai canoni costituzionali. La Corte disse appunto che quando c'erano le sanzioni penali, insomma, andarci cauti, e quindi superò la cosa. Mi fermo qui, non so se ci siamo.
1: Sì, sì, tanto video. Adesso continueremo a trattare il tema, ci saranno anche altre domande, approfondiremo un po' più nello specifico. Passerei la parola quindi al professor Colaiacovo.
5: Scusa.
6: Grazie dell'invito. E allora, quando parliamo di sistema dobbiamo un attimo chiarire come si colloca questo decreto sicurezza, perché partendo dalla materia, noi abbiamo una materia molto delicata, la sicurezza impatta sui diritti fondamentali e richiede però sempre un bilanciamento, un punto di equilibrio che non è elastico, non esistono diritti tiranni, il diritto di manifestare va in bilanciamento con la sicurezza, tutto sta ad individuare questo punto. E allora questo secondo me è la prima chiave di lettura che si dovrebbe adottare. Dopodiché, forse all'interno del decreto in sé come intervento è difficile ritrovare un'impostazione sistematica, perché sono una serie di disposizioni che intervengono su specifici ambiti. Ecco, allora probabilmente però se le guardiamo complessivamente troviamo uno scopo ben chiaro, che è quello di dare una risposta politicamente orientata secondo la visione del legislatore, ma non potrebbe essere così e sarebbe preoccupante semmai il contrario, a una serie di fenomeni che obiettivamente esistono nella realtà e richiedono una risposta. Ora, se questo è lo scopo, se questo è il contesto, è chiaro che l'emergenza richiede delle disposizioni che sono, volte a risolvere il problema così come si è manifestato. C'è una riflessione che mi viene in mente sulla domanda circa la stratificazione delle misure emergenziali e sul rischio che potrebbe esserci in questo caso ove queste disposizioni non rimanessero confinate nell'eccezionalità o limitate al contrasto di questi specifici fenomeni. Se noi prendiamo due delle disposizioni più controverse, quelle che sono contenute nell'articolo 7, cioè il fermo preventivo e le perquisizioni sul posto, ci accorgiamo che queste si innestano su un meccanismo, su un apparato normativo che già all'epoca, nel 75 e nel 1978, erano già disposizioni di emergenza. Possiamo considerarle come pacchetti sicurezza dell'epoca, perché all'epoca avevamo appunto delle particolari problematiche, il terrorismo e una criminalità molto aggressiva che doveva essere fronteggiata. Quindi qual è il tema? Se noi vediamo almeno da 50 anni a oggi, il rischio è che innestandosi queste disposizioni su altre disposizioni di emergenza si determini un arretramento nel contrasto, o meglio nell'assetto tra l'esercizio dei diritti di libertà e le esigenze di sicurezza. Quindi io credo che il punto sia, in questa prospettiva, di individuare l'equilibrio tra queste disposizioni e quindi vedere come poi tutte queste disposizioni che fanno parte del pacchetto sicurezza si innestano sul tessuto normativo e come funzionano, anche per comprendere quale sarà l'effettivo impatto e soprattutto far fronte a questo problema che è quello di un rischio di arretramento di tutele progressivo nel tempo, cioè man mano che ci si stabilizza verso una soglia si rischia poi che si comprimano i diritti che vengono in bilanciamento. Quindi dovrebbero essere, come dire, legate a una logica temporanea dell'eccezionalità queste disposizioni e dovrebbero sparire quando questa emergenza sia obiettivamente superata. Del resto il problema del reatificio, i reati così come si introducono una volta passata l'emergenza possono essere abrogati, quindi non è qualcosa che è destinato a rimanere immanente nel sistema o permanente. Se dovesse essere sconfitto il fenomeno criminoso che devono combattere, si possono tranquillamente abolire. Pensiamo al fenomeno degli assegni in bianco, se guardiamo il casellario di qualche criminale un po' più risalente troviamo una sfilza di precedenti. Oggi nessuno si sognerebbe mai di incriminare quel reato che infatti è diventato una sanzione amministrativa. Quindi è vero, l'intervento sui reati deve essere dosato, deve essere calibrato, deve essere accorto, però se ci sono dei fenomeni da contrastare l'estrema ratio può ben essere applicata. Un'ultima, se ho solo il tempo di rilevare un problema che perché molto si è parlato delle carceri e del problema dei più deboli. È chiaro che le condizioni delle carceri devono essere assolutamente risolte, che si versa in condizioni che diciamo sono al di fuori di ciò che è costituzionalmente tollerabile, però una riflessione sulla tutela dei più deboli che potrebbe intravedersi anche qui in una disposizione che è stata molto controversa, quella degli agenti sotto copertura all'interno dei penitenziari. Si è detto oltre ai topi entrano anche le talpe, provocatoriamente, però se noi guardiamo bene questa disposizione e la guardiamo in profondità, noi ci accorgiamo che ha una valenza anche a favore di coloro che sono vessati e che si trovano in quelle condizioni, perché gli agenti sotto copertura possono essere, come dire, incaricati anche di svolgere indagini per reati di tortura, 613 bis. E allora vedete che tutto sommato non è questo decreto sicurezza può essere interpretato anche in un'ottica di tutela dei più deboli, tutto sta a intravedere quali sono le portate. Chiaro, il tema delle rivolte è quello che viene immediatamente in mente quando si pensa a questa disposizione, però ecco, leggendola magari può avere anche una funzione di tutela di queste debolezze, fermo restando che un intervento generale sul carcere è necessario. Ecco, allora io credo quindi che, e concludo, il sistema si dovrà adeguare a queste disposizioni, vedremo come queste disposizioni si adegueranno nel sistema, e ovviamente augurandoci che poi dove ci siano delle frizioni e delle tensioni in favore della sicurezza rispetto all'esercizio di taluni diritti fondamentali, si possa poi, una volta risolto il problema dell'emergenza, ritornare in un assetto diverso, ma fa parte dell'elasticità del sistema e delle relazioni tra i diritti fondamentali.
1: Proseguiamo, passiamo al secondo tema che si è parlato poco fa. Sul DASPO urbano, su quindi un tema che tocca sia il diritto penale che l'anticipazione, no, della tutela. E quindi chiederei all'avvocato Mattia Romano, porrei la seguente questione. Molte norme introducono appunto nuovi reati, aggravanti, strumenti di prevenzione più incisivi, e quindi faccio riferimento alle misure sulle manifestazioni, al rafforzamento del DASPO urbano. A parere tuo, queste scelte rispondono a un'effettiva esigenza criminologica oppure rischiano di spostare il diritto penale verso una logica sempre più preventiva, anticipando in questo modo troppo la soglia di punibilità?
4: Grazie Andrea per la domanda. E io guarderei un po' più da lontano, diciamo, il decreto sicurezza nella sua sistematica. Se noi andiamo a vedere all'interno del decreto sicurezza quali sono le norme aventi effettivamente natura penale, quali sono le nuove norme incriminatrici, quali sono le nuove aggravanti introdotte, ci rendiamo conto di come il legislatore, in maniera estremamente ponderata, accorta e misurata, abbia ritenuto di presidiare con nuove sanzioni penali, aggravamenti di pena e via discorrendo, unicamente quelle ipotesi ove effettivamente vi era la necessità o di colmare un vuoto di tutela oppure di presidiare in maniera maggiormente pregnante un determinato bene giuridico. Differente, e quindi per esempio con riferimento all'aggravante della rapina, con riferimento alle lesioni, con riferimento ai reati in materia di armi o con riferimento alla modifica dell'articolo 73 in materia di droga, in nessuna di queste ipotesi vi è una anticipazione della soglia di tutela, vi è semplicemente una maggior, diciamo, severità dell'ordinamento nei confronti di fenomeni ritenuti lesivi di beni costituzionalmente garantiti. Diverso è il discorso delle misure amministrative, cioè quello che vediamo al netto del fermo che diciamo ha valenza differente, ma quello che è il DASPO urbano o le altre misure, le svariate sanzioni amministrative ipotizzate anche nei confronti dei genitori di minori, sono tutte appunto sanzioni aventi carattere amministrativo, e quindi sotto il profilo strettamente penale io non vedo un rischio di anticipazione diciamo della soglia del penalmente rilevante. C'è un rischio, come dicevo opportunamente prima Guido, di una necessità di soppesare le garanzie costituzionali con quelle che sono le misure atte a prevenire determinati fenomeni, però lì il tema non è tanto l'introduzione della misura in sé per sé, quanto l'applicazione che della misura ne verrà fatta e soprattutto i controlli giurisdizionali che poi vengono posti in essere sul rispetto delle previsioni legislative in merito a detta misura.
1: Grazie Mattia. Professore.
5: Sì, io volevo soffermare un po' sul fermo preventivo, perché il fermo preventivo, 12 ore senza parlare con un avvocato o con un magistrato, mi sembra che la coerenza con l'articolo 13, terzo comma, non ci sia. E soprattutto vorrei sottolineare che prima parlava della temporaneità, però appunto quando c'è emergenza le misure devono essere temporanee. E qui non ci sta nessun accenno alla temporaneità della misura. Poi si sa che le cose temporanee si radicano nei comportamenti, no? E diventano regola perenne. La Corte Costituzionale nel 1982, sentenza molto importante, la 15 del 1982, disse che appunto se non era rispettata la tassatività, e qui anche la tassatività non è così rispettata, perché è assolutamente generico, insomma è un fermo che può avvenire insomma con modalità completamente diverse da quelle prescritte dalla Costituzione. Allora, con riferimento a misure restrittive alla libertà personale che non è corredata da queste garanzie, la Corte disse: se si deve ammettere che un ordinamento nel quale il terrorismo semina morte anche mediante lo spietato assassinio di ostaggi innocenti e distruzioni, determinando insicurezza e quindi esigenza di affidare la salvezza della vita e dei beni a scorte armate e a polizia privata, persi in uno stato di emergenza, si deve tuttavia convenire che l'emergenza, nella sua accezione più propria, è una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea. Guardate, parlava di danni molto diversi dai nostri. Ne consegue che essa legittima sì misure insolite, ma che queste perdono legittimità se ingiustificatamente protratte nel tempo. Quindi questa è una cosa che secondo me andrebbe scritta a caratteri d'oro. Mi pare che questa cosa, poi per alleggerire un po' la situazione, questa previsione, quando l'ho letta, ho pensato a Casablanca. A Casablanca, al film di Michael Curtis del 42, no, che in Italia abbiamo visto dopo la guerra, che si conclude con alcune frasi, no? C'è il capitano Renault, si chiamava, il capitano Renault, che dice: arrestate i soliti sospetti. Per distogliere l'attenzione dei nazisti, cioè mi sembra che sia una di quelle previsioni che possono essere soltanto fumo negli occhi, e che però insomma conferiscono alla polizia un potere per cui dice: ma bisogna tutelare. Sì, per carità, l'importante è che si ragioni sempre su un altro criterio, che è un criterio che viene dalla Costituzione, il principio di proporzionalità della reazione, che deve riguardare anche l'operazione della polizia. È chiaro che fino a che non succede un qualche cosa, sì, certo, ma mica. Cioè, la polizia non può agire pensando chi mena prima mena due volte, no, cioè è polizia, per fortuna non lo fa, ci pensano molto bene, qualcuno lo diceva prima, ci pensano molto bene prima di fare la cosa, per fortuna non lo fa, e se esagera viene indagata. Ma siamo in un sistema in cui capisco che è pesante stare sotto indagine. Però siamo in un sistema in cui sono assicurati il diritto alla difesa. Non è che, cioè, non si va oltre una certa misura. Io credo che ci sia ancora un certo equilibrio fra poteri, che si valuti singolarmente il caso a secondo delle cose. Non succede tutti i giorni, per fortuna, ogni manifestazione, quello che è successo a Genova. Sono successe delle cose molto gravi anche qui a Roma, non ad opera della polizia, ma mi ricordo il famoso furgone che della polizia a cui venne dato fuoco a San Giovanni, in una manifestazione in cui appunto, a un certo punto c'era una follia. Però ecco, le forze dell'ordine devono operare attraverso misura, non si può pensare che non lo facciano, e quindi bisogna attribuirgli dei poteri che possano ad operare con misura. Ora, affidare una norma come il fermo preventivo, sia pur per 12 ore, senza controllo autorità giudiziaria, chi controlla se 12 ore? Insomma, ci vorrebbe un po' di prudenza per difendere la polizia da se stessa e da qualche abuso che potrebbe fare inconsapevolmente, sentendosi padrona di una situazione più ampia di quella che le si vorrebbe conferire. E quindi non è che se si contesta un potere dato alla polizia o alle forze dell'ordine più in generale sia sbagliato, che tutti rispettiamo le forze dell'ordine. Io stesso ho fatto parte delle forze dell'ordine quando facendo il militare, quindi un massimo rispetto, però le cose che ho sempre, che mi hanno insegnato pure, era quello della proporzionalità e della misura nell'intervento, perché se si va in certi, se si fanno determinati interventi oltre una certa misura, poi bisogna andare fino in fondo, e andare fino in fondo significa non risolvere il problema. Chiudiamo qui, sì.
1: Sì, tanto abbiamo poi un'altra domanda.
5: Sull'immigrazione.
1: Sì, esattamente. Lo so. Professore, prego.
7: Sì, allora, anche qui parto un po' più da lontano. Il problema è questo. La tutela della sicurezza è innanzitutto prevenzione, perché il diritto penale e il processo penale intervengono quando il danno già si è verificato, quando la lesione del bene giuridico c'è già stata. Quindi il punto è proprio questo, saper gestire quella fase un po' amorfa, perché noi abbiamo un qualche cosa che può trasformarsi in un pericolo, che però non ha ancora assunto consistenza del reato, cioè che consente un intervento precautelare o cautelare. Ecco, allora la difficoltà è proprio questa, che ci si muove più nella logica del sospetto che non in quella del ragionevole dubbio, e questa è la difficoltà da gestire nel momento in cui si allestiscono questi strumenti. Ora, se vogliamo rimanere un attimo sul fermo preventivo, in realtà non è, almeno secondo la mia valutazione, ma questa è una mia interpretazione, gli elementi che indicano alle forze dell'ordine come muoversi ci sono e sono molto chiari. D'altro canto c'è anche un intervento del pubblico ministero che deve essere reso edotto e può disporre immediatamente la liberazione della persona fermata, che significa, interpretandola sistematicamente, che può essere fermata a 12 ore quella persona, ma che immediatamente deve essere data notizia al pubblico ministero, non può essere avvisato dopo che si sono consumate le 12 ore. Quindi abbiamo dei presupposti, poi possiamo discutere sulla tassatività, sulla sufficienza della descrizione, abbiamo un intervento dell'autorità giudiziaria, rimanendo su questo versante. Però ecco, nella gestione di questi strumenti di prevenzione abbiamo due livelli, quello normativo, ed è chiaro, il principio di proporzionalità è il faro in questa dimensione, tutto ciò che deve essere, tutto ciò che incide su diritti fondamentali in nome della sicurezza, poi dovremmo anche aprire un discorso, ma non è questo il caso, sulla sicurezza come diritto fondamentale, e anche qui il tema è davvero delicato e le visioni dei costituzionalisti sono diverse. Però ecco, nel momento in cui noi ci troviamo a fare questo bilanciamento, dobbiamo applicarlo in concreto il principio di proporzionalità, cioè dobbiamo capire rispetto a quali fenomeni vengono applicati questi strumenti e qual è l'effetto. Ecco, allora esercitiamoci anche in concreto sul principio di proporzionalità. Poi, oltre il livello normativo, che è quello della predisposizione degli interventi, c'è anche il livello applicativo. Ora, a me sembra, nelle letture che vengono date di queste norme, che quasi sia conferito l'uso di questi strumenti a degli scriteriati, cioè a delle persone, la polizia in questo caso, le forze di polizia, che agiscono, il che potrebbe essere anche vero in alcuni casi, che però costituiscono eccezione e abusi anche puniti, se guardiamo anche la vicenda del G8 di Genova, che ha portato poi all'introduzione del reato di tortura, quindi c'è stata una reazione nel nostro ordinamento a queste vicende. Dicevo, sì, quindi dicevo, il problema è questo: c'è una magistratura che interviene sull'applicazione di queste misure preventive, sui DASPO, sui fermi e via discorrendo. Poi la Corte Costituzionale, ecco, ci sono alcuni passaggi secondo me fondamentali della Corte Costituzionale che sono citati nella relazione del massimario della Corte di Cassazione sul decreto sicurezza, quindi diciamo un organo assolutamente distante dalla politica e quindi dalle impostazioni di fondo di questo decreto, che ci ricorda come la discrezionalità del legislatore consente di svolgere questi interventi e quindi devono essere sindacati, quindi possono essere sindacati soltanto nella misura in cui ci sia una ragionevolezza. Ecco, allora io credo che l'allarme possa essere ricondotto entro un profilo fisiologico del nostro ordinamento e dell'attuazione di queste previsioni. Certo, sono strumenti complicati, però è anche complicata la situazione nella quale poi devono essere concretamente declinati. Non sono disposizioni a costo zero, non sono disposizioni meramente simboliche nel momento in cui incidono sulla realtà.

0: e deontologico, quella norma sugli incentivi economici vi sembra davvero compatibile con il diritto di difesa?
1: Sarò breve nei limiti del possibile. La norma, per come ipotizzata a monte, evidentemente non andava, e qui mi pongo un tema: non è giusto che una norma evidentemente così, diciamo, poco compatibile con la nostra carta costituzionale arrivi ad approvazione. Qui dico, la politica dovrebbe anticipare queste questioni mediante l'interlocuzione con i tecnici, facendo audizioni di accademici, interloquendo con le istituzioni e le organizzazioni forensi, quale AIGA, che costantemente, diciamo, affronta le tematiche al vaglio dell'attività legislativa, e così col punto di vista dell'accademia, col punto di vista dell'associazionismo tecnico, probabilmente si potrebbe andare a prevenire quella che è la, diciamo, redazione di norme così scarsamente, diciamo, compatibili. Ad oggi la norma è stata rivista perché il decreto sicurezza bis ha sicuramente reso maggiormente compatibile con la carta costituzionale. Quel che mi lascia leggermente perplesso è diciamo, il parametro del compenso forfettariamente, diciamo, quantificato rispetto al contributo economico per le prime esigenze del migrante. Questo lo trovo, diciamo, poco coerente col sistema, perché non è parametrato rispetto all'attività difensiva posta in essere. Però al netto di questo, diciamo, ad oggi mi sembra compatibile. E concludo dicendo che a monte abbiamo parlato di sistematica. Un'eccezione di costituzionalità che si potrebbe fare a questo decreto, probabilmente, diciamo, il professore converrà, è quella di magari eccessiva eterogeneità. Però se andiamo a rivedere quello che c'è all'interno del decreto,
2: è così generica la necessità e l'urgenza di intervenire, no? C'è motivazione, e i presupposti sono così grandi, generali, per cui tu dici bisogna intervenire perché ci sono problemi di sicurezza.
1: Esatto.
2: È tutto in sicurezza. La Corte l'ha fatto poche volte, l'ha fatto soprattutto sugli emendamenti.
1: E infatti volevo arrivare proprio a dire che comunque la Corte Costituzionale ha sempre detto serve un nesso teleologico che unisca tutte le varie disposizioni. In questo caso c'è, perché se andiamo a vedere l'impatto dell'immigrazione su quella che è la tenuta del sistema penale, prima diceva correttamente il segretario di Forza Italia Giovani, effettivamente in materia di droga abbiamo il 40% delle fattispecie di reato commesse da stranieri, quindi i due fenomeni sono più diciamo legati di quanto si possa pensare, quindi una sua omogeneità, un suo fil rouge questo decreto a mio avviso ce l'ha.
0: Professore.
2: No, vabbè, il decreto Cutro, no? Era quello che aveva destato maggiori, era sui rimpatri e sul trattenimento, e in realtà la Corte Costituzionale è già intervenuta, ma non lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, ma ha indicato al legislatore alcune modifiche. Adesso non so se siano state recepite, se erano quelle le cose che richiedeva la Corte di rivedere. Bisognerebbe sugli incentivi agli avvocati, proprio colpisce al cuore il diritto alla difesa, sotto un profilo costituzionale, di deontologia, mi auguro che appunto la modifica correttiva rimanga un punto di non ritorno. Se posso dire, visto che siamo in sede politica, mi sia consentito che chi ha sostenuto le ragioni del sia referendum costituzionale in nome del diritto alla difesa e poi introduce la stessa maggioranza un incentivo di questo genere, mi lascia qualche perplessità di coerenza, punto, non dico altro.
0: Prego, professor Colaiacovo.
3: Telegraficamente si potrebbe rispondere che è stata eliminata quella norma e quindi, diciamo, che non se ne dovrebbe neanche più parlare, è stata una rivisitazione immediata del testo, è stata eliminata, quindi diciamo che possono esserci infortuni nell'iter legislativo, soprattutto quando poi, come un decreto legge, si corre. Ecco, dal punto di vista deontologico è chiaro che, come diceva anche il senatore Zanettin, c'è un ruolo da valutare che è quello del difensore in queste procedure.

0: Certo, non può essere incentivato economicamente, ma non credo neppure che nessun difensore, o almeno auspico che nessun difensore che si trovi in quella situazione possa muoversi soltanto per l'incentivo economico e quindi agire sulla base di questo. Cioè, anche qui c'è un retropensiero molto malvagio sulla classe forense, perché se basta quel piccolo compenso per orientarli, allora forse dal punto di vista deontologico il problema è molto precedente. Però ecco, è stata eliminata, io insomma credo che la classe forense non si faccia, come dire, tentare da queste prospettive nel momento in cui si tratta comunque di tutelare diritti fondamentali. Certo, poi dobbiamo capire come sono tutelati questi diritti fondamentali e quali sono le soluzioni nel caso di specie per i migranti, per coloro che insomma intendono entrare nella nostra nazione, quali siano gli strumenti per assicurare questo diritto quando obiettivamente questo diritto c'è.
1: Bene, grazie al professore. Per le conclusioni ho il piacere di cedere la parola all'avvocato Marco Gabriele, componente della Giunta Nazionale AIGA.
2: Funziona? Funziona? Sì, buongiorno a tutti e intanto prima cosa, anche se esco un po' dal mio ruolo di colui il quale deve concludere, voglio fare complimenti al collega Andrea Ugenti per l'organizzazione di questo evento. Oggi abbiamo assistito a un confronto, scontro e incontro tra diverse anime della nostra politica, un confronto, devo dire, assolutamente caratterizzato da valutazioni tecniche, alcune apprezzabili, altre, diciamo, discutibili, ma ho promesso a me stesso che la mia anima da penalista la metto da parte e intervengo come componente di giunta. A tal proposito, oltre a salutare la mia presidente Anna Napoli, porto i saluti del presidente nazionale di AIGA, cioè Luigi Bartolomeo III, che avrò ad essere presente anche per un saluto, ma non è stato possibile. Quando normalmente resta poco tempo e poco spazio a quello che deve concludere è sempre un buon segno, perché vuol dire che il dialogo, il dibattito ha avuto certamente attecchito su diversi aspetti. Oggi ho sentito parlare e spaziare dal tema carceri al tema immigrazione, al tema dei vari reati, insomma, quindi un evento certamente corposo, quindi veramente i complimenti vanno a te Andrea e ai ragazzi e colleghi, li chiamo ragazzi perché li sento un po' come dei fratelli minori, insomma, ma colleghi della CGA. Un tavolo di relatori prestigiosi, saluto il collega Romano e gli altri professori e ti dico, e qui concludo, ti invito a organizzare un altro evento, magari dove potrò dare sfogo alla mia anima da penalista, però devo dire ancora complimenti a tutti, veramente molto interessante, grazie.
3: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare questo dibattito su ordine pubblico e giustizia, il nuovo decreto legge che si è svolto a Roma il 15 giugno e adesso cambiamo argomento e andiamo ad ascoltare l'ultima lezione della scuola di liberalismo dal titolo Le nuove minacce alle democrazie liberali. Giorgio Alfaras, Salvatore Carruba, Giuseppe Vegas era a Roma 15 giugno scorso. Buon ascolto.
4: Lo so che di solito esiste il quarto d'ora accademico, ma siccome abbiamo una serie di treni in concomitanza, c'è chi deve andare a Catania, chi deve tornare a Milano, insomma abbiamo un po' di ospiti da fuori e quindi iniziamo quasi in orario. Iniziamo adesso alle 18.05, questa premiazione della... Attenzione che vi leggo, perché mio padre aveva questa abitudine che conteggiava a numero di corsi, non a numero di anni, quindi questa è la 122esima. No, è perché c'è una serie di anni si facevano scuole in tutta Italia, no? Quindi se ne facevano 8, 9 lo stesso anno. Lui ha conteggiato tutti e questo è il 122esimo corso dalla fondazione, ma la data di nascita è invece il 1988, quindi non tornano i conti, no? Non siamo così vecchi. Io non ho fatto la prima, ma credo dalla terza in poi di non essere le terze nessuno, perché siamo talmente liberali che mio padre mi ha cooptato e da quando ho 14 anni non ho perso un'edizione, sia di qua, di là, a segreteria e tutto. E questo è stato un anno particolare, naturalmente il primo anno senza Enrico, al quale abbiamo dedicato la scuola, e ahimè abbiamo perso un altro dei fondatori della scuola, il grande diciamo sostenitore Natalino Irti, la scorsa settimana. Natalino è stato anche tra i fondatori del comitato per i 150 anni della nascita di Luigi Einaudi, era nel suo studio che ci siamo riuniti per organizzare il comitato, e lì ahimè mi resi conto che tra mio padre, lui, Mario Lupo, Franco Chiarezza, ecco, insomma, mi sono messo a fare io il segretario, perché diciamo che c'era bisogno di, c'erano altissime menti ma mancava il braccio, quindi insomma siamo riusciti a costruire quella bellissima esperienza che è stato il comitato, con lui che è stato tra i principali spiegatori, ha portato l'Accademia dei Lincei, insomma ha dato un grande contributo. E siamo però felici, io inizio con dei piccolissimi ringraziamenti e poi lascio la parola alla nostra ultima chiacchierata, dopodiché proseguiremo con la premiazione delle borse premio. Sono stato mediamente spietato, nel senso che ho mandato una mail a chi sa di aver vinto ma non sa quanto ha vinto, ho detto vuoi sapere quanto, devi venire lunedì, vediamo se hanno abboccato, ora vedremo che cosa succede. È stata quella via di mezzo, io non volevo proprio dirlo, poi mi hanno detto che era troppo. E abbiamo tanti ragazzi che comunque sono collegati, e abbiamo avuto un buon numero di iscritti, ma devo ringraziare appunto questo picnic che da anni dà una mano e che ha continuato quest'anno, anzi in maniera ancora più forte, a sostenere la scuola. Dico in maniera più forte perché mio padre aveva 24 ore, io devo anche portare a casa da mangiare, quindi ho molto meno tempo, e quindi la squadra mi ha dato molto più una mano. La Fondazione Magna Carta, anche nella persona di Veronica, insomma ha messo nella segreteria. Saro, per quanto ora stia diventando masterizzato, non mi ricordo che cosa, e quindi ogni tanto non c'è, comunque il nostro segretario è, ma comunque tutta la parte della rete di associazioni che hanno aiutato in tutte le maniere, il Centro Studiato di Torino, c'è qua Giorgio Alfaras, e la Fondazione Magna Carta abbiamo detto, la Fondazione Cortese, Ilaria credo che stia arrivando, e con Federizia che ci ha sopportato e supportato qui, e competere, ma anche tutta un'altra serie di associazioni, dalla Fondazione Nitti, dall'Istituto Friedman, dall'Istituto Liberale. Abbiamo creato una rete di associazioni e di fondazioni che ognuno, come diceva mio padre, ha messo qualcosa di picnic, chi ha dato una mano chi ha dato una mano a trovare gli scienti, chi ha dato una mano nella pubblicità, chi ha messo i soldi per la borsa, ognuno ha messo qualcosa. Detto questo, abbiamo avuto circa 88 iscritti, circa sono 88, ho fatto un po' di statistiche perché io in teoria sono laureato in ingegneria, è molto rincuorante su una serie di dati. Il 20% sono in classe 2006-2007, quindi o ultimo anno di liceo o primo anno di università, ed è il primo anno che abbiamo una percentuale, qui abbiamo una serie di rappresentanti, Antonio viene da Catania, deve tornare a fare la maturità, quindi insomma abbiamo, e non so se c'è Giulia è arrivata? Arriverà Giulia, che anche lei credo abbia fatto da poco la maturità, è arrivata da Tarquinia. E naturalmente abbiamo mantenuto la caratteristica dal tacco alla punta, salve l'onorevole, quindi abbiamo avuto iscritti da Aosta, credo che sia più a sud di Catania, non li ho visti, ma forse mi sbaglio io, ho cercato di fare un po' la geografia, più a nord era, no, poi ci sono anche diciamo gli internazionali, ovvero gli italiani che hanno seguito dall'estero, quindi abbiamo avuto iscritti da Bruxelles, da Parigi e da Monaco quest'anno, quindi per questo è un po' difficile farvi raccogliere qua tutti insieme. E però ripeto, la cosa che noi, siccome la missione di questa scuola è portare la cultura liberale soprattutto sui giovani, avere il 20% di iscritti di 19-20 anni, il 50% sotto i 26, il 75% sotto i 30, a noi poi c'è la quota, e voi sapete, degli over quota, che a noi fa anche piacere, perché insomma questa è una scuola che ha tanti dipendenti, ma non perché sono somari, perché fortunatamente è una scuola che ogni anno cambia corso, e quindi fa molto piacere a noi avere persone che è il secondo, terzo o quarto anno che si riscrivono, perché sanno che ogni anno è diverso, insomma è difficile, qui annuiscono. A che anno si è arrivata?
5: Terzo,
4: vedete, appunto ci siamo. Beh, difficile che qualche lezione, quelle degli ABC, un minimo di base, però solitamente il corso cambia totalmente. Va bene, io vi ho rubato già abbastanza tempo, allora avremo qui, quindi abbiamo già qui con noi Salvatore Carrubba, che conoscerete in tante vesti, ma adesso è anche diventato presidente del Teatro Stabile di Catania. Complimenti per l'ultima nomina, io, visto che ci sono i catanesi, sappiatelo. Okay. Giorgio Arfaras, professore ed economista e chi rappresenta il Centro Studi Naudi, ci sta raggiungendo, ma sta facendo una lastra, non ho capito, ieri sera deve aver ballato il nostro presidente Giuseppe Vegas, mi sa che si è fatto male e qui adesso sta facendo una lastra, diteglielo che insomma ha una certa età a ballare, ma basta, insomma, lasciamo perdere, però ci sta raggiungendo. La lezione di oggi, che è la lezione conclusiva, è anche il tema che è stato molto ricorrente in questo anno di lezione, no? Cioè, abbiamo visto da vari punti di vista le minacce dell'ordine liberale, delle democrazie liberali, appunto da vari punti di vista, che siano le minacce che vengono dalla guerra, le minacce che vengono da nuove culture di omologazione, minacce che arrivano da nuove economie o nuovi fronti digitali, insomma, o come abbiamo visto l'inaugurazione, da totalitarismi che noi nell'Occidente ce li siamo dimenticati, ma ahimè, la nostra amica dal Venezuela ci ha ricordato che insomma esistono ancora delle dittature e dei regimi che cancellano le libertà individuali. Vi ricordate che insomma una delle cose più per me particolari che ha raccontato è che cancellano le persone dalle liste elettorali, cioè tu non sei più cittadino, cioè vieni cancellato, e questa è proprio la mancanza proprio altro che abbia scorpus, proprio non esistono più. Detto questo, abbiamo lanciato questa riflessione assieme a loro. Farò iniziare il professor Carrubba, gli chiederei di fare un giro di circa 20 minuti, vediamo se Giuseppe ci raggiunge, anche perché a me piace sempre far sì che siano anche i ragazzi a stimolare poi il dibattito con qualche domanda. A lei la parola.
5: Grazie, buonasera a tutte e a tutti, sono molto lieto di partecipare a questa iniziativa, di tornare a partecipare a questa iniziativa che Enrico Morbelli ebbe la lungimiranza tanti anni fa di avviare e di proseguire con tanta passione, e sono molto lieto che il frutto che ha lanciato, il seme che ha seminato, sia attecchito molto bene, e quindi ringrazio. Voglio ricordare e ringraziare ancora il carissimo Enrico, ringrazio naturalmente il presidente Giuseppe Vegas, il direttore Andrea Morbelli, il segretario generale Saro Freni e tutti voi, anche coloro che ci seguono da lontano, per questo momento in cui affrontiamo nella fase conclusiva di questo corso, di questa edizione, il tema che dominerà e che determinerà quello che sarà il futuro anche degli equilibri geopolitici nel corso dei prossimi anni. L'iniziativa di Enrico, secondo me, è in prosieguo della mia conversazione dimostrerò che questa è una profonda convinzione che io ho, è particolarmente importante proprio perché ci propone lo strumento principale per poter affrontare questa crisi e questo clima di grande incertezza che sta determinando questa domanda, questo rischio di crisi che a molti appare definitiva del modello della democrazia liberale. E credo che la risposta principale che è più efficace da dare a questa incertezza, a questo rischio, a questa inconsapevolezza di quello che effettivamente stiamo correndo il rischio di perdere, è data dalla formazione, che diventa l'elemento sempre più determinante, formazione non soltanto dei più giovani, ma formazione continua, perché mi sembra che i germi del non liberalismo, dell'illiberalismo, si diffondono con analoga velocità presso le persone più anziane. Allora, perché si parla di crisi della democrazia liberale? Cominciamo dalle notizie cattive. Il think tank Freedom House, che è una fondazione indipendente americana che ogni anno compila vari studi, tra cui il Freedom Report sulle condizioni della libertà in tutto il mondo, adesso arricchito con altri prodotti, per esempio c'è il rapporto sulla libertà digitale, di informazione, eccetera, eccetera, nell'edizione del 2025 ci dice che il numero di paesi al mondo nei quali la Global Freedom, come lo chiama il rapporto, è migliorata, sono stati 34 nel 2024, mentre erano stati ben 83 nel 2005, e quelle in cui la condizione è peggiorata sono stati ben 60 nel 2024, mentre erano stati 53 nel 2005. Quindi evidentemente il termometro segna una febbre piuttosto galoppante. Questo peggioramento, spiega il rapporto, naturalmente lo accennava anche Andrea, è dovuto soprattutto al tema della diffusione di spinte autoritarie che si manifestano in tanti paesi, anche in paesi insospettabili, per esempio gli Stati Uniti, e nella diffusione di un modello che fino a pochissimi anni fa sembrava una contraddizione in termini, cioè quello della democrazia illiberale. Negli ultimi anni abbiamo assistito anche in paesi di grande tradizione democratica, di faticosa riconquista alla democrazia come l'Ungheria, nel cuore della vecchia Europa, abbiamo assistito a questa diffusione di questo simbolo della democrazia illiberale, per cui la democrazia sì, in quanto si garantisce il diritto di voto, ma le libertà no. Lo simoro è ovviamente in contraddizione con tutto quello che insegnano i grandi maestri del pensiero liberale, a partire dal nostro Giovanni Sartori, che ha scritto un'opera definitiva su questo tema, cioè sul fatto che la democrazia o è liberale o non è. È liberale vuol dire una democrazia che tutela i diritti, che tutela le libertà individuali, che ha un sistema di pesi e contrappesi, per cui le istituzioni si controllano e si bilanciano a vicenda, un sistema in cui c'è la libertà economica, la libertà di mercato. Ecco, tutto questo contribuisce a fare un modello che è quello della democrazia, che non è appunto tale, secondo Sartori e secondo i liberali, se non rispetta questi parametri. Da questa convinzione che ci possa essere una democrazia che teoricamente mette tutti sullo stesso piano, ma in pratica non garantisce tutti questi requisiti che fanno la libertà di un sistema, è nato il successo di questo fenomeno inquietante che si sta manifestando ormai da tanti anni in tutta Europa e ormai anche negli Stati Uniti, e cioè il successo del populismo, che, attenzione, è un fenomeno che torna, non è un fenomeno che abbiamo inventato noi. Anche negli Stati Uniti ci sono stati dei periodi e dei presidenti populisti. Anche in Europa ci sono state delle forze populiste, le abbiamo avute in Italia, le abbiamo avute in Francia, non è la prima volta. Forse è la prima volta che questo populismo si diffonde anche grazie a un sistema di comunicazione e di trasmissione delle informazioni che è completamente rivoluzionato rispetto a sistemi nei quali una certa attendibilità dell'informazione consentiva forse di tenere meglio a bada queste pulsioni. Oggi con i social eccetera la diffusione del populismo è molto più facile, è molto più pervasiva ed è molto più pericolosa. Perché questo successo? Io mi sono appuntato proprio degli slogan, potrei dire. La prima questione è una questione che ha la sua personificazione nel vicepresidente degli Stati Uniti, Pence, il quale ha scritto un bellissimo libro. Non condivido nulla di quello che fa Pence come politico, ma il libro che ha scritto è un libro molto bello, immagino che l'abbia scritto lui, si chiama Elegia Americana, lo scrisse in tempi non sospetti, quando era antitrampiano, fra l'altro, e questo libro spiega come nasce il populismo negli Stati Uniti, spiega qual è il complesso dei forgotten men, delle gente che si sente lasciata indietro, della gente che non si sente tutelata perché chiudono le fabbriche e da un giorno all'altro una comunità perde qualunque punto di riferimento, perdi il lavoro, perdi la funzione sociale, la tradizione, la storia che aveva quella zona, quel paese, quella comunità, perdi il tuo stesso senso di partecipazione a questa comunità come individuo. Gente che si è sentita abbandonata appunto proprio perché la deindustrializzazione, la delocalizzazione, anche l'apertura dei traffici, dei commerci ha contribuito a questo impatto in molte zone, e quindi mettono in discussione quelli che sono i presupposti, diciamo, dell'economia liberale, dell'economia di mercato, si scoprono vittime di questo sistema. Il secondo punto è la sfiducia nelle istituzioni e nella politica. l'assoluta sfiducia nei confronti di quello che è il meccanismo anche della democrazia rappresentativa, e di qua l'uno vale uno, il Parlamento non serve a niente, il Parlamento serve solo a fare chiacchiere. Certo, si chiama Parlamento per quello, perché le chiacchiere sono il sale della democrazia, il Parlamento è la sede del confronto, dello scambio di opinioni, c'è una pagina meravigliosa, anzi una riga meravigliosa per restare a Luigi Einaudi, che da nome a questa sala, quando lui fu eletto Presidente della Repubblica, fece il suo messaggio, che era un messaggio di una cartella e mezzo, mi sembra. E al termine di questo messaggio dice: mi mancherà molto l'esperienza parlamentare per la gioia che provo o che provavo quando, venendo in Parlamento, ero convinto dei miei avversari, della bontà delle loro opinioni ed ero pronto a cambiare le mie. Ecco, questo mondo qui è completamente finito, il Parlamento, la discussione, il dibattito, il confronto sono viste come delle pure semplici perdite di tempo, e quindi crolla la fiducia nelle istituzioni, crolla la fiducia nel meccanismo della rappresentatività, si allarga l'illusione che si possa fare da soli direttamente, che la politica non abbia bisogno di un mandato ma si svolga direttamente, sistema che, come sappiamo, da 2000 anni a questa parte più ha regolarmente dato vita esclusivamente a dei sistemi di pura e semplice demagogia e tirannia. La polarizzazione che si manifesta anche qua di nuovo per effetto appunto dei social eccetera, questo non è la sede per parlare di quelle cose lì, ma insomma sapete che una delle conseguenze è proprio questa estremizzazione delle posizioni che esclude qualunque spazio al dibattito, al confronto e al rispetto per gli altri, la demagogia, l'avversione per le élite, per la competenza, per la scienza. Ne abbiamo avuto l'esplosione drammatica nei mesi del Covid, ma purtroppo ormai fa parte anche del vizio del sistema dell'informazione, che con l'alibi della cosiddetta post-verità chiunque può dire la qualunque, direbbe il nostro attore, e nessuno gli si può permettere di dire: no, guarda che la Terra è rotonda perché lo abbiamo deciso già qualche centinaio di anni fa, e se tu dici che la Terra è piatta io non te lo faccio dire nelle mie trasmissioni. E invece non succede più così, perché se uno dice che la Terra è piatta viene rispettato per quella tesi, per quanto pazzoide possa apparire, e quindi ha la stessa dignità di apparire in una trasmissione televisiva magari accanto a Galileo Galilei. Il mito della spontaneità, per cui tutto ciò che è naturale, che è spontaneo, che rappresenta, diciamo, la scaturigine popolare, ha una forza e una dignità che non può essere assolutamente messa in discussione. La reazione al wokismo, che è stata devastante, il wokismo è non meno che la reazione che si sta manifestando negli Stati Uniti, la correttezza politica, il conformismo. Il rifiuto a informarsi. L'altro giorno parlavo con un signore che fa il banchiere e mi diceva che lui i giornali non li legge, non perché non legge più i giornali e si informa sullo smartphone, ma proprio perché non si vuole informare, non si informano. Quindi non bisogna essere degli sciamannati per rifiutare di informarsi, ma ormai anche pezzi di classe dirigente ritengono che informarsi sia una perdita di tempo. E c'è nell'opinione pubblica una fuga dall'informazione, perché l'informazione non è considerata credibile, perché mi disturba, perché parla di cose che a me non interessano, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente la gente in larga misura rifiuta di informarsi, e questo naturalmente non può consentire il funzionamento della democrazia. E poi l'ultimo punto, ma non meno importante, questo avvento dell'intelligenza artificiale, innovazione digitale, che produce uno sconquasso in termini di fiducia nei confronti del futuro, del lavoro, di come sarà la società, della stessa condizione umana, quale mai c'è stata o quasi mai c'è stata nella storia dell'umanità, e che contribuisce ulteriormente ad alimentare questo clima. Dinanzi a tutto questo, i liberali spesso appaiono anche un pochino balbettanti, e molte persone ci spingono, molti studiosi, molti osservatori ci dicono: abbiate più coraggio voi liberali, L'Economist, per esempio, poche settimane fa scriveva che questo, rivolgendosi, quando ha fatto il servizio delle settimane fa sul socialismo di ritorno della generazione Z, diceva: cara generazione Z, non dimenticate che questa che state vivendo è la migliore generazione della storia dell'umanità. Nessuno è mai stato bene come voi, con le vostre aspettative di vita, con i vostri quattrini, con l'eredità che riceverete dai vostri genitori, con le condizioni di salute, eccetera, eccetera, eccetera. Però tutto questo con i redditi reali record come quelli che avete avuto voi. E quindi, diciamo, questa descrizione di un mondo che è molto meno drammatico di quanto molto spesso viene descritto dovrebbe indurre i liberali a essere un pochino forse più, non dico aggressivi, però più sicuri di sé, meno timidi, come ha scritto Gemina Chielli sul Financial Times, dicendo appunto che i liberali sono shy, sono timidi, non sanno vendere i risultati che hanno ottenuto e la civiltà politica che hanno creato in questi anni. E questo, dice, è un rischio doppio, perché dimostra e conferma presso la grande parte dell'opinione pubblica che i liberali hanno delle visioni elitarie, non sanno parlare al pubblico, non sanno farsi capire da tutti. Perché questa timidezza? Secondo me perché abbiamo preso atto, ma non sappiamo, come dire, un po' ce ne vergogniamo, ma non sappiamo come rispondere, di due fallimenti, del fallimento di due presupposti. Onore al presidente Vegas.
6: Abbiamo detto ti sei fatto male ballando, non so se è vero, ma insomma era una favoletta.
2: E non ballava sul Titanic.
6: E non ballava sul Titanic.
5: Ciao. Dicevo, due convinzioni, poi mi avvio a chiudere, che hanno fatto un po' da premessa negli ultimi 300 anni dello sviluppo della democrazia liberale. La prima premessa era che il benessere sostanzialmente produca libertà, e che quando una società si sviluppa, diventa più ricca, acquista benessere, fa approdare una larga fascia di popolazione al ceto medio, eccetera, tutto ciò determina quasi automaticamente una domanda di libertà politica e di rappresentanza politica e di partecipazione, di protagonismo politico, che poi dà vita al modello della democrazia liberale. E questa roba qui è finita. Perché in Cina abbiamo visto che il benessere non conduce alla libertà e che ci sono tante persone che si accontentano del benessere ma preferiscono il benessere nella servitù che non magari un pochino meno di benessere nella libertà. E il secondo punto è appunto il legato a questa questione della libertà, un po' anche il nostro moderatore ha fatto un accenno a questo all'inizio. Il presupposto era che la libertà fosse qualcosa di irrinunciabile, di un bene assoluto al quale tutti anelavano. E come diceva Calamandrei, invece siamo accorti che la libertà è una roba che ti accorgi quando non ce l'hai, di quanto sia importante, non quando la respiri giorno per giorno. E quindi, diciamo, questo ruolo della libertà, questa posizione della libertà è diventata quasi un orpello considerato rispetto invece alle lotte che si sono fatte per più di tre secoli per guadagnare la libertà all'interno di un sistema di regole e di istituzioni che garantissero questa libertà e i diritti umani. È difficile immaginare una risposta, anche perché nel quarto d'ora non ci starei, però tanto per dire... lanciare alcuni segnali e poi riprendere, spero, con le vostre domande. Io direi che sicuramente una delle prime cose da fare è non soltanto manifestare l'incapacità di illustrare i risultati che sono stati raggiunti, ma di non disperarsi. Torniamo a Freedom House. Freedom House dà anche la pagella delle positività, dice che non è tutto negativo, ricorda che ci sono stati dei paesi che dal populismo sono usciti, l'Ungheria, quindi non è impossibile, non è un destino irreparabile. Freedom House esamina anche altre ragioni di ottimismo, le democrazie, dice, sono sistemi resistenti, capaci soltanto loro, soltanto le democrazie, di autocorreggersi, possono fare radici, possono svilupparsi in condizioni estremamente difficili, fino a quando ci sono persone e organizzazioni che lo proteggono. Ecco, questo è il punto importante, che c'è il punto della responsabilità di non pensare che le cose le debbano fare gli altri. E ricorda sempre Frido Mavos che comunque negli ultimi 50 anni le nazioni più o meno libere sono cresciute molto, sono 88 su 195 paesi in tutto il mondo e sono più del doppio che nel 1973, quando cominciava appunto Frido Mavos a fare questa classifica. Quindi non è insano manifestare ottimismo, manifestare speranza, che non sono sentimenti passivi, non sono sentimenti di attesa, andrà tutto bene, no, andrà tutto bene se a noi faremo andare bene le cose. E quindi di fronte alla crisi della democrazia liberale siamo noi che dobbiamo impegnarci per spiegare, per illustrare, per far capire, per far cambiare idea, come abbiamo fatto per tanti anni, far riconquistare fiducia nel futuro, ridisegnare l'utopia, per usare una formula che ha usato il Financial Times. Insomma, gli obiettivi di ripristinare la fiducia nelle istituzioni, di riaffermare il ruolo della politica, di ristabilire il legame tra democrazia liberale e il capitalismo democratico, che si è molto allentato e che si sta allentando sempre di più, non so cosa ne pensa il mio amico Alfarasa, lo sentirò con attenzione, ma che è una delle cause di questa crisi, il governo della tecnologia, ecco, tutte queste sono le aree sulle quali si misurerà la nostra capacità di risposta, la nostra capacità di costruire un'opinione pubblica che sia favorevole e riacquisti la fiducia nel sistema democratico. Concludo con un ricordo di un premio Nobel dell'anno scorso, o di due anni fa, insomma, Daron Acemoglu. Acemoglu è quell'economista che ha vinto il premio Nobel perché sta insistendo molto sull'importanza che ha il sistema delle istituzioni. Quando dice ci sono delle istituzioni che favoriscono l'estrazione di potere di ricchezza dal sistema circostante, quella democrazia lì sono deboli o sono destinate al fallimento. Quando le istituzioni favoriscono un sistema, usiamo una parolaccia, anche di redistribuzione di quelli che sono i miglioramenti economici ottenuti, come avvenne all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quando la diffusione del benessere condusse alla conquista della fiducia nel sistema democratico da parte di popolazioni come la Germania, come il Giappone, come l'Italia, che erano stati per 20-30 anni sotto il giogo di un regime totalitario. Quando quel meccanismo lì si rompe, quando i ricchi diventano sempre più ricchi, non voglio usare parole, insomma, espressioni populiste a mia volta, però insomma, il tempo è poco e quindi consentitemi di essere chiaro, e i poveri diventano sempre più poveri, e lì la democrazia liberale manifesta una crisi che va in qualche misura affrontata e come la puoi affrontare? Attraverso due strade, la politica fiscale e le politiche di welfare. Io sono convinto che la fiducia nella democrazia liberale si potrà riacquistare quando la gente ricomincerà a capire che c'è qualcuno che si occupa di loro e che dà delle prospettive anche rispetto a situazioni di crisi quali quelle che può determinare l'intelligenza artificiale in molti settori, che possiamo fare in modo che diventi una crisi non irreversibile. Quindi queste due strade, la politica fiscale da ripensare, il welfare da ribaltare continuamente, completamente, credo che siano le due strade attraverso le quali costruire, non dico un'alternativa, ma un metodo sul quale favorire una ripresa di dibattito e di confronto con chi nella democrazia liberale non ci crede più. Questo è il punto fondamentale, fare opinione pubblica, costruire consenso, spiegare i risultati, spiegare le prospettive e non inseguire anche attraverso un'informazione ormai molto involgarita e molto diventata in certi casi perfino controproducente, inseguire appunto i falsi miti dell'egualitarismo e del populismo. Grazie.
6: Grazie, grazie. Chi usa anche noi canali per informare è proprio Giorgio Alfras, che mi raccontava che è grazie a YouTube che riesce, insomma, a diffondere le idee in maniera anche più diffusa rispetto ai canali tradizionali. Lascio a lui la parola.
7: Grazie, ringrazio tutti. A me capita ultimamente, da un paio d'anni, di partecipare a agli YouTube, diciamo così per capirci. Cioè non, quasi non scrivo più sui giornali e invece sono invitato a parlare, eccetera, eccetera. E normalmente il pubblico che ho è un pubblico scettico. Ha una trasmissione che si chiama Quale futuro per l'Italia? Punto di domanda. Oppure L'Italia sull'oro del crack. Queste cose qui, uno vede che c'è una, come dire, un sentimento sostanzialmente negativo e un sentimento che implicitamente assume che non ci sia speranza. A questo punto io, non sapendo come ribaltare la discussione in queste situazioni, cito Schumpeter, il quale cosa dice? Dice: attenzione signori, perché noi possiamo guardare gli andamenti delle cose che accadono o come fotografie o come un film. Nel caso del film i fotogrammi sono messi in sequenza. Le persone tendono a guardare i fotogrammi statici, se volete, uno alla volta oppure uno solo. E lui, sempre Schumpeter, cito sempre Furto con Scasso, sostiene che siccome in ogni momento il sistema di mercato o il capitalismo è imperfetto, cioè è inefficiente, ci sono i disoccupati, c'è questo che non va e quell'altro, se uno si ferma sulla fotografia lo trova orrendo. Se però appena mette le fotografie in sequenza, si vede che il sistema è estremamente dinamico e ha cambiato la storia dell'umanità. E mi sembra una roba piuttosto intelligente, infatti era piuttosto intelligente l'uomo. E a questo punto io mi attacco a un'altra cosa, ammetto che c'è un filo di, diciamo così, di demagogia in questa cosa, mi attacco a un secondo, diciamo così, a un secondo, come posso dire, un secondo punto di vista, che è quello che dice: signori, leggete meno libri e guardatevi film del neorealismo. Se voi guardate film del neorealismo, guardate, non so, Ciuscià, Radi di biciclette, queste cose qui, vi rendete conto di come è cambiato il paese. Poi usi la statistica e dici: nel 1950 l'80% degli italiani aveva fatto la scuola elementare o meno e il 70% degli italiani non aveva i servizi sanitari in casa. Quindi se uno guarda il film e non i fotogrammi si rende conto di quale incredibile sviluppo ci sia stato. Però si fa fatica ad ammettere questo. In ogni caso, anche se uno accetta che il film, come dire, tira sul morale perché uno vede che le cose funzionano, ciò non di meno non è che tutto funzioni anche se uno si guarda il film. E quindi il mio intervento adesso è: non tutto funziona anche se uno guarda il film. Quindi, premesso che io credo che il film vada guardato e che le cose siano incredibilmente migliori di quanto non siano mai state, ci sono delle cose che non funzionano come forse dovrebbero, anzi senza forse, come dovrebbero. E siccome sono stato invitato come economista, vi faccio un discorso economico, d'accordo? Più precisamente finanziario. Allora, invece di fare un discorso generico, lo racconterei come se fosse uno sceneggiato. Scena numero uno. Che cosa succede? Le banche centrali comprano i titoli di Stato dalle banche di credito ordinario. Perché? Perché c'è una crisi, le banche centrali pensano che bisogna irrorare di liquidità l'economia che si trova in difficoltà, il famoso quantitative easing, e quindi, e di conseguenza, comprano le obbligazioni dalle banche di credito ordinario. Questo è l'inizio, l'incipit della mia storia. A questo punto qui le banche di credito ordinario si trovano ad avere delle disponibilità significative nei conti della banca centrale, perché la banca centrale compra le obbligazioni e ti dà dei soldi che sono il corrispettivo delle obbligazioni che ha comprato. D'accordo? Questi soldi le banche li possono usare, giusto? E ci sono due modi di usare questi soldi. Il primo modo è quello dei libri di economia, che dice: le banche con tutta questa liquidità fanno credito all'economia. Cioè l'economia, o meglio le imprese, soprattutto le famiglie in misura minore, si trovano ad avere una irrorazione di liquidità che fa sì che l'economia si riprenda. E questo è il primo. È la prima strada del bivio. Poi c'è la seconda strada del bivio, che è quella che dice che le banche, invece di irrorare di liquidità il sistema, si tengono questa liquidità e la distribuiscono sostanzialmente a se stessi, comprando azioni proprie, quindi i famosi buyback, per chi non sapesse il termine, come dire, tecnico. Quindi le banche si ricomprano le loro azioni, ricomprandosi le loro azioni, viene fuori che risultano più solide, meglio messe, perché ci sono meno titoli per unità di profitto. E la seconda cosa che possono fare è quella di distribuire dei dividendi molto elevati agli azionisti. Gli azionisti sono felici, perché hanno, con l'acquisto di azioni proprie si trovano ad avere delle azioni che valgono di più, nel senso che hanno più utile, ogni azione ha più utili, e i dividendi che vengono distribuiti riccamente sono una cosa che non può che far piacere agli azionisti. Quindi le banche hanno gli azionisti entusiasti, che alle elezioni vanno a votare a favore loro. Non sono numeri che io dico a caso, nel caso degli Stati Uniti, dalla crisi per qualche anno dopo, la crisi del 2008, le banche hanno comprato titoli e distribuito dividendi per 1.000 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando di cose serie, non è che io me le invento queste storie. A questo punto qui il sistema bancario non aiuta l'economia reale, ma aiuta l'economia finanziaria, nel senso che i detentori di azioni bancarie sono contenti. Ora, cosa succede? Succede che mentre le banche si comportano così, le imprese cosa fanno? Anche loro comprano azioni proprie, e questo si vede chiaramente, sono delle statistiche assolutamente esplicite, le azioni delle imprese vengono comprate dalle imprese medesime, che quindi riducono il flottante, riducendo il flottante a parità di monte profitti, profitti unitari per azione sono maggiori, e contemporaneamente a questa operazione si ritirano. Cioè, mentre una volta le imprese andavano a farsi quotare, adesso spesso le imprese si ritirano dal mercato maggiore e vanno sui mercati minori. Quindi si ha questo fenomeno molto importante, che ci sono sempre meno società a disposizione, con sempre, diciamo così, meno azioni a fronte delle sempre meno società a disposizione, a fronte di una situazione che magari chiederebbe, non senza magari, il contrario. Ora, cosa avviene? Che mentre si riduce il numero di società quotate, si riduce il numero di azioni, quindi aumenta il profitto unitario e aumentano i dividendi distribuiti, i sistemi pensionistici continuano a comprare e senza fermarsi, e sostanzialmente comprano le società maggiori negli indici maggiori. Quindi la finanza continua ad andare benissimo per questo meccanismo. Non è tanto che va chissà come bene l'economia, ma quanto questo meccanismo perverso che fa sì che i mercati finanziari continuino a salire, perché arriva una gran quantità di liquidità e dal mondo dei fondi pensione e dal mondo finanziario medesimo, per dire, passando dal mondo delle azioni al mondo delle obbligazioni, nel caso degli Stati Uniti un terzo del debito pubblico comprato negli ultimi anni, quindi non il debito pubblico in essere, ma un terzo del debito pubblico, quindi un terzo del debito pubblico in assoluto comprato negli ultimi tempi, per un terzo è stato comprato dai cosiddetti hedge fund, che comprano a credito. D'accordo? Quindi ci troviamo in una situazione molto difficile, perché i mercati continuano a salire, sembra che le cose siano molto ben messe, in realtà è questo meccanismo perverso che fa sì che non possano che salire. D'accordo? Ci troviamo quindi in una situazione molto difficile, perché la finanza diciamo è autoreferenziale, per capirci, cioè ruota su se stessa e non è, come nei libri di testo, al servizio dell'economia reale, è al servizio di se medesima. È ovvio che tutti quelli che investono sono contenti perché guadagnano, quindi attenzione, io non sto dicendo che c'è gente che perde, guadagnano tutti quelli che hanno a che fare con questo meccanismo, che però si distacca dal meccanismo dell'economia reale. E abbiamo una serie di fenomeni molto importanti. Il primo fenomeno lo possiamo chiamare quello del canale keynesiano, cioè a dire, siccome con questo meccanismo quelli che guadagnano di più sono i più abbienti, che hanno una propensione al consumo minore dei meno abbienti, con questo meccanismo tu hai una situazione in cui i più abbienti, che consumano meno di quanto guadagnano, abbiano un tasso di risparmio estremamente elevato, che rifinisce nei mercati finanziari. Il secondo canale, il primo è keynesiano, quindi propensione al consumo. Il secondo canale è schumpeteriano, di nuovo. Nel momento in cui si guadagna così tanto a investire nella finanza, le imprese sono meno propense a fare investimenti reali, perché con questo sistema guadagnano di più investendo meno o non investendo. Quindi è un modo come un altro di indebolire l'economia, perché se io guadagno di più a starmi in finanza e non costruisco stabilimenti, non investo in ricerca e sviluppo e così via, io intanto ho guadagnato, ma il sistema nel lungo termine diventa più debole. Infine, l'ultimo canale è quello dello Stato sociale. Più rende il debito pubblico, per esempio nel caso italiano il debito pubblico, cioè gli interessi sul debito pubblico, costano circa quanto la spesa sanitaria. D'accordo? Allora, più rende il debito pubblico, cioè più lo Stato deve pagare gli interessi sul debito, più deve tagliare altre spese. E le altre spese possono essere spesso delle spese che creano dei problemi di consenso. Quindi noi, di fronte a una finanza che è così frufru, ci troviamo ad avere una serie di problemi che non si vedono, non vengono, vengono raccontati. Tutte queste cose che io vi racconto sono tutte raccontate dai noiosi che io leggo. Non è che, diciamo così, il mainstream, come si dice, racconta queste storie. Conseguenza di tutta questa storia qui è che per difendere l'economia di mercato, il capitalismo e queste cose, quindi arrivo al dunque del quale futuro per il liberalismo, per difendere il liberalismo, non perché io non sto facendo un discorso populista, e attenzione, per difendere il liberalismo, bisogna trovare il modo che la finanza torni in qualche misura a svolgere quello che è il suo compito, o quello che è il compito dei libri di testo, cioè di supporto all'economia reale. Perché più supporta se medesima e non l'economia nel complesso, più problemi crea. Quindi una battaglia liberale, per quanto possa sembrare bizzarra, è quella di riformare il sistema finanziario in maniera tale che questo torni a essere funzionale al miglior andamento dell'economia reale e anche al maggior controllo del settore pubblico, del debito pubblico, della spesa pubblica. Questa è una grande battaglia. C'è moltissimi testi. Io queste cose che ho letto le ho lette tutte, non certo nelle robe populiste, queste cose qui non ci sono, perché notate bene, il punto non è quello di tassare il patrimonio, tassare i ricchi, attenzione, e guardate bene che non è i ricchi sono brutti e cattivi. Dov'è che non è populista quello che io vi ho raccontato? È che non c'è un complotto, non c'è un disegno, non ci sono i cattivi, non c'è il complotto Giudo Pluto Masso. È un meccanismo economico, sociale e politico che va da solo, non è stato complottato né cosato da nessuno, quindi l'idea di poterlo smontare decomplottando non sta in piedi, si tratta di capire come fare a rimettere in piedi tutta quanta la questione. Secondo me è una grande battaglia, perché più questa storia va avanti, più è facile che per gli effetti schumpeteriani, cioè meno investimenti delle imprese, minore dinamicità, minore distribuzione del reddito, minore occupazione, per gli effetti sullo Stato sociale, costa troppo e devi tagliare. Per tutti questi effetti finisce che non facendo nulla non si fa del bene al futuro del liberalismo. Quindi se mi rendo conto che non ho detto una cosa così, però è esattamente quello che penso. Io sono molto preoccupato da questa storia qua. Perché è un caso interessante in cui, un fenomeno che sembra, funzionare non è funzionale. Cioè funziona per sé medesimo, ma non funziona come riverbero sul complesso dell'economia e della società. Ho finito.
8: Grazie. Abbiamo parlato di tante storture del mercato, ma questa è la prima volta che la tiriamo fuori effettivamente. Allora lascerei a Giuseppe un po' di chiudere questo ragionamento e di preparare al momento caldo della serata, che tanto insomma sono venuti per il vile denaro, siamo liberali, siamo anche più per questo. Insomma.
7: è una società di mercato.
8: È una società di mercato, giustamente. Quindi per la premiazione. Vi ricordo, dopo la premiazione, così non scappate, c'è anche un piccolo brindisi. Quindi se vogliamo fermare anche a bere un bicchiere e mangiare una tartina, ne avremo facoltà anche dopo. Così vi do anche uno spiraglio del programma successivo. C'è una speranza dopo le parole di Giuseppe.
9: Mi scuso purtroppo del ritardo con cui sono arrivato. Solo qualche battuta, stimolato dalle ultime del professor Arafas. Certo, è il mercato imperfetto, che dipende dal fatto che spesso qualcuno più intelligente dice: ma bisogna che lo miglioriamo. E allora come fa a migliorarlo? Cerca, ecco, come quando uno ha una bellissima scultura, un bellissimo quadro che è bellissimo e perfetto nei suoi particolari, ma perché è semplice, è lineare, allora ci vuole aggiungere qualche cosa. Capita spesso qualche architetto nuovo, giovane, che pretende di fare una villa, una casa, mettendoci un sacco di pinnacoli, di buindo, di cose di questo genere, alla fine fa una roba inguardabile. È quello un po' che sta succedendo, che è successo nei nostri mercati, perché la regola sarebbe semplice: incontra la domanda dell'offerta, ma qualche domanda è un po' più domanda di altre, o è un po' più uguale alle altre, e allora viene privilegiata, si privilegia una cosa. È come la famosa barzelletta di Walter Chiari del Sarto, no? Che il cliente va dal Sarto e il Sarto dice: guardi, alzi un po' la spalla destra in modo che il vestito caschi meglio, dice, però tira male dal pantalone, vada con una gamba alzata, insomma alla fine questo esce col vestito e un passante lo guarda e dice: va, dice, certo che disgraziato quello lì, però che bravo sarto che ha. È la stessa cosa che sta succedendo a noi nei nostri sistemi, perché noi cerchiamo di correggere gli errori anziché tornando ai principi generali, cercando di curare il particolare, che è un meccanismo che nell'illusione di chi fa questo tipo di lavoro dovrebbe portare voti, e magari li porta, ma poi dopo in qualche modo si riverbera contro. E questo è un'azione che ogni tanto si cerca di fare, no? Ci ha provato la Thatcher, il nostro pericolo è lo Stato, sono le leggi, eccetera, ma poi alla fine non vince il partito dei contribuenti, vince il partito degli interessi di questo quel settore. Quindi è sempre difficile trovare un meccanismo di liberalismo economico che nella realtà funziona. È anche qui un sistema in cui ci si accontenta del meno peggio, nella sostanza. Quindi il meno peggio già va bene, però il meno peggio sta diventando sempre più incrostato, soprattutto in questa fase in cui i meccanismi decisionali anche loro si sono ridotti a un meno peggio. Mi spiego meglio. Il sistema democratico subisce una, come dire, certa disillusione. I ragazzi, soprattutto i giovani, non credono più nella democrazia perché non funziona. Molti pensano semplicemente di essere tranquilli con la loro coscienza, perché dice: noi viviamo in un sistema democratico, quindi il nostro sistema è democratico, poi all'interno quello che c'è importa poco, l'importante è che si elegga il presidente, no? Cosa che successe anche nel 1933 in Germania, e diciamo il presidente fu eletto il cancelliere, il risultato non fu particolarmente brillante, mi sembra di ricordare. Ma perché succede questo? Perché pensiamo che effettivamente abbiamo acquisito qualche cosa e questa qualche cosa non vada coltivata tutti i giorni, no? Come se avessimo seminato un campo e dopodiché ci aspettiamo dei frutti ma senza aver fatto niente per averli. E nel frattempo ci sono i tafani, gli uccellini, eccetera, che mangiano i nostri frutti e noi non troviamo più niente, troviamo un qualche cosa di sterile. Che deriva sostanzialmente, a mio avviso, dal fatto che noi siamo convinti che l'efficienza debba far premio sull'idea. E basta che un problema sia risolto rapidamente in modo efficiente, e poi non è così necessario che coincida con un'ispirazione ideale, con una linea politica. E purtroppo gli esempi dell'estero, delle grandi, dei grandi paesi che a volte si dicono democratici, a volte non lo sono, no? Ho fatto l'esempio Salvatore prima della Cina, dove effettivamente le cose funzionano, molta gente è uscita dalla povertà, molte persone che non si potevano permettere di neanche di cibarsi ragionevolmente, adesso vanno in automobile, vivono in case...

0: una battuta, noi in questo tavolo, per una fortunata combinazione, questo tavolo vede due persone che hanno il cognome che finisce in As, che è piuttosto strano, ma succede, diciamo. E allora noi, essendo 2 su 4, abbiamo il 50% del potere decisionale del tavolo, gli altri hanno solo il 25%, potremmo decidere che d'ora in poi tutti i cognomi finiscono in asso o qualcosa del genere. E questo avrebbe un senso in termini di efficienza? Forse sì, ma non avrebbe un senso in termini di democrazia, perché la democrazia è anche un confronto tra opinioni, è un meccanismo per cercare di coinvolgere, no, il potere del popolo, di coinvolgere ogni singolo cittadino nella ricerca di una soluzione. E noi questo potere lo stiamo perdendo perché ci stiamo affidando, e questa secondo me è la cosa più diciamo, meno gradevole, mettiamola così, della società tecnologica in cui ci stiamo muovendo, a delle scelte che derivano da decisioni che, col graduale passare del tempo e con l'affidare sempre più il nostro sforzo intellettuale alle macchine, stiamo finendo per affidare le decisioni anche delle materie, anche dei percorsi, delle scelte alle macchine, contando sul fatto che le macchine siano più efficienti di noi, abbiano la capacità di conoscere molto più di noi, di fare una valutazione comparativa delle diverse posizioni, no? In medicina, per esempio, vedere un'analisi da una macchina ci dà conforto e dire: ma ho visto molti più casi, quindi sono in grado di esprimere un giudizio molto più serio. Il che va bene in molti campi, anche lì però ci sono casi di errori. Va un po' meno bene quando si tratta di scienze sociali, quando si tratta della vita delle persone, anche perché la macchina, la diffusione in questo modo esasperato di una conoscenza, può in molti casi portare a diciamo, una conoscenza imprecisa di quello che sta avvenendo. Quindi noi ci troviamo in una fase molto difficile e se non recuperiamo in qualche modo il passaggio che manca tra la conoscenza, l'azione e la scelta degli obiettivi, che non può essere altro che quella di una scelta, lasciatemelo dire, alla fine ideologica, cioè ci deve essere una certa ideologia che spinge a fare un percorso, a scegliere gli obiettivi e soprattutto a definire un certo livello, ovviamente siamo uomini, siamo persone umane, quindi sbagliamo, un certo livello di coerenza tra mezzi e fini. Altrimenti i mezzi finiranno per prevalere e anche quella democrazia che è la costruzione millenaria della nostra storia, che noi stupidamente abbiamo cercato di esportare con le guerre, che è una cosa assurda perché un prodotto buono non si esporta con le guerre, si esporta con la convinzione, con la dimostrazione del successo. Insomma, esportare con le guerre è un meccanismo classico da Stato totalitario e il fatto che alcuni Stati democratici abbiano seguito questo meccanismo chiaramente non funziona. Forse insomma, dobbiamo fare un passo indietro e pensare che la tecnologia e la tecnica sono importanti, ma tornare un po' al mondo delle idee. Tornare un po' al mondo delle idee obbliga un pochettino a studiare un po' di più, attitudine, come dire, un po' trascurata ultimamente, ma quello che vorremmo fare noi con questa scuola di liberalismo è proprio invitare i ragazzi ad approfondire un po', a volte spogliandosi di qualche incrostazione scolastica o di qualche incrostazione che deriva dai mass media, per cercare di approfondire la realtà del fenomeno e valutare il mondo in cui viviamo con un occhio un po' più disincantato. Per questo noi siamo molto felici di
1: Molto
0: annunciare un numero esagerato di vincitori,
1: esagerato.
0: esagerato, mai stato nella storia. Allora abbiamo utilizzato, come diceva prima il professor Arrapasa, il metodo di, anziché dare dei grandi premi, di spezzettare questi premi in pochissimi soldi in modo a far contenti più
1: Vabbè,
0: persone.
1: sì,
0: No, no, no, non è,
1: no, non è
0: non è
1: esagerato.
0: esattamente così, però ci ha fatto molto piacere avere una partecipazione rilevante di ragazzi alla scuola e di avere una partecipazione rilevante diciamo a questo piccolo concorso dove abbiamo avuto il piacere grande di vedere molte produzioni di qualità.
1: Assolutamente.
0: Sul fatto che si vada con i podcast, insomma,
1: Miglioreremo.
0: è una cosa.

0: vedremo il prodotto.
1: Comunque ogni tanto bisogna fare delle incursioni nella novità, poi vedere se vale la pena oppure se conviene.
0: Adesso studieremo se il prodotto è giusto, però come giustamente diceva Giuseppe, complimenti. Complimenti, sono arrivati 16 elaborati e nessuno ha, cioè il voto più basso, e non dico naturalmente di chi, è 7, quindi insomma avete tutti superato ampiamente la sufficienza, avete messo tutti del vostro, assolutamente, l'impegno è stato notato, ma anche la qualità dei prodotti, cioè alcuni si sono anche cimentati in prove articolate, ma anche chi ha fatto solo esposizioni lineari è stato chiaro ed importante. Vorrei ringraziare innanzitutto i nostri giurati, perché i vostri elaborati sono stati ascoltati a parte da me e da Giuseppe, anche da Saro Freni, Elvira Cerritelli, Riccardo Mastrolilli, il professor Chiarenza che non è qui, gli altri tre ci sono, salutate, la professoressa Roberta Modugno, e Nicola Iannello, anche lui non è qui, e Nicola Iannello. Ci siamo divisi in questi, quindi farei i complimenti intanto a chi ha partecipato, ma almeno non ha vinto, con un applauso collettivo, intanto alle due menzioni speciali. Intanto una l'abbiamo in sala e una fuori, partirei da quello fuori e farei una menzione speciale a Pasquale Mastrolia che ha fatto uno dei podcast più interessanti, ma a 32 anni purtroppo non potrà vincere, però dobbiamo dirlo che insomma... No, lo vedo, Pasquale c'è, quindi intanto lo ringraziamo. Dobbiamo anche fare i complimenti, aspettate che qua mi sono scritto tutto, che sono ciecato, ma riuscirò a leggere tutto. Ecco qua. Oh, perfetto. Devo togliere gli occhiali. A Lucia Perez, grazie, complimenti, anche lei è una fuori quota, però ricordiamo che insomma non solo non è stato facile per lei, ma ricordiamo che nonostante insomma sia in Italia da tanto, insomma si è cimentata una prova essendo venezuelana, e quindi un doppio ringraziamento. E anche ai ragazzi che non sono riusciti a vincere ma che hanno portato il loro contributo, parlo a Beatrice Boghi che ho visto collegata, parlo di Hector Brondi che lo vedo qui in sala, parlo di Gabriele Dapote che non so se è in sala o meno, no non c'è, di Iris Elefante, di Pasquale ne abbiamo detto, e di Emanuele Schilo. Grazie, ottimo lavoro, ricordo che i vostri lavori comunque li metteremo online sul nostro sito, non solo, ma li metteremo anche a disposizione dei nostri media partner, l'Opinione, il sito di Nicola Porro, e ora vedremo chi li vorrà pubblicare, là dovranno decidere. Dobbiamo chiedere a voi l'autorizzazione a farli pubblicare, ora vi manderemo un modulo da compilare, ma questo poi lo vedremo dopo. Partiamo ai premiati. Allora, per la premiazione faremo così, chiamerò il donor, cioè chi è che ha donato la borsa premio, chiamerò la persona che ha vinto il premio e leggerò, lo vuoi leggere tu? Ci ho provato. E leggeremo insieme. Partiamo dalla nostra più giovane vincitrice, ovvero Giulia Brondi, per la quale chiederei Giorgio Orfras, in rappresentanza del Centro Studi Einaudi, di consegnare il attestato del premio. Vieni Giulia. Giulia è classe 2007, giusto? 2006? Ah, c'ero quasi, quindi è una tra le più giovani vincitrici della scuola di brevismo di sempre. Vi leggo mentre facciamo la photo opportunity le motivazioni del premio. Risposta, non ti preoccupare. Eccolo qua, Giulia ha affrontato la quarta traccia che era quella della democrazia liberale anglosassone, ascesa, consolidamento e fragilità attuali. Considerata letale, l'elaborato presenta motivi di grande interesse soprattutto su due aspetti non banali, la limitazione del potere e la rivoluzione digitale. Al netto del riassunto storico, lo scritto testimonia una partecipazione attiva e uno sforzo di venire a capo della complessità della problematica affrontata che meritano di essere incoraggiati. Il contenuto del podcast contiene tutti gli elementi necessari per far comprendere a chi ascolta l'argomento che è presentato in fondo molto articolata. Ha posto attenzione a quanto detto durante il corso da oratori e quanto assimilato della sua ricerca. deve allenare un po' più la sua intelligenza artificiale ad essere un pochino più liberale. Lo so che l'avete usata un po' tutti, qualche cosa, però qualche piccolo commento dobbiamo fare. Complimenti Giulia. Giulia vince quindi la prima borsa della fondazione del centro studi Einaudi di 250 euro. Scusami, te ne sei andato, non ti ho detto quanto avevi vinto. Adesso poi dopo arriveranno i soldi, ce li ho io, poi, devo trovare io poi il modo di darlo.
2: Non fatelo scappare.
0: Non fatevi scappare, no, venitemi. Secondo premio è qui presente, allora non c'è invece Pietro Pagani per competere, quindi Giuseppe consegni te a Daniele Vandilli l'attestato e la borsa che sarebbe anche sua di 250 euro per la sua, il suo lavoro. Anche lui aveva fatto la quarta traccia, quella sulla democrazia liberale. E allora Gnannello l'ha trovato un pochino lungo, però ha apprezzato assolutamente lo sforzo e sarebbe stato utile un pochino vivacizzare, ma il lavoro ha una grande coerenza per dire il podcast comunque era molto ben fatto e ben argomentato, contenuti adeguati per illustrare all'ascoltatore il tema prescelto, e lui ha decisamente una AI molto più liberale e quindi comunque è riuscito a costruirlo in maniera efficace. Complimenti Daniele. Avete usato la I, l'abbiamo capito, questo l'abbiamo, li abbiamo un po' meno intercettati. Terza ex aequo, questi sono tre ex aequo perché tutti hanno avuto lo stesso punteggio di 8. Il terzo ex aequo è una, elaborato a due voci di Marianna Tucci ed Edoardo Perfetti. Anche questa è di competere, quindi Giuseppe fai ancora tu l'espositore. Leggiamo il loro riconoscimento, allora la loro valutazione. I due ragazzi hanno affrontato la prima traccia, ovvero quella riguardante gli 80 anni dall'elezione dell'Assemblea Costituente, analizzare la Costituzione italiana partendo da un punto di vista liberale, riflettendo sulla sua concreta applicazione. Hanno vinto e hanno risultato. Il lavoro è stato costruito con un approccio giornalistico, si svolge principalmente attraverso un'intervista a un docente universitario. Presenta un'elaborazione da parte dei candidati che mostra di aver compreso i principi del liberalismo, senza apportare spunti di particolare rigidità, ma che era un vero podcast. Quindi se podcast deve essere, podcast sia. I due colgono fino in fondo l'occasione e danno vita a un prodotto vivace, approfittando delle due voci, aggiungendo anche l'ospite, che contribuisce comunque a ravvivare ulteriormente l'interesse per il contenuto. Complimenti. Passiamo ai due altri tre candidati che hanno avuto l'ex aequo con un punteggio pari a 8,25. Partiamo, non so se è qui presente Chiara Nervoso, è qui presente? Chiara Nervoso è collegata.
3: Sono collegata, sì, buonasera.
0: Dai Chiara, fatti vedere anche il video, su, ti dobbiamo premiare, almeno fatti vedere.
3: Sì, un attimo solo.
0: Okay, levati i bigodini, va bene lo stesso. Va bene. Okay. Allora, con i nostri potenti mezzi tecnologici adesso ti diamo digitalmente l'attestato. Veronica, riusciamo a fare questa operazione? Eccolo qua, vedi?
3: Ah, bellissimo.
0: Poi ti arriverà a casa assieme anche ai 500 euro della tua borsa.
3: Ok, grazie.
0: Anche Chiara ha affrontato la prima traccia e vi leggo la votazione. Lavoro originale, la candidata mostra, partendo dalla realtà odierna, una straordinaria capacità di far emergere come i problemi che rendono difficile la vita di ciascuno di noi, come ad esempio quando si subisce un'ingiustizia, possono essere affrontati e risolti se tutti i pubblici poteri seguissero un approccio veramente liberale.
4: Questa è Radio Radicale e abbiamo terminato di ascoltare l'ultima lezione della scuola di liberalismo dal titolo Le nuove minacce alle democrazie liberali. Eravamo a Roma il 15 giugno e adesso ci spostiamo ad Ebraica, Festival Internazionale di Cultura 2026 a Roma il 14 giugno. Un dialogo con Maurizio Molinari ed Enrico Vanzina, coordinati da Marco Panella. Buon ascolto.
5: Bene, iniziamo questa seconda tappa di Ebraica.
2: E il panel, come vedete, accanto a me ci sono Maurizio Pugnali, che è rimasto sul palco praticamente, ed Enrico Vanzina. Due prospettive attraverso le quali andremo a ragionare, a riflettere, a raccontare di Roma vista nel suo altalenarsi tra un passato importante, a volte anche ingombrante, e un futuro che a volte tarda ad arrivare. Ne parliamo di Roma con tre grandi asset: cultura, ovviamente, innovazione. Spesso dimentichiamo che Roma ha una vocazione. Roma è una città della ricerca, con i suoi poli universitari, con le sue aziende. È una città dove si fa molta innovazione e se ne fa sempre di più. E introduciamo in questo scenario la speranza. Io devo dire che sommessamente dissento con l'ultima definizione di speranza che ha dato Henry De Luca. Secondo me la speranza è qualcosa di diverso. La speranza è uno dei nostri superpoteri, così come l'immaginazione e così come il desiderio. È qualcosa che ci connette tra quello che siamo stati, quello che siamo e quello che cerchiamo di essere. La speranza dà un significato profondo a quello che facciamo nell'incertezza del suo risultato. Non è una scommessa, ma è veramente, dal mio punto di vista, una grande forza propulsiva. Di Roma ragioneremo anche in termini di speranza rispetto a quello che ci aspettiamo che questa città possa diventare, rispetto a quello che pensiamo che la città debba diventare. Vorrei iniziare subito con Enrico Vanzina. Enrico, è difficile dare una definizione univoca di Enrico.
5: Buonasera.
2: Scrittore, sceneggiatore, regista, giornalista, uomo che guarda a Roma a 360 gradi, peraltro hai i tuoi interventi, i tuoi articoli sul Messaggero che raccontano Roma da un punto di vista molto particolare, attraverso dei mestieri di persone che stanno a volte sparendo. È un'ottica che ci ricorda quello che siamo stati. Con Maurizio Molinari entreremo invece in una prospettiva di Roma che guarda avanti, ma come proiezione geografica, che guarda verso il Mediterraneo, ma che guarda anche quello che ha alle spalle, non perché lo dimentica, ma perché è un'altra tensione, che è l'Europa, di cui siamo cerniera fondamentale. Enrico, questa Roma, se tu dovessi disegnare Roma per quello che è stata, per quello che può essere, da dove inizieresti?
5: Allora, innanzitutto buonasera. Con grande piacere torno qui, dopo alcuni anni ero venuto sempre ad Ebraica a parlare di umorismo ebraico, una cosa che mi aveva entusiasmato, e per cui grazie di essere ancora qui a quest'ora quando tutti vanno a mangiare. Cerchiamo di non dire cose troppo banali. Allora io andrei un pochettino a braccio, insomma, se, non si sa bene perché nel 1990... Faccio questa cosa perché fa sorridere, ogni tanto sorridere non è male. Io facevo soltanto il cinema, stavo a casa e, questa è una cosa che farà ridere il direttore, squilla il telefono e una voce mi dice: sono Paolo Mieli, vorresti venire a collaborare con noi al Corriere della Sera? Io facevo soltanto il cinema, non ci ho mai pensato a fare giornalista. Siccome in quel periodo Carlo Verdone mi faceva tanti scherzi al telefono, ho pensato che fosse Carlo Verdone, ma ero convinto che fosse Carlo Verdone. Allora gli rispondo, devo dire una parola un po', ma la dico ora. Ah, caro Mieli, vuoi che venga a collaborare con voi al Corriere della Sera? Sai che c'è, ma vattene a fanculo. E attacco. Dopo un secondo risquilla il telefono, dice: guarda, dico che sono veramente Paolo Mieli, mi volevo sotterrare. E Paolo racconta spesso, devo dire con un certo umorismo, che sono l'unico che entrò al Corriere della Sera mandando a fanculo il direttore. Però quella telefonata buffa, che adesso si racconta con un certo sorriso, mi ha cambiato la vita, perché mi fu affidata proprio la rubrica che aveva avuto anche Ennio, una cosa prestigiosissima, il Taccuino Romano di Ennio Flaiano, per cui sono entrato a piedi pari dentro questa realtà romana, e sono stato 8 anni al Corriere della Sera, poi sono passato al Messaggero, ormai sono 36 anni che parlo di Roma sui giornali, diciamo, romani, perché si parlava del Corriere edizione dalla parte romana. Non ci ho capito molto ancora di Roma, devo dire la verità, però qualche ideuccia ce l'ho, anche perché sono nato in una famiglia che ha Roma nel cuore. Se voi pensate che mio padre è il regista di Un americano a Roma, per cui insomma mi sembra già un qualcosa di... Il mio rapporto con Roma si è così consolidato attraverso la frequentazione di tante personalità romane, e dello spettacolo, della pittura, della letteratura, del giornalismo. Effettivamente qualcosa di Roma mi è rimasta dentro. Per dire il mio amore per Roma, ho fatto un film, forse il primo film che ho scritto proprio per mio padre, che è uno dei film più famosi insieme all'Americano a Roma, che è Febbre da cavallo, per cui insomma, più romano di me ce ne sono pochi. Allora, rispondo subito alla tua domanda. Io, quando qualcuno mi chiede le cose su Roma, allora dico, parto sempre con una citazione un po' colta, siccome io ho studiato come Calenda, anzi lui ha studiato come me al liceo Chateaubriand, che adesso sembra un liceo di stupidi, invece era un grande liceo romano pubblico, francese pubblico. E un professore di filosofia un giorno fece questa citazione, questo racconto bellissimo, raccontò che Stendhal a Roma ebbe un ospite, un matematico che si chiamava Deleuze. Questo qua era un positivista, proprio era un matematico. Allora, appena arrivato, lo portò in giro, lo portò al Colosseo, e questo Deleuze, che era un po' puntuto guardando il Colosseo, chiese a Stendhal: a qua serve il Colosseo? A cosa serve il Colosseo? E Stendhal rispose: a far battere le cœur, a far battere il cuore. La trovo bellissima questa frase di Stendhal. Ecco, Roma bisogna guardarla con i sentimenti, perché se la guardiamo con la razionalità è molto più complesso. E vi dico subito che quando qualcuno mi chiede di Roma, io dico che Roma è senz'altro la città più bella del mondo, non ho dubbi su questo, per una ragione molto semplice: per intelligenza, per casualità, per culo, per indolenza. A Roma non è mai arrivato quello, a un certo punto è arrivato, ma ha fatto danni relativi da questo punto, ha fatti tantissimi, ma relativi da questo punto di vista, ha fatto anche qualcosa di buono. Non è mai arrivato un dittatore, un generale, un imperatore, il quale ha chiamato un architetto e gli ha detto: adesso buttiamo giù tutto e rifacciamo. Le grandi capitali europee sono molto improntate a questo sguardo, no? Arriva Napoleone, fa una certa cosa, arriva, insomma, le grandi città, le vere capitali, hanno uno zoccolo duro di qualcosa di rifatto. Invece a Roma, ripeto, per culo, per indolenza, per intelligenza, per casualità, questo non è mai accaduto. Perché Roma è la città più bella del mondo? Perché nel spazio di 1 chilometro quadrato tu cominci a camminare e vedi l'antica Roma, il Medioevo, il Barocco, il Settecento di un certo tipo, l'Ottocento, il periodo fascista. È spettacoloso, è come quei pond che ci sono in Africa, dove la sera o la mattina tutti gli animali si radunano insieme e convivono e bevono. Questa è la cosa straordinaria di Roma. E perché vi dico questo? Perché quando proprio riflettevo alla domanda che mi avresti fatto sul futuro, la speranza di Roma, forse non bisogna fare troppo. Roma deve rimanere così, perché nel momento in cui si fa la scelta che ha fatto Milano, per esempio, Milano ha fatto una scelta dovuta a tante cose, ma un giorno un mio amico architetto mi ha detto: La cosa che passa di moda prima è il contemporaneo. Non ha torto. Milano ha fatto una scelta di essere un po' come Dubai, un po' come Francoforte, lo skyline di Francoforte, per dire, ha fatto una scelta sul contemporaneo molto spinta. E indipendentemente dal fatto che ancora esiste in parte, ma la Milano, quella straordinaria della memoria, che ho conosciuto oltretutto, è andata in secondo piano. Milano oggi è la città di City Light, del bosco verticale, è terribile. Roma deve stare molto lontana da tutto ciò. Roma non può fare questa scelta suicida. Roma è Roma perché conserva, perché non abbatte, perché poi il progresso è un'altra cosa. Roma è una città che ha avuto tante identità, era nata come Repubblica Romana, poi è diventato un impero, poi è diventato un impero cristiano, poi è diventato un luogo stranissimo del Medioevo, in cui a un certo punto si erano arrivati addirittura a 14.000 abitanti. Roma ha questa vicinanza con il Vaticano che non possiamo dimenticare, che ne fa la forza. Se pensiamo che negli ultimi anni, non so, un anno in cui c'erano 26 milioni di turisti, 10 milioni erano per ragioni di Vaticano, per cui l'importanza del Vaticano è enorme. È stata, e poi nel momento del Rinascimento Roma riprende una centralità anche di popolazione e poi diventa un regno, la capitale del regno viene spostata a Roma e poi ritorna in Repubblica, capitale della Repubblica, per cui ha avuto tantissimi sviluppi, ha avuto soprattutto qualcosa che non è successo nelle grandi città, a parte Firenze che è un po' come Roma e Venezia probabilmente. Roma a un certo punto, mi sembra che sia stato proprio Quintino Sella, nel momento in cui la Casa Reale si sposta qui a Roma, decide di non aprire ad una realtà operaia. Non decide, è una decisione incredibile, ci sono tantissime pagine su questo. Gli operai portano tensioni, portano ribellioni, portano insurrezioni, e questo non poteva accadere in una città come Roma, per cui viene fatta una scelta proprio di campo molto forte, per cui Roma è diventata qualcos'altro, veicola identità, cultura, tutti i temi che tu hai citato prima. Roma oltretutto ha avuto un altro problema molto grosso. Contrariamente alle città del nord, qui non è mai nata una grande borghesia, perché l'importanza, anche in decadenza, anche in una fase più decadente, nel momento della decadenza, dell'aristocrazia romana, legata soprattutto al Vaticano, all'aristocrazia nera, ha fatto sì che la borghesia non nascesse qua a Roma. Qui c'è una borghesia abbastanza recente, una borghesia oltretutto che io ho raccontato in maniera buffa in un film, che il primo film, una serie che poi non ho fatto io, ma che era Ragazzi di Natale, e quando la borghesia romana sceglie l'avere piuttosto che l'essere, fa una scelta incredibile, vuol dire, mentre la borghesia illuminata del nord tende la cultura, manda i figli a studiare, qui la borghesia romana rimanda i circoli sportivi, per cui abbiamo un vuoto terribile di cultura dal punto di vista proprio della borghesia romana. La borghesia romana è esigua, è piccola. Malgrado ciò è il faro totale di questo. Avrei voluto avere il sindaco qua, che conosco molto bene. Io mi ricordo che il mio amico Peppino Petroli Griffi, grande commediografo e scrittore, mi diceva sempre che i sindaci di Roma hanno una vocazione da capostazione, si occupano delle aiole, una cosa che mi fa ridere. Oggi non è più così, sono arrivate una valanga di soldi, si spendono tanti soldi, ma mi domando, c'è, al di là della valenza sociale, dei servizi sociali che sono fondamentali, c'è una visione vera di Roma? Per esempio, io che per tanti anni ho fatto canottaggio, non c'è una visione sul fiume. Roma è una città dove il fiume non esiste, eppure è importantissimo. C'è una visione sul turismo, sul regolamentare i flussi? Non mi sembra. C'è una visione sull'urbanistica di questa città? Insomma, la vedo un po' complicata. C'è questo sogno che c'era stato del polo, l'asse, dell'amministrativo, essendo una città di burocrazia? tutto continua come prima, vale a dire, allora, da una parte bene, dall'altra no. Sono un po' scettico e adesso lascio la parola a voi, era solo un piccolo assaggio, grazie.
2: Grazie Enrico, peraltro hai citato nella vastità della cinematografia.
5: Posso aggiungere soltanto una cosa? Poi se abbiamo tempo, se il direttore mi fa qualche domanda su questo, parlerò un attimo del cinema anche. Allora però vi faccio sorridere una seconda volta, perché mio padre Steno era veramente buffo, era spiritosissimo, era un signore, era elegantissimo, spiritosissimo, coltissimo. E un giorno gli domandai, perché questo fa parte anche del lato che stiamo perdendo, l'umorismo romano, perché l'umorismo romano ha retto cose enormi dello spettacolo, del teatro, della letteratura. La domandai a papà, dice, ma cos'è l'umorismo romano? E lui mi raccontò una storiella che aveva inventato lui, che però è meravigliosa. Allora, questa storiella inizia in un ferragosto un po' tipo il Sorpasso di Vino Risi, quel ferragosto di una volta quando non c'era proprio nessuno, caldo, vuoto, niente. A Piazza Colonna c'è ancora un'edicola aperta e siamo al 14, non so, una cosa del genere, e un turista tedesco si aggira in questa Roma spettrale, c'è uno zainetto, si avvicina all'edicola, fa talmente caldo che l'edicolante si è rintanato dentro l'edicola come un geco, sta fermo così, e questo turista arriva e gli chiede con voce squillante: dove essere Fontana di Trevi? Allora l'edicolante piano piano si tira su, piano piano lo fissa e gli dice: lo so, ma non me va a dirlo. Lo trovo bellissimo. Ecco, mantenere la speranza che le nuove generazioni, e non ne sono tanto sicuro perché si sono confinati in uno slang, in un mondo un po'... Io non sono passatista assolutamente, ma insomma di grandi giovani umoristi in questo momento che hanno portato qualcosa in più non ne vedo. L'umorismo deve rimanere, ecco, la speranza che rimanga l'umorismo la metto come fondamento proprio centrale.
2: Bene, tu prima della vastità cinematografica hai citato due film che non sono due film, sono due pietre miliari, l'Americano a Roma, per la romanità parlo, no? l'Americano a Roma e Febbre da Cavallo sono due momenti.
5: E poi è sulla speranza, sai che Febbre da Cavallo, io sono stato giocatore di cavalli, il giocatore di cavalli vive nella speranza di vincere, in realtà non vuole vincere perché dovrebbe forse smettere una volta che ha vinto, per cui in realtà vuole perdere, il suo piacere è di sperare di vincere, sì, non è di vincere, per cui questo è importante.
2: Direttore, Roma è una moltitudine, quanto è complessa la moltitudine?
6: Prima ascoltavo Vanzina, quello che lui ci ha detto è molto ebraico. Allora, che cos'è che fa di Roma una città ebraica? Che è una città dove la storia è immanente. Per gli ebrei la storia non passa, gli ebrei vivono nella storia, non attraverso la storia. E non c'è dubbio che la descrizione che lui ha fatto di questa città, che nessuno riesce a modificare, di questa città che è eterna nella sua struttura architettonica e nelle sue abitudini, questo è il popolo ebraico. E questo è ciò che avvicina Gerusalemme a Roma. Sono due ambienti umani dove fondamentalmente la vita e la storia, i valori sono immanenti. Ci sono degli episodi recenti della storia ebraica romana che avvalorano, testimoniano, ci danno la drammaticità di quanto quello che Vanzina ha detto è vero. Ci sono città come Varsavia, dove gli ebrei vivono, poi vengono distrutte, gli ebrei non ci sono più. Ci sono città come New York, Manhattan, dove vengono costantemente ricostruite e gli ebrei infatti si spostano di quartiere in quartiere. E poi ci sono città come Roma e Gerusalemme dove gli ebrei vivono da 2000 anni sempre negli stessi quartieri. Allora bisogna chiedersi perché. Episodi recenti drammatici. La guerra era finita da 3 anni, 5 anni, 50, 51. C'erano queste bande di neofascisti che tentarono di violare il Portico d'Ottavia. Perché volevano violare il Portico d'Ottavia a neanche 5 anni, 6 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale? Perché loro tentavano di dire: sì, noi abbiamo perso la guerra, ma noi vi picchiamo sempre. E vennero respinti, perché la gente scese spontaneamente dalle case di Portico d'Ottavia e li respinse a mani nude. Cosa c'era? Da dove nasceva questa reazione? Dalla sensazione profonda che i sanpietrini di Portico d'Ottavia appartengono all'identità del popolo ebraico. Quindi tu qui non entri, perché questa è casa mia. E 16 ottobre 1943, la razzia, i tedeschi catturano, deportano. Quando la razzia finisce, il quartiere ebraico, le porte aperte che sbattono, le finestre, il silenzio. Ma cosa succede nei giorni immediatamente dopo? Che ci sono degli ebrei romani che tornano. Questa è una storia che va detta e va raccontata con un coraggio incredibile. Cioè, sopravvissuti alla razzia, scampati, certo, la stragrande maggioranza fugge, cerca, trova ospitalità in conventi, in villaggi, in paesi fuori Roma, ma ce ne sono alcuni che tornano e che si rifugiano nelle case. La storia più comune, più nota, è quella di Moretto, di Pacifico di Consiglio, che trasforma Portico d'Ottavia nel suo rifugio, da dove lui dà la caccia ai nazisti. Però il punto è che lui non è l'unico. Ce ne sono decine che tornano nel loro quartiere pochi giorni dopo la razzia. Allora, tutte queste cose sono profonde, parlano all'anima, alla carne, al sangue di una comunità che si sente profondamente parte dello spazio fisico. E questo significa essere sionisti, perché è lo stesso legame che lega gli ebrei a Gerusalemme. Perché gli ebrei hanno sempre vissuto a Gerusalemme? Perché gli ebrei tornano a Gerusalemme? Perché gli ebrei, quando sono a Gerusalemme, sentono all'interno di loro stessi una vibrazione fortissima? Perché percepiscono, solamente camminando in quello spazio fisico, che quello spazio gli appartiene. Ed è la stessa sensazione che gli ebrei romani provano a Roma. Non a caso gli ebrei arrivarono a Roma prima della distruzione del Tempio. Chi ha memoria delle conversazioni all'interno di alcune delle più antiche famiglie ebraiche romane? Questa discussione fra Cesare e Pompeo. Che cosa significa discutere fra Cesare e Pompeo? Perché ci sono delle antiche famiglie ebraiche dove questa terminologia ritorna? Perché Cesare era il potere e Pompeo era la rivoluzione. Dall'epoca, stiamo parlando della genesi dell'impero, gli ebrei stavano qui perché erano parte del territorio e quindi hanno memorizzato e si sono tramandati di generazione in generazione, che in ultima istanza questa è la discussione, questa è la scelta da fare. Tu con chi stai? Tu stai col potere o con la rivoluzione? Tu stai con chi conserva o con chi vuole cambiare? E quindi la realtà vera è che quanto Vanzina ci ha descritto di questa città che sembra immobile e che in realtà è immortale, ha creato l'ambiente naturale per l'identità ebraica, o il contrario, gli ebrei hanno rappresentato questa immortalità di Roma. E credo che dentro di loro gli ebrei romani lo sappiano, perché questo legame viscerale, inscindibile, che nessuno riesce a staccare fra loro e il loro territorio, indipendentemente da dove siano, è qualcosa anche di unico all'interno della storia dell'ebraismo italiano. E attenzione al salto, perché invece c'è stata una persona, un ebreo italiano, che immaginò di rifare il progetto urbano di Roma, ed è un urbanista, un architetto profondamente ebreo come Bruno Zevi, che invece lui si sentiva parte di un'altra tradizione, la tradizione ebraica che rinnova completamente lo spazio. E quindi lui si batté all'epoca con i sindaci dell'epoca, Giulio Gallo Argan, bisogna fare una nuova pianta urbana, bisogna fare un nuovo progetto urbano, ripensare la città. E lui, che si sentiva intrinsecamente ebraico in ogni momento della sua giornata, voleva mutare questo spazio eterno nel quale Roma si trovava. Perse la sua battaglia. E perse la sua battaglia perché Roma è esattamente quella che Vanzina ci ha raccontato e che resta sempre. Ma attenzione, perché questo conflitto all'interno del mondo ebraico a Roma, fra chi interpreta la storia immanente e chi invece l'ha voluta cambiare, è anche qui un'angolatura importante che appartiene alla storia di questa comunità.
2: Peraltro c'è da dire, parlando di sindaci, che se c'è stato un sindaco di rottura nella storia di questa città è stato Ernesto Nata. Ernesto Nata ne è stato il primo, non so se l'unico, ma comunque il primo sindaco che tenta di pensare Roma, che tenta di disegnare Roma al futuro, perché le direttrici di sviluppo industriale, l'area industriale dell'Ostiense, la fa Ernesto Nata, aveva una visione di questa città che poi difficilmente è rimasta in campo in maniera così, così forte.
5: Ma guarda, su questo pochi giorni fa sono andato a presentare un libro sui Parioli, e questo libro, insomma, molto interessante, racconta il piano regolatore proprio che avevano pensato Nathan, e per esempio quello è naufragato perché i Parioli sono stati costruiti con alcune villette che ancora ci sono, bellissime, sparse, poi dopo tutto finì in mano ai palazzinari romani, che invece hanno proprio vilipeso le regole proprio che erano state, per cui c'è da una parte chi ha illuminato lo fa in un certo modo e poi dopo la pratica viene messa in mano a persone che hanno fatto dei palazzi assurdi con i maggiori abusi edilizi che si possono immaginare, per cui è verissimo che Nathan aveva una visione illuminata, è verissimo.
2: Assolutamente sì. E se il marziano di Flaiano dovesse a un certo punto ricomparire a Roma dopo tanti anni, no? Che cosa farebbe secondo te?
5: Ma ce ne sono tanti di marziani che sono venuti a Roma. E Roma c'ha questo atteggiamento. Allora, innanzitutto volevo dire una cosa, che è molto pericoloso affidare Roma ai romani. Questa è una considerazione della quale sono convinto, perché senza andare proprio nello spicciolo buffo, però se ci pensiamo bene, chi ha descritto meglio Roma? Allora, quello che l'ha descritta meglio è un signore con i baffi di Pescara, che ho avuto il piacere di conoscere molto bene, che è stato Ennio Flaiano. Ennio Flaiano è quello che ha capito Roma meglio di tutti e porta questo suo sapere nel film più bello su Roma, più enigmatico, forse il più bel film della storia del cinema italiano, che è La Dolce Vita, dove c'è un altro signore, non di Roma, che si chiama Federico Fellini, che prende in pugno la situazione e ce la racconta. Per cui sono due non di Roma che arrivano qua e ce la racconta. Ne arriva un altro che si chiama Pasolini, che non è di Roma, e che ci racconta un'altra Roma in maniera sensazionale. E poi ne arriva un altro ancora che si chiama Gadda, che addirittura reinventa anche una lingua. Tutto questo per dire che Roma è stata raccontata soprattutto dai neoromani.
2: Quasi una fortuna?
5: Beh, certo che è una grandissima fortuna. Affidarsi, adesso al di là, io su questo sono diviso, perché arrivano dei presidenti della Roma, io sono tifoso fracico della Roma, e arrivano dei presidenti quali vogliono deromanizzare invece la Roma, e lì le mie budella, quando comincio a vedere che Totti viene cacciato via, che quell'altro viene, che De Rossi viene cacciato via, che Florenzi viene cacciato via, i romani nella squadra, divento pazzo. Però dovendo ragionare qua su un palco con persone che ragionano molto meglio di me, penso che avere un non romano, perché il romano ha una visione totalmente parziale, non si rende conto neanche di dove siamo, è abituato, siamo abituati a questa cosa qua, è una cosa normale per noi. E invece chi arriva da fuori rimane incantato. Perché dico questo? Perché la tua domanda era sul
2: il marziano. Se il marziano di Flaiano dovesse tornare a Roma, che cosa farebbe?
5: Sono tornato a Flaiano. Sai, io credo che i marziani a Roma c'erano stati e continuano ad esserci, e continueranno sempre ad esserci, perché Roma normalizza tutto. Io mi ricordo, io abito in centro, sono nato in centro, e io mi ricordo l'arrivo della Lega. Quando sono arrivati i leghisti a Roma, sembrava che dovessero chissà rigirare tutto, e dopo un anno li vedevi al ristorante che mangiavano il carciofo. Ma è così, non c'è entità, non c'è nessuno che resiste alla potenza di Roma, perché Roma ti fa fare come un pugile che fa finta di non prenderle per un po' e poi te lo dà e vai giù. Ce ne sono tantissimi di marziani a Roma, continuamente, in politica, il direttore lo sa, nello spettacolo, nella vita sociale. Roma è nata per far arrivare dei marziani e metterli, dice, scansate dopo un po', capito? Questa è proprio la vocazione di Roma, è la forza di Roma, dire, Roma è imbattibile su questo, non ho niente da aggiungere.
2: Vabbè.
5: Ora, però posso dire una cosa, visto che il direttore è andato su temi ebraici, io, siccome sono apparentemente un così leggero, però sono andato a leggere delle cose e sono rimasto molto colpito da alcune cose, perché io pensavo che il discorso fosse su cose più filosofiche, sulla speranza, non avevo capito. Adesso non vi voglio ammorbare con la filosofia, sono andato a leggere delle cose sulla speranza proprio vista con una prospettiva ebraica, e ho scoperto una cosa bellissima. Adesso spero di non dire castronerie, sono qui nel tempio di chissà le cose, no? Ho scoperto una cosa bellissima, che nella Torah, allora passo indietro, amen, va bene, nella traduzione poi cristiana e cattolica vuol dire così sia, nella Torah la parola speranza non viene mai pronunciata, perché amen vuol dire mi affido, credo. Se ho letto bene nei libri sacri ebraici, la speranza è credere, è la certezza di credere, ma credere in una maniera completamente diversa da come noi cristiani cattolici ci affidiamo al Signore. È un credere nel quale si è attivi, perché si può anche discutere con Dio. Questa è una grande differenza che c'è. La speranza, se ho capito bene, è credere ma continuamente dialogare per fare delle cose, perché non è io mi affido, è Dio che risolve i problemi, sono io che li devo risolvere, sono io che devo fare. C'è un aspetto pratico, questo mi interessa moltissimo, sposto ahimè di 360 gradi il discorso, ma vorrei che Molinari mi spiegasse un po' se ho capito bene.
2: Lo promuovi?
6: Naturalmente io non ho la titolarità nella preparazione per entrare nella lettura della Bibbia, e c'è però qualcosa di profondamente vero in quanto Vanzina ci sta suggerendo, che il legame fra Roma e gli ebrei passa anche attraverso una dimensione del credere molto diffusa, molto sul territorio, questa idea, io credo, no, anima min, che è una dimensione popolare dell'identità. Parlando di questa comunità e tentando sempre di declinare e portare sul terreno queste intuizioni che Vanzina, dimostrandosi e confermandosi un grande uomo di arte, come tutti gli uomini di arte hanno delle intuizioni, e questo è affascinante vederlo veramente in diretta, no? Però perché questa dimensione del credere è così importante, diciamo, per la comunità di Roma? Perché la realtà vera è che i grandi rabbini che questa comunità ha avuto nel dopoguerra, cioè prima Prato e poi Toaf, prima David Prato e poi Eli Toaf, sono stati due grandi rabbini, due grandi rabbanim, che attorno alla dimensione collettiva del credere hanno ricostruito questa comunità. Questa comunità che era devastata, distrutta dalla persecuzione, le leggi razziali, le distruzioni, la guerra, da un rabbino Zolli che l'aveva tradita, che si era convertito, fu una roba veramente devastante, ma si risolleva. Come si risolleva? Si risolleva grazie alle iniziative, all'identità personale, alla dimensione collettiva del credere, a questa capacità di questi due uomini straordinari di interpretare un'idea collettiva dell'identità. Cioè l'ebraismo romano diventa all'indomani del dopoguerra un'identità collettiva, non è più la fede dei singoli. C'è un passaggio importante, e anche qui c'è un richiamo secondo me al sionismo. Cioè, che cos'è stato il sionismo per la comunità ebraica di Roma? È arrivato attraverso le scelte pratiche quotidiane di due grandi rabbini che hanno trasformato la fede, il credere, in scelte pratiche collettive, coinvolgendo un numero sempre più alto di persone che erano state trasformate in monadi, in persone sole dalle violenze che avevano subito. Quindi sì, io credo che questa dimensione del credere sia molto importante, sia molto di nuovo immanente nella storia di questa comunità. E un accenno a Nathan, perché tu prima parlavi di Ernesto Nathan. Qual è l'eredità che Nathan lascia a Roma? È la ricostruzione, è questo, è l'orizzonte, è il coraggio dopo lo Stato Pontificio di avere una città capace di guidare, perché poi il tema vero era questo, no? Si trattava di assegnare a Roma la capacità e la volontà di guidare il paese, e Ernesto Nathan diede questo a Roma. Il suo legame, io credo, culturale non solo con la Gran Bretagna e l'eredità britannica lo aiutò molto. E qual è una componente fondamentale di questa capacità di Roma di essere capitale, di integrare, di realizzare di generazione in generazione il progetto di Nathan? Non è solamente nella capacità di reinventarsi, ma attenzione, nella capacità di integrare le differenze. Roma è stata probabilmente una delle aree dell'Italia geografica e geopolitica che di generazione in generazione ha saputo di più integrare le differenze. Se c'è un angolo di Italia dove il mondo diventa città, è Roma, perché ognuno può arrivare a Roma e di fatto sentirsene cittadino, anche se gli altri romani non ti riconoscono come tale. Però la realtà vera è che Roma è una città che aggrega, è una città profondamente tollerante nei confronti di qualsiasi viandante, passeggero o straniero che si insedia, a differenza di altre identità e storie e città che ci sono. E tollerante anche nei confronti dei leghisti, perché lì la vera storia fu questa, perché quello che diceva Vanzini è verissimo. I leghisti arrivano, pensano di conquistare la città conquista loro, ma la città poi non si vendica contro di loro, non li espelle dicendo voi che siete venuti dal nord, ci volevate offendere, siete diventati come noi, ma li integra. E questo c'è una
2: grande... La vendetta è stata farli diventare romani.
6: Questo. Cioè, esatto, perché tutti possono diventare romani.
2: Esatto. Ma perché Roma è una città, Roma è
5: quello
2: è
5: che
2: spirito,
5: ha detto, quello che ha detto Maurizio è giustissimo. Io tanti anni fa ho fatto un film su un personaggio meraviglioso che è esattamente il contrario di quello che diceva lui a Milano, no? Quando ho fatto i primi film con Abbadantuono è questo pugliese che è arrivato, il quale si difende dalla durezza con la quale a Milano invece hanno trattato l'immigrazione che è venuta dal sud, dicendo io sono milanese a 100%, mantenendo le stimmate di un sud umiliato e trattato male. Invece a Roma questo non accade, questo assolutamente non è mai accaduto, e hai fatto un ragionamento perfetto sul rapporto di Roma e gli stranieri e gli alieni, diciamo, che arrivano qua. È esattamente così.
6: Che poi spiega perché appunto Flaiano, Pasolini, Fellini vengono, si sentono di fatto parte dell'humus del territorio, al punto da riraccontarlo.
2: Questo è proprio, questo è l'archetipo, cioè loro da non romani diventano un racconto di Roma, e ognuno di loro ti racconta una Roma che vede, che non è l'unica, ma è quella che loro vedono e che trasformano in arte.
5: Però l'immaginario è costruito da loro, questa è la cosa sensazionale, no?
2: Io vorrei anche sottolineare un'altra cosa. Quando Maurizio prima ha iniziato il suo intervento, ha detto una cosa molto importante, è un metodo, non è un'affermazione, perché in un'epoca in cui tutti raccontano certezze assolute, tu hai esordito dicendo non ho la titolarità per entrare nella Bibbia, e questa è una cosa che ti fa veramente molto, molto onore dal mio punto di vista. Enrico, se
5: io ho quasi esaurito le parole su questi argomenti.
2: No, però voglio l'ultimo passaggio e poi lasciamo il palco a Iarona e a Raffaele Morelli. Se tu dovessi raccontare Roma al futuro, come la racconteresti? Fai un volo pindarico, racconta Roma
5: al futuro, che è un signore che vi devo raccontare.
2: Non è un signor futuro, la Roma è il futuro al tempo. Cioè, tu come la vedi Roma?
5: Ma io veramente la mia speranza, l'ho già detto prima, è che questa città diventi socialmente più solidale, socialmente più vicina ai cittadini, ma quel tanto di cose che non vanno, quel tanto di laisser aller un po', insomma, io non vorrei diventare Milano. Ecco, io, tutto quello che non voglio.
2: Applauso ci vuole, perché
5: io sono pazzo di Milano, ci ho vissuto, ero molto amico di, tu l'hai conosciuto, Gaetano Fertra, lui era di Amalfi, era questo grande giornalista del Corriere della Sera che ha scritto un libro bellissimo, si chiama Milano amore mio. Ecco, io potrei scrivere Milano amore mio, ho fatto più film a Milano che a Roma, per cui pensa tu. E però c'è quel bellissimo finale di un film di Sordi che sognava di andare al nord, che finisce a fare il vigile ed è tutto contento, e a un certo punto si ferma una macchina, il finale del film, una macchina di romani, dice dove si va per Roma? E allora gli indica una cosa, poi la macchina si avvicina a Sordi, che fa? È il Ghisa, è il Panettun, El Dom, ammazza che magone. Voglio dire, con tutto il mio grande amore per Milano, spero che Roma resti Roma, questa Roma che Flaiano ha cercato di descrivere e che non si capisce, questo film che la Dolce Vita ha cercato di descrivere e che non si capisce, questa Roma del mio amico Carlo Verdone, che fa degli schizzi su alcuni aspetti di cafoneria, di gentilezza, di protervia, di arroganza, quella Roma che ho raccontato anch'io in diversi film. Vorrei che Roma rimanesse questa, perché il suo fascino è questo, vale a dire, è il non in un contesto di protervia.

0: in una stagione nel quale, che si trova la cui sede a Piazza Colonna, in una stagione nel quale il giornale era in grande difficoltà, e anche Piazza Colonna era una piazza che viveva una grande stagione, di lunga stagione di degrado. Per una serie di coincidenze come quelle che avvengono nella vita dei giornali, diventò direttore Giampaolo Crisci.
1: Un mito.
0: Che veniva da un altro mondo, quello dello spettacolo. E lui fece un giorno una riunione di redazione, quelle del mattino, e disse questo. Disse: guarda, qui è tutto triste, cade tutto a pezzi, non solamente il giornale, non solamente quello che noi facciamo, ma anche Piazza Colonna. Allora ci penso io. Quale fu l'idea con la quale lui rigenerò il giornale, ma attorno alla rigenerazione di Piazza Colonna? Perché lui era un uomo di spettacolo. Lui organizzò ogni singola domenica un concerto a Piazza Colonna con una fanfara diversa delle armi, i carabinieri, l'aviazione, i bersaglieri. Ogni domenica c'era una fanfara di un corpo militare che arrivava in forze con centinaia di orchestrali e intonavano tutte le canzoni possibili e immaginabili, non solamente del loro corpo e della loro arma, ma della cultura popolare italiana. E quindi naturalmente si era presa l'abitudine che alle 5 del pomeriggio di domenica improvvisamente Piazza Colonna rigenerava, risorgeva. I romani l'avevano compreso e venivano ad ascoltare. Il giornale si sentì protagonista di questa capacità di rigenerare una piazza che è nel cuore della città, e improvvisamente, per una di quelle cose che hanno a che fare con l'immaginario, ma che hanno un impatto nella vita delle persone, anche la qualità del giornale migliorò. Dunque, qual è la lezione, ormai è scomparso, che Giampaolo Crisci ci ha lasciato? Che se uno riesce a dimostrare amore per Roma, Roma è un territorio che restituisce al di là dell'immaginazione possibile. Il segreto di questa città è che per rigenerarla e trasformarla in una fonte inarrestabile di energia bisogna concretamente dimostrare di amarla.
1: Che bello,
2: Roma è generosa.
0: Roma è generosa. Con chi la ama è generosa.
2: Bene, grazie Enrico Vanzina, grazie Maurizio Molinari. Continuiamo il nostro viaggio di Ebraica questa sera con Jarona Pinkas e Raffaele Morelli. Grazie
0: a tutti.
3: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare da Ebraica, il festival internazionale, la 19ª edizione di cultura del 2026. Il 14 giugno scorso un dialogo tra Maurizio Molinari ed Enrico Vanzina, coordinati da Marco Panella. È il momento adesso di passare il microfono a Lanfranco Palazzolo e al suo ospite.
4: Radio Radicale, siamo con Bobo Craxi del Partito Socialista per parlare dell'attualità politica, del futuro del centro-sinistra, partendo da un anniversario, perché 50 anni fa ci fu la svolta dell'Hotel Midas, nacque il Partito Socialista guidato da suo padre, che rimase fino al dicembre del 1992 alla guida del Partito Socialista italiano. Questo anniversario cade proprio in un momento di rinnovamento da parte dei socialisti, e all'indomani di questo progetto di Alessandro Onorato. Allora, come state strutturando la vostra presenza nel futuro immediato della politica italiana?
5: Intanto voglio dire che faremo un'iniziativa organizzata dalle associazioni socialiste sul rinnovamento socialista, che partì il 16 luglio del 1976. Il rinnovamento socialista fu una sorta di rivoluzione, non fu soltanto il cambio di un segretario, il ritorno, diciamo, a delle origini riformiste, il ritorno dell'idea che poi fu alla base del primo centro-sinistra, cioè di un partito socialista che diventava in quel mondo un riferimento della sinistra occidentale democratica,

0: opponendosi a quanto avveniva nell'est sovietico comunista, e fu un rinnovamento politico sostanziale che aprì a diverse aree, che prese tra l'altro poi, diciamo, l'abbrivio dalla vittoria referendaria del 1974. E quindi sarà l'occasione non per fare, diciamo, solo della memoria, ma anche per ridefinire che cosa può essere e deve essere il rinnovamento socialista nella società in cui noi viviamo. Ci sono, sì, vedo attorno a noi diverse iniziative che portano questo segno di rinnovamento e abusando anche spesso diciamo, della parola riformismo. Il riformismo senza riforme è qualcosa che rischia di diventare una parola vuota. Il civismo è un aspetto di questa, diciamo, di quanto andiamo dicendo. Cioè che fuoriesce dalla categoria ideologica dei partiti e cerca di unificare il pragmatismo delle amministrazioni. Sì, l'abbiamo guardato con interesse e continueremo a farlo, perché bisogna prepararsi alle elezioni ed è giusto che le minoranze possano trovare un punto di aggregazione, un punto di convergenza nel centro-sinistra. Io penso che questo naturalmente debba anche essere compito di questa fase, anche aprendo a coloro che magari non erano presenti, come Matteo Renzi, che ha deciso di non aderire o comunque di non partecipare in quell'occasione, ma non è di questo che si tratta. Si tratta che quantanto più il centro-sinistra è unito, ma si rende conto che è necessario che sia plurale, tanto più ha delle chance di poter ribaltare la situazione, che allo stato vede non solo in Italia, ma nel resto dell'Europa una destra molto certamente aggressiva, ma anche molto arrembante. La Francia sarà il terreno di scontro più decisivo, la Germania, la Francia, andremo a votare noi. Quindi le prossime elezioni non sono elezioni qualsiasi, quelle che stanno avvenendo nel nostro continente, si fa e sbaglia e commette un errore chi si pone al centro pensando di opporsi ai cosiddetti estremismi o i bipopulismi, come li chiama Carlo Calenda. Non è tempo di sofismi.
1: Bisognerà aspettare la legge elettorale.
0: Sì, tra l'altro la legge elettorale bipopulista, come la chiama Carlo, che porta la firma di un suo parlamentare ed è una delle leggi più bipopulistiche polari che ha avuto il nostro paese. Io ho allergia, ma conta poco, ce l'abbia io, in questa gravidanza isterica di leggi elettorali che spesso si rileva una sorta di sartoria su misura per le forze che governano, salvo poi smentirsi perché quando hanno fatto la legge dall'area di governo hanno finito per perdere. Però bisognerà giocare con le regole che ci sono e naturalmente finché rimangono democratiche, finché non si fanno degli strappi anche di carattere costituzionale, così come si fece nel taglio dei parlamentari, così come si è fatto in altre occasioni, che una legge elettorale che sia e che rappresenti proporzionalmente l'orientamento prevalente dei nostri concittadini.
1: Ritiene che il generale Vannacci possa aiutare il centro-sinistra? Già la scorsa settimana, quando Giorgia Meloni era venuta qui, aveva evocato l'aiutino involontario,
0: Ma
1: eh?
0: chi pensa che sia così si fa delle sue vecchie illusioni. Vede, in Francia Mitterrand fece lo stesso ragionamento, consentendo o comunque agevolando l'ascesa del padre di Marine Le Pen, il Fronte Nazionale che era diventato un partito marginale della vita politica del paese, pensando di fare un dispetto ai gollisti. Ora è possibile, è probabile, diciamo, che ciò che viene vellicato dal generale Vannacci rappresenti una parte del paese che rimane profondamente, di destra reazionaria, ma che è delusa della destra, diciamo, che governa, una forma di massimalismo, reazionario contro la Meloni. Alla fine la logica dovrà prevalere, e se prevalesse, non è detto che non ci sia convergenza, non sulle idee più balzane di Vannacci, ma sulla convenienza politica e elettorale di quel movimento. Diversamente, certo, c'è una possibilità, una chance in più, però più che vincere sugli errori altrui, è giusto vincere sulle capacità proprie di essere convincenti, di parlare una larga parte degli italiani, di essere determinati nell'affrontare il problema dell'alternativa, che non è soltanto un fattore numerico o di semplice rivincita, o peggio ancora di atteggiamento di sfiducia nei confronti di chi governa, ma è capire perché ci deve essere un atteggiamento di fiducia a favore di una coalizione alternativa.
1: Il dibattito sulla cosiddetta patrimoniale, come la trovo? Visto che anche all'interno del Movimento 5 Stelle c'è uno scontro in corso, questa cosa la conforta in vista di una grande alleanza per ottenere la leadership del paese?
0: Ma c'è una cosa che mi sconforta è incominciare, diciamo, un programma elettorale partendo dalle tasse. Nel senso che il problema delle tasse, lo discutiamo anche nel merito, il problema è prima capire che cosa serva, diciamo, al nostro paese per aumentare la propria capacità di spesa e soprattutto la capacità di spesa indirizzandola verso attività produttive e attività evidentemente assistenziali, nel senso che soffre il paese, in particolare in alcuni comparti che sono decisivi, come la sanità, l'istruzione, il rinnovamento e l'innovazione tecnologica e tante parti, diciamo, e sapendo anche che dobbiamo fare un'azione onerosa riguardante i nostri impegni nell'Unione Europea. Quanto riguarda la fattispecie delle tasse, certo che le rendite vanno non colpite, ma vanno considerate parte, diciamo, di un serbatoio che deve essere messo a disposizione dell'intera comunità nazionale. Se c'è stato un aumento progressivo delle diseguaglianze, cioè molti italiani più ricchi e molti italiani più poveri, significa che comunque non sia soltanto il prodotto di un lavoro, ma anche di una rendita. In questo caso, infinitesimale, diciamo, l'approccio non punitivo, ma collaborativo da parte di questa parte del paese più ricca ci deve essere, e senza che fare manifesti, diciamo, anche i ricchi piangano o bestialità di questo genere.
1: In queste ore è stata raggiunta una tregua importante tra Stati Uniti e Iran. Molti si sono chiesti se tutto quello che è accaduto sia servito a qualcosa, però insomma nei prossimi giorni si svilupperà, immagino, un dibattito per mandare dei nostri dragamine da quelle parti. Io credo che all'epoca di Zanone ci fu una missione analoga. Durante un governo di suo padre, credo.
0: No, quella di Zanone no, credo nel governo Amato, probabilmente. Dove lei dove fa riferimento?
1: Io penso, mi ricordo
0: Proprio nel.
1: l'86-87, però insomma, adesso non ricordo bene. Erano quegli anni lì. Zanone era ministro della difesa, perché lo ricordo bene perché fu una delle prime missioni dopo quella del Libano all'estero. Le volevo chiedere se è giusto mandare.
0: Procediamo per ordine. La pace, che è pur sempre o comunque il trattato diciamo, di fine di cessazione delle ostilità, è pur sempre una notizia positiva. Questa cessazione delle ostilità non significa che è ritornato in ordine ciò che è andato ormai in disordine, ciò che è saltato, cioè l'ordine internazionale, la capacità degli organismi internazionali sovranazionali di intervenire nei conflitti, la capacità degli stati di mantenere fede alla firma dei trattati e quindi non proliferare la produzione di energia nucleare a scopi militari e soprattutto di mantenere un rapporto intelligente con il diritto internazionale, che viene calpestato quotidianamente da diverse nazioni. Le mine nello stretto di Hormuz sono molte, aumenteranno i costi di navigazione, perché un naviglio, un cargo per passare da quelle parti dovrà sostenere costi assicurativi enormi. Temo che sia un mare disseminato ormai di mine e che questa determina onestamente non soltanto una catastrofe di carattere ambientale, ma un intoppo dal punto di vista economico, che già ha provocato danni gravissimi sull'approvvigionamento energetico e quel che è peggio anche sull'approvvigionamento alimentare, perché c'è una carenza di fertilizzanti che vengono utilizzati nel continente africano per produrre dei beni di sussistenza alimentare. E di fronte a questa catastrofe è chiaro che si sarebbe dovuto ragionare subito sulle vie alternative, mentre invece scopriamo che ci sono dei luoghi del mondo che diventano un po' come fu lo stretto, come fu il canale di Suez negli anni 40, negli anni 50, che erano decisivi per il commercio internazionale, così come lo stretto di Gibilterra. E quindi bisogna riflettere. Giusto partecipare ad una coalizione multinazionale se questa ha scopi pacifici, scopi ambientali e non scopi militari. Sbagliato se si fa subito, come dire, ad uno schiocco di dita del Presidente degli Stati Uniti si risponde subito obbedisco. È un atteggiamento che io considero, diciamo così,
1: piuttosto... Quindi è stato sbagliato dare questa di disponibilità immediata?
0: Io avrei detto dipende di che cosa si tratta, se ci sono gli altri ci saremo anche noi. Diciamo, sono mancati i volonterosi nell'azione politica e anche militare in Medio Oriente. Diciamo il caso del Libano e dell'Israele e anche di Gaza, perché non c'è stato mai nessuno che ha pensato che fosse necessario aumentare la forza di interposizione in Libano e predicare la possibilità che la vicenda di Gaza potesse attenuarsi attraverso la presenza di forze multinazionali militari. Se esiste un impegno multilaterale, questo deve essere assunto in seno, lo ripeto, ad organizzazioni multilaterali. Diversamente, diciamo, avventure di volonterosi riproducono questo che è un meccanismo ed è uno schema che preoccupa, cioè quello del disordine perenne, permanente. Ripeto, nel caso di specie, se gli scopi sono di carattere ambientale e non militare, se sono, diciamo così, coordinati da forze multinazionali presenti per esempio nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, credo che non sia sbagliato aderirvi.
1: Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie a Bobo Craxi, con quale abbiamo parlato dei principali temi sul...
0: 16 luglio 1976, 16 luglio 2026, a Roma ricorderemo questa data.
1: La svolta del Midas. Grazie a Bobo Craxi.
2: Grazie a Lanfranco Palazzolo e a Bobo Craxi, e adesso andiamo ad ascoltare Sonia Martina con 10 minuti con Cesare Damiano. Si parla di rapporto sulla politica di bilancio da parte dell'UPB, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Buon ascolto.
3: 10 minuti con Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare. Intanto lo salutiamo, ben trovato.
4: Buona giornata a lei e un caro saluto a tutte e a tutti.
3: Allora, in settimana è stato presentato il rapporto sulla politica di bilancio dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio con la Presidente Lilia Cavallari. Allora, so che lei lo ha analizzato e ha trovato alcuni punti di cui vuole parlare.
4: Sì, si tratta come sempre di un ottimo lavoro, quello svolto dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, che analizza un po' lo stato di salute, diciamo, dell'Italia, al di là della propaganda e della demagogia che può caratterizzare determinate dichiarazioni di carattere politico. Allora, la prima questione che viene evidenziata è che sicuramente la politica di bilancio di questo governo è ispirata alla prudenza. Come sempre la prudenza ha due facce: da un lato ha una faccia positiva perché ha rafforzato, diciamo, la capacità del paese di assorbire gli shock esterni, e questi shock sono innumerevoli, come sappiamo, perché il quadro geopolitico è estremamente, diciamo così, movimentato. Dall'altra, è evidente che l'eccesso di prudenza deprime gli investimenti che sono alla base della crescita produttiva del paese. Quindi, diciamo che a fronte di fattori positivi e negativi si può dire che il contesto nazionale è fragile proprio a causa di questo scenario geopolitico internazionale, così come il nostro debito pubblico è estremamente elevato e rimangono, dice l'Ufficio parlamentare di bilancio, molto modesti i margini di bilancio che abbiamo a disposizione proprio per affrontare questi prevedibili shock. Allora, per fare un esempio, la guerra in Medio Oriente, adesso vediamo in queste giornate, stiamo registrando di domenica, ci sono gli annunci di Trump, i controannunci degli Ayatollah a proposito dell'accordo, delle sue caratteristiche per quanto riguarda la guerra in corso, Stati Uniti-Iran, lo stretto di Hormuz, eccetera, eccetera. Vedremo quali saranno gli esiti nelle giornate che ci arrivano per capire se effettivamente siamo di fronte, diciamo, ad una sospensione, ad una regolarizzazione della situazione. Però, come dice il rapporto, questa guerra pesa sul prodotto interno lordo italiano di 0,3 punti percentuali nel 2026, 0,4 punti nel 2027. Naturalmente stiamo parlando di negativo, non stiamo sicuramente parlando di positivo. Un altro elemento che vale la pena di sottolineare è che il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, continua a rappresentare uno dei principali motori della crescita, però dobbiamo anche sapere che questo sostegno, questo impulso, questa vitamina all'economia finisce con il mese di giugno, quindi avrà degli impatti, ma questi impatti potrebbero decrescere, diciamo, con il tempo. Notiamo il fatto che la crescita, ecco, parliamo di crescita, com'è la salute italiana? La crescita italiana nel 2025, quindi l'anno scorso, è una crescita moderata, perché abbiamo una scarsa produttività e bisogna sostenere il sistema. Diciamo che nel 2025 il PIL del nostro paese è cresciuto dello 0,5%. Cosa vuol dire? Che è meno della media dell'area euro per il secondo anno consecutivo. Aumenta l'occupazione di 180.000 unità secondo il rapporto, il tasso di occupazione al 6,1, quindi in discesa, però ci sono delle criticità strutturali. Sappiamo che cresce l'occupazione nel settore a minore valore aggiunto, a paga più bassa, a stabilità inferiore, decresce invece nei settori della manifattura, a paga più alta e a stabilità maggiore. Quindi anche questo, come si dice, se quantitativamente positivo, qualitativamente è sicuramente negativo. Poi la popolazione in età lavorativa si è ridotta di oltre 70.000 persone, sottolineo, nell'ultimo anno. Gli inattivi restano oltre 12 milioni, due terzi dei quali sono donne. Quindi c'è un contesto di rapido invecchiamento demografico, e quindi il tema della partecipazione al lavoro con 12 milioni di inattivi è un tema estremamente importante. Poi le retribuzioni, anche qui dice il rapporto, la crescita del 3,1% delle retribuzioni contrattuali nel 2025 ha sicuramente recuperato con i rinnovi dei contratti il potere d'acquisto delle retribuzioni, ma in termini reali le retribuzioni orarie di fatto rimangono inferiori di oltre l'8% rispetto ai valori medi del 2020. Quindi il nodo, ancora una volta, l'ho già detto prima, rimane quello della produttività, perché se non c'è un aumento di produttività sarà difficile nel tempo sostenere redditi, competitività, welfare e finanza pubblica. Quindi questi sono dati estremamente importanti. Un'altra notazione è che gli interventi sull'IRPEF non hanno aiutato ad andare verso una direzione strutturale di equità fiscale. Insomma, il nostro sistema è fatto un po' di aggiustamenti piuttosto che di riforme vere e proprie. Ultima notazione, quella della transizione demografica ed energetica, sono cambiamenti che vanno assolutamente governati, perché la popolazione in età lavorativa continua a ridursi, le spese legate all'invecchiamento sappiamo quali sono le pensioni da pagare, la sanità e l'assistenza, il long term care, e sono destinate ad aumentare fino a raggiungere, dice il rapporto, il picco intorno al 2040. Quindi bisogna governare queste transizioni. Dove siamo deboli? Noi siamo deboli sicuramente nel campo energetico, perché dipendiamo da altri. Quindi prima dipendevamo dalla Russia, adesso dipendiamo dagli Stati Uniti e dai paesi dell'Africa del Nord, e poi siamo deboli per quanto riguarda il ritardo nell'adozione diffusa, anche visto il carattere del nostro sistema produttivo, delle tecnologie avanzate, che rappresenta una fragilità, soprattutto anche l'adozione in termini propositivi, chiaramente, dell'intelligenza artificiale nella adozione di questi nuovi sistemi nel ciclo produttivo, nell'organizzazione del lavoro. Poi chiaramente sull'intelligenza artificiale potremmo aprire qui dei capitoli che ci porterebbero lontani. Quindi si tratta in qualche modo di governare queste trasformazioni. Quindi, in conclusione, la stabilità finanziaria è sicuramente una condizione importante per favorire la crescita, la prudenza, ma da sola non basta, è un'illusione se non siamo capaci anche di governare il cambiamento e le grandi trasformazioni in un contesto generale geopolitico che vede l'Europa, e dentro l'Europa l'Italia, in una posizione di estrema fragilità. Se l'Europa non saprà in qualche modo costruire quelli che noi molti chiamano gli Stati Uniti d'Europa per fronteggiare una situazione in profonda trasformazione per i confini dei nuovi imperi di carattere mondiale, dalla Cina agli Stati Uniti, non ce la caveremo molto bene per il futuro, e saremo esposti ovviamente a questi shock che sono diventati molto forti e in molti casi difficilmente prevedibili.
3: Certo, certo.
4: Questo mi pare il succo,
3: il succo, un quadro insomma che purtroppo resta complicato, insomma, ecco, quello è, no? Diciamo, il quadro proprio geopolitico è questo. Grazie a Cesare Damiano.
4: Bene. Grazie anche a lei e buona giornata.
2: Grazie a Sonia Martina e al presidente Cesare Damiano. È il momento adesso di Andrea Billau, Fortezza Italia.
5: Radio Radicale, benvenuti a un nuovo appuntamento con lo spazio curato da Marilena Degliumozza, Eccellenze Afrodiscendenti. Benvenuta come sempre, Marilena.
6: Grazie, ciao.
5: E oggi come ospiti abbiamo nuovamente Hijaba Shego, insieme però a Chiara Abbastanotti, e loro insieme hanno curato una graphic novel dal titolo Figli della Foresta. Benvenute a tutte e due.
7: Ciao, grazie.
8: Ciao.
5: Allora, adesso non mi resta che dare la parola a Marilena per condurre le danze.
6: Apriamo le danze, grazie Andrea. Allora, ho deciso di invitare Ijaba Scego e Chiara Bastanotti qui a Eccellenze Afrodiscendenti perché hanno appunto firmato una graphic novel straordinaria, si intitola Figli della foresta, due vite rapite dal colonialismo italiano ed è edita da Becco Giallo. È la storia di due bambini congolesi strappati dalla loro terra nel 1873 e poi portati in Italia per essere studiati sotto la lente deumanizzante degli scienziati razzisti. Si chiamavano Tukuba e Makunka e le loro vite sono state seppellite, dimenticate nella storia coloniale italiana, una storia scritta nel razzismo e nella rimozione. Ecco perché questo libro è prezioso, perché in qualche modo riporta in vita Tukuba e Makunka, permettendoci di conoscerli non attraverso foto, misurazioni craniche, stralci di giornale, ma attraverso parole e immagini che toccano il cuore. Quindi, di nuovo, grazie Ijaba Scego per essere tornata qui con noi, Eccellenze Afrodiscendenti, e di nuovo benvenuta Chiara a Bastanotti.
7: Grazie.
6: Allora, partiamo subito dalle presentazioni. Ijaba, tu sei una scrittrice, ricercatrice, vincitrice di premi prestigiosi come il Premio Napoli, finalista al Premio Strega con Cassandra Mogadiscio. Per chi non ti conoscesse, vuoi raccontare in breve la tua storia e come è nata la passione per la scrittura?
7: La mia passione per la scrittura nasce dai banchi di scuola, perché ogni scrittore, scrittrice è anche lettrice e lettore, quindi a me è sempre piaciuto leggere, sempre immergermi in personaggi e sempre immergermi anche in questioni che politiche che i personaggi portano, perché appunto come persona nera le storie nere sono tutte politiche, perché appunto siamo stati silenziati, siamo stati marginalizzati in tutto il globo, quindi anche in Italia. In Italia ancora oggi le narrazioni afrodiscendenti sono frammentari, sono poche, e devo dire che grazie a almeno tre generazioni di scrittrici adesso stanno succedendo molte cose. Penso a Giara Camp, penso a Speranza Cosimana, insomma, e succedono, cioè ci sono, e poi chiaramente le veterane come Gabriella Grimandi e Cristina Di Fara. E quindi sì, a me piace scrivere, ma piace soprattutto anche leggere, quindi le due sono lettrice e scrittrice. Dovrei scrivere così nelle mie biografie, lettrice e scrittrice.
6: Grazie Ijaba. Chiara, tu sei fumettista e illustratrice per Becco Giallo, hai già pubblicato testi impegnati come Lea Garofalo, Una madre contro l'andrangheta e La Shoah spiegata ai bambini. Vuoi parlarci di te e della passione per il disegno?
7: Sì, beh, credo che più o meno sia la stessa cosa di Ijaba, nel senso che anzi forse essendo il disegno ancora precedente alla scuola, io ho sempre disegnato tantissimo. Il fumetto l'ho scoperto molto tardi in realtà, perché non era così facile avere accesso quando ero piccola, però mi ha sempre appassionato tantissimo la letteratura, cioè leggere in generale e disegnare, quindi quando poi ho scoperto che potevo metterle insieme con il fumetto è stata una grande rivelazione e da allora ho comunque sempre scelto di raccontare storie, come dici tu, impegnate comunque con una certa densità e relazione con la realtà. Il mio primo fumetto era sulla strage di Piazza Loggia, perché io sono bresciana e quindi è una cosa che abbiamo sentito molto. E poi la collaborazione con Becco Giallo, che è iniziata più o meno una decina di anni fa, ha portato appunto ai libri che tu hai detto e poi piano piano a incontrare anche Ijaba.
6: Ecco, a proposito di questo, allora, dovete sapere che questa graphic novel io l'ho letta due volte con entusiasmo, l'ho proposto anche alla mia bambina. Ijaba, come è nata l'idea di realizzare questo progetto? Come è stato per te scriverlo e come è nata appunto la collaborazione insieme con Chiara?
7: Allora, io a parte che sono molto curiosa di sapere le tue reazioni e la reazione di tua figlia, molto curiosa, però ecco com'è nata. In realtà questa storia io la conoscevo da 20 anni almeno e, perché è una storia a livello accademico nota, no, c'è il saggio di Sandra Puccini, che è stata la prima a studiare la vita dei due ragazzi, e poi ogni tanto, leggendo vari libri, loro venivano citati come causa celebre, come situazione celebre. Però io mi sono sempre chiesta loro cosa provavano in tutto questo, perché comunque la loro storia è fatta di sofferenze, di disumanizzazione, di ferocia da parte della scienza sui loro corpi. Quindi questa domanda me la sono portata avanti in giro, diciamo, dentro la mia testa per molto tempo. Poi è successo semplicemente una cosa orrenda a cui abbiamo assistito tutti, il massacro e il genocidio di Gaza, ma anche però la guerra in Ucraina, anche la guerra in Sudan, sono tutte situazioni in cui abbiamo visto in prima linea le sofferenze dei bambini e delle bambine. Cioè era talmente una cosa forte, una cosa terribile, che questa storia mi è risaltata su, mi è ritornata su, proprio letteralmente, perché ho cominciato a pensare che le sofferenze attuali dei bambini vengono da molto lontano, e quindi dal colonialismo e dal fatto, no, che alcuni bambini, perché appartengono ad alcuni paesi, vengono disumanizzati. E quindi mi sono messa in qualche modo a ricercare tutto, ricercare meglio, a partire dai testi canonici, e piano piano mi è venuta questa idea del fumetto, e lì, oltre alla ricerca sulla storia, ho fatto la ricerca di Chiara, non sapevo ancora che si chiamava Chiara, e alla fine ho trovato Chiara, devo dire che attraverso la Becco Giallo, e sono diventate amiche, veramente amiche sorelle, perché avevamo proprio la stessa sensibilità davanti alla storia di due bambini che sono stati di fatto deportati dalla loro casa, dalla loro foresta, e sono stati portati in ambienti in cui non c'era amore. E la cosa terribile è quella, cioè nessuno li vedeva come bambini e poi ragazzi, ma come oggetti etnografici e poi oggetti di lusso, mai con amore, ma mai con carineria. E quindi l'idea era proprio di mettere loro al centro, ma farlo con un metodo imparato da una grande studiosa afroamericana, che è Sadie Hartman, che in Perdi la madre appunto dice che gli archivi, che sono di solito archivi disumanizzanti, archivi dei padroni, archivi dei colonizzatori, vanno in qualche modo affabulati per arrivare alla verità storica e sentimentale di chi quell'archivio l'ha subito.
8: Grazie Giaba. E allora a te, Chiara, chiedo com'è stato lavorare con i Giaba e come ti sei documentata per realizzare le immagini di questo progetto.
9: Sì, è stato molto bello lavorare con i Giaba, devo dire. Io avevo già pubblicato un fumetto che parlava di Africa con il castoro, e quindi avevo lavorato molto sia sugli ambienti, sui colori, sulle connotazioni fisiche, eccetera, nel mio libro precedente. E quindi quando mi sono confrontata con i Giaba è stato molto interessante avere un confronto con lei e un feedback di come stava andando il disegno, che è stato molto spontaneo, nel senso che abbiamo lavorato proprio insieme. Cioè lei aveva fatto per la prima, cioè il suo primo approccio al fumetto come sceneggiatrice, quindi abbiamo lavorato con anche Mattia, che era l'editor, continuando a confrontarci nelle fasi di lavoro, e quindi ogni volta che facevo disegno glielo mandavo e lei era sempre entusiasta, e questa cosa è stata molto gratificante e interessante. Poi aveva già trovato tantissimo materiale di fotografico, quindi quando abbiamo iniziato a lavorare lei mi ha fornito già un po' di fotografie d'epoca, e soprattutto quelle dei bambini, dei ragazzi, delle persone che hanno incontrato nella loro strada, ma li ho dovuti certamente integrare, perché comunque raccontare una storia storica ambientata in un tempo così lontano richiede anche di cercare qualsiasi oggetto quotidiano, dalla carrozza al vestito, a come mangiavano, quindi abbiamo creato un archivio fotografico, insomma, cercando di documentarci più seriamente possibile.
8: Ok, grazie mille. E senti, anzi, Hijaba, parlo a te. Il Museo di Storia Naturale di Venezia è il punto da cui parte il racconto. Come mai sei partita da qui e come hai costruito il personaggio di Amina?
7: Allora, l'abbiamo costruito insieme perché poi è stata costruita sia, diciamo, a livello di storia, ma anche a livello grafico, no, di disegno. Poi te lo racconterà Chiara, lei ha fatto addirittura una scultura di Amina, quindi Amina era veramente un personaggio bidimensionale. E, però ecco, il Museo di Storia Naturale di Venezia è stato l'inizio di, in realtà è la fine della, in un certo senso non è la fine di questa storia, ma è la fine della storia di Giovanni Miani, perché praticamente l'esploratore che ha avuto in dono i bambini, Giovanni Miani, era veneto. Lui è morto in Africa e quindi i bambini diventano un'eredità di Savoia e poi passano alla Società Geografica. E Giovanni Miani in Italia ha molte strade dedicate, ce n'è una anche nella mia città, Roma, ed è, io lo considero non solo lui, un po' tutti gli esploratori dell'Ottocento, un po' degli anticipatori del ventennio mussoliniano, perché in qualche modo, e soprattutto dell'invasione dell'Etiopia, perché in qualche modo c'è già in loro una voglia di accaparrare risorse, accaparrare suppellettili, bruciavano i villaggi, Miani ha bruciato i villaggi, e quindi anche disumanizzare le persone. E nel museo appunto veneziano c'è una stanza dedicata a Miani, e disegnata secondo criteri ottocenteschi da Miani stesso, e quindi era un luogo fisico da cui partire, perché erano delle collezioni e delle collezioni coloniali, e io mi sono chiesta come poteva stare lì dentro una ragazza nera di oggi, delle nostre scuole, come poteva approcciare a quel passato là, e quindi abbiamo in un certo senso costruito questo momento un po' drammatico, va detto, perché comunque ci sono le sale del museo, però c'è anche, non voglio fare troppo spoiler, però questo è importante dirlo, una scritta fuori dal museo, Italia agli italiani, che ci rimanda a tutto quello che è il dibattito odierno, no? Reimmigrazione, queste cose orribili, queste parole orribili che sentiamo, no? E, però non è che me la sono inventata, la scritta era veramente lì a Venezia, vicino al museo. Quindi in un certo senso Amina per noi è la coscienza un po' di questo libro, e come il passato in qualche modo a volte non passa, ma a volte siamo noi che dobbiamo farlo passare. Amina è una delle ragazze, tante ragazze non solo afrodiscendenti ma plurali delle nostre scuole, e potrebbe avere la pelle bianca, la pelle nera, essere musulmana, ebrea, cristiana, però è proprio la scuola e i giovani di oggi. Per noi era molto importante collegare questa storia alla generazione futura.
8: Grazie. Rimanendo su Amina, Chiara, quando tu disegni Amina ti rendi conto alla fine del tuo percorso di ricerca che lei somiglia a una figura politica che a Verona vi ha accompagnato alla tomba di Tacuba.
9: Sì,
8: è una strana coincidenza, quindi vuoi parlarcene?
9: Sì, sì, allora intanto creare Amina è stato un viaggio, perché io volevo raccontare le tante ragazze che vedo anche nella mia città e che mi ispirano una grande forza, una grande consapevolezza, e che sono anche attiviste politiche e molto per me bellissime, e quindi ho cercato di catturare un po' quello spirito, e anche Giaba aveva mandato un po' di riferimenti, di disegni anche che le piacevano. Quindi quando poi, anche come aveva detto Giaba, facendo la versione 3D, siamo finalmente riusciti a catturare il viso, poi l'ho portato nella cornice narrativa di questa storia. E quando, poco prima della fine del fumetto, io e Giaba siamo andati a Verona a visitare la tomba, È stato incredibile perché noi siamo andate a comprare dei fiori, proprio come fanno la madre di Amina e Amina nel libro, e ci siamo trovate davanti una personificazione di Amina, che era Veronica, che è consigliera comunale a Verona, e qua il momento in cui lei ha preso in mano i fiori e li ha posati sulla tomba è stato proprio un meta fumetto ed è stato veramente emozionante.
8: Incredibile, sì, Veronica Tizzope, che abbiamo esatto. Tra l'altro Andrea ospite anche qui con noi a Eccellenze Afrodiscendenti.
5: Sì.
8: Esatto. Allora, Hijaba, a te chiedo di raccontarci un po' più da vicino, senza spoilerare troppo, la storia di Tucuba e Makunka, tra l'altro ribattezzati, come poi spiegate anche voi nel fumetto, dall'esploratore Miani, Tibò e Kairalla, per poi essere ribattezzati dalla Chiesa anche Luigi e Francesco?
7: Esatto. Cioè, già questo spiega moltissimo di quanto di questo processo di disumanizzazione, no? Di questo scarnificarli fino a appunto cambiargli il nome. E no, è un'odissea, proprio un'odissea, però dove in realtà ci sono varie tappe, vari momenti in cui questi bambini si trovano davanti a scienziati curiosi, principi, scienziati dilettanti, giornalisti, scrittori, dame della nobiltà, insomma, ognuno vuole prendere un pezzetto del loro corpo, vogliono praticamente. Sono come se fossero un bignet, no? E quindi tutti vogliono morderli in un certo senso. E noi abbiamo seguito la loro odissea in varie città e nelle città che veramente hanno attraversato, perché tutte le cose che raccontiamo in questo fumetto sono assolutamente cose vere, e poi chiaramente c'è la narrazione, ci sono alcuni personaggi di invenzione, però ecco, tecnicamente tutte le tappe sono vere, quindi il cartoon Cairo, Napoli, Roma, Firenze, fino a che approdano a Colà di Lassise e poi a Verona. Ecco, la cosa incredibile che ci ha veramente fatto battere il cuore è che a Verona trovano, appunto nella casa di questo nobile veronese, trovano un papà. Trovano una persona che era stata schiavizzata prima di loro, che era venuta come loro in Italia, con una stessa disumanizzazione, con altre metodologie, però più o meno strappato da casa sua. E quando appunto loro lo incontrano, questo Bakit Gaenda è già un uomo adulto e diventa un papà per questi bambini, questi ragazzi. E io mi sono ricordata di Michela Murgia quando ci parlava di figli dell'anima, no? Quando diceva che le famiglie sono anche le famiglie che ti scegli, le famiglie che ti inventi. E di fatto nel cuore dell'Ottocento italiano c'è questa famiglia sui generis fatta da due ragazzi e un uomo adulto, tutti afrodiscendenti di Afriche diverse, ma che appunto cercano di navigare la disumanizzazione volendosi bene. E questa cosa è pazzesca, secondo me è la cosa più pazzesca di tutta la storia. E quindi noi abbiamo voluto raccontarli però dal loro punto di vista, e oltre ad Amina abbiamo aggiunto una personaggia che è la personificazione della foresta, che è Endima, che è appunto la personificazione della foresta, perché volevamo far capire quanto sia crudele strappare qualcuno da un mondo così naturale, così dove vivi veramente in simbiosi con la natura. E poi era importante dirlo oggi, in questa nostra epoca, che sta dimenticando il cambiamento climatico. Quindi sì, è una storia vera, ma è anche una storia in cui abbiamo aggiunto la fabulazione, perché era l'unico modo per raggiungere quella verità che l'archivio non ti racconta. E quindi i personaggi che ci sono in questo libro sono assolutamente veri, e soprattutto sono molto veri Tucuba e Makunka, tanto che avete sentito Chiara, abbiamo trovato la tomba di Tucuba a Verona.
8: Infatti deve essere stato emozionante, proprio un una maniera meravigliosa anche per concludere il libro. Insomma, la storia prosegue, la loro storia non viene dimenticata, grazie anche al vostro prezioso lavoro. Senti, Ijaba, rimanendo un attimino con te, uno dei momenti secondo me più terrificanti del racconto è quello in cui i due bambini sono costretti a subire misurazioni craniche e non solo da parte di studiosi esponenti del razzismo scientifico. E allora io vorrei chiederti di spiegare magari a chi non lo conosce cosa è il razzismo scientifico, come e anche come sei riuscita a veramente raccontarlo in questa graphic novel, tra l'altro accompagnata dai meravigliosi disegni di Chiara, e quindi non so se poi anche Chiara vuole aggiungere qualcosa al riguardo. Comunque questo è secondo me il picco del libro, il momento un attimino anche che mi ha molto scossa, diciamo.
7: Allora, sicuramente io e Chiara abbiamo lavorato in simbiosi, perché l'archivio racconta continuamente la loro disumanizzazione. L'archivio è fatto di misurazioni, quindi tutte le misure, venivano palpate nelle parti intime, venivano classificati. Alcuni studiosi, per esempio, facevano enorme discussione se Tucuba e Macunca erano umani o no, e c'era una catena mancante tra l'umano e il non umano, cioè dei discorsi abbastanza allucinanti, che però capitavano a tante persone all'epoca, purtroppo. Ricordiamo Sara Bartman, quella che è nota con quel brutto nome, Venere 88, ma non è Venere di nessuno, lei era se stessa, che è appunto finita anche dopo la morte, in qualche modo in un museo, le sue parti intime e non solo. Quindi c'era proprio questa, poi non dimentichiamo Ota Benga, che alla fine è morto suicida in uno zoo a St. Louis. Quindi molte persone venivano disumanizzate, e in molti nostri musei effettivamente hanno ancora dentro la loro pancia, spesso nei loro depositi, diciamo passaggi di questa disumanizzazione, e lo facevano perché, per un discorso veramente coloniale, cioè le persone etichettate con questo altro sono subumane, noi siamo la civiltà, noi bianchi, europei, caucasici, cristiani, siamo la civiltà. E quindi era questo un discorso, era il discorso che precede poi la conquista. Cioè, se io ti dico che tu sei subumano, che tu sei un selvaggio, allora la tua terra non ti appartiene, non appartiene a me, che sono di una civiltà superiore. Era tutto un modo per giustificare, no, la ferocia coloniale e l'assalto alle risorse, perché le parole effettivamente arrivano prima dell'assalto poi reale, quello con i fucili, con la violenza, perché le parole precedono la violenza di poco. E quindi noi volevamo far vedere questa storia, perché molto spesso quando si parla di colonialismo italiano si parla di Mussolini, ma Mussolini ha imparato da qualcuno e quindi effettivamente ha imparato dall'Ottocento. Io penso che il modo in cui raccontiamo l'Ottocento vada veramente decolonizzato in Italia, perché non arriviamo mai alla verità storica di questo periodo, che è stato propedeutico di tanti orrori che poi abbiamo visto nel Novecento. E quindi la storia di Tucuba e Macunca per noi era anche una sorta di denuncia, e poi lascio a Chiara spiegare anche come si è fatto questo graficamente.
8: Grazie mille. Infatti, a proposito, Chiara, se vuoi aggiungere qualcosa a riguardo, ma ti chiedo anche questo: qual è stata la parte di questa storia che ha rappresentato per te la sfida più grande? Un po' ne parli anche nella parte finale, nella postfazione della graphic novel, però sono curiosa come hai vissuto anche questa esperienza, se ci sono state delle sfide, e ecco, ti ringrazio.
5: Ecco, un momento, perché vi volevo segnalare che mancano 5 minuti alla fine.
8: Ah, grazie.
9: Cerco di essere sintetica, allora. In generale, la sfida è stata quella di disegnare tanti luoghi, tante atmosfere, i cambiamenti radicali che questi bambini hanno dovuto vivere sulla loro pelle, dalla loro madre foresta, accogliente casa, fino a alla disumanizzazione che hanno dovuto subire, come diceva Giava. Quindi già tecnicamente, insomma, trovare una strategia per raccontare questo, e abbiamo scelto di farlo con il colore, facendoli partire verdi, praticamente mimetici con la foresta, fino a piano piano cambiare colore e, diciamo, avere il colore realistico, che però io ho vissuto anche un po' come uno spegnersi del loro verde vitale, no? E proprio in quella scena di tortura, diciamo, che vediamo, è il momento in cui poi loro cominciano a perdersi, cioè nel senso a perdere questo colore, questa connessione, che in realtà poi rimane in alcuni momenti, soprattutto nel bambino più piccolo, perché la foresta in qualche modo si manifesta. E sì, ecco, forse la parte emotiva per me è stata molto difficile, perché mentre disegnavo comunque ho vissuto molte emozioni, molta, molta rabbia e anche un po' il senso di colpa di essere nata in quella zona lì e di essere una discendente bianca di quella zona. E quindi, non so, è stato un viaggio proprio questo libro.
8: Grazie Chiara. Hijaba, tu alla fine racconti di come la storia, ce l'hai ricordato anche prima, di Tucuba e Makunka in realtà fosse molto nota tra gli addetti ai lavori, nel senso tu la conoscevi da 20 anni, hai detto. Come mai è stata dimenticata?
7: Questo, sai, me lo sono chiesto anch'io, quindi non lo so, perché Sandra Puccini ha fatto veramente un saggio bellissimo su questa storia a livello proprio accademico, dico, quindi io penso che mentre in accademia più o meno la gente la conosceva, e non è mai arrivata a livello popolare, perché appunto quando si parla di colonialismo non si pensa all'Ottocento e non si pensa alle storie piccole, si pensa sempre alle guerre, no? Però molto del coloniale è passato attraverso i corpi, attraverso la disumanizzazione dei corpi, e per noi poi è stato molto importante aver trovato la tomba, e l'abbiamo trovata in modo abbastanza rocambolesco, grazie attraverso un libro che citava un articolo di Salgari nell'Arena di Verona, quindi Emilio Salgari, quello di Sandokan, che a un certo punto va davanti alla tomba di Tucuba e gli dice qualcosa in lingua madre. E io ho sempre pensato che Salgari a un certo punto aveva pensato di scriverla lui questa storia, non l'ha fatto, questo mi rimarrà il mistero, però è stato per noi molto interessante. Ecco, noi vorremmo riuscire ad andare a Verona, Veronica chiaramente, e riuscire a fare anche un piccolo rituale, anche un piccolo momento di raccoglimento, di canto per Tucuba, perché comunque è un nostro antenato, non soltanto delle persone nere, ma proprio di tutti gli italiani, a prescindere dal colore, perché gli antenati non sono solo quelli famosi, quindi Garibaldi, Mazzini, eccetera, eccetera, ma anche Tucuba.
8: Grazie, grazie Giaba.
5: Bene, e allora siamo giunti alla conclusione della nostra trasmissione. Ringraziamo molto Hijaba Shego e Chiara Abbastanotti, con cui abbiamo parlato della loro graphic novel Figli della Foresta. Come sempre, grazie anche a Marilena Delli Umoza, e appuntamento a una prossima puntata di Eccellenze Afrodiscendenti.
8: Grazie mille.
9: Grazie.
7: Grazie.
2: Grazie ad Andrea Billau e alla sua Fortezza Italia, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale, e adesso andiamo ad ascoltare Cristiana Pugliese che ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola.
10: E allora veniamo alle prime pagine di questo mercoledì 17 giugno, apriamo con Il Sole 24 Ore. Naturalmente prima io vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna Stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Roberta Iannuzzi. Vi dicevo, il Sole 24 Ore, nel taglio alto, Trump sul Libano avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea, e poi il titolo d'apertura, i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti. Cambio di passo della Cassazione sugli accertamenti fiscali fondati su indagini bancarie. La Corte chiarisce che l'autorizzazione per le investigazioni non può essere considerata solo un atto amministrativo sottratto al controllo. La Cassazione esige un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili anche ex post i presupposti, l'oggetto e i limiti dell'ingerenza nei dati bancari. In mancanza è possibile arrivare all'invalidità, anche solo parziale, dell'atto di accertamento. Nelle pagine interne se ne occupano Ambrosi, Iorio, Negri e Valle Fuoco. Poi Piazza Affari, record storico, il petrolio ripiega sotto $79. L'accordo tra Stati Uniti e Iran continua ad alimentare la propensione al rischio degli investitori. In Europa è stata Piazza Affari a primeggiare con il FTSE MIB a raggiungere un nuovo primato.

Elfin, Leonardo Maria del Vecchio, sonda Apollo, se ne occupa Marigia Mangano. SpaceX a Wall Street vale più di Amazon, 2.700 miliardi di dollari. Ancora Marco Valsani a firmare un articolo di spalla. Il sole24ore.com, nuova homepage più fruibile e multimediale. Poi il piano casa sale del 20%, la platea, ma rischi sui conti, sulla sostenibilità economica. Il Made in Italy, il sorpasso sull'export giapponese, ce ne parla Marco Fortis. Questi i titoli, gli argomenti in prima del Sole 24 Ore. Vediamo il giornale. Europa, Trump, nuovo inizio. Naturalmente si parla del G7. Prove di Occidente unito. Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca. Alta tensione nella Manica. Colpi russi su uno yacht. Nelle pagine interne ad Alberto Signore, inviato a Evian, Basile e De Remigis e Robecco. E poi Macron DJ, Brigitte in gita e Giorgia smette di fumare. Ancora un altro approfondimento a Lucerna venerdì, la firma dell'accordo, ma l'Iran insiste. L'esercito israeliano via dal Libano. L'editoriale è firmato da Tommaso Cerno. Quattro nemici al bar, vi leggo l'inizio, nel loro mondo capovolto di tasse e censura, dove vietano i libri ai festival come i fascisti, ma pretendono la patente antifascista da chi li espone, succede di tutto. Cacciano gli ebrei dal Pride per sfilare coi fan dei terroristi di Hamas, gente che i gay li impicca. Sfottono il governo per i treni, ma a sabotare i binari sono gli anarchici che sfilano col campo largo. E comunque i treni facevano più ritardo col PD. È l'universo immortalato dalla fotofarsa dei progressisti, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, quattro nemici al bar in guerra fra loro per la leadership, che fingono di scrivere il programma e si scattano selfie da social. Matteo Renzi si guarda bene dall'esserci, un po' lo schifano, e infatti in serata Conte ha definito l'alleanza con lui non scontata e un'accozzaglia. Ma in fondo si vergogna pure lui di stare là in mezzo, tanto che l'arcinemico Calenda non perde occasione per sbertucciarlo. Si è nascosto sotto il tavolo? Per nulla nascosta invece Ilaria Salis, armata del solito martello per picchiare duro sull'architrave della sedicente alternativa a Giorgia Meloni. E poi Tommaso Cerno prosegue. Il giornale ci dà la notizia che Ruini, il cardinale politico che batté il comunismo, è scomparso. Se ne occupa Nico Spuntoni. E poi la Milano del Fare batte sinistra e PM, inchieste edilizie, tutti assolti nel primo processo, smontato il teorema delle toghe. E ancora tra i titoli, raid violenti e sabotaggio ai treni, smantellata la cellula anarchica, sette arresti fra i no TAV. Così su Il Giornale. Vediamo Il Foglio nel taglio alto. Salvatore Merlo, il sondaggio che firma un articolo intitolato "Il sondaggio all'italiana non misura la realtà, la produce", chiedere alla Lega che con i sondaggi su Vannacci prova a fare fuori Salvini. E vediamo che scrive Merlo, almeno in una parte è molto lungo. La febbre del centrodestra per i sondaggi su Roberto Vannacci è reale, la sua causa però è immaginaria. Il paziente soffre infatti di una malattia proiettata nel futuro da strumenti di misurazione notoriamente imprecisi, sulla base di un'ipotesi che nessuno ha verificato, per un partito che non ha ancora affrontato il verdetto di un'urna. È in senso tecnico un'allucinazione. Guido Ceronetti diceva che i sondaggi sono oroscopi. Era un giudizio benevolo. L'oroscopo è innocuo. Ti dice che Venere è in sestile con Marte e che dovresti evitare decisioni importanti il giovedì e tu al massimo non compri l'auto. Il sondaggio politico italiano invece è uno strumento con una destinazione d'uso precisa, commissionato da qualcuno, letto da qualcun altro, amplificato da un terzo e creduto da tutti, tranne forse dal sondaggista che lo ha fatto. L'ultimo
da Futuro Nazionale al 5,3%, stesso identico dato della Lega di Matteo Salvini. Nella Lega la notizia è stata accolta con la

0: Compostezza di chi riceve la comunicazione che la casa è in fiamme mentre è ancora in pigiama e i colonnelli leghisti ne approfittano per mettere in discussione il loro leader. Ora, una persona di spirito pacato potrebbe far notare che il 5,3%, rilevato su 1.200 intervistati con margine d'errore del 2,8%, lascia aperta la possibilità concreta che Vannacci stia effettivamente al 2,5%. Bisogna dunque fare un passo indietro e considerare la questione nella sua interezza perché merita. Il sondaggio politico nella sua forma attuale italiana non è uno strumento di conoscenza, è uno strumento di governo. Non registra la realtà, la produce. Dürrenmatt, nel racconto La morte della pizia, descrive la sacerdotessa Pannichis, undicesima, come un'imbrogliona che improvvisava gli oracoli a casaccio, secondo l'umore del momento. C'era però un personaggio ancor più interessante, Tiresia, l'indovino che pagava la pizia, pilotandone i responsi per i propri interessi politici. Tiresia non credeva negli oracoli, li usava. Attraverso i sondaggi su Vannacci, in queste ore, si indebolisce la leadership di Salvini a vantaggio di qualcuno, proprio come attraverso le ormai frequentissime rilevazioni di opinione nelle settimane passate. Elly Schlein rafforzava la propria leadership nel PD, mentre tuttavia perdeva alle elezioni con voti veri. Siamo avanti. E prosegue poi Salvatore Merlo. La parte centrale del foglio è tutta dedicata a quello che è avvenuto a Milano, ribellarsi alla gogna modello Milano, questo è il titolo dell'articolo del direttore Claudio Cerasa. Altro flop, scrive Cerasa per l'inchiesta sull'urbanistica. L'elemento forse più sconvolgente consegnato agli osservatori. Dall'evoluzione dell'inchiesta urbanistica su Milano non riguarda l'ennesimo flop della Procura di Milano, non riguarda l'ennesimo buco nell'acqua del circo mediatico giudiziario, non riguarda l'ennesimo caso di un'inchiesta costruita su teoremi piuttosto che sulle prove, non riguarda la mostruosa complicità mostrata da un pezzo importante della classe dirigente politica con la scandalosa indagine milanese. Ma riguarda un tema diverso, che coincide con una domanda drammatica e necessaria, che forse, più che una domanda, è una semplice constatazione. Abbiamo scelto davvero di abituarci a tutto questo? Abbiamo scelto davvero di non farci più domande? Abbiamo scelto davvero di considerare legittima la possibilità che una giunta possa essere devastata da un'inchiesta debole, che una città possa finire ostaggio di un'inchiesta fragile, che miliardi di investimenti possano essere bloccati a causa di un'indagine solida come un castello di sabbia, che persone innocenti possano essere sbattute in galera preventivamente, senza ragioni, e che di fronte a tutto questo la politica non abbia altro da fare se non osservare con distacco, con sottomissione, senza reagire e limitandosi a scrollare le spalle. E poi Cerasa prosegue, anche Giuliano Ferrara si occupa della questione, processare con urgenza la Lagna, la lamentazione sociologica attorno al caso Milano, imparare da Mamdani. E poi crolla il processo su Torre Milano. Un articolo di Antonucci, tre imputati veri per un disastro, la scelta della procura, la sinistra timida e la destra giustizialista, così Crippa. Zelensky incontra Trump, chiede Patriot e negoziati seri con Putin, 6 mesi dopo Mare Lago, il consenso sulla Cina dal G7 al Consiglio europeo, qualcosa si muove per frenare lo strapotere globale di Pechino. Oltre al Medio Oriente e all'Ucraina, ieri il G7 a guida francese, Yvon Lebas, ha affrontato anche il problema globale della Repubblica Popolare Cinese. Come avviene sempre più spesso, però, il tema di discussione non è stato menzionato esplicitamente nell'ordine del giorno, ma piuttosto affrontato come un argomento inevitabile, sebbene con qualche reticenza pubblica. È stata Sanae Takaichi, prima ministra giapponese al suo debutto al G7, a cominciare alla cena dell'altro ieri ha condotto un briefing a porte chiuse fra capi di Stato e di Governo sulla Cina, sulle sue attività coercitive, sulle dipendenze, sul suo sostegno ad attori come Russia e Corea del Nord. È una prova generale del Consiglio europeo di domani, così Giulia Pompili. Diversi gli argomenti, come sempre. Ci difenderemo dopo la guerra all'Iran il 7 ottobre, oggi non sarebbe possibile, parla Amy Dror. Caricatura mortale, è stato ucciso in Polonia l'artista russo Skrzypecki, la sua attività dalla Biennale a Berlino. Il piano del Cremlino, gli incendi contro Starmer sono stati concepiti in Russia. Sorpresi? No, ma nemmeno ciechi, così Paola Peduzzi. Si parla anche del doppio Crosetto, chiede il Safe, ma scrive inutile aderirvi, ce ne parla Caruso, insomma tanto come sempre su Il Foglio. Il Riformista, un esercito senza generale. Questo l'articolo, l'editoriale firmato da Aldo Torchiaro. I soggetti della politica, per una prassi che conosce poche eccezioni, nascono a Milano e poi presto o tardi finiscono per morire a Roma. Dal Teatro Parenti, nel capoluogo lombardo, lunedì è partito un nuovo cantiere riformista e liberale. I nostri ascoltatori l'hanno potuto seguire in diretta. L'iniziativa di europeisti è andata oltre le previsioni, salutata da 750 tra simpatizzanti e militanti, ha dato la dimostrazione plastica di quanto entusiasmo, energia e passione si muova intorno al progetto di unire quest'area nella speranza che sappia presentarsi compatta alle prossime elezioni. E poi Torchiaro prosegue. Guerra in Ucraina, Trump e i volenterosi, con Zelensky al G7, ipotesi sui negoziati, e poi lo Stato ebraico isolato dal mondo per essersi difeso. Le ragioni di Israele, un articolo firmato da Antonio Picasso, ne vediamo la prima parte in prima pagina. Dunque attenzione, perché questo è hardcore. Se salta l'accordo USA-Iran, c'è già pronta la gogna per Israele, perché Saal continua a bombardare il Libano, perché Netanyahu è un criminale di guerra, genocida, eccetera. E poi perché c'è Ben-Gvir, che è quello che è. Lo schema è chiaro, lo stesso Trump negli ultimi giorni ha usato parole per Bibi che nemmeno Zelensky, al tempo dello show nello studio Ovale di febbraio 2025, si era visto ricevere. Mai gli Stati Uniti si sono azzardati in un voltafaccia così subdolo verso Israele come è stato in queste ultime settimane. Gli amici litigano, gli sposi si lanciano i piatti, gli alleati si scannano su quale sia la collina su cui sparare per vincere una battaglia. E poi si prosegue. 25 aprile dell'urbanistica milanese, questo è il titolo d'apertura del Riformista. Io mi fermo qui, vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Roberta Iannuzzi. Buon ascolto.
1: Grazie a Cristiana Pugliese che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola alle 7.35 in studio per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Ci sarà Roberta Iannuzzi. Adesso è il momento di David Carretta, rassegna stampa internazionale. Buon ascolto.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, mercoledì 17 giugno, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. L'edizione di oggi sarà integralmente dedicata all'accordo o presunto accordo raggiunto da Donald Trump con l'Iran per porre fine alla guerra lanciata con Israele il 28 di febbraio scorso. Vi proporremo diversi commenti, soprattutto editoriali. C'è molto da leggere. Partiamo dunque dal Wall Street Journal, quotidiano americano che ha sostenuto questa guerra di Trump. Ieri nell'editoriale titolava «Trump organizza una ritirata dall'Iran, il regime ottiene sollievo finanziario per riaprire Hormuz e avviare nuovi negoziati nucleari». Insomma, i risultati sono abbastanza scarsi. E scrive il Wall Street Journal: «Il presidente Donald Trump sta spacciando il suo ultimo accordo di cessate il fuoco con l'Iran come la pace dei nostri tempi, ma il mondo più probabilmente vedrà questo accordo come una ritirata strategica senza aver raggiunto i suoi obiettivi di guerra. Per riaprire lo stretto di Hormuz, Trump si è limitato ad accettare le promesse dell'Iran sui negoziati sul suo programma nucleare. La maggior parte della stampa, ricorda il Journal, è stata ostile alla guerra sin dall'inizio. Noi abbiamo sostenuto la politica dell'Iran di Trump, lo abbiamo fatto perché un Iran nucleare sarebbe una minaccia esistenziale e perché vogliamo che i presidenti abbiano successo quando vanno in guerra. La disponibilità di Trump a usare la forza militare quando nessun altro lo avrebbe fatto ha ritardato il programma nucleare, militare e industriale dell'Iran. Il risultato non è, secondo il Wall Street Journal, un accordo Obama 2.0, perché a differenza di quello del 2015 gli impianti nucleari chiave dell'Iran sono in macerie per la prima volta in 20 anni, l'arricchimento dell'uranio è stato fermato. I critici nei media e nel Partito Democratico che ora attaccano il presidente sarebbero rimasti a guardare nel momento in cui una bomba nucleare diventava un fatto compiuto in Iran come in Corea del Nord. Tuttavia, secondo il Wall Street Journal, non si può negare che Trump si stia ritirando dai suoi principali obiettivi man mano che la pressione politica in patria aumenta. Per completare il lavoro sarebbe servito un rischio militare maggiore che Trump non ha voluto correre, nonostante le insistenze di Israele. Trump non ha voluto autorizzare una missione per sequestrare l'uranio arricchito dell'Iran e non ha nemmeno mai tentato di riaprire lo stretto di Hormuz con la forza. Trump semplicemente non ha voluto sopportare prezzi del petrolio più alti per un periodo più lungo. Questa è stata una sua scelta, non una necessità strategica. Il testo completo del memorandum d'intesa non è ancora stato reso pubblico, prosegue poi il Wall Street Journal. Trump ha detto che alcune parti sono un po' concettuali e qui sta il problema. L'accordo rimanda la maggior parte delle questioni relative al programma nucleare ad altri 60 giorni di negoziati, con la revoca graduale delle sanzioni sul petrolio e su altri settori in cambio di progressi diplomatici. Questo nesso è cruciale, ma rimandare le questioni nucleari più difficili a futuri negoziati con persone che Trump ha definito disonorevole, che non agiscono in buona fede, non ispira grande fiducia. Se il regime non accetterà di smantellare il programma nucleare, se non accetta di farlo subito, perché mai dovrebbe farlo dopo aver ottenuto la revoca di alcune sanzioni e aver ripreso le esportazioni di petrolio? Secondo il Journal, un buon accordo nucleare non è difficile da definire: zero arricchimento dell'uranio, riprocessamento del plutonio, nessuna scorta di uranio arricchito, smantellamento di tutti gli impianti nucleari rilevanti, centrifughe, siti di produzione, divulgazione completa e ispezioni internazionali senza restrizioni. L'affermazione dell'Iran di non cercare la bomba è vuota, priva di significato. L'Iran l'ha sempre detto, salvo fare il contrario. Un buon accordo deve dunque eliminare le capacità. L'accordo concluso da Trump per ora non realizza questo obiettivo, non include nemmeno impegni dell'Iran sul suo programma missilistico e sui suoi proxy terroristici nella regione. Questi temi sono rimandati a discussioni regionali, da cui però non c'è da aspettarsi molto, e questo comporta rischi per Israele e per i paesi arabi del Golfo. Un'ironia di questo accordo è che i paesi del Golfo avranno bisogno di impegni di difesa americani ancora più forti se all'Iran verrà permesso di ricostruire il suo arsenale missilistico altrimenti dovranno fare un accordo loro con l'Iran. Il rischio più grande, secondo il Wall Street Journal, è che Trump veda questo accordo come una sorta di partnership de facto con il regime iraniano. Come Obama, Trump potrebbe chiudere un occhio sulle violazioni. Il popolo iraniano, a cui Trump aveva promesso aiuto, è il grande perdente. I nuovi leader dell'Iran probabilmente sono giunti a una conclusione che Trump non vuole altre guerre, negozieranno gli iraniani dunque da una posizione di forza. Il Congresso dovrà esaminare attentamente qualsiasi accordo finale che Trump stipuli con l'Iran e respingerlo se sosterrà un regime che continua a gridare morte all'America, così tra l'altro il Wall Street Journal. L'editoriale del New York Times di ieri: il presidente Trump ha perso questa guerra, è il titolo ancor più netto di quello del Wall Street Journal. L'accordo preliminare che pone fine alla guerra di 4 mesi del presidente Trump contro l'Iran è benvenuto, ma comporta dure verità. Trump ha commesso un errore gravissimo scatenando questa guerra, l'ha condotta in modo avventato, in aperta violazione della legge. Gli Stati Uniti ne escono indeboliti militarmente, diplomaticamente, economicamente e pagheranno costi strategici negli anni a venire. I dettagli dell'accordo non sono ancora chiari, ma il quadro annunciato suggerisce che Trump ha ottenuto ben poco di ciò che aveva preteso all'inizio della guerra. È una disfatta umiliante non solo per lui, ma anche per la nazione che guida. Fin dall'inizio della guerra Trump ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero ottenuto una vittoria totale e completa, che l'Iran avrebbe dovuto accettare una resa incondizionata, ha suggerito che ci sarebbe stato un cambio di regime, ha detto che all'Iran non sarebbe stato permesso alcun arricchimento dell'uranio e che gli Stati Uniti, collaborando con l'Iran, avrebbero dissotterrato e rimosso tutto il materiale nucleare quasi a livello di bomba. Niente di tutto questo si è realizzato, constata il New York Times. I falchi del regime rimangono al potere, i dettagli dell'accordo nucleare apparentemente verranno negoziati nei prossimi 2 mesi, ma i termini sembrano destinati a somigliare a quelli dell'accordo del 2015, negoziato dal presidente Barack Obama, che Trump aveva cancellato nel 2018, definendolo come il peggior accordo di sempre. Trump aveva criticato poi Obama per non essere riuscito a costringere l'Iran a smettere di sostenere gruppi terroristici come Hamas e Hezbollah e per aver allentato le sanzioni economiche, eppure la sua guerra distruttiva, quella di Trump, sembra destinata a produrre esattamente la stessa cosa. Il suo più grande risultato nel quadro di questo cessate il fuoco è la riapertura prevista dello stretto di Hormuz al traffico marittimo globale, cosa che alla fine dovrebbe ridurre i prezzi dell'energia e di altri beni. Ma questo è un ritorno al semplice status quo pre-bellico, pre-guerra. L'Iran ha chiuso lo stretto per rappresaglia, per danneggiare l'economia globale e aumentare la pressione politica sugli Stati Uniti. La mossa ha funzionato e ora i leader iraniani sanno di avere in mano un'arma economica molto potente. Nel complesso, secondo il New York Times, l'Iran esce vincitore strategico da questa guerra di 4 mesi, ha subito perdite ingenti, sì, tra cui la marina, l'aeronautica, la capacità militare industriale, la leadership politica, compresa quella dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema, uccisa il primo giorno di guerra. Tuttavia, con la fine della guerra, la leadership iraniana può iniziare a ricostruirsi. Gli Stati Uniti, invece, appaiono più deboli agli occhi del mondo. L'esercito americano ha dimostrato di non essere in grado di sconfiggere un avversario molto più piccolo. Il risultato danneggia la capacità dell'America di dissuadere altri potenziali avversari. Per iniziare a riparare i danni, gli Stati Uniti farebbero bene a ricucire le alleanze in Europa, Medio Oriente e Asia che sono state logorate dagli effetti militari ed economici della guerra. Il Pentagono dovrebbe modernizzarsi e prepararsi alle guerre del futuro, ma entrambe queste cose appaiono molto improbabili sotto la presidenza di Trump. Il New York Times ricorda che l'Iran è stato e rimane una forza del male, reprime il suo popolo, le donne, le persone LGBT, le minoranze religiose, è un leader mondiale in termini di torture ed esecuzioni capitali, ha finanziato il terrorismo nella regione e ben oltre, i leader iraniani hanno impoverito un paese nel quale il reddito pro capite era sopra la media globale negli anni 70, ma la brutalità del regime avrebbe dovuto spingere Trump a pianificare con prudenza qualsiasi guerra, e invece Trump ha comprato in qualche modo, ha accettato la visione ottimistica del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che aveva predetto una rapida caduta del regime, ha ignorato la Costituzione americana, si è rifiutato di chiedere l'approvazione del Congresso, non ha ascoltato gli alleati europei e asiatici, non ha pianificato la capacità ovvia dell'Iran di chiudere lo stretto di Hormuz. Per questi errori grossolani, Trump ora è costretto a accettare una pace che il mondo intero capisce essere una sconfitta per Trump, ed è un passo indietro anche per l'America, così tra l'altro il Wall Street Journal. Per niente, una guerra per niente, il titolo dell'editoriale di ieri di Libération, che riflette un po' quello che pensano quasi tutti i giornali europei. Comincia così Libé, quotidiano francese: se si può nutrire anche solo una minima speranza di vedere terminare questa guerra insensata di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e ora anche contro il Libano, allora è nostro dovere esprimere gioia in modo chiaro e netto di fronte all'accordo raggiunto. Questo è ciò che dobbiamo affermare con forza prima di tutto il resto. Questa guerra mal pensata, mal preparata, mal gestita, ha causato troppe morti e troppi danni inutilmente. Fatta questa premessa, che disastro! Non solo nessuno degli obiettivi di guerra di Trump e Netanyahu è stato raggiunto in Iran, il regime non è caduto, il popolo non è stato liberato dal terrore, le capacità nucleari e missilistiche non sono state annientate, ma i leader iraniani oggi si trovano in una posizione di forza, mentre la credibilità degli Stati Uniti è crollata. La prima potenza mondiale, il suo arsenale di armi sofisticate, non sono riusciti a sconfiggere un regime che si diceva in ginocchio a causa delle sanzioni finanziarie e dell'isolamento internazionale. Certo, la guida suprema è stata eliminata, ma è stata subito sostituita dal figlio, che forse è morto o ferito, ma in ogni caso è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione, che fanno sembrare i mullah come dei chierichetti. Inoltre, la situazione internazionale è complessivamente peggiore di prima della guerra. Lo stretto di Hormuz, che prima veniva attraversato senza ostacoli, è diventato una serratura che l'Iran può azionare a suo piacimento, prendendo in ostaggio l'economia mondiale. Soprattutto il Libano, che aveva appena iniziato a riprendersi da decenni di negligenza politica, corruzione e conflitti settari, è un paese devastato dai bombardamenti israeliani e dalle minacce di Hezbollah, a un passo dall'esplosione di una nuova guerra civile. Il protocollo d'intesa, il memorandum siglato senza il coinvolgimento di Israele, è uno schiaffo per Netanyahu, che, già isolato a livello internazionale, ha perso la fiducia del suo alleato americano e, a pochi mesi da elezioni cruciali per il suo futuro, viene ridicolizzato dall'opposizione per l'umiliazione subita. Inoltre, i suoi alleati di estrema destra rifiutano di evacuare il Libano. E sappiamo che un Netanyahu con le spalle al muro è capace di tutto. Tutto questo non promette nulla di buono per il futuro. Così, tra l'altro, Libération. Oh, almeno un commento con un toni un po' diversi lo dobbiamo leggere. Quello dell'Opinion, piccolo giornale francese di aria liberale, editoriale di ieri dal titolo «Trump ha veramente sbagliato tutto? È molto comodo e molto di moda odiare Donald Trump. È vero che il presidente americano non esita a offrire ai suoi detrattori una lunga lista di difetti e decisioni la cui razionalità fatica a emergere. La sua controversa arte del compromesso, le sue promesse irrealistiche, il suo rapporto variabile con la verità sono difficili da sostenere. Tuttavia, basta questo per condannare tutto ciò che tocca? Prendiamo ad esempio questa sospensione della guerra in Iran, questa strana pace annunciata più volte, a quanto pare a portata di mano. Si sente dire che è un fiasco militare, un rovescio diplomatico, un fallimento strategico. La prova, l'unico risultato tangibile, è la riapertura dello stretto di Hormuz, cioè un ritorno alla situazione precedente la guerra. Ma davvero è tutto qui? È davvero trascurabile il fatto che per 60 giorni ci siano stati negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare? In realtà, se nulla permette di essere certi che gli iraniani rinunceranno alla bomba, nulla assicura nemmeno il contrario. Però va detto che anche questo prima della guerra era un parametro variabile. Allo stesso modo, se il regime dei mullah e dei guardiani della rivoluzione effettivamente ha dimostrato la sua capacità di resistere di fronte alla potenza americano-israeliana e il suo cinismo nell'estendere il conflitto ai vicini e al resto del mondo, il paese esce da questa guerra indebolito economicamente e ridimensionato militarmente. Insomma, la minaccia iraniana sul mondo è stata attenuata, il pericolo esistenziale che pesava su Israele è stato ridotto. Stato canaglia, dittatura teocratica, l'Iran ha perso in pericolosità. Per parafrasare Frederick Merz, sull'Iran gli americani hanno fatto il lavoro sporco. Invece di turarsi il naso, gli occidentali potrebbero almeno riconoscere questa realtà. Così l'opinione, che però forse dimentica gli effetti della chiusura dello stretto di Hormuz, arma diventata di distruzione economica di massa. Ci fermiamo da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta e alla sua rassegna stampa internazionale. Vi ricordo alle 7.10 in diretta Spazio Transnazionale con Francesco De Leo, alle 7.30 la nota settimanale del direttore di Proposta Radicale Walter Biacelli, alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Roberta Iannuzzi. Ma adesso andiamo ad ascoltare la rassegna di Geopolitica Lorenzo Rendi.
3: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di mercoledì 17 giugno 2026. Anche oggi parliamo di cambiamento climatico. Ricordiamo che il cambiamento climatico e il riscaldamento globale, in particolare, ha creato un effetto farfalla a livello globale, facendo sì che anche un fenomeno meteorologico regionale, come appunto il Niño sul Pacifico centrale, possa provocare effetti catastrofici in altre parti del mondo. L'ultimo anno in cui si è manifestato il fenomeno del Niño è stato il 2024, l'anno più caldo mai registrato. Nel 2024 il caldo estremo ha causato una siccità che, ad esempio, ha distrutto i raccolti di caffè in Sud America, causando anche danni gravissimi all'economia e al commercio globali. Il caldo estremo del 2024 ha anche causato inondazioni catastrofiche e mortali, soprattutto in Pakistan. Il caldo estremo nel 2024 ha provocato anche una bolla di calore in Europa, con migliaia di vittime anche in Italia. E ricordiamo anche che a giugno 2024 a Roma è stata registrata la temperatura record di 48 gradi Celsius, che ha costretto la gente ad alzare al massimo l'aria condizionata, facendo letteralmente schioppare alcune centrali elettriche a Roma. Oggi vi proponiamo un'analisi su cambiamento climatico e infrastrutture critiche, che è una specie di versione 2.0 della proposta di Marco Pannella, di un geologo di quartiere. La unica segnalazione di oggi è un'analisi intitolata «Un super El Niño nel 2026 potrebbe mettere in luce le lacune nella preparazione del Regno Unito». Appunto, il centro studi Chatham House, con sede a Londra, analisi pubblicate il 22 maggio scorso. Le temperature medie globali sono aumentate a 1,4 gradi Celsius, al di sopra dei livelli pre-industriali. Quest'anno il riscaldamento delle temperature oceaniche nel Pacifico segnala un fenomeno di Super El Niño tra la metà e la fine del 2026, che potrebbe aumentare ulteriormente le temperature di 0,2 gradi Celsius. Gli eventi di El Niño sono una componente naturale del sistema climatico, caratterizzati da un riscaldamento periodico della temperatura superficiale del mare nell'Oceano Pacifico, che provoca un temporaneo innalzamento delle temperature globali e sconvolge i modelli meteorologici. Però, in un mondo già alterato dai cambiamenti climatici, i modelli climatici ciclici, come il Niño, non sono più fluttuazioni temporanee, ma forze che intensificano la variabilità dei modelli meteorologici e aggravano gli impatti a cascata dei cambiamenti climatici. I precedenti eventi di El Niño hanno coinciso con alcuni degli anni più caldi mai registrati, intensificando onde di calore, inondazioni e tempeste. Ad esempio, la tempesta Babet, che ha causato enormi inondazioni in tutto il Regno Unito, ha coinciso con El Niño del 2023. Sebbene gli impatti del Niño sul Regno Unito e sull'Europa sono spesso indiretti e ritardati, quando i suoi effetti interagiscono con temperature di base più elevate e una maggiore variabilità, possono avere conseguenze sul commercio globale e sulla stabilità regionale. E i rischi sono in continuo aumento. Un rapporto pubblicato quest'anno dal Comitato Britannico sui cambiamenti climatici, acronimo CCC, consiglia al governo del Regno Unito di prepararsi a un riscaldamento globale di 2 gradi Celsius entro il 2050, secondo le politiche attuali, con una probabilità realistica di un riscaldamento fino a 4 gradi Celsius entro il 2100. Un adattamento inadeguato e ritardato aumenterà i costi della inazione, perché le ondate di calore e gli incendi boschivi diventeranno più frequenti e i rischi di inondazione aumenteranno. Il rapporto del CCC identifica i tre maggiori rischi climatici che rappresentano una minaccia per il Regno Unito, cioè caldo, inondazioni e siccità. Considerato che i danni climatici potrebbero aumentare fino all'equivalente di 1,5% del PIL del Regno Unito entro il 2050, il CCC chiede al governo di investire circa 11 miliardi di sterline annualmente sulla resilienza climatica, comprese le azioni di adattamento in queste tre aree prioritarie: protezione dal calore, gestione del rischio di alluvioni e gestione della scarsità d'acqua. Il modo in cui questi rischi si concretizzeranno e le risposte che i decisori politici daranno oggi avranno conseguenze dirette sui nostri futuri sistemi alimentari, energetici, economici e sociali. Componenti chiave delle infrastrutture sociali e fisiche, tra cui istruzione, assistenza sanitaria, sistemi di trasporto, reti elettriche e telecomunicazioni, rischiano di subire danni irreversibili e la loro stabilità è fondamentale con l'intensificarsi dei cambiamenti climatici. Per proteggere la funzionalità e l'integrità di questi sistemi, il Regno Unito deve attuare una solida strategia di adattamento e rendere l'adattamento climatico giuridicamente vincolante. Sebbene il Regno Unito sia legalmente obbligato ad adattarsi ai cambiamenti climatici, ai sensi di una legge del 2008, l'attuazione è frammentata e disomogenea. E ci sono una serie di esempi internazionali su come affrontare questo divario a cui si può guardare, tra cui i casi di Olanda e di Francia. Una parte fondamentale per costruire la resilienza del Regno Unito agli impatti climatici è rappresentata da investimenti coordinati in infrastrutture fisiche e sociali che protengono la sua capacità di svolgere funzioni essenziali, come l'approvvigionamento alimentare, la sicurezza energetica, i trasporti e la salute pubblica. In situazioni di emergenza, il governo si trova ad assorbire in modo sproporzionato il costo dei danni causati dagli shock climatici, una responsabilità che aumenterà con il peggioramento dei cambiamenti climatici. Le autorità locali sono fondamentali per fornire servizi essenziali e preparare le comunità agli effetti del cambiamento climatico. Però attualmente sono impreparate ad affrontare queste sfide. I consigli comunali del Regno Unito, ad esempio, operano sotto una forte pressione finanziaria e devono affrontare un deficit di 27 miliardi di sterline. E questo divario di finanziamento impedisce loro di attuare i piani di azione per il clima. Piuttosto che colmare queste lacune con un sostegno frammentato e a breve termine, il nuovo rapporto del CCC sottolinea la necessità di finanziamenti per l'adattamento che coprano la pianificazione, l'attuazione e la valutazione. Ciò significa anche potenziare la capacità operativa attraverso il coordinamento con le autorità locali e le agenzie nazionali e regionali. Siamo alla conclusione dell'analisi. Con una fase di El Niño all'orizzonte, estati più calde, inverni più rigidi o modelli meteorologici dirompenti che colpiscono il Regno Unito e le sue catene di approvvigionamento, è necessario intervenire adesso. L'aumento del rischio climatico non è solo una sfida ambientale, ma anche un vincolo significativo per lo sviluppo e la stabilità a lungo termine del Regno Unito. Nei prossimi anni i pericoli climatici potranno solo intensificarsi e, se non gestiti, questi rischi aumentano la pressione sui servizi pubblici, sulla produttività economica e sui sistemi critici, compromettendo la resilienza. Riconoscendo subito tali rischi e investendo in approcci di adattamento collaudati, molti dei quali esistono già, ma non su larga scala, il Regno Unito può rafforzare la resilienza sociale ed economica e salvaguardare la propria stabilità a lungo termine. Questa è l'analisi intitolata «Un super El Niño nel 2026 potrebbe mettere in luce le lacune nella preparazione del Regno Unito». La fonte è il Centro Studi Chatham House di Londra. Analisi pubblicata il 22 maggio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 17 giugno 2026. Un saluto da Lorenzo Rende.
4: 7:10 di mercoledì 17 giugno 2026, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, un buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Iva Radice in regia, al momento di spazio transnazionale, i fatti del giorno raccontati attraverso i media internazionali, con noi come sempre Gian Piero Gramaglia, buongiorno Gian Piero.
5: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
4: Buona giornata Maurizio Molinari, direttore scientifico del Centro di Competenza Geopolitica ABI, editorialista di Repubblica, bentornato a Radio Radicale.
6: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
4: Direttore, il Financial Times di stamane, umiliazione. Donald Trump respinge l'accusa secondo cui il suo accordo con l'Iran sarebbe peggiore di quello di Obama. I critici del presidente USA si chiedono se le concessioni a Teheran previste dal presunto accordo valessero 4 mesi di guerra. Scrivono James Politi e Avgalab Suler da Washington. L'ombra di Obama ha aleggiato su Trump durante il vertice del G7 di martedì, mentre quest'ultimo reagiva con irritazione ai paragoni tra il suo accordo per porre fine alla guerra degli Stati Uniti con l'Iran e il patto nucleare del suo predecessore con Teheran. Quella era una strada che portava all'arma nucleare, ha affermato Trump, riferendosi all'accordo del 2015 siglato da Obama, che ha criticato aspramente per anni e che ha annullato durante il suo primo mandato. Il mio è un baluardo contro un'arma nucleare, ha aggiunto. L'accordo di Trump per porre fine al conflitto con l'Iran potrebbe aver spianato la strada al ripristino del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, alleviando i prezzi del petrolio e dando slancio ai mercati azionari. Ma lo ha lasciato sulla difensiva. I critici infatti si chiedono se le concessioni fatte da Teheran valessero 4 mesi di guerra, miliardi di dollari di costi, esaurimento delle scorte di armi statunitensi e attriti con gli alleati. Che ne pensi?
6: L'accordo che sarà reso pubblico venerdì è un cessate il fuoco di 60 giorni che servirà a definire un'intesa più vasta su temi chiave come il nucleare iraniano e le sanzioni americane contro Teheran. Non a caso Pechino nella notte ha avvertito che bisogna essere molto prudenti sul riavvicinamento fra Teheran e Washington, perché la parte più difficile del negoziato sta per iniziare. Quindi io credo che tutti noi dobbiamo avere molta prudenza nei confronti del processo che sta per incominciare.
4: Giampiero Gramaglia, Maurizio Molinari ti ascolta.
5: Sì, buongiorno Maurizio. Oggi prendo spunto non dalla stampa americana, ma da un titolo di Le Monde per farti la domanda. Secondo Le Monde, il vertice di Evian con l'entusiasmo del presidente Trump per la sua intesa con l'Iran crea anche una finestra di opportunità per l'Ucraina, perché gli Stati Uniti tornino a occuparsi del conflitto ucraino. E se Le Monde interpreta in questo senso una certa, diciamo, gentilezza europea nei confronti di Trump, con complimenti per l'accordo fatto e auspici di tornare a pensare all'Ucraina, politico.com invece lo legge con preoccupazione, perché quando Trump si è occupato di Ucraina l'ha fatto più dando ascolto a Putin che non a Zelensky. Tu come vedi questa situazione?
6: Io credo che quanto Le Monde descrive riflette lo stato d'animo al G7 e nelle cancellerie europee, la possibilità di tornare ad avere un linguaggio comune con Trump tanto sul Medio Oriente quanto sull'Ucraina, quanto più in generale sulle questioni controverse che sono al tavolo degli alleati, guardando al summit della NATO a inizio luglio in Turchia. E tutto questo coincide con un'inversione di rotta da parte del presidente americano, che chiaramente vuole affrontare le elezioni di medio termine in una cornice internazionale molto diversa da quella che abbiamo visto negli ultimi mesi.
4: Maurizio, infine, uno dei punti più importanti, insomma principali, anche più controversi, insomma più complicati direi, nell'accordo di cui, come dicevi tu, non abbiamo ancora nessuna traccia scritta, si tratta sostanzialmente di un memorandum che dà il via a 60 giorni, la questione di Israele e soprattutto quella del Libano. Times of Israel oggi titola: l'accordo tra Stati Uniti e Iran dovrebbe porre fine alle ostilità nella regione, compreso il Libano, e revocare il blocco. Secondo diverse fonti, l'accordo prevede un fondo di 300 miliardi di dollari destinato agli investimenti e alla ricostruzione in Iran. Israele è stato tenuto all'oscuro per timore di fughe di notizie. Tutto quanto hai detto nel tuo primo intervento, nella prima parte del tuo pensiero, è uguale quando, insomma, si esamina l'accordo e il memorandum dalla parte di Gerusalemme. Insomma, come ne esce Israele in questo momento?
6: Israele in questo momento è in una fase di attrito con gli Stati Uniti. Nell'ambito della relazione di alleanza fra Washington e Gerusalemme non dobbiamo mai dimenticare che ci sono stati dei momenti di grande tensione. Quando Begin attaccò il reattore nucleare iracheno nel 1981, sfidò apertamente l'allora presidente Ronald Reagan, che è considerato il presidente che nella storia è stato più vicino a Israele. Ronald Reagan si infuriò con Begin. Quando Levi Eshkol lanciò nel 1967 l'attacco della guerra dei sei giorni, l'irritazione americana fu senza pari. Quando Israele lanciò l'operazione di Suez con gli americani e gli inglesi nel 1956, fu Eisenhower a obbligarli a fermarsi. Quindi c'è nella storia delle relazioni fra Israele e Stati Uniti questo ritorno occasionale ma molto evidente di attriti forti fra i primi ministri e i presidenti americani. È verosimile che noi stiamo entrando in una fase di questo tipo e potrebbe essere una fase, attenzione, che potrebbe aiutare Netanyahu a recuperare nei sondaggi che in questo momento lo danno in grande difficoltà in vista delle elezioni di ottobre. La realtà vera dunque è che sì, siamo in una fase difficile dei rapporti fra alleati, sì, Netanyahu sta affrontando questa fase nella consapevolezza che lo può portare a recuperare una parte dell'elettorato che ha perduto.
4: Davvero grazie a Maurizio Molinari, direttore scientifico del Centro di Competenza Geopolitica ABI, editorialista di Repubblica. Presto e buon proseguimento di serata, è stato un piacere, Maurizio.
6: Grazie a voi e chi ci ha ascoltato.
4: 7:18, un aggiornamento dal Medio Oriente. Petroliere iraniane hanno attraversato la zona del blocco navale statunitense dei porti iraniani, in vigore da circa 2 mesi, proprio in vista della firma di un accordo tra Teheran e Washington. Sentiamo il racconto di quanto abbiamo detto con il nostro ospite nei quotidiani, nei media statunitensi, come sempre con Giampiero Gramaglia.
5: Sì, sui media USA questa mattina si intrecciano indiscrezioni e interpretazioni sull'accordo di pace con l'Iran, accanto a cronache dal G7 che però hanno meno rilievo di quanto noi forse potremmo aspettarci. Il Washington Post mette l'accento sul fatto che Trump insiste che gli Stati Uniti non investiranno immediatamente in Iran come parte dell'intesa per cessare i combattimenti, riaprire la navigazione allo stretto di Hormuz e levare il blocco ai porti iraniani. Trump, che a margine del vertice di Avian ha avuto diversi incontri bilaterali anche con l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, uno dei mediatori fra USA e Iran, insiste sul fatto che l'Iran deve smantellare i suoi programmi nucleari prima di ottenere investimenti statunitensi, lo sblocco dei beni congelati e la levata delle sanzioni. Su questo vedremo, ci sono indicazioni contraddittorie. Il New York Times, nel titolo di apertura, nota che i leader europei hanno avuto un atteggiamento aperto nei confronti di Trump dopo gli aspri contrasti delle scorse settimane, degli scorsi mesi. L'accordo, il memorandum di understanding con l'Iran e le speranze di cooperazione con l'Ucraina hanno attenuato i toni del vertice e hanno favorito una apparente buona intesa fra europei e americani. La CNN evidenzia che i negoziatori statunitensi tengono un basso profilo sul testo dell'intesa raggiunta con l'Iran. Fonti anonime dell'amministrazione Trump hanno detto alla TV All News Liberal che il testo del memorandum è scritto in modo vago e non rispecchia quello che le parti si sono dette e soprattutto vanno dicendo, proclamando entrambe vittoria. Trump si è impegnato a diffondere il testo in un paio di giorni, scrive la CNN, una di quelle sue formule vaghe che alimentano più incertezze che certezze, anche perché restano senza risposta per ora domande fondamentali, così le definisce la CNN, come la questione dei 300 miliardi di dollari di investimenti statunitensi in Iran che suona come riparazione di guerra. E su questo tema batte anche Axios, i termini ancora segreti dell'accordo di Trump con l'Iran hanno innescato, scrive il sito, un furioso dibattito su quanto e quando Teheran ci guadagnerà dal punto di vista finanziario. Axios fa un po' i conti in tasca a Teheran per l'accordo e ne ricava l'impressione, quella che fa infuriare Trump e di cui ci ha parlato anche Maurizio Molinari, che in realtà l'accordo di Teheran con l'amministrazione Trump sia più vantaggioso per Teheran di quello fatto a suo tempo dall'amministrazione Obama. Ciò detto, la maggior parte dei media americani si allontana un po' dai maggiori media statunitensi, si allontana un po' dai temi internazionali per tornare sui temi di casa. Li accenno, il Wall Street Journal apre e si dedica a tutte, alle varie guerre dell'intelligenza artificiale in corso tra l'amministrazione Trump e gli operatori dell'intelligenza artificiale e fra gli stessi operatori, guerre intestine, e poi getta uno sguardo sulle primarie che si sono svolte ieri negli Stati Uniti in vista del voto di midterm del 3 novembre, e sulle primarie aprono sia Fox News che politico.com che anche il Washington Post. Anzi, il Washington Post fa tutta una rassegna di problemi interni dell'amministrazione Trump. Sulle primarie abbiamo due letture divergenti, quasi ovvie: la Fox News, che è la rete All News conservatrice, mette l'accento su quanto avvenuto nello stato in cui un candidato repubblicano appoggiato da Trump si è imposto su un candidato critico di Trump, e quindi una riaffermazione del potere di Trump sul partito, mentre invece Politico.com sottolinea il fatto che in Georgia il candidato governatore sostenuto da Trump è stato sconfitto da un candidato repubblicano invece critico nei confronti del presidente. Infine, prima di ridarti la linea, un accenno ai vari problemi sollevati dal Washington Post. In particolare evidenza c'è il contrasto tra l'amministrazione Trump, i suoi critici, la magistratura e anche una parte del Congresso sugli investimenti per la sala da ballo della Casa Bianca. Trump aveva detto che sarebbero stati usati solo fondi privati, sembra invece che ci sia anche un coinvolgimento per 60 milioni di dollari di fondi pubblici. E con questo ti restituisco la
4: Grazie Giampiero, a domattina 7:24, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, questo è Spazio Transnazionale. C'è un aggiornamento che arriva dal Medio Oriente, ce lo dà NBC News: l'Iran ha lanciato diversi droni contro navi commerciali nello stretto di Hormuz ogni notte da quando è stato fermato il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Stessa cosa che ci dice il Jerusalem Post: l'Iran ha lanciato droni contro navi mercantili nello stretto di Hormuz dopo la firma del protocollo d'intesa. Questo secondo quanto riferito da una fonte al Post. La fonte ha aggiunto che tutti i droni sono stati intercettati dalle forze armate statunitensi prima che potessero rappresentare una minaccia per le navi mercantili o militari statunitensi e per il personale. Arez, analisi di Zvi Barel: dietro le quinte dell'accordo l'Iran ha dettato le condizioni, Trump ha ceduto, Israele è stato messo da parte. L'accordo tra Stati Uniti e Iran non è un accordo di pace, ma riflette i limiti dell'America e rappresenta una manovra riuscita da parte del regime iraniano. In Libano però, scrive Zvi Barel su Arez, Israele potrebbe ancora avere una possibilità di frenare l'influenza dell'Iran. Vediamo Arab News: venerdì l'Iran e gli Stati Uniti daranno il il via a 2 mesi di colloqui di pace. I negoziati sull'accordo definitivo inizieranno immediatamente dopo la cerimonia di firma e proseguiranno per un periodo di 60 giorni. L'Iran sostiene che l'accordo per porre fine alla guerra richieda il ritiro di Israele dal Libano. L'evento si terrà presso il resort di Bargenstock, situato sulle montagne svizzere. Questo invece è il titolo di Tehran Times. Trump trasforma il fallimento in una vittoria. Non essendo riuscito a raggiungere i propri obiettivi nella guerra congiunta tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, Trump sta ora tentando di mascherare la battuta come una vittoria. La guerra iniziata quasi 4 mesi fa da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, scrive il quotidiano iraniano in lingua inglese, ha messo a nudo in modo drastico i limiti della potenza militare americana e l'inutilità della sua annosa dottrina del cambio di regime. Vediamo altri quotidiani, vi segnalo un grande reportage molto interessante sul Financial Times di oggi. La Colombia ha firmato un accordo di pace, da allora la produzione di cocaina è triplicata. I ribelli di sinistra

0: volte discutere la questione, spiega Takanas al giornalista inviato del Financial Times. È una leader di 35 anni di una comunità indigena. Ora abbiamo a che fare con gruppi guidati principalmente da interessi economici. Oggi i ribelli di sinistra che hanno firmato l'accordo di pace del 2016, le forze armate rivoluzionarie della Colombia, le FARC, sono stati sostituiti da gruppi armati concentrati sul traffico di droga a scopo di lucro piuttosto che sulla lotta per il marxismo. Questi gruppi hanno aumentato massicciamente la produzione di cocaina e ne hanno sviluppato nuovi mercati. Il risultato è che la criminalità organizzata e la violenza stanno diventando questioni determinanti da Anversa a Dubai fino a Rio de Janeiro. Vediamo il China Daily. Si sollecitano ulteriori sforzi nei colloqui tra Iran e Stati Uniti, lo diceva Maurizio Molinari poco fa. Ieri il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che non ci dovrebbe essere alcun passo indietro nei colloqui tra Iran e USA, né tantomeno un ritorno al ricorso alla forza, esprimendo al contempo la disponibilità della Cina a collaborare con il Pakistan per continuare a promuovere i colloqui e a contribuire a ripristinare più presto la pace, la stabilità e lo sviluppo nella regione. Vediamo Times of India, un'inchiesta dal titolo come l'Iran potrebbe ottenere quasi 40 miliardi di dollari grazie all'accordo di pace con Trump. C'è poi, e guardiamo i quotidiani ucraini, un'esclusiva del Kyiv Independent: Zelensky, Trump e Macron si incontrano in privato al vertice del G7, mentre l'Ucraina spinge per i colloqui di pace. Sul Kyiv Post, Zelensky e i leader dell'UE discutono del calendario per i prossimi capitoli di adesione dell'Ucraina. Il presidente Zelensky ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa e la presidente della Commissione europea von der Leyen, questo a margine del vertice del G7, proprio per discutere del processo di adesione dell'Ucraina all'Unione europea, del calendario per l'apertura dei prossimi 5 capitoli negoziali, di un pacchetto di sostegno finanziario e nuove sanzioni contro la Russia. La TASS a Kazan prende il via al vertice Russia-ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, per l'anniversario con la partecipazione di Putin. Sono stati inviati, dice l'agenzia russa, 14 delegazioni. Vediamo alcuni quotidiani europei. Il Guardian: una fregata russa spara colpi di avvertimento contro uno yacht britannico nel canale della Manica. I colpi sono stati sparati a meno di 500 metri dall'imbarcazione nei pressi dell'isola di Wight, in un contesto di crescenti tensioni tra Londra e Mosca. Vediamo Le Monde. Al vertice del G7 Trump, galvanizzato dal suo accordo con l'Iran, ha manifestato un rinnovato interesse per l'Ucraina. Gli europei, che auspicano un nuovo coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto tra Mosca e Kiev, hanno alimentato l'entusiasmo del presidente americano per il suo accordo in Medio Oriente e hanno confermato la loro offerta di assistenza nello stretto di Hormuz. Infine, il paese si occupa di questioni interne, in modo particolare del caso Zapatero. Zapatero depone davanti al giudice per difendere la propria innocenza in un momento di forte pressione politica sul governo. L'ex presidente, che entrerà dall'ingresso riservato alle autorità dell'Audiencia Nacional, non intende rispondere alle domande relative ai gioielli. Abbiamo terminato, io ringrazio, c'è ancora forse un aggiornamento: un attacco notturno con droni russi contro la città di Zaporizhia nel sud-est dell'Ucraina ha provocato la morte di una persona, lo riferisce il governatore regionale Ivan Fedorov sui social media. Io ringrazio Iva Radice Firegia, noi torniamo domattina alle 7.10, accanto a me Sonia Martina. Buongiorno Sonia.
1: Buongiorno Francesco. Sono appunto, come ha detto, hai ricordato, le 7.31. Io vi ricordo intanto alle 7.35 Stampa e Regime, curata da Roberta Iannuzzi. Adesso però andiamo ad ascoltare la nota settimanale a cura di Walter Veceglio.
2: Gennaio 2026, con poche righe sul suo social Truth, incita il popolo iraniano alla rivolta. Patrioti iraniani, continuate a protestare, occupate le istituzioni, conservate i nomi degli assassini e degli abusatori, pagheranno un prezzo enorme, l'aiuto sta arrivando. Gli credono. In attesa dell'arrivo, che non arriverà mai, si scatena una brutale, violentissima repressione che provoca almeno 20.000 vittime. E non è finita, perché in Iran il boia lavora a pieno ritmo tra la generale complice indifferenza. In queste ore lo stesso personaggio che aveva promesso

0: arrivando, sostiene di non essere interessato a un cambio di regime in Iran perché non credo nei cambi di regime che non funzionano mai. E in questo ha ragione. Lui per primo lo ha dimostrato con il Venezuela. Ha deposto e catturato il dittatore Maduro, ma il regime non per questo è caduto. Semplicemente si sono accordati con buona pace del popolo venezuelano. Iraniani traditi, come traditi sono stati gli afghani, gli iracheni, i montagnard e tante altre popolazioni illuse con promesse di libertà e liberazione e poi abbandonate al loro destino. In contemporanea, poco distante da noi, un feroce dittatore come Putin, assieme alla sua banda di tagliagole, continua a martoriare l'Ucraina. L'altro giorno è stato sferrato l'ennesimo massiccio attacco russo. Kiev e Kharkiv martellate da indiscriminati bombardamenti. Colpita anche la storica cattedrale della Dominazione, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. In quel solo bombardamento una decina di persone, tutte civili, uccise, una cinquantina i feriti. Normale. Sempre di meno ci si trova a dire siamo tutti ucraini. È stagione di concerti. Quest'anno probabilmente nessuno farà come Damiano dei Maneskin nel luglio del 2022, che nel corso del concerto al Circo Massimo a Roma urla «Putin, fottiti, basta con la guerra, tornatene a casa tua». Credo che non sentiremo quel grido liberatorio a nessun concerto quest'estate. Domandiamoci il perché di questo silenzio, di questa complice indifferenza. E chiediamoci anche perché molti, come è accaduto di recente al Pride di Bologna, contestano e impediscono ai pochi, e tra quei pochi il Partito Radicale, di esprimere solidarietà alle vittime iraniane, afghane, ucraine. Questa è la situazione e questi fatti. A risentirci.
1: Così Walter Veceglio, direttore di Proposta Radicale, con la sua nota settimanale. Siete all'ascolto di Radio Radicale, sono le 7:34 minuti. Noi tra poco andremo ad ascoltare la rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime. Al termine vi ricordo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Apriremo anche quest'oggi, ci collegheremo subito con David Carretta per la riunione dei leader del G7 a Evian. Poi parleremo dell'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, il voto di domani nel Regno Unito per le suppletive di Markfield, il tema della leadership laburista nel paese, ancora le polemiche sulla richiesta degli organizzatori della fiera più libri di una dichiarazione di antifascismo per le case editrici partecipanti, la nascita a Milano del movimento europeisti EU e le prossime elezioni comunali a Milano. Parleremo anche della vicenda del possibile licenziamento di 1.700 dipendenti dell'azienda Electrolux, sulla quale stanno cercando di trovare un accordo. Però adesso è il momento di Stampa e Regime. Andiamo ad ascoltare Roberta Iannuzzi.
2: Grazie, buongiorno, bentrovati. Questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Oggi, mercoledì 17 giugno 2026, un saluto da Roberta Iannuzzi e un ringraziamento a Iva Radicev in regia questa mattina. Allora, i titoli dei giornali di oggi sono concentrati sul vertice del G7 di Evian con l'Europa e Trump, un nuovo inizio. Ecco, questo è il titolo del giornale che riassume quello che è lo spirito, ecco, di molti giornali oggi, un vertice che è iniziato con il preaccordo tra Stati Uniti e Iran che lo domina. Questo era il titolo di Le Monde uscito ieri pomeriggio. E però ieri c'è stato un nuovo incontro tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il presidente ucraino Zelensky, a 6 mesi dall'ultimo che si era tenuto a Mar-a-Lago, e questo fa pensare a una nuova possibile, ecco, collaborazione tra Unione Europea e Stati Uniti. C'è da aggiungere che ieri il Parlamento europeo ha anche votato l'accordo sui dazi, che aveva rimandato fino a oggi quell'accordo che era stato stretto dalla Presidente della Commissione europea nell'incontro in Scozia con il Presidente Trump. Israele, da parte sua, resta preoccupato dai dettagli che finora sono emersi del preliminare che si firmerà ci dicono oggi i giornali, a Lucerna, questo è il titolo di Arez in particolare. E per dare appunto una prospettiva ai giornali italiani di oggi, che sono quasi tutti concentrati sul G7 nei titoli, almeno i maggiori, poi vedremo i quotidiani diciamo di più schierati, che hanno invece aperture totalmente diverse, ma che non coincidono nemmeno quelle dei quotidiani maggiori con quelli dei giornali internazionali o dei giornali esteri. Abbiamo detto appunto di Le Monde, di Arez, ma per esempio sui tedeschi il G7 lo vediamo soltanto per quella foto in cui il cancelliere Merz consegna la maglia 47 della Germania a un Trump francamente perplesso, e sui giapponesi la foto della premier al G7 che insiste su una riserva di materiali critici. Un tema che ha affrontato anche con la presidente del Consiglio italiano, e i francesi restano sulle presidenziali del 2027, la moltiplicazione delle candidature, oppure sono gioiosi semplicemente per la vittoria della Francia, dei Bleus sul Senegal, e per il trionfo di Mbappé, che se si candidasse oggi, ecco, lui si vincerebbe. Gli spagnoli invece restano sulla Guardia Civile, lo scandalo dei dossieraggi, e i britannici hanno al centro, in evidenza, l'incidente che c'è stato ieri nella Manica, e noi ne parleremo in apertura di questo incidente, così come parleremo di un dissidente russo che è stato ucciso in Polonia. Sono due fatti di cui tratteremo tra poco, e poi ci dedicheremo a Evian con le cronache in retroscena, la Presidente del Consiglio con questo completo, scrive Sallusti, color vaniglia, che oggettivamente le dona molto, e poi il non accordo, il foglio che parla di un delirio di Trump su Israele. Sentiremo appunto anche alleggeremo anche qualche opinione e qualche analisi. Per quanto riguarda l'Unione Europea, ricordiamo che domani e dopodomani si tiene un importante vertice, quello di metà anno del Consiglio Europeo. C'è un'altra notizia che riguarda gli Stati Uniti, ovvero l'inizio dell'era Walsh alla Fed. I tassi dovrebbero restare invariati, c'è un'analisi di Angelo De Mattia sul Messaggero, ma larga e approfondita dovrebbe essere oggi la pagina della giustizia, dedicata anche al carcere e ai diritti, intanto perché il ministro Nordio è tornato sulle sue parole sul codice Rocco, sul codice penale. Ha detto: io, lungi da me lodare il fascismo, anzi io ho tentato anche di modificarlo, quel codice penale. È tornato appunto su quella nota, era una nota, non l'aveva dichiarato da nessuna parte, appunto, che insomma uno dei libri migliori sulla giustizia era stato scritto con la firma di Mussolini, dai fratelli Rocco. E poi il 25 aprile dell'urbanistica milanese, come lo chiama il riformista, perché ieri è arrivata un'importante sentenza, la prima, che riguarda il caso delle costruzioni a Milano, che ci hanno portato, come ricorda Giuliano Ferrara, una lagna continua sulla lamentazione, ecco, le ricordate forse dall'anno scorso, sociologica attorno al caso Milano, queste torri che crescono come funghi, i prezzi che aumentano, gli studenti che non riescono a garantirsi un'abitazione per studiare nella città. E scrive Giuliano Ferrara: processare con urgenza la lagna, ma in realtà crolla il processo sulla torre Milano, sono stati tutti assolti gli 8 imputati accusati dai PM, il sistema non esiste, scrive Il Foglio, e secondo quello che leggiamo nell'analisi, nel commento, ecco, di Maurizio Crippa, c'erano 3 imputati veri in questo disastro: da una parte le scelte della procura, ma anche la sinistra timida nel difendere i suoi, e in particolare il sindaco Sala, e dall'altro la destra giustizialista, sempre giustizialista con gli altri, al di là delle battaglie referendarie che per alcuni avevano anche questa impronta garantista. E poi ci sono diverse altre questioni. Intanto si avvicinano le elezioni del CSM e il dubbio ci dice che le correnti sono scatenate. Poi c'è stata un'inammissibilità del ricorso del deputato Scarpinato del Movimento 5 Stelle, ex magistrato, alla Corte Costituzionale, che riguarda l'utilizzo delle sue intercettazioni, e su questo appunto c'è stato un'inammissibilità, quindi un respingimento. E poi c'è la notizia che davvero non trova grande spazio sulle prime pagine, però la troviamo, l'abbiamo ascoltata ieri magari nei telegiornali e la leggiamo all'interno dei maggiori, in evidenza solo su alcuni, come il manifesto del carcere di Sollicciano in parte sotto sequestro. Ne parla il manifesto, come detto, con Eleonora Martini, un editoriale di Patrizio Gonnella, Le galere italiane, un inferno da abbattere. Sul fine vita il carcere c'è una testimonianza della figlia di un uomo che è morto al 41 bis, ma anche di 41 bis, Gesuela Commis, che dal cognome appunto forse qualcuno riconoscerà, sull'Unità, nel pagina 1 e pagina 3. A proposito del fine vita, le polemiche che investono il CNR invece per quanto riguarda l'iter del provvedimento, un iter lunghissimo, un provvedimento appunto in Parlamento, ne parla il Dubbio, caos in Senato, il presidente del CNR ora finisce sotto accusa. C'è poi il ricordo del cardinale Ruini, che è scomparso, ce ne sono tantissimi, ci si potrebbe costruire sopra un'intera rassegna stampa, ne leggeremo alcuni: Mario Aiello, Fabio Martini, e si incrocia la vita di Ruini anche con le battaglie radicali, il caso Englaro, il Family Day, lo stesso fine vita, come ricorda Rocco Buttiglione in un'intervista a Repubblica. E poi c'è tutto il tema dell'inseguimento di Vannacci, un inseguimento che non riguarda soltanto la destra ma riguarda anche la sinistra per certi versi. Intanto in Parlamento la cosiddetta piroetta di Molteni, ieri un ordine del giorno che prima era stato riformulato, presentato da un esponente di Futuro Nazionale, ex esponente della maggioranza, che è stato prima riformulato in un modo e poi in realtà dopo un dibattito molto interessante, devo dire, ieri alla Camera, che ovviamente Radio Radicale ha trasmesso, e che ha portato il sottosegretario a tornare sui suoi passi, quindi proprio una plastico inseguimento di Vannacci, così viene descritto sul Fatto Quotidiano. E poi c'è La Verità, che ha un'apertura sulla remigrazione. Remigrare si può, è il caso di un gambiano che era stato processato per un tentato rapimento di un bambino alla stazione, in realtà è stato assolto dal giudice che, a quanto pare, questo scrive La Verità, ha ritenuto il gambiano più preoccupato, diciamo, di aiutare il bambino più che di rapirlo, e ciononostante sarebbe stato espulso, quindi assolto ed espulso. Remigrare si può. Papa Leone, secondo La Stampa, invece ritiene che la remigrazione non sia un atto cristiano, e invece Salvatore Merlo, a proposito dei sondaggi che vedono la Lega già, diciamo, in parità con Futuro Nazionale, è prossima a essere superata, se conosciamo insomma un po' quello che è l'andamento dei sondaggi quando ci sono formazioni populiste all'orizzonte, e la Lega che praticamente, inseguendo questi sondaggi, cambia la sua politica, cambia anche la struttura diciamo interna al partito, quindi i sondaggi che danno forma alla politica e non viceversa. E poi ci sono varie altre cose, potremmo ecco, chiudere intanto con il voto che si terrà nel Regno Unito giovedì, ricordando che ci stiamo avvicinando all'anniversario dei 10 anni dal referendum sulla Brexit. Pochi giorni prima di quel referendum fu uccisa Jo Cox, mentre, come detto, in Spagna Sanchez resta in difesa per quanto riguarda le questioni che lo avvolgono, questioni giudiziarie che riguardano diversi familiari, e poi la demografia e l'oscurantismo, il collegamento che troviamo che attraversa tre pezzi, uno di Alessandro Rosina sul Sole 24 Ore, che si occupa proprio della demografia e del messaggio che si dà alle nuove generazioni di insicurezza, al di là diciamo di quelle che poi sono le il sostegno alla natalità o meno, un messaggio di insicurezza, di paura del futuro. Dall'altro c'è sul Messaggero l'editoriale di Giuseppe Vegas, che parte dall'esame di maturità che inizierà per molti ragazzi domani, e dunque sull'insegnamento degli ideali oltre che della tecnica a scuola, e poi la Repubblica con Massimo Recalcati, che si occupa sempre del vannaccismo e dell'oscurantismo che in questo momento sembra trionfare. Insomma, come vedete, potrebbe essere una rassegna stampa di 3 ore o anche più, se insomma avessimo il tempo e la forza di leggere per tutto questo tempo. Cominciamo dal Corriere, a pagina 2, gli spari russi nell'America di ieri, colpi di avvertimento a 20 miglia dall'Inghilterra, scrive il corrispondente Luigi Ippolito. Provocazione russa senza precedenti nelle acque della Manica, proprio di fronte alle coste britanniche. Una nave da guerra della flotta del Cremlino ha sparato colpi di avvertimento contro un'imbarcazione privata con a bordo una coppia di sessantenni. Nell'incidente, avvenuto a sole 20 miglia a sud dell'isola di Wight, ma fuori dalle acque territoriali di Londra, nessuno è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa britannico sta tuttavia indagando per chiarire le circostanze di quanto accaduto ieri mattina, poco prima di mezzogiorno. Secondo i russi, la barca a vela inglese si stava avvicinando pericolosamente al vascello di Mosca, che era la fregata ammiraglio Grigorovich. Sulla Manica era calata una fitta nebbia che riduceva di molto la visibilità, e così la piccola imbarcazione privata si è venuta a trovare a meno di 500 chilometri dalla nave da guerra. I russi sostengono di aver provato 500 metri, chiedo scusa, la nave da guerra. I russi sostengono di aver provato inutilmente a stabilire un contatto radio e di aver poi lanciato segnali luminosi finché i loro marinai hanno imbracciato i fucili e hanno sparato. Non si sa se in aria o in direzione dello yacht. L'incidente si è verificato a pochi giorni dall'abbordaggio di una petroliera della cosiddetta flotta fantasma russa da parte delle forze speciali britanniche. Si è trattato della prima operazione del genere ordinata da Londra ed è stato un chiaro segnale lanciato al Cremlino. Numerose navi non registrate trasportano in giro per il mondo il petrolio russo, aggirando così le sanzioni, spesso attraversano la Manica e vengono scortate da unità militari di Mosca. Anche la fregata ammiraglio Grigorovich è stata impegnata in queste missioni. Si tratta di un'unità chiave della flotta russa ed è stata anche visitata dal presidente Vladimir Putin. A Londra ritengono che quello di ieri sia stato un incidente isolato e che non sia direttamente collegato all'abbordaggio della petroliera fantasma. Tuttavia, l'episodio illustra chiaramente il clima di tensione che si respira sui mari. Questo è un argomento, e l'altro invece lo prendiamo dal quotidiano Il Riformista, che oggi apre sul 25 aprile dell'urbanistica milanese, però nella pagina 3, oltre all'articolo di Mariano Giustino sull'intesa Stati Uniti-Iran con la firma venerdì a Lucerna, ma scrive Giustino, chi vince davvero non è Washington. Sotto invece troviamo nella stessa pagina, nella pagina 2, anzi nella pagina precedente, troviamo un riquadro in arancione firmato da Igor Boni, che ci parla della morte di Semyon Skrzypecki. La mano di Mosca uccide ancora un oppositore in Polonia. Chissà se oggi anche Buttafuoco avrà un sussulto di ragionevolezza o se continuerà imperterrito a non considerare la realtà che urla davanti ai suoi e ai nostri occhi. L'artista russo Semyon Skrzypecki è stato assassinato in un attentato in Polonia, in una cittadina non lontana dal confine con la Bielorussia. La sua morte è avvenuta dopo una sua performance di protesta contro Putin a Berlino pochi giorni fa e dopo aver partecipato alla manifestazione del 9 maggio scorso organizzata a Venezia da Europa Radicale, Certi Diritti, Arts Against Aggression e Radicali Venezia, contro la scelta di ospitare il regime criminale russo alla Biennale. Essere stato insieme a lui a Venezia, aver marciato e vissuto con lui in quell'evento che abbiamo intitolato la Biennale del Dissenso, rende per ciascuno di noi questa notizia ancora più dolorosa e terribile. L'omicidio dei dissidenti è la regola del Cremlino. L'abbiamo urlato a Venezia contestando la scelta incredibile di Pietrangelo Buttafuoco di accreditare il regime di Mosca nel nostro paese. Oggi c'è un nuovo omicidio e riguarda proprio un artista, uno di quegli artisti che ha dedicato la propria arte alla denuncia dei crimini dei vari Putin e Kadyrov, un artista che era insieme a noi a lottare per la libertà. Proprio a causa delle minacce ricevute, per il timore per la propria incolumità, Semyon nel 2021 ha deciso di lasciare la Russia per stabilirsi in Polonia, un paese dove ormai da anni le autorità hanno denunciato lo spionaggio di esponenti dei regimi russo e bielorusso e continue operazioni di sabotaggio. Questo crimine efferato mostra a chi continua a non voler vedere cosa significa essere dissidenti in Russia e cosa significhi essere artisti dissidenti. Quello che da oggi possiamo e dobbiamo fare è impegnarci per diffondere le opere di denuncia del regime prodotte da Skrzypecki. Le stesse opere che probabilmente hanno condotto alla scelta di eliminarlo devono essere pubblicate, viste, conosciute dal maggior numero di persone possibili in Europa come in Russia. Lo ribadiamo oggi con ancora maggiore forza. I criminali di guerra vanno arrestati e processati, non certo invitati alla Biennale di Venezia come nulla fosse accaduto. Così Igor Boni, che mi sembra insomma ristabilisca qualche importante punto, ecco, in questa vicenda che ha riguardato la Russia, il regime russo presente appunto alla Biennale di Venezia. Da qui andiamo a Evian in Francia con la cronaca di Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera. La frase chiave di questo G7 oggi alla conclusione è probabilmente quella che Volodymyr Zelensky ha postato sulla piattaforma X. È fondamentale che tutto ciò di cui si è discusso venga messo in pratica, scrive così Sarcina nella prima pagina, poi prosegue il suo racconto nelle pagine interne del Corriere della Sera e in particolare a pagina 28. Com'era facile prevedere, Donald Trump è stato l'epicentro del summit. Gli altri leader hanno cercato di blandirlo usando tutti i mezzi e talvolta qualche mezzuccio. Come il padrone di casa, Macron, che ha fatto in modo che all'ospite americano non mancasse mai, ovunque si trovasse, una lattina di Coca-Cola, la sua bibita preferita, oppure il cancelliere tedesco Merz, che gli ha banalmente regalato una maglietta della nazionale di calcio tedesca con il numero 47, il 47esimo presidente, e la scritta Trump. Per gli europei, dunque, tutte le tensioni con gli Stati Uniti sono archiviate, le minacce di occupare la Groenlandia, la decisione di attaccare l'Iran senza coinvolgere o almeno consultare gli alleati e così via. In questo clima Trump si è sentito più che legittimato a dettare l'agenda. Ora che la guerra in Iran è finita, ha detto pubblicamente, possiamo passare all'Ucraina. In realtà, solo da venerdì prossimo, con la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, si comincerà a costruire la pace in Medio Oriente. Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Olanda sono disponibili a partecipare alla missione di sminamento di Hormuz, ma nel corso del G7 Starmer, Macron, Merz, Giorgia Meloni si sono scontrati con la diffidenza degli americani. In ogni caso, gli europei sanno che l'operazione di bonifica nelle acque dovrà essere concordata anche con i pasdaran e, da quello che si è capito, Evian dovranno farlo da soli. Si profila dunque un test politico-diplomatico molto importante per i 5 paesi europei. Ieri però è stata la giornata dell'Ucraina. Zelensky ha praticamente visto tutti, a cominciare da Trump. In pubblico ha avuto parole di gratitudine per ognuno dei partecipanti. In privato, secondo quanto possiamo ricostruire, è stato molto più secco. Il leader ucraino ha da tempo preso atto che dagli Stati Uniti, fino a quando Trump resterà alla Casa Bianca, non otterrà più nulla gratis. Del resto basta consultare le tabelle sugli aiuti all'Ucraina predisposte dal Kiel Institute, autorevole centro di studi tedesco, e da febbraio 2025 a oggi la cifra degli aiuti militari inviati dagli Stati Uniti a Kiev non è mai cambiata, zero. Oltre alle fotografie della cattedrale della Dormizione sventrata dai droni russi, Zelensky ha mostrato a Trump un appunto con qualche cifra. Ogni mese l'industria militare putiniana produce 60 missili balistici, esattamente come quelli lanciati contro le città ucraine. Gli Stati Uniti rispondono con l'assemblaggio di 50 missili in grado di intercettarli, tipo i Patriot. Come dire, questo squilibrio rappresenta una minaccia per tutti, anche se al momento è l'Ucraina a pagarne il prezzo. Zelensky ha quindi chiesto a Trump la licenza per costruire in proprio almeno una parte dei Patriot. Poi ha fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti gli è sembrato positivo sul punto, già. Ma Zelensky sa bene che bisognerà superare le resistenze del Pentagono e della Lockheed Martin, l'azienda che li fabbrica. Ecco perché la sua frase dubitativa su X, i temi discussi vanno messi in pratica, era rivolta innanzitutto alla Casa Bianca e per estensione al comunicato del G7 che annuncia l'unità dei 7 paesi nel sostegno all'Ucraina. Nel concreto invece Zelensky e gli altri hanno accolto con favore la decisione degli americani di reintrodurre le sanzioni sul petrolio greggio, visto che Washington considera conclusa la crisi di mercato causata dal conflitto in Iran. Bisognerà vedere come e quando però. Il dialogo tra Zelensky e gli europei è stato sicuramente più fluido. Il presidente ucraino apprezza gli sforzi dei governi, specie di quelli afflitti da divisioni interne, come nel caso dell'esecutivo guidato da Meloni. Tuttavia, anche qui i numeri contano molto. Lo strumento principale per fornire i missili all'Ucraina resta il fondo Pearl, istituito dal segretario della NATO Mark Rutte nell'estate del 2025. Funziona così: gli europei ci mettono i soldi per comprare solo armi americane, con priorità per i famosi Patriot, che vengono poi spedite all'esercito ucraino. A quanto sembra le forniture sono rapide, ma i contributi non sono sufficienti. Da agosto 2025 a oggi sono stati raccolti 6 miliardi di dollari. L'obiettivo per il 2026, ha ricordato Zelensky a tutti, è stato fissato a quota 15 miliardi per contrastare gli attacchi dei russi. Il messaggio, o meglio l'appello di Zelensky agli europei al G7 è stato semplice. So che è difficile, so che ci sono tanti problemi politici, ma chi non l'ha ancora fatto, e l'Italia è tra questi, dovrebbe contribuire al Pearl. E se vogliamo costringere Putin al negoziato, occorre accelerare su tutti i versanti: armi, sanzioni e pressioni diplomatiche. Oggi il foglio, questo è Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera, il foglio con Carmelo Caruso ci racconta dell'ambivalenza anche delle dichiarazioni del ministro Crosetto, che chiede da una parte il safe, ma poi scrive al ministro dell'economia che sarebbe inutile aderirvi. Nella sua lettera Giorgetti spiega che senza fondi aggiuntivi, e questa è la ragione appunto per cui sarebbe inutile, è meglio rinunciare al programma dell'Unione Europea. Ma qui stiamo parlando di un altro tipo di programma, anche se è sempre inerente alla difesa. Dal racconto, dall'analisi di Sarcina, ci spostiamo sulla stampa con Ilario Lombardo e il suo retroscena. I giornali sono pieni delle immagini di Meloni con Trump. quelle risate, siamo sempre stati grandi amici, il siparietto con il tycoon dopo il gelo di mesi, la premier dura sullo zar, non può pretendere nulla. Una risata che scongela mesi di tensione. La scena viene ripresa dalle telecamere del circuito internazionale durante il G7, in un momento di pausa Meloni si intrattiene qualche minuto con Trump, con Merz e Antonio Costa. E quest'ultimo, il presidente del Consiglio europeo, a rompere il ghiaccio. Siete di nuovo amici, dice ironicamente, rivolto alla premier italiana e al presidente americano. Siamo sempre stati amici, risponde Meloni. Ma la malizia di Trump può essere insuperabile. Con un tempismo e un tono da amico tradito, replica: sono stato abbandonato. No, non è vero, si schermisce la premier ridendo, con uno sguardo che ha già dimenticato mesi di incomprensioni e di distanza. Il siparietto racchiude il senso delle relazioni umane e politiche, più di quintali di analisi sullo stato dei rapporti tra due alleati della confraternita sovranista che hanno interrotto le comunicazioni da mesi. Non un messaggio né una telefonata, ma in questi contesti i leader impiegano un attimo a stemperare i musi lunghi in un sorriso. Meloni in maniera più appariscente, Trump limitandosi a una smorfia. Potrebbe essere un nuovo inizio, un'occasione per ricominciare, favorita anche dall'accordo sullo stretto e sul nucleare che dovrebbe mettere fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Ma non è così semplice. Restano le circostanze che si conoscono sulle spese militari come sui dazi e più in generale rimangono un paio di dubbi che ossessionano Meloni. Primo, quanto potrà durare prima che Trump sterzi di nuovo su minacce e ultimatum contro leader europei, compresa lei? Magari al prossimo vertice NATO, il 7 luglio, dove l'Italia arriva senza aver completato i compiti sui finanziamenti della difesa? E il secondo, come verranno accolti dall'opinione pubblica e dai partiti di opposizione il racconto di questo clima scherzoso a Evian e l'immagine di ritrovata complicità con quel presidente americano che ha scatenato una guerra dalle conseguenze tremende sul costo della vita? Queste le domande che più che altro... più che un retroscena che ci pone Lombardo sulla stampa. Per quanto riguarda invece il foglio, ecco, non è benevolo per niente con Trump, a proposito di quello che ha dichiarato stavolta non sugli europei ma su Israele. Delirio a Evian. Trump sproloquia su Israele, esiste grazie a me e dimostra di non aver capito nulla di Al-Sharaa. Ieri al G7 l'invettiva di Trump contro Netanyahu è andata increscendo, iniziata con un non sono contento ed è sfociata in una sfida aperta allo Stato ebraico. Senza gli Stati Uniti Israele non esisterebbe, senza di me Israele non esisterebbe perché nessun altro presidente ha fatto quello che ho fatto io per Israele. Mancava poco che i toni duri e coloriti con cui Trump si era rivolto telefonicamente a Bibi e filtrati in queste settimane dai leak, sei un pazzo e che cavolo stai facendo, si ripetessero pure a favore di telecamere. Seduto al fianco del presidente americano, l'emiro del Qatar, Al Thani, tra i principali sponsor di Hamas, faceva di tutto per sforzarsi di non dare troppo a vedere la propria soddisfazione. Così scrive Gambardella sul foglio nella prima pagina e poi l'articolo prosegue nella sesta dell'inserto. E andiamo a leggere qualcos'altro. Giovedì... non è questo. Israele sta combattendo e sbolla da troppo tempo e troppe persone ne vengono uccise, ha detto Trump, infuriato per l'ostinazione con cui Netanyahu intende andare avanti nella guerra in Libano. Non è necessario demolire un palazzo ogni volta che si cerca qualcuno, perché in quei palazzi ci sono molte persone, non sono tutte di Hezbollah, questo ve lo posso assicurare. La volontà di Netanyahu di ignorare il confuso e finora misterioso deal siglato tra Stati Uniti e Iran ha mandato Trump su tutte le furie, buttando la questione sulle abilità tattiche e militari del governo israeliano, incapace di schiacciare Hezbollah una volta per tutte. Non sono contento di come si sono comportati. Avrebbero dovuto agire più rapidamente, la situazione si trascina all'infinito e quando succede getta un'ombra negativa sull'accordo più importante, che è quello con l'Iran, ha detto Trump, lamentando la disubbidienza di Netanyahu e coltivando forse segretamente un desiderio di deresponsabilizzazione dal contesto libanese, il presidente americano ha alzato ulteriormente la posta e ha dichiarato che evidentemente farebbe meglio a rivolgersi a qualcun altro contro i combattenti filoiraniani. Per esempio alla Siria, vecchio pallino di Trump, ha suggerito a Israele di lasciare che sia la Siria a occuparsi di Hezbollah. Perché, a essere sincero, penso che lo farebbero meglio. Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa è molto capace ed è stato molto utile per me. Ha fatto tutto ciò che gli ho chiesto, e se Israele non può farlo senza uccidere tutti gli altri, lo farà lui, la Siria lo farà. Peccato che al-Sharaa la pensi molto diversamente. Il presidente siriano è sempre stato cauto sull'ipotesi di intervenire contro Hezbollah e anzi 2 giorni fa ha ribadito pubblicamente che non intende imbarcarsi in una guerra in Libano. Così Luca Gambardella, tra l'altro, lo leggete sul Foglio. Torniamo sempre a Gerusalemme con il giornale e la rubrica di Fiamma Niresan, pagina 6, in nome del consenso Donald trascura pure i dati della CIA. Tu chiamala se vuoi discrepanza, e visto che si tratta della CIA, il suo direttore John Ratcliffe, nominato da Trump, è chiaro che deve esprimersi con garbo, ma la questione non è garbata, è la conclusione con un accordo di una guerra quasi mondiale. Quando il presidente della maggiore potenza indossa la veste del pacificatore, si pensa lo faccia in base a informazioni che glielo permettono, ovvero gli iraniani sono d'accordo. Trump avverte, firma, va a Evian e poi a Versailles, il mondo celebra, si riunisce, il G7 gioisce, la parola accordo, perfino pace, si fa largo. Se convenienza e buonsenso di Trump, che è un businessman, gli iraniani impoveriti, privati di buona parte delle armi e dei proxy, dovrebbero starci. Così, dopo gloria, onore, vittoria sul regime omicida di Teheran, dopo aspettate che arriviamo a salvarvi, la promessa di battere il terrorismo e l'atomica degli ayatollah, Trump si avventura ad annunciare la svolta. Il regime starebbe per consegnare l'uranio, mollare lo stretto e smetterla di assediare Medio Oriente e Occidente. Solo Israele non è contento, si dice, ma questo anzi serve al consueto esercizio di mettere nell'angolo Netanyahu con la stampa di fida dal difendere i suoi cittadini dall'attacco continuo degli Hezbollah. Israele deve stare fermo e anzi ritirarsi, perché Libano forse è compreso nel prezzo. Ma tutto questo verrà concluso dall'accettazione iraniana di un pacco di soldi in cambio della pace. E questo è oggi il titolo di Arez, che parla di 300 miliardi investiti in Iran, che dovrebbero coinvolgere non solo gli Stati Uniti, tuttavia. Davvero non è vero, discrepanza, parla Ratcliffe. Il direttore della CIA dice appunto quello che poi noi poveri esperti in Medio Oriente ripetiamo da tempo. C'è una discrepanza tra quello che i persiani affermano ai colloqui e quello che poi si dicono tra loro. Non hanno nessuna intenzione di cessare all'arricchimento dell'uranio, di pacificare il Libano e di rinunciare alla propria identità islamica antagonista all'Occidente. Qualcosa si intuisce anche dal fatto che Trump dice che semmai in Libano potrebbero andare a ripulire i siriani di al-Sharaa, una strage spaventosa di sciiti per mano dei sunniti dell'ISIS. Trump però la vuole affermare, la sua verità, che dice punto, non sa, non vuole ascoltare che cosa dicono gli iraniani, ma i suoi migliori amici sono molto preoccupati. Mark Rubio e Pete Hegseth hanno espresso dissenso. Il senatore Lindsey Graham avverte che è un understatement pensare che l'Iran possa accettare un accordo e coi denari diventerà un incubo. Il senatore Ted Cruz parla di un disastroso errore. 60 giorni, si aggiunge, serviranno addirittura a rimettere in moto le strutture di arricchimento dell'uranio. Così Fiamma Niresan sul giornale. Nel frattempo abbiamo detto, per quanto riguarda i rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, il Parlamento riunito a Strasburgo ha votato sull'accordo con i dazi. Il via libera dovrebbe scongiurare nuove tariffe. Gli Stati Uniti però non danno certezze in merito. Dopo una lunga trattativa tra i partiti politici e i governi nazionali, il Parlamento europeo ha approvato ieri 2 regolamenti che servono a mettere in pratica il controverso accordo economico raggiunto tra Bruxelles e Washington in estate dell'anno scorso. Il compromesso trovato a livello europeo prevede molte salvaguardie. Il voto ha mostrato una maggioranza relativamente netta in un contesto di questioni ancora aperte. Il regolamento principale è stato approvato con 440 voti a favore, il testo elimina i dazi europei sui prodotti industriali americani, il secondo regolamento è stato approvato con 444 voti a favore, riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice. Come detto, il Parlamento ha chiesto e ottenuto una serie di salvaguardie a protezione delle ormai frequenti scelte unilaterali degli Stati Uniti. La legislazione comunitaria scadrà alla fine del 2029, quando potrà essere rinnovata se le condizioni lo permetteranno. Inoltre, sempre l'intesa tra Parlamento e Consiglio prevede poteri sospensivi nel caso Washington non rispettasse l'accordo raggiunto l'anno scorso. Questo, tra l'altro, scrive il Sole 24 Ore oggi nelle pagine interne. E poi il vertice di domani e dopodomani, sempre dal Sole 24 Ore, a pagina 12, se appunto volete a prepararvi, ecco, sui temi dal prossimo vertice: risposta alle sfide globali. Per il budget 2028-34 si punta ad accelerare sulle nuove risorse proprie, stanno convergendo le posizioni per rispondere alla concorrenza cinese. E poi sempre dal Sole 24 Ore e dal Messaggero l'analisi sulla nuova Federal Reserve: inizia l'era Walsh, previsti i tassi invariati, attesa per le parole del nuovo presidente per capire l'orientamento, così il corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Così Angelo De Mattia: il segnale della Fed sul Messaggero e sul Mattino, come spesso accade per gli accordi tra istituzioni, per non dire tra potenze, a maggior ragione per le intese preliminari definite dai civilisti pacta de contraendo, che stimolano, scrive De Mattia sul Messaggero. Poi andiamo sulla prima pagina e poi andiamo a pagina 25, a verificare le parti ancora non chiare o sospese che sono sbilanciate verso l'uno o l'altro contraente. A maggior ragione ciò, per la sua importanza, sta accadendo dopo il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alle ostilità, sottoscritto per ora con firma digitale. In alcuni momenti domina l'analisi del chi ha vinto e chi ha perso, mentre si fa la conta dei paragrafi della bozza d'intesa, ancora dal contenuto dubbio a favore di una parte o dell'altra. Mi ha colpito la frase di Trump, che ha detto: appena potrò lo leggerò tutto questo accordo, parola per parola, insomma non ha letto neanche lui. Quindi vengono in rilievo la questione del Libano e del non esplicito impegno della cessazione dell'occupazione e dei bombardamenti israeliani, così come resterebbe ancora nebulosa la questione del transito dello stretto di Hormuz. E poi si sviluppa il raffronto con l'intesa con l'Iran raggiunta da Obama nel 2015. Come si incrocia tutto questo con la questione della Fed? Per ora il valore di questo iniziale approdo del negoziato sta nel rendere possibile continuare la marcia entro binari prestabiliti verso un accordo definitivo. Valorizzando per quel che è possibile il significato di un lavoro in progress, si aiutano anche le decisioni che dai diversi paesi sono state assunte o stanno per esserlo in materia di politica monetaria. È così, appunto, si lega, quindi facilita le decisioni o le non decisioni, in questo caso della Fed e delle altre banche centrali. Una parte non secondaria dipenderà anche dalle decisioni che adotterà il G7 di Evian, se si caratterizzeranno per concretezza e tempestività. Se la Banca del Giappone ha portato il tasso di riferimento all'1% con un aumento di 25 punti base dopo 30 anni circa, e lo ha fatto in una logica preventiva, essendo l'inflazione solo al 2%, tale quindi da non imporre l'aumento del tasso, la Banca Centrale Australiana ha mantenuto fermo il costo del denaro al 4,35% annuo, mentre la Federal Reserve americana questa sera farà conoscere le decisioni che avrà adottato sotto la presidenza del nuovo capo Kevin Warsh al suo debutto nella carica. Nelle scorse settimane si riteneva che, nonostante le pressioni della Casa Bianca, nonché la stessa propensione del neopresidente per un allentamento monetario a fronte di un'inflazione oltre il 4%, i tassi di riferimento, ora compresi tra il 3,50 e il 3,75 sarebbero stati aumentati di almeno 25 punti. La Fed ha il doppio mandato, stabilità dei prezzi e sostegno all'occupazione che ora supera il 62%, mentre la disoccupazione al 5,3%. Si potrebbero considerare dei massimi storici. Se però si tiene conto delle prospettive aperte dal suddetto memorandum d'intesa e si considera che l'inflazione sia comunque controllata, allora si potrebbe anche decidere di rimanere fermi. Così ci spiega tutto Angelo De Mattia sul Messaggero. Andiamo adesso alla politica interna, passiamo però dalla giustizia e cominciamo dal ministro Nordio che è tornato sulle sue parole. Tutto è nato da quel post della Presidente del Consiglio sul Festival dell'Editoria di Roma, più libri. E quella clausola che è stata richiesto a sottoscrivere agli editori che aderiscono alla manifestazione, insieme alle altre clausole che fanno parte di questo accordo di associazione, e c'era appunto anche l'adesione ai valori antifascisti. Quella era appunto l'idea, ecco, per evitare casi come quello dell'anno scorso di una casa editrice come Passaggio al Bosco, e che appunto con pubblicazioni che si ritengono evidentemente non aderenti a quei valori antifascisti. E poi è intervenuto il giorno dopo il ministro Nordio con una nota sostenendo che pochi sanno che insomma il nostro codice civile è un codice fascista, ma insomma in teoria dovrebbero saperlo in molti, che è uno dei libri, ecco, migliori sulla giustizia, insomma sicuramente più longevi, firma che porta la firma di Mussolini. Ora torna su questo per spiegarci quali erano le sue intenzioni. Pagina 13 del Corriere della Sera, trovate altrove una lettera che ha scritto per spiegare quella nota. E poi qui invece un'intervista di Virginia Piccolillo. Ministro, non è che parlando del patentino antifascista chiesto da più liberi ha difeso il codice di Mussolini e solo dopo ha fatto retromarcia? Esattamente il contrario, io volevo abolire il codice Rocco. 20 anni fa ho presieduto la commissione per farne uno nuovo, rimasto nel cassetto. Questo dice il ministro. Io ricorderei che questo governo ha modificato il codice Rocco, lo ha modificato ma in senso peggiorativo, cioè ha aggiunto dei nuovi reati a quelli che sono inseriti all'interno del nostro codice, secondo una prassi che certamente non è nuova a questo governo, ma in cui questo governo si è distinto per numero di reati che sono stati aggiunti attraverso leggi speciali al nostro codice. Ricordiamo che uno dei motivi della longevità del codice penale, che del 1930, il codice Rocco appunto, è non solo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la dottrina, l'interpretazione che ha aggiornato naturalmente quelle norme, ma anche il fatto che poi la legislazione penale ha un valore, un dibattito che c'è stato prima di varare quel codice, quindi una dottrina che ha varato un codice effettivamente strutturato in un certo modo, c'è stata poi una pioggia di leggi penali che hanno aggiornato, hanno modificato e quasi sempre, ecco, direi, peggiorato quel codice penale, quindi certamente non è colpa solo del ministro Nordio, è sicuramente un'abitudine diffusa quella di aggiornare ma peggiorando il codice penale, altro che abolirlo. Comunque il governo è da 4 anni a Palazzo Chigi, se avesse avuto intenzione di alleggerirlo o addirittura di abrogarlo, insomma lo avremmo saputo. E infatti la successiva domanda di Virginia Piccolillo è: ora il ministro è lei? Abbiamo dato precedenza al referendum e temo che in quest'ultimo anno la riforma radicale sarà impossibile. Certo, immagino scrivere un codice penale in un anno, ma spero di intervenire. La NM e il PD obiettano che il libro della giustizia più importante è la Costituzione e che dopo gli interventi della Consulta del codice fascista resta solo il guscio. È una balla colossale la parte generale che disciplina la struttura del reato e delle pene, colonna portante del codice, è inalterata, questo è vero, ed è proprio quella che costituisce l'aspetto più significativo dell'ideologia fascista. Insomma, questo è tutto da verificare, insomma, che in che senso? La persona non è considerata un cittadino, ma un suddito al servizio di uno Stato etico, come teorizzato da Hegel e da Gentile. E quindi le scriminanti, come la legittima difesa, l'adempimento di un dovere, l'esercizio di un diritto, sono cause di non punibilità. Come dire, io sono indulgente e non ti punisco. Invece il reato in questi casi non deve sussistere ed è qui che vorrei intervenire. E Meloni parla di censura, peggio, io ero rimasta che erano cause di giustificazione, qua sono chiamate cause di non punibilità, ma comunque occorrerebbe sentire un esperto, un professore di diritto penale, ma Meloni parla di censura, peggio, è un errore inescusabile, si comincia a bruciare i libri e si finisce per bruciare gli uomini, diceva Hein, si comincia a escludere i libri, alla fine si imprigionano i cittadini, il primo principio di un liberale come me è quello di Voltaire. Non ho le tue idee, ma lotterò alla morte perché tu le possa sostenere. Ma se sono idee eversive, chi fa propaganda per la ricostituzione del partito fascista va censurato e al limite punito. C'è già la legge Scelba, ma una cosa è esporre le idee, una cosa è tenerle per sé senza essere obbligato a ripudiarle per partecipare a un evento culturale. Massimo Cacciari è molto più severo di me nel criticare questa schifezza. Andrà a quella fiera? Se me lo chiederanno, con un'attestazione che sono contro tutti i totalitarismi, fascismo e comunismo, lager e gulag, braccio teso e pugno chiuso, patto Ribbentrop-Molotov, sono tutte manifestazioni di ideologie aberranti. Per questo mi ha irritato leggere Nordio loda Mussolini. Dice che anche nel caso Minetti le fu attribuito l'opposto delle sue parole, perché si sono inventati tutto, dalla mia colpa di aver istruito la pratica in modo fazioso, la mia visita al ranch di Cipriani, tutte cose fasulle, tutte notizie fasulle, per le quali l'opposizione ha chiesto le mie dimissioni, ora se ne dovrebbero vergognare. L'attacco di Meloni al patentino antifascista non c'entra con Vannacci che vi sta spingendo a destra. L'europeismo democratico di Giorgia Meloni e del suo governo è dimostrato dal suo prestigio internazionale, niente a che vedere con nostalgie fasciste. Vannacci ha un'altra strategia, depauperare il centrodestra, far andare al governo il campo largo, sapendo che in un paio d'anni sarebbe lo sfacelo, con spread intollerabile e coalizione sgretolata. Così gli italiani inferociti voterebbero la protesta estrema, come è accaduto con Le Pen e gli estremismi sovranisti nell'Unione Europea. Quindi niente alleanze, finché Vannacci fa Vannacci no. Sicuro che non toccherete il reato di femminicidio? Sì, è come il genocidio. Non è un omicidio ordinario. Ha il connotato di un'odiosa aggressione alla donna, in quanto tale. Come il genocidio lo è nei confronti di un popolo, in quanto tale. Israele contro i palestinesi? Eh no, dice Nordio. Non è genocidio. Anche se sono azioni militari assolutamente sproporzionate, non lo fu nemmeno Hiroshima, con 80.000 morti, o Katyn, dove 21.000 ufficiali polacchi vennero uccisi dai russi, mentre quello dei 20 milioni di kulaki è come se fu genocidio. Per me baffetto e baffone sono la stessa cosa. E questa è insomma la brillante intervista del ministro Nordio al Corriere della Sera di oggi. 25 aprile dell'urbanistica milanese, abbiamo detto, e andiamo a vedere il foglio oggi che mette in fila nella colonna centrale tutto il tema, così come il Riformista, ecco sono i due giornali da leggere oggi. Ribellarsi alla gogna modello Milano, scrive Cerasa, altro flop per l'inchiesta sull'urbanistica, smascherare i principi del fango. L'elemento forse più sconvolgente consegnato agli osservatori dall'evoluzione dell'inchiesta urbanistica su Milano non riguarda l'ennesimo flop della Procura di Milano, non riguarda l'ennesimo buco nell'acqua del circo mediatico giudiziario, giudiziario non riguarda l'ennesimo caso di un'inchiesta costruita sui teoremi piuttosto che sulle prove, non riguarda la mostruosa complicità mostrata da un pezzo importante della classe dirigente politica con la scandalosa indagine milanese, ma riguarda un tema diverso che coincide con una domanda drammatica e necessaria, che forse più che una domanda è una semplice constatazione. Abbiamo scelto davvero di abituarci a tutto questo? Abbiamo scelto davvero di non farci più domande? Abbiamo scelto davvero di considerare legittima la possibilità che una giunta possa essere devastata da un'inchiesta debole, che una città possa finire ostaggio di un'inchiesta fragile, che miliardi di investimenti possano essere bloccati a causa di un'indagine solida come un castello di sabbia, che persone innocenti possano essere sbattute in galera preventivamente, senza ragioni, e che di fronte a tutto questo la politica non abbia altro da fare se non osservare con distacco, con sottomissione, senza reagire e limitandosi a scrollare le spalle. E ieri, lo sapete, a Milano è arrivata la prima sentenza dopo le molte indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica della città, e la sentenza

Non appena partite le inchieste, infatti, esplosa la sociologia del disagio urbano, non in forme comprensibili e forse perfino dovute, come l'occhio critico sugli affitti, sulla condizione dei pendolari, sulla penuria di cose e case a buon mercato, sulla condizione di particolari categorie come gli studenti e sugli eccessi narcisistici di tutti quei boscosi grattacieli e del loro would-be abitatori di gran lusso. La lagna, questo è subito emerso come il problema, si è generato sulla scia del circuito mediatico-giudiziario un ciclo di lamentazioni sociologiche intollerabile, scrive Ferrara, che poi prosegue a pagina 4. Si sa che Milano è una città moderna collocata nel cuore dell'Europa produttiva e finanziaria, del lavoro e del consumo e dei danè. Sarà anche una città un po' bottegaia e ai suoi difettucci, come tutte le città, ma i suoi borgomastri, imprenditori, sanno il fatto loro, non hanno l'aria degli scappati di casa. Giusto che la legge, il piano regolatore e la rete delle varie norme amministrative siano vigilate e rispettate, ma appena partita l'inchiesta, ecco qualcosa che non ha niente a che fare con la denuncia sociale, la lagna, farsi avanti per ogni dove, una Milano da libro cuore, una specie di caricatura della condizione primo industriale dickensiana, Milano che era da bere, la città degli insopportabili eventi, della pubblicità, del commercio, della moda, del lusso, del design, la città che traina e corrompe il sistema nelle sue fibre più intime, diventa in un istante una specie di intrico miserabile di problemi, anche fasulli, legati alla diffusione della povertà e della più profonda insoddisfazione dell'esistenza umana, con i beni primari e i modi di vita di un benessere possibile, sequestrati per avidità da una cricca di lestofanti travestiti da costruttori. Che brutta storia questa della lagna. Si può pensare che Zoran Mahdani, il sindaco di New York che ha rivoluzionato a chiacchiere New York, sia stato come candidato e sia come governante una mezza truffa socialista, con i voli acrobatici sui trasporti gratis e le tasse da 4 soldi sulle seconde case e altre demagogie, ma certo non è stato un capitolo della lagna. Anche a sinistra e poi dovunque bisognerebbe escludere ciò che non ha corpo intellettuale e morale dai programmi e dalle famose narrazioni, ciò che suona e sa di conformistica resa alla solita solfa lamentevole. Più Mahdani, meno lagna, insomma più sogni, ecco, questo è meno lagna della sinistra. E questo forse è l'articolo che si parla di Milano, però che commenta meglio, diciamo, il cantiere del centro-sinistra che ieri si è affacciato nelle cronache politiche con una foto, viene subito demolito perché in quella foto non c'erano centristi e quindi ha già perso un pezzo. Si fotografavano i 4 leader per annunciare 2 appuntamenti di luglio in cui si vedranno per lavorare al cantiere. Però torniamo al cantiere di Milano, e i 3 imputati veri per Crippa sono appunto le scelte della procura, la sinistra timida e la destra giustizialista. E questo è l'ultimo articolo che compone questi 4, insieme a quello di Hermes Antonucci, così come Luigi Ferrarella, ripercorrono la cronaca giudiziaria. Tutti assolti, il sistema non esiste. A un certo punto, nelle inchieste sull'urbanistica, sembrava che il processo fosse diventato un dettaglio. Per anni la procura ha occupato il dibattito pubblico con sequestri di cantieri, richieste di arresto, conferenze stampa, ricostruzioni sempre più ambiziose e una tesi di fondo: Milano sarebbe cresciuta aggirando sistematicamente le regole urbanistiche, una sorta di gigantesco abuso edilizio legalizzato dalla politica. Intanto i cantieri si fermavano, gli investimenti si bloccavano, gli indagati venivano esposti al pubblico ludibrio e la loro colpevolezza appariva già accertata, scrive Antonucci in particolare sul Foglio. Poi però noi dobbiamo andare avanti e dal Dubbio, che è un giornale che si occupa delle elezioni del CSM che si terranno il 25 e 26 ottobre, e parla di correnti scatenate, l'assalto dei soliti noti, battaglia sui prossimi togati, a Palazzo Bachelet spuntano gli immortali della vecchia ANM. Poi sotto fa capolino l'ex...

0: Il senatore, prima ho parlato, ho detto deputato, ma in realtà senatore pentastellato Roberto Scarpinato, che si era opposto all'uso delle sue intercettazioni da parte della commissione antimafia, aveva chiesto alla Corte Costituzionale di stabilire che quell'uso fosse illegittimo. La risposta è arrivata con un'ordinanza, la 106, e quindi un'ordinanza, il ricorso è inammissibile dunque. La consulta lo smentisce senza mezzi termini. Fu pizzicato con Natoli prima dell'audizione, ci avverte un richiamo in prima pagina sul Dubbio. Questo troviamo appunto sul Dubbio, ma anche sul Foglio, che parla addirittura di una figuraccia di Scarpinato nella prima pagina, e questo appunto sul caso che è sull'ordinanza della Corte Costituzionale. Ecco. Poi ancora invece ancora sul caso Sollicciano. Allora andiamo a prendere il manifesto, che è un giornale. Avvenire si occupa della povertà in prima pagina. Ecco, per citare qualche titolo diverso, la rete Caritas ha accompagnato nel 2025 283.000 persone. Sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani che sono soli. Il manifesto invece su Milano, un mattone sopra, assolti costruttori e dipendenti, tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di tre era consentito dalle regole e dalla prassi, un sistema che si allarga ad altre città. Serve una risposta politica prima che giudiziaria, quindi in totale controtendenza rispetto a quello che abbiamo letto finora, il manifesto. E poi Sollicciano. Una decisione clamorosa anche qui di un magistrato della GIP di Firenze, in particolare la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con una decisione senza precedenti, ha posto sotto sequestro più della metà delle sezioni del carcere di Sollicciano per le pessime condizioni igienico-sanitarie delle celle di detenzione e di alcuni spazi comuni, ipotizzando violazioni delle norme sul lavoro e disponendo il trasferimento immediato dei quasi 250 detenuti che vivono da tempo in quelle condizioni disperate, che ora dovranno essere sparpagliati in fretta e furia in altri istituti del paese. Questo scrive Eleonora Martini. Dopo i numerosi ricorsi presentati ai magistrati di sorveglianza da vari detenuti, in seguito alle approfondite indagini svolte dagli inquirenti su richiesta della procuratrice capo di Firenze Rosa Volpe, la GIP Agnese Di Girolamo ha emesso ieri un decreto di sequestro preventivo delle sezioni 1, 2 e 7 del reparto giudiziario maschile e delle sezioni 9, 10 e 12 del reparto penale maschile, nonché della sezione accoglienza. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non ha agito per tempo, limitandosi ad effettuare ristrutturazioni di singoli reparti detentivi, come ha spiegato in una nota. Ieri, preso alla sprovvista, ha tentato una giustificazione annunciando di aver proceduto il 15 maggio scorso ad aggiudicare progettazione dei lavori per la completa riqualificazione dell'istituto, già finanziata con la somma di 9 milioni di euro a valere sul fondo previsto dalla legge di bilancio. Lavori programmati, ha precisato il DAP, in virtù dei quali si è previsto un trasferimento di detenuti in altri istituti penitenziari dove sono presenti sezioni e reparti di recente ristrutturazione, che consentono di ospitare nuovi ingressi, e non sarà facile trovarli. La casa circondariale di Sollicciano, la cui pianta potrebbe ricordare il Giglio di Firenze, è storicamente suddivisa in 13 sezioni, distribuite tra il reparto giudiziario maschile e il reparto penale, la sezione femminile. Vi sono rinchiuse quasi 600 persone in tutto, compreso 75 donne, a fronte di 361 posti disponibili, quasi il doppio. Scrive Patrizio Gonnella sulla prima pagina dell'Associazione Antigone, sulla prima pagina del manifesto. Sollicciano chiama Italia. La chiusura per via giudiziaria di ben 7 reparti del carcere fiorentino ha a che fare con il degrado complessivo del sistema penitenziario italiano, epifenomeno di un modello carcerario che si propone come apparato pseudo-militare decadente. Ecco, a proposito di centralità della persona, che, ecco, di cui parlava il ministro della giustizia e lamentava appunto che nel codice penale non c'è, ecco, non c'è nemmeno nella realtà, diciamo, ecco, nella realtà più viva del nostro paese, le carceri. Questo leggiamo sul manifesto, poi se non bastasse andiamo a prendere l'Unità, che è invece uno di quei giornali che si occupa del G7, seppure in maniera critica, per i sorrisi. Donald Meloni esulta, Donald mi ha sorriso con buona pace di migliaia di morti, scrive David Romoli in prima pagina. Poi il campo largo va via al programma, ma soprattutto leggerei la lettera di Gesuela Commisso. Così hanno fatto morire mio padre da solo al 41 bis. Mio padre aveva 79 anni, da 16 anni era in carcere, non importa chi fosse suo padre ovviamente, interessa, diciamo, il fatto, dobbiamo appunto leggere intanto la lettera. Mio padre aveva 79 anni, da 16 anni era in carcere con regime di 41 bis, a novembre 2025 gli viene diagnosticato un adenocarcinoma, l'intervento per asportare il tumore è fissato per il 19 novembre, una data che per noi significa speranza per quanto piccola. Poi arriva il blocco. La direzione del carcere di Sassari manifesta perplessità a ricoverare un paziente in regime di 41 bis. L'intervento dunque non si fa. Nessuno ci spiega davvero il perché. A gennaio la situazione peggiora, viene portato d'urgenza per mettere una stoma. Dai nuovi esami il tumore risulta essere non più operabile. Le metastasi si sono diffuse, mio padre peggiora. In data 18 marzo 2026 da Sassari lo trasferiscono al carcere di Opera, dopo una settimana lo spostano all'ospedale San Paolo di Milano. Noi familiari cerchiamo notizie, telefoniamo, non ci rispondono. Non sappiamo se mangia, se soffre, se capisce cosa sta succedendo. Lui è sempre in 41 bis e il 41 bis significa una cosa sola: un'ora di colloquio al mese dietro il vetro, oppure 10 minuti di telefonata, anche quando stai morendo, anche quando non riesci più a parlare. Il 21 aprile 2026 mio fratello va al colloquio, è l'ultima volta che lo vede, dietro quel vetro divisorio che non ti permette neanche di toccare le mani. Gli dicono che quando l'hanno portato in ospedale non c'era più niente da fare. Il 23 aprile in tribunale vengono concessi i domiciliari su una richiesta fatta da febbraio, nessuno avvisa noi familiari né l'avvocato. La mattina del giorno dopo mio padre muore da solo. Questa è la lettera che attraverso Nessuno Tocchi Caino arriva all'Unità di Gesuela Commisso. Poi, fine vita e CNR, anche qui devo andare a riprendere il Dubbio, che ci racconta quello che è successo, quello che succede in Parlamento a proposito della proposta per garantire anche al nostro paese una legge sul fine vita. E la pagina 8 del Dubbio ricostruisce quello che è accaduto. Fine vita, caos in Senato, il presidente del CNR finisce sotto accusa. Bufera su Lenzi, che è il presidente, in audizione a Palazzo Madama, circa il dispositivo per l'autosomministrazione, la ricostruzione sul caso di Libera in Toscana. Libera è quella donna che è riuscita a autosomministrarsi attraverso un dispositivo l'eutanasia, e lo ha fatto grazie all'intervento dell'associazione Luca Coscioni e attraverso le leggi che sono e le norme che sono conseguite all'aggiornamento, ecco, del nostro ordinamento giuridico in base alla sentenza della Corte Costituzionale. Questo non è un plotone di esecuzione. A metà lavori il meloniano Francesco Zaffini, presidente della decima commissione di Palazzo Madama, è tentato di interrompere l'audizione in corso al Senato sul fine vita e di accompagnare alla porta Ivan Scalfarotto di Italia Viva, che per primo dà il via al processo. Alla sbarra c'è Andrea Lenzi, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il quale, dopo aver dato buca al primo appuntamento per altri impegni istituzionali, ieri si è presentato fisicamente in commissione per rispondere alla domanda dei senatori: esiste O potrà esistere un dispositivo che consenta l'autosomministrazione del farmaco letale anche a chi è completamente immobile? Che il dispositivo esiste, in realtà lo sappiamo già, lo ha utilizzato appunto Libera, che ha avuto accesso alla procedura grazie a un puntatore oculare collegato a una pompa infusionale. Lo strumento è stato messo a punto dal CNR su ordine del Tribunale di Firenze dopo la sentenza della Corte. Ma Lenzi nega che la presidenza e l'istituzione siano stati direttamente interpellati dal giudice e coinvolti nel caso. Nella prima audizione disertata al Senato ha inviato una lettera in cui riferisce che allo stato attuale non risultano reperibili dispositivi regolarmente autorizzati all'immissione in commercio con marchio CE. Ieri, incalzato dai senatori, ha ribadito la stessa versione e ha precisato che la predisposizione dello strumento è stata impartita dal giudice direttamente a un dipendente del CNR che avrebbe fornito la propria disponibilità. Ma in che modo, in quale veste avrebbe agito il tecnico in questione e chi ha sostenuto le spese di produzione? Se lo domandano tutti i senatori, a partire da Scalfarotto, che ora chiede le dimissioni di Lenzi. Per la Dem Sandra Zampa, l'intervento di Lenzi rappresenta uno dei più grotteschi casi nella storia recente del Parlamento. Eppure Forza Italia, attraverso la neo capogruppo Stefania Craxi, chiede di audire il dipendente citato e di ottenere maggiore chiarezza. Questo è il caso, non posso leggervi di più perché dobbiamo venire anche alla scomparsa del cardinale Ruini e ci sono diversi articoli da menzionare. Io vi rimando al sommario se ce ne sarà qualcuno che dimenticherò, ma senz'altro quello sul Messaggero di Mario Aiello è uno che ce ne sono molti, davvero tanti, che possono essere citati qui, ma io ritrovando l'articolo, mi fermerei al Messaggero in particolare, con Mario Aiello, quando Scalfaro disse faccia cadere il CAV, cioè l'influenza della Chiesa e di Ruini nella nostra politica recente, come è diversa anche da quella dell'attuale pontefice, di quello che l'ha preceduto, sotto l'attuale pontefice e di colui che l'ha preceduto. In particolare dobbiamo andare a pagina 7 del Messaggero e quell'asse alla CEI con Berlusconi, l'anticomunismo e la diaspora DC. Aveva molta fede, oltre che in Dio, nella politica. Il cardinale Ruini è stato politicissimo e questa è una caratteristica che lo rendeva ancora più interessante nel paesaggio italiano tra Novecento e ciò che ne è seguito. Non è stato il regista di una nuova democrazia cristiana fuori tempo massimo, ma il principale gestore ecclesiastico della diaspora dei cattolici dopo la fine della DC. Il suo iperrealismo lo spinse a credere che Berlusconi potesse garantire gli interessi dei cattolici italiani e la tutela dei cosiddetti valori non negoziabili. Non a caso il suo rapporto con Prodi, di cui aveva celebrato le nozze con Flavia, si è andato sfarinando, anche se ieri l'ex premier l'ha ricordato con affetto. Il cattolicesimo di Prodi e di Flavia è sempre rientrato nella tradizione democratico-progressista, più attenta all'autonomia del politico, e questo è diventato un elemento di lontananza tra i due. Il momento simbolico della frattura fu il referendum del giugno 2005 sulla legge relativa alla procreazione medicalmente assistita. Ruini e la CEI sostennero apertamente la scelta dell'astensione, considerando il mancato raggiungimento del quorum il modo più efficace per conservare la legge. Prodi annunciò invece che sarebbe andato a votare presentandosi come un cattolico adulto, capace di decidere autonomamente sul piano politico. Con Berlusconi il rapporto fu quasi opposto: minore affinità biografica e religiosa, ma maggiore convergenza politica. Ruini ha riconosciuto a Berlusconi il merito storico di avere impedito nel 94 la vittoria degli ex comunisti, e poi i temi etici. Il centrodestra risultava più vicino alle posizioni della CEI su famiglia, procreazione assistita, scuola cattolica e libertà educativa, grande sostenitore della Chiesa, dei valori non negoziabili, da aborto a eutanasia. Negò i funerali a Piero Welby e fece una battaglia senza quartiere su Elena Englaro, vicinissimo prima a Giovanni Paolo II, poi soprattutto a Benedetto XVI. Era considerato un'eminenza grigia della politica. Così il Messaggero, anche la Stampa con Fabio Martini insiste su questi passaggi. In questo caso dobbiamo andare nella pagina 23. Il professore, il cavaliere, il family day, così portò la Chiesa nell'agone politico, pragmatico e scaltro. Ammetteva: se non avessi fatto il prete sarei stato in Parlamento. Sposò Prodi, ma poi ne divenne un detrattore, e la difesa dei valori non negoziabili tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Anche Fabio Martini oggi, e poi c'è sulla Repubblica un'intervista a Rocco Buttiglione, che pure evidenzia quel passaggio, pagina 11. Amico colto e ironico, mi spinse in politica. L'ex presidente dell'UDC, quando rifiutò il funerale a Welby, non ero d'accordo. Sparì con Francesco? No, è stata la storia. Rocco Buttiglione, due volte ministro, dice: non sempre siamo andati d'accordo. Ruini raccontò di aver appoggiato Berlusconi, era troppo schierato per essere un uomo di chiesa, sapeva che un gran numero di italiani non avrebbe mai votato a sinistra e che bisognava fare in modo che quella parte del paese fosse governata in modo democratico. Negò i funerali a Welby, simbolo della battaglia per il diritto all'eutanasia. Lei come si schierò? C'era una pressione molto forte per affermare dei diritti che gran parte del paese non riconosceva. Io sul rifiuto del funerale religioso non sono stato d'accordo con Ruini, perché c'è un dovere di misericordia della Chiesa, ma dal punto di vista politico aveva ragione lui. Sarebbero stati presi come un cedimento di principio della Chiesa cattolica. Questo dice oggi Buttiglione. Chiudendo questa rassegna stampa con la politica interna, che però avrebbe bisogno di maggiore spazio, vi rimando al Fatto Quotidiano, ecco, per capire il passaggio parlamentare di ieri su un ordine del giorno, che non fosse un ordine del giorno riformulato. La Lega, che è costretta con il sottosegretario, ma insomma la maggioranza che riformula e segue in qualche modo Vannacci, e poi quello che abbiamo citato all'inizio. Beh, forse il Foglio è l'unica cosa che non possiamo non leggere, con Salvatore Merlo: il sondaggio all'italiana non misura la realtà, la produce. Chiedere alla Lega che con i sondaggi su Vannacci prova a fare fuori Salvini. La febbre del centrodestra per i sondaggi su Vannacci è reale, la sua causa però è immaginaria. Il paziente soffre infatti di una malattia proiettata nel futuro da strumenti di misurazione notoriamente imprecisi, sulla base di un'ipotesi che nessuno ha verificato, per un partito che non ha ancora affrontato il verdetto di un'urna. È in senso tecnico un'allucinazione. Guido Ceronetti diceva che i sondaggi sono oroscopi. Era un giudizio benevolo. L'oroscopo è innocuo, ti dice che Venere è in sestile con Marte e che dovresti evitare decisioni importanti il giovedì e tu al massimo non compri l'auto. Il sondaggio politico italiano è invece uno strumento con una destinazione d'uso precisa, commissionato da qualcuno, letto da qualcun altro, amplificato da un terzo e creduto da tutti tranne forse dal sondaggista che l'ha fatto. L'ultimo da Futuro Nazionale al 5,3, stesso identico dato della Lega di Salvini. Nella Lega la notizia è stata accolta con la compostezza di chi riceve la comunicazione che la casa è in fiamme mentre ancora in pigiama, e i colonnelli leghisti ne approfittano per mettere in discussione il loro leader. Ora, una persona di spirito pacato potrebbe far notare che il 5,3, rilevato su 1200 intervistati con margine d'errore del 2,8, lascia aperta la possibilità concreta che Vannacci stia effettivamente al 2,5. Bisogna dunque fare un passo indietro e considerare la questione nella sua interezza, perché merita. Questo a proposito dei sondaggi. E poi invece sulla prima pagina del Corriere, Ernesto Galli della Loggia: il generale, la sfida a destra, la storia del governo Meloni deve essere ancora fatta, e forse, se quando ne conosceremo certi particolari, potrebbe riservare qualche sorpresa. Insomma, da un lato abbiamo pensato a Giorgia Meloni, che non ha aperto al centro ed è rimasta nella sua area, in qualche modo inascoltando il consiglio che molti le rivolgevano, quasi che la Premier, manifestando un'inspiegabile volontà di isolamento, non mostrasse alcun desiderio di uscire dal suo fortino. Oggi mi chiedo però se le cose siano andate proprio così, se non ci sia invece una sorta di storia segreta del governo Meloni. Me lo fa pensare proprio l'irruzione sulla scena del generale Vannacci, con i tempi e i modi della sua ascesa folgorante, scrive sulla prima pagina del Corriere Galli della Loggia. E mi chiedo se sia questo di Vannacci il primo tentativo del genere, o se invece ce ne siano stati altri di cui non sappiamo. Nel mondo e anche in Europa da tempo tutto è cambiato. Ora, se c'è stato un punto di politica estera che fin dall'inizio ha qualificato il governo Meloni, è stato proprio l'appoggio all'Ucraina. E Vannacci è un'autentica figura di demagogo reazionario pujadista che raccoglie consensi di destra e di sinistra agitando questioni complesse e disagi reali della nostra società, ma proponendone interpretazioni brutali e soluzioni semplicistiche. Se è così, quale occasione migliore per Giorgia Meloni di una battaglia a viso aperto contro Vannacci, che però non lo mistifichi, bensì lo consideri per quello che è? Dunque una battaglia contro una destra reazionaria e fascistoide legata alla autocrazia putiniana, definita per quello che è, da parte invece di una destra europea, europeista, conservatrice nei valori, ma liberale per quanto riguarda i diritti, e socialmente dalla parte di chi è meno favorito. Questa è la proposta di Galli della Loggia al governo, alla maggioranza. E poi invece ci sono altre analisi molto diverse, per esempio Flavia Perina sulla Stampa con il suo, con la pagina 15, il suo commento: il buio oltre Vannacci, la sfida del generale porta allo scoperto la fragilità degli junior partner del governo, la Lega ma anche Forza Italia in declino. Fosse solo Vannacci, il governo scopre all'improvviso la fragilità, e specialmente quella della Lega, trafitta non solo dal punto di vista numerico, dalla nascita di Futuro Nazionale. La giornata di ieri ha rivelato un partito in vera crisi. Rinviato sine die il Consiglio federale che doveva rassettare gli organismi e la linea, silenziata la richiesta di Salvini al Viminale, e in Parlamento un incomprensibile inchino all'ordine del giorno vannacciano contro i medici amici dei migranti, con Nicola Molteni che prima chiede la riformulazione e poi soccombe. Parere favorevole, chiudiamola lì. E infine, facendo una selezione, devo citare Il Domani, che ha oggi un'intervista di Daniela Preziosi a Claudio Mancini, che è quel parlamentare che nella notte aveva previsto l'esito del referendum, ma non solo l'esito, proprio l'ondata del referendum, non solo quello che insomma poteva essere un facile pronostico in fondo al 50% sì o no, ma anche diciamo l'ondata di no, per un semplice motivo, perché appunto i no nel merito si sommavano ai no che vengono più semplici di solito, e ai no anche al governo, ovviamente, che sono sempre molto facili. E questo oggi trovate sul Domani un'intervista di Daniela Preziosi a Claudio Mancini del Partito Democratico. Un cordone sanitario per arginare Vannacci, il rischio è Weimar. Meloni, non pensi che Futuro Nazionale sia un fenomeno governabile, la sinistra non gioisca, dobbiamo isolare questa spinta eversiva. Questa è la proposta del deputato Mancini. E poi per chiudere sulla legge elettorale, ecco, cito Gaetano Azzariti sulla Stampa, pagina 12, che ci dice che anche così resta incostituzionale. Sul campo largo trovate tante cose che però non ho il tempo di segnalare. Caccia più libertà di sparare, il Corriere a pagina 20. L'apertura del Sole 24 Ore sul fisco e sulle garanzie che vengono chieste ancora dai giudici che frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, cambio di passo della Cassazione sugli accertamenti fiscali fondati su indagini bancarie. E poi le notizie sui sabotaggi, a proposito di Salvini, i sabotaggi ai treni e gli anarchici, il Tempo dà grande spazio, ma potete leggere anche la Stampa. Invece chiudiamo con la demografia e l'oscurantismo, Alessandro Rosina sul Sole 24 Ore, le prospettive che si danno ai giovani, ma non solo le prospettive di fatto, anche il messaggio semplice. E così Giuseppe Vegas, a partire dal Messaggero, a partire dall'esame di maturità, le ideologie, la tecnica nelle nostre scuole, molta tecnica, forse pochi ideali, e infine la destra e l'oscurantismo di Massimo Recalcati, l'ultimo colpo di scena della regressione ideologica nella quale si trova ormai da tempo, almeno ai miei occhi, il nostro paese, è il successo immediato della nuova creatura politica della destra ufficializzata nei giorni scorsi dal generale Vannacci, l'ennesima espressione del populismo nostrano. La prima si era caratterizzata per la sua vocazione etnica, scrive sulla prima pagina della Repubblica Recalcati, poi andiamo a pagina 13. L'ultimo colpo di scena, la prima era la sua vocazione etnica sotto il segno mitologico delle acque del Po, e aveva visto come protagonista la Lega di Bossi. La seconda era stata antipolitica, aveva contrassegnato l'origine grillina del Movimento 5 Stelle. La terza ondata populista, che caratterizza invece il nostro tempo, scaturisce dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, che hanno surriscaldato il dibattito politico nel nostro paese, facendolo precipitare verso una radicalizzazione dello scontro ideologico che è costituito di fatto il vero brodo di cultura dal quale è nato il consenso che il generale Vannacci sta ottenendo quasi senza sforzo, effortless. Il conflitto tra fascismo e antifascismo si è ripresentato al centro della discussione politica in modo regressivo, nutrendo senza rendersene conto il regurgito reazionario di cui Vannacci si è fatto interprete. Le guerre in corso e i conflitti internazionali che ne sono derivati hanno contribuito in modo decisivo a favorire un nuovo oscurantismo caratterizzato da polarizzazioni estreme e manichee. In primo piano, in questa terza ondata del populismo, c'è un'inedita mescolanza tra violenza e ideologia. Si tratta di una miscela micidiale che mette a rischio i presupposti fondamentali del dibattito democratico: libertà di pensiero e di parola, pluralismo, riconoscimento di eguali diritti nel manifestare le proprie opinioni. Basterebbe in realtà più semplicemente assistere a qualunque dibattito politico televisivo, dove molto spesso il contraddittorio non esiste o viene utilizzato solo strumentalmente. Questo scrive tra l'altro Recalcati. Noi ci fermiamo qui, ricordando tra l'altro del dibattito parlamentare di ieri, gli elenchi fatti da due deputate di opposti schieramenti, una di Futuro Nazionale, Laura Ravetto, e l'altra Bacalì, invece del centro-sinistra, del Partito Democratico, sui insulti ricevuti, un elenco spietato, insomma, sia da una parte che dall'altra. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo domani.
1: E grazie a Roberta Iannuzzi per Stampa Regime. Sono le 9 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario del mattino, in regia Iva Radicev, in voce Gabriele Rossi, Enrico Salvatori. Di che cosa parleremo oggi? La riunione dei leader G7 ad Evian, l'aumento dei tassi di interesse da parte della BCE, il voto di domani nel Regno Unito per le supplettive di McCarthy e il tema della leadership laburista nel paese, le polemiche sulla richiesta degli organizzatori della fiera Più Libri Più Liberi di una dichiarazione di antifascismo per le case editrici partecipanti, la nascita a Milano del movimento europeisti.eu, le prossime elezioni comunali a Milano, la vicenda del possibile licenziamento di 1700 dipendenti dell'azienda Electrolux.
2: Riflettori puntati in questi tre giorni su Evian, dove sono riuniti i leader del G7. In agenda anche l'obiettivo di riformare il sistema internazionale della cooperazione allo sviluppo, costruendo partnership mutuamente vantaggiose. Ci racconta tutto quello che è accaduto nel corso dei colloqui di ieri il nostro corrispondente da Bruxelles, David Carretta, in vista dei lavori di oggi. David.
3: Sì, buongiorno a voi. Ieri Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, è stato un po' il protagonista della seconda giornata del vertice del G7 a Evian, che si è conclusa con l'adozione di una dichiarazione sostenuta dai sette grandi e dunque anche dal presidente americano Donald Trump, in cui si esprime il sostegno incrollabile per l'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il G7 e dunque anche gli Stati Uniti ha detto di voler aumentare le forniture di capacità di difesa aerea all'Ucraina, ma anche capacità di lungo raggio, che significa missili balistici. Siamo pronti a considerare di estendere all'Ucraina il beneficio delle licenze per aumentare la produzione militare e in particolare in questo caso si tratta degli intercettori per la difesa aerea, i famosi missili per i sistemi Patriot. E il G7 ha anche espresso l'impegno a aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. Rafforzeremo le nostre sanzioni, incluse quelle su petrolio e gas. Questa è la dichiarazione che è stata pubblicata nella serata di ieri dall'Eliseo, dichiarazione dei 7 leader del G7. Ovviamente è una dichiarazione, con Donald Trump i documenti rischiano di durare poche ore, ma comunque è un segnale. Ieri il presidente americano ha per la prima volta da molto tempo lasciato intendere che potrebbe mettere un po' più di pressione sulla Russia, per esempio reintroducendo le sanzioni che sono state sospese durante la guerra in Iran sul petrolio, sul greggio russo. Vedremo naturalmente se questi impegni si concretizzeranno in qualcosa di più serio. Domani Volodymyr Zelensky sarà qui a Bruxelles, c'è un Consiglio europeo che si aprirà proprio con il completo dibattito sull'Ucraina, sarà anche l'occasione per celebrare in qualche modo il primo passo formale che è stato fatto ieri dall'Ucraina ma anche dalla Moldavia con l'apertura della prima serie di capitoli negoziali, il primo passo formale verso l'adesione. Zelensky ieri ha ribadito la richiesta di un processo accelerato che, ha spiegato, non piace a tutti i leader europei, ma noi non siamo come tutti, siamo un paese in guerra, la Russia non vuole che l'Ucraina entri nell'Unione Europea e di conseguenza questa è la ragione principale sostenuta da Zelensky per accelerare il processo di adesione. Altro tema dibattuto al G7 è quello della Cina e poi il dibattito si trasferirà domani sera alla cena dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea qui a Bruxelles. Come affrontare lo shock Cina 2.0, come viene definito, la sovracapacità produttiva, gli squilibri commerciali, il deficit crescente dell'Unione Europea. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, vorrebbe ottenere delle linee guida dai leader per decidere come agire di fronte alla minaccia economica rappresentata dalla Cina. Altro tema di discussione al Consiglio europeo sarà il bilancio pluriennale dell'Unione europea, il cosiddetto quadro finanziario pluriennale. Su questo i 27 rimangono profondamente divisi. Ieri c'è stata una riunione dei ministri per gli affari europei a Lussemburgo dedicata proprio a questo tema. L'Italia, insieme agli amici della coesione, ha criticato i tagli proposti dalla presidenza cipriota, 2% rispetto alla proposta originaria della Commissione europea. I frugali hanno detto invece che il bilancio 2028-34, così come proposto oggi anche con i tagli della presidenza cipriota, è troppo alto, servono tagli molto più profondi, ma torneremo a discutere di questo nei prossimi giorni. Vi restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta. Torniamo a parlare dell'aumento dei tassi di interesse da parte della BCE. Lanfranco Palazzolo ha intervistato il professor Alberto Bagnai, deputato della Lega.
4: Lo scontento verso questa mossa della BCE è abbastanza generalizzato e non si sarà forse levata qualche voce a fare difese di circostanza, ma dal mio punto di vista è interessante entrare nella logica di questa decisione, perché io se parlo con imprenditori, gli imprenditori vedono decisioni di questo tipo in un modo molto semplice, mi dicono: beh Alberto, adesso la situazione è la seguente, noi abbiamo un aumento dei costi per esempio dell'energia, e su questo aumento dei costi dell'energia dobbiamo inserire anche, dobbiamo aggiungere un aumento dei costi finanziari. Quindi questo per noi non è positivo. La verità qual è? È che questo ci rinvia a un dibattito che ci è stato insegnato quando eravamo a scuola, quando eravamo ventenni negli anni Ottanta, sulla natura dell'inflazione. Di fatto, con questa prassi di innalzare il tasso di interesse per abbattere la domanda di beni di investimento e di beni di consumo, i banchieri centrali ci dicono una cosa molto, diciamo, keynesiana e poco monetarista, ma anche molto ovvia, cioè che il processo inflattivo è alimentato dalla legge della domanda e dell'offerta, che tradotto in termini pratici per chi ci ascolta significa fondamentalmente che l'unica arma che hanno a loro disposizione per sedare il processo inflattivo è mandare l'economia in recessione, cioè far guadagnare di meno tu che mi ascolti, chiunque tu più o meno sia. Ci sono ovviamente delle fasce tutelate da questo tipo di dinamiche, però per esempio appunto artigiani, imprenditori, commercianti vedono flettere il loro fatturato in un contesto di questo. E qui forse bisognerebbe fare un discorso di verità. Innanzitutto, quanto è attuale e che significato ha e che origine ha il target di inflazione al 2% che regola e disciplina la politica monetaria, ma non solo qui in Europa? C'è una cosa che è un pochino tecnica, non tutti sanno, ma sostanzialmente tu puoi avere nel lungo periodo una configurazione stabile col debito al 60% del PIL e il fabbisogno al 3% del PIL solo se la crescita nominale, quindi crescita reale più inflazione, è al 5%. Se dal 5% di nominale togli il 2% di inflazione, significa che i parametri di Maastricht ci dicono che l'Europa deve crescere al 3% reale, l'Italia deve crescere al 3% reale. Insomma, dovremmo crescere 7 volte quello che stiamo crescendo, 5 volte quello che stiamo crescendo. C'è un'evidente incompatibilità. Probabilmente sarebbe opportuno ragionare in termini di, diciamo, noi un'economia che cresce così tanto al 3% con un'inflazione così bassa, non ce la ricordiamo, forse non c'è mai stata. Allora, forse innanzitutto bisognerebbe ragionare su un approccio più pragmatico al target di inflazione, anche perché è un target che la BCE non è mai riuscita a raggiungere. È rimasta sotto per tantissimo tempo, è stata portata su solo dalla crisi petrolifera, appena la crisi petrolifera, la crisi delle materie prime in generale, no? Quindi prima la coda del Covid, poi dopo l'Ucraina, poi adesso si erano un po' sedati i moti prima di Hormuz, eravamo riscesi sotto, ma il tasso di inflazione è una media. Se l'inflazione è all'1%, vuol dire che in qualche settore c'è deflazione, che i prezzi stanno scendendo.
2: Così dunque il deputato della Lega Alberto Bagnai al microfono di Lanfranco Palazzolo. Domani nel Regno Unito si vota nella suppletiva di Makerfield, collegio reso vacante dalle dimissioni del deputato laburista che lo deteneva. Presentate queste suppletive per aprire la strada al rientro ai comuni di Andy Burnham, sindaco della Greater Manchester e possibile sfidante di Keir Starmer alla guida del partito. Il caso solleva una questione sull'uso delle istituzioni a fini interni da parte di un Labour che pure si presenta come argine all'ondata populista. Ascoltiamo l'analisi di Claudio Martinelli, costituzionalista e docente di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca, al microfono di Roberta Iannuzzi.
5: Tra l'altro è doppiamente curiosa questo comportamento del partito laburista, perché il Labour Party in questo momento è proprio, si presenta come il partito che sta fronteggiando un'ondata populista. Beh, insomma, forse è un po' populista anche trattare le istituzioni in questa maniera, no? Forse è un po' contraddittorio rispetto al dire: beh, noi dobbiamo porre un argine rispetto a un partito anti-establishment e fortemente populista come Reform UK. Teniamo anche presente che solo pochi mesi fa la commission del Partito Laburista, che ha il compito di decidere le candidature, aveva bloccato la candidatura di Andy Burma in una precedente by-election che si teneva per tutt'altri motivi, perché si era detto ufficialmente che non sarebbe stato opportuno, perché questo avrebbe comportato il venir meno della sua sindacatura a Manchester. E quindi non era opportuno diciamo rendere vacante e poi dover di nuovo votare anche per il sindaco di Manchester. Ora improvvisamente tutto questo viene meno, ma viene meno perché già l'altra volta non era vero, cioè il motivo era che Starmer non voleva che Burnham entrasse in Parlamento, però quello era il motivo che era stato additato. Adesso quel motivo non c'è più perché la situazione dentro il Labour si è incancrenita, e allora bisogna utilizzare, diciamo, lo strumento parlamentare come meglio gradisce il partito laburista. Beh, insomma, tutto questo anche nel Regno Unito ha creato qualche malumore da parte degli osservatori, e secondo me sennatamente.
1: E torniamo ora a parlare delle polemiche generate dalla richiesta degli organizzatori della fiera Più Libri, Più Liberi di una dichiarazione di antifascismo per le case editrici partecipanti. Franco Palazzolo ha intervistato il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone di Fratelli d'Italia.
6: Riteniamo improprio una specifica di questo genere, come ho detto anche io, unendomi ovviamente a quello, alla tesi sostenuta dal presidente Meloni, perché per il semplice motivo che esistono le leggi italiane che garantiscono il rispetto della Costituzione su questi temi, e che io sono più preoccupato dalla presenza di editori di sinistra estrema che inneggiano alla violenza con magliette con sopra bottiglie Molotov, piedi di porco. Addirittura c'è una casa editrice che ha un'immagine di uno schieramento con caschi e bastoni disegnato da Zero Calcare, che raccoglie fondi per i compagni che vengono arrestati, e ha nel suo catalogo i libri riedita Stalin, Lenin, e inneggia sotto forma anche magari di narrativa, però agli anni di piombo, come fossero un momento felice della storia repubblicana e anche alla lotta armata. Quindi c'è una recrudescenza a sinistra di intolleranza, di violenza, e siamo molto preoccupati. Quindi l'appello che faccio da Presidente della Commissione Editoria agli editori, che abbiamo sempre aiutato e sostenuto anche in questa fiera, a ritrovare il buon senso e a non estremizzare le questioni, a lasciare il pluralismo e la libertà di espressione, che questi sì sono garantiti dalla Costituzione.
2: Ed ora ascoltiamo le considerazioni del senatore del Partito Democratico Francesco Verducci, membro della Commissione Cultura, sempre al microfono di Lanfranco Palazzolo.
7: Per me vale sempre la frase di Sandro Pertini: fascismo non è un'opinione, è un crimine. E questo è un punto fondamentale. Quella che dice Pertini non è solamente una battuta. Lui dice: io rispetto tutte le idee politiche, tutte le ideologie, tranne il fascismo, perché le vuole tutte annientare. E questo qui è il tema. Nella propaganda fascista non c'è nessuna libertà di espressione, è la negazione della libertà di espressione. E quindi una polemica come quella fatta dalla Presidente del Consiglio, utilizzando l'argomento della libertà di espressione, è una polemica assolutamente strumentale. Io penso che lei per prima sappia di farla strumentalmente, e ha voluto utilizzare questo argomento, che poi riecheggia quelli di Trump, soprattutto di Vance, il suo famigerato discorso a Monaco, quando imputava agli europei di non difendere la libertà di espressione per il solo fatto che si cerchi di contrastare e regolamentare linguaggi che sono discriminatori. In realtà, quando tu annulli la libertà di espressione degli altri, non stai esercitando la tua libertà di espressione, stai impedendo agli altri di esprimersi. Questo è il vero tema, per questo la democrazia ha bisogno di regole, anche appunto per evitare di una dinamica che poi la conduce alla sua negazione e a dei regimi totalitari. Quindi, tornando a noi, penso sia una polemica molto strumentale. Qualcuno dice che Meloni lo fa per parare l'urto di Vannacci e quindi per cercare di coprirsi a destra, lo fa molto male, anche perché, e questo è l'altro argomento che per me vale su questo tema, la nostra è di per sé stessa una repubblica antifascista.
1: Parliamo ora del movimento europeisti.eu, tenuto a battesimo al Teatro Parenti di Milano dal leader di Azione Calenda e dall'ex PD Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo. Sentiamo Carlo Calenda con Gabriele Rossi.
8: È una casa per gli europeisti, quelli che pensano che fare l'Europa federale oggi sia l'unica cosa che veramente conta se vogliamo salvarla da tre imperi che ci vogliono di fatto distruggere. Ed è una casa per tutti i riformatori che ritengono che i due poli non possano oggi rappresentare l'animo riformatore che c'è stato nel centrosinistra, che c'è nel centrodestra, che c'è stato nel centrodestra e che oggi è disperso. E noi dobbiamo dare un'alternativa a questo scempio, altrimenti l'Italia, tra gli estremismi opposti, semplicemente a un certo punto imploderà. Beh, io penso che se noi prendessimo quanto ha preso il sì al referendum saremmo molto contenti, diciamo. Però battute a parte, quello che penso e credo che solo c'è un desiderio molto forte di avere un centro riformista anche moderato nei valori, che non contenga dentro pezzi di tradizioni totalitarie che nulla hanno a che fare anche con la storia di chi ha governato l'Italia. Quindi credo che c'è un enorme campo da conquistare.
2: Sentiamo ora Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, che ha di recente fondato il movimento Spazio Pubblico.
9: Beh, ho scelto di partecipare a questo evento perché sia Daniele che Pier, insomma tutte le persone che ci hanno lavorato, hanno inteso utilizzare questo luogo come un luogo aperto, come uno spazio in cui dimostrare che è possibile costruire nel nostro paese un polo europeista, democratico, riformista, fuori dalla polarizzazione sia della destra che della sinistra, fuori dalla rissa inconcludente della politica. E mi è sembrata una buona occasione per ribadire insieme queste ragioni che condividiamo e quindi mi ha fatto piacere essere qui. Diciamo che Spazio Pubblico nasce proprio per unire, proprio per tenere insieme tutte le esperienze, le storie, i partiti, le persone che pensano che sia necessario dare al paese un'alternativa oltre il bipopulismo e che pensa che sia necessario dare al paese un'offerta politica credibile, seria, che capace appunto non di accapigliarsi sul nulla, ma di dare risposte che servono al paese. Quindi mi pare ci sia una grande condivisione di intenti. Stasera c'è stato insomma un primo passo di questa idea di nuova offerta politica, ora dobbiamo continuare nel percorso ed essere coraggiosi.
1: E ascoltiamo infine le riflessioni di Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, al microfono di Gabriele Rossi.
10: È necessaria prudenza perché siccome le cose serie non possono essere annunciate 30 volte in 5 anni e sempre poi vanno male, quindi ci vuole prudenza e rispetto per un pezzo di paese che chiede un'aggregazione liberal democratica fuori dai poli. In questo spirito noi siamo qui del Partito Liberal Democratico, noi siamo nati non per essere l'ennesimo partito che scaccia gli altri e comanda, ma per creare un'aggregazione che duri nel tempo. Vediamo se da qui al prossimo autunno ci saranno queste condizioni per avere un'aggregazione liberal democratica fuori dai due poli e basata su una visione politica. Diciamo, i tentativi in passato non sono mancati, purtroppo anche i fallimenti, vediamo stavolta di fare le cose per bene se veramente partiremo con un progetto.
2: E a margine della presentazione del movimento europeisti.eu ha parlato anche Carlo Cottarelli, economista e già senatore del Partito Democratico, su una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. Ascoltiamo.
11: Non me l'ha chiesto nessuno, quindi sembra che adesso ci penserei, però al momento mi sembra piuttosto improbabile.
12: Però ci penserebbe?
11: Io penso, prima di tutto, quando ti chiedono di fare una cosa di quel genere, già di per sé è un riconoscimento al fatto che sei considerato una persona che potrebbe svolgere un ruolo importante. Detto questo, uno considera e poi vede quali sono le condizioni. Al momento, come dico, non ci sto proprio pensando.
12: Quali sono le prime tre spending review che rifarebbe a Milano?
11: No, le questioni spending review. Innanzitutto ricordiamo che Milano, come tutti i comuni, hanno un bilancio solido, perché appunto ci sono regole di bilancio più strette di quelle che esistono per lo Stato. I problemi lo sapete, cioè il problema della sicurezza, della viabilità, della qualità dell'aria, delle case, forse quello è il problema fondamentale. Queste sono le cose in cui occorre lavorare. Io partirei proprio dal problema delle case, che è fondamentale.
12: Sarete già preparato?
11: Avevo lavorato su questa questione un paio d'anni fa.
12: Ma anche sì. Solo la coalizione, lei è pronto.
11: Ho già detto che non ci sto proprio pensando.
13: Servirebbe un candidato riformista, no?
11: Servirebbe un candidato riformista per l'Italia. Ovviamente se Milano è parte dell'Italia, quindi ci vorrebbe un candidato che riesce a portare avanti certe riforme, ho detto in quali campi, con equilibrio, senza... Il problema a livello di, queste saranno elezioni amministrative, quindi l'ultima cosa di cui c'è bisogno è di politicizzare elezioni che dovrebbero essere amministrative. C'è bisogno, io vorrei avere un sindaco che amministra bene la sua città e non è che si metta a fare politica a livello nazionale.
12: Questo, non è politica, è perfetto.
11: Ho già detto, non ci sto pensando al momento, volete cominciare a cogliere i voti adesso?
12: Il centro-sinistra qualcuno ce l'ha, e il centro-destra che ancora sta...
11: Centro-sinistra credo che ci siano primarie o qualcosa del genere, centro-destra non faranno le primarie, si metteranno d'accordo.
12: Ma io il Maiorino come candidato del centro-sinistra?
11: Come candidato di un centro-sinistra abbastanza di sinistra è un candidato giusto, ma io non mi sento, non condivido le idee dell'attuale Partito Democratico di cui Maiorino è parte, guidato dall'ISAE, sono troppo di sinistra per me, io sono un centrista, un liberal democratico eccetera, quindi, però per quel campo mi sembra un valido candidato.
14: Quindi se Azione glielo chiedesse lei ci penserebbe?
11: Ma non me l'hanno chiesto.
1: Questo dunque è Carlo Cottarelli. Allora, ci occupiamo adesso di altri temi, in particolare dei movimenti all'interno del centro-sinistra e diamo un'occhiata alle dichiarazioni di Andrea Orlando, già Ministro della Giustizia e responsabile per le politiche industriali del PD. L'annuncio di oggi è un primo passo molto importante dopo il quale si deve aprire ad altre forze e al complesso della società che guarda al centro-sinistra. Se guardiamo la tornata del referendum, vediamo che il salto di qualità da fare è passare da un'alleanza di centro-sinistra a un'alleanza costituzionale, provando a coinvolgere tutti coloro che condividono i valori della Costituzione. Sarebbe un controsenso discutere del leader senza aver prima sciolto fino in fondo il nodo del progetto. Il tema della leadership si può risolvere in modi diversi, ma quello del progetto non può che essere il frutto di una iniziativa delle forze politiche che finalmente è stata avviata. Vanno pensati i modi non solo per mobilitare, ma anche per dare un protagonismo a chi si riconosce nell'area del centro-sinistra, a partire dalla costruzione della piattaforma programmatica. Guardando al centro, pare che Renzi abbia deciso di stare col centro-sinistra come gli altri soggetti civici e Calenda credo stia riflettendo su come può essere funzionale alla destra. Il PD perde pezzi, Madia, poi Picerno. La preoccupa? Domanda il resto del Carlino. Quando se ne va qualcuno bisogna sempre preoccuparsi, risponde Orlando. Sarebbe ancora più preoccupante se le ragioni fossero fondate su contraddizioni che dividono il popolo del PD o il campo del socialismo europeo e non mi pare questo francamente il caso. Il centrodestra gestirà l'inclusione di Vannacci in coalizione esternalizzando le posizioni liberali a Calenda. La legge elettorale che si sta discutendo è scritta per questo, aggiunge. Schlein parla di patrimoniale, ma Conte ha già risposto che non è in programma. Il nome può spaventare, ma se pensiamo all'obiettivo, credo che una risposta la sapremo trovare, conclude Orlando. Questo per quanto riguarda il centro-sinistra. Andiamo alla scomparsa del Cardinal Ruini, ci sono molte dichiarazioni che possiamo segnalare. Storico presidente, lo ricordiamo, della Conferenza Episcopale Italiana, le dichiarazioni di Giorgia Meloni, ha difeso l'identità e il ruolo dei cattolici. Aveva 95 anni, fu anche vicario generale del Papa per la diocesi di Roma. Il cordoglio del mondo politico e istituzionale. Tajani, grazie a un grande italiano per la sua opera cristiana. Salvini ha dedicato la vita per il dialogo e la difesa dei valori dell'Occidente. La Russa, un difensore della testimonianza cristiana della società. Fontana ha accompagnato passaggi importanti della storia del nostro paese. Il cardinale Zuppi, una vita spesa al servizio del Vangelo. Prodi, profondamente addolorato. Dunque Ruini, riferimento per i cattolici. Gabriele.
2: E torniamo ora a parlare del rischio di licenziamento per 1.700 dipendenti dell'azienda Electrolux. Lanfranco Palazzolo ha intervistato Tino Magni, senatore di Alleanza Verde Sinistra, presidente della commissione d'inchiesta sullo sfruttamento e sulla sicurezza del lavoro, soffermandosi sulla decisione dell'azienda di sospendere i licenziamenti e le chiusure per 50 giorni.

0: la lotta ai lavoratori in modo unitario in tutti i siti produttivi contro un piano che non è un piano accettabile, ha diciamo, indotto l'azienda a tener conto della richiesta di ritirare, tra virgolette, quel piano, perché al momento non è, come si dice, che dice, si è impegnata a presentare un percorso possibilmente condiviso. Questo è da vedere poi nei fatti, che cosa vuol dire, che produzioni che rimangono, quali investimenti si intendono fare, in quale direzione, tutta la discussione. E quindi partiamo dal fatto che si è aperto uno spiraglio di trattativa, lo ha considerato positivamente per quello che è, però non è risolto nulla ancora. Cioè, il problema è, ripeto, io penso che sia possibile trovare una soluzione anche condivisa grazie alla mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici che generosamente, voglio dire, sono battuti per difendere i propri posti di lavoro. È necessario che la politica faccia la sua parte in questa direzione.
1: Senta, secondo lei il settore degli elettrodomestici, della produzione di elettrodomestici, era un settore in crisi? C'era una ragione valida per questo piano di dismissione? Se si ricorda, da parte di un'azienda straniera, che tra l'altro prende anche soldi pubblici, abbia, diciamo, di punto in bianco deciso questa mole importante di licenziamenti.
0: Allora, il settore degli elettrodomestici è anni che è in ristrutturazione. Vorrei ricordare, non so, la zona di Fabriano, delle Marche, no? Vittorio Arrigo, Merloni e
1: L'Ariston.
0: Merloni, l'Ariston, no? Poi tutta la questione della WIP, un anno fa eravamo qui a discutere della Beko, che è un'azienda multinazionale turca, che è subentrata alla Whirlpool, che a loro a sua volta era intervenuta sulla Ignis. Quindi il settore elettrodomestico tendenzialmente dal punto di vista diciamo, dell'espansione nel nostro paese e in Europa ha avuto un calo, anche se, e quindi se, i grandi mercati di sviluppo stanno da altre parti, però molto spesso si è, come si dice, si è continuato a produrre fin quando si è svuotato, diciamo, l'interesse e poi si è fatto pagare sostanzialmente tagli ai lavoratori e alle loro famiglie, anziché affrontare il problema della riorganizzazione, della ristrutturazione. Perché è vero che oggi il mercato, diciamo, italiano è un mercato più sul ricambio che sull'espansione, però è anche vero che molto spesso, cioè, ad esempio, cioè, ci sono elementi di sofisticazione, c'è tutta la questione della cultura, c'è tutto il ragionamento sul risparmio energetico, sulla questione delle acque, cioè vuol dire sviluppare su questa parte. E si preferisce, invece queste multinazionali preferiscono andare dove costo del lavoro ovviamente inferiore, quindi alla fine sostanzialmente hanno sfruttato qua, adesso qua lasciano, hanno avuto anche dei benefici, adesso ci lasciano, diciamo, morti e feriti. Dall'altra parte vanno perché devono continuamente guadagnare.
2: Questo dunque Tino Magni, 9:32 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario del mattino. Vi ricordiamo che siamo in attesa di collegarci in diretta con la Camera convocata alle ore 9:30. Nel frattempo vediamo qualche altra notizia, qualche altro aggiornamento. Il tema è quello del terrorismo, perché la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'attività è stata eseguita dagli investigatori della Digos e della Questura di Verona, con il supporto del personale della Digos di Bologna e coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, nell'ambito dell'esecuzione di un decreto di perquisizione personale, locale, domiciliare e informatica emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Le indagini hanno portato alla scoperta di materiale di propaganda suprematista e jihadista. Questo dunque per quanto riguarda il terrorismo e l'arresto del minore, in particolare. Apprendiamo dalle agenzie che le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio.

0: dei canali di estrazione suprematista, ove si è particolarmente distinto un internauta che non aveva pubblicato manuali per l'esecuzione di azioni violente con l'utilizzo di veicoli pesanti ed un elenco numerato di suggerimenti volti a garantire l'anonimato sul web. I successivi sviluppi investigativi hanno permesso di identificare l'utilizzatore dell'account in un 16enne residente del Bolognese, come dicevamo, con contestuale trasferimento del coordinamento delle attività di indagini presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Bologna. Nel corso della perquisizione presso l'abitazione del minore sono stati rinvenuti alcuni fogli in formato A4, manoscritti contenenti disegni, simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista, nonché una pagina dattiloscritta con indicazioni per la realizzazione di un giubbotto antiproiettile artigianale. Gli approfondimenti effettuati sullo smartphone in uso al giovane hanno consentito di individuare numerosi contenuti di interesse investigativo. In particolare, oltre a diverso materiale di propaganda suprematista e jihadista, sono stati acquisiti manuali per la fabbricazione di armi artigianali, un manuale per la costruzione di una pistola, un testo tradotto dal cirillico contenente indicazioni relative a sostanze chimiche aggressive ed un manuale per il confezionamento di ordigni artigianali. Durante l'attività è stato inoltre rinvenuto il video integrale dell'attentato terroristico compiuto a Christchurch nel 2019, corredato da messaggi nei quali l'autore della strage veniva indicato come modello da emulare. Tra le conversazioni rivelate sono emersi propositi di ricostituzione di organizzazioni clandestine sul territorio nazionale con riferimenti all'utilizzo di armi artigianali e ad azioni violente nei confronti di specifiche categorie di soggetti, tra cui magistrati e giornalisti influenti. Gli elementi emersi dalle attività investigative evidenzierebbero una contaminazione tra contenuti riconducibili all'estremismo suprematista. 9:36 minuti, ci fermiamo qui con il nostro notiziario. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Ivan Radicev. Un saluto da Gabriele Rossi e Enrico Salvatori. Ci colleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Intervengono i deputati La Salandra, Caso, Iaria, Simiani e Peluffo. La seduta sospesa alle 11:45 e ripresa alle 14:05. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Graziano e Amato. Decorso il termine regolamentare di preavviso, si passa al seguito della discussione del disegno di legge di conversione numero 2947. L'Assemblea, a breve dichiarazione di voto, respinge le proposte emendative poste in votazione. Il sottosegretario Molteni esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, a breve dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Dopo una sospensione dalle 16:15 alle 16:27, la Camera, a breve dichiarazione di voto, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 2947. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Urzì, il sottosegretario Molteni e i deputati Baldino, Mauro, Zaratti, Casu, Ghirra, Grimaldi, Baccalì, Ravetto, Sasso, Furgiuele, Piccolotti, Toni Ricciardi, Iaria, De Luca, Boff, Riccardo Ricciardi, Bonetti, Ziello, Carotenuto, Sumaoro, Giacchetti, Alessandro Colucci, D'Alessio, Alfonso Colucci, Gentile, Bordonali e Chelani. Sono intervenuti sull'ordine dei lavori il deputato Sasso e per il richiamo al regolamento il deputato Fornaro. Il Presidente ha reso precisazioni. Si passa alla discussione sulla linea generale del disegno di legge di conversione numero 2962, nella quale intervengono la relatrice Matera, i deputati Raffa, Merola e Matteoni. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato alla successiva seduta. Intervengono a fine seduta i deputati Giuliano, Billi, Ascani, Pandolfo, Ghio e Ghirra. La seduta termina alle 19:05 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 17 giugno 2026.
3: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 92, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Borrelli. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente. Noi chiediamo come gruppo AVS un'informativa al Ministro Urso che un mese fa, nell'ultimo...
0: Alleanza Verdi e Sinistra.
4: ...l'argomento RC Auto, e cioè la richiesta della tariffa unica per chi non commette sinistri, visto che c'è questa formale, gravissima iniquità sui territori del nostro Paese. Ricordiamo a tutti che la tariffa RC Auto varia a secondo delle residenze dei cittadini, nonostante molto spesso non commettano sinistri. Non esiste un'equità territoriale per i cittadini italiani. In particolare vengono particolarmente bistrattati i cittadini del centro-sud e isole del nostro Paese. Ebbene, durante questa informativa il Ministro Urso disse che non era possibile fare alcun tipo di intervento da parte del Governo perché siamo in un regime di libero mercato. Noi vorremmo ricordare al Ministro che l'RC Auto è obbligatoria e quindi se esiste il libero mercato esiste anche l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alle norme e all'RC Auto. Infatti, poco dopo il Ministro ha fatto un intervento, una riunione nel Consiglio regionale della Campania che intanto aveva votato sempre su proposta del gruppo regionale di AVS, ottenendo l'unanimità, una riunione, e quindi per questo chiediamo l'informativa, visto che sarebbe cambiata la posizione rispetto a quella riferita un mese fa durante il question time, una riunione in cui ha parlato di una modifica normativa. Noi abbiamo verificato e non esiste nessuna proposta da parte del Governo, ma il rappresentante, il capo dell'opposizione, nonché già ministro in questo governo, attuale consigliere regionale San Giuliano, ha ufficializzato la proposta da parte di Fratelli d'Italia con il ministro, indi per cui noi ci aspettiamo che ci sia una posizione della maggioranza, ministro, rappresentanza di Fratelli d'Italia, hanno proposto la tariffa unica RC Auto. Allora, poiché vorremmo capire la posizione del Governo se è cambiata, noi come AVS abbiamo già presentato l'ennesima norma. Vorremmo ricordare che c'è stata bocciata una legge del 2024 votata da tutte le opposizioni tranne il gruppo di Calenda. Abbiamo presentato 3 mozioni, 4 ordini del giorno e vari emendamenti a varie leggi, tra cui il mille proroghe, proponendo sempre questa norma. Adesso, se è cambiata qualche sensibilità all'interno del Governo, noi vorremmo saperlo e soprattutto vorremmo sfidare a questo punto, visto che autorevoli esponenti del partito della Premier e di maggioranza relativa insistono adesso nel dire pubblicamente ai cittadini che è una vergogna, se siete disponibili, visto che noi l'abbiamo già ripresentata, a calendarizzarla subito. Calendarizziamo subito questa legge e diamo ai cittadini la dimostrazione che non si fanno solo chiacchiere certe volte, perché annunciare ai cittadini norme che poi non vengono presentate formalmente, come abbiamo fatto noi di AVS e come ha fatto la minoranza del Parlamento, non è serio. Il ministro è venuto in aula e ha detto una cosa, poi è andato a Napoli e ha detto un'altra ed è cambiata completamente dal punto di vista mediatica la posizione del governo. Capiamo che siamo entrati già in campagna elettorale, ma le campagne elettorali bisogna farle anche con atti concreti parlamentari. Il ministro venga in aula e alla maggioranza diciamo: calendarizziamo anche domani la votazione. Noi ci siamo e siamo pronti a votarli. Basta chiacchiere, passiamo ai fatti.
3: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Amato. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Noi ci accodiamo alla richiesta fatta dall'onorevole Borrelli, anche perché
0: del Movimento 5 Stelle.
5: Abbiamo avuto il piacere di vedere l'arringa dell'onorevole San Giuliano, ora capo dell'opposizione presso la Regione, ex ministro, il quale giustamente, come diceva l'onorevole Borrelli e come sosteniamo noi da sempre, si lamentava di questa sperequazione esistente verso alcune regioni dell'Italia per quanto riguarda le compagnie assicurative. Noi abbiamo ricordato al ministro che lui era al governo quando l'onorevole Borrelli portò in aula quella proposta e che quel consiglio dei ministri la bocciò. Ebbene, l'onorevole San Giuliano continua imperterrito in questa sua battaglia a difesa dei cittadini del Meridione, a difesa della giustezza e dell'equità delle assicurazioni. Noi gli vogliamo dare una mano, noi vogliamo lavorare con lui perché questa idea vada in porto, quindi noi la voteremo, se noi la portiamo in aula, in Parlamento la voteremo, quindi chiediamo al Ministro Urso di farla quella norma, quel ritocco normativo, perché poi la possono portare in aula e la votiamo tutti quanti, così finalmente l'onorevole San Giuliano sarà contento di aver vinto una battaglia regionale che non era nazionale per lui, ma regionale valeva. Il fatto, sa qual è, Presidente? È che è una campagna elettorale che non finisce più. È una campagna elettorale cominciata 4 anni fa, non appena si è insediata questo governo, e finirà probabilmente l'ultimo giorno di questa legislatura. Noi chiediamo al Ministro Urso, ripeto, di darci una mano, a dare una mano a San Giuliano, quindi gli facciamo vedere che noi appoggiamo quanto detto da San Giuliano. Grazie.
3: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Casu, prego, ne ha facoltà.
6: Presidente, come Partito Democratico condividiamo la richiesta di informativa e soprattutto condividiamo l'appello al governo. Su questo tema abbiamo sentito in quest'Aula, di fronte alle nostre interrogazioni, ai nostri interventi, agli atti, alle iniziative parlamentari portate avanti insieme agli altri gruppi delle forze politiche dell'alternativa progressista, abbiamo messo in campo in questi anni, abbiamo sentito sempre un muro incomprensibile, perché era un muro contro gli interessi dei cittadini. Noi abbiamo sempre chiesto una tariffa nazionale, abbiamo fatto unica nazionale per coloro i quali non hanno commesso negli ultimi anni alcun tipo di sinistro con addebito, e l'abbiamo fatto partendo da un'iniziativa politica molto forte, che voglio ricordare, delle passate legislature dell'onorevole Leonardo Impegno. L'abbiamo fatto perché riteniamo che sia giusto che coloro i quali hanno tutte le attenzioni, le accortezze, non commettono mai neanche un errore, non possano essere discriminati solo sulla base del codice di avviamento postale. Non solo, abbiamo chiesto al governo di aprire gli occhi su quello che succede sulle strade, perché nel momento in cui il governo non si occupa di scrivere le norme e non risponde alle richieste delle opposizioni, noi abbiamo dei fenomeni preoccupanti, dilaganti, l'esterovestizione, le targhe estere che crescono sempre di più, soprattutto in alcune regioni, in alcune città del Mezzogiorno. Abbiamo il problema del numero enorme di auto non assicurate e non stiamo facendo nulla per fare sì che i sistemi dialoghino per consentire di fermare i mezzi non assicurati che rappresentano un pericolo. Ecco, di fronte a tutto questo c'è stata solo una difesa all'ufficio dello status quo e una totale assenza di disponibilità al confronto. Vediamo, sentiamo adesso l'ennesimo annuncio di campagna elettorale, perché evidentemente vi state rendendo conto che andare in campagna elettorale proponendomi come governo più antimeridionalista della storia della Repubblica evidentemente non è proprio il massimo, e quindi di fronte a un problema molto sentito soprattutto in alcune città del Mezzogiorno state provando a fare qualche manovra, ma in realtà non c'è niente, non ci sono proposte normative, non c'è nessuna azione. Quindi venite in Parlamento, rispondete dei nostri annunci, rispondete delle vostre responsabilità e rispondete del fatto che nonostante le iniziative di questa legislatura e delle legislature precedenti, di fronte alla richiesta di equità, per evitare che siano coloro i quali non lo meritano a doversi porre sulle proprie spalle il carico dei costi anche per coloro i quali invece commettono atti che poi vanno a generare dei danni, ecco, di fronte a una richiesta di equità voi avete fatto sempre spallucce, ma perché voi non siete interessati all'equità, voi siete forti con i deboli e deboli con i forti, l'avete dimostrato anche in questa occasione. Noi vi sfideremo concretamente a trasformare gli annunci, e se questi annunci non li trasformerete in azione normativa lo denunceremo, perché basta questa vostra campagna elettorale permanente sulla pelle dei cittadini, delle persone, soprattutto dei cittadini più fragili, più deboli, più in difficoltà, è intollerabile e la fermeremo.
3: Grazie onorevole, naturalmente riferirò al Presidente delle richieste informative aggiunte dai gruppi. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 10. La seduta è sospesa.
7: Allora, come avete sentito, è stata sospesa la seduta della Camera dei Deputati. Allora, grazie alla regia di Ivana Radice, usciamo dai programmi in convenzione.
1: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: 9:49 minuti, allora alle 10 torneremo a collegarci con la Camera dei Deputati. Intanto vi ricordo che oggi è mercoledì e alle 15 è previsto il question time. E il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani risponderà a interrogazioni sulle iniziative per la ratifica dell'accordo economico e commerciale tra l'Unione Europea e il Canada e sulle ulteriori iniziative volte a sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali e a rafforzare la diversificazione geografica dell'export italiano e sulle iniziative a sostegno del raggiungimento di un accordo complessivo di pace nell'area del Medio Oriente, sulle iniziative per l'adozione a livello nazionale di sanzioni nei confronti di alcuni ministri del governo israeliano. Poi il ministro invece Crosetto, il ministro della difesa, risponderà a interrogazioni sull'aumento delle spese militari in ambito NATO e all'adesione al progetto di acquisto di armamenti a favore dell'Ucraina e sull'aumento delle spese militari, con particolare riferimento all'adesione dello strumento SAFE. Questo. Sulla vicenda poi della convocazione presso le caserme, delle caserme di carabinieri di pazienti in cura con cannabis terapeutica. E infine il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, risponderà a interrogazioni sulle iniziative urgenti per un piano industriale volto alla risoluzione delle crisi industriali e alla garanzia degli investimenti in ricerca e innovazione, sulle iniziative a sostegno delle start-up innovative, con particolare riferimento agli incentivi fiscali per gli investimenti. Risponderà anche sulle prospettive per gli stabilimenti ex Ilva nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e del rilancio della produzione. Questo per quanto riguarda il question time oggi alle 15 alla Camera dei Deputati. Vi ricordo però che oggi si riunisce anche il Senato alle 10. Allora, come primo punto all'ordine del giorno, la discussione dei disegni di legge recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, insomma, protezione eccetera eccetera, insomma. Diciamo, questo è il tema, perché poi sono diversi articoli che riguardano questo argomento che è stato è uscito dalle commissioni ambiente e agricoltura del Senato con cioè, un testo su cui c'è stato un grande dibattito tra la maggioranza e le opposizioni e anzi mi ricordo che ci fu fatta anche un'interrogazione a risposta immediata al Ministro per le politiche agricole proprio su questo tema. E un testo su cui poi l'opposizione presentò tantissimi emendamenti, ed è probabile che sarà un testo che farà molto discutere, almeno così com'era in commissione. E questo per quanto riguarda il Senato. Adesso diamo uno sguardo alle notizie che troviamo sulle agenzie. Un'ANSA riporta che i media riportano che dei coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, nei villaggi di Jaluglia e Mazra al-Nubani, e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti incitanti all'odio. Lo riferiscono appunto i media palestinesi che pubblicano le immagini di questa cosa. Poi vediamo che cosa ha detto il presidente del gruppo socialisti e democratici al Parlamento europeo, García Pérez, nel dibattito alla plenaria sul Consiglio europeo di domani. E ha detto: il Partito Popolare e l'estrema destra approveranno un regolamento che apre la porta ai centri di detenzione al di fuori dell'Unione Europea, buchi neri dove potrebbero essere mandati anche dei bambini. Signora von der Leyen, signor Weber, quando visiterete Papa Leone XIV? Gli parlerete di questi piani? Gli spiegherete che intendete mandare esseri umani in campi di deportazione in paesi che violano i diritti umani? Così. E poi ha detto ancora, il Papa ha detto in Spagna che nessuno può inginocchiarsi davanti al Signore e disprezzare il proprio fratello. Ci ha anche ricordato che discriminare una persona a causa della sua origine viola la pari dignità di tutti gli esseri umani. Così il presidente del gruppo socialisti e democratici al Parlamento europeo. Adesso però noi torniamo sulla questione Unicredit e Commerzbank, perché come sapete nuovamente il governo tedesco ha bloccato la scalata di Unicredit. Questa, se non ricordo male, è la terza volta. Commerzbank non si tocca, questo dicono i tedeschi. Allora sentiamo che cosa ha detto Marco Osnato di Fratelli d'Italia alla Franco Palazzolo.
8: Radio Radicale, siamo con il Presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato di Fratelli d'Italia, per parlare del no di Commerzbank all'offerta di Unicredit. Allora, noi abbiamo visto che il mondo politico e finanziario tedesco non hanno reagito bene a questa offerta di Unicredit. Allora, ricordiamo che il governo federale tedesco ha il 12% della quota di Commerzbank, quindi ha voce in capitolo per cercare di frenare questa offerta. Allora, come trova questo atteggiamento? Allora, mentre i rapporti politici tra Giorgia Meloni e Merz sono buoni, su questo fronte mi sembra che non ci siamo.
9: Ma io devo tenermi un po' ai fatti. Il governo tedesco sostiene che il premio, diciamo, di questa opera non sia particolarmente favorevole o particolarmente attagliato a quella che è una valutazione del titolo, e quindi prendiamo il fatto laicamente. Poi mi sembra che sullo sfondo però ci sia un tema di chiusura, insomma, da parte che non è solo tedesca ma anche di altre nazioni rispetto a possibilità di realtà economiche, in questo caso di una banca, insomma, italiana, a entrare nel loro hortus conclusus, ecco, come si diceva una volta. Quindi credo che vada valutato. Poi giustamente c'è il mercato, ci sono le opportunità che il mercato offre, c'è il board di Unicredit, farà tutte le sue valutazioni, le sue strategie, però spero che non sia un atto di chiusura, ecco, diciamo.
8: Si è spiegato come mai tanta ostilità, e se ritiene che questa ostilità sia in qualche modo commisurata un po' alla debolezza che abbiamo visto del sistema bancario tedesco, che non ci ha regalato degli esempi.
9: Sì, sicuramente il sistema bancario italiano ha la sua saldezza, l'abbiamo sentito anche da parole del governatore della Banca d'Italia qualche settimana fa, e che quindi giustamente cerca sbocchi all'interno con il rischio bancario che tutti conoscete, e all'esterno con delle opportunità che possano esserci. Peraltro Unicredit è una banca sostanzialmente europea dal punto di vista della sua penetrazione in tanti mercati internazionali. Sicuramente quindi è una realtà debole dal punto o più debole come quella tedesca, teme forse dei player importanti come Unicredit. Va detto una cosa, a me non sorprende così tanto la chiusura tedesca o di altre nazioni, mi sorprende la troppa apertura che per tanti anni c'è stata in Italia. Sono un fautore del mercato, credo che sia giusto aprirsi anche a investitori stranieri, ma quando c'è una logica, quando c'è una anche tutela dell'interesse nazionale. Non sempre in Italia è stato fatto, quindi l'eccezione era quell'Italia, non è questa Germania.
8: Pensa che ci sia stata una preoccupazione da parte tedesca per il fatto che Unicredit abbia annunciato un piano per Commerzbank per concentrarsi all'interno della Germania. Pensa che questo sia stato visto come un atto ostile nei confronti della politica bancaria tedesca che mira ad espandersi all'estero e che Commerzbank aveva dimostrato una certa debolezza all'estero?
9: Questo non lo so, non conosco ovviamente tutti i retroscena. Sicuramente l'idea che una banca importante, non dico forse la più importante, ma una banca importante tedesca sia soggetta alle scelte di un board, per quanto internazionale, comunque considerato italiano, sicuramente spaventi un po'.
8: Vede degli effetti politici in questa cosa?
9: No, gli effetti, credo che magari ne discuteranno se si incontreranno, come succederà a breve per il G7, però insomma.
8: Certo. Spesso sono stati accusati, la politica italiana è stata accusata di occuparsi troppo del mondo della finanza. Qui invece ci troviamo di fronte a una banca dove c'è il 12% della presenza.
9: Sì, è quello che dicevo prima, insomma, come ho spiegato tante volte, il caso eclatante è quello di MPS, dove lo Stato ha avuto.
8: Si sta ritirando.
9: Ha avuto ovviamente la totalità delle azioni perché doveva risanare. Quando c'è stato chiesto dalla Banca Centrale Europea di ridurre la presenza dello Stato, noi abbiamo acconsentito, ma abbiamo acconsentito nei tempi e nei modi per cui ritenevamo opportuno ci fosse un vantaggio per gli italiani soprattutto e quindi per lo Stato, e quindi abbiamo magari rallentato l'uscita, ma l'abbiamo fatta. Siamo contenti di averla rallentata perché abbiamo potuto vendere le azioni a cifre molto più consistenti di quelle che avremmo dovuto accettare allora.
8: Ultima domanda, vede dei riflessi interni da questo no di Commerzbank, perché ci sono tante partite aperte come quella di Generali, dove Unicredit vuole dire la sua, insomma va male da una parte, dovrebbe andare, capito?
9: Io mi auguro tutto il bene possibile ovviamente a Unicredit, quindi se eviterà di fare uno sforzo per entrare ancora più intensamente in Generali, ripeto, quando c'è il mercato, quando ci sono le regole e quando c'è una vigilanza adeguata, ognuno è libero di fare quello che ritiene.
8: Grazie a Marco Sgrado di Fratelli d'Italia, Presidente della Commissione Finanze della Camera.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: È ripresa la seduta della Camera dei Deputati, il primo punto è l'esame del disegno di legge.
10: Conversione delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto legge. Le commissioni
7: recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.
10: Una decies.200, una 12.200, una ter decies.200 che sono in distribuzione. Avverto che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 96 bis, comma 7 del regolamento, conferma l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative già dichiarate in sede referente. L'abate 1bis.13, 1bis.14, 1bis.027, appendino 1bis.08, barbagallo 1bis.013, limitatamente ai commi da 9 a 12, 1septies.06, diaria 1bis.024, donna 1bis.026, forattini 1ter.4, limitatamente alla lettera B, 1septies.08. Alifano 1ter.01, 1ter.02, 1sexies.01, Raffa 1sexies.1, 1septies.04, Lai 1septies.02, 1septies.03. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Voleva intervenire sul complesso, collega Merola? Sì, prego. Assolutamente, è possibile, non si preoccupi, non si dispiaccia, prego.
11: Grazie. Grazie signora Presidente, voglio intervenire sul complesso degli emendamenti che presentiamo come Partito Democratico, perché riteniamo che questo...
7: Ecco, come avete sentito, Virginio Merola del Partito Democratico.
11: È urgente.
10: Colleghi, non è possibile. Il collega Merola sta intervenendo sul complesso degli emendamenti, anche se dovete prendere la tessera, cosa che vi suggerisco di fare, e sedervi, lo dovete fare in silenzio. Aspetti collega, se no tra un minuto siamo da capo. Ci siamo colleghi? Bene, prego collega Mero.
11: Dicevo signora Presidente che questo intervento sul complesso degli emendamenti lo facciamo per sottolineare che pur intervenendo su un tema reale e urgente come l'aumento dei prezzi dei carburanti e dei costi energetici, questo decreto continua a dare risposte troppo parziali, troppo brevi e frammentate, e soprattutto continua a essere un decreto che contiene molte materie che a nostro avviso non sono compatibili con il contenuto del decreto stesso. Purtroppo ne abbiamo avuto una conferma questa mattina, perché la maggioranza ha annunciato 4 emendamenti soppressivi. Questo significa che le nostre perplessità, che purtroppo sono avvallate dalla Presidenza della Repubblica, sul contenuto di questo decreto sono confermate. Ovviamente il ritorno al Senato è un inciampo che costringerà di nuovo ad affrontare questo tema in modo frammentato e in fretta, e quindi noi riteniamo molto importante a questo punto rispiegare e rimotivare la nostra contrarietà a questo provvedimento, perché il primo punto riguarda il cuore stesso del provvedimento, le accise sui carburanti. Il Governo, come sappiamo, ha progressivamente ridotto l'intervento di emergenza fino a trasformare quello che inizialmente era un taglio significativo in una riduzione ormai minima, pari a pochi centesimi al litro. Noi proponiamo di prorogare fino al 30 settembre la riduzione delle accise, perché l'instabilità dei prezzi non si esaurisce con una scadenza amministrativa e perché il costo dei carburanti continua a incidere sulla vita quotidiana delle famiglie, sul lavoro dei pendolari, sui bilanci delle imprese e sui prezzi finali dei beni. Accanto alla misura generale sulle accise, che volevate abolire completamente quando eravate all'opposizione, interveniamo sui settori più esposti, l'autotrasporto merci, che ha bisogno di continuità, e per questo nei nostri emendamenti chiediamo di prorogare a settembre il credito d'imposta e l'aggiornamento mensile del prezzo medio del gasolio. Per noi è una misura concreta che consentirebbe alle imprese di non restare scoperte proprio quando il costo del carburante resta una variabile decisiva. Allo stesso modo abbiamo chiesto, continuiamo a chiedere, di includere nel perimetro del beneficio per le imprese di noleggio autobus con conducente, con un criterio selettivo che tenga insieme il sostegno economico e l'attenzione ambientale. Il decreto parla anche di trasporto pubblico locale. Il Governo ha previsto 80 milioni di euro. Queste risorse non bastano sicuramente a garantire la copertura integrale degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri. E secondo le elaborazioni richiamate anche nel confronto istituzionale nel settore, nel 2026 resta una distanza significativa rispetto al fabbisogno effettivo. Per questo proponiamo di portare le risorse a 160 milioni di euro e di evitare che la copertura avvenga sacrificando il fondo per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa. Non possiamo finanziare il rinnovo contrattuale tagliando investimenti essenziali per migliorare il trasporto pubblico nelle nostre città. Un altro blocco rilevante degli emendamenti che ripropongo, vista la novità del ritorno al Senato con maggiore motivazione ancora, riguarda i crediti d'imposta. li rafforziamo per pesca e acquacoltura, per l'agricoltura, e chiediamo che siano non solo formalmente riconosciuti, ma concretamente utilizzabili. Per questo introduciamo la cedibilità alle banche intermediarie assicurazioni con visto di conformità, tracciabilità e controlli dell'Agenzia delle Entrate. Un credito d'imposta che un'impresa non riesce a utilizzare resta una promessa sulla carta. Un credito cedibile, controllato e tracciabile diventa liquidità reale. Questa è una questione pienamente finanziaria e fiscale, ma anche profondamente economica. Significa dare ossigeno a filiere che stanno subendo l'aumento dei costi energetici e produttivi. Con la stessa logica proponiamo di rendere fruibile in 3 rate annuali di credito d'imposta transizione 5.0, per consentire una gestione più flessibile e coerente con la capacità fiscale delle imprese. E interveniamo anche sull'energia autoprodotta e autoconsumata, chiarendo l'esenzione dell'accisa anche quando gli impianti non siano ubicati nel medesimo sito di produzione. È un tema che continuiamo a considerare centrale, l'insularità. L'aumento dei carburanti del trasporto marittimo e il costo della continuità territoriale, come sappiamo, colpiscono in particolare la Sardegna e la Sicilia. Per questo proponiamo di destinare una quota dei proventi ETS del settore marittimo a un fondo per compensare i costi di trasporto delle regioni insulari, di imporre trasparenza sulle componenti tariffarie nei biglietti e nei documenti di trasporto merci e di introdurre un credito d'imposta per compensare i maggiori costi, a condizione che il beneficio sia trasferito agli utenti finali mediante riduzione delle tariffe. È un principio semplice. La fiscalità ambientale non può trasformarsi in una tassa occulta sull'insularità. Sul versante delle coperture proponiamo una scelta politica chiara, destinare parte degli extraprofitti del settore energetico al finanziamento delle misure di mitigazione per i cittadini e le imprese. Il contributo di solidarietà temporaneo sugli operatori energetici non è una misura punitiva, ma un principio di equità. Chi ha beneficiato in misura straordinaria della crisi dei prezzi deve concorrere a sostenere chi quella crisi la paga ogni giorno nei costi di produzione, nei trasporti, nelle bollette e nei prezzi finali. Infine, un altro capitolo fondamentale riguarda purtroppo l'ex Ilva. Non è questo un tema estraneo al decreto, perché parliamo di energia, industria, ambiente, lavoro e risorse pubbliche. I nostri emendamenti chiedono che la cessione degli impianti sia subordinata a un piano industriale vero, reale, sostenibile sul piano economico, ambientale e occupazionale. Chiediamo perciò un fondo da 200 milioni per la messa in sicurezza degli altiforni e risorse aggiuntive per la bonifica e la riqualificazione del SIN di Taranto, oltre a una relazione mensile al Parlamento sull'uso delle risorse e sugli interventi realizzati. Non si salva una grande crisi industriale lasciando soli i lavoratori, l'indotto e il territorio. È necessario un piano di diversificazione industriale per i territori dell'ex Ilva, finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, e un rafforzamento degli investimenti in agricoltura 4.0. Sono misure che guardano oltre l'emergenza, perché il compito della politica non è, come fa questo decreto, rincorrere le crisi e le emergenze, ma costruire alternative produttive, tecnologiche e occupazionali che abbiano una durata nel tempo. Vedete, i nostri emendamenti hanno un filo conduttore preciso: rendere questo decreto più utile, più giusto e più coerente. Più utile perché rafforza gli strumenti oggi insufficienti, più giusto perché indirizza le risorse verso chi subisce davvero l'aumento dei costi energetici. È più coerente anche rispetto alla novità degli emendamenti soppressivi, perché abbiamo un governo che continua a fare proposte che inseguono l'emergenza senza essere in grado di prevenirle e continua a farlo come ha sottolineato anche l'intervento del Presidente della Repubblica, con provvedimenti incoerenti e inefficaci. Grazie.
10: Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito la relatrice, la rappresentante del Governo, ad esprimere il parere. Prego, relatrice.
12: Sì. Grazie Presidente. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti contenuti nel fascicolo, ad eccezione degli emendamenti della Commissione. In particolare si tratta delle seguenti proposte emendative. 1 sexy e 200, da votare dopo l'emendamento caso 1 quater 1. 1 deces 200, 1 duodeces 200 e 1 terdeces 200, da votare dopo l'articolo aggiuntivo Merola 1 sepsties 07. Grazie.
10: Governo. Non si è sentito, scusi sottosegretario. Perfetto, grazie. Bene, passiamo allora agli emendamenti. Emendamento 1.1 Alifano, parere Commissione, Governo e Quinta Commissione. Ah, vuole chiedere di intervenire, prego. Prego, collega Alifano.
13: Grazie signora Presidente. Allora, con questo emendamento noi vogliamo venire incontro a imprese e cittadine e cittadini. Quelli che hanno subito, ovviamente tutta la collettività ha subito lo shock petrolifero che è tuttora in atto. E noi chiediamo di rimodulare le accise non di pochi centesimi, così come è stato fatto con questo provvedimento, ma di fare sì che i prezzi ritornino al 27 febbraio di quest'anno. Noi sappiamo tutti che il costo del carburante alla pompa oramai è costantemente al di sopra dei 2 euro e anche se il prezzo del petrolio sembra subire una battuta di arresto negli ultimi giorni, ciò nonostante i prezzi dei carburanti restano costantemente al di sopra dei 2 euro. Ora, chi è che ha guadagnato dallo shock petrolifero in atto? Vi do la risposta che è stata data da Codacons ad aprile di quest'anno, con numeri. Ebbene, per i consumi medi giornalieri, queste sono stime del Codacons, gli italiani pagano 148 milioni in più a settimana per i propri rifornimenti. Quindi abbiamo la stima di quanto esce dalle tasche degli italiani. E i petrolieri e la filiera del petrolio al contempo, e qui vediamo chi invece ha guadagnato dallo shock petrolifero. Ebbene, dicevo, i petrolieri hanno incamerato e continuano a incamerare 88 milioni di euro in più a settimana. Ma non è finita qui. Chi altri ci guadagna dallo shock petrolifero in atto? Vi do una notizia. Lo Stato. Ebbene, lo Stato attraverso IVA e accise, sempre secondo le stime del Codacons, incamera 61 milioni di euro in più a settimana. E questo allora è il grande inganno di questo provvedimento, perché sembra che si vada incontro ai cittadini e alle imprese. Ma in realtà di tutta questa situazione chi ci guadagna? Sono le casse dello Stato. E allora con questo emendamento noi che cosa chiediamo? Lo dicevo già all'inizio. Cerchiamo di rimodulare le accise in modo da riportare il livello dei prezzi alla pompa per cittadini, ma anche ovviamente per le imprese, al livello esistente al 27 febbraio di quest'anno. Se vogliamo fare veramente qualcosa di concreto per la collettività.
10: Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.1 Alifano col parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. È il primo voto, portiamo un po' di pazienza, un po'. Quartini, Ghio. Ghio ha votato, votato tutti. Mancini, Bonafè e Cuperlo, affrettatevi colleghi che siamo in votazione. Cuperlo ha votato, Bonafè anche, Mancini pure, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 102, contrari 149, la Camera respinge. 1.2 Alifano, Parere contrario, Commissione Governo. La votazione è aperta. Dato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 96, contrari 152. La Camera respinge. 1.3 Alifano. Chiede di intervenire. Prego, collega Alifano.
13: Sì, grazie signora Presidente. Siamo sempre in tema di rimodulazione delle accise. Attualmente la rimodulazione delle accise segue medie, bimestrali, quadrimestrali, in base a un comma stabilito da una legge di bilancio di qualche anno fa. Ma ora si impone una riforma di questo sistema, perché lo shock petrolifero in atto ci ha mostrato che effettivamente i prezzi non possono salire tanto, ma bisogna per l'appunto intervenire sugli stessi, sul livello degli stessi. La chiusura dello stretto di Hormuz, si spera che adesso insomma si arrivi a una soluzione a livello internazionale, ha fatto sì che i prezzi del Brent toccassero quasi stabilmente i 100 euro a barile. E come dicevo già prima, i prezzi alla pompa sono stabilmente a 2 euro al litro. E ovviamente bisogna fare il conto anche con l'inflazione. Perché anche se i prezzi del petrolio e dei carburanti dovessero scendere in conseguenza dell'allentamento delle tensioni a livello internazionale, ciò nonostante i prezzi restano costantemente in alto, l'inflazione continua a mordere stipendi e salari. Allora per questo bisogna intervenire, il governo deve intervenire, anche perché il rialzo dei prezzi della benzina ha fatto sì che aumenti il gettito dell'IVA. Quindi che lo Stato guadagna dall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. Per questi motivi bisogna a questo punto operare una rimodulazione delle accise, di modo che quando salgono i prezzi petroliferi e dunque aumenta il gettito dell'IVA, debba costantemente essere rimodulata verso il basso il peso delle accise. Se vogliamo effettivamente venire incontro, come dicevo già prima, a imprese e cittadini.
10: Grazie onorevole. Emendamento 1.3 Alifano, parere Commissione Governo contrario. La votazione è aperta. Cavo Pella, Del Barba, Sportiello, De Micheli, Candiani. Bene, Candiani ha votato. No, ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 102, contrari 152. La Camera respinge. 1.4 Merola, parere Commissione Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81, contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. Rotondi e Benzoni. Benzoni ha votato. Rotondi anche, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 105, contrari 153, la Camera respinge. 1.5 Gubitosa, parere Commissione Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81, contrario, la votazione è aperta. Votato tutti. Cavo, onorevole Giachetti, adesso faccio un'azione collettiva lì. Chi è che non riesce a votare? No, Cavo ha votato, la votazione è chiusa. Collega Giachetti, astenuti 4, favorevoli 104, contrari 152, la Camera respinge. 01 bis.01, Stefanazzi chiede di intervenire. Prego, collega Stefanazzi.
14: Grazie Presidente. Con questo, come è stato ricordato all'inizio nella presentazione degli emendamenti, questo provvedimento stanzia ulteriori 100 milioni di euro ad Acciaierie d'Italia ed è evidente che mai nessuno in quest'Aula, in particolare il Partito Democratico, abbia inteso impedire l'arrivo di nuove risorse finanziarie ad Ilva. Il tema è a che condizioni lo stiamo facendo. Perché stiamo stanziando queste risorse? A noi pare che il governo continui in questa, mi lasci dire, patetico tentativo di far trascorrere il tempo rispetto all'incapacità di individuare una soluzione plausibile al futuro di Ilva, limitandosi di tanto in tanto a stanziare nuove risorse. Per questo abbiamo proposto un emendamento che riteniamo di assoluto buonsenso, cioè chiediamo sostanzialmente che si esca da questa fase di indeterminatezza e incertezza e sempre che chiaramente il Ministro Urso e il Governo abbiano uno straccio di idee su come garantire un futuro a Ilva, sempre che il Ministro Urso e il Governo e la Presidente Meloni abbiano un'idea di chi potrebbe acquistare il complesso industriale Ilva, in questo caso noi chiediamo evidentemente che i potenziali acquirenti l'acquisto da parte dei potenziali acquirenti sia subordinato alla presentazione di un piano industriale che chiarisca in maniera non più rinunciabile o rinviabile che l'acquisto di Ilva e la prosecuzione dell'attività di Ilva debba avvenire a condizioni evidentemente di garanzia dal punto di vista industriale ed economico-finanziario, ma evidentemente anche in condizioni di sicurezza per l'ambiente. Perché se è vero, come credo, e in quest'Aula immagino che nessuno lo possa negare, che l'acciaio è strategico per il nostro Paese e che il principale, la più grande azienda acciaieria d'Europa, che è appunto Ilva, sia fondamentale soprattutto in una fase storica come quella che stiamo vivendo, che ci dovrebbe indurre a immaginare che le filiere produttive devono essere riportate all'interno del perimetro nazionale, e perché appunto lasciarle al di fuori di questo perimetro ci espone a rischi troppo alti. Ecco, se siamo d'accordo su questo, immagino che dovremmo iniziare con un ritardo enorme, dopo 4 anni dall'insediamento del governo Meloni, a ragionare su come la cessione possa avvenire e su che condizioni di garanzia questa cessione possa accompagnare. E poi c'è un altro tema: noi continuiamo a dare soldi sostanzialmente a fondo perduto e il governo, il Parlamento, le commissioni, le istituzioni locali sono tenute assolutamente all'oscuro rispetto a, non solo all'utilizzo ma anche allo stato d'avanzamento di tutti quei lavori che dovrebbero garantire, come ho detto, la possibilità di cedere l'asset industriale produttivo e come si possa cederlo avviando quantomeno o rafforzando l'attività di bonifica. Qualche minuto fa, Presidente, ho appreso che l'autorità portuale di Brindisi, che ha appaltato una importantissima opera di consolidamento di una banchina, ha dovuto acquistare l'acciaio per fare quest'opera in Turchia. È folle, assurdo, che a 60 chilometri dal luogo dove sta la più grande acciaieria d'Europa non si riesca a, in 4 anni, non si sia riuscito a mettere in piedi uno straccio di piano utile per garantire appunto al Paese di avere un approvvigionamento d'acciaio come è giusto che sia per una potenza industriale come l'Italia. Grazie.
10: Grazie onorevole. Emendamento 01 bis.01, Stefanazzi, parere Commissione Governo contrario. La votazione aperta. Pella, Benzoni, Lucaselli. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 40, favorevoli 70, contrari 151. La Camera respinge. 01 bis.02, Stefanazzi, parere Commissione Governo e Quinta Commissione, in sensi dell'articolo 81, contrario. La votazione è aperta. Votato tutti? No, Squeri. Collega Squeri, siamo in votazione. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 106, contrari 155. La Camera respinge. 01 bis.03, Stefanazzi, parere Commissione Governo e Quinta Commissione contrario. La votazione aperta.
11: Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 155, la Camera respinge.
15: 1 bis 4 Labbate. Stefanazzi, prego.
14: Grazie Presidente. Intervengo molto brevemente per annunciare il voto d'astensione del Partito Democratico su questo emendamento, motivandolo. Come ho avuto modo di dire pochi minuti fa, noi siamo assolutamente d'accordo, anzi riteniamo fondamentale che Ilva continui a ricevere, soprattutto in questa fase, finanziamenti da parte dello Stato, e questi finanziamenti

0: prevalente la necessità che i soldi arrivino e che Ilva continui a mantenere accesa una speranza, una luce di speranza per il suo futuro, condanniamo questa piega che il governo continua a mantenere rispetto al tentativo, anche questo mi consenta di dire patetico, di attirare degli investitori offrendo loro delle esimenti che, ricordo a me stesso, vari tribunali di questa Repubblica, compresa la Corte Costituzionale, hanno nel passato definito non praticabili. Grazie.
1: Grazie onorevole Stefanazzi. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1 bis 4 l'Abbate, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 152. La Camera respinge. 1 bis 5 l'Abbate. Lo pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo, quinta Commissione, articolo 81, Carta Costituzionale. La votazione è aperta. Latini, un attimo, che la attendiamo, colleghi, giusto un attimo. Ci siamo. Fatto? Perfetto, votazione chiusa. Presenti 265, contrari 161. La Camera respinge. 1 bis 6, Donno. Pongo in votazione. Parere contrario, Commissione Governo, articolo 81, Costituzione. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 159. La Camera respinge. 1 bis 7, Donno. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 158, la Camera respinge. 1 bis 8 Stefanazzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa, presenti 264, contrari 154, la Camera respinge. 1 bis 12, Donno. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Iezzi, votato, votazione. Aspetta, Visanzo, ecco, votazione, ok, votazione chiusa. Presenti 266, contrari 161, la Camera respinge. 1 bis 9, l'Abbate. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta come articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 265, contrari 162, la Camera respinge. 1 bis 10, Donno. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 259, contrari 157, la Camera respinge. 1 bis 11 Stefanazzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 153, la Camera respinge. Un attimo colleghi, arriviamo all'1 bis 15, Donno. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 153, la Camera respinge. 1 bis 01 Stefanazzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 156, la Camera respinge. 1 bis 02 Donno. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta.

0: Chi è quello? Dara, prego. Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 268, contrari 158, la Camera respinge. 1 bis 03, Donno. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta.
1: C'è un voto quello vicino a Toscana.
0: Ci siamo, colleghi?
1: Aspetta,
0: no, ha votato, Sì. Abbiate pazienza un attimo, c'è un problema tecnico da risolvere, un attimo solo. Sappiate resistere. Votazione chiusa. Ce la si rivende questa, eh? Presenti 266, contrari 163, la Camera respinge. 1 bis 04 Stefanazzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 153, la Camera respinge. 1 bis 05 L'Abbate. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 165, la Camera respinge. 1 bis 06 Donno. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 269, contrari 157, la Camera respinge. 1 bis 07 L'Abbate. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 155, la Camera respinge. 1 bis 09 Alifano. Dov'è? Ah, sta qui, scusi. Prego. C'era... Che è successo? Ah. Sì, no. Pensavo che era lei, onorevole. Un attimo che aspettiamo. Un attimo ancora, colleghi. Salutiamo l'onorevole Cannizzaro, neo sindaco di Reggio, e diamo la parola alla deputata Alifano. Prego.
2: Grazie Presidente. Noi con questo emendamento cosa chiediamo? Chiediamo che venga
3: del Movimento 5 Stelle
2: a coloro che patiscono il caro petrolio, il caro energia e soprattutto le imprese, gli autotrasportatori, che possano in alternativa alla compensazione già stabilita, possono optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie petrolifere. Io voglio ancora rammentare che le compagnie petrolifere sono quelle che, insieme allo Stato, hanno lucrato i maggiori introiti derivanti dalla crisi petrolifera. Ne parlavamo anche già prima, c'era la presidenza Ascari e quindi non parlavo con lei, signor Presidente. Di fatto hanno lucrato 88 milioni di euro a settimana, derivanti proprio dallo shock petrolifero in atto, e questa è una stima fatta ad aprile da Codacons, e diciamo i guadagni non sono assolutamente cessati in questo arco di tempo decorrente da aprile ad oggi. E purtroppo lo Stato, invece di tassare gli extra profitti che hanno guadagnato le compagnie petrolifere, che sarebbe stata la misura più logica, perché effettivamente i loro guadagni sono andati oltre ogni misura pensabile, invece di adottare questa linea in modo da venire incontro a imprese e cittadini che invece patiscono ogni giorno il rincaro dei prezzi dei carburanti, ma anche dell'inflazione, perché ovviamente i prezzi dei carburanti hanno innescato una spirale inflazionistica, che cosa invece ha fatto il governo? In prima battuta, con gli altri decreti che sono stati posti, diciamo, in conversione al Parlamento. Questo è il terzo quarto, perché il quarto è confluito nel terzo. Che cosa si è fatto? Si è finanziato questo taglio delle accise, questo modestissimo taglio delle accise, con la riduzione della spesa dei ministeri, quindi con un taglio lineare su tutti i ministeri. Adesso invece c'è una novità in più: si tagliano i fondi di coesione, Presidente, si tagliano i fondi di coesione, cioè quelli che dovrebbero servire proprio alle aree più svantaggiate del Paese. È incredibile. Ma non solo questo, e lo vedremo anche nel corso dell'esame di questo provvedimento, si taglia anche addirittura il fondo per la mobilità. Quindi si va incontro, e il fondo tra l'altro per le automotive, per la transizione verde dell'automotive. Insomma, si va proprio in direzione opposta a cercare quello che dovrebbe essere l'autonomia energetica dell'Italia. Allora, tornando a noi, a questo emendamento, che cosa si chiede? Si chiede che, per l'appunto, soprattutto le imprese di autotrasporto che patiscono questi rincari possano optare per la cessione del credito di imposta alle imprese petrolifere. È bene che venga almeno data la possibilità agli autotrasportatori di avere un interlocutore che invece ha guadagnato tanto dal rincaro dei carburanti, e possa, per l'appunto, alle imprese petrolifere cedere il credito di imposta. Credo che sia una misura di buon senso.
0: Grazie, deputata Alifano. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1 bis 09, Alifano. Parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Caroppo, dov'è? Eccolo lì. Ci siamo, colleghi? Non deve votare, no. Votazione chiusa, presenti 267, contrari 158, la Camera respinge. 1 bis 010 Raffa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione. La collega deve votare? Un attimo, colleghi, deve votare. Ci siamo? Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 159, la Camera respinge. 1 bis 011 Alifano. Prego, prego, prego, Alifano.
2: Grazie, Presidente. Con questo emendamento noi che cosa chiediamo? Chiediamo che venga stabilito un credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto di passeggeri che esercitano il servizio di linea pubblica. Ebbene, Presidente, io devo comunque riportarmi a delle stime che sono, penso, nel notorio. Allora, viene attualmente, da un'indagine abbastanza approfondita, stabilito che di fatto 7 italiani su 10 non utilizzano il trasporto pubblico e si servono del trasporto privato. Ovviamente questo che cosa comporta? Comporta, e queste anche sono delle stime, che il traffico veicolare, che ovviamente è la linea che viene adottata dalla maggior parte dei cittadini italiani perché utilizzano il mezzo proprio e non si rivolgono al trasporto pubblico, contribuisce al 26% delle emissioni nazionali di gas serra, al 50% delle emissioni di ossido di azoto e al 13% di quelle di particolato, giusto per dare l'idea di quanto inquina il trasporto veicolare privato. Allora, che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe incentivare il trasporto pubblico. Se vogliamo diminuire le emissioni, avere un ambiente più confortevole, più salubre, anziché continuare a utilizzare il veicolo privato. E invece che cosa si fa? Con questo provvedimento, Presidente, addirittura si arriva a tagliare il fondo per il potenziamento delle reti metropolitane. Cioè, io non riesco a comprendere. Invece di potenziare il trasporto pubblico, che ovviamente potrebbe determinare ovviamente una scelta da parte del cittadino, piuttosto che utilizzare l'auto privata, si utilizza il tram, si utilizza la metropolitana. Che cosa si fa invece? Si continua a incentivare il trasporto privato, nonostante ci sia un caro carburanti in atto. Quindi è proprio una misura che va nel, come dire, in linea totalmente opposta a quello che dovrebbe essere invece l'idea di questo provvedimento. Allora che cosa si fa? Si tagliano le accise di pochi centesimi adesso, perché si va sempre allo sgocciolamento, si taglia sempre di meno, quindi anche qui ci troviamo di fronte a un manifesto di propaganda, perché in realtà si taglia sempre di meno il peso delle accise. Però nello stesso tempo, invece di incentivare il trasporto pubblico, che potrebbe essere la soluzione, si finanzia il taglio delle accise con che? Con il fondo che dovrebbe per l'appunto invece finanziare il trasporto pubblico locale. Ma è una cosa proprio assurda. E noi invece andiamo in controcorrente rispetto a quello che vuole il governo e quella che è l'idea del governo. Noi invece vogliamo finanziare il trasporto pubblico locale. Vogliamo fare in modo che i cittadini possano utilizzare lo stesso, perché spesso si ricorre all'auto privata proprio perché ci sono delle carenze, delle inefficienze del trasporto pubblico. E invece bisogna andare in altra direzione.
0: Grazie deputata Lifano. Se nessun altro intende intervenire, pongo. Prego, onorevole Caso.
3: Del Partito Democratico.
4: Io intervengo a sostegno dell'emendamento dell'onorevole Lifano e anche a sostegno delle argomentazioni che ha portato avanti. Vedete, noi abbiamo avuto su questo tema delicato del caro carburante diversi interventi da parte del governo, lo ha ben illustrato il nostro capogruppo Merola nel complesso degli emendamenti. Ora, da questo punto di vista, i provvedimenti di corto respiro che sono stati adottati hanno portato a piccoli benefici temporanei, pochi centesimi di sconto alla pompa, ma il costo di questi interventi è stato caricato su scelte di tagli che sono insostenibili rispetto alla crisi che già colpisce il settore del trasporto pubblico locale. Il taglio al fondo per la mobilità urbana colpisce una situazione difficile per quanto riguarda gli investimenti necessari nelle nostre città, gli interventi che servono per le metropolitane, e genera un effetto pesantissimo nei confronti dei territori che sono costretti o a aumentare il costo dei biglietti per i cittadini o a mettere in campo azioni in cui con risorse proprie fanno fronte ai tagli oppure a ulteriormente ridurre quelli che sono gli interventi e i servizi. Per non parlare poi del fatto che le risorse che sono state messe, gli 80 milioni, non sono sufficienti a coprire nemmeno il rinnovo del contratto interamente che era stato firmato da questo governo il 20 marzo scorso. Ecco, di fronte a tutto questo, la scelta di non affrontare il vero tema, che è la tassazione degli extra profitti energetici, e cercare di fare economie tagliando all'interno di quelle che sono le voci di bilancio, sta generando un danno per il trasporto pubblico locale. Voi lo fate con un obiettivo politico, perché volete scaricare nei confronti delle amministrazioni, dei sindaci, spesso di centrosinistra, le conseguenze della vostra gestione. Ma noi abbiamo l'onore e l'onere di difendere queste amministrazioni, di denunciare in aula questa operazione politica sulla pelle dei cittadini. Quindi penso che questo emendamento, come tutti gli emendamenti che colgono questo punto, debbano essere assolutamente messi in campo, così come continueremo questa azione nei prossimi provvedimenti che porterete avanti per cercare di uscire da questa visione di interventi a tampone e invece intervenire in termini sistematici, utilizzando anche per il trasporto pubblico locale quelle risorse che si sono aperte grazie alle ultime scelte in sede comunitaria. Noi avremo la possibilità di avere uno spazio di bilancio ulteriore, c'è una possibilità di investirlo per quanto riguarda la transizione energetica green, quel Green Deal che voi avete condannato, combattuto, ora è un'opportunità per la quale dovrete mettere in campo azioni e proposte se vorrete cogliere questa possibilità che avete anche rivendicato come vittoria politica, quando in realtà è la sconfitta di chi aveva combattuto quelle politiche fino al giorno prima. Ecco, noi che invece crediamo in questi interventi pensiamo che anche per il trasporto pubblico locale possa rappresentare un'occasione di intervento e di investimento. Quindi sosteniamo questo emendamento, sosteniamo tutti gli emendamenti che chiedono di annullare i tagli che avete generato e denunciamo la gravità nel momento in cui si vuole intervenire per garantire il diritto alla mobilità delle persone e delle merci, anche intervenendo nei confronti di quello che è il costo dei carburanti, di avere ancora una volta dimenticato l'importanza del trasporto pubblico locale, l'importanza del trasporto passeggeri commerciale. Voi pensate che tra trasporto pubblico locale e passeggeri commerciali sono 40 milioni di euro di costi in più ogni mese? Ecco, voi non avete dato ancora risposte efficaci a questa forma di trasporto e avete presentato l'ennesimo provvedimento tampone che noi denunciamo in quest'Aula.
0: Grazie onorevole Casu. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1 bis 011 Alifano, parere contrario commissione e governo, quinta commissione. La votazione è aperta. L'ho perfido un attimo. Vabbè, ha votato. Marattin. Voti. Ha votato, votazione chiusa. Presenti 271, contrari 155. La Camera respinge. Salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti dell'American Institute for Foreign Study of London, grazie di essere qua, benvenuti a Montecitorio. E passiamo all'1 bis 012 Gubitosa. Lo pongo in votazione, parere contrario commissione governo, quinta commissione. La votazione è aperta. Mi dai quella cosa? Ci siamo con chi? Ah, Boff deve votare, un attimo. Votazione chiusa. Presenti 273, contrari 158, la Camera respinge. Colleghi, ho il piacere di comunicarvi che lo scorso 22 maggio il collega Andrea Barabotti si è unito in matrimonio con Fabiana. A nome della Presidenza formulo le mie più fervide auguri agli sposi, a nome mio e di tutta l'Aula. E allora ritorniamo agli emendamenti e siamo all'1 bis 014 Raffa. Prego, deputata Raffa.
5: Grazie Presidente. Ah, Presidente, questo è il quinto decreto sul tema che convertiamo in pochi mesi. È il
3: del Movimento 5 Stelle,
5: che si dovrebbe occupare del caro carburanti, ma che è diventato un decreto omnibus proprio perché questo governo non ha visione di quello che dovrebbe essere e che dovrebbe fare per risolvere il problema alla radice, piuttosto che rincorrere di settimana in settimana l'aumento del carburante. Io ho presentato questo emendamento a mia prima firma per cercare di ristorare le imprese di trasporto merci per le isole, sia la Sicilia che la Sardegna, ma soprattutto per le isole minori. Perché vede, io le faccio un esempio, un bar di Lipari, io sono di Messina, un bar di Lipari che deve ordinare acqua, viveri, servire ai propri clienti, non ha altra scelta, deve prendere per forza un vettore marittimo. E l'aumento dei costi del carburante è soltanto una degli aumenti che sono intervenuti nel trasporto marittimo e soprattutto nel trasporto verso le isole minori. E io ricordo che 4 anni fa abbiamo inserito in Costituzione che lo Stato deve evitare che l'insularità crei disagi ulteriori ai cittadini e dovrebbe mitigare questi disagi, cosa che questo governo non sta assolutamente facendo. Ma vediamo al cuore del problema, perché oltre agli aumenti di carburanti il trasporto marittimo deve scontare anche l'ETS, ovvero un regolamento europeo che per il 100% grava sui costi del trasporto marittimo e soprattutto sui cittadini che utilizzano il trasporto marittimo. E difatti le aziende che forniscono questo servizio hanno aumentato i biglietti. Ora, ci sono stati delle proteste da parte sia dei cittadini che dei sindaci, ma ovviamente queste imprese e questi servitori di servizio non hanno fatto nient'altro che mantenere alto il prezzo dei biglietti. Ma adesso andiamo a vedere chi sono i fornitori di questo servizio, soprattutto verso le isole Eolie e verso le isole minori della Sicilia. E sono Liberty Lines per gli aliscafi, per il trasporto veloce, e Caronte Tourist per i traghetti. Queste aziende agiscono attraverso un contratto di servizio da parte dello Stato e della Regione, quindi con fondi pubblici. Ora, il 20 novembre del 2025 la Procura della Repubblica di Trapani ha sequestrato tutta l'azienda Liberty Lines per un valore di circa 184 milioni di euro, perché le ipotesi di reato sono truffa ai danni dello Stato, frode nell'esecuzione di un servizio pubblico e corruzione. Perché secondo gli inquirenti, tra il 2021 e il 2022 la compagnia avrebbe continuato a incassare contributi pubblici, però senza realizzare il servizio per cui questi contributi venivano emessi. Adesso una persona normale direbbe: vabbè, visto questi problemi si prenderanno dei provvedimenti, alla scadenza del contratto non ci sarà un rinnovo. Bene, non è così. La Regione Siciliana, attraverso il attraverso il regolamento di maggio 2026, praticamente ha detto che farà una gara di 1,5 miliardi di euro per il servizio di collegamento con le isole minori per 9 anni e con un unico vettore. Ora mi dovete spiegare chi è quella società che può garantire 1,5 miliardi di collegamenti e soprattutto per 9 anni. Saranno di nuovo loro, noi stiamo creando praticamente un monopolio nel trasporto marittimo in mano a persone che non lo garantiscono, che hanno frodato lo Stato, che adesso c'è ancora questo procedimento in corso. E questa è l'azione del governo Schifani, che è di Fratelli d'Italia, e anche del governo nazionale, perché nel 2028 scadrà questa concessione anche a livello nazionale, e voglio vedere cosa farà il governo nazionale nei confronti di queste società che non fanno altro che rubare contributi pubblici. Ora, questo emendamento serviva soltanto per cercare di evitare che questi disagi e questi disservizi pesassero sulle imprese e sui cittadini isolani. Il governo ha dato parere negativo, inoltre un altro emendamento che si occupava soprattutto del trasporto delle persone ha dato anzi di parere inammissibile, come se non ne potessimo discutere. Questo è quanto. Io sono veramente disgustata dal comportamento del governo, perché dice sempre di voler aiutare le persone che hanno diritto e che hanno difficoltà, invece le lascia sempre indietro. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo cercato di portare avanti delle proposte che potessero risolvere dei problemi, per poter garantire i diritti dei cittadini anche che vivono nelle isole minori, come è scritto in Costituzione, ma questo il governo da un orecchio ci sente e dall'altro no. Grazie mille.
0: Grazie deputata Raffa. Per sottoscrivere Carmina e Dorso. Perfetto. Allora, pongo in votazione l'1 bis 014, Raffa, parere contrario commissione e governo, e quinta commissione, la votazione è aperta. L'1 e mezzo. Un attimo, Lucaselli ha votato. Chi altro? Dov'è? Ha votato, votazione chiusa. Presenti 264, contrari 151, la Camera respinge. 1 bis 015 Alifano. Pongo in votazione, parere contrario commissione governo articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Di Sanso un attimino, colleghi. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 265, contrari 153, la Camera respinge. 1 bis 018 Gubitosa. Pongo in votazione, parere contrario commissione governo articolo 81 Costituzione, la votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 264, contrari 152, la Camera respinge. 1 bis 019 Alifano. Pongo in votazione, parere contrario commissione governo articolo 81 Costituzione, la votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 259, contrari 151, la Camera respinge. 1 bis 020 Raffa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo 81 Costituzione, una votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 149, la Camera respinge. 1 bis 021, Gubitosa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, una votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 154, la Camera respinge. 1 bis 22, Raffa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo 81 Costituzione, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 153, la Camera respinge. 1 bis 23, Gubitosa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 146, la Camera respinge. Passiamo, abbiate pazienza un attimo, giriamo pagina, all'1 bis 013 Barbagallo.
6: Per la parte ammissibile.
0: Sì, per la parte ammissibile, ecco. Allora ripeto, 1 bis 13 Barbagallo per la parte ammissibile. Stefanazzi. Prego Stefanazzi.
7: Grazie Presidente. In diciamo, una fase storica in cui ritorna al centro del dibattito il tentativo del Ministro Calderoli di accelerare sulle intese per le materie non LEP, abbiamo inteso presentare un emendamento che va nel senso di rendere efficiente, efficace e applicato l'articolo 119 della Costituzione nella parte in cui obbliga alla compensazione degli svantaggi strutturali che esistono e non possono essere ulteriormente ignorati. In questo caso parliamo
3: del Partito Democratico.
7: Continuità territoriale con riferimento evidentemente alle regioni insulari. Abbiamo proposto che una riduzione del 50% delle accise sui carburanti destinati al consumo proprio finale nelle isole, nelle regioni insulari e gli obblighi di riserva di carburante per porti e aeroporti con la possibilità di arrivare ad attivare addirittura gli obblighi di servizio pubblico laddove un ulteriore shock dell'indice Brent riporti sostanzialmente i voli e i collegamenti dalle isole a costi che sono insostenibili e che, come ho detto in premessa, ledono il principio di cui è l'articolo 119. Grazie.
0: Grazie onorevole Stefanazzi. Pongo dunque in votazione. Chi? Ghirra per sottoscrivere. Pongo dunque in votazione l'1 bis 13 Barbagallo per la parte ammissibile, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Chi deve votare? No, hanno votato tutti, mi pare. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 149, la Camera respinge. 1 bis 16 Scotto. Prego, onorevole Scotto.
8: Signor Presidente, chiederei, se possibile, attenzione su questo emendamento al relatore, perché se è vero che siamo di fronte all'ennesimo decreto che interviene sul contenimento del consumo dei carburanti.
3: Il Scotto del Partito Democratico.
8: E impone una serie di la ricerca di una serie di risorse per riuscire a fare fronte al caro prezzi, forse qualche lezione sul lato del lavoro dovremmo provare a ricavarla. Occorrerebbe lavorare, dal nostro punto di vista, sull'incentivare accordi collettivi e aziendali per agevolare il lavoro agile, per rendere questa misura non soltanto episodica ma strutturale, perché il lavoro agile aiuta a ridurre da un lato le emissioni e quindi ha un dividendo positivo sul terreno ambientale, ma anche un dividendo positivo sul terreno economico. Si può fare, costa poco, è una misura che non incide sulla produttività delle aziende, talvolta le aiuta maggiormente, ed è un beneficio sul piano del lavoro e della sua qualità. Io credo che se vogliamo fare fronte a queste tempeste, la chiusura dello Stretto di Hormuz ci dice che il nostro modello di sviluppo fondato esclusivamente sulla dittatura del fossile non regge. Occorre un salto. Siamo dentro un tempo in cui bisogna avere coraggio per rivedere un modello di sviluppo che rischia di essere incompatibile con la tenuta del pianeta Terra, ma con un'idea di sviluppo infinito in un mondo che è finito. E quindi io credo che dal lato del lavoro occorre iniziare. E quindi vi chiedo di valutare seriamente questo emendamento.
0: Grazie, onorevole Scotto. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1 bis 16 Scotto, parere contrario Commissione e Governo, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 256, contrari 148, la Camera respinge. 1 bis 17 Alifano. Prego, prego, deputata Alifano.
2: Grazie Presidente, anche qui parliamo di lavoro agile. E che cosa chiediamo?
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: Il riconoscimento di un credito di imposta per le imprese che hanno sede nelle aree interne che incentivano per l'appunto il lavoro agile. E tra l'altro quello che chiediamo è semplicemente un limite di spesa di 50 milioni di euro, quindi ecco, nemmeno chissà quali grandi cifre, per cui invito anche il governo a un eventuale accantonamento, anche perché a quello che si è detto e da quello che emerge da questo dibattito, questo provvedimento dovrà ritornare al Senato, quindi se c'è una modifica a favore delle aree interne, io penso che sia un'ottima occasione da non sprecare, perché si parla tanto, Presidente, di aree interne, di quegli abitanti, e sono circa 13 milioni i cittadini italiani che vivono nelle aree interne. E si parla per l'appunto, dicevo, della mancanza di servizi nelle aree interne, che bisogna fare qualcosa, tutti sono concordi, la maggioranza, l'opposizione, si dibatte, però non si prende nessuna misura. E invece noi con questo emendamento suggeriamo una misura, perché per l'appunto, come dicevo prima, riguarda tanti cittadini. Voglio ancora rammentare che proprio per l'orografia del nostro paese le aree interne sono bene o male spalmate lungo tutta la penisola, lungo la dorsale appenninica, come nelle valli alpine, come in ampie zone del mezzogiorno. E tutte queste comunità patiscono la lontananza dai grandi centri, la carenza del trasporto pubblico, ne parlavamo anche prima, e spesso i cittadini sono costretti a muoversi dalle aree di residenza che sono lontane dai centri per poter andare a lavorare. E allora a questo punto perché non incentivare lo smart working? Perché non incentivare il lavoro agile? Non si comprende, sembra che noi, Presidente, viviamo ancora con la testa nel secolo scorso. Ci sono state delle innovazioni enormi negli ultimi decenni, direi addirittura nell'ultimo quinquennio, con l'impatto che si sente ogni giorno di più dell'intelligenza artificiale, non solo, dei mezzi di comunicazione che sono sempre più rapidi, veloci, della possibilità che è data a tutti noi di ricorrere, di collegarci, quindi di ricorrere a strumenti tecnologici senza doverci di necessità spostare. E invece noi continuiamo a pensare la società italiana come era 20, 30, 40, 50 anni fa, per cui per andare a lavorare bisogna prendere la propria autovettura, recarsi, magari fare anche una o due ore di spostamento e recarsi nei centri dove ci sono maggiori opportunità lavorative. Allora io credo che questo emendamento sia veramente di buon senso e invito il governo a una riflessione.
0: Grazie deputata Alifano, quindi lei ha chiesto l'accantonamento, pertanto chiedo alla relatrice, la deputata Matera, se concorda o meno. per l'accantonamento, ovviamente.
6: No, non concordo.
0: Ok, grazie. Allora richiedo alla deputata Rifano se insiste per porre in voto l'accantonamento ed eventualmente
2: Presidente,
0: dopo.
2: Presidente, è una votazione inutile, quindi non insisto. Non insisto. Ormai si è compreso l'intendimento del governo, per cui solo, diciamo, a chiacchiere si pone attenzione alle aree interne, ma di fatto non si fa nulla.
0: Va bene, quindi allora procediamo al voto dell'emendamento e quindi pongo in Tony Ricciardi, prego, non arrivo.
9: Grazie Presidente. Se la collega Alfano lo consente, io vorrei sottoscriverlo perché credo che la collega abbia colto il senso
3: del Partito Democratico.
9: E sarebbe fin troppo facile, Presidente, citare in quest'aula Don Milani. Fare parti uguali tra diseguali crea una disuguaglianza. E allora, se noi siamo qui a voler rispettare e ispirarci a quanto la Costituzione della Repubblica sancisce, esattamente a 80 anni dalla nascita della Repubblica, credo che noi dovremmo avere la sensibilità adeguata di capire l'importanza che le aree interne rivestono in questo Paese. Noi siamo un Paese dove il 70% dei comuni sono piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti e abbiamo aree del Paese dove l'unico mezzo di trasporto è esattamente la gomma. Mi lasci passare il termine, Presidente. E immaginare delle agevolazioni fiscali rispetto al consumo necessario e forzato del gasolio, credo che sia una misura di civiltà. Guardi, le aree interne o vengono trattate con la sensibilità normativa, legislativa e politica con le quali vengono trattate le isole e le isole minori, o noi vivremo costantemente una difficoltà che vedrà prevalere in molte realtà il vantaggio per lo spazio urbano rispetto alle aree del margine. Ma le dico questo, Presidente, e mi avvio a chiudere, perché molte realtà, soprattutto delle aree interne, molte volte l'unico distributore di benzina rappresenta quasi ancora, in una veste romantica, una forma di modernità. Nonostante noi viviamo in una fase storica nella quale il trasporto pubblico, il trasporto green dovrebbe essere la visione risolutiva di tanti problemi, se tu riesci a mettere nelle condizioni le persone che vivono, abitano, lavorano lontano dal centro, probabilmente riesci a mantenere in vita anche questi luoghi e questi centri. E allora si possono decantare tutte le strategie teoriche e teoretiche sullo spopolamento e su come affrontare la difficoltà dello spopolamento, però purtroppo, care colleghi e cari colleghi, e soprattutto mi rivolgo al governo, nel momento in cui vi trovate dinanzi l'opportunità risolutiva del problema, come al solito questo governo si gira dall'altro lato e dà parere contrario a un emendamento di buonsenso. Grazie Presidente.
0: Grazie onorevole Ricciardi. Il Movimento 5 Stelle sottoscrive come gruppo. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1 bis 17 Alifano, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione. La votazione è aperta. A 0,17, ok. Sì, sì. 0,17, preciso allora. Colleghi, chi altro deve votare? Votazione. Aspetta, Gusmeroli, prego. Ha votato, votazione chiusa. Presenti 266, contrari 150, la Camera respinge. Allora passiamo all'1 ter 3 caso. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione. La votazione è aperta. Stumpo deve votare? Ha votato, perfetto. Ci siamo colleghi, votazione chiusa, presenti 264, contrari 148, la Camera respinge. Uno ter uno caso, casu, la votazione, no, allora, nessuno vuole intervenire, pongo in votazione l'uno ter uno caso, parere contrario alla Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione, sta quello lì, come si chiama, quello con le cuffie, sta lampeggiando. Calovini. Ah, ok, bravo. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 149, la Camera respinge, 1 ter 2 gubitosa. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione, no, la torto un attimo, perfetto, votazione chiusa, presenti 267, contrari 149, la Camera respinge. Passiamo all'1 ter 4 Forattini, lo pongo in votazione per la parte ammissibile, con parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 147, la Camera respinge. 1 ter 7 Merola. Prego Stefanazzi. Prego onorevole Stefanazzi.
7: Grazie Presidente. No, parliamo di transizione 5.0. Giusto per rendersi conto di che cosa è stata questa odissea chiamata transizione 5.0, faccio brevemente un excursus. Nasce nel 24 col decreto legge 19 che viene riscritto nelle aliquote, nei meccanismi della legge di bilancio per il 2025, poi interviene il decreto legge 175 del 25 a disciplinare il cumulo
3: del Partito Democratico.
7: Poi a novembre 2025 il Ministero comunica l'esaurimento delle risorse lasciando fuori un'ampia platea di beneficiari e poi c'è il decreto fiscale 38 del 2006 che all'articolo 8 prova a rimediare a questo scempio, che articolo che poi viene modificato dopo pochi giorni dal decreto 42 del 2026, poi decaduto in sede e assorbito in sede di conversione. Cioè, in meno di due anni avete fatto un decreto istitutivo, una legge di bilancio, un decreto sul cumulo, un decreto attuativo, l'esaurimento dei fondi, un decreto correttivo e un ulteriore decreto che corregge il correttivo. Ora, vi chiedo, ma come pensate che un'impresa possa programmare qualcosa davanti a questa incredibile, straordinaria sciatteria? Allora poi che avete fatto? Con l'articolo 8 del decreto fiscale di che discutiamo avete giustamente riconosciuto un credito d'imposta alle imprese rimaste escluse per esaurimento dei fondi, però l'avete reso utilizzabile soltanto in compensazione entro un'unica finestra temporale, che è quella col modello F24 da presentare entro il 31 dicembre 26. Ora, anche questo è la prova provata del fatto che voi proprio non avete un'idea di come funziona il settore produttivo, il sistema produttivo di questo Paese. Ci sono piccole e medie imprese che non potranno, non hanno capienza fiscale per giovarsi di questo provvedimento. Allora, con questo emendamento abbiamo chiesto una cosa davvero di buon senso, una assoluta inezia, quello cioè a costo invariato per la finanza, di prevedere che il credito su scelta del richiedente possa essere utilizzato in tre rate annuali. Veramente nulla di particolare, minimo sindacale, ma nemmeno a questo siete riusciti a rispondere. Grazie.
0: Grazie onorevole Stefanazzi. Se nessun altro intende Pastorella per sottoscrivere, ok, intende intervenire, pongo in votazione l'1 ter 7 Merola, parere contrario Commissione Governo e articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Maullu ha votato. Votazione chiusa, presenti 258, contrari 146, la Camera respinge. 1 ter 6 gubitosa, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 148, la Camera respinge. 1 ter 5 Forattini, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 254, contrari 144, la Camera respinge 1 ter 8 Forattini. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo 81 Costituzione, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 258, contrari 145, la Camera respinge 1 ter 9 Gubitosa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo 81 Costituzione, la votazione aperta. De Bertoldi, un attimo. Ci siamo? Perfetto, votazione chiusa. Presenti 262, contrari 150, la Camera respinge. 1 ter 10 Raffa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 149, la Camera respinge, 1 ter 03 Raffa. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione Governo, Quinta Commissione, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 256, contrari 147, la Camera respinge, 1 ter 04 Alifano. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione Governo, Quinta Commissione, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 148, la Camera respinge, 1 ter 05 Raffa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, la votazione aperta. Collega Coin, un attimo che vota. Perfetto, votazione chiusa, presenti 265, contrari 149, la Camera respinge. Passiamo all'1 quater 1 Casu. Prego, onorevole Casu.
6: Presidente, qui interveniamo su un articolo importante perché la presenza di questi 80 milioni hanno scongiurato, per l'intesa che è stata presa tra imprese e sindacati, il fatto che ad agosto non venga pagata la
3: terza del Partito Democratico
6: per gli autoferrotranvieri, ma non risolve il problema della copertura di questo rinnovo del contratto e genera un processo che io vorrei mettere in evidenza in quest'Aula. La situazione è questa: la copertura a cui il governo arriva con questi 80 milioni è stata stimata in 72,3% del costo effettivo dell'anno scorso, 76% del 2026 e 55% del 2027. Questo significa che rinviando, come ha fatto il governo, alla prossima manovra la copertura dell'attuale rinnovo del contratto, se non si mettono subito, e noi abbiamo l'occasione di farlo perché stiamo rimandando al Senato, si può intervenire, si può correggere le risorse per garantire l'intera copertura, si scarica sulle imprese del trasporto la responsabilità comunque di onorare un contratto in virtù di fondi che arriveranno un domani, in un momento in cui c'è il caro energia, il caro carburanti, i tagli sul Fondo Nazionale, tutta una serie di problemi che generano l'aumento del costo dei biglietti, che generano il taglio di chilometri, i problemi che poi portano i dati Eurostat a dirci che 7 italiani su 10 non utilizzano mai il trasporto pubblico locale, che meno del 10% degli spostamenti avvengono attraverso il trasporto pubblico locale, che il 28% degli italiani rinunciano a un'offerta di lavoro, ci ha detto il rapporto Pendolaria, perché non sono nelle condizioni di raggiungere poi il posto di lavoro e che quanti per questo rinunciano alle cure, quanti per questo hanno problemi, tutta la situazione che grida, il grido di dolore che assistiamo ogni giorno sul territorio. Ma quello però che noi vogliamo dire è che due sono i paradossi: il primo è che nella prossima manovra bisognerà mettere centinaia di migliaia di euro sul trasporto pubblico locale, non per garantire le spese del 2027, ma per ripiegare quelle che sono i pagherò che il governo ha sottoscritto in questi due anni rispetto a ciò che viene erogato ai lavoratori nel 2025 e nel 2026. E quindi voi state scaricando su chi farà la prossima manovra, forse non siete sicuri di essere voi il governo che la farà, questo tipo di responsabilità. In secondo luogo, voi non avete ancora pagato questo rinnovo del contratto, ma a giugno bisognerebbe aprire il confronto sul nuovo rinnovo del contratto. Voi continuate ad andare avanti senza mettere le risorse, senza tenere conto che l'aumento del costo della vita corre molto più veloce di quello che è l'aumento dei salari. E da questo punto di vista non essere in grado di coprire oggi interamente quello che è il contratto in essere e aprire poi a un confronto politico serrato che ci sarà nella manovra per trovare quelle risorse che mancano, genererà anche l'assenza di apertura di un confronto su quel rinnovo che scade il contratto a dicembre, bisognerebbe già aprire a giugno con le parti sindacali per riuscire a garantire agli autoferrotranvieri e internavigatori un salario in grado di garantire e di reggere l'aumento del costo della vita e le difficoltà. Per questa ragione noi chiediamo di aumentare la copertura oltre questi 80 milioni di euro che non bastano a coprire interamente l'impegno che voi avete sottoscritto e a garantire agli autoferrotranvieri e internavigatori che sono ogni giorno in prima linea per garantire il diritto alla mobilità e il diritto al trasporto pubblico che voi state tagliando non solo ciò che gli è dovuto per questo contratto, ma anche le condizioni politiche, economiche per poter cominciare ad aprire subito il confronto sul nuovo contratto a partire da giugno, questo contratto a scala dicembre.
0: Grazie onorevole Casu. Onorevole Iarioli, intervenire, sottoscrivere e intervenire, giusto? Prego.
10: Sottoscrivere e intervenire, però, Presidente, prima di intervenire sull'emendamento mi consenta tramite lei di complimentarmi con il collega Cannizzaro per quella che si può considerare una vittoria della Madonna a Reggio Calabria per quanto riguarda le ultime elezioni.
0: Eviterei. Per cortesia, eviterei.
10: Allora andiamo nel merito.
0: Entri nel merito per cortesia, evitiamo altre battute. Colleghi, evitiamo battute che non hanno ragione di essere. Prego.
10: Lui l'ha capito.
0: Prego, entri però nel merito, evitiamo battute che non hanno ragione di essere.
10: Allora, scusa, entro nel merito.
0: Vada. Per favore, colleghi, entra nel merito. Abbiamo messo agli atti quanto...
10: Primo a nominare la Madonna più volte.
0: Per favore, non ricominciamo. Onorevole Iaria, la prego. Le sto dicendo, è inopportuno, la prego di entrare nel merito. Vada avanti nel merito, per favore. È inopportuno quanto ha detto poc'anzi. Prego, vada avanti.
10: Allora,
0: onorevole, e per favore, l'ho già richiamato una volta, per favore. Prego, onorevole Iaria.
11: 11:27 minuti in diretta alla Camera dei Deputati.
0: Onorevole Iaria, vada, per favore.
10: No, qua, in questa, permettetemi, io non mi scuso perché in quest'Aula si sentono tali e tante sciocchezze da parte del centrodestra, da parte del nuovo del futuro nazionale, che io non mi scuso per quello che ho detto.
0: Allora,
10: non ho bestemmiato,
0: mi deve entrare
10: ho
0: nel
10: solo
0: merito.
10: Fatto una considerazione.
0: Però per favore mi entri nel merito, altrimenti non andiamo avanti. Le sono rimasti 2:30.
10: Il mio?
0: Onorevole Iaria, vuole parlare o no?
10: Sì, io parlo se...
0: Vabbè.
10: Allora, io ho sottoscritto questo emendamento perché il trasporto pubblico locale sta vivendo una delle più grandi crisi che questo governo non ha affrontato e tra l'altro anche il tema carburanti nel trasporto pubblico locale è un tema dirimente e questo governo non sta facendo assolutamente nulla e stiamo parlando di un servizio pubblico che chiaramente con l'aumento dei costi non potrà essere garantito e questa è una cosa seria. È una cosa molto seria di cui il governo non si è occupato, come non si è occupato anche degli altri temi che ha citato il mio collega, ma Io andrei più direttamente nel tema del caro carburanti, perché rischiamo che moltissimi servizi non vengano più fatti e vengono penalizzate le fasce più deboli della popolazione, e rischiamo anche che molte società di trasporto pubblico che abbiamo in Italia possono essere a rischio di fallimento, oppure anche possono diventare oggetto di una privatizzazione selvaggia. Questo è un tema importante, che è collegato con il caro carburanti, ma è collegato anche con l'inerzia di questo governo su questo tema, che non ha fatto assolutamente nulla in questi anni, perché probabilmente l'idea è proprio quella di regalare al mercato tutto un asset che però per i cittadini è fondamentale. Grazie.
0: Grazie onorevole Iaria. La Carra sottoscrive, che diceva? Sì, ok. Allora, se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1-4.

0: Un attimo, Maullu. No, sì, no, sì, Maullu. Ci siamo, colleghi? La votazione è chiusa. Presenti 262, favorevoli 222, contrari nessuno. La Camera approva. Passiamo un attimo, perdonate, al 1 Septies 1 Alifano. Prego, deputata Alifano.
1: Grazie Presidente, sinceramente non si riesce a capire il parere negativo dato a questo emendamento dal Governo, se non una presa di posizione del tutto acritica, perché è un emendamento che è stato posto all'attenzione dell'Aula dall'opposizione. Potrebbe però esserci un ripensamento, visto e considerato che questo provvedimento poi tornerà al Senato con le modifiche che stiamo apportando adesso. Ora, noi con questo emendamento vogliamo dare un'interpretazione autentica del concorso di dottori commercialisti, ragionieri, nelle violazioni tributarie. Quindi prendiamo in considerazione tutte le difficoltà che hanno i commercialisti, che spesso sono chiamati a rispondere di violazioni tributarie le quali loro magari nulla sanno. E quindi con questo emendamento si vuole riportare, e penso che sia abbastanza chiaro il testo dello stesso, il concorso del professionista nell'alveo dei principi del nostro ordinamento. E dunque si prende in considerazione la condotta, che deve essere cosciente e volontaria. Quindi si prende in considerazione anche l'elemento soggettivo. Ci deve essere una compartecipazione nella violazione tributaria. E non vale per radicare la responsabilità del professionista la sola posizione professionale. Di fatto degraderebbe la responsabilità del professionista ad una sorta di responsabilità oggettiva. Quindi è un emendamento che è stato pensato proprio per una categoria molto ampia, che per l'appunto dà una mano anche ai cittadini nella redazione delle dichiarazioni fiscali. E paradossalmente questo governo, che in tante occasioni sembra, ma mi duole doverlo dire, sempre solo a parole, essere vicino a questa categoria, nei fatti poi tradisce la stessa. E quindi io chiedo per l'appunto un ripensamento, e credo che tra l'altro abbiamo come relatrice proprio un dottore commercialista, quindi voglio dire, potrebbe essere opportuno un ripensamento, anche perché è un'interpretazione autentica delle norme.
0: Non ho capito, ha chiesto l'accantonamento? No, no, no, mi è sfuggito forse. Onorevole Alifano, ha chiesto l'accantonamento o ho capito male? Ah, va bene, perfetto, no, no, mi è chiaro. E quindi chiedo alla relatrice Matera se sulla... Prego, prego. Parliamo dell'1 Septies 1.
2: Devi dire se il parere sull'accantonamento.
0: Sì, sì, però secondo...
1: Adesso, Presidente, che ho ottenuto una arringa a favore dei commercialisti su un emendamento che dal fascicolo risulta ancora esistente, ma mi diceva la relatrice, di fatto è stato dichiarato inammissibile. Quindi, ovviamente...
0: Noi siamo però, mi perdoni, all'1 Septies 1.
1: 0, 0,
0: ah, no, no, no, 1 no, no. Septies 1.
1: Quindi ovviamente è stato, diciamo, una discussione...
0: Quello, di quello a cui lei faceva riferimento è inammissibile.
1: È stato dichiarato inammissibile. Comunque, Presidente, mi vorrei anche sottolineare che era una buona occasione per intervenire su queste cose, anche perché molto spesso questi decreti risultano essere omnibus, e tutto sommato questo poteva essere un emendamento che aveva sicuramente...
0: No, no, è chiaro tutto, è chiaro tutto, abbiamo chiarito l'equivoco, e quindi siamo sull'1 Septies 1, quelli di cui parlava la collega sono... è stato dichiarato inammissibile, quindi se nessun altro intende intervenire pongo in votazione l'1 Septies 1 Alifano, parere contrario Commissione e Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Aspetti Mazzetti, un attimo la collega, ha votato, votazione chiusa, presenti 258, contrari 100.

0: 49, la Camera respinge. 1 Septies, 2 Alisano. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione Governo, Quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione. Chi è? Ha votato. Votazione chiusa. Presenti 257, contrari 148, la Camera respinge. 1 Septies, 3 Gubitosa. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione Governo, Quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 254, contrari 146, la Camera respinge. 1 Septies, 4 Raffa. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione Governo, Quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 260, contrari 149, la Camera respinge. 1 Septies, 5 Alisano. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione Governo, Quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 258, contrari 147, la Camera respinge. 1 Septies, 6 Gubitosa. Lo pongo in votazione, parere contrario, Commissione Governo, Quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 252, contrari 142, la Camera respinge. 1 Septies, 01 Simiani. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione Governo, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione. Tu ci devi votare? No. Votazione chiusa, presenti 256, contrari 145, la Camera respinge. Era boff. Vabbè. Ci siamo. 1 Septies, 07 Merola. Pongo in votazione, parere contrario, Commissione Governo, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Sì, sì. Votazione. Sì, ha votato, votazione chiusa, presenti 259, contrari 148, la Camera respinge. Un attimo che passiamo dopo gli inammissibili all'1 decies 200 della Commissione con parere favorevole Commissione e Governo, la votazione è aperta. Le voleva intervenire? Allora vabbè, revoco la votazione, do la parola alla deputata Alifano, prego.
1: Presidente, speriamo che non ci sia, come dire, un altro qui pro quo come quello che è intercorso prima, anche perché c'è stato, come dire, un fascicolo che è stato costruito in modo alluvionale con modifiche anche nell'ultimo minuto, e infatti da ieri a oggi ci siamo ritrovati poi in commissione al Comitato dei Nove con queste quattro modifiche, spero che siano quattro. Ebbene, noi su questo, diciamo sulla soppressione di questo emendamento, noi esprimiamo parere contrario, anche perché erano stabiliti con questo emendamento delle misure a favore ovviamente di quelle imprese che subiscono ovviamente dei disagi per l'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico. Anche se poi con una certa ironia, perché qualche collega ha un po' ironizzato su queste mie osservazioni in commissione, però ecco, a me preme dire e sottolineare che lo zolfo e l'acido solforico sono la base dell'industria chimica, di quello che resta dell'industria chimica nazionale. E lo zolfo e l'acido solforico sono un sottoprodotto del petrolio. Non ci sono più le antiche miniere, o meglio, vengono meno coltivate le antiche miniere di zolfo. Non so se quest'Aula rammenta anche i racconti di Verga, oppure la guerra dello zolfo che vide coinvolto anche, diciamo, la guerra commerciale dello zolfo nel nostro paese. E lo zolfo adesso, attualmente, l'acido solforico viene ricavato per l'appunto dal petrolio. Quindi un aumento del costo del petrolio si traduce in un aumento del costo dell'acido solforico, che è prodotto base dell'industria chimica. Quindi sopprimere questo emendamento, sinceramente, non ha paradossalmente alcun senso.
0: Grazie, deputata Alifano. Se nessun altro dunque intende intervenire, pongo in votazione l'1 decies 200 della Commissione, parere favorevole Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ribadisco favorevole Commissione e Governo. Ci siamo colleghi, votazione chiusa. Presenti 261, favorevoli 226, la Camera approva. Passiamo all'1-2-decies 200 sempre della Commissione. Vuole intervenire? Ho visto alzarsi. Quindi lo pongo in votazione, parere favorevole Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ribadisco parere favorevole. Ci siamo colleghi, votazione De Luca, un attimo che deve votare, votazione chiusa, presenti 262, favorevoli 226, la Camera approva. Passiamo all'1 ter decies 200 sempre della Commissione. Vuole intervenire? C'è un problema tecnico, allora abbiate... Allora, intanto pongo in votazione l'1 ter 10 su 200 della Commissione, parere favorevole Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ripeto, favorevole. E adesso nel frattempo vediamo l'aspetto tecnico della collega Matera. Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 262, favorevoli 227, la Camera approva. E passiamo all'1 quinques decies 1000 Simiani. Prego, onorevole Simiani.
2: Sì, grazie Presidente. Intervengo con questo emendamento per parlare di isole minori, perché voi in questi quattro anni avete rappresentato un percorso, diciamo, molto sinuoso, fatto di varie posizioni politiche, contro il Green Deal, a favore del Green Deal, posizioni che riguardavano soprattutto il problema dell'energia in questo paese, su temi non programmatori, ma spesse volte attraverso, e questo anche provvedimento lo dimostra, con poca lungimiranza e soprattutto avete più volte aperto una narrazione contro l'Europa dove la programmazione verso, proprio in base anche alla crisi climatica, la possibilità di poter definire una strategia per poter far sì che le energie rinnovabili fossero al centro del ragionamento. Alla fine ci siete arrivati dopo grandi scorciatoie, addirittura avete non promosso un piano chiaro per quanto riguarda anche le aree idonee. Ci siete arrivati poco tempo fa, mettendo in difficoltà le regioni che stanno piano piano pianificando, sicché una programmazione veramente disastrosa, diciamolo chiaramente, disastrosa. Allora, siccome da una parte però dovete partire e sostanzialmente dovete tenere conto anche di un processo politico che comunque vi viene imposto anche dall'Europa, perché voi ora avete detto sì a questi 14 miliardi e dovete sostanzialmente attivare dei percorsi perché questi soldi poi siano messi a terra. Noi vi proponiamo con questo emendamento un piano, una programmazione nazionale per l'autosufficienza energetica rinnovabile per le isole minori. Perché? Perché noi abbiamo nelle nostre isole minori, nell'arcipelago, una situazione veramente particolare, perché sono territori suggestivi, bellissimi, dove noi andiamo a fare le vacanze, dove noi consigliamo ai nostri amici di poter fare le vacanze in quell'isola o in quell'altra. Ecco, il lavoro che noi stiamo facendo come Partito Democratico insieme all'onorevole Barbagallo, all'onorevole Stefanazzi ed altri colleghi, proprio sul fatto che oggi sulle isole minori è arrivato il momento di programmare in maniera anche, diciamo, assolutamente positiva una situazione diversa da quella che c'è ora, perché oggi esistono molte isole minori che hanno gruppi elettrogeni, normali gruppi elettrogeni, che vanno a gasolio. Anzi, su alcune isole, prendo esempio l'isola di Capraia, che è nell'isola dove vicino a casa mia, c'è stato un cambio di sistema dove è stato messo, dove c'era logicamente il biofuel, è stato cambiato e oggi siamo ritornati alla, diciamo, al classico diesel diciamo convenzionale. Questo è inaccettabile, perché parliamo di territori suggestivi e sicuramente utili, perché l'isola di Capraia sono due mega, che sono molto facili da poter raggiungere. Ecco perché in questo nostro emendamento cerchiamo di mettere in campo un'azione coerente, intanto mettendo delle risorse vere su queste isole non connesse, mettendo chiaramente alcuni punti. Primo punto, un sistema di impianti finanziati direttamente anche dallo Stato, in cui si mette a terra non solo impianti di energia rinnovabili fotovoltaici o anche maremotrici, in cui si possa in questo caso generare energia, accumulatori in tal senso anche per poter definire una strategia, e soprattutto un'altra cosa, la possibilità di utilizzare il biofuel per quanto riguarda l'HVO, cioè un diesel che possa una fonte che possa in questo caso essere vegetale, in questo caso utile per l'ambiente. Ecco perché io vi chiedo di votare questo emendamento, perché sia assolutamente utile per le isole minori, ma di poter mettere in campo un'azione che non sia, se non è in questo provvedimento, un altro, in cui per le isole non connesse si faccia una programmazione seria, perché è arrivato il momento di poter utilizzare queste bellissime territori che sono suggestivi, non solo suggestivi in termini di, come dire, a chiacchiere, ma anche in maniera reale, in cui oggi le energie rinnovabili hanno un ruolo centrale, in cui da quella parte, partendo almeno dalle isole minori, che è una parte piccola, si può dare un segnale di vero cambio, diciamo anche strutturale, nella nostra idea di energia nel nostro Paese. Grazie.
0: Grazie onorevole Simiani. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1 quinquies dieces mille Simiani, parere contrario Commissione Governo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Un attimo che tre colleghi stanno. Perfetto, votato tutti e tre. No, dov'è? Ma uno ha votato, votazione chiusa. Presenti 260, contrari 147, la Camera respinge. Sono dunque terminati gli emendamenti, passiamo a lungo. Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo dunque agli ordini del giorno. Avverto che a seguito della soppressione degli articoli 1-2-decies e 1-ter-decies, gli ordini del giorno Ambrosi numero 3, Pavanelli numero 16, che erano volti a dare attuazione alle suddette disposizioni, sono stati ritirati dalle presentatrici. Invito la rappresentante del Governo ad esprimere il relativo parere sugli ordini del giorno. Se la rappresentante del Governo concorda, glieli chiamo e lei mi dà il parere. Grazie. E allora, 1 Ziello.
3: Contrario.
0: 2 Testa.
3: Accolto.
0: Il 3 l'abbiamo detto, è stato ritirato. 4 Gusmeroli.
3: Accolto.
0: 5 De Palma.
3: Accolto, eliminando un refuso dall'impegno, le parole proseguendo e, ma accolto.
0: Quindi parere favorevole previa riformulazione. Perfetto. Quindi 6 Amendola.
3: Favorevole con riformulazione, espungendo le premesse dalla terza alla quinta, a valutare l'adozione di idonee misure per continuare a monitorare l'andamento dei prezzi dei carburanti nel territorio della Basilicata, anche al fine di approfondire le cause di eventuali differenziali territoriali e di tenerne conto nell'elaborazione di future iniziative di competenza nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
0: 7 Simiani.
3: Favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare l'adozione di misure in materia energetica a favore delle isole minori, con particolare riguardo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, all'individuazione di risorse anche attraverso il riutilizzo delle eventuali economie derivanti dal programma Isole Verdi e ulteriori strumenti finanziari dedicati per sostenere investimenti nelle isole minori.
0: 8 Squeri.
3: Favorevole.
0: 9 Bonelli.
3: Favorevole con riformulazione, Eliminate le premesse, espunte le premesse dalla terza alla sesta, accolto con la seguente riformulazione d'impegno: a continuare ad adottare in relazione alle esigenze delineate dal decreto in esame misure a favore delle famiglie e delle imprese nel caso in cui la crisi energetica dovesse perdurare.
0: 10 Zanella.
3: Favorevole con riformulazione, spunte le premesse dalla terza alla settima, riformulando l'impegno compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica a valutare di accompagnare le misure previste al provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative volte a riconoscere la rete di ricarica elettrica quale servizio di pubblica utilità.
0: 11 Grimaldi.
3: Contrario.
0: 12 Ghirra.
3: Favorevole con riformulazione. Espunta la terza e la quarta premessa, con riformulazione dell'impegno ad accompagnare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative a favore delle imprese sarde, anche attraverso la predisposizione di misure compensative volte a ridurre i costi energetici e a valutare l'adozione di ulteriori misure a favore del trasporto marittimo da e per la Sardegna.
0: 13 Forattini.
3: Accolto e favorevole con riformulazione, premettendo all'impegno le parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0: 14 Labbate.
3: Favorevole con riformulazione, l'impegno a valutare l'adozione di misure in favore del territorio dove insistono gli impianti siderurgici ex Ilva, nonché compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a continuare a sostenere il rilancio economico e occupazionale dell'area di Taranto attraverso misure dedicate allo sviluppo della cantieristica, dell'economia del mare, della ricerca, dell'innovazione e delle infrastrutture strategiche, con particolare attenzione ai collegamenti con l'aeroporto di Grottaglie e alle opere funzionali allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo al 26.
0: 15 Lomuti.
3: Favorevole con la medesima riformulazione dell'ordine del giorno numero 6,
0: quello di Amendola. Il 16 è stato ritirato, il 17 Alifano.
3: Contrario.
0: Il 18 Francesco Silvestri.
3: Favorevole con riformulazione, spunte le premesse, accolto l'impegno con la riformulazione compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica a valutare di incrementare la dotazione del Fondo Unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
0: 19 Donno.
3: Favorevole con riformulazione, spunte le premesse dalla seconda fino all'ultima, accolto l'impegno con... a valutare l'adozione di misure in favore del territorio dove insistono gli impianti siderurgici ex Ilva, ed incluse misure volte al mantenimento dei livelli occupazionali.
0: 20 Centemero.
3: Favorevole.
0: 21 Carmina.
3: Favorevole con riformulazione, spunta la quarta, quinta e sesta premessa, accolto con questa riformulazione: a valutare l'opportunità di adottare apposite circolari esplicative volte a supportare i comuni nell'adeguamento delle proprie delibere regolamentari e nella gestione delle nuove scadenze procedurali fissate il 31 luglio 26.
0: 22 Torto.
3: Favorevole con riformulazione, spungendo le premesse dalla quarta fino alla fine, l'impegno in questa, riformulato in questo modo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a incrementare la dotazione finanziaria del Fondo Unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa.
0: 23 Dell'Olio.
3: Contrario.
0: 24 Gubitosa.
3: Contrario.
0: 25 Ilaria Fontana.
3: Accolto come riformulazione,
0: Accolto come raccomandazione.
3: Raccomandazione, sì.
0: 26 Raffa.
3: Favorevole con riformulazione, spunte le ultime due premesse, l'impegno come segue: compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica ad integrare le risorse a favore delle imprese esercenti l'attività di trasporto merci su gomma e marittimo operanti da e verso le isole minori.
0: 27 Barbagallo.
3: Favorevole con riformulazione, spunte le premesse, accolto riformulando l'impegno a continuare ad adottare in relazione alle esigenze delineate del decreto in esame misure a favore delle famiglie e delle imprese nel caso in cui la crisi energetica dovesse perdurare.
0: 28 D'Alfonso.
3: Questo è il 28 D'Alfonso.
0: Non ho capito. No, io l'ho chiamato il 27 Barbagallo prima. No, magari ho fatto confusione. Barbagallo come...
3: Eccolo. Chiedo scusa, 27 Barbagallo. Accolto con la seguente riformulazione dell'impegno identica a quella dell'ODG 26, okay, che riguarda analoga materia, sempre con,
0: sì, quindi Barbagallo ha accolto parere favorevole previa riformulazione, e la riformulazione è come il 26 Raffa, giusto?
3: Esatto.
0: E poi il 28 D'Alfonso
3: ha espunte le premesse, a continuare, okay, ad adottare in relazione alle esigenze delineate dal decreto in esame misure a favore delle famiglie e delle imprese.
0: Perfetto. Allora, adesso,
3: in quella crisi dovesse perdurare.
0: Quello che poi aveva detto prima, in effetti.
3: Sì.
0: Allora, siamo al 29, Stefanazzi.
3: Allora, favorevole con riformulazione, spunte le ultime tre premesse, accolto con l'impegno a valutare l'adozione di misure in favore del territorio dove insistono gli impianti siderurgici ex Ilva, ed incluse misure volte al mantenimento degli impegni occupazionali.
0: Occupazionali. 30 Casu.
3: Favorevole con riformulazione dell'impegno, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad integrare ulteriormente le risorse a favore del trasporto pubblico locale.
0: 31 Merola.
3: Favorevole con riformulazione, espungendo la seconda, quarta, quinta e sesta premessa e l'impegno come segue: a continuare ad adottare in relazione alle esigenze delineate al decreto in esame misure a favore di famiglie e imprese nel caso in cui la crisi energetica dovesse perdurare.
0: E 32 Toni Ricciardi.
3: Allora, in questo caso abbiamo favorevole con la riformulazione dei primi due impegni. Una riformulazione che per i primi due impegni premetta per entrambi le seguenti parole: in un'ottica di collaborazione istituzionale con i competenti organi delle Camere, sia in materia di programmazione dei lavori, sia di verifica dell'attinenza, favorevole al terzo impegno, e sono accolte anche le premesse.
0: Perfetto. Allora, abbiamo terminato l'elenco e passiamo, ritorniamo al numero uno, Ziello. Parere contrario del governo, e quindi Boff chiede di intervenire. Prego.
4: Presidente, veramente noi non capiamo le ragioni del non accoglimento di questo ordine del giorno. Cioè, il nostro paese sta vivendo una crisi energetica tra le peggiori, penso, da 75, quando ci furono gli anni dell'austerity. Ma quindi cerco di darmi una spiegazione a quella che è la posizione del governo, perché noi abbiamo la possibilità di acquistare da paesi che continentalmente sono europei il gas che serve ai nostri cittadini, che serve per abbassare le bollette dei nostri cittadini, che serve per dare fiato alle nostre imprese, dare fiato alla nostra economia che è in crisi, ma non lo vogliamo fare. Quindi deve esserci una spiegazione logica, e quindi cerco una spiegazione logica, perché forse l'alleanza continentale ci vede in una posizione che non ci consente di poter acquistare il gas ad esempio dalla Federazione Russa. E poi vedo che comunque paesi come la Spagna lo fanno, paesi come l'Austria fanno i contratti con la Gazprom. Ma quindi mi dico, ma scusate, ma se l'Austria è in Europa, se la Spagna è in Europa, ma perché loro lo fanno e noi no? E qui cioè, c'è da pensare veramente che o forse a qualche strana sindrome, perché voglio dire, noi importiamo tantissime altre materie, come ad esempio le terre rare e altro, dalla Federazione Russa, e quindi perché quelle sì e il gas no? Cioè, non c'è una spiegazione logica nel dire di no a una presa di posizione di questo tipo. Non c'è una ragione economica, anzi, stiamo facendo un danno economico alle nostre imprese, stiamo facendo un danno economico ai nostri imprenditori, stiamo facendo un danno economico alle nostre famiglie. Quindi, da una parte, siccome la von der Leyen ci dice di finanziare le rinnovabili, carichiamo il 20% in più sulle bollette per finanziare le rinnovabili ai nostri cittadini, poi c'è il picco per i problemi geopolitici internazionali sullo stretto di Hormuz, e quindi abbiamo i problemi dell'approvvigionamento, e improvvisamente diciamo che non possiamo acquistare il gas dove costa meno, visto che il 50% della nostra energia elettrica è prodotta con il gas, non possiamo comprarlo dove costa meno, ma dobbiamo comprarlo dove costa di più. Voi capite, noi siccome ragioniamo in maniera abbastanza elementare, è come se noi andassimo a comprare, a fare il pieno di benzina, e per fare il pieno della nostra macchina andassimo a scegliere il distributore dove la benzina costa di più. Non mi sembra una scelta che farebbe nessuno di noi per la propria auto o nelle nostre famiglie, se non ci fossero altre ragioni. Quindi noi chiediamo veramente un ripensamento da parte del governo sul fatto di dire no a questo ordine del giorno, perché un ordine del giorno fondamentalmente che va nella direzione di quella che è la direzione praticata da molti paesi europei, quindi non c'è nessuna giustificazione di carattere politico o geopolitico o di alleanze strategiche, perché se lo possono fare altri paesi lo possiamo fare anche noi. Non c'è nessuna minaccia reale, non c'è nessuna minaccia reale attualmente né al nostro paese né all'Europa che possa derivare da una politica di questo tipo, quindi anche questa ipotesi è accantonata. E quindi o il governo ci spiega quali siano le ragioni che non sono né logicamente né politicamente né economicamente comprensibili, o ce le spiega il perché no, oppure veramente stiamo facendo un danno ai nostri cittadini, un danno alle nostre imprese, un danno alla nostra economia. Ricordiamo che comunque stiamo parlando di un paese che geograficamente fa parte del continente europeo, perché, e lo dicevano i nostri padri costituenti, lo hanno detto i più insigni esponenti della politica italiana, che l'Europa arrivava fino al Caucaso. Quindi è da capire adesso quali siano queste ragioni che ci impediscono di dare fiato alle nostre imprese, quali siano le ragioni che non ci consentono di abbassare le bollette ai nostri cittadini, perché vedete, poi noi facciamo qui le scelte politiche, noi facciamo le scelte strategiche, ma poi quelle scelte non le paghiamo noi, quelle scelte le pagano i nostri cittadini in bolletta, le nostre imprese che sono costrette a lavorare a costi più alti, la competitività del nostro paese. Quindi finché le scelte ricadono su di noi, noi possiamo anche prendere le decisioni che ci piacciono meglio. Ma nel momento in cui le nostre scelte ricadono sull'economia del paese, noi dobbiamo dare una spiegazione al paese, e qui non c'è nessuna spiegazione logica per tutti i motivi anzidetti, per cui noi diciamo di no a una posizione di questo tipo. E quindi c'è un problema importante, e ripeto, io mi aspettavo che quantomeno vi fosse un'apertura da parte del governo, quantomeno riuscire ad aprire un ragionamento, quantomeno riuscire a capire se poteva esserci anche, fra virgolette, per via quella via che noi sempre, alla quale ci ispiriamo, noi diciamo sempre che ci vuole la diplomazia, perché noi non dobbiamo risolvere i problemi con le guerre, dobbiamo risolverli con la diplomazia. Però non intendiamo attivare nessun canale di dialogo con un paese che è in Europa, è a fianco geograficamente all'Europa, perché ci rifiutiamo a prescindere. Ma quindi, cioè, spiegatemi, le vie diplomatiche sono solo con chi ci piacciono? Perché se dobbiamo pensare che la diplomazia debba essere fatta solo nei confronti delle persone che ci stanno simpatiche, che ci piacciono, mi viene da dire che quasi quasi la diplomazia non serve neanche, perché con quelli con i quali già ci conosciamo e già siamo amici, francamente non servono di vie diplomatiche. Le vie diplomatiche servono proprio per andare a parlare, a interloquire con quei soggetti strategici a livello internazionale, strategici per l'economia del nostro paese. E qui stiamo parlando di un soggetto che è strategico per l'economia del nostro paese, strategico per il futuro dell'Europa, strategico perché poi viviamo anche nella contraddizione schizofrenica. Noi negli anni abbiamo fatto importantissimi investimenti proprio per consentire di poterci approvvigionare del gas dall'est Europa, ricordiamoci il Nord Stream, ricordiamoci tantissimi investimenti importanti che sono stati fatti per garantire l'autonomia energetica dell'Europa, per garantire il fatto che l'Europa potesse essere indipendente attraverso diverse fonti di approvvigionamento a livello di approvvigionamento energetico. Però improvvisamente diciamo no, tutto quello che è stato investito negli anni per riuscire ad avere un'autonomia energetica dell'Europa o un'indipendenza energetica dell'Europa, improvvisamente non servono più, perché facciamo una scelta politica che non ha nessuna giustificazione logica, per il quale noi quelle infrastrutture non le vogliamo utilizzare, non le vogliamo mettere a frutto e vogliamo fare in modo che le nostre imprese, i nostri cittadini e le nostre economie vadano in crisi per i costi dell'energia. Io chiedo veramente un ripensamento al governo, o quantomeno ci sia fornita una spiegazione che possa avere un minimo di razionalità e di logicità in quello che stiamo facendo. Grazie.
0: Grazie onorevole Boff. Mi pare che l'onorevole Bergamini voglia intervenire, prego.
5: Forza Italia.
6: Grazie Presidente. Condivido ovviamente in pieno le dichiarazioni del collega Boff, ma vorrei aggiungere alcuni dati
5: Misto
6: oggettivi, magari con la speranza di far rivedere al governo quello che è il parere contrario su questo ordine del giorno, perché qui non siamo di fronte a dover scegliere se stare dalla parte della Russia, se stare dalla parte dell'Ucraina, perché l'argomento è un altro ed è quello dei rincari energetici, delle bollette delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Ora, sono dei dati oggettivi che andrebbero verificati, che sono che prima dell'inizio del conflitto russo-ucraino in Italia arrivavano circa 29 miliardi di metri cubi gas all'anno direttamente dalla Federazione Russa. Un altro dato oggettivo è che da quando sono iniziate le sanzioni dell'Europa contro la Russia, dove il nostro paese ha aderito, le famiglie italiane hanno visto sicuramente aumentare i costi energetici in bolletta, le nostre imprese sono state messe in difficoltà non solo dalla concorrenza sleale, a volte portata da divieti, da altri balzelli che l'Europa ha portato alle nostre aziende, ma soprattutto dal costo energetico. Quindi quello che noi oggi dobbiamo capire è per quale motivo una famiglia italiana dovrebbe pagare circa un 20-30% in più in bolletta, su quello che sono i costi energetici, confronto ad un'impresa e ad una famiglia francese, perché comunque, come ha ricordato il collega Boff, parliamo sempre di Europa. Senti, quindi nel momento in cui abbiamo una decisione dell'Italia di non acquistare materia prima, e qui facciamo particolarmente riferimento al gas della Federazione Russa, abbiamo invece altri paesi europei che nel nome di un'Europa che si dichiara sempre unica e unita continuano ad acquistare, facendo ovviamente l'interesse nazionale, e questo noi vorremmo che venisse fatto anche in Italia. Vorremmo questa cosa per un semplice fatto, perché comunque nel momento in cui c'è la convenienza economica, in un momento di grande difficoltà portato non solo dal conflitto russo-ucraino ma anche da quelle che sono le tensioni sullo stretto di Hormuz, che speriamo si possano definire, possano trovare una soluzione definitiva e far riprendere quelli che sono i normali scambi commerciali per riportare di nuovo i prezzi ad un adeguato livello, ma in questo momento di difficoltà crediamo che sia indispensabile riuscire a trovare qualsiasi approvvigionamento che sia più conveniente nei confronti del Paese, nei confronti dell'Italia, nei confronti delle nostre imprese che stanno vivendo già un momento di difficoltà. Un altro dato oggettivo è che quello che noi oggi stiamo acquistando ha un costo sicuramente superiore, non solo per la materia prima, ma perché c'è un trasporto, c'è una rigassificazione della materia prima che importiamo, e quindi sono dei costi che sono superiori sia dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista di acquisto come materia prima. Non dimenticandoci il fatto che, riaprendo la possibilità di importare gas dai paesi vicini, in questo momento da quello russo che era uno dei principali fornitori dell'Italia, l'introduzione di una materia prima come quella del gas sui nostri mercati produrrebbe anche un effetto della domanda e dell'offerta che andrebbe ad abbassare i prezzi anche degli altri operatori internazionali. Quindi chiediamo un ripensamento, non perché lo chiede solo il gruppo parlamentare, la componente parlamentare di Futuro Nazionale, ma lo chiediamo nell'interesse degli italiani. Grazie.
0: Grazie onorevole Bergamini, mi pare che nessun altro intenda intervenire, quindi pongo in votazione l'1 Ziello parere contrario del governo. La votazione è aperta. Sì, aspettiamo un attimo i colleghi che Vinci ha votato, Cerreto, un attimino, abbiate pazienza, Zoffili. Chi altro deve votare, Corte? Tu non hai votato? Hai votato. Dov'è Ruffino? No, non riesce a votare, quindi se il tecnico va dalla dalla deputata Ruffino, per favore. Dov'è il tecnico? Tecnico. Lì. Gli altri hanno tutti votato, mi pare. Un attimo che il tecnico verifica la situazione. Ruffino. Abbiate pazienza un attimo.
5: Patriarca.
0: Ci siamo? Sì, sì, ho visto la patriarca. Sta votando. Ha votato. Ci siamo, collega? Perfetto. De Luca ha votato. Va bene. Ragazzi, però. Ok. Votazione chiusa. Presenti 252, contrari 246, la Camera respinge. Il 2 testa favorevole, andiamo avanti. Il 3 Ambrosi è stato ritirato. Il 4 Gusmeroli favorevole, andiamo avanti. Il 5 De Palma accetta la riformulazione. De Palma? Sì. Allora andiamo avanti. Il 6 Amendola accetta la riformulazione? Date voce, accetta?
7: Grazie Presidente, sì, accetto la riformulazione, logica con gli altri.
0: Non può intervenire.
7: No, allora. Volevo solo chiederle di mettere la mia sottoscrizione all'ordine del giorno 15 Lomuti.
0: Ah, va bene, va bene, va bene. Quindi, ok, allora accetto e andiamo avanti. Ah, sì, sì, Lomuti sottoscrive il 6 di Amendola, ok. Abbiamo messo a posto anche questo. Simiani accetta il 7, Simiani accetta la riformulazione, andiamo avanti. L'8 Squeri favorevole, andiamo avanti. Il 9 Bonelli accetta la riformulazione? No? Quindi pongo in votazione il 9 Bonelli, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione. No, Tucci, un attimo, deve votare. Votazione chiusa. Presenti 252, contrari 142, la Camera respinge. 10 Zanella, accetta la riformulazione. Zanella, occhi per lei. No, pongo in votazione il 10 Zanella, parere contrario del governo, la votazione è aperta.
5: Sempre un ordine del giorno di Alleanza Verdi e Sinistra.
0: Votazione chiusa. Presenti 253, contrari 143, la Camera respinge. 11 Grimaldi, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 251, contrari 142, la Camera respinge. 12 Ghirra, accetta la riformulazione? No. Prego.
8: Grazie Presidente, non accetto questa riformulazione perché trovo contraddittoria la posizione del Governo. Proprio ieri il sottosegretario Ferrante in Commissione Trasporti ha manifestato delle aperture verso le compensazioni da poter introdurre per le isole per quanto riguarda il caro energia, il caro carburanti, il caro trasporti, che in Sardegna, secondo uno studio dell'Istituto Bruno Leoni, ha superato il 40% per quanto riguarda il costo merci, e sappiamo che questo è legato soprattutto all'introduzione del sistema ETS, l'Emission Trading System dell'Unione Europea, che noi non contestiamo assolutamente nella filosofia, ma a cui da tempo al governo chiediamo di introdurre dei correttivi, perché sappiamo che dal primo di gennaio è stato progressivamente il trasporto marittimo è stato progressivamente incluso nel sistema europeo delle quote di emissione a gas effetto serra, con un meccanismo di phase-in vincolante che impone una copertura del 40% delle emissioni verificate per il 2024, che sono diventate il 70% per il 2025 e il 100% per quest'anno. Questi costi incidono terribilmente sulle imprese isolane nelle tre fasi dell'approvvigionamento, della trasformazione e dell'esportazione, incidendo appunto sulla qualità dell'export. In Sardegna, a differenza del resto d'Italia, dove c'è stato un aumento del 13% delle esportazioni, c'è stato da noi un calo del 21,1% proprio a causa di questi costi. E allora, visto che gli emendamenti sul fondo che proponevano i colleghi del PD sono stati ritenuti ammissibili, io confidavo che almeno i nostri ordini del giorno potessero essere accolti. Noi infatti chiediamo al governo una mano per contrastare, diciamo, il caro energia, ma soprattutto per introdurre dei correttivi al sistema degli ETS che evitino un aggravio di costi e consentano anche alle nostre imprese non solo equità rispetto al resto delle regioni d'Italia, ma soprattutto di poter rimanere competitive. Per questo chiedo alla sottosegretaria se sia possibile rivalutare questa riformulazione che ancora una volta esclude l'intervento sul sistema dell'ETS in modo da dare una risposta concreta a tutte le nostre aziende. Grazie.
0: Grazie deputata Ghirra. Se nessun altro vuole intervenire, lo pongo in votazione. Il 12 Ghirra, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Un attimo ancora, colleghi. Perfetto, penso che abbiano votato tutti. Votazione chiusa, presenti 259, contrari 146, la Camera respinge. Non ho capito. Chi? Ah, Raffa vuole sottoscrivere. Ok, perfetto, lo registriamo e passiamo al 13 Forattini. Accetta la riformulazione? Perfetto, grazie. 14 Labbate, accetta la riformulazione o chi per lei? Sì, perfetto. 15 Lomuti, accetta la riformulazione? No, è così, non si capisce.
9: Sì, sì, grazie Presidente, chiedo di metterla ai voti.
0: Quindi no.
5: 5 Stelle.
9: No, accetto. Però
0: no, o accetta senza voti o non l'accetta e si vota.
9: Accetto.
0: Perfetto, grazie. 16 Pavanelli, ritirato. 17 Alifano, parere contrario. Prego.
1: Grazie Presidente, in modo veramente telegrafico. Allora, il nostro DG e il contenuto dello stesso è il secco parere contrario del governo, un no deciso. A parer mio, ambedue le cose riassumono una diversa visione del Paese. Noi, per finanziare i provvedimenti di mitigazione dei prezzi, chiediamo di tassare gli extra profitti realizzati dalle compagnie petrolifere. Ne parlavamo prima, 88 milioni in più di gettito, le loro casse, alla settimana. Il governo invece vuole ridurre il fondo destinato al trasporto pubblico. Basta questo, Presidente, per chiarire le diverse posizioni. E io francamente spero che i cittadini lo possano capire.
0: Grazie deputata Alifano, pongo in votazione il 17 Alifano, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Chi manca ancora? L'ha votato. Ha votato anche lì, votazione chiusa, presenti 264, contrari 151, la Camera respinge. 18 Francesco Silvestri, accetta la riformulazione? No, quindi pongo in votazione il 18 Francesco Silvestri, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Un attimo ancora, colleghi, votazione chiusa, presenti 263, contrari 149, la Camera respinge. Passiamo al 19 Donno, accetta la riformulazione, onorevole Donno? Pongo in votazione il 19 Donno, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, Presenti 260, contrari 150, la Camera respinge, il 20 centemero è favorevole, 21 Carmina, accetta la riformulazione Carmina? Carmina? Carmina? No. Pongo in votazione il 21 Carmina, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Tranca sì, ci riusciamo. Ok, votazione chiusa. Presenti 262, contrari 148, la Camera respinge. 22 Torto, accetta? No. Pongo in votazione il 22 Torto, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Ci siamo? Votazione chiusa, presenti 262, contrari 149, la Camera respinge. 23 Dell'Olio, parere contrario. Prego, onorevole Dell'Olio.
10: Sì, grazie Presidente. È l'ennesimo ordine del giorno bocciato da questo Governo, ma questa bocciatura rappresenta bene il modo con cui questo Governo vuole affrontare i problemi. Se c'è un problema strutturale, il Governo lo rinvia. Se c'è una scelta da compiere, la strada più semplice qual è? Quella di prorogare, differire. È la proroga ventennale delle concessioni di distribuzione elettrica nelle isole minori non interconnesse. È esattamente questo, non è politica energetica, è una sospensione di quella che deve essere la politica energetica e la transizione energetica. Cioè, soprattutto adesso, in un momento in cui, dopo Hormuz, questo governo ha ottenuto anche la possibilità di investire in transizione energetica, perché bisogna investire nelle infrastrutture energetiche, non darle soldi per ristorare le accise. Nonostante questo, bisognerebbe accelerare gli investimenti, fare quello che il decreto ministeriale del 2017 aveva indicato, cioè fare delle isole minori non interconnesse laboratori avanzati della transizione energetica. Voi cosa fate? Prorogate di 20 anni, non ha nessun senso né tecnico né economico, e non voglio neanche andare a pensare che ci siano problemi di favoritismi. Il punto è lo schema che voi adottate, quello di differire, quello di costruire proroghe. La crisi energetica si affronta con investimenti, non come con la buffonata del decreto sul nucleare o come questa buffonata di fare e di dare per 20 anni la proroga. Noi chiedevamo semplicemente, e mi rivolgo al Governo, chiedevamo semplicemente che qualsiasi beneficio fosse accompagnato da controlli, da investimenti e da una verifica di compatibilità con il quadro europeo. Mi rivolgo al Governo, cioè questa parte era scritta chiaramente per il primo comma, si va ad applicare anche per il secondo comma, proprio per questa concessione di 20 anni. Se l'Unione Europea vi dice che va bene dare una concessione di 20 anni, siamo a posto, ma voi approvate, chiedete di fare un confronto con l'Unione Europea per la prima parte e non lo fate per la seconda. Questo è vergognoso. Le politiche energetiche si fanno facendo davvero la transizione, puntando a trasformare il sistema. Qui siamo esattamente di fronte alla stessa scelta di sempre, cioè conservare il sistema, ed è chiaro dov'è il problema e siete voi. Io chiederei al Governo di rivedere questa posizione, perché chiedere all'Unione Europea di guardare ha senso. Grazie.
0: Grazie onorevole Dell'Olio. Se nessun altro vuole intervenire, pongo in... Lei non ha chiesto l'accantonamento, mi perdoni, non vorrei essere formale. Però il Governo non prende la parola, quindi io, se il Governo non alza la mano, io non lo posso interpellare, tranne che non mi faccia la richiesta di accantonamento. Lo so che è un formalismo, ma tant'è. E quindi pongo in votazione il 23 Dell'Olio, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 257, contrari 142, la Camera respinge. 24 Gubitosa, pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. votazione c'è la collega su Polidori, deve votare un attimo, ci riesce? O ha problemi? No, c'è riuscita, perfetto, votazione chiusa. Presenti 256, contrari 150, la Camera respinge. 25 Ilaria Fontana, accetta la raccomandazione? No. Quindi,
11: allora, dobbiamo chiedere al governo qual è il...
0: Quindi, aspetti, quindi chiedo al governo, non essendo stata accettata, governo, la raccomandazione, chiedo se parere contrario o parere favorevole. Contrario, quindi pongo in votazione il 25 Ilaria Fontana, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 252, contrari 140, la Camera respinge. 26 Raffa, accetta la raccomandazione? Perfetto, andiamo avanti. 27 Barbagallo, accetta la riformulazione? Dove sta? No, prego. Ogni tanto perdo di vista qualche collega.
12: Grazie Presidente, non accetto la riformulazione. Dall'inizio della crisi che ha portato all'aumento dei carburanti, gli operatori della logistica hanno riversato sui consumatori finali, in particolare su quelle delle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, l'aumento dei costi del carburante. Questo ha determinato immediatamente, già alla fine del mese di febbraio, un aumento del prezzo di beni di prima necessità come latte, uova e acqua minerale, un aumento evidentissimo che è arrivato fino al 22%. Quindi sin dall'inizio della trattazione di questo testo, ma per la verità anche con un'altra serie di atti parlamentari, abbiamo chiesto che una parte degli ETS venga utilizzato per compensare i maggiori costi. Il modo più semplice e banale è quello di affidarlo, assegnarlo una quota a parte al mare bonus. Quindi abbiamo fatto sia alcuni emendamenti al testo che poi sono stati dichiarati inammissibili, e quindi ci affidiamo a quest'ordine del giorno, perché può determinare in modo chiaro un intervento concreto non soltanto per le famiglie ma anche per le fasce più deboli della popolazione. Quindi non possiamo accettare la riformulazione del governo, insistiamo anche perché in questo tempo sul governo pesa anche un'altra negligenza, quella di non aver fatto nulla neanche per controllare la speculazione. La speculazione che c'è stata in vari rifornimenti anche sull'HVO, sui biocarburanti, che ricordo sono prodotti in Italia e in poche settimane, senza che hanno nulla a che fare con Hormuz, hanno determinato in quel costo aumenti anche del 30%. Quindi insistiamo sul testo originale dell'ordine del giorno e ci appelliamo a tutta l'Aula.
0: Grazie onorevole Barbagallo. La Morfino e Carmina sottoscrivono e quindi pongo in votazione il 27 Barbagallo, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Chi manca ancora, colleghi? Mattia, un attimo ancora, ha votato. Votazione chiusa, presenti 251, contrari 143, la Camera respinge. 28 D'Alfonso, accetta la riformulazione? Perfetto, andiamo avanti. 29 Stefanazzi, accetta la riformulazione? Perfetto. 30 Casu, accetta la riformulazione e andiamo avanti. 31 Merola, accetta la riformulazione? Merola?
13: Sì, è al banco dei...
0: Dove sta? Ah, sta lì, scusi. L'età mi fa brutti scherzi. E siamo all'ultimo, col 32 Toni Ricciardi, accetta la riformulazione? Giustamente, per AMSIC si fa. Grazie. E allora abbiamo terminato anche gli ordini del giorno e prima di passare alle dichiarazioni di voto finale sospendo, come già d'accordo per altri in altri momenti, per 5 minuti. Avverto sin d'ora che secondo le intese intercorse fra i gruppi, ove le dichiarazioni di voto non si dovessero concludere entro le ore 13:30, le stesse riprenderanno nella seduta pomeridiana della seduta al termine della commemorazione dell'onorevole Gianni Mattioli prevista per le ore 16:15. Quindi la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 12:35.
11: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
13: Radio Radicale 12:30 minuti, stavamo seguendo in diretta dalle 9:30 i lavori della Camera dei Deputati, disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, questo è il primo punto all'ordine del giorno. La seduta, come avete sentito dalla voce del Presidente Sergio Costa, riprenderà alle ore 12:35, dunque orientativamente tra 5 minuti. Facciamo un riepilogo di quelle che sono le notizie principali della giornata. Come sapete, in primo piano si parla molto di Medio Oriente, ma anche di politica interna. Vediamo se ci sono degli aggiornamenti rispetto all'Iran. Il documento ancora segreto che riporterebbe l'accordo tra il paese, l'Iran e gli USA filtra in realtà oggi una

L'intesa. NBC dice i Pasdaran continuano a lanciare droni contro le navi nello stretto. Più tardi, magari durante il nostro notiziario, oppure tra qualche istante, se la seduta della Camera dovesse riprendere con un po' di ritardo, andiamo ad approfondire i 14 punti dell'intesa che sono filtrati nella giornata di oggi. Nell'accordo tra USA e Iran. In Libano, che cosa succede? Ci sono nuovi raid israeliani sul sud e lungo la costa. Da Evian, l'impegno dei grandi con Beirut per disarmare Hezbollah. Sono state colpite all'alba Nabatieh, Ansariyeh e Tiro. Sono registrati 5 feriti. Teheran minaccia risposta dura se gli attacchi andranno avanti. Dal G7 impegno a proteggere l'integrità e la sovranità del paese attraverso adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Ucraina, Zelensky, dal vertice in Francia risultati importanti: più armi a Kiev, più sanzioni contro Mosca. Il presidente ucraino, fondamentale aver raggiunto una comprensione comune delle principali sfide e delle misure concrete per affrontarle. Da Evian, l'impegno per la fornitura di capacità a lungo raggio. E nell'ultima giornata del G7, vertice e focus su crescita e AI. Vediamo che cosa succede invece in Norvegia. La principessa Mette Marit, operata ai polmoni, il trapianto è stato un successo. Alla Reale, 52 anni, è stata diagnosticata una rara forma di fibrosi polmonare. Poi si parla dell'addio allo storico Carlo Ginzburg, aveva 87 anni, figlio dell'intellettuale antifascista Leona e della scrittrice Natalia, ha insegnato alla Normale di Pisa, ad Harvard, Princeton e California. Vediamo anche altre notizie, in particolare quelle di cronaca. C'è stato un agguato a Napoli, è stato ucciso un 48enne vicino al clan Contini. La vittima si chiamava Antonio Mauro, era nei pressi della sua abitazione quando è stato raggiunto da due persone a bordo di scooter che gli hanno sparato almeno 6 colpi contro. Si parla anche del meteo con il caldo intenso in arrivo nel fine settimana e dell'allerta in Francia rispetto appunto a questo caldo intenso dove si raggiungeranno i 40 gradi. Sull'Italia temperature di 6-8 gradi sopra la media. A Parigi autorizzati i bagni nel canale Saint-Martin. Allora, queste sono in sostanza notizie della giornata, quello di cui si parla oggi in primo piano. Andiamo ad approfondire qualche tema, in particolare il tema dell'aggressione russa all'Ucraina, perché troviamo le dichiarazioni di Mark Rutte, il segretario generale della NATO, che oggi ha ribadito durante una conferenza stampa prima della riunione dei ministri della difesa della NATO che la strada verso un accordo di pace in Ucraina resta bloccata dalla mancanza di disponibilità della Russia, pure l'inquadro militare che a suo giudizio appare oggi più favorevole a Kiev. Per arrivare all'accordo bisogna essere in due a ballare il tango, ha detto Rutte, rispondendo a una domanda da un media ucraino durante una conferenza stampa prima della riunione dei ministri della difesa della NATO. Il vostro presidente è disposto a ballare il tango, è disposto ad arrivare a un tavolo negoziale, ma chiaramente il presidente russo Vladimir Putin finora non lo è, ha affermato Rutte. Il segretario generale della NATO ha aggiunto che il presidente USA Donald Trump sta svolgendo un ruolo molto positivo nel tentativo di porre fine al conflitto e ha detto di sostenerne pienamente gli sforzi. Vuole farla finire, io lo sostengo pienamente, ha dichiarato. Rutte ha spiegato di essere sempre stato positivo sulla posizione degli Stati Uniti, sostenendo che Washington sia stata decisiva per cercare di sbloccare la situazione. Ho sempre pensato e continuo a pensare che solo gli Stati Uniti siano stati in grado di rompere inizialmente lo stallo, ha detto, citando il lavoro compiuto da Trump con la sua squadra, tra cui Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio e Pete Hegseth, per fare tutto il possibile per porre fine a questa terribile guerra. Sul piano militare, Rutte ha sostenuto che la situazione sul campo di battaglia è cambiata in parte perché la Russia al momento non sembra fare progressi e l'Ucraina sta andando bene. Il segretario generale della NATO ha anche precisato che Kiev non sta riconquistando grandi porzioni di territorio, ma ha sottolineato che la linea del fronte appare più stabile e che le avanzate russe sono state fermate.
molto più

0: di quanto accadesse 2 o 3 mesi fa. Rutte ha poi indicato le perdite russe come un esempio centrale della pressione su Mosca. L'Ucraina, ha detto, è in grado di uccidere o ferire gravemente tra 30.000 e 35.000 russi al mese, numeri che ha definito davvero impressionanti, pur ricordando che sono terribili per le famiglie dei militari russi. Ma l'Ucraina non li ha chiamati, deve difendersi. Quindi questo è ciò che accade in tempo di guerra. Secondo sempre Rutte, queste perdite rendono sempre più difficile per la Russia colmare i vuoti nelle proprie forze armate e continuare a sostenere lo sforzo bellico in Ucraina. Il segretario generale ha paragonato i numeri attuali alle perdite subite dall'Unione Sovietica in Afghanistan negli anni Ottanta e dagli Stati Uniti in Vietnam, sostenendo che Mosca perde oggi in poche settimane un numero di uomini paragonabile a quello registrato in anni di quei conflitti. Su tutti questi fronti penso che l'Ucraina stia davvero andando meglio, ha concluso, ma penso comunque che tutti noi vogliamo che questa guerra finisca e vogliamo arrivare insieme a un accordo di pace. Questo dunque Mark Rutte, segretario generale della NATO. Vediamo anche le dichiarazioni di Donald Trump prima della riunione del G7. Sono io il capo, ha detto il presidente statunitense ai leader del G7 e ai giornalisti al suo arrivo per prendere posto nella sessione odierna sulla sicurezza economica globale a Evian in Francia. L'affermazione ha generato, come possiamo immaginare, i sorrisi della sala. E poi andiamo anche ad altri temi, per esempio la Corte Penale Internazionale, perché è stata chiamata in causa per le vittime di Al-Bouti, stiamo parlando dell'ex comandante libico. E le vittime chiedono alla Corte Penale Internazionale di respingere il ricorso con cui la difesa punta a far decadere la giurisdizione della Corte Penale sui presunti crimini commessi in Libia tra il 2014 e il 2020. Questo è quanto emerge dalla memoria depositata dall'ufficio del consulente pubblico per le vittime davanti alla Camera preliminare dell'AIA. Per i legali il mandato della Corte resta pienamente valido. La risoluzione del 1970 con cui nel 2011 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU deferì la situazione libica alla Corte Penale continuerebbe infatti a coprire anche i reati contestati ad Al-Bouti, accusato di crimini contro l'umanità e crimini di guerra nel carcere di Mitiga. Di tutt'altro avviso la difesa dell'ex braccio destro del generale Osama al-Masri, che nel ricorso depositato a fine aprile e integrato a metà maggio sostiene invece che la competenza della Corte sia limitata alla fase iniziale della rivolta contro Gheddafi e non possa estendersi agli anni successivi. Nella memoria di oltre 30 pagine si ricorda che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, procura e giudice della Corte Penale hanno continuato per oltre un decennio a considerare la crisi libica una situazione ancora aperta. A sostegno della tesi viene richiamato anche il caso al-Masri, sul quale la Camera preliminare ha già riconosciuto il legame tra i presunti crimini commessi a Mitiga e il quadro della crisi libica oggetto del rinvio dell'ONU. Le vittime contestano inoltre la tesi della difesa secondo cui la giurisdizione della Corte violerebbe il principio di legalità. Tortura, omicidio, stupro, schiavitù e persecuzione, si evidenzia, erano già chiaramente vietati dal diritto internazionale, da quello libico. La decisione dei giudici sul ricorso è attesa nelle prossime settimane ed è destinata a pesare sull'eventuale apertura del processo a carico di Al-Bouti. Questo dunque le vittime di Al-Bouti che dicono che la Corte Penale Internazionale è competente sulla Libia, dunque respingere il ricorso. Sono diverse le altre notizie che troviamo sulle agenzie, diversi i temi, si parla anche di Unione Europea, come sapete, come anticipato prima, domani ci sarà il Consiglio Europeo e al centro di questa importante assise l'Ucraina, il Medio Oriente, alla luce soprattutto del recente accordo di pace tra USA e Iran, ma anche bilancio UE. Ci fermiamo qui con questo aggiornamento delle notizie perché ci ricolleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Esaminare un provvedimento sicuramente importante, quello che è la conversione di questo decreto legge.
0: Interviene l'onorevole Davide Bergamini del gruppo misto Futuro Nazionale.
2: Del gas, di tutto quello che serve alle nostre imprese, alle nostre famiglie per vivere, per produrre. Si tratta purtroppo di un ennesimo provvedimento che si basa su quello dell'emergenza continua e su questo devo dire che noi come Futuro Nazionale non condividiamo questo tipo di impostazione, perché dimostra ancora una volta la debolezza nel prendere delle decisioni che possono essere strutturali, di lungo periodo, che siano tutela vera delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Con questo voglio annunciare che la componente di Futuro Nazionale con Vannacci voterà favorevolmente questo provvedimento, non perché non siamo critici nel modo in come è stato creato, come continua ad andare avanti questo sistema di misure che sono temporanee, ma lo facciamo in un senso di rispetto verso le nostre imprese, verso gli italiani che comunque hanno la necessità, seppur di un piccolo aiuto, di essere sostenuti in questo momento di grande difficoltà economica. Siamo consapevoli dei conflitti che sono in questo momento a livello internazionale, che stanno incidendo su quello che sono le nostre economie, ma crediamo che ci sia la necessità di una visione diversa da parte del governo e qui invitiamo tutti ad una grande riflessione. Non siamo qui per fare polemica, quindi prendiamo le distanze da chi ci dice che facciamo il gioco della sinistra, prendiamo le distanze dalla sinistra stessa che spesso ha dei no ideologici a quelli che sono i provvedimenti emanati dal governo. Il nostro è un no motivato, un no che vuole stare dalla parte degli italiani, che vuole portare la voce degli italiani all'interno di quest'Aula del Parlamento. E veniamo ai numeri appunto di questo provvedimento. Guardando i numeri anche da quello che emerge dalle relazioni che sono state consegnate all'interno di quest'Aula, si evince che il provvedimento porta 5 centesimi di sconto sulle accise sui prodotti della benzina, 20 centesimi sul gasolio. E ora ci siamo chiesti quello che è il risparmio per un cittadino, no? Un cittadino che comunque ha uno stipendio medio. E parlando su un pieno di benzina ci accorgiamo che parliamo di un risparmio medio di 2,27 euro ogni pieno di carburante. Allora io chiedo, se dobbiamo emanare un provvedimento di questo tipo per 2,27 euro, perché, colleghi, parliamo di un provvedimento che risulta totalmente insufficiente, ma che mette a disposizione risorse importanti che, andando ad esaminare dove vengono prese le risorse, sono risorse che vengono tolte a quelli che sono dei comparti di crescita per il Paese. Quindi abbiamo notato che vengono tolti fondi strategici destinati allo sviluppo del Paese, ci sono 100 milioni che vengono prelevati dal Fondo di Sviluppo e Coesione, 65 milioni nel 2026 e 80 milioni nel 2027 vengono sottratti alle reti metropolitane, al trasporto rapido di massa e altre risorse vengono tolte agli interventi strutturali di politica economica. Allora, quello che noi ci chiediamo, per 2,27 euro di sconto su un pieno di benzina, che poi esaminiamo non è solo quello, però è significativo pensare questo, stiamo togliendo risorse a quelle che possono essere le infrastrutture, la crescita del Paese, la competitività, per finanziare uno sconto che alla fine dura 15 giorni. Quindi parliamo di un provvedimento emergenziale di 15 giorni che fa fronte sicuramente ad un momento di crisi, ma che risulta a nostro parere insufficiente. Ci sono sicuramente altre azioni che vogliamo valutare con positività, perché comunque abbiamo il credito d'imposta che va a sostenere il settore dell'autotrasporto, un settore che è in forte crisi da anni perché comunque ha dei costi di gestione molto elevati, i carburanti da noi hanno sempre avuto un costo molto importante, i pedaggi autostradali pure, quindi un settore che ha sempre chiesto una grande attenzione e che merita sicuramente attenzione. Abbiamo i nostri agricoltori che attraverso il credito d'imposta saranno aiutati in questo momento di grande difficoltà e abbiamo contributi straordinari per i fertilizzanti. Tutto questo misura 480 milioni. Allora, noi ci chiediamo una cosa, no? Quindi abbiamo parlato di 2,27 euro su un piero di benzina, queste misure sul credito d'imposta, abbiamo circa 480 milioni. 480 milioni che vengono tolte, come ho ricordato prima, a quello che è lo sviluppo del Paese, alla nostra competitività. E la cosa però grave è che il vero problema non è come vengono utilizzate le risorse, perché capiamo che in un momento di emergenza ci sia la necessità di agire velocemente. Ma il vero problema è che si continua a portare avanti la politica dello struzzo, no? Quindi mettiamo la testa sotto la sabbia per l'incapacità di voler dire dei no, di voler porre dei no a quello che sono quelle politiche europee che dimostrano ancora una volta di essere sbagliate, di non tutelare gli Stati membri. E noi come Italia abbiamo aderito a quello che sono le famose sanzioni dovute al conflitto russo-ucraino. E qui voglio aprire una parentesi. Non si tratta di essere a favore o contro la Russia, a favore o contro l'Ucraina. Noi crediamo come Futuro Nazionale che possano continuare sui tavoli le trattative di pace, che auspichiamo possano portare risultati nel più breve tempo possibile, ma allo stesso modo ci debba essere la necessità assoluta di difendere quello che sono gli interessi degli italiani. E allora non capiamo per quale motivo ci siano paesi europei che in questi anni hanno continuato ad acquistare risorse energetiche, parliamo del gas russo, parliamo di altri tipi di combustibili, del petrolio, dove ritenevano che il prezzo fosse migliore. Noi invece attraverso le sanzioni abbiamo impedito alle nostre imprese, alle nostre famiglie di poter ottenere giovamento da quello che poteva essere un prezzo inferiore. E l'abbiamo proposta anche su un ordine del giorno che il governo ci ha prontamente bocciato con un parere contrario. Abbiamo cercato anche di spiegare le motivazioni di questo ordine del giorno. Abbiamo spiegato che oggi importare gas naturale liquefatto da alcuni paesi, che possono essere quelli d'oltreoceano, attraverso un trasporto via nave che è esageratamente costoso e attraverso poi una rigassificazione di quello che è il gas, è molto più costoso che utilizzare i gasdotti che arrivano dalla Russia. Questo lo sa chiunque all'interno di quest'Aula e non possiamo negare questa evidenza. Allora, ci chiediamo per quale motivo ci debba essere all'interno dell'Europa, che abbiamo la signora Ursula von der Leyen che continua a proclamare un'Europa unita, un'Europa che deve essere più giusta per tutti, ma all'interno di quell'Europa abbiamo paesi che decidono di fare azione a tutela dei loro cittadini e abbiamo paesi che invece continuano con una politica che va a penalizzare il paese stesso. Quindi su questo noi siamo molto severi, siamo anche molto critici perché crediamo che non ci debbano essere all'interno dell'Europa cittadini di serie A, cittadini di serie B. Non capiamo perché gli ungheresi debbano, il governo ungherese debba tutelare gli ungheresi, il governo austriaco debba continuare a difendere la propria economia, mentre l'Italia debba continuare ad acquistare materie prime dove costano di più, portando ovviamente un danno alle nostre imprese, chiedendo sacrifici alle famiglie degli italiani. E ricordiamoci che dall'energia si basa tutto, perché si basano le produzioni nazionali, si basano i trasporti e tutto questo va a caduta su quello che è il carrello della spesa degli italiani, perché non dimentichiamoci che quando un trasporto costa di più, quando portare un'attrezzatura costa di più, il tutto alla fine arriva sul carrello della spesa. Quindi con famiglie in difficoltà dalle bollette elevate trovano costi maggiori su tutto ciò che vanno ad acquistare e quindi si traduce in maggior costo dell'aumento della vita. E allora c'è una cosa da fare. Noi diamo un'indicazione, sperando che sia presa con il giusto criterio dal governo, ed è quella di iniziare ad acquistare materia prima dove costa meno, iniziare ad acquistare, a valutare l'acquisto anche di gas che arriva dal paese della Federazione Russa, perché prima di tutto deve venire l'interesse nazionale. Non deve venire l'interesse dell'Europa, non deve venire l'interesse di Ursula von der Leyen, ma deve venire l'interesse per le nostre imprese, per i nostri agricoltori, per le nostre famiglie, per i nostri autotrasportatori e fare in modo che le nostre famiglie possano avere bollette meno costose. Per questo Futuro Nazionale chiede una cosa semplice, l'abbiamo chiesto anche con il nostro ordine del giorno, ma di valutare immediatamente ogni canale di approvvigionamento che possa essere utile a ridurre i costi dell'energia in Italia e chiediamo che venga fatto con velocità. Signor Presidente, concludo dicendo che gli italiani non hanno bisogno di elemosine, non hanno bisogno di decreti ogni 15 giorni, ma hanno bisogno di una politica che vada vicino a quello che è l'interesse nazionale, una politica energetica seria, una politica che prenda le distanze anche da certe ideologie di sinistra che mettono divieti e paletti su tutto, dalle stesse ideologie portate avanti dall'Europa, e per questo le chiediamo, Presidente, una cosa, attraverso lei, attraverso il Governo, di iniziare immediatamente un tavolo di concerto, di portare in Europa quello che deve essere la possibilità di acquistare materie prime e prezzi più competitivi. Dall'altra parte si possono continuare le trattative di pace, perché ricordiamoci una cosa,
3: chiuda,
2: che probabilmente le sanzioni fatte alla Russia hanno fatto più male all'Italia che ai russi stessi. Grazie, signor Presidente.
3: Grazie, onorevole Bergamini. Onorevole Del Barba, prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Abbiamo purtroppo di fronte a noi un decreto su un tema caldo che i cittadini aspettavano, ma che è un pannicello caldo, anzi è proprio un pasticcio, questo è il decreto pasticci, oltre a essere diventato un
5: di Italia Viva
4: omnibus che ha raccolto per strada più e più temi, è un decreto che, come volevasi dimostrare, non risolve nulla rispetto al tema del caro energia e del caro carburanti. E non lo risolve nulla per ovvi motivi, perché voi con le accise avete proprio dei seri problemi, problemi che partono da prima della legislatura, perché ci ricordiamo tutti lo spot dell'onorevole Giorgia Meloni che entra nel distributore di benzina e chiede di fare 50 euro. Ecco, ci domandiamo oggi come verrebbe rigirato questo spot, considerando che la stessa onorevole Giorgia Meloni, allora quando si è trovata dall'altra parte, Presidente del Consiglio, la prima cosa che ha fatto sulle accise in quest'Aula, in una legge di bilancio, è stata aumentare le accise. Una Giorgia Meloni irriconoscibile rispetto a quello spot. Aumentare per 6 anni le accise, non per lo spazio di una notte di Capodanno, come era in quel caso nella legge di bilancio. È chiaro che quando siete voi la prima causa del caro carburanti, è difficile che siate poi voi la soluzione dello stesso problema. Ma pensando a come potrebbe essere oggi rigirato quello spot con un po' di faccia tosta, beh, viene da pensare che non arrivereste alla fine dello spot, perché prima di recitare le nuove battute che i vostri bravissimi ghostwriter vi potrebbero aver preparato, siamo certi che l'onorevole Giorgia Meloni, tornata in veste di automobilista, s'azzufferebbe col benzinaio. Gli direbbe, ma come, ti ho dato 50 euro, mi fai solo 25 litri? Eh sì, perché oggi sono 2 euro al litro. Il problema è aumentato decisamente e con questo provvedimento così sono rimaste 2 euro al litro. Ditelo all'automobilista Giorgia Meloni. Questo è il primo segno del fatto che non avete risolto nulla. Ma avete fatto anche dei pasticci, come sempre non ascoltando le opposizioni, come sempre tirando dritto, caricando nel provvedimento tutto quello che avevate nei cassetti. E cosa succede? Succede che oggi arriviamo in quest'Aula e all'ultimo momento ci accorgiamo di dover modificare il provvedimento. Quindi tutta questa corsa, che ha costretto anche la Camera dei Deputati e la nostra Commissione Finanze a risolvere il provvedimento nello spazio di una giornata, si dimostra una corsa inutile, perché il provvedimento deve tornare al Senato. E deve tornare al Senato perché per fortuna qualcuno si è accorto del fatto che voi state continuando a fare pasticci. E abbiamo cercato di segnalare, le opposizioni hanno cercato di segnalare delle tematiche che oltretutto procuravano una situazione di ingiustizia, oltre che di irrilevanza, ma addirittura di ingiustizia tra soggetti che vengono beneficiati seppur di poco dal provvedimento e soggetti che subiscono lo stesso rincaro carburanti ma che non vengono ai noi, ai loro beneficiati nello stesso modo. Abbiamo toccato il tema delle isole per quanto riguarda il trasporto marittimo, sebbene noi abbiamo voluto sottolineare che anche quegli emendamenti giusti in linea di principio per i quali abbiamo anche sostenuto gli ordini del giorno, proprio per la fretta che voi imponete, avevano un'altrettanta fretta nella loro redazione, troppo generalizzati, pensando alla Sicilia e alla Sardegna sulla distribuzione senza criterio di questi benefici, oppure la questione del rimborso della benzina dei taxi, che condividiamo, no? Perché dei professionisti che non ricevono rimborso. Il tema però è che se diamo questo rimborso al titolare della licenza, e poi il più delle volte il titolare della licenza è seduto sul divano e c'è un'altra persona che ha subaffittato la licenza, che è quella che mette la benzina e non riceve il ristoro, ecco, abbiamo voluto anche provare a segnalare dentro un atteggiamento della maggioranza che è del tutto indifferente ai problemi veri, provare a segnalare delle specificità, perché magari ora che il provvedimento torna al Senato possiate anche aver voglia, voi maggioranza, di metterci mano e non di prendere per oro colato quello che arriva dal governo, quello che arriva da Palazzo Chigi, che probabilmente è ancora convinto di essere al distributore di benzina e di essere colui che fa giustizia verso gli italiani abolendo le accise. Quindi voi alzate le accise, poi quando comincia questa crisi dite sì, vorremmo provare a diminuire le accise, però aspettiamo, ci avete detto così, aspettiamo perché dobbiamo capire bene la dimensione del fenomeno. Aveva anche una sua ragionevolezza, mi ha detto guarda questi che finalmente vogliono capire addirittura le dimensioni del fenomeno. Avete aspettato, gli italiani hanno pagato, il prezzo della benzina è cresciuto e oggi ci tirate fuori quest'idea delle accise variabili. Una bella idea, Una bella idea che però non può arrivare dopo l'aumento delle accise e aver aspettato che il prezzo della benzina salisse. Perché nel frattempo voi non solo avete aumentato le accise, ma vi siete pure incassati l'extragettito dell'IVA per l'aumento del prezzo dei carburanti e ve lo tenete bello stretto in tasca, perché questo meccanismo delle accise mobili, questo meccanismo, è inutile che scuota il testo, la testa, il testo lo potremo scuotere finché vogliamo ma non esce nulla, spero che non sia così per la testa, è inutile perché è così che è scritto in questo provvedimento. Purtroppo voi in tutta questa vicenda incassate, prendete dalle tasche degli italiani, prima avendo aumentato le accise, oggi avendo tergiversato. Ebbene, questa non è una novità, lo avete fatto in precedenza, ve lo abbiamo segnalato più volte. Ogni volta che cercate di intervenire su un provvedimento, non incidete, cercate di fare qualche cosa che vi consenta di alzare degli slogan, ma intanto, nel frattempo, il cittadino paga e voi vi guardate bene dal togliere dal vostro bilancio quei soldi che magari vi servono per l'Albania o per aumentare i costi degli staff dei ministeri e così via. Soprattutto però ci troviamo in questa situazione perché voi siete del tutto incapaci di pensare a misure strutturali. Ci troviamo in un'emergenza che non riuscite a spegnere perché non avete acqua a sufficienza, primo perché non siete stati capaci di negoziare con l'Europa qualche cosa che andasse nella direzione che voi stessi avete richiesto. E che non ne siate stati capaci non ci sorprende, perché chi mantiene una posizione ambigua su tutto non può poi pensare di essere credibile laddove si pone nel tavolo che sia del Consiglio o del Parlamento europeo a chiedere qualche cosa per il proprio Stato. Voi non avete proprio una mentalità europea, ma soprattutto non avete una mentalità italiana nel momento in cui non pensate a misure strutturali. Per fortuna qualcuno a suo tempo ci ha pensato, ha realizzato il TAP, ha fatto in modo che sulle trivelle l'Italia continuasse a poter avere le proprie risorse. Fosse stato per voi, oggi saremmo abbracciati agli ulivi e saremmo abbarbicati saremmo abbarbicati sui sì ai referendum, ma sul no alle risorse proprie. Avete avuto pure il coraggio di venire in aula in occasione della presentazione del Consiglio europeo a dire che avete aumentato la produzione di energie rinnovabili, ma ci mancherebbe. Il problema è che non l'avete aumentata a sufficienza secondo quanto è previsto dai piani sia europei che italiani. Ecco, tutto questo per dire che anche questa volta ci avete deluso, ma non avete deluso noi, avete deluso il Paese. Lo state soprattutto ingannando, lo state tartassando e questo giustifica il nostro convinto no al provvedimento.
3: Grazie onorevole Del Barba. Deputata Cavo, prego.
5: Grazie Presidente. Il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare nasce da una necessità concreta, dare una risposta immediata alle conseguenze che le tensioni internazionali continuano a produrre sui mercati energetici, sui costi delle materie prime e quindi sulla competitività del nostro sistema produttivo.
6: Di noi moderati.
5: Per attenuare gli effetti dell'aumento dei prezzi energetici e dei carburanti, sostenendo imprese, autotrasporto, agricoltura e intere filiere strategiche del Paese. Questo decreto non ha fatto un modo per mettere la testa sotto la sabbia. Il tema che affrontiamo oggi non riguarda soltanto il prezzo del petrolio, dei carburanti, riguarda una questione fondamentale, la sicurezza energetica dell'Italia e dell'Europa. Negli ultimi anni abbiamo imparato, spesso a nostre spese, che l'energia non è soltanto una materia economica, è una materia strategica, è politica industriale, è politica estera, è sicurezza nazionale. Ogni volta che una crisi internazionale si accende in una parte del mondo, ogni volta che una rotta commerciale viene interrotta e che una tensione geopolitica coinvolge aree strategiche per l'approvvigionamento energetico, famiglie e imprese italiane ne pagano il prezzo. Da vicepresidente anche della Commissione Attività Produttive ho avuto modo di seguire le audizioni, i confronti con le associazioni di categoria, con le imprese energivore, soprattutto col mondo manufatturiero, con gli operatori del settore energetico. Da tutti emerge un messaggio chiaro: la competitività industriale italiana passa sempre di più dalla capacità di garantire energia disponibile, sicura e a costi accessibili. Non esiste una politica industriale senza una politica energetica. Per questo il decreto che oggi esaminiamo rappresenta una risposta necessaria. Le misure temporanee di sostegno sono indispensabili quando le crisi colpiscono famiglie, appunto, e imprese. Il provvedimento contiene interventi importanti nella direzione di attenuare l'impatto immediato degli aumenti dei prezzi energetici e dei carburanti, sostenendo i comparti maggiormente esposti. Significativo il sostegno rivolto all'autotrasporto, all'agricoltura, alle attività economiche maggiormente colpite dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime. Si tratta di settori che rappresentano una parte essenziale del nostro sistema produttivo e che non possono essere lasciati soli di fronte a shock esogeni di questa portata. Nello specifico, il provvedimento interviene con una rideterminazione mirata delle aliquote di accise per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno, benzina a 622,90 euro per 1000 litri, gasolio a 572, GPL a 242 per 1000 kg e gas naturale usato come carburante a 0 euro al metro cubo. La stessa aliquota ridotta viene estesa ai gasoli paraffinici e ai biodiesel. Si tratta di un intervento che, pur nella sua temporaneità, ha un impatto immediato sui costi di esercizio di migliaia di imprese di trasporto, di logistica e del settore agricolo. Il provvedimento potenzia e proroga il credito d'imposta per l'autotrasporto e l'agricoltura, cioè una misura straordinaria fino al 30% della spesa per l'acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio e nei limiti di 40 milioni. L'autotrasporto e l'agricoltura, lo ribadiamo, sono settori strategici per la tenuta della filiera produttiva nazionale. Finanziamenti messi a disposizione per l'impostazione di questo decreto è evidente che non si tratti di un'elemosina, come invece ho ascoltato. C'è una parte che è dedicata anche al finanziamento di 100 milioni a favore di Acciaierie Italia, chiaramente per tenere e garantire la funzionalità degli impianti siderurgici, in attesa ovviamente di un'ottica e di una prospettiva di medio e lungo periodo. Su questo interrogheremo il Ministro Urso nel question time. Le misure temporanee, appunto, che abbiamo elencato sono indispensabili, anche se l'obiettivo deve essere e rimane più ambizioso. Ridurre strutturalmente la vulnerabilità del nostro sistema economico, costruire una strategia energetica nazionale che punti progressivamente a una maggiore autonomia. Autonomia non significa autarchia, significa essere meno esposti agli shock esterni, diversificare le fonti di approvvigionamento, rafforzare la produzione energetica nazionale, investire nelle infrastrutture, nelle reti, negli accumuli, nell'innovazione tecnologica e nelle fonti rinnovabili. Significa anche valorizzare tutte le opportunità che consentano all'Italia di ridurre la dipendenza da forniture concentrate in aree geopoliticamente instabili. Da questo punto di vista anche la Presidente Meloni nelle comunicazioni svolte qui in quest'Aula in vista del Consiglio europeo è stata chiara sul ruolo e sulla necessità di una sicurezza economica parte integrante della sicurezza internazionale ed europea. Ha ribadito che la competitività europea passa inevitabilmente dalla riduzione dei costi energetici e dalla costruzione di filiere strategiche più sicure e resilienti. Lo dico anche perché ho ascoltato che invece non ci sarebbero né prospettive di medio e lungo periodo né una visione più ampia rispetto alla misura di oggi, che chiaramente è di tempestività e di emergenza. La sfida è decisiva per il nostro sistema industriale. Non possiamo accettare che il differenziale di costo di energia continui a rappresentare uno svantaggio competitivo per la manifattura italiana. Ogni euro in più pagato da ogni nostra impresa per energia e materie prime è un euro sottratto agli investimenti, all'innovazione e all'occupazione. La sfida che abbiamo davanti quindi è duplice. Da un lato intervenire con strumenti tempestivi, come quello di oggi, quando le crisi internazionali generano effetti economici immediati. Dall'altro costruire una visione di lungo periodo che renda l'Italia più forte, più autonoma e più competitiva. Una strategia che metta al centro l'energia come fattore di sviluppo, che riduca la dipendenza dalle tensioni geopolitiche, che protegga le imprese dalla volatilità eccessiva dei mercati, che consenta al nostro sistema produttivo di competere ad armi pari con i principali partner internazionali, perché la competitività delle imprese non è un interesse di parte, o almeno non dovrebbe esserlo. È una condizione necessaria per creare lavoro, generare investimenti, sostenere i redditi delle famiglie e garantire la crescita. Ovviamente per tutte queste ragioni che ho espresso, con la consapevolezza che gli interventi emergenziali di oggi si inseriscono appunto in una politica energetica sempre più orientata alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla stabilità, alla competitività e alla piena tutela dell'interesse nazionale, esprimo rispetto a questo provvedimento un voto favorevole da parte di noi moderati.
3: Grazie deputata Cavo. Onorevole Grimaldi, prego.
6: Alleanza Verdi e Sinistra.
7: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Questo decreto sulle accise torna in quest'Aula dopo un passaggio molto travagliato al Senato. Ma la maggioranza ha arrancato persino sul numero legale. Intanto la sostanza del decreto non è molto cambiata. Interventi temporanei, finestre simboliche di riduzione delle accise, spacciate come soluzioni strutturali. Ma è un bluff che conoscete bene, perché è tutta farina del sacco delle vostre menzogne e delle vostre promesse. 527 milioni di euro per una misura che avrà effetti limitatissimi per cittadini e imprese. Non a caso siete dovuti intervenire a ripetizione, un decreto dopo l'altro. Siamo praticamente al quarto provvedimento sui carburanti dal 18 marzo. Tornate in Parlamento ogni due o tre settimane in una rincorsa impossibile dei prezzi petroliferi. Avete rincorso l'emergenza, ancora con un palliativo che non incide sulla dinamica di fondo dei prezzi. I prezzi di energia restano drammaticamente legati alle fluttuazioni internazionali delle fonti fossili, soprattutto l'abbiamo visto con lo shock geopolitico provocato da Trump, il vostro alleato con cui avete fatto pace. Lo dico a Giorgia Meloni, nessuno aveva mai creduto alla vostra rottura e i suoi sorrisi in qualche modo ci rassicurano che è tutto come prima. Ce ne eravamo accorti, non è mai cambiato nulla, sudditi eravate, lo siete ancora adesso. Ecco, con l'attacco all'Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz che ha travolto le economie europee più fragili, ecco, noi abbiamo visto una cosa chiara, che la responsabilità è tutta vostra della vostra politica. Finanziate questi investimenti temporanei erodendo risorse e fondi destinati al welfare e ai servizi. Avete scelto di fatto la strada dell'austerità, così vi abbiamo detto, e dei tagli lineari ai ministeri, inclusa la sanità pubblica, di cui nessuno parla, già perché quelle risorse sono prese anche da lì. Il costo quindi ricade sulla collettività. E avete fatto della transizione energetica e ecologica il vostro, come si può dire, public enemy, no? Come se fosse davvero il vero nemico e non i cambiamenti climatici e tutto quello che ha generato l'eredità fossile, quando invece è la soluzione che avete scelto, come al solito, di rinviare. Il costo di nuovo ricade appunto sulla collettività, avete ridotto le entrate senza alcuna compensazione redistributiva e questa riduzione generalizzata delle accise è regressiva, ma questa parola proprio non la capite, cioè alla fine la pagano di più le persone povere da cui togliete quei servizi e non c'è alcun incentivo a ridurre i consumi, i combustibili fossili. Intanto vi rifiutate categoricamente di tassare seriamente le rendite e gli extraprofitti, ma se abbiamo bisogno di ridurre le accise qui e ora, abbiate il coraggio di prendere le risorse dove si sono accumulate davvero. Noi diciamo che bisogna tassare i più ricchi, lo ripetiamo ossessivamente in queste ore, vedo che vi triggerà qualcosa, perché accumulare un patrimonio di oltre 5 milioni di euro è possibile grazie a infrastrutture nazionali, a servizi locali creati e finanziati dallo Stato. Questa cosa pensate di dimenticarla, la togliete da qualsiasi discussione, lo dico anche per i patrimoni diciamo miliardari, e appunto quei super ricchi non sono isole. Se difettano di senso civico e patriottismo, lo diciamo così, dovrebbero acquisirli. Cambiare il sistema fiscale significa affrontare decenni in cui la ricchezza è diventata incredibilmente diseguale, rimanendo di fatto lì come una vera pietra a qualsiasi ascesa, minando il nostro tessuto sociale. Ma in voi invece tornate su, diciamo, il mantra che abbiamo sentito anche voi, quello di far remigrare i più poveri, un progetto degno dei peggiori totalitarismi, ma soprattutto di chi non ha idee di come far uscire questo paese dalla crisi. Soprattutto un programma, lo diciamo qua ancora oggi, irrealizzabile, un programma che è insensato in un continente sempre più vecchio come l'Unione Europea. Ma torniamo al decreto. Al Senato avete dovuto ritirare per totale mancanza di coperture finanziarie i vostri stessi emendamenti bandiera, lo stop al pignoramento dei conti correnti, le sanatorie sulle partite IVA. Poi avete usato il decreto come un contenitore omnibus, ci avete infilato lo slittamento dei tempi, la rottamazione quinquies, lo stop al telemarketing che poi avete dovuto stralciare. Ecco, il fallimento sta nella vostra totale assenza di una politica però, e in questo caso di una politica energetica. Non avete diversificato le fonti, ma i paesi da cui importiamo appunto il gas, prima la Russia, ora gli Stati Uniti e il Qatar. E intanto l'energia continua a costare tantissimo per imprese e appunto famiglie, esponendoci a queste speculazioni. Il PNRR doveva portarci fuori dal fossile, dall'economia di guerra, perché la conversione ecologica significa autonomia appunto strategica. Voi avete spostato le risorse del PNRR verso il Repower EU per finanziare e potenziare i gasdotti fossili, come la linea adriatica. Avete vincolato l'Italia agli idrocarburi per i prossimi 30 anni. Avete trasformato il piano in un drenaggio di sussidi a favore dei colossi energetici, Eni, Enel e appunto Terna. E l'avete fatto senza esercitare su di loro alcuno controllo pubblico di indirizzo strategico. Così siamo più vulnerabili degli altri paesi europei e paghiamo l'energia di più e subiamo la crisi più duramente. Perfino l'Agenzia Internazionale dell'Energia vi ha avvertito: abbassare le accise senza un piano alternativo rischia solo di favorire quel sistema fossile che è la causa stessa del problema. Ma voi avete insabbiato per esempio le proposte delle imprese italiane, fra cui Elettricità Futura, di oltre 100 imprese italiane. Quella proposta è ferma dal 2022, saremo noi a sbloccarla nei prossimi mesi, quando andremo al governo, e avrebbe permesso di installare 60 gigawatt di rinnovabili in 3 anni, di fatto liberandoci quasi da tutto il gas straniero. Al contrario, con i vostri meccanismi di saturazione virtuale della rete avete bloccato il 72% delle richieste di connessione per i nuovi impianti verdi. E sulle comunità energetiche rinnovabili avete compiuto un vero e proprio capolavoro al ribasso. La misura del PNRR da 2 miliardi e 2 è stata letteralmente tagliata. Il risultato, progetti giudicati idonei e eccellenti resteranno nel cassetto. Ecco, i dati Istat parlano chiaro. L'inflazione continua a correre, tranata proprio dei prezzi dei beni dell'energia. Il 3,2 in più solo a maggio. Significa un aumento di circa 1.200 euro per una coppia con un figlio in un solo anno. Ecco, l'Ocse e la Banca d'Italia certificano una stagnazione economica preoccupante. Il PIL è stimato in un misero 0,4-0,5, mentre la pressione fiscale in Italia ha toccato il record storico del 43,1. Ma cosa ci fate lamorare sulla classe media che la tartassate ogni giorno? Il conto, come sempre, lo pagano i lavoratori e i dipendenti e i pensionati. Presidente, per rendere permanenti i tagli delle accise a dare ossigeno al Paese c'è una sola strada: cambiare radicalmente il paradigma energetico. Basta con i decreti emergenziali da prorogare di mese in mese. Bisogna introdurre una tassa straordinaria sugli extraprofitti, bisogna investire massicciamente sugli accumuli elettrochimici per rendere l'energia verde flessibile e programmabile. Bisogna ripristinare i fondi per l'autoconsumo e le comunità energetiche, bisogna pretendere in Europa il disaccoppiamento del prezzo del gas da quello delle rinnovabili e bisogna investire in modo strutturale nel trasporto pubblico, nell'energia rinnovabile, nell'efficienza energetica e nella riduzione della dipendenza dal petrolio. Tutto questo voi lo rifiutate. In Commissione Finanza avete addirittura respinto in blocco tutti gli emendamenti. Avete respinto la proposta di istituire appunto una tassa di solidarietà, come quella tassa avrebbe potuto finanziare in modo permanente il taglio delle accise. Avete bocciato la richiesta di rifinanziare e ripristinare i fondi del PNRR per l'autoconsumo. Rifiutate di porre un freno ai sussidi fossili e alla linea adriatica. Avete respinto la proposta di vincolare i colossi partecipati ai piani rigidi appunto di investimento di oil and gas e quella di bloccare finanziamenti destinati alle grandi infrastrutture, alle bonifiche e alla riduzione delle emissioni. Anche queste proposte sono state respinte. Ho finito. Ma la verità è che voi rifiutate in blocco ogni paradigma redistributivo, rifiutate di assumere gli impegni e la conversione ecologica, invece ci trascinate in una ridicola discussione del ritorno dell'atomo. Il ministro Pichetto Fratin parla di centrali operative entro il 2034, ma l'orizzonte temporale è quello di 20-30 anni. La Francia, che ha già una filiera, prevede di realizzare i nuovi reattori addirittura nel 2038. E Pichetto Fratin parla inappropriatamente del 2034, quando l'Italia dal 2010 non ha ancora un sito nazionale di stoccaggio. Per favore, smettete di dire falsità. L'unico effetto di questa distrazione, ho finito, Presidente, e non fare nulla sulle fonti energetiche, sugli accumuli, sulle aree idonee. Ecco perché voteremo contro questo decreto, perché volete un petrostato senza petrolio, un hub del gas senza gas, e invece potremo fare tutto alla luce del sole, ma siete ancora in quelle caverne fossili in cui avete tombato questo Paese. Grazie.
3: Grazie onorevole Grimaldi. Onorevole Sottanelli, prego.
8: Grazie Presidente, signora Sottosegretaria, colleghi. È il quinto provvedimento sulle accise in 3 mesi, dal DL 33 al 38, 42, 63 che stiamo convertendo e all'89. In questo decreto in conversione è confluito il decreto 89, che è stato a sua volta abrogato. Quindi abbiamo il fatto che in 2 mesi ci sono stati 2 confluenze su 2 decreti. Complessivamente dal 19 di marzo al 3 luglio sono stati impegnati, quindi spesi in grossa parte, circa 1.600 milioni per ottenere 5-10 centesimi di riduzione di accise per ogni singolo litro. Azione su questo provvedimento voterà contro, ma voterà contro per il metodo e nel merito. Per quanto riguarda il metodo, come dicevo prima, la confluenza in due mesi di due decreti, ovviamente non lo dico io, ma il nostro Presidente della Repubblica già nel 2021 aveva chiesto di limitare oppure di non addirittura utilizzare il metodo della confluenza nei decreti, così come c'è stata la raccomandazione del Comitato per la legislazione, completamente ignorate. È entrato venerdì qui alla Camera questo decreto con due articoli e poi con un maxi emendamento al Senato ne è uscito con 16 disposizioni, tra cui poi questa mattina in commissione all'ultimo secondo non si capisce se c'è stata, come dire, un'intercessione o meno del Quirinale, ma ulteriormente la maggioranza ha fatto passi indietro nel togliere alcune disposizioni che erano state inserite col maxi emendamento al Senato. E queste disposizioni che cosa prevedono? 100 milioni all'ILVA con l'esclusione della colpa grave, è una deroga alla legge 20 del 94, 80 milioni per i contratti collettivi nazionali per il TPL, la rottamazione quinques, il telemarketing sulle telecomunicazioni che abbiamo ulteriormente cambiato rispetto a come era arrivato qui alla Camera. Quindi non c'è stata data la possibilità neanche di poter dare un contributo, perché in commissione la maggioranza ha ovviamente bocciato tutto. E allora questo accade quando in un provvedimento con dei maxi emendamenti entrano tante altre cose che nulla hanno a che fare con la nascita del decreto stesso, che come recita l'articolo 677 della nostra Costituzione deve avere dei criteri ben precisi. Allora ritengo che ancora una volta il Governo ha testimoniato come non riesce ad avere quella programmazione, quella idea, quell'obiettivo e percorrerlo in maniera costante, ma è costretta a rincorrere le emergenze. E tutto quanto questo quindi fa in modo che oggi la Camera dei Deputati per l'ennesima volta ne esce delegittimata perché non abbiamo avuto i tempi tecnici per poterci lavorare. Dicevo, venerdì è entrato qui alla Camera, lunedì è stato incardinato, ieri si è fatto una sola commissione, questa mattina con l'emendamento del Governo si è ulteriormente cambiato quello che era stato fatto dal Governo stesso, dalla maggioranza stessa al Senato, quindi questo testimonia come oggi c'è una delegittimazione del governo. Io faccio appello, e non è la prima volta che lo faccio, anche ai colleghi di maggioranza per fare in modo che noi come parlamentari possiamo riappropriarci del nostro ruolo e dare un contributo e non subire forzature come purtroppo è l'espressione di questo percorso, di questo decreto legge. Votiamo contro anche nel merito, perché è inconcepibile che per dare copertura finanziaria a questo decreto si tolgono 251 milioni di euro al fondo automotive, a cui noi invece avevamo dato in previsione della legge di bilancio. Avevamo chiesto di dare ulteriori risorse perché è un settore che è stato un settore modello a livello mondiale negli anni passati, che è la manifatturiera del settore automotive. In questo momento dove Trump ci sta facendo la guerra con i dazi e dove purtroppo Stellantis ha fatto scelte scellerate, scusate il gioco di parola, anziché quindi pianificare, strutturare delle norme che potessero aiutare tutta la filiera dell'automotive, andiamo a togliere lì i soldi per dare copertura a questo decreto. Se avessimo fatto mesi addietro delle norme che potesse rilanciare con questi soldi l'economia, con una crescita maggiore si poteva dare risposta di copertura a questo decreto e non andare a tagliare e non avere poi i soldi per sostenere una filiera importante come quella dell'automotive. 100 milioni sulle FSC che si tolgono al mezzogiorno, si toglie quindi alla coesione, 65 più 80 dal fondo sulle reti metropolitane, 80 milioni sul fondo sulle esigenze indifferibili. E quindi il governo taglia questi fondi per dare copertura a questo decreto. Io penso che per l'ennesima volta dopo 4 anni possiamo, io dico purtroppo, ancora affermare che il governo ha tradito le aspettative dei cittadini. Io ricordo il famoso video della nostra Premier del 2019 quando sponsorizzava il taglio e progressivo per arrivare all'azzeramento delle accise sui carburanti, quando poi nel 2022 Fratelli d'Italia ha presentato il suo programma, ha ovviamente confermato questa loro programmazione nel voler appunto 17 ridurre sempre in automatico l'IVA e le accise. Siamo partiti dal togliere e dal ridurre per poi arrivare a nell'ultima legge di bilancio approvata a dicembre 2025 per l'anno 2026, dove addirittura abbiamo fatto aumentare le accise sul gasolio. Tutto quanto questo comporta una pressione fiscale al 42,8, che è un record decennale, quindi è stato fatto l'esatto contrario rispetto a quello che si era promesso ai cittadini, per cui questo governo ha ottenuto il consenso e quindi la relativa fiducia. Tutto quanto questo si aggiunge il caos che ha creato Trump, un presidente degli Stati Uniti che quando è stato eletto noi avevamo subito detto che sarebbe stata una sciagura per l'America in primis, ma per tutta l'Europa e quindi anche per l'Italia, lo sta confermando, però dai banchi di questo governo è stato sempre osannato, è stato elogiato. Oggi ci ritroviamo a questo shock sui prezzi dell'energia, ovviamente frutto di un suo atteggiamento che ha certamente non ha vinto, come lui dice, la guerra con l'Iran, perché ha solo dato forza all'Iran che, avendo avuto la possibilità di conquistare, tra virgolette, lo stretto di Hormuz, ha costretto l'Europa ma tutto il mondo a pagare e quindi ad avere maggiori oneri per quanto riguarda la crescita dell'economia, che pesa ovviamente per le famiglie. Quindi adesso ci auguriamo che questo accordo che è stato raggiunto, ma da lunedì ancora non si riesce ad ottenere il testo definitivo, speriamo che il 19 a Ginevra possa essere un testo di giusto equilibrio che pone fine a tutte le tensioni nel Medio Oriente. Però anche qui devo sottolineare la totale assenza e l'incapacità politica sia del nostro Presidente ma dell'intera Europa in tutta questa vicenda, dove non abbiamo toccato palla. Ultima nota sul nucleare, per ribadire che la nostra opposizione sembra un'opposizione costruttiva. Da 4 anni avevamo detto al Presidente di partire subito al Governo con la riproposizione del nucleare in Italia. E dopo 4 anni è arrivata una legge delega e noi come opposizione costruttiva l'abbiamo sostenuto, per dire che quando ci sono provvedimenti che condividiamo il nostro appoggio c'è sempre. In questo caso, per tutto quello che ho detto prima, Azione voterà contro. Grazie.
3: Grazie onorevole Sottanelli. Ed essendo giunti in prossimità delle ore 13.30 e sulla base delle intese intercorse fra i gruppi, sospendiamo lo svolgimento delle dichiarazioni di voto, che riprenderà nella parte pomeridiana della seduta al termine della commemorazione dell'onorevole Gianni Mattioli, prevista alle ore 16.15. Sospendiamo dunque la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.
1: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: Radio Radicale, sono le 13.29, stiamo seguendo la Camera dei Deputati, torneremo in diretta proprio dalla Camera alle 15 con il Question Time e poi alle 16 con la commemorazione di Gianni Mattioli e in seguito alle 16.45 con il decreto sulle disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Approfittiamo allora di questo spazio per un veloce aggiornamento notizie tramite le agenzie stampa, le notizie che arrivano innanzitutto sull'Iran e arrivano dalla Russia, che conferma che Lavrov ha avuto una telefonata con l'omologo iraniano Araghchi, il ministero degli esteri russo, quindi con il ministero degli esteri iraniano, e hanno discusso dei preparativi per la firma del memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti. Il capo del ministero degli esteri iraniano ha fornito informazioni sui preparativi per la firma di un memorandum di intesa che dovrebbe sancire la fine del conflitto in Medio Oriente e avviare negoziati per la conclusione di un accordo globale tra Iran e Stati Uniti, si legge nella dichiarazione. Lavrov ha sottolineato la disponibilità della Russia a contribuire

0: confrontati sul recente accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran sulla prossima firma del memorandum d'intesa in Svizzera prevista per venerdì. E vediamo se ci sono novità invece su un altro fronte, quello ucraino. Controlliamo le agenzie sulla questione, cosa dicono. Naturalmente in corso sul tema, ci si sta affrontando sul G7, arrivano le parole di Merz, il sostegno all'Ucraina da questo G7 è così forte come raramente prima, lo ha detto il cancelliere tedesco Evian durante un incontro con la stampa al G7, tutti i partner rafforzeranno i contributi militari e finanziari per l'Ucraina, e altrettanto chiaro è il messaggio a Mosca, tutti i partner del G7 aumenteranno la pressione sulla Russia anche attraverso sanzioni, ha spiegato. Questo segna un nuovo registro anche nell'unità e nella determinazione dell'Alleanza Atlantica. Questo porta forse un decisivo passo avanti nel negoziato per la pace. E invece su un'altra questione degli esteri che si svolge tra poco in Inghilterra, le elezioni suppletive a Makerfield e la leadership laburista nel Regno Unito, su questo tema Roberta Iannuzzi ha intervistato il professor Claudio Martinelli, ascoltiamo.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Claudio Martinelli, costituzionalista, insegna diritto pubblico comparato all'Università Bicocca di Milano. Buongiorno professore e ben ritrovato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora professore, parliamo con lei di un appuntamento elettorale che ci sarà giovedì nel Regno Unito. Un'elezione suppletiva a una località che si chiama Makerfield, collegio nel nord-ovest dell'Inghilterra, rimasto vacante dopo le dimissioni di un deputato laburista che ha lasciato il seggio per aprire la strada a Andy Burnham, il sindaco della Greater Manchester, che ha l'intenzione, rientrando a Westminster, di sfidare l'attuale primo ministro e leader laburista Keir Starmer in un prossimo futuro. Allora, sono elezioni suppletive ritenute molto importanti. La stampa britannica nelle ultime settimane non ha parlato quasi solo di questo. Ci spiega le ragioni e come naturalmente incide questo voto nel sistema britannico?
2: Sì, gli osservatori britannici sono concordi nel ritenere che queste siano di gran lunga le by-election più importanti della storia recente del Regno Unito per la posta in gioco. Allora, intanto spieghiamo subito questo. Ovviamente il sistema uninominale maggioritario implica che quando un deputato si dimette si debba fare una by-election, cioè un'elezione suppletiva per sostituire il deputato che si è dimesso. Ma perché questa by-election, come la chiamano loro le elezioni suppletive, è così importante? Perché forse per la prima volta la posta in gioco non è tanto o soltanto il seggio di quella constituency della zona di Manchester, ma è in ballo la leadership del partito laburista, in quanto appunto Andy Burnham vorrebbe che il mayor della Greater Manchester vorrebbe rientrare alla Camera dei Comuni per avere, diciamo, la qualifica necessaria per sfidare Keir Starmer alla leadership del partito laburista, e quindi in prospettiva, per come funziona il diritto costituzionale britannico, in prospettiva sostituirlo a Downing Street, cioè alla guida del governo. Ecco, quindi diciamo una by-election, se vuole, in qualche modo mascherata da qualche cosa di più e di diverso. E io penso che da questo punto di vista insomma sia anche possibile rivolgere una critica a come il partito laburista sta trattando le istituzioni in questo momento. Perché il partito laburista, come sappiamo, e soprattutto dopo le local election del mese scorso, vive una crisi di leadership molto forte, che può essere risolta con un contest.

0: cioè con parlamentari che portano la loro sfida primo ministro, al leader del partito e primo ministro in carica. Il ministro del governo si è già dimesso, Wes Streeting, proprio per fare questo, e appunto la figura di Andy Burnham come ha fatto a entrare in gioco? È entrata in gioco perché il titolare di quel seggio parlamentare corrispondente a quella constituency ha pensato bene di dimettersi, ma non perché non stesse bene, avesse degli impedimenti o per altri motivi, ma ha proprio espressamente dichiarato che lasciava il suo seggio per consentire a Andy Burnham di rientrare in Parlamento. Ma quello non è un seggio del Partito Laburista, è un seggio della constituency. Allora, quelle che solo 2 anni fa avevano votato Simmons come candidato laburista per quel seggio, beh, immaginavano di avere lui candidato per 5 anni. È opportuno utilizzare in questo modo, diciamo, la membership del Parlamento britannico? Beh, dal punto di vista meramente formale, sì, naturalmente nessuno impedisce a un deputato di dimettersi per le ragioni che ritiene più opportune lui. Peraltro con delle regole particolari, perché non c'è neanche la dimissione della Camera dei Comuni, bisogna assumere un altro tipo di carica, insomma, lasciamo perdere queste cose formali. Ma insomma, questo comporta che tutti gli elettori della constituency vengono chiamati al voto. Tra l'altro è doppiamente curiosa questo comportamento del Partito Laburista, perché il Labour Party in questo momento è proprio, si presenta come il partito che sta fronteggiando un'ondata populista. Beh, insomma, forse è un po' populista anche trattare le istituzioni in questa maniera, no? Forse è un po' contraddittorio rispetto al dire, beh, noi dobbiamo porre un argine rispetto a un partito anti-establishment e fortemente populista come Reform UK. Teniamo anche presente che solo pochi mesi fa la commission del Partito Laburista, che ha il compito di decidere le candidature, aveva bloccato la candidatura di Andy Burnham in una precedente by-election che si teneva per tutt'altri motivi, perché si era detto ufficialmente che non sarebbe stato opportuno perché questo avrebbe comportato il venir meno della sua sindacatura a Manchester. E quindi non era opportuno, diciamo, rendere vacante e poi dover di nuovo votare anche per il sindaco di Manchester. Ora, improvvisamente tutto questo viene meno, ma viene meno perché già l'altra volta non era vero, cioè il motivo era che Starmer non voleva che Burnham entrasse in Parlamento. Però quello era il motivo che era stato additato. Adesso quel motivo non c'è più perché la situazione dentro il Labour si è incancrenita e allora bisogna utilizzare, diciamo, lo strumento parlamentare come meglio gradisce il rito laburista. Beh, insomma, tutto questo anche nel Regno Unito ha creato qualche malumore da parte degli osservatori e secondo me sennatamente.
1: Allora, professore, lei parlava del proliferare del metodo populista e se Andy Burnham ce la dovesse fare, pare, secondo gli ultimi sondaggi, che in questo collegio, che non è facilissimo in realtà, perché stava crescendo Reform UK, cioè il partito di Nigel Farage, ce la potrebbe fare solo grazie a un nuovo partito, un partito che somiglia un po' al nostro futuro nazionale, che è stato lanciato proprio più o meno nello stesso periodo, che si chiama Restore Britain. E quindi questa spaccatura tra Partito Conservatore, Reform UK, Restore Britain, quindi un'ampia offerta di partiti, diciamo uno più a destra dell'altro, potrebbe effettivamente favorire Andy Burnham. C'è anche questo fattore, secondo lei, che insomma da sottolineare?
0: Sì, c'è questo fattore e tra l'altro è un fattore che indica anche quanto appunto questa constituency sia rischiosa, le elezioni per questa constituency siano rischiose. Io vedevo gli ultimi sondaggi, mi pare l'ultimo sia stato reso pubblico sabato, insomma pare che Andy Burnham sia in vantaggio di 5 punti sul candidato Robert Kenyon di Reform. Mi pare 46 a 41. Però c'è il candidato di una nuovissima formazione politica che si chiama Restore Britain, guidata da Rupert Lowe, che ha il 5%. Quindi, se questi sondaggi fossero veri, poi altri danno una forbice maggiore, però insomma l'ultimo sondaggio pubblicato da questi numeri, insomma, dai quali emerge che probabilmente Burnham vincerà, ma grazie al fatto che Reform trova alla sua destra qualcuno che è più populista di lui. Il che significa, a maggior ragione, che, mi permetto di dire, i laburisti stanno un po' scherzando col fuoco. E dall'altra parte, invece, visto diciamo dall'altro punto di vista, insomma, appare evidente che quando si scoperchia il vaso di Pandora delle opzioni del linguaggio, delle, come si dice oggi, delle narrazioni populiste, appunto si scoperchia un vaso di Pandora e non sai che cosa viene fuori, no? Per cui addirittura adesso Reform si trova una concorrenza notevole alla sua destra di un pulviscolo di formazioni, e dove magari in alcune situazioni, anche magari di carattere locale, alcune di queste formazioni possono raccogliere anche un buon risultato, con il risultato finale, paradossale, ma fino a un certo punto, di favorire il candidato Labour dentro questa operazione che, come vede, voler usare un linguaggio accademico, diremmo articolata e complessa. Volessimo usare un altro tipo di linguaggio, dire forse un po' cervellotica e azzardata.
1: Comunque finiscono per fare il gioco della sinistra, così come si dice oggi insomma su molti giornali, per l'operazione Vannacci, al di là diciamo di quello che saranno poi gli effetti, vedremo insomma per quanto riguarda il nostro paese. Ma secondo lei, dal punto di vista del Partito Laburista, a parte questi nomi, qual è l'offerta politica che si lega diciamo a queste figure in campo? Cioè, qual è l'alternativa tra Starmer, Burnham e tutti i vari diciamo che hanno preannunciato dei contest che poi non ci sono ancora stati?
0: Certo, allora sì, ecco qui è la domanda cruciale del dopo, nel caso in cui appunto vincesse Andy Burnham, perché è chiaro che se non vince Andy Burnham è un disastro totale per il Partito Laburista, no? Che appunto ha messo in piedi tutta questa operazione e alla fine perde pure il seggio di Makerfield. No, facciamo l'ipotesi invece, in questo momento più probabile, che Burnham ce la faccia, e allora qui ci troviamo di fronte, diciamo, per comodità faccio un po' di schematizzazioni, cioè immaginiamo che vi possa essere nel prossimo futuro un contest interno al Partito Laburista per ridiscutere la leadership. La cosa più probabile, se appunto andassero così le cose come stiamo immaginando, è che si correrà una gara a tre tra il primo ministro, il leader del partito, nonché primo ministro in carica, Keir Starmer, perché ovviamente non stiamo parlando di una contest interna del Partito Laburista perché il leader si è dimesso, no. Il leader rimane in carica e quando qualcuno gli porta la sfida, le regole interne del Partito Laburista prevedono che il leader sia automaticamente in gioco, mentre chi gli porta la sfida deve raggranellare il 20% degli appoggi del gruppo parlamentare, che in questo momento equivale a 81. Probabilmente 81 firme di appoggio alle candidature rispettive l'avrà sia Wes Streeting sia Andy Burnham. Per cui, se dovesse esserci diciamo questo gioco a tre, schematicamente potremmo immaginare questo gioco, cioè al centro il leader uscente, il leader in questo momento, che è anche quindi il primo ministro, che propone ovviamente una linea di continuità rispetto al manifesto elettorale con cui i laburisti hanno vinto le elezioni del 2024 e la linea politica che lui ha tenuto, lui e il suo governo hanno tenuto in questi mesi. Magari dicendo che finalmente cominciano a vedersi alcuni risultati, come per esempio nel caso del contenimento del fenomeno migratorio. Gli sfidanti, schematicamente, potremmo così definirli Andy Burnham in una prospettiva un po' più a sinistra rispetto a Starmer, quindi probabilmente una prospettiva che vedrà un maggior ruolo, per esempio, di alcune nazionalizzazioni, un maggior ruolo dello Stato nelle lotta alle diseguaglianze, e dall'altra parte invece Stritting, più diciamo legato ad una visione da New Labour bleriano, che quindi probabilmente proporrà un altro tipo di ricette che avranno più a che fare con le dinamiche economiche, la necessità di magari liberare qualche ulteriore energia nel Regno Unito per rilanciare l'economia. Detto questo, però, ribadisco che sono schematizzazioni, perché in realtà il grosso problema a cui si trova di fronte il Partito Laburista in generale e i suoi candidati è che stiamo parlando di un partito di governo che sta governando da 2 anni e che è stato eletto sulla base di una, diciamo che ha vinto le elezioni sulla base di una certa piattaforma. E non è mai semplice cambiare in corsa. Neanche se dovesse arrivare un altro leader, anche perché poi i margini di manovra sono molto più stretti di come vengono presentati. Perché non è che la Brexit, nonostante le promesse, abbia determinato un back assoluto di sovranità. Il Regno Unito è dentro il sistema dei mercati internazionali, è dentro un sistema di relazioni internazionali e sta compiendo, cosa che nessuno dei candidati metterebbe in discussione, una politica di reappeasement con l'Unione Europea che inevitabilmente comporta ulteriori obblighi rispetto al diritto dell'Unione Europea e rispetto al diritto, diciamo, di cooperazione che viene continuamente rinegoziato con l'Unione Europea. Ecco, allora in questo quadro la gara si svolgerà sulla base di quello che io ho tentato di schematizzare, ma la sostanza sarà molto più di tipo personalistico che di tipo programmatico. Proprio perché dal punto di vista programmatico, al di là delle dichiarazioni, al di là della necessità ovviamente di corroborare, no, il proprio e di alimentare la propria parte di elettorato interno al partito, in realtà i margini sono molto molto meno ampi di quanto verrà fatto credere dai candidati stessi.
1: Pare di capire che insomma non è tanto messo in crisi quello che è il programma che ha presentato Starmer e che ha svolto, ma i sondaggi che vedono in caduta libera il partito laburista dopo neanche 2 anni di governo fanno pensare insomma che sarebbe meglio cambiare la figura, diciamo, di rappresentanza, il leader, ecco, come dice lei, più il volto che i programmi, che anzi per certi versi sono stati anche attuati. Penso alla questione della sanità, no? Si diceva che appunto il ministro stava operando bene, insomma, e quindi da questo punto di vista le critiche erano minori. Più questioni di immagine, anche legate forse al rapporto con Israele, per esempio.
0: Sì, allora, di immagine in questo senso, cioè nel senso di un programma che esiste, ma che era un programma talmente indeterminato che poi come attuarlo dipende molto dalla personalità di chi è alla guida del governo. Quando parlavo di margini molto stretti, una dimostrazione di questo l'abbiamo avuta proprio questa settimana con le dimissioni del ministro della difesa Haley, no? Cioè, allora, UK è, ci tiene e ci mancherebbe a essere protagonista dentro i nuovi equilibri internazionali, però dall'altra parte ha dei grossi problemi di bilancio e dentro questo quadro come si fa a incrementare le spese per la difesa mantenendo salde le promesse di welfare che sono state fatte nel programma elettorale? Allora, a prescindere da chi sarà il vincitore, il vincitore si troverà di fronte a delle grosse difficoltà a tenere insieme queste cose che sono molto facili da enunciare, ma molto meno facili poi da attuare nel concreto. A me questo sembra, diciamo, un po' la spada di Damocle, o diciamo il contesto complicato dentro cui si sta muovendo il Partito Laburista e probabilmente continuerà a muoversi da qui alla fine della legislatura.
1: Va bene, professore, ci torneremo naturalmente la prossima settimana per commentare i risultati elettorali. Nel frattempo ci fermiamo qui. L'appuntamento, come sempre, è il giovedì per il voto. E grazie al professor Claudio Martinelli.
0: Grazie, a presto.
2: E questa era l'intervista di Roberta Iannuzzi sulla situazione delle elezioni suppletive a Makerfield e un po' in generale sul mondo laburista. Adesso torniamo alla politica italiana e in particolare parliamo di legge elettorale, perché sulla questione è stata intervistata da Lanfranco Palazzolo a Simona Bonafè del Partito Democratico, che ha fatto il punto sui lavori di ieri alla Commissione Affari Costituzionali della Camera. Ascoltiamo.
3: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Simona Bonafè del Partito Democratico per parlare di legge elettorale, perché ieri sono stati presentati gli emendamenti presentati alla legge elettorale sono passati al vaglio della Presidenza, che praticamente li ha falcidiati. Ne hanno bocciati 400 circa, sono rimasti praticamente la metà. Allora, com'è andata?
4: Sì, sono stati ritenuti, diciamo, non ammissibili o comunque, insomma, con una formulazione, mi sembra che dica, non logici dal punto di vista sintattico o altro, e ne sono stati eliminati più o meno 200, se non ricordo male, insomma, ordine di grandezza più o meno quello.
3: Quelli soppressivi sono rimasti?
4: Quelli sì, quelli soppressivi sono rimasti. E, entriamo nel vivo, con oggi entriamo nel vivo della discussione degli emendamenti, sono rimasti non solo quelli soppressivi, ma anche quelli che abbiamo presentato insieme come opposizioni, diciamo così, più di merito, più di, so nemmeno se definirla riduzione del danno, ma comunque insomma emendamenti che danno anche l'idea che, insomma, per noi questa è una legge improponibile, è una legge che insomma, per una serie di cose, dal premio abnorme piuttosto che quella che per noi rimane ancora un vero problema e che è la doppia lista bloccata, quindi una lista bloccata sia sul collegio plurinominale che bloccata anche diciamo nel premio di maggioranza, ecco, restano tutti i nodi sui quali noi insomma daremo battaglia, ecco.
3: Pensate di sostenere qualche emendamento presentato dalle altre opposizioni, alludo a Futuro Nazionale, come quello sulle firme digitali per la presentazione delle liste, oppure quello sulle preferenze, non so, nel tatticismo della legge elettorale?
4: Intanto devo dire che noi oggi cominceremo a, penso, a discutere i primi emendamenti soppressivi. E abbiamo presentato come opposizioni tutta una serie di emendamenti insieme, circa 300, che sono peraltro sopravvissuti alla mannaia della presidenza della commissione, e su questi porteremo avanti una battaglia congiunta come opposizioni, per cui, ecco, diciamo che oggi entriamo nel vivo di questa discussione della legge elettorale. Ci sarà
3: quindi
4: una fase
3: dovete ancora valutare se appoggiare.
4: Ma io penso che, come ho detto prima, uno dei problemi, e secondo noi uno dei maggiori problemi di questa legge elettorale, è che toglie la possibilità all'elettore di individuare e scegliersi l'eletto. Ci sono vari modi perché questo avvenga, ci sono degli emendamenti che vanno nella direzione di superare questo vulnus e quindi insomma, penso che sosterremo.
3: Allora, io le volevo chiedere su questa voce che, secondo la quale, per paura di futuro nazionale, la maggioranza farebbe approvare alla Camera la legge elettorale e poi la addormenta, la anestetizza nell'altro ramo del Parlamento.
4: Ma allora, guardi, io mi sto facendo sempre più questa idea, e cioè che la destra ha paura di perdere le prossime elezioni, politiche, e quindi si sta cucendo su misura una legge elettorale che sostanzialmente va bene solo per loro. La dimostrazione è il fatto che questa è stata una legge chiusa dentro la maggioranza, presentata ancora durante le urne aperte del referendum sulla separazione delle carriere, presentata alle Camere.
3: Modificata più volte.
4: Modificata, esatto, due volte, perché come le audizioni e come i professori universitari, che noi professori e non solo, insomma, che noi abbiamo audito, hanno sottolineato ed evidenziato che ci sono alcuni profili forti di incostituzionalità, quindi appunto si è resa necessaria una modifica che di fatto non è mai stata aperta alle opposizioni, perché se si vuole veramente aprire alle opposizioni e non solo di facciata, si coinvolgono prima di depositare un testo, non dopo. Per cui, insomma, io mi sono fatta la convinzione che c'è la volontà di chiudersi una legge su misura.
3: Quindi la fanno?
4: A mio parere sì, ed è il motivo per il quale insomma noi faremo opposizione dura, perché la riteniamo una legge elettorale sbagliata, ecco, e non va assolutamente nella direzione di, insomma, favorire la partecipazione alla politica e la partecipazione al voto.
3: Se vi capitasse l'occasione di fare uno sgambetto alla maggioranza con un emendamento di futuro nazionale, che fareste?
4: Non vuole
3: mostrare,
4: non posso svelarle
3: le carte. Va bene. Grazie.
4: Comunque, insomma, l'obiettivo è quello di fare.
3: Allora, oggi a che ora vi vedete?
4: Alle 11,
3: quindi incominciate a fare i primi soppressivi e poi.
4: Sì, molto probabilmente stasera, e anche questo, insomma, non la dice lunga della volontà di chiudere questa legge.
3: Quindi oggi illustrate gli emendamenti.
4: Oggi illustriamo, stasera iniziamo a votare. E appunto la dice lunga sulla volontà, a mio parere, invece, di chiuderla questa legge elettorale, perché lavoreremo sabato e domenica, e non sulle esigenze del Paese, su un'esigenza di Giorgia Meloni, di avere a disposizione una legge
3: elettorale. Con il taglio degli emendamenti, quindi, pensa che arriverete anche a sabato e domenica con tutti i tempi?
4: Ecco, questo dipende appunto dalle decisioni dell'Ufficio di Presidenza, però insomma
3: pare
4: di poter dire che se si vuole fare una discussione approfondita, si vuole dare lo spazio alle opposizioni per poter esprimere le loro posizioni, e ci vogliono i tempi, e secondo me non sono nemmeno sufficienti i tempi che ci hanno dato. Quindi
3: vediamo, c'è la scadenza.
4: Però, ripeto,
3: è il 26 giugno.
4: Esatto, infatti anche quella, insomma, è una scadenza che dice tutto per poter avere i tempi contingentati, e quindi chiuderla a luglio.
3: Luglio, perché a luglio poi non ci sono più i tempi.
4: Perché se avessero presentato la legge all'inizio luglio non avrebbero potuto avere i tempi contingentati.
3: Lo sconto,
4: ecco perché
3: tempi,
4: dico che c'è la volontà evidentemente di chiuderla. E con delle forzature anche sui tempi che noi stiamo contestando, non perché non vogliamo lavorare il sabato e la domenica, ci vorrebbe
3: altro,
4: ma vorremmo farlo sulle priorità del Paese che non consideriamo quelle della legge elettorale.
3: Grazie a Simona Bonafede del Partito Democratico.
5: 14 in punto, Radio Radicale, questo era Lanfranco Palazzolo con Simona Bonafede del Partito Democratico sulla legge elettorale. Noi apriamo il notiziario di Radio Radicale del primo pomeriggio, in regia Iva Radicev, in studio Cristiana Pugliese e Andrea Billao. Apriamo il nostro notiziario con la politica italiana, parleremo, vi leggeremo un comunicato del Partito Radicale, poi ci occuperemo di carcere e ancora dell'inchiesta di Milano che manda tutti assolti, come sanno bene i nostri ascoltatori, e ancora del vertice del G7, e poi saremo con un approfondimento in Francia per occuparsi della politica francese. Allora, il comunicato del Partito Radicale. Enzo Tortora, 42 anni dopo, il Parlamento approvi la giornata delle vittime di errori giudiziari, e andiamo in tema a leggervi la dichiarazione di Maurizio Turco, Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale, a 42 anni dall'arresto di Enzo Tortora. Il Partito Radicale rinnova il proprio appello al Parlamento affinché non si concluda questa legislatura senza l'approvazione della proposta di legge che istituisce la Giornata Nazionale delle Vittime di Errori Giudiziari. Il Partito Radicale e Marco Pannella furono al fianco di Enzo Tortora quando era più facile voltarsi dall'altra parte. Da allora continuiamo una battaglia che riguarda la qualità della nostra democrazia e della nostra giustizia. La presunzione di innocenza, una giustizia giusta, l'effettiva responsabilità civile dei magistrati che sbagliano è il diritto e il diritto delle vittime di errori giudiziari a ottenere risarcimenti tempestivi e adeguati. L'istituzione della Giornata Nazionale delle Vittime di Errori Giudiziari rappresenterebbe un atto di civiltà giuridica e un monito permanente affinché vicende come quella di Enzo Tortora non abbiano a ripetersi. Ricordare Enzo Tortora non significa guardare al passato, significa affermare ancora oggi che la libertà, la dignità e i diritti delle persone devono essere tutelati anche quando lo Stato sbaglia, perché la vicenda di Enzo Tortora non appartiene alla storia, appartiene all'attualità di un paese che continua a chiedere una giustizia giusta.
6: E rimaniamo in tema di giustizia, in particolare di carcere. Il Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro di 7 sezioni del carcere di Sollicciano. Enrico Salvatori ne ha parlato con Irene Testa, garante dei detenuti della Sardegna e tesoriera del Partito Radicale.
7: Radio Radicale, il Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro di 7 sezioni del carcere di Sollicciano per gravi violazioni delle norme sulla salute e sulla sicurezza. Una decisione che naturalmente riporta al centro il tema delle condizioni di detenzione dello Stato delle carceri italiane. Ne parliamo con Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale, che salutiamo. Irene, ciao.
8: Ciao Enrico, un saluto agli ascoltatori.
7: Eccoci qui. Allora, che valore ha la decisione del Tribunale di Firenze di sequestrare queste 7 sezioni di Sollicciano di cui parlavamo?
8: È un atto straordinario, cioè un qualcosa di davvero importante per il sistema carcerario, come segnale da dare ad altre procure, cioè che altre procure possano intervenire, così come è accaduto per il carcere di Sollicciano. Col Partito Radicale già dal 2022 facemmo una richiesta formale inviata a tutte le procure della Repubblica nel nostro paese, proprio per chiedere di intervenire sulle questioni di violazione di diritto e della Costituzione all'interno delle carceri italiane, no? Ed è continuamente denunciamo situazioni che riguardano la salute dei detenuti, delle persone che scontano una pena e che spesso si vedono negati ogni tipo di intervento a causa della carenza di personale, ma spesso anche di negligenza e quindi cure sanitarie mancate, condizioni igieniche e sanitarie degradanti le incrociamo spesso negli istituti che visitiamo. E quindi finalmente questa decisione della procura può aprire un varco importante, perché se noi andiamo a vedere gli istituti nel nostro territorio ci rendiamo conto che più dell'80% delle strutture versano in condizioni simili a quelle di Sollicciano. Noi come Partito Radicale più volte abbiamo fatto, a seguito delle visite che vengono fatte dai dirigenti, dai militanti del Partito Radicale, esposti alle procure. Io stessa ne ho rivolto una a Sassari, proprio perché all'interno del carcere ci piove dentro le celle, intere sezioni in inverno sono quasi inagibili, ma nessuno interviene e quindi questa decisione assume un valore importante da questo punto di vista, no? Noi andiamo ripetendo che le carceri sono fuori legge, che non rispettano spesso il dettato costituzionale, e qui ci dà ragione la procura. Credo sia la prima volta che viene, potrei anche sbagliarmi, ma a memoria mi pare sia la prima volta che si mettano i sigilli e si mettano sotto sequestro delle sezioni.
7: Nel comunicato che avete scritto con Maurizio Turco, che è segretario del Partito Radicale, dite che non sono i detenuti a essere fuori dalla legge, ma troppo spesso le carceri. Mi ricordo bene Marco Pannella che insisteva, insomma, dicendo che lo Stato appunto era delinquente in questi casi, no? E Sollicciano è forse un caso, forse è sicuramente un caso concreto di quella denuncia. Uno Stato che impone ai cittadini il rispetto delle norme sulla salute e sulla sicurezza, ma poi non le rispetta nei propri istituti e quindi viola completamente la legalità, Irene.
8: Sì, assolutamente, ma riflettevo qualche giorno fa su un fatto. Se noi andiamo a chiedere l'abitabilità, l'agibilità in una casa che non ha sufficienti a volte metri quadri a disposizione, no? Magari per poter far vivere un nucleo familiare, due persone o tre persone, e non rispetta quei parametri di metratura, beh, quella casa non avrà l'abitabilità. Quindi accade che qualunque amministrazione pubblica che non rispetta come dire, principi di legalità e non rispetta le regole viene sanzionata, questo però non accade mai per le carceri, cioè noi abbiamo delle celle dove i 3 metri quadri che dovrebbero essere garantiti per ogni detenuto non vengono spesso rispettati, eppure non accade nulla e si tengono queste persone chiuse dentro piccole celle. Adesso poi è arrivato il caldo, l'estate, quindi tutto si diventa ancora più come dire
7: più pesante.
8: Ma sì, anche perché si esasperano gli animi.
7: Certo.
8: Sì, si esasperano gli animi. Io credo che sia necessario anche lavorare molto con l'informazione e sull'aspetto culturale anche, oltre a quello politico, diciamo, di ricordare alla politica che c'è un intero sistema carcerario al collasso, che necessita di riforme e di interventi, si dovrebbe lavorare anche da un punto di vista culturale, perché ogni giorno di più mi rendo conto di quanto questi temi siano lontani dall'opinione pubblica, talmente lontani che persino chiedere un frigorifero, che adesso c'è una circolare che è stata fatta che vieta i frigoriferi all'interno delle celle, ecco, anche chiedere un banale frigorifero diventa incomprensibile per l'opinione pubblica, e questo mi lascia perplessa, perché non stiamo parlando di una suite di lusso, non stiamo parlando di dare chissà quali privilegi, stiamo parlando di poter consentire a chi sta scontando una pena in condizioni spesso degradanti di poter bere un bicchiere d'acqua fresco a 40 gradi ad agosto. Non mi sembra, no, chissà quale richiesta, eppure guarda, proprio ieri ho fatto una piccola riflessione sui social su questo aspetto del frigo e sulla circolare che impedisce di averli nelle celle, e mi sono ritrovata 4.000 commenti di persone che me ne dicono di tutti i colori,
7: sui social, purtroppo.
8: Sì, però è lo specchio di quello del pensiero spesso comune, no? Di chi questi temi li vede.
7: Di tanta ignoranza.
8: Sì, purtroppo poi non si va oltre, come dire, non si legge in maniera approfondita qual è il messaggio che magari si vuole anche dare, no? Però ecco, diciamo che probabilmente certa politica si fa forte anche di questo atteggiamento della società, che spesso proprio perché informata poco, informata male, non riesce ad essere obiettiva, no? Mentre invece basterebbe spiegare anche che lo Stato dovrebbe restituire una persona non più in grado di nuocere, quindi non è la detenzione, il sequestro in sé di una persona dentro una cella che garantisce questo, se non c'è poi tutto un trattamento, un intervento mirato a far sì che chi sbaglia in qualche modo si sia reso conto dell'errore e possa uscire da lì come dire, con un lavoro preventivo, perché prima o poi dal carcere si esce e non si dovrebbe intervenire una volta usciti dal carcere, ma addirittura prima. Mi rendo conto che nella situazione in cui vivono le nostre carceri oggi viene meno ormai qualunque cosa, tanto è il tasso di sovraffollamento che neanche si riescono a fare e a portare avanti quei minimi programmi di trattamento che sono previsti come dire, dai regolamenti, dalle norme, eccetera eccetera.
7: Certo. Insomma, il Partito Radicale, lo ricordiamo da anni, che è il sequestro delle strutture incompatibili con la legge. Adesso è successo, si è arrivati a uno strumento così forte. E forse dopo Sollicciano, Irene, per concludere, lo Stato non si limiterà, e questo lo speriamo, a intervenire solamente su quel carcere e magari proverà a verificare se ci sono altri luoghi di detenzione fuori legge.
8: Guarda, noi come sempre effettueremo le visite estive nelle carceri in maniera massiccia da parte dei militanti e dirigenti del Partito Radicale, e sarà sicuramente l'occasione per raccogliere documentazione e per fornire anche alle altre procure l'invito, diciamo, intanto la documentazione, ma anche l'invito di intervenire là dove ce n'è bisogno, così come ha fatto la procura di Sollicciano, su Sollicciano.
7: Irene, ti ringraziamo. Grazie a te, tesoriere del Partito Radicale.
5: E sono le 14:13 minuti, Radio Radicale, questa era Enrico Salvatori, la sua intervista a Irene Testa, garante dei detenuti della Sardegna e tesoriere del Partito Radicale. Proseguiamo sulla pagina che si occupa di giustizia. Come sanno i nostri ascoltatori, sono stati tutti assolti gli 8 imputati in uno dei filoni dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano, perché il fatto non costituisce reato. E in tema sentiamo l'intervista di Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, a Erika Mazzetti di Forza Italia.
3: Radio Radicale con Erika Mazzetti, vogliamo commentare la sentenza sul processo d'urbanistica a Milano che riguardava il grattacielo di via Stresa, la torre. Sono stati assolti tutti. Allora io le volevo chiedere, insomma, rispetto al trambusto provocato dall'inchiesta che ha poi determinato l'affondamento del DDL Salva Milano, che valutazioni possiamo cominciare a fare?
9: Guardi, il contraccolpo è stato molto forte non solo sul settore dell'edilizia e delle costruzioni, che è il motore trainante nel nostro paese e non solo, dove abbiamo grandi competenze, ma lo è stato a livello nazionale su tutto il territorio, perché in tutti i comuni queste indagini hanno causato un inceppo importante. Noi da sempre siamo garantisti, lo siamo stati anche in questo caso, dove la magistratura ha fatto un passo avanti e la politica voleva fare altrettanto con una proposta di legge proprio sul caso Milano. Alla Camera siamo andati spediti e l'abbiamo approvata in poco tempo, al Senato invece è stata bloccata dalle ideologie politiche. Ma oggi siamo a un
3: passo. Si è tirato indietro il PD, diciamo, come
9: certo,
3: stanno le cose.
9: Si è tirato indietro a livello nazionale, però a livello territoriale non si era tirato indietro, anzi voleva accelerare questa cosa, per cui è un'ideologia a retromarcia che a noi non interessa, perché noi vogliamo tutelare i nostri cittadini, i nostri professionisti, i nostri imprenditori. La magistratura qui ha fatto il suo corso, è andato a buon fine questo primo processo, noi non avevamo nessun dubbio su questo e continuiamo a non averlo, ma non dobbiamo incentivare questa ideologia contro chi produce e chi costruisce nel nostro paese. Perché essendo il motore trainante non possiamo avere contraccolpi del genere. Questo ha causato che abbiamo perso tanti investimenti e non ce lo possiamo permettere, ma soprattutto abbiamo limitato la rigenerazione di interi quartieri a Milano, ma ripeto, anche su tutto il territorio nazionale, perché io sono consapevole che in tanti comuni c'è questo inceppo che dà un segnale negativo al settore. E Forza Italia assolutamente non ha mai voluto e mai vorrà questo, tant'è che siamo stati i primi circa un anno fa a fare una proposta di legge delega al governo, io sono la prima firmataria, dove andiamo a fare un testo unico delle costruzioni, proprio per chiarire il rapporto Stato-Regioni, per individuare le priorità del settore, ma soprattutto per superare l'incertezza normativa, dove i magistrati si sono inseriti e noi non dobbiamo permetterlo. Questa proposta di legge poi è diventato un decreto che è stato votato anche in Consiglio dei Ministri. Oggi abbiamo un testo unificato con oltre 400 emendamenti che dovranno essere votati. È un'occasione d'oro per riformare il settore dell'edilizia, ma anche di tutta la parte urbanistica collegata all'edilizia. Milano ha insegnato che avere questa presunzione è sbagliato. Ripeto, Forza Italia non l'ha mai avuta e siamo consapevoli che tutti insieme, dall'Europa al nazionale, al regionale e ai comuni, dobbiamo fare il sistema. Ma non come ha fatto il PD, perché a livello nazionale fa delle scelte per opportunità politica che non vanno certo nella tutela degli imprenditori, dei cittadini e dei professionisti. A Milano, molto probabilmente per salvaguardare la propria giunta, ne hanno fatto un altro di cammino. Ecco, da parte di Forza Italia questo non succederà mai, perché la tutela della persona, che sia cittadino, imprenditore o professionista, è fondamentale. Quando poi ci sono degli investimenti essenziali, che non sono soltanto dal punto di vista economico, e già sarebbero essenziali, ma lo sono anche e soprattutto per rigenerare dal punto di vista urbanistico, economico, sociale ed energetico il nostro paese. Questa però è una sentenza fondamentale anche per iniziare un percorso del piano casa che in questi giorni è in discussione alla Camera, perché forse ci saranno meno pregiudizi e potremo fare quel partenariato pubblico-privato tanto essenziale al settore.
3: Vuole dire qualcosa su come si è comportata la magistratura? Tra l'altro gli imputati hanno detto siamo stati lasciati soli dalla politica, anche perché c'è stato un po' un clima di terrore con queste inchieste. Allora, se il quadro era così chiaro, perché si è arrivati a un processo? Nel senso che le regole urbanistiche, sono, anche se cambiano spesso, dovrebbero essere chiare soprattutto ai magistrati, perché poi insomma il buco nell'acqua da parte della magistratura è stato abbastanza grosso.
9: È stato enorme, forse si aspettavano un risultato diverso, ma sono proprio loro che l'hanno fatta, per cui ho fiducia in alcuni magistrati che naturalmente lavorano bene, ma questa perquisizione è stata eccessiva. È stata un'eccessività di ideologia che non va bene assolutamente. Noi stiamo lavorando, come abbiamo fatto anche per il referendum sulla riforma della giustizia, ma oggi stiamo lavorando anche su una riforma della giustizia civile, perché è fondamentale. Oggi abbiamo una situazione drammatica dove ogni cittadino è complice con il voto che ha fatto durante il referendum a questa situazione, ma la politica deve dare risposta. Per cui, come Forza Italia, stiamo insistendo molto sulla riforma della giustizia civile e anche in questo caso è fondamentale. Troppo spesso accusiamo le persone senza avere un giudizio di terzo grado come deve essere, ma a livello mediatico escono giornalate e voglio vedere domani quanti giornali annunceranno, diciamo, questa sentenza positiva. Ma non ci fermiamo qui. Forza Italia ha sempre creduto nel buon senso delle persone, anche dei magistrati, e questa, ripeto, è una risposta positiva anche e soprattutto in prospettiva del piano casa, perché altrimenti c'era questa indisciplina che causava un problema. L'urbanistica, come diceva lei, è un tema essenziale. Non ci scordiamo che noi oggi lavoriamo ancora con una legge urbanistica del 1942. In un momento in cui dovevamo ricostruire l'Italia, dovevamo espandersi, invece oggi abbiamo il problema inverso, dobbiamo rigenerare interi quartieri. Ed è per questo fondamentale approvare il testo unico delle costruzioni, dove all'interno ci sono i principi fondamentali legati all'edilizia e all'urbanistica collegata all'edilizia, proprio per chiarire la norma, dove nessun magistrato poi potrà inserirsi, perché la politica ha fatto il suo dovere, cioè chiarire una norma che, ricordo, è vecchissima e il contrario di quello che il mercato e la tecnologia chiede oggi.
3: Grazie all'onorevole Erika Mazzetti di Forza Italia.
6: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo, adesso ci occupiamo della politica estera. Innanzitutto, dopo la fine del blocco navale americano, tre petrolieri iraniane hanno attraversato Hormuz, lo ha riferito la televisione statale iraniana IRIB. Le imbarcazioni che hanno passato lo stretto, ha spiegato l'emittente, hanno una capacità di 5 milioni di barili di greggio. Però sull'accordo, fonti del team negoziale di Teheran hanno comunicato che la bozza di memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, pubblicati dall'agenzia Bloomberg, non è accurata e presenta numerose inesattezze, soprattutto sulla gestione dello stretto proprio di Hormuz. Il memorandum è composto da 14 articoli e gli argomenti trattati in questi articoli sono stati ripetutamente riportati dai media, ma i dettagli forniti da Bloomberg per ciascun articolo sono sotto aspetti significativi incompleti, ha spiegato la fonte. Per esempio, la prima clausola è quella relativa allo stretto, così come pubblicata da Bloomberg, sono particolarmente inesatte e omettono alcune parole chiave importanti. Il testo del memorandum sarà pubblicato dopo la firma prevista per venerdì. E anche la Casa Bianca dice, dopo l'Iran, anche la Casa Bianca ha assicurato che le bozze di accordo con Teheran circolate su alcuni media sono inesatte. Il presunto testo del memorandum d'intesa ottenuto dalla CNN non riflette il linguaggio del vero testo, ha scritto su X il direttore della comunicazione del presidente Stephen Chung. La ripresa del traffico attraverso Hormuz dovrà avvenire in condizioni di piena sicurezza nel rispetto della libertà di navigazione, principio richiamato anche nella recente dichiarazione dei leader del G7. A questo scopo l'Italia è impegnata insieme ai partner internazionali nelle iniziative volte a garantire la sicurezza della navigazione e regolare ripristino dei traffici commerciali nell'area. È quanto assicurato il ministro degli esteri Antonio Tajani, che oggi alla Farnesina ha presieduto una riunione con i rappresentanti delle principali associazioni del mondo produttivo italiano e con i presidenti di ICE e SIMEST per fare il punto sulle prospettive di ripresa del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. E il commento di Trump sul vertice di Evian: è stato un grande vertice, la Francia ha fatto un lavoro eccezionale, il presidente Macron ha fatto davvero un ottimo lavoro, è stato accolto molto bene, tutti qui non so se siano stati contenti, alcuni non se la passano così bene, ma altri sì. Ma hanno fatto un lavoro splendido, così il presidente americano, che ha anche annunciato che terrà una conferenza stampa alle 16 al termine del summit G7. Parleremo un po' dell'accordo con l'Iran in una conferenza stampa appunto alle 16. Il cancelliere tedesco Merz dice che il G7 è stato un successo, c'è stata una dichiarazione comune, un linguaggio comune sulle crisi internazionali e sulla sicurezza. Per il cancelliere tedesco il summit francese è stato un successo e Merz ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana nel cosiddetto formato E5. Guarderemo in questo formato i risultati del G7 del Consiglio europeo e prepareremo il vertice della NATO, aggiunto. Il formato E5 prevede la presenza di Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Ma questo vertice ascoltiamo adesso le interviste realizzate da Lanfranco Palazzolo.
3: Radio Radicale, siamo con il senatore Scurria di Fratelli Italia per parlare del vertice di Evian. Allora, comandato, le chiedo se è tornato il sereno tra Giorgia Meloni e Donald Trump o se non c'è mai stato nessun tipo di scontro.
10: No, scontro non c'è mai stato, c'è stato sicuramente un modo diverso di intendere alcune questioni che sono avvenute a livello internazionale. Trump ha un suo carattere molto specifico, quindi tira dritto sulle cose che ritiene di sua competenza, con le sue idee, no? Sull'Iran ogni giorno annunciava che il giorno dopo si sarebbe fatta la pace, abbiamo dovuto aspettare almeno 12 annunci del genere. Il Presidente del Consiglio,
3: dicono 39.
10: Ah, 39, non ne sono percepiti qualcuno allora. Il Presidente del Consiglio non è da meno in quanto a carattere, insomma, quindi quando ha visto che alcune decisioni americane non davano i frutti sperati né per gli Stati Uniti né per l'Europa e tantomeno per l'Italia, chiaramente non l'ha mandato a dire, ma il tutto legato sempre a una consapevolezza che con gli amici si parla chiaro e quindi più un amico più uno si può permettere anche non dire di mandarsi a quel paese, perché non è mai accaduto tra i due, ma di dire le cose anche in maniera forte, perché poi ci si ritrova intorno a un tavolo e si ricomincia a progettare un futuro comune.
3: La sorpresa è il cambiamento di rotta degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina, che abbiamo rivisto quasi le stesse immagini della Basilica di San Pietro tra Trump e Zelensky, che si parlavano, sono rimasti tutti un po' sorpresi, addirittura l'annuncio del blocco del petrolio.
10: Non mi ha sorpreso, perché poi quando si parla tutti insieme ci si rende conto di qual è la realtà e di che cosa bisogna fare per tentare di far ragionare chi ha invaso un paese sovrano. Quindi finché magari uno da solo pensa di poter ragionare o con Putin o su Putin, probabilmente può commettere qualche leggerezza o qualche errore, che invece quando stai insieme ad altri partner europei e mondiali, a quel punto è logico che ci debba essere una posizione comune, e una posizione comune si fa sulla realtà, non su ipotesi.
3: La missione congiunta europea su Hormuz ci sarà, quando potrà essere votata dal Parlamento, e pensa che bisogna essere chiari anche per le regole, eventuali regole di ingaggio, in attesa della firma che ci sarà venerdì prossimo?
10: Sì, le regole di ingaggio devono essere molto chiare, altrimenti si rischia in un luogo dove magari qualche fuga in avanti o indietro è possibile farla. Ricordiamoci che abbiamo anche, si parla molto di Trump e si parla poco di Iran, cioè noi abbiamo a che fare con un regime liberticida, un regime che nel corso degli anni ha fatto di tutto per tentare di nascondere il proprio sviluppo nucleare di ovvia carattere militare, è un paese che non si fa scuro di mandare a morte i propri oppositori, un paese che per parlare di cose importanti oggi non sappiamo neanche bene quali sono gli attori in campo, c'è Khamenei Junior, Pastaran, poi c'è comunque una parte del Parlamento che può indirizzare alcune decisioni, quindi insomma ricordiamoci, non abbiamo a che fare con un paese che ha una sua vita democratica e che magari rispetta anche tutte le prescrizioni internazionali, quindi la missione europea ha un senso, ma per avere un senso deve avere le regole di ingaggio molto chiare.
3: Israele oggi è isolata? Più isolata dopo questo vertice, dopo questa pace?
10: No, non penso che Israele sia isolata, cioè in realtà Israele gode comunque di un apporto che non ha mai avuto con tanti, se non tutti, gli stati arabi che lo circondano, che comunque compongono l'area. Ricordiamoci che anche quando è stato sotto attacco, più di qualche paese arabo ha dato scudo ai missili contro Israele, ha dato notizie a Israele su quello che stava accadendo. Probabilmente Netanyahu sognava, non so, una missione militare che arrivasse fino a Teheran, complicata, insomma, soprattutto probabilmente non era neanche all'ordine del giorno. Devo dire in questo che forse Trump, quando è partito per questa missione in Iran, aveva le idee forse non proprio chiarissime, pensava che...
3: Beh, lui aveva detto questa cosa: distruggeremo una civiltà. Per poi dire no, non volevamo cambiare il regime,
10: sì,
3: che
10: sì,
3: sono un po'...
10: Sì, per questo che non avevi, oppure si è reso conto strada facendo che non avevi a che fare con Maduro, insomma, con Venezuela, perché lì comunque c'è uno Stato strutturato, uno Stato che storicamente esprime una forza e una potenza, purtroppo con un regime indirizzato verso un modo di fare totalmente avverso a quello che è lo Stato di diritto, i diritti civili, i diritti umani, la democrazia, ma comunque c'è.
3: Senta, l'accordo con l'Iran è stato presentato dalla sinistra come l'estrazione di un cartellino al Monopoli delle probabilità, che dice fate tre passi indietro con tanti auguri, tornando all'accordo di Obama. cioè praticamente si è rimesso tutto come prima, senza bisogno di... Allora io le volevo chiedere se è d'accordo con questa tesi.
10: No, io sono più che altro curioso di vedere come lo rivende Trump, insomma, questo accordo, perché lui aveva comunque superato e stracciato in qualche modo il trattato fatto da Obama, si è avventurato, come dicevamo, in questa storia per poi dover gestire lo stretto di Hormuz, che è sempre stato aperto, cioè non è che adesso abbiamo un passo in avanti. La verità vera è capire però, che cosa resterà del nucleare iraniano. Diciamo che quanto era stato previsto da Obama l'Iran non l'ha rispettato e noi per certo tempo abbiamo fatto finta di non vedere. Poi, soprattutto dopo il 7 ottobre, dopo quello che è successo in nell'area del Medio Oriente, ci siamo resi conto che l'Iran non poteva, non poteva avere la bomba atomica e non potevamo far finta di non vedere che la stava invece realizzando. E quindi adesso

0: Uniti.
1: No, è un vertice che continua a confermare l'impalpabilità dell'Europa. Non riusciamo a uscire da questa condizione di impercettibilità politica, nella consapevolezza che siamo davanti ad una riconfigurazione dell'ordine mondiale e l'Europa non è contemplata. Noi dobbiamo essere consapevoli di questo. L'Europa non fa parte di questo progetto di ricostruzione dell'ordine mondiale. Vuole un esempio? Trump ha fatto un passo indietro nel conflitto russo-ucraino. A un certo punto si è distolto anche per via dei fatti lì allo stretto di Hormuz. Lì si era aperto uno spazio per l'Europa che noi potevamo colmare, potevamo riprenderci quel protagonismo che Trump all'inizio ci aveva negato. C'è stata una dichiarazione pubblica da parte di Putin che si è detto disponibile ad una negoziazione, anzi invitava l'Europa a trovare un inviato speciale. Lei sa, il Movimento 5 Stelle da quanti anni è che cerca di sposare questa svolta negoziale, cioè che non accettando che la strategia bellicista del gonfiare l'Ucraina di armi e di soldi possa essere una strada che porti ad una soluzione. Serviva una svolta negoziale, serviva per esempio cominciare con indicare un delegato di pace, un inviato speciale. Beh, noi non siamo riusciti ancora oggi a nominare come Europa, come Unione Europea, un inviato di pace. Questo le dà la cifra dell'irrilevanza internazionale che in questo momento ha l'Europa. E peraltro, siccome qualcuno, aggiungo anche questa considerazione, siccome qualcuno ritiene che tutto sommato basti appoggiarsi alla potenza americana, io dico attenzione ragazzi, attenzione, perché io faccio due ordini di considerazione. La prima è che se noi non capiamo che Trump è contro l'Occidente e riconosce come interlocutore Putin, e se l'Europa invece è contro Putin, allora siamo dentro un fatto paradossale. Questo noi dobbiamo tenerlo presente. La seconda cosa è che noi non possiamo pensare in questo momento di poter reggere solo ed esclusivamente sull'alleanza atlantica storica, che pure deve essere mantenuta, deve essere difesa, deve essere conservata, perché l'America in questo momento è al suo punto più basso di influenza e di prestigio internazionale. E siccome tu mi insegni, lei mi insegna, ci diamo del lei che siamo in radio, siccome lei mi insegna che la politica estera è una scienza quasi esatta, da qui il famoso detto dello starnuto che accade da una parte e diventa polmonite dall'altra, questa perdita di influenza, questa perdita di prestigio americano la pagheremo anche noi, la pagheremo anche noi occidentali, nel bene o nel male.
0: Certo, lei al posto di Merz l'avrebbe regalata la maglietta della nazionale tedesca a Trump dopo tutto quello che tutti gli insulti che sono arrivati da Musk ai confronti della politica tedesca a favore dell'AfD.
1: Ma io ricordo anche un intervento di Trump dove scimmiottava anche il suo modo di parlare, il modo di parlare di Merz, ma poi parlo anche ricordo anche i parassiti. I parassiti europei, ed è tutto lì, è come vi dicevo.
0: Allora, è rimasto sorpreso dal cambiamento di rotta di Trump nei confronti dell'Ucraina? Lì c'è stata veramente una rivoluzione copernicana. Vediamo se dura, magari domani ricomincia a dire che Zelensky non ha le carte.
1: Sì, infatti adesso vediamo un po' domani. Perché lui ci ha già abituato, insomma, a questi saliscendi così vertiginosi. Però torno a dire, non ci può essere una pace giusta se l'Europa non siede al tavolo della pace. E noi nel bene o nel male dobbiamo considerare l'Ucraina parte del continente europeo. Questo non significa ovviamente consentirgli una procedura accelerata d'ingresso all'Unione Europea, perché gli standard democratici valgono

0: per tutti, anche per l'Ucraina. Però certamente se noi riuscissimo a prendere quella ad imboccare quella svolta negoziale, noi probabilmente riusciremo a salvare o comunque a proteggere l'integrità territoriale dell'Ucraina molto meglio di quanto possa fare Trump.
1: L'avrebbe mandata in maniera così sollecita la missione per sminare Hormuz? Quando auspica che ci sia un voto parlamentare in Parlamento?
0: Andiamoci cauti su questo, andiamoci cauti, perché l'iniziativa è sicuramente un'iniziativa positiva, va in direzione di una stabilità di quel quadrante, tutto ciò che va in direzione della pace, il Movimento 5 Stelle lo accoglie con favore, anzi lo sostiene, però prudenza e cautela. Prudenza e cautela, perché stiamo andando in una zona di guerra, non abbiamo ancora una tregua, abbiamo semplicemente un'intesa temporale di soli 60 giorni, quindi è necessario capire se avremo una copertura internazionale, se saremo dentro una cornice internazionale, ce li sono le Nazioni Unite, non ci sono, dobbiamo capire quali sono le catene di comando, quali sono le regole di ingaggio, tanto per essere chiari per chi ci ascolta in questo momento alla radio. Se qualcuno spara contro una nave, un'unità navale italiana, noi possiamo rispondere al fuoco, la risposta sarà concertata a livello collegiale.
1: Lo potrete scrivere in una risoluzione che verrà approvata il giorno in cui si porrà il termine della missione.
0: Precisamente.
1: Capito? O come diceva Badoglio, le truppe italiane risponderanno agli attacchi che poi arriveranno da qualsiasi parte. Grazie a Ettore Licheri del Movimento 5
0: Stelle. Buon lavoro.
2: 14:39 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario, e questi erano il senatore Licheri e il senatore Scurria intervistati da Lanfranco Palazzolo. Parliamo di migranti, parliamo di rimpatri. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea. Il regolamento è approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni. Con i voti del PPE assieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Ed in tema il commissario dell'Unione Europea Magnus Brunners, commissario alla migrazione, dice: accogliamo con favore il voto del Parlamento Europeo sul regolamento sul ritorno. In tema il Presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato oggi: l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento europeo, un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano, che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea. In tema il Movimento 5 Stelle, vediamo che cosa dicono. Il Parlamento europeo sceglie l'ideologia e la propaganda, la riforma votata oggi sui rimpatri e i return apps non rappresenta una soluzione efficace alle criticità legate alla gestione dei flussi migratori e anzi introduce elementi che rischiano di trasformarsi in un danno per il nostro paese. Critiche anche dal PD: abbiamo votato contro il regolamento rimpatri, figlio di un'alleanza di destra nel Parlamento europeo, di nuovo si è deciso di barattare i diritti dei più vulnerabili con l'illusione di una maggior sicurezza. E parlando di migranti è intervenuta la von der Leyen, che parla del rafforzamento delle azioni sulle rotte verso l'Italia, sulle rotte migratorie verso l'Europa. Dice la Presidente: i progressi sono significativi ma restano aree critiche che richiedono attenzione costante e cooperazione rafforzata. Secondo i dati forniti da Bruxelles, gli arrivi irregolari sono in forte calo su quasi tutte le rotte. dal Mediterraneo centrale con un meno 52%, meno 71% dalla rotta atlantica, meno 97% alle frontiere terrestri orientali. In calo anche le partenze attraverso la Manica, meno 40%, mentre resta la rotta del Mediterraneo occidentale stabile con un aumento dell'8%. Un capitolo è stato dedicato dalla von der Leyen nella sua lettera, riguarda proprio la Libia, che resta il principale paese di partenza verso l'Italia. La Commissione segnala che gli arrivi dalla Libia verso l'Unione Europea sono diminuiti nella prima parte del 2026.
3: E veniamo alla morte di Ruini. È stata aperta a Roma alle 12 presso la Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore la camera ardente del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana, scomparso ieri all'età di 95 anni. E il Papa Leone XIV ha deciso di celebrare personalmente i funerali del cardinale domani nella Basilica di San Pietro, e la messa sarà alle 16:30, e ha voluto anche commentare questa la figura di Ruini. Quello del defunto cardinale Camillo Ruini fu un proficuo lavoro per la Chiesa e la società. Con queste parole Papa Leone, in un telegramma inviato al cardinale vicario di Roma Baldo Reina, ha ricordato la figura del porporato deceduto ieri. Una notizia, quella della scomparsa di Ruini, scrive il Papa, che suscita nel mio animo sentimenti di viva partecipazione insieme alla gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa, che visse con generosità il suo ministero dapprima nella diocesi di Reggio Emilia Guastalla, in vari campi dell'apostolato, poi come vescovo ausiliare per il resto della sua lunga esistenza a beneficio di questa diocesi e della Chiesa italiana. Desidero esprimere a lei, al Consiglio Episcopale, ai familiari, al Presbiterio Romano e ai fedeli tutti la mia vicinanza e il mio cordoglio. Nel ricordare questo esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa, penso, conclude Prevost, al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per il fecondo dialogo con il mondo della cultura. E vediamo anche un commento della comunità ebraica di Roma. Il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni e il presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlum hanno espresso il cordoglio e sentite condoglianze alla Chiesa Cattolica Romana Italiana per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, figura emblematica e protagonista della vita religiosa e civile del nostro paese. La comunità ebraica ricorda il suo impegno nel dialogo ecumenico interreligioso, un rapporto di stima e di confronto costruttivo con la comunità e con il rabbino Elio Toaf. Rimane inoltre viva la memoria della sua partecipazione in rappresentanza di Papa Giovanni Paolo II alle celebrazioni per il centenario del Tempio Maggiore di Roma, un momento significativo di vicinanza e di amicizia tra le nostre comunità. In questo momento di lutto la comunità ebraica di Roma si unisce al dolore della Chiesa Cattolica e di quanti hanno apprezzato l'opera e il servizio del cardinale Ruini. Adesso ci spostiamo in Francia attraverso questa intervista realizzata da Roberta Iannuzzi, che affronta in particolare la questione del Rassemblement National e il ruolo di Bardellat. L'intervista è Marie Germer.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento con Marie Germer, dottoranda scienze politiche in cotutela tra la Sorbona e Roma 3, e collaboratrice di Le Point, esperta di estrema destra francese. Buongiorno e ben trovata, Marie.
5: Buongiorno Roberta.
4: Allora, parliamo con te di questo tema, quello dell'estrema destra. In Francia soprattutto il 7 luglio la Corte d'Appello di Parigi si pronuncerà sul processo per gli assistenti parlamentari europei che vede imputata Marine Le Pen, e dalla sentenza dipendono la sua eleggibilità e la candidatura alle presidenziali del 2027. E da quella data Jordan Bardella saprà se sarà lui il candidato del Rassemblement National. Nell'attesa, il giovane politico ha avviato un riposizionamento del partito sulla politica estera, sul programma economico e sulla linea europea. Vedo che è stato appena pubblicato anche un articolo di Politico che racconta appunto questo riposizionamento, aprendo, tra l'altro, sottolinea il quotidiano online, tensioni con l'entourage storico di Marine Le Pen. Allora, Marie, intanto come stanno cambiando, secondo te, dal tuo punto di vista, il programma e la linea del partito, dell'Assemblea Nazionale?
5: Allora, è vero che il Rassemblement National non è più il partito di protesta di un tempo, è in pieno mutamento strategico e infatti i sondaggi più recenti danno Jordan Bardella testa a testa con i candidati tradizionali. Con Marine Le Pen prima l'obiettivo era più che altro la dediabolizzazione, cioè rendere il partito accettabile agli occhi di un elettorato più ampio. Con Jordan Bardella invece si passa alla fase della credibilizzazione. Cosa significa? Che il Rassemblement National non parla più di uscita dall'euro o dall'Unione Europea, ma Bardella punta a cambiare l'Europa dall'interno, come lo dice, con un discorso economico più favorevole alle imprese, alla competitività. E in questi giorni Jordan Bardella infatti ha moltiplicato le dichiarazioni, come l'abbiamo detto in questa intervista con Politico, dice che vuole cambiare tutto senza distruggere nulla. È un messaggio rassicurante, rivolto non solo agli elettori ma anche ai mercati. E quindi da un partito di opposizione a forza di governo vuole dimostrare di poter governare senza spaventare, diciamo. E infatti c'è ancora qualcosa che non sappiamo: chi sarà il candidato del Rassemblement National, Marine Le Pen o Jordan Bardella, e tutto dipende dalla decisione della Corte d'Appello di Parigi, attesa per il 7 luglio prossimo. Ma che si tratti di Marine Le Pen o di Jordan Bardella, infatti poco importa, perché secondo un sondaggio Opinionway che è appena uscito ieri, il candidato finale del Rassemblement National supererebbe già il 30% delle intenzioni di voto.
4: Dal punto di vista europeo, questo riposizionamento del partito passa anche dal riposizionamento nei gruppi parlamentari di Strasburgo?
5: Certamente sì, perché diciamo che il partito adesso sta cambiando anche il suo discorso, cercando di normalizzarsi e quindi da un punto di vista europeo si parla di una possibile adesione del Rassemblement National alle CIR, ma secondo me non è un scenario realistico, perché oggi il Rassemblement National è uno dei pilastri di Patriots for Europe, quindi il gruppo guidato da Viktor Orbán, e abbandonarlo significherebbe perdere una posizione centrale in Europa. E tuttavia Bardella sta costruendo ponti con Giorgia Meloni e con le CIR, quindi non si tratta di un'adesione formale, ma di una convergenza politica su temi come l'immigrazione, la sovranità, la competitività, e quindi non un salto ma piuttosto un avvicinamento strategico con l'obiettivo di creare un asse tra le destre per pesare di più a Bruxelles, è esattamente la doppia strategia comunicativa di Bardella, e quello che potremmo definire quasi come un processo di melonizzazione, come diciamo già in Francia.
4: Sì, una melonizzazione anche dell'Assemblea Nazionale. Questo passa anche da una presa di distanze dalla Russia, della critica all'invasione dell'Ucraina, che però insomma nei patrioti è molto, per usare un eufemismo, è molto meno sfumata. Sappiamo appunto dei veti posti da Orban nelle decisioni europee a favore del paese invaso dalla Russia. Passa anche da questo, sta prendendo anche le distanze dalla Russia?
5: In parte sì, prende anche su un modello, diciamo, che è anche l'Italia. Quando abbiamo parlato di melonizzazione, per lui vede, guarda con interesse questo modello, perché Giorgia Meloni è riuscita in un'impresa che molti leader della destra radicale europea non hanno realizzato, cioè governare senza rinnegare la propria identità. E quindi su questo punto che cosa hanno in comune? Il pragmatismo, perché Barbera adotta un tono più istituzionale, meno divisivo, quindi anche sulla la posizione europea e la credibilità economica, anche evita proposte troppo radicali come l'uscita dall'euro, e apporto per rassicurare elettori e mercati.
4: Rispetto alla destra a questo punto invece più radicale come quella di Zemmour, Bardella non rischia di essere, insomma, di perdere voti? In Italia abbiamo visto la preoccupazione delle forze della destra con le forze governative rispetto a questa nuova formazione di Vannacci. C'è anche lì questo problema che si pone?
5: Questo è molto interessante, perché in realtà la vera vittoria del Rassemblement National negli ultimi anni non è solo elettorale, perché il partito è riuscito a assorbire gran parte dei temi degli elettori anche di Reconquête in Francia. Sul caso europeo, quando parliamo anche di Roberto Vannacci, partiamo da un fatto concreto. Quando è stato creato il gruppo Patriots for Europe al Parlamento europeo, Jordan Bardella è diventato presidente, mentre Roberto Vannacci ha ottenuto una vicepresidenza. Eppure in Francia Vannacci è ancora poco conosciuto dal grande pubblico. Ma vi racconto un fatto curioso. Durante la campagna europea del 2024, sulla televisione francese BFM TV, Bardella è stato interrogato sulle dichiarazioni di Vannacci e la sua risposta è stata: non so chi sia, non condivido le sue dichiarazioni e le condanno. E quindi è veramente questa l'ambiguità, perché da un lato Vannacci fa parte della stessa famiglia politica europea, ma dall'altro Bardella da anni lavora per costruire un'immagine governativa moderata. E quindi come restare alleato con figure radicali della destra europea mentre si porta avanti una strategia di normalizzazione per conquistare gli elettori moderati francesi e soprattutto fino a quando potrà mantenere questo equilibrio.
4: Per quanto riguarda infine Zemmour, hai citato appunto il suo partito Reconquête, come reagisce a questa melonizzazione di Bardella?
5: Infatti, come dicevo, stavo appena dicendo che la vera vittoria del Rassemblement National negli ultimi anni è stato di assorbire gran parte dei temi e degli elettori di Reconquête. Basti pensare, nel 2022 Eric Zemmour appariva come una minaccia seria per Marine Le Pen. Oggi nel 2026 la situazione si è quasi ribaltata, perché Reconquête che deve dimostrare la propria utilità politica. Il Rassemblement National domina ampiamente lo spazio nazionalista e identitario in Francia. Il problema di Reconquête adesso è doppio, perché manca di un ancoraggio elettorale solido. Dipende ancora molto dalla figura personale di Eric Zemmour, senza di lui il partito perderebbe gran parte della sua visibilità. Reconquête e Zemmour traggono vantaggio dal loro posizionamento provocatorio e radicale. Addirittura accusano Bardella di rappresentare una corrente di sinistra, un modo per delineare una differenza netta, e allo stesso fa apparire il Rassemblement National come più normalizzato al confronto. E quindi più Reconquête si radicalizza, più il Rassemblement National sembra moderato. È una strategia a specchio che per ora giova soprattutto a Jordan Bardella.
4: Certo, è una strategia a specchio, come dici tu giustamente. È interessante comunque notare questa normalizzazione che avviene con largo anticipo sul voto, perché siamo, diciamo, a un anno dalle presidenziali, mentre normalizzazione, ecco, dell'attuale destra governativa italiana è avvenuta soltanto in parte prima del voto. Per la maggior parte, se c'è stata, c'è stata soltanto dopo che è arrivata al governo. È così, insomma, è effettivamente iniziata prima.
5: Sì, già da Marine Le Pen possiamo dire che da anni questo processo di normalizzazione, quando hanno deciso di cambiare di presidente del partito, è stato un lungo processo di normalizzazione che adesso si è assolutamente cambiato con Jordan Bardella. Questa posizione di leader giovane che anche usa tanto i social per parlare a un elettorato più ampio, anche più giovane, sta cominciando ad essere molto più ampio e soprattutto stanno analizzando, guardando il caso italiano come un laboratorio politico. Quindi vedremo insomma chi sarà il candidato del Rassemblement Nazionale, come andrà avanti.
4: Certo, certo Maria, ci risentiremo sicuramente a ridosso del 7 luglio. Intanto ti ringrazio, abbiamo parlato con Marie Germer che studia scienze politiche, è dottoranda in scienze politiche tra la Sorbona e Roma 3, è collaboratrice di un giornale come Le Point ed esperta dell'estrema destra francese. Grazie e ci risentiamo presto.
5: Grazie e grazie a tutti.
3: L'intervista era di Roberta Iannuzzi, abbiamo il tempo di leggere qualche cosa sul disegno di legge Caccia che ha visto oggi bocciare al Senato le pregiudiziali di costituzionalità presentate dal Movimento 5 Stelle e dall'Alleanza Verdi Sinistra. E su questo interviene, a margine di un flash mob organizzato davanti al Senato contro questa legge, Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, che dice: Giorgia Meloni dice che lei sarebbe pragmatica e noi ideologici. Abbiamo visto qual è il suo pragmatismo: sparare e uccidere sempre più animali. E questo è il modello della destra, che con la riforma della caccia vuole colpire la biodiversità e il patrimonio naturale del nostro paese. E ancora vogliono estendere l'attività venatoria fino a trasformare parchi, aree protette e persino le spiagge in luoghi dove si può sparare. Arrivano persino a prevedere l'abbattimento di specie come l'oca selvatica e lo stambecco, una scelta inaccettabile che contrasta con le direttive europee sulla tutela della natura. A suo avviso inoltre è ancora più grave il comportamento del ministro Pichetto Fratin, che continua a ignorare i richiami dell'Unione Europea sulle possibili violazioni delle direttive Habitat e le nostre interpellanze parlamentari. Non è accettabile che il governo proceda facendo finta di nulla di fronte alle contestazioni europee. Il parlamentare sottolinea in particolare che alla luce di tutto questo assume un valore importante l'intervento di Papa Leone, che oggi, rispondendo alla LIPU, ha definito la tutela della natura una questione di grande rilevanza sociale e morale e ha ribadito l'impegno per il rispetto e la salvaguardia del creato. Non la pensa così il senatore di Fratelli d'Italia Bartolomeo Amidei, che dice che la legge sulla caccia è una normativa che segna un equilibrio tra natura e attività dell'uomo. Si è cercato di trovare infatti la situazione migliore per difendere la tutela dell'ambiente e la biodiversità. La caccia è un'attività antichissima ed è giusto, una volta per tutte, difendere e qualificare la figura del cacciatore. Noi siamo in attesa adesso di collegarci con la Camera e lo facciamo subito.
6: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Rispetto dei tempi, in considerazione della diretta televisiva in corso, cominciamo con l'interrogazione presentata dal deputato Marattin ad oggetto iniziative di competenza per la ratifica dell'accordo economico e commerciale tra l'Unione Europea e il Canada, noto anche come CETA. Il deputato Marattin ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
8: Grazie Presidente. Buon pomeriggio signor Ministro. Nel 2017 è entrato in vigore in maniera provvisoria il trattato di libero scambio fra Unione Europea e Canada. Non è stato mai possibile ratificarlo perché da allora abbiamo avuto solo maggioranze a trazione populista.
2: Luigi Marattin del gruppo misto, alla presidenza il vicepresidente Mulè.
8: L'accordo è in vigore ed è stato un gran successo, le esportazioni italiane verso il Canada sono volate. Ora, voi in questa legislatura avete fatto cadere questa pregiudiziale perché avete dato il via, per, grazie a Dio, all'accordo col Mercosur, quindi un accordo similare con il Sud America, che è anch'esso in vigore in via provvisoria. Quindi mi chiedo, visto che la pregiudiziale politica è caduta, e io e la mia forza politica ne siamo contenti verso questi accordi di libero scambio, la domanda è molto semplice. Perché non possiamo ratificare il trattato del CETA, cioè quello col Canada, visto che avete dimostrato, e di nuovo ce ne compiacciamo, che non c'è più pregiudiziale politica contro gli accordi di libero scambio?
7: Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
9: Grazie, signor Presidente. L'Italia è la seconda manifattura europea e la quarta potenza esportatrice al mondo. Negli ultimi 12 mesi, infatti, abbiamo stabilmente superato il Giappone, un risultato straordinario che abbiamo ottenuto grazie a un'intensa strategia di diplomazia della crescita che abbiamo messo al centro del mio mandato e del piano per l'export mirata a diversificare i mercati di sbocco per i nostri beni. Per un'economia come la nostra, l'espansione della rete di accordi di libero scambio è un obiettivo strategico, rafforza le catene di approvvigionamento e apre nuovi mercati di sbocco per le nostre merci. La diversificazione è una priorità, per questo l'abbiamo portato in Europa con l'obiettivo di raggiungere intese condivise e vantaggiose, nuove opportunità per le nostre imprese senza rinunciare alla tutela delle nostre eccellenze e produzioni di qualità. Penso all'accordo con il Mercosur che lei ha citato e quello con il Messico e quello con l'Australia. Auspichiamo poi che venga firmato al più presto anche l'accordo con l'India e spingiamo per la finalizzazione delle intese con i paesi del Golfo. In questo quadro l'accordo economico e commerciale globale con il Canada è una storia di successo. Lo dimostrano i risultati della sua applicazione provvisoria. Negli ultimi anni l'interscambio tra Italia e Canada è cresciuto di oltre il 60%. Siamo legati al Canada da una forte comunanza di interessi e valori, dal dialogo politico alla sicurezza, dalla stabilità economica alla protezione e diversificazione delle catene e rotte di approvvigionamento. Un tema chiave sottolineato anche nella dichiarazione dei leader G7 di oggi. Penso anche alla nostra collaborazione nell'Artico, una regione sempre più cruciale per la sicurezza economica, su cui il Governo ha varato un'articolata strategia nazionale. Il potenziale è enorme e vogliamo collaborare ancora di più a temi strategici quali la difesa, i minerali critici, l'energia e lo spazio, come hanno confermato il Presidente del Consiglio Meloni e il Primo Ministro canadese Carney dopo il loro incontro a margine del vertice G7 di ieri a Evian. Il Canada è un paese prioritario nel piano dell'export e stiamo preparando un ulteriore grande forum imprenditoriale che si terrà in Canada in autunno. Ne ho parlato nelle scorse settimane sia con il Ministro degli Esteri Anand che con il Ministro del Commercio Sidhu. Continueremo a lavorare affinché tutti i nostri comparti produttivi possano cogliere appieno le opportunità del CETA. Questo potrà facilitare anche il processo di ratifica dell'accordo che seguiamo da vicino con l'obiettivo, all'esito del confronto parlamentare, di concluderlo il prima possibile. La mia visione resta quella di una grande area di libero mercato, transatlantica, Stati Uniti, Canada, Messico e Europa, che possa permetterci di realizzare importanti sinergie in settori critici e strategici. Questo è il nostro obiettivo, un'Italia aperta al mondo che compete sui mercati globali con la forza delle proprie eccellenze.
7: Grazie, a facoltà di replicare il deputato Marattin. Prego.
8: Sì, grazie Ministro Tajani. Io condivido totalmente quello che ha detto, ma ci torno fra un secondo. Non ho ben capito se la risposta alla domanda è sì, intendiamo portare in Parlamento la ratifica del CETA entro fine legislatura. Diciamo che spero.
2: Marattin del gruppo misto.
8: Facciamo così, deposito io il disegno di legge di ratifica sperando che la maggioranza in conferenza dei capigruppo lo calendarizzi in aula e lo possiamo votare. Per il resto, dicevo, sono molto d'accordo e sono molto felice di sentirle dire queste parole, perché il libero commercio, il libero scambio è il sale della crescita economica. È una cosa che porta benessere, sviluppo, innovazione, opportunità per le nostre imprese, per i nostri lavoratori. Purtroppo in questo Parlamento abbiamo a destra e a sinistra populisti che non sono d'accordo con questa frase. Ce l'avete voi in maggioranza, ci sono anche all'opposizione. Quindi io sono contento di sentire il Ministro degli Esteri dire queste parole e spero che in occasione delle prossime elezioni potremmo, diciamo, i libero scambisti, coloro che sono convinti che libertà economica significa anche libertà politica e significa soprattutto maggiore ricchezza per tutti, possano avere posizioni coerenti da presentare all'elettorato, altrimenti se ci mischiamo sempre tutti con chi pensa tutto e il contrario di tutto, i cittadini quando vanno a votare non capiscono molto e forse è la ragione per cui a votare ci vanno sempre di meno. Grazie.
7: A lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Orsire ed altri, ad oggetto ulteriori iniziative volte a sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali e a rafforzare la diversificazione geografica dell'export italiano. Illustra l'interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Cristina Rossello. Prego.
10: Signor Presidente, signor Ministro, buongiorno. In un contesto internazionale che è sempre più connotato dalle caratteristiche delle tensioni geopolitiche e in particolare anche della trasformazione e dell'evoluzione dei rapporti commerciali, sicuramente il sostegno alle imprese, come ha detto anche lei oggi in un'intervista, rappresenta il 40% del PIL del nostro Paese ed è il significato di un'internazionalizzazione e di un'apertura verso nuovi mercati di strategica importanza. La Farnesina ha risposto.
2: Rossello di Forza Italia.
10: E ponendo la diplomazia della crescita, questo concetto che lei ha lanciato, al centro della propria azione, promuovendo il business forum in vari paesi strategici e in particolare il percorso obiettivo export, che ha coinvolto anche tutto il tessuto produttivo del Mezzogiorno con Bari, in particolare la tappa, in vista della conferenza nazionale dell'export. I risultati continuano a essere positivi e dimostrano la capacità competitiva del nostro sistema produttivo. Le chiediamo ogni ulteriore iniziativa il Governo intenda assumere per consolidare questi risultati. Grazie.
7: Grazie a lei. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
9: Grazie, signor Presidente. L'export è la colonna portante della nostra economia. Il Governo, infatti, l'ha posta al centro della propria azione con un approccio basato su due pilastri, la diversificazione dei mercati e la creazione di nuovi strumenti di sostegno alle imprese esportatrici. I risultati ci danno ragione. Nel 2025 l'export ha raggiunto il record di 643 miliardi, in crescita del 3,3%. Anche quest'anno i numeri confermano che stiamo andando nella giusta direzione. Ad aprile le esportazioni sono cresciute dell'8,8%, trainate soprattutto dai mercati extra-UE in aumento del 12%. E negli ultimi 12 mesi abbiamo superato stabilmente il Giappone e siamo il quarto paese esportatore al mondo, come riportato oggi da un autorevole quotidiano economico, Il Sole 24 Ore. Ho fissato un obiettivo ambizioso, 700 miliardi di euro export alla fine del 2027. Puntiamo a raggiungerlo anche grazie alla nuova edizione del Piano d'Azione per l'Export che ho presentato ieri a Bari in occasione della seconda tappa di avvicinamento alla Conferenza Nazionale per l'Export a Milano a dicembre. Abbiamo aggiornato le nostre priorità d'azione e messo al centro anche sicurezza energetica, minerali critici e materie prime. Abbiamo a Bari ha organizzato oltre 500 incontri diretti tra imprese e istituzioni. Abbiamo dedicato un focus specifico alle start-up. Ho inoltre inaugurato la nuova sede Simest che sarà un punto di riferimento per tutte le imprese pugliesi e per tante imprese del Mezzogiorno. E grazie alla nostra azione tante nuove imprese che prima non esportavano ora avviano investimenti per farlo e il numero delle imprese esportatrici continua ad aumentare. Il 5 ottobre organizzeremo una nuova tappa di avvicinamento a Roma dedicata alle imprese del centro Italia. Nei giorni scorsi ho riunito a Roma tutti i consoli d'Italia. Anche loro, insieme alle ambasciate e agli uffici ICE, sono uno strumento prezioso per far sì che non soltanto i cittadini all'estero ma anche le imprese non si sentano mai sole. L'export si sostiene anche lavorando per la pace, è ciò che facciamo in tutti gli scenari di crisi, perché dove passano le merci non passano le armi. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran sta producendo sviluppi incoraggianti che andranno consolidati. L'Italia è pronta a fare la sua parte per assicurare la riapertura dello stretto di Hormuz, perché la libertà di navigazione è vitale per la nostra economia. Stamattina ho riunito la Farnesina nella sala per l'export operativa 24 ore su 24, che ho voluto con la riforma del Ministero, i rappresentanti delle imprese. Abbiamo fatto il punto sugli ultimi sviluppi nel Golfo, ho illustrato le misure adottate per sostenere chi è stato più colpito dalla chiusura di Hormuz, finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto fino al 30%, più garanzie pubbliche per l'accesso al credito. Continuiamo a lavorare su tutti i continenti per creare nuove opportunità. Lunedì sarò a Miami, in Florida, per un grande business forum. Saranno presenti quasi 1000 imprenditori. Nei giorni scorsi abbiamo realizzato importanti iniziative con il Giappone e la Corea del Nord e la Norvegia. L'India è una priorità assoluta. Il nostro export è in costante crescita. Siamo impegnati ad arrivare rapidamente alla firma dell'accordo commerciale con l'Unione Europea. L'accordo Unione Europea-Mercosur e l'accordo Unione Europea-Messico rafforzano il nostro posizionamento in America Latina. Ma anche l'Africa si conferma una priorità strategica. Il Business Forum con il Kenya ha fatto registrare il forte interesse del sistema Italia con la partecipazione di oltre 400 imprese. Tra pochi giorni sarò anche in Tunisia per un nuovo Business Forum in questo paese chiave. Ma non dimentichiamo l'Europa. Nei giorni scorsi ho tenuto Business Forum con Cipro, Repubblica Ceca e, come dicevo, Norvegia. Questo è il nostro impegno, stare al fianco di chi investe per crescere, perché vogliamo abbattere la burocrazia, aprire nuove opportunità per tutte le imprese che ogni giorno portano il saper fare italiano nel mondo. Grazie.
7: A lei. Ha facoltà di replicare la deputata Rossello, prego.
10: Grazie Presidente. Signor Ministro, la risposta che lei ci ha fornito conferma la direzione
2: Rossello di Forza Italia.
10: Economica che è quella giusta. L'idea, quella della politica estera, di avere uno strumento di crescita economica e di sostegno alle imprese si sta traducendo in iniziative concrete e risultati misurabili. La diplomazia della crescita, che è quel concetto che sembrava una formula evocativa, ora ha risultati misurabili. I più recenti dati confermano resilienza e competitività del nostro sistema produttivo. Riteniamo positiva la scelta di portare il confronto direttamente nei territori attraverso il percorso territoriale nazionale e internazionale di obiettivo export, che poi avrà la conferenza nazionale finale 2026 in programma a Milano, dove l'attendiamo felici. Ascoltare le imprese e mettere in rete Farnesina, ICE, SACE, SIMEST, l'intero sistema Italia, significa accompagnare concretamente le nostre aziende, in particolare piccole e medie imprese, nei processi di internazionalizzazione e la ricerca di nuovi mercati, ma anche seguire un'alta scuola diplomatica, della quale ringraziamo.
7: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Bignami ed altri ad oggetto iniziativa a sostegno del raggiungimento di un accordo complessivo di pace nell'area del Medio Oriente. Illustra l'interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Gruppioni. Prego.
11: Buon pomeriggio a tutti i ministri. Signor Ministro, l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran rappresenta, se confermato e attuato, un segnale incoraggiante per la stabilità di un'area strategica per l'equilibrio.
2: Nike Gruppioni di Fratelli d'Italia.
11: La possibile riapertura dello stretto di Hormuz, il rafforzamento degli impegni sulla non proliferazione nucleare e la prospettiva di una riduzione delle tensioni anche sul fronte libanese costituiscono sviluppi positivi che confermano come il dialogo e la diplomazia restino gli strumenti più efficaci per costruire una pace duratura. Alla luce della disponibilità già manifestata dal Governo a sostenere il percorso diplomatico e a contribuire alla sicurezza della navigazione marittima, chiediamo quali ulteriori iniziative intenda promuovere per accompagnare questo processo, favorire una più ampia pacificazione del Medio Oriente e rafforzare al tempo stesso la sicurezza economica ed energetica dell'Italia e dell'Unione Europea.
7: Grazie. Facoltà di rispondere il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Prego, signor Ministro.
9: Grazie ancora, signor Presidente. L'intesa raggiunta nella notte di domenica tra Stati Uniti e Iran è uno sviluppo incoraggiante che abbiamo accolto con favore e speranza. In un quadrante complesso come il Medio Oriente la prudenza ovviamente è d'obbligo, ma per la prima volta dopo settimane di guerre e negoziati altalenanti si intravede oggi un concreto spiraglio di pace. Per questo sono lieto di annunciare in anteprima a questo Parlamento che venerdì riapriranno i battenti della nostra ambasciata a Teheran e riapriranno anche gli uffici dell'ICE. La nostra ambasciatrice farà rientro nella capitale iraniana insieme a tutti i diplomatici e funzionari del Ministero degli Esteri. Quella che abbiamo davanti è un'occasione che non va sprecata. Lavoriamo con determinazione per rafforzare l'intesa e sostenerne l'attuazione. Lo ha sottolineato lunedì al ministro degli esteri del Pakistan e questa mattina al primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, con cui abbiamo fatto il punto sui prossimi passi. Mi hanno ringraziato per il grande impegno del governo italiano per la pace. Oggi parlerò anche con il ministro degli esteri iraniano Arachki, gli confermerò il pieno sostegno del governo al dialogo per trasformare l'intesa con gli Stati Uniti in una pace duratura. Sottolineerò l'importanza prioritaria del rilascio del mercantile italiano bloccato nello stretto di Hormuz, su cui il nostro impegno è massimo. Il governo ha sostenuto fin dall'inizio con i partner europei del G7 e della regione la via del dialogo e del negoziato. L'intesa dimostra che la diplomazia può produrre risultati concreti anche nelle situazioni più difficili. È ora essenziale intensificare l'azione diplomatica per raggiungere un accordo complessivo e duraturo che affronti tutti i temi ancora aperti. Va definitivamente scongiurata la prospettiva di un Iran in possesso dell'arma atomica e va assicurato il pieno rispetto della libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, e questo è un principio fondamentale per il nostro Paese, per la nostra economia e per la sicurezza delle catene di approvvigionamento. L'Italia, insieme ai partner alleati, è pronta a fare la sua parte nel quadro di una missione navale multilaterale finalizzata a garantire lo sminamento e la riapertura dello stretto. Come ha ribadito il Presidente del Consiglio, la nostra partecipazione è subordinata al raggiungimento di un cessate il fuoco stabile e di un ampio consenso internazionale sul mandato della missione. Con questo stiamo lavorando in perfetta sintonia con il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Quando queste condizioni saranno soddisfatte, torneremo in Parlamento insieme per chiedere l'autorizzazione delle Camere. La nostra attenzione resta altissima anche sul fronte libanese. È essenziale che la tregua si consolidi e che la violenza cessi. Sono indispensabili il disarmo di Hezbollah, la fine dei bombardamenti israeliani sulle aree abitate dai civili e il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il dialogo tra Libano e Israele, facilitato dagli Stati Uniti, deve proseguire. E noi guardiamo già al dopo UNIFIL. Il mandato della missione terminerà a fine anno, ma le esigenze di sicurezza che la missione ha garantito non verranno meno. Va assicurata una presenza internazionale con un mandato delle Nazioni Unite. Stiamo valutando le proposte avanzate dal segretario generale Gutierrez. Riteniamo però cruciale valorizzare l'esperienza maturata, rafforzando le realtà già esistenti a partire dal Comitato Tecnico Militare per il Libano. L'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran è l'inizio di un percorso. Sta ora a tutti gli attori coinvolti portarlo avanti con coraggio e senso di responsabilità. È ciò che l'Italia ha fatto in questi mesi: costruire soluzioni, favorire il dialogo, lavorare senza sosta per la pace. Continueremo a percorrere questa strada con pazienza e determinazione, perché lo spiraglio che si è aperto conduca a una pace duratura per tutto il Medio Oriente.
7: Grazie. Replica il deputato Gian Giacomo Calovini, prego.
12: Grazie Presidente, grazie Ministro Tajani, Vicepresidente. Ci fa piacere ascoltare quanto lei ci ha detto in virtù anche delle ultime notizie che sono arrivate sul fronte medio orientale.
2: Gian Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia.
12: Stiamo giungendo finalmente forse ad una pace, un percorso di pacificazione in una zona che da troppo tempo è stata contraddistinta da una serie di instabilità che hanno portato anche morte e terrore. Ci fa piacere anche sentire alcune notizie importanti, come quella della riapertura della nostra ambasciata che avverrà nelle prossime ore, per sottolineare quanto noi comunque vogliamo essere presenti e protagonisti all'interno di questa zona. Sono anche convinto sia giusto sottolineare che in un qualche modo sia passata la linea italiana, come ha detto lei poc'anzi, la linea del dialogo, della fermezza, del continuare a cercare un rapporto con chiunque, sempre senza però mai dimenticare quelli che sono i nostri valori fondamentali della politica estera. E credo che oggi ci sia anche da sottolineare la fotografia positiva che ci è arrivata dal vertice del G7 con la Presidente Meloni, che in un qualche modo ha riaffermato la necessità di un Occidente unito, del dialogo sempre tra le due sponde dell'Atlantico che noi più volte abbiamo manifestato. E così come è importante sottolineare anche il ruolo dell'Italia, che ha avuto negli ultimi anni, negli ultimi mesi, nelle ultime settimane e anche nelle ultime ore. Mi permetto di dirlo, visto che è qui presente con noi anche il Ministro della Difesa Crosetto, visto anche l'audizione che abbiamo avuto del Generale Portolano, del Capo di Stato Maggiore, che ci ha voluto raccontare e fare una fotografia questa mattina di come le nostre forze possono essere presenti in ogni momento. È chiaro che è ancora presto, aspettiamo di comprendere quelli che sono i 13 punti di questa pace che ad ora è soltanto un'indiscrezione giornalistica, ma che siamo fortemente convinti potrà essere concretizzata nelle prossime ore. Ci fa ancora più piacere, proprio in virtù dei nostri uomini, delle nostre forze militari, sapere che all'interno del Mar Mediterraneo non soltanto, oltre le barche a vela della flottiglia, possano navigare invece imbarcazioni con uomini che rappresentano al meglio l'Italia, con il tricolore sulle divise, e che lo fanno per l'interesse degli italiani, dell'Europa e di tutti noi, per la sicurezza e per il nostro futuro. Grazie.
7: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Provenzano ed altri, che ha ad oggetto iniziative per l'adozione a livello nazionale di sanzioni nei confronti di alcuni ministri del governo israeliano. Illustre interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Valentina Ghio. Prego.
13: Grazie Presidente. Signor Ministro, dopo anni di massacri il Governo prova ad accreditarsi come sostenitore delle sanzioni a Ben-Gvir e Smotrich, ma questa scelta è tardiva e di facciata. L'Italia è rimasta immobile, 70.000 morti a Gaza, 18.000 bambini uccisi, non hanno smosso le vostre coscienze, non l'hanno smosso nemmeno i continui e violenti attacchi dei coloni in Cisgiordania. Oggi ne abbiamo un altro grave esempio con l'incendio di due moschee a nord di Ramallah. No, la vostra svolta a parole è arrivata soltanto quando ci sono state azioni e insulti inauditi rivolti anche al nostro paese. Ma sapete bene che Ben-Gvir e Smotrich non sono casi isolati, sono esponenti di un...
2: Io del Partito Democratico.
13: ...politiche di sterminio dei palestinesi e a minare ogni prospettiva di pace. Per questo la domanda è semplice. Ministro, perché continuate a rifugiarvi dietro lo stallo europeo e non adottate misure nazionali concrete come hanno fatto altri paesi? Le sanzioni, la sospensione dell'accordo di cooperazione, il boicottaggio dei prodotti delle colonie. Se non agite, Ministro, il vostro rimane soltanto un tardivo tentativo di salvare le apparenze, null'altro.
7: Grazie. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
14: Grazie, signor Presidente. Il Governo ha sempre mantenuto con Israele un dialogo franco e fermo sui principi, in particolare sul rispetto della dignità della persona e dei diritti umani. L'abbiamo fatto a Gaza, una tragedia che ha colpito profondamente le coscienze di tutti noi. L'abbiamo fatto in Cisgiordania, dove continuiamo a condannare ogni ipotesi di annessione e ogni atto di violenza dei coloni estremisti, anche contro le comunità cristiane e anche contro le comunità islamiche, compresi gli incendi appiccati ieri a due moschee. L'abbiamo fatto dopo le immagini vergognose e inaccettabili del trattamento degli attivisti pacifici della Global Sumud Flottiglia da parte del ministro Ben-Gvir. Quelle immagini hanno superato una linea rossa, hanno scosso le nostre coscienze e la nostra opinione pubblica. Lo abbiamo detto subito, si è trattato di un comportamento contrario a ogni elementare tutela della dignità umana. Per questo, d'intesa con il Presidente del Consiglio, ho fatto convocare immediatamente alla Farnesina l'ambasciatore di Israele in Italia. Ho poi chiesto formalmente all'alta rappresentante Callas di portare in Consiglio Affari Esteri la proposta di sanzioni contro Ben-Gvir. È l'Italia, lo ripeto, ad avere posto in Europa il tema delle sanzioni a Ben-Gvir. Abbiamo agito in modo serio, lavorando per una risposta europea. Al Consiglio di lunedì, purtroppo, non è stata ancora raggiunta l'unanimità necessaria. Ma voglio ribadire anche oggi in quest'Aula che continueremo ad insistere verso questo obiettivo. Stiamo avendo contatti con i paesi più restii che bloccano la decisione. A Lussemburgo ho sensibilizzato l'alta rappresentante Callas per studiare le migliori strategie. È in gioco la nostra dignità di europei. Non di fronte a Israele, ma di fronte a un esponente politico che, anche con le parole ingiuriose e offensive che ha rivolto al nostro Paese e che rispediamo al mittente, si è dimostrato indegno di fare il ministro e di rappresentare il popolo israeliano. Tanti interlocutori in Israele, a partire dallo stesso Presidente Herzog e dal Ministro Saar, si sono dissociati pubblicamente in maniera ferma da Ben-Gvir. Siamo consapevoli che alcuni Stati membri hanno scelto di adottare misure nazionali. Rispettiamo queste decisioni, ma siamo convinti che solo il quadro dell'Unione Europea, politico e giuridico, possa produrre i risultati concreti ed efficaci. La cornice dell'Unione Europea è essenziale, come credo sappiano bene i rappresentanti del partito dell'onorevole interrogante, che hanno avuto responsabilità di governo. Non siamo interessati a gesti di facciata, ma a misure che producano effetti reali. Per questo siamo pronti a valutare con i partner europei, e lo faremo con attenzione, anche misure sui prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Siamo in attesa delle proposte della Commissione europea. Questa è la linea dell'Italia, non abbiamo mai taciuto per opportunità, non abbiamo mai accettato compromessi sui nostri principi e sui nostri valori e continueremo a lavorare senza sosta per la pace e a isolare chi semina odio e intolleranza.
7: Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Enzo Amendola, prego.
15: Grazie Presidente. Ministro, noi non siamo soddisfatti della sua risposta perché la magnitudo delle barbarie vissute dal 2023 in Medio Oriente rispetto a atti diplomatici...
2: Senza Amendola del Partito Democratico.
15: ...sono essenzialmente distanti. L'interesse nazionale è sicuramente proteggere la nostra comunità, i nostri valori, la nostra economia, la cooperazione con altri popoli, ma interesse nazionale per chi governa come per chi siede in questo Parlamento è difendere valori, valori di una civiltà italiana, di una tradizione diplomatica italiana che dinanzi al diritto ha sempre chinato la testa. Fuori dal diritto internazionale ci sono solo le barbarie, ha detto il Presidente Mattarella. È quello che viviamo dal 2023, dove non c'è una strategia o uno slogan di un singolo ministro del governo israeliano, c'è la strategia stessa del governo Netanyahu. Ed è la strategia non di isolare, occupare, distruggere, ma di cancellare l'idea di due popoli, due stati. Se noi non partiamo da qui, dall'epicentro di quella che è l'analisi e soprattutto l'azione politica di quel governo, tutto il resto è marginale. Le sanzioni a Ben-Gvir e Smotrich l'hanno fatto già 6 paesi senza aspettare l'Unione Europea, l'hanno fatto dichiarando le persone non grate, si può fare domani mattina, ma quello che noi le chiediamo, ragionando sull'articolo 2 dell'accordo tra Israele e Unione Europea, è come noi fermiamo non un'azione di slogan e di fanfaronate di alcuni ministri che offendono anche il nostro Paese, ma noi come fermiamo questa strategia di cancellare quello che è il diritto a costruire pace, due popoli e due stati. Quando Isaac Rabin diceva noi faremo e lotteremo contro il terrore come se il processo di pace non esistesse, faremo il processo di pace come se il terrore non esistesse, quei ministri che siedono in quel governo andavano in giro con il cappio, allora come oggi, dicendo che quello era un nemico della pace. Se voi pensate alla cooperazione con uno Stato senza pensare alla garanzia del diritto internazionale che non guarda solo agli amici, non guarda solo agli alleati, ma guarda all'essenza del diritto, noi faremo un errore perché la realpolitik del governo si tramuta in ignavia. E dinanzi all'ignavia, attenzione, quello che oggi si potrebbe fare fermando la strategia del governo Netanyahu noi non la recupereremo più. Persi nei meandri di una discussione diplomatica con altri paesi. La tradizione politica dell'Italia è pace in terra santa, perché è quello che per anni questo paese con grandi leader ha professato, perché noi sappiamo che il diritto internazionale è qualcosa che si afferma. Per questo, caro Ministro, oggi è da agire, oggi è da prendere delle decisioni e oggi è necessario fermare una strategia del governo Netanyahu che cancella civiltà politica e diplomatica che questo Paese ha difeso per decenni.
7: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Rosato ed altri che ha ad oggetto intendimenti in ordine all'aumento delle spese militari con particolare riferimento all'adesione allo strumento SAFE. Illustre l'interrogazione lo stesso deputato Rosato. Prego.
16: Grazie signor Presidente, signor Ministro. Noi chiediamo ancora, perché lo abbiamo chiesto un mese fa, quali sono gli intendimenti del Governo su un tema su cui il Governo ha assunto un impegno, che è quello di rispettare quella sottoscrizione del 5% di spesa sulla spesa militare.
2: Ettore Rosato del gruppo di Azione Popolari Europeisti Riformatori Renew Europe.
16: Spesa da programmare nei prossimi anni, così come lo strumento SAFE non è uno strumento da spendere oggi, è uno strumento da spendere nei prossimi anni per programmare. Le spese della difesa non glielo insegno a lei che lo insegna a noi, bisogna programmarle nel corso degli anni. Questo governo, questa operazione, mi sembra non la voglia fare. Nella certezza della sua buona fede nel lavoro a servizio delle forze armate e del nostro Paese, noi le vogliamo chiedere nuovamente se questi impegni sono rispettati, se lei ritiene di farlo, se il Governo ritiene di sottoscrivere la richiesta per il SAFE e se questa è partita. Grazie.
7: Grazie a lei. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha facoltà di rispondere. Prego.
17: Grazie Presidente, grazie Onorevole Rosato. La risposta Per quanto riguarda il Ministero della Difesa, il Ministro della Difesa è molto chiara, è stato predisposto tutto ciò che serve per affrontare i tempi e gli impegni che noi abbiamo preso in ambito NATO con i nostri alleati, sono state predisposte e viene analizzata ogni giorno la necessità, quali sono le necessità per portare le nostre forze armate e la nostra difesa al livello che è chiesto non soltanto dai nostri alleati ma dal nostro compito principale, che è difendere il Paese da ogni possibile eventualità e difendere le libere istituzioni. Ma il Ministro della Difesa e il Ministero della Difesa si fermano qua, come ripeto tutte le volte, la scelta di aderire o non aderire alla SAFE non è una decisione che può prendere il Ministro della Difesa, è una decisione che prende tenendo conto di altri fattori che non sono soltanto quelli di difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Governo nella sua interezza. A oggi, come lei sa perfettamente, non è stato attivato ancora il meccanismo SAFE. Ho ribadito, oggi c'è un articolo che scrive, non so se si può dire in quest'aula, delle stupidaggini, ho ribadito che lo strumento SAFE non è uno strumento sostitutivo, perché altrimenti perderebbe totalmente la sua utilità, se serve, se è un modo solo diverso per sostituire spese in bilancio, ma è concepito sia a livello di impegno, sia a livello europeo come aggiuntivo, per raggiungere prima gli obiettivi di difesa, quindi non è accettabile per la difesa se fosse sostitutivo delle forme di bilancio, per adesso però è in sospeso, non sappiamo ancora se l'Italia ci aderirà o meno. Qualora ci aderisse, la difesa ha pronti gli investimenti, ci consentirebbe di anticipare investimenti che invece altrimenti dovrebbero essere posticipati. La stessa cosa con lo 0,15-0,20 che questo Parlamento si è impegnato a portare come risorsa alla difesa l'anno scorso, che quest'anno purtroppo per la non uscita del patto di stabilità sono state posticipate, che mi auguro potranno trovare spazio già nel bilancio, nella discussione di bilancio che faremo a settembre-ottobre. Per ora, lo ripeto, la difesa è pronta e ha ben chiaro cosa è necessario da costruire, non per il mandato di Guido Crosetto, Ministro della Difesa,

0: per la formazione, per la manutenzione, per le cose che servono per le nostre forze armate che sono all'estero. Le rendiamo più insicure quando le mandiamo senza le risorse necessarie. In più ci sono degli impegni internazionali che ci riguardano direttamente, e su questo anche noi continuiamo a dire che ci saranno degli investimenti, che questi investimenti non arrivano. E un paese che chiede di avere un rapporto importante all'interno della NATO, che si fa protagonista, giustamente protagonista, dell'impegno della NATO nel Mediterraneo, non può essere il paese che poi si tira indietro quando si tratta di mettere le risorse che si è impegnato a rimettere. Io capisco tutto, però non capisco perché non c'è una parola forte da parte del governo su questo. Vede, stamattina ho letto con soddisfazione un comunicato del G7, è stato un G7 positivo da questo punto di vista, in cui tutti i paesi del G7 si impegnano a sostenere ancora di più l'Ucraina. Mi chiedo come faremo a sostenere di più l'Ucraina se non riusciamo a sostenere di più il giusto, la difesa del nostro paese per conservare i livelli. Stiamo andando indietro, non stiamo conservando neanche i livelli di spesa. Noi siamo molto preoccupati per questo, signor Ministro, le trasferisco questa nostra preoccupazione, che è anche sua, mi fa piacere, bisogna che questa preoccupazione arrivi anche a Palazzo Chigi e al MEF. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Lomuti ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in ordine all'aumento delle spese militari in ambito NATO e all'adesione al progetto di acquisto di armamenti a favore dell'Ucraina. Illustre l'interrogazione del deputato Pellegrini, essendone cofirmatario. Prego.
2: Grazie Presidente. Ministro Crosetto, lei due giorni fa ha incontrato a Washington il segretario alla guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, vuole essere chiamato così, segretario alla guerra, il quale ha specificamente richiesto un maggiore impegno agli alleati europei e quindi anche all'Italia.
3: Marco Pellegrini del Movimento
2: quella che lui definisce la NATO 3.0, e ha specificato altresì che la spesa del 5% in armi rispetto al PIL deve costituire, l'ha definito il benchmark, cioè praticamente uno standard per tutti i paesi dell'alleanza. Come è noto, diciamo, il tema delle spese militari, dell'aumento vertiginoso che questo governo ha deciso, e in particolare il tema dell'accesso ai fondi SAFE, ha provocato, sta provocando delle tensioni nel governo Meloni, oltre ad essere un tema che è molto sentito all'interno del Paese. Noi quindi le chiediamo, signor Ministro, quali impegni ha assunto nel corso del suo incontro con il segretario Hegseth proprio in tema di aumento delle spese militari della NATO, e con riferimento anche al programma cosiddetto PURL, cioè di acquisto di armi statunitensi da inviare all'Ucraina, su cui sappiamo c'è stato un forte pressing degli Stati Uniti e del segretario Hegseth nei vostri confronti. Vorremmo avere una sua risposta, grazie.
1: Ascoltiamo allora la risposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Prego, signor Ministro.
4: Grazie Presidente, sarà probabilmente la più breve della storia delle interrogazioni. Non ho preso nessun impegno, i Ministri della Difesa non prendono impegni, li prendono i governi e semmai i parlamenti, e sul PURL la risposta è sempre la stessa. Noi abbiamo detto di no dall'inizio e continua a essere no.
1: Breve, coinciso, poche ma sentite parole. Onorevole Lomuti, a lei la facoltà di replica.
5: Sì, grazie Presidente, grazie Ministro. Vede, sarà perché c'è di mezzo il futuro di milioni di italiani, però noi non siamo assolutamente, lo dico con rammarico, soddisfatti della sua risposta. La questione, lo dico in maniera brutale, è una questione... Ministro, lei ride, ma purtroppo vediamo se ridono fuori anche milioni di italiani che attendono anche qualche parola in più da questo governo. Non siamo soddisfatti perché la questione è puramente di soldi, lo sa benissimo lei, lo sa benissimo anche il Ministro Giorgetti dell'Economia, che tant'è che ha detto che i soldi non ci sono, e per quello ha chiesto di bloccare i fondi SAFE. Ora, il punto qual è? Lei è stato, ha avuto un incontro con il segretario alla guerra di Washington, che ha chiesto maggiori impegni all'Europa per quanto riguarda la difesa, tradotto maggiori spese. Noi speriamo che lei abbia risposto che questo Paese è sull'orlo di una crisi economica dovuta anche ai tanti ed eccessivi impegni militari, dall'adeguamento al target NATO del 5% del PIL, ai soldi che spendiamo, che spendiamo comprando armi americane per darle all'Ucraina, al programma del Rearm EU. Noi speriamo che lei abbia detto che noi siamo in Europa e non in America e che siamo vincolati a un patto di stabilità che voi avete firmato, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, e speriamo anche che lei abbia descritto come la situazione, che noi siamo sottoposti a una procedura di infrazione, che è il braccio armato correttivo del patto di stabilità, perché abbiamo

0: sforato i parametri pubblici di finanziamento. E allora, Ministro, io spero che lei abbia almeno la forza, lei ce l'ha questa forza, è anche molto schietto, di dire agli italiani che questo è il risultato della vostra economia di guerra, perché oggi gli italiani si trovano con un doppio cappio al collo, quello del patto di stabilità e quello delle spese militari.
1: Molti
0: questo
1: del
0: è il risultato della vostra economia di guerra, e a questo teatrino lo spettatore passivo, purtroppo pagante, è il cittadino italiano. E allora concludo, Presidente, con un arrivederci al prossimo appuntamento a questa tragedia annunciata. Noi ve l'avevamo detto. Grazie.
2: Grazie, grazie a lei. Grazie.
3: L'interrogazione presentata dai deputati Grimaldi ed altri, che ha ad oggetto elementi e iniziative di competenze in relazione alla vicenda della convocazione presso caserme dei carabinieri di pazienti in cura con cannabis terapeutica. Illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria la deputata Ghirra. Prego.
4: Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, da settimane pazienti oncologici affetti da altre patologie in diverse città italiane stanno venendo convocati dai carabinieri per colloqui sul loro utilizzo della cannabis terapeutica.
1: Francesca Ghirra dell'Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Generando un certo allarme tra i pazienti, sorpresi dal sospetto che possano aver commesso qualche illecito, ma sappiamo che in Italia l'utilizzo di cannabis terapeutica o cannabis medica è legale da quasi 20 anni, e nonostante il diffuso ostruzionismo non c'è niente di legale. Eppure i pazienti sono stati chiamati in caserma o raggiunti a casa quando non si potevano spostare, subendo domande molto specifiche sui medici, sono stato chiesto di vedere i referti e gli esami, gli è stato chiesto come abbiano ricevuto i farmaci. Noi riteniamo che queste procedure ledano il diritto alla privacy e alla dignità dei malati, oltre che il diritto alla salute, visto che in tanti stanno pensando di rinunciare alle cure e tanti medici si stanno rifiutando di prescriverle. Quindi le chiediamo notizie in merito a queste indagini e alle procedure seguite dalle forze dell'ordine. Grazie.
3: A lei, ascoltiamo la risposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Prego, signor Ministro.
5: Grazie Presidente, mi scuso in precedenza, oggi sembro cattivo ma mi disegnano così, non lo sono. La materia oggetto del quesito non attiene ai compiti militari dell'Arma dei Carabinieri. Ricordo che ai sensi dell'articolo 162 del Codice dell'Ordinamento Militare, l'Arma dei Carabinieri dipende dal Ministero della Difesa per quanto riguarda compiti militari ed è funzionalmente dipendente dal Ministero dell'Interno per l'esercizio delle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ma non solo. Le attività investigative rientrano invece nell'attribuzione dell'autorità giudiziaria, che dispone direttamente della polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 109 della Costituzione. Ciò premesso, ripeto, quindi è materia totalmente estranea, totalmente estranea alla difesa. Mi pare che sia oggetto l'indagine in corso, sia tra l'altro oggetto di segreto, coperta dal segreto. Ma ripeto, non dipende dalla difesa.
3: Ghirra, a lei la replica.
4: Grazie Presidente, insomma questa circostanza ha del surreale.
1: Ghirra dell'Alleanza Verdi e Sinistra.
4: A decidere quale sia il ministro deputato a risponderci, immagino che sia stata assegnata a lei, perché la cannabis terapeutica che viene prodotta in Italia è prodotta nel centro clinico farmaceutico militare di Firenze, peraltro in quantità molto ridotte rispetto a quelle che sarebbero necessarie al nostro paese, visto che ne vengono prodotti 400 kg rispetto alle 2 tonnellate e mezzo che servirebbero. Noi abbiamo presentato questa interrogazione perché c'è un grande allarme e perché non capiamo davvero le ragioni di un accanimento verso pazienti che fanno utilizzo di farmaci legali, la cui procedura è tracciata, perché una volta che il medico prescrive il farmaco, l'impegnativa viene inviata alla farmacia, che poi invia il preventivo al paziente, che paga e solo in quel momento viene preparato il farmaco, è tutto tracciato e verificabile. Il problema è che solo alcune farmacie in Italia, sono un centinaio su 21.000, forniscono la cannabis terapeutica. Io penso che il governo si debba assumere una responsabilità rispetto al diritto alla salute di persone che utilizzano la cannabis per curarsi, senza confondere appunto la cannabis terapeutica con le sostanze stupefacenti, con cui non c'entrano nulla, nonostante col decreto sicurezza abbiate deciso di proibire anche la coltivazione della canapa, che ha un potere psicotropo pari a quello forse del basilico. Allora dovete superare i pregiudizi, capire che certi farmaci sono indispensabili nel nostro paese e favorirne la distribuzione e l'utilizzo da parte di chi ne ha necessità.
3: Grazie, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Boschi ed altri, ad oggetto iniziative urgenti per un piano industriale volto alla risoluzione delle crisi industriali e alla garanzia degli investimenti in ricerca e innovazione. Illustra la sua interrogazione la deputata Boschi, prego.
1: Grazie. Maria Elena Boschi di Italia Viva.
6: Del vostro governo siamo al rischio di sovranità industriale per il nostro paese e anche di dignità industriale. Aumentano le chiusure degli stabilimenti, le delocalizzazioni e purtroppo sono a rischio migliaia di posti di lavoro. Interi comparti, dalla siderurgia all'automotive, dalla moda all'elettrodomestico, sono in crisi. In tutto questo il vostro governo in 4 anni non solo non è stato capace di presentare un piano industriale, ma nemmeno di copiare quelle misure come Industria 4.0 che avevano funzionato con i governi precedenti. Ministro, siamo terzi ultimi in Europa per capacità di attrarre investimenti in innovazione, il che vuol dire che non c'è sviluppo per la nostra industria. Le chiediamo cosa intende fare per provare almeno a bloccare questa desertificazione industriale a cui ci state condannando.
3: Grazie. Ha facoltà di rispondere il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, prego.
7: Il piano di politica industriale è stato presentato lo scorso anno nel documento Made in Italy 2030, illustrato anche alle commissioni parlamentari, sia per quanto riguarda la nostra azione in Europa, che vede l'Italia guidare il fronte delle riforme, sia per quanto riguarda la nostra politica nazionale in questa legislatura e nel lungo periodo. In quel documento viene tra l'altro indicato il piano Transizione 5.0, che dopo il grande successo degli ultimi mesi, con oltre 10 miliardi di investimenti già incentivati, è stato reso continuativo con una programmazione triennale. La piattaforma è operativa e nel bilancio abbiamo allocato quasi 10 miliardi di euro nel triennio sino al 2028. Abbiamo inoltre realizzato il codice unico degli incentivi, atteso da qualche decennio, e nel prossimo Consiglio dei Ministri sarà approvata in via definitiva anche la riforma degli incentivi. Abbiamo inoltre reso più fruibili i contratti di sviluppo. Lo scorso anno, nel 2025, ne sono stati varati 145, 4 volte di più rispetto al 2022, alla scorsa legislatura. A questo si aggiunge l'azione nel campo della politica energetica, con più rinnovabili nel breve periodo. Abbiamo superato la media europea, per poi giungere, entro 8 anni, a un mix energetico più sostenibile che possa contare anche sull'energia nucleare. I risultati della nostra azione si riscontrano anche in questi mesi così difficili, contraddistinti da 2 guerre intorno all'Europa. Nel primo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,8%, in linea con la Francia, e nettamente sopra la Germania, ferma allo 0,3%. La produzione industriale è cresciuta nell'ultimo trimestre e in aprile dell'1,3% su base annuale. Le esportazioni italiane hanno raggiunto il record storico, sono cresciute in aprile dell'8,8%, siamo diventati il 4° paese esportatore al mondo. L'occupazione ha toccato il record storico del 63,1%, gli investimenti esteri sono cresciuti del 12%, la Borsa di Milano ha registrato ieri un altro record storico e abbiamo finalmente un saldo netto positivo con più 56.000 imprese nel 2025, saldo netto positivo. I tavoli di crisi, gestiti dal nostro Dicastero, si sono ridotti a 43, perché altre 40 crisi hanno avuto soluzione positiva, con la salvaguardia degli stabilimenti e degli occupati. Per far capire la differenza, quando governavano gli altri, i tavoli di crisi erano in media 170, 4 volte di più di quelli attuali. Certo, c'è ancora da fare e ci auguriamo di poterlo fare nei prossimi mesi, ma indubbio i dati sono significativi, siamo sulla strada giusta.
3: Grazie. Facoltà di replicare la deputata Boschi.
6: Grazie Presidente. Vede, un tempo da noi in Italia c'era il Ministro per l'Industria. Oggi con lei abbiamo
1: Elena Boschi di Italia Viva.
6: Perché il suo governo dei record è talmente dei record da aver avuto 35 mesi su 42 di produzione industriale negativa, che porteranno il nostro Paese l'anno prossimo ad essere ultimo in Europa per crescita del PIL. Questo a proposito dei vostri record. E non mi si dica le condizioni geopolitiche, perché ovviamente la Spagna ha le stesse condizioni geopolitiche, ma cresce 3 volte più dell'Italia e noi siamo purtroppo comunque al di sotto della media europea. Però vede Ministro, il suo governo dei record di transizione 5.0, non so se lo sa, ha lasciato in mezzo al guado centinaia e centinaia, per non dire migliaia di imprenditori che fidandosi di voi hanno acceso mutui presso le banche contando sulle vostre agevolazioni che invece non sono arrivate, quindi le agevolazioni non ci sono ma i mutui da pagare nelle industrie restano. Il vostro governo dei record ha sì un record, 25% in più di cassa integrazione straordinaria quest'anno sull'anno scorso e lei dovrebbe sapere Ministro che la cassa integrazione straordinaria è quella che riguarda le crisi più difficili, quelle strutturali che porteranno a licenziamenti collettivi purtroppo e a riorganizzazioni. Inutile ricordarle i 1700 posti a rischio di Electrolux o di Natuzzi o Magneti Marelli, in generale l'automotive e la moda. E allora vede Ministro, in tutto questo voi però non siete capaci neanche di trattenere i talenti che nel nostro Paese ci sono, non a caso investite in innovazione quanto la Slovacchia che purtroppo ha una media una media inferiore alla nostra per quanto riguarda i redditi e soprattutto sono 5 milioni di abitanti, quindi sicuramente non comparabili con l'Italia. E avete però il record, questo sì, storico di fuga di cervelli, quasi 200.000 nel 2024. Allora, di fronte agli italiani che scappano da voi, dalla vostra incapacità, nemmeno il PNRR con i 200 miliardi di euro è riuscito a salvarci dalla vostra inadeguatezza, l'unica soluzione perché gli italiani non lascino più il paese è che voi lasciate quanto prima Palazzo Chigi.
3: Grazie, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Centemero ed altri, ad oggetto iniziativa a sostegno delle start-up innovative con particolare riferimento agli incentivi fiscali per gli investimenti. Illustra la sua interrogazione il deputato Giulio Centemero, prego.
8: Grazie signor Presidente, grazie signor Ministro. Come ben sa, dal 1 gennaio 2026 la detrazione...
1: Giulio Centemero della Lega, Salvini Premier.
8: In start-up innovative non risulta più fruibile perché l'autorizzazione della Commissione europea ha previsto un termine al 31/12/2025, salvo notifica di richiesta di proroga che in questo momento risulta in fase di stallo. Questo produce incertezza normativa del quadro giuridico degli investimenti che determina conseguenze negative nella programmazione degli investimenti privati, cioè anche nell'attrazione di risorse private, attenzione private non pubbliche da parte dell'ecosistema dell'innovazione. Per fare un esempio, guardando i numeri, rispetto al primo trimestre 2025, il primo trimestre del 2026 registra una contrazione delle operazioni early stage, dei round pre-seed e seed, che sono quasi dimezzati in numero di operazioni e sono calati l'80% nel volume degli investimenti. Quindi con questa interrogazione chiediamo a che punto siamo con la richiesta di proroga di questa ritrazione del 30%. Grazie.
3: Ascoltiamo allora la risposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, prego.
7: Innanzitutto è giusto un bilancio per comprendere tutti la strada che abbiamo fatto sul fronte dell'innovazione e quindi su quello delle start-up. In quasi 3 anni l'ecosistema italiano dell'innovazione ha registrato una crescita significativa. Le PMI innovative sono aumentate da 2.500 registrate nel 2022 a 3.170 nel 2025. Gli incubatori certificati sono passati da 39 nel 2020 a 67 nel 2025. Allo stesso modo anche i capitali deliberati per il venture capital risultano in forte incremento. Sono passati complessivamente da 311 milioni di euro nel 2023 a 763 milioni di euro nel 2025, con una crescita di 452 milioni di euro, pari a circa il 145%. L'aumento riguarda sia i fondi diretti, passati da 115 a 366 milioni di euro, sia i fondi di fondi cresciuti, raddoppiati, da 196 a 397 milioni di euro. La stessa tendenza emerge dai dati sulla proprietà industriale, con le domande di brevetto per invenzione aumentate del 32,3%. Così si registra anche per quanto riguarda i marchi storici che sono stati, oggi sono 1123. Questi dati positivi ci spronano a muoverci lungo una doppia direttrice. In sede europea, per realizzare il cosiddetto 28esimo regime societario, con l'obiettivo di favorire mobilità e crescita nel mercato unico. In sede nazionale intendiamo predisporre un testo unico sulle start-up per riordinare la materia e ricondurre in un'unica cornice normativa le misure che in questi anni abbiamo introdotto. Questo contribuirà ad un miglior utilizzo del sistema di incentivi e di sostegno. Sul tema da lei evidenziato dell'incentivo fiscale del 30%, la questione risale alla precedente legislatura. In quella legislatura emersero criticità relative agli aiuti concessi nel 2019-2020, in quel biennio. La Commissione rilevò delle criticità e nel 2022, appunto nella scorsa legislatura, sono stati oggetto di monitoraggio da parte della Commissione europea. Il nostro governo è subito intervenuto con la legge 193 del 2024 per correggere il vuoto normativo segnalato da Bruxelles e chiusa positivamente l'interlocuzione con la DC Comp, con Bruxelles, è stata avviata la notifica del nuovo regime anche con l'obiettivo di garantire l'efficacia retroattiva per l'anno in corso, quindi sin dal 1 gennaio del 2026.
3: Grazie, a facoltà di replicare il deputato Centemero, prego.
8: Grazie signor Presidente, grazie signor Ministro.
1: Giulio Centemero della Lega.
8: Fuori ombra di dubbio che questa maggioranza e questo governo abbiano fatto molto per l'innovazione, non sto qua a ricordare le norme perché ha già fatto un elenco abbastanza esaustivo, ricordo per esempio anche il Fondo Nazionale Strategico Indiretto che è stato implementato, il testo unico è sicuramente una buona notizia e la ringrazio anche per l'aggiornamento rispetto a questa notifica, sperando di sapere qualcosa a breve, buona anche la notizia che si sta lavorando chiaramente sulla retroattività, perché è vero che si sta facendo molto, è anche vero che come maggioranza siamo, come dire, puntiamo non al buono ma all'ottimo. Grazie.
3: Grazie a lei. Passiamo all'ultima interrogazione, quella presentata dai deputati Lupi ed altri, ad oggetto prospettive per gli stabilimenti ex Ilva, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e del rilancio della produzione. La deputata Ilaria Cavo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego.
9: Grazie Presidente, signor Ministro. La vicenda delle acciaierie rappresenta una delle principali sfide industriali. Dopo
1: Ilaria Cavo del gruppo Noi Moderati. Maie Centro Popolare.
9: Ribadito l'impegno a garantire continuità produttiva e prospettiva industriale per Taranto, ma non solo per l'intero gruppo. Tuttavia permangono forti preoccupazioni sul futuro degli stabilimenti per l'esito della gara in corso e soprattutto sono aggravate dalla recente decisione della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso per il dissequestro dell'Alto Forno 1 di Taranto. A ciò si aggiungono appunto incertezze che coinvolgono lavoratori e imprese dell'indotto e dei territori interessati. Per queste ragioni le chiediamo di aggiornare questo Parlamento sulle prospettive che il Governo prevede per Acciaierie d'Italia e quali iniziative intende assumere per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, la tutela delle competenze industriali, il rilancio della produzione negli stabilimenti su tutto il territorio nazionale nella prospettiva certamente della piena decarbonizzazione ma anche del rafforzamento della competitività della siderurgia italiana. Grazie.
3: Grazie. Ascoltiamo la risposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Prego.
7: Come già riferito 3 mesi fa, il 12 di marzo in Parlamento e prima ancora al tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, la Commissione europea ci ha concesso di erogare sino a un massimo di altri 390 milioni di euro, con 2 vincoli precisi di cui ho già riferito in questo Parlamento. Primo vincolo, questo è l'ultimo prestito, secondo le regole degli aiuti di Stato. Non ce ne possono essere altri. Secondo vincolo, deve essere restituito dall'acquirente. Sulla base di questo, di queste condizioni abbiamo già erogato 149 milioni di euro e poi una successiva tranche di 100 milioni di euro e sono già previsti le ulteriori risorse nei limiti delle 390 milioni di euro e quindi altri 140 milioni di euro. Consapevoli di questi limiti, di questi vincoli, abbiamo fatto appello alla massima responsabilità di tutte le parti, al fine di individuare in tempo una soluzione sostenibile che garantisca la continuità produttiva con la prospettiva della piena decarbonizzazione, nella consapevolezza che un'amministrazione straordinaria non può condurre un'azienda, non può finanziarsi né investire. Auspichiamo anche per questo che si crei finalmente un clima positivo, costruttivo, analogo a quello che abbiamo riscontrato con gli enti locali in Umbria e in Toscana, nell'attuazione dell'accordo di programma per il polo siderurgico di Terni e nel raggiungimento dell'intesa alla base della rinascita della siderurgia persino a Piombino, perché la siderurgia è un settore strategico fondamentale per la nostra industria. Per questo siamo mossi anche in sede europea. Abbiamo già ottenuto nuove misure di salvaguardia adottate dal Consiglio l'8 giugno. Abbiamo sostenuto il rafforzamento del SIBAM con l'estensione del meccanismo a specifici prodotti a valle e l'introduzione di misure anti-elusione per tutelare appunto la produzione europea. Questo ha già degli effetti. La produzione siderurgica in Italia è in aumentata in questi mesi, in controtendenza con quanto è accaduto in altre parti d'Europa, e ha consolidato la crescita che si era già registrata lo scorso anno. Noi stiamo aumentando la nostra produzione siderurgica e tanto più lo sarà quando andranno a finalizzazione gli investimenti a Terni e a Piombino. Dobbiamo fare altrettanto anche a Taranto. Non possiamo, non dobbiamo arrenderci agli ostacoli che spesso purtroppo si frappongono anche da parte di altri poteri dello Stato. Dobbiamo lavorare insieme, perché soltanto insieme riusciremo a dare una soluzione costruttiva e sostenibile nel tempo anche agli stabilimenti dell'ex Ilva. E su questa base mi sono confrontato anche lunedì scorso con i sindacati e il Ministero, che mi avevano chiesto, e io doverosamente ho dato ascolto alle loro richieste di incontro, ed è sulla questa base che si svolgono gli incontri periodici da 2 anni a Palazzo Chigi con tutte le forze sindacali.
2: Grazie. Facoltà di replicare la deputata Cavo, prego.
10: Grazie Presidente, ovviamente grazie Ministro per la risposta, che ovviamente lo capiamo, ma non può che essere una risposta interlocutoria in questo momento. È vero,
1: Ilaria Cavo del gruppo Noi Moderati, Maie Centro Popolare.
10: Da parte anche di noi parlamentari, io sono vicepresidente della Commissione Attività Produttive, parlamentare ligure, dove esiste un sito e uno stabilimento molto di rilievo, portare l'attenzione e avere un monitoraggio dell'evoluzione chiaramente della situazione. Lei è stato preciso per quanto riguarda i vincoli europei, quindi recepiamo i 100 milioni di euro, quelli diciamo della seconda tranche, li stiamo per votare. Io ho fatto una dichiarazione anche di voto su questo decreto, e ovviamente non possiamo che sostenere questo, così come gli altri 140 che mi sembra di capire siano già stati preventivati nel tetto che chiaramente l'Unione Europea mette sulla legge dei finanziamenti degli aiuti di Stato. La domanda e la mia interrogazione era di prospettiva, quindi capendo benissimo l'appello che lei sta facendo perché a Taranto si crei lo stesso clima che si è creato a Terni, a Piombino, laddove diciamo con tutta l'azione degli enti locali e l'univocità sostanzialmente degli intenti si è riuscita a dare risposte che vediamo anche adesso nella produzione, sarebbe importante che questo avvenisse anche chiaramente per gli altri stabilimenti, soprattutto a partire da Taranto. Io parlo da una Genova che ha dato collaborazione, devo dire, da tutti i punti di vista, chiaramente anche su prospettive che poi non si sono concretizzate. È chiaro che c'è la tensione, la preoccupazione di capire quale sarà l'esito della gara in corso e quindi abbiamo ancora un punto interrogativo che cercheremo di sciogliere. sento, leggo, da parte del sindacato si chiede l'intervento da parte dello Stato. Io ribadisco allora quello che forse 3 mesi fa avevo detto in interrogazione, che più che statalizzazione, se questo dovesse essere poi il punto di caduta, noi, e parlo a nome del gruppo di Noi Moderati, abbiamo sempre preferito il termine italianizzazione, che vuol dire certo presenza dello Stato ma anche coinvolgimento dei player italiani, laddove diciamo i soggetti che hanno partecipato a questa gara non dovessero portare a segno l'operazione. Quindi noi, Ministro, la ringraziamo, monitoreremo chiaramente, perché è uno delle, diciamo, degli snodi della politica Grazie. Industriale di questo Paese, e chiaramente per le famiglie e i lavoratori coinvolti.
2: Grazie. Ecco, si è esaurito lo svolgimento dell'interrogazione e risposta immediata. Sospendiamo la seduta, che riprenderà alle ore 16:15 con la commemorazione dell'onorevole Gianni Mattioli. Grazie a tutti. La seduta è sospesa.
1: Prego, 16:03, Radio Radicale, sospesa la seduta della Camera dei Deputati. Abbiamo seguito in diretta il cosiddetto Question Time. Fra qualche istante torniamo in diretta.
11: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: 16:03, Radio Radicale, noi torniamo alla nostra consueta programmazione. Abbiamo seguito in diretta, ricordiamo ai nostri ascoltatori, il cosiddetto Question Time, ossia le interrogazioni a risposta immediata, e tra pochissimo, a partire dalle 16:15, si dovrebbe tenere, quindi torneremo in diretta con la Camera dei Deputati, la commemorazione di Gianni Mattioli, e poi si proseguirà con il decreto disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Noi intanto andiamo a vedere le ultime notizie di questo pomeriggio, vediamo cosa ci raccontano le agenzie, e qualche istante. E allora intanto in parte le agenzie riprendono gli interventi dei ministri resi in Parlamento. Poi naturalmente c'è la questione iraniana, c'è Araghchi che parla, saranno gli Stati Uniti a decretare con il loro comportamento il successo o il fallimento dell'accordo con l'Iran. A ribadirlo è stato il ministro degli esteri iraniano, che oggi ha sentito il suo omologo cinese. Nel corso della conversazione il ministro degli esteri ha illustrato al suo omologo i dettagli del memorandum d'intesa di Islamabad e ha espresso la speranza che l'Iran e la Cina possano cogliere le opportunità offerte da tale accordo per sviluppare le loro relazioni, in particolare nei settori energetico ed economico. Araghchi, riferendosi inoltre alle esperienze passate che hanno portato ad una profonda sfiducia nei confronti di Washington, ha sottolineato che la responsabilità della piena e corretta attuazione delle disposizioni di questo accordo, in particolare per quanto riguarda la fine della guerra su tutti i fronti, ricade sugli Stati Uniti. Naturalmente staremo anche a vedere quanto e come influirà la questione libanese. Intanto il premier libanese, domani il primo ministro libanese Salam, incontrerà domani a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron, dopo aver incassato il forte sostegno dei leader dei paesi del G7. Io non la vedo adesso tra le agenzie, ma è uscita un'agenzia con le dichiarazioni di Aoun, la cerchiamo, e Aoun diceva che la questione libanese deve essere assolutamente sganciata dagli accordi tra gli Stati Uniti e l'Iran. Il Libano sta seguendo la propria strada nei negoziati in corso, pur essendo ovviamente favorevole ad un cessate il fuoco con qualsiasi paese che lo sostenga, Iran incluso. Così il presidente libanese Joseph Aoun, mentre l'Iran e il mediatore pakistano sostengono che l'accordo USA-Iran includa il fronte libanese. È lo Stato libanese a guidare i negoziati, rivendica il presidente libanese Aoun. Vado ancora a memoria, ci sono stati dei missili lanciati molto probabilmente da Hezbollah nel nord di Israele, per cui Israele ha risposto ancora con nuovi raid nel sud del Libano. E vediamo in tema, se non, non erro, la risposta di Tajani che parla per quanto riguarda le forze italiane presenti in Libano, che dice non è previsto un ritiro, non è mai stato previsto. Altro argomento della giornata, l'Ucraina. Nelle scorse settimane l'Unione Europea ha aperto con Mosca dei canali di comunicazione, ma non si è discusso nulla di sostanziale. A riferirlo sono state fonti dell'Unione Europea, commentando le indiscrezioni di Bloomberg sui contatti tra il gabinetto del Presidente del Consiglio Antonio Costa e Mosca. Le fonti hanno smentito un coinvolgimento diretto di Costa. L'Unione Europea ha interessi specifici che dovranno essere difesi, pertanto è importante aver stabilito canali diplomatici con la Russia. Io vi ricordo il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia discusso in questi giorni. Vediamo ancora se ci sono altre questioni. La legge elettorale ripresa in Commissione Affari Costituzionali, naturalmente torniamo esclusivamente in Italia. È ripreso in Commissione Affari Costituzionali della Camera l'esame della riforma della legge elettorale. Si prosegue a rilento con le votazioni degli emendamenti non accantonati ieri, in tutto circa una trentina, tra i quali anche quelli sulle preferenze. Dopo diversi interventi dei componenti delle opposizioni, che sono tornati a criticare il testo del centrodestra sul proporzionale con premio di maggioranza e le liste bloccate, ha preso la parola uno dei relatori di maggioranza, Angelo Rossi di Fratelli d'Italia. Il Mattarellum aveva il pregio di avere una conoscenza diretta del candidato del proprio collegio e quindi poteva permettere un elemento di maggior conoscenza in alternativa alle preferenze, ma erano candidature uninominali su base proporzionale, sceglieva il partito chi candidare. E noi adesso parliamo di un altro argomento di queste giornate, il DDL sulla caccia all'esame del Senato, con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo al senatore del gruppo delle autonomie Luigi Spagnolli.
12: Radio Radicale, siamo col senatore Luigi Spagnolli delle autonomie per parlare del DDL sulla caccia che oggi è arrivato in aula tra mille polemiche, perché insomma molti durante l'esame in commissione del provvedimento hanno protestato, soprattutto le opposizioni, per la violazione presunta o falsa o vera dell'articolo 9 della Costituzione. Allora, cosa ne pensa di questo DDL? Oggi è intervenuto?
13: Oggi sono intervenuto in aula e ho portato la mia esperienza nell'ambito proprio della conservazione della natura, di cui mi sono occupato per diversi anni nella mia attività lavorativa. E ho provato a
12: spiegare. Sei stato presidente del CAI?
13: Io sono stato direttore del Parco Nazionale dello Stelvio e responsabile direttore dell'ufficio fauna selvatica della provincia autonoma di Bolzano.
12: Ok. Forse suo zio era presidente del CAI?
13: Mio zio era stato presidente.
12: È stato presidente del Senato.
13: Ed è stato anche presidente del Senato. Sì. Nel mio intervento ho provato a spiegare come, dati alla mano, cioè citando fonti che sono poi riscontrabili, questa legge, così come la 157, si può essere anche mal giudicata, si può non essere d'accordo, ma non si può dire che sia una legge che è contro l'ambiente e contro la natura. Perché ho spiegato che secondo uno studio fatto a livello europeo, meno dell'1% degli animali selvatici che muoiono per causa umana muoiono a causa della caccia o del bracconaggio, cioè muoiono colpiti da un'arma, perché il 99% abbondante per cento degli animali selvatici che muoiono per causa umana muoiono per altre cause, che sono l'agricoltura, che sono l'urbanizzazione, che sono la rete stradale, la mobilità, che è l'afflusso delle specie invasive, che è l'infrastrutturazione del territorio. Cioè ci sono tutta una serie di cause di morte di animali selvatici che ne provocano molte più morti di quanto non faccia la caccia. E quindi mettersi a disquisire su numeri minimi come questi che fanno un danno all'ambiente è assolutamente falso. Dopodiché, ripeto, si può essere d'accordo meno con la caccia, si può essere d'accordo meno con questa legge sulla caccia, ma non si può dire che essendo contro si è a favore della natura. I cacciatori sono storicamente la categoria umana che si è occupata di conservazione della natura per millenni. Negli ultimi 60 anni sono nate le associazioni cosiddette ambientaliste che hanno visto i cacciatori dei concorrenti, perché prima c'erano solo i cacciatori prima e adesso invece sono arrivati gli altri che sono più bravi. E quindi, essendo più bravi, i cacciatori devono cessare di esistere perché adesso ci siamo noi. Non è vero perché nel mondo c'è spazio per gli ambientalisti, c'è spazio per gli animalisti e c'è spazio per i cacciatori. E tutti fanno il loro mestiere. I cacciatori conoscono la natura molto meglio di quanto la conoscano gli associati alle associazioni ambientaliste e animaliste, perché la vivono e perché hanno tutto l'interesse che gli equilibri naturali rimangano, perché così certo possono fare
14: loro. Allora, cosa. La legge tiene aperta la stagione della caccia per tutto l'anno?
13: No, la legge consente alle regioni di rimodulare i periodi di caccia, come è logico che sia, perché pensare che la caccia sia aperta per lo stesso periodo a Bolzano e a Trapani è una fesseria. Le condizioni climatiche.
14: Dov'è che deve essere aperta di più?
13: No, dipende.
14: Cioè, per le condizioni climatiche.
13: Dipende dalle specie. Cioè, per dire, c'è la volpe in Alto Adige, si può cacciare da luglio a
14: quindi
13: settembre.
14: Quindi la legge quadro stabilisce la discrezionalità per
13: questa adesso sì, consente okay alle regioni.
14: Questo non era già stato stabilito
13: in precedenza non era così.
14: Ok, non c'era una competenza esclusiva?
13: No.
14: Quale altro cambiamento ci sarà importante?
13: Ma la cosa più importante secondo me è fissare nella premessa della legge che è una legge che si occupa non solo di tutela della fauna omeoterma come prima, ma anche di protezione della medesima, ovvero della natura. Cioè dice in sostanza che la caccia può essere uno strumento di conservazione della natura. Lo dico con parole certo mie, ma questo è quello che dice la legge, che è giusto, perché i cacciatori in tutto il mondo vengono utilizzati dalle istituzioni per fare da regolatori delle specie che diventano eccessive numericamente.
14: Certo, nel suo partito ci sono persone favorevoli alla caccia e altre totalmente contrarie, come Eleonora Evi, che sì, anche ieri ha fatto un comunicato contro. Questa diversità resterà sempre?
13: Ma io penso di sì, tra le altre cose è evidente che questa è una materia dove ognuno ha il diritto di avere la propria opinione, ma non è giusto che perché ha la propria opinione negativa dica cose false, questo intendo dire io. Qui non si tratta di tutelare l'ambiente o la natura, qui si tratta di esprimere una propria visione della vita, perché a me non piace che si spari agli animali, benissimo, è legittimo, ma non dire che facendolo tu proteggi la natura, perché non è vero, proteggono la natura molto di più i cacciatori con la loro attività quotidiana di quanto non faccia un ambientalista da salotto che passa le sue giornate sul divano.
14: Chiarissimo, grazie al senatore Luigi Spagnoli. Prego. Delle autonomie.
13: Prego, grazie.
1: 16:16 minuti, Radio Radicale, intanto noi ringraziamo la regia di Iva Radicev, vi ricordiamo che abbiamo appena seguito un'intervista di Lanfranco Palazzolo al senatore delle autonomie, del gruppo delle autonomie, Luigi Spagnoli, sul DDL sulla caccia all'esame in Senato. Io vedo il consueto arco parlamentare colorato con i colori della bandiera italiana lampeggiare, questo vuol dire che manca pochissimo alla riapertura della seduta pomeridiana della Camera dei Deputati. È prevista la commemorazione di Gianni Mattioli, qualche istante, intanto torniamo sulle agenzie, vediamo che cosa posso ancora nel frattempo leggervi. Ci sono, sono pubblicate le parole di Trump che dice il G7 è stato un grande successo, lo scrive su Truth, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto. Torniamo in diretta con la Camera dei Deputati.
11: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
2: Della seduta.
1: Alla presidenza il vicepresidente Giorgio Mulè.
2: Colleghi, lo scorso 1° giugno, all'età di 86 anni, è venuto a mancare il professor Gianni Francesco Mattioli. Deputato dalla 10a alla 13a legislatura, componente del governo, dapprima nelle vesti di sottosegretario e quindi di ministro. Tra gli incarichi ricoperti nei 14 anni trascorsi alla Camera, particolare rilievo rivestono la presidenza, a più riprese, del gruppo parlamentare dei Verdi e la vicepresidenza della Commissione Ambiente in un percorso condiviso con il suo collega deputato Massimo Scalia, anch'egli scomparso non molto tempo fa. Il sodalizio con quest'ultimo, suo fraterno amico, risaliva agli anni universitari, anni che li videro entrambi laurearsi in fisica all'Università di Roma La Sapienza, per divenire poi docenti del medesimo Ateneo dove Mattioli condusse ricerche nel campo della meccanica quantistica e della meccanica razionale. A partire dalla metà degli anni 70, quelle aule universitarie furono teatro di numerose ed innovative iniziative su temi che fino ad allora erano rimasti ai margini del dibattito politico italiano. La tutela dell'ambiente, la promozione delle energie rinnovabili e la questione del riscaldamento globale. In quel promettente terreno di coltura, di cui anche gli studenti furono parte attiva, si sviluppò, per poi affermarsi definitivamente, quell'approccio metodologico che sarebbe stato denominato ambientalismo scientifico e del quale Gianni Mattioli fu uno dei padri nobili, condividendo l'intento di fondare ogni iniziativa per la difesa dell'ambiente su una solida base scientifica e di accompagnare tutti gli eventuali no con l'indicazione di alternative concrete, realistiche e praticabili. Una visione strategica che fu anche alla base della nascita e del successivo sviluppo del Comitato per le Scelte Energetiche e della Lega per l'Ambiente, di cui Mattioli, tra il 1978 e il 1980, fu tra i promotori nella convinzione che le questioni ambientali rappresentassero un tema ineludibile nell'ambito delle scelte pubbliche. Nel frattempo aveva avuto luogo il suo battesimo politico in occasione delle elezioni europee del 1979, nelle quali si presentò come candidato di Democrazia Proletaria, ottenendo un ottimo risultato in termini di preferenze, senza tuttavia risultare eletto a causa del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento da parte della lista. Passarono pochi anni e maturarono le condizioni per la costituzione di un vero e proprio movimento politico a sostegno delle istanze ecologiste e ambientaliste, le liste dei Verdi, di cui Mattioli fu attivo promotore, e furono per la prima volta presentate alle elezioni regionali del 1985 per poi federarsi nel novembre dell'86 sotto il simbolo del sole che ride. Trascorsi appena pochi mesi dal disastro di Chernobyl, i Verdi italiani, lo stesso Gianni Mattioli, furono i principali promotori e sostenitori della campagna referendaria antinucleare, affiancando ai tradizionali comizi anche azioni di disobbedienza civile, riuscendo a sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi ambientali e sulla sicurezza delle centrali. Mattioli stesso fu tra i primi scienziati italiani a prendere posizione contro l'energia nucleare, battendosi con passione, utilizzando dati scientifici, non lesinò ogni sforzo per convincere la stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione referendaria del 7-8 novembre 87 a votare sì
3: all'abrogazione delle leggi che permettevano la costruzione di centrali nucleari, l'erogazione di contributi agli enti locali che le ospitavano, la partecipazione dell'Enel a progetti nucleari all'estero. Si trattò di un esito di portata tale da sancire il blocco della produzione commerciale di tale tipologia di energia in Italia. In realtà, i Verdi erano arrivati al referendum già forti dei 13 deputati eletti pochi mesi prima alle elezioni politiche, tra i quali proprio Mattioli, che divenne poi presidente del gruppo parlamentare alla Camera e che risulterà poi eletto anche nelle successive 3 legislature. La sua presenza in Parlamento lasciò il segno e Gianni Mattioli mise sempre a disposizione dei colleghi deputati e della collettività la sua raffinata conoscenza scientifica, mai disgiunta da una visione politica coerente, fondata sullo sviluppo sostenibile, che si tradusse nel biennio 1991-1992 in una fortunata stagione di riforme in senso ambientale. Mi piace ricordare, dopo averlo celebrato stamattina in un convegno nella sala del refettorio a Palazzo San Macuto, della sua Italia Nostra, la legge quadro sui parchi nazionali e le aree protette, che lo vide al fianco di un altro gigante dell'ambientalismo illuminato del nostro tempo, come Fulco Pratesi. Fu una pietra fondante che ha poi trovato piena cittadinanza nella riforma dell'articolo 9 della Costituzione con la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Ma quella stagione conobbe anche la prima normazione organica sul risparmio energetico e sulle fonti rinnovabili, oltre alla legislazione per il bando dell'amianto. Tra il 1996 e il 2001 fu chiamata ad entrare nell'esecutivo, assumendo per un quadriennio l'incarico di sottosegretario ai lavori pubblici nei governi Prodi I, D'Alema I e D'Alema II, per poi essere nominato ministro delle politiche comunitarie nel secondo esecutivo, guidato da Giuliano Amato. E anche una volta cessate le esperienze parlamentari e governative, Gianni Mattioli ha continuato a rappresentare un punto di riferimento in materia di energie pulite e transizione ecologica. Con la scomparsa di Gianni Mattioli, l'Italia perde una delle figure più autorevoli, più limpide, più belle del movimento ambientalista, punto di riferimento per generazioni di ecologisti che ha saputo coniugare ricerca scientifica e impegno civile, dedicandosi con passione e sempre con rispetto alla ricerca di modelli energetici sostenibili. Un uomo gentile, sempre disponibile al confronto, in possesso del raro dono di far comprendere ai suoi interlocutori questioni anche molto complesse con semplicità e acume, e che ha consacrato gran parte della sua vita alla difesa dell'ambiente, prima in ambito accademico e associativo e infine anche nell'arena politica. La Presidenza ha già fatto pervenire ai familiari, alcuni dei quali assistono oggi e sono presenti nelle tribune, le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidero ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea, invitando tutti voi, onorevoli colleghi, ad osservare un minuto di silenzio.
15: Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati, l'Aula di Montecitorio sta commemorando Gianni Mattioli. Dopo questo minuto di silenzio ci saranno gli interventi dei deputati. Sono le 16:25 e questa è Radio Radicale.
3: Grazie. Ha chiesto di intervenire il deputato Angelo Bonelli. Prego, onorevole.
16: Grazie, signor Presidente. Voglio dirle che abbiamo apprezzato e apprezziamo molto le parole che lei ha speso in ricordo di Gianni Mattioli. Parole autentiche, quindi ne apprezziamo
15: di Alleanza Verdi Sinistra
16: in maniera totale. Con la scomparsa di Gianni Mattioli, l'Italia perde uno dei suoi intellettuali più rigorosi, uno degli ambientalisti più autorevoli e una delle coscienze civili tra le più limpide della storia della Repubblica Italiana. Per chi non l'ha conosciuto, e cercando di essere il più obiettivo possibile, avendolo conosciuto, essendo stato per me un punto di riferimento politico quando ho iniziato a fare politica È stato un punto di riferimento per tanti e tanti giovani che sono cresciuti attraverso questo approccio che lei poc'anzi ha ricordato dell'ambientalismo scientifico. Professore di fisica, fondatore delle liste verdi, animatore del movimento antinucleare alla fine degli anni Ottanta, ministro. Insomma, Mattioli ha fatto proprio della conoscenza uno strumento proprio di emancipazione collettiva, dell'impegno civile, una forma alta di responsabilità morale. E insieme a Massimo Scalia, suo fraterno compagno di battaglie civili e politiche, hanno rappresentato di questo modello un punto, ripeto, di riferimento incredibile. Chi parla, per esempio, li ha conosciuti quando scrivevano entrambi dalle pagine del manifesto articoli che davano questo senso di questo approccio scientifico delle battaglie che si dovevano fare in questo paese in nome del popolo inquinato, questo termine che poi fu e produsse un grande libro scritto da Gianfranco Amendola, colui che veniva definito pretore d'assalto in difesa del nostro ambiente. Però l'approccio scientifico serviva per Gianni, serviva proprio per dimostrare che è possibile costruire una società diversa, più equa, sostenibile, partendo ovviamente dal rigore scientifico della proposta. E proprio su questo e poi sull'impegno pubblico Gianni Mattioli era convinto di un fatto, che chi entra in politica avendo competenze scientifiche ha un doppio dovere, uno verso i cittadini per dimostrare che una politica diversa è possibile e l'altra di fronte alla scienza che non possa e non deve essere tradita attraverso forme di degenerazione della politica che deve mantenere sempre questo rigore. Ahimè questo messaggio è quanto mai attuale, lo vediamo in molte circostanze, il tentativo nell'era dei social di mettere a latere quello che invece dovrebbe essere un elemento fondamentale per tutti e tutte noi. E devo dire che la scomparsa di Gianni rappresenta una perdita importante, personale, umana, per tanti e tante di noi. Politica, perché oggi noi avremmo bisogno di personalità importanti che sappiano portare nel confronto politico del Paese le questioni, diciamo, di una politica che si approccia alle proposte, alle soluzioni, anche nel dibattito corrente sulle politiche energetiche e sul nucleare. Io sono convinto che Gianni, ma anche lo stesso Massimo Scalia e quindi Gianni Mattioli avrebbero dato un contributo importante dal punto di vista del confronto serio, civile, scientifico nel dibattito che oggi si è aperto. Io che personalmente ho avuto modo di conoscerlo e che la mia vita è stata segnata proprio dal rapporto costante con Gianni Mattioli e Massimo Scalia, ne ricordo un tratto di una persona estremamente gentile e rigorosa, e quando io iniziai a fare politica nei Verdi perché volevo salvare a Roma dalla cementificazione un'imponente valle, la bellissima valle di Malafede, io andai da Gianni, che uno era stato eletto da poco deputato dei Verdi, e gli dissi: cosa posso fare? E lui mi disse: studia il territorio, verifica se ci sono elementi scientifici, studia, ecco quello che dobbiamo dire, che dobbiamo studiare per difendere il nostro pianeta e non farci rapire e prendere da questa forma di degenerazione della politica, studiare. E grazie a Gianni, grazie a Massimo, oggi purtroppo non dobbiamo commentare la scomparsa di Gianni, noi dobbiamo portare avanti queste impostazioni di ambientalismo scientifico. E oggi a sua moglie Nicoletta, a suo figlio Giuseppe, il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra manda un caloroso abbraccio, le più sentite condoglianze anche a coloro i quali gli hanno voluto bene, a coloro i quali oggi sono qui presenti.
2: Grazie. Per andare avanti, colleghi, saluto la Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Petra Bayer, che oggi è in visita ufficiale alla Camera dei Deputati. Benvenuta, Presidente Bayer. Chiesto di intervenire l'onorevole Figlia, mia facoltà.
17: Grazie Presidente. Signor Presidente, colleghi, colleghe, desidero unirmi a nome di Fratelli d'Italia al cordoglio per la scomparsa del professor Gianni Mattioli. figura che ha lasciato un segno importante nel dibattito pubblico del nostro Paese. Matteoli è stato uno studioso, un docente universitario, un politico, un parlamentare, anche sottosegretario e ministro, che ha dedicato gran parte della propria vita ai temi dell'ambiente, dell'energia e della sostenibilità. Lo ha fatto con passione, con rigore scientifico e con la forza delle proprie convinzioni, contribuendo a portare queste questioni al centro della riflessione politica nazionale in anni in cui non godevano ancora dell'attenzione che ricevono oggi. Pur provenendo da culture politiche diverse da quella che rappresento, credo che sia doveroso riconoscere il valore di chi interpreta il proprio impegno pubblico con coerenza e serietà. La democrazia si rafforza quando le idee si confrontano apertamente e quando il rispetto reciproco prevale sulle differenze. Per me, inoltre, questo ricordo assume un significato particolare. Gianni Matteoli era genovese, ligure, nato in una terra che anch'io ho l'onore di rappresentare. Una regione nella quale il rapporto tra uomo e ambiente non è un concetto astratto, ma una realtà concreta. Il mare, le montagne,

0: Nel ricordarlo oggi, rivolgo a nome di Fratelli d'Italia un pensiero affettuoso ai suoi familiari, ai suoi amici e a quanti hanno condiviso con lui percorsi di studio, di ricerca e di impegno politico, insomma, pezzi di vita importante. Alla sua memoria va il rispettoso omaggio di questa Assemblea. Grazie.
1: Grazie a lei. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Evi e ne ha facoltà.
2: Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, prendo la parola a nome del Partito Democratico per rendere omaggio alla memoria di Gianni Mattioli, scomparso all'età di 86 anni. Con lui l'Italia perde non solo un illustre accademico e un appassionato parlamentare, ma uno dei padri fondatori dell'ambientalismo scientifico del nostro Paese. Un uomo che ha saputo saldare con coerenza il rigore della ricerca con la passione dell'impegno civile. Fisico di eccellenza, laureatosi alla Sapienza di Roma nel 64 e divenuto professore nel 73, Mattioli dedicò la prima parte della sua vita allo studio della fisica delle particelle elementari e della meccanica quantistica. Tuttavia la sua traiettoria umana e professionale subì una svolta indelebile nel 77, quando venne a contatto con le preoccupazioni delle popolazioni di Montalto di Castro riguardo l'insediamento di una centrale nucleare. In quel momento la scienza di Mattioli uscì dai laboratori per farsi strumento di tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Insieme al collega Scalia, Massimo Scalia, scomparso nel 2023, anche lui fisico, Mattioli è stato tra i primi scienziati italiani che presero posizione contro l'energia nucleare e divenne tra i principali riferimenti e organizzatori di un movimento sociale che diede vita all'Associazione Lega Ambiente. Costituì nel 78 il Comitato per la Scelta dell'Energia, ponendo le basi per un dibattito energetico consapevole e informato, e attraverso la fondazione e la direzione della rivista Quale Energia, Mattioli ha saputo educare intere generazioni alla necessità di un'alternativa energetica, diventando il riferimento indiscusso delle lotte contro il nucleare in Italia per la fuoriuscita dalle fonti fossili e a favore delle rinnovabili. La sua attività in quest'Aula, iniziata nell'87 tra le fila della Federazione dei Verdi, è stata un esempio di serietà istituzionale. Come Partito Democratico vogliamo ricordare con particolare gratitudine il suo contributo fondamentale durante la stagione del centrosinistra, quando ricoprì il ruolo di sottosegretario al Ministero dei Lavori Pubblici nei governi guidati da Romano Prodi e Massimo D'Alema. In quegli anni Gianni Mattioli lavorò instancabilmente per integrare la sensibilità ecologista nelle politiche di governo, dimostrando una visione di futuro che oggi, di fronte alla crisi climatica, appare profetica. Mattioli ci lascia un'eredità preziosa, l'idea che la politica debba essere nutrita dalla competenza e che la difesa del pianeta sia la più alta forma di responsabilità verso le generazioni future. Il suo ambientalismo non era fatto di slogan, ma di dati, di studio e di una profonda etica della cura. Presidente, nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità ambientalista, il Partito Democratico si impegna a onorarne la memoria, continuando a lottare per quell'Italia sostenibile e sicura che lui ha saputo immaginare e costruire con tanta dedizione.
1: Grazie. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Gusmeroli, ne ha facoltà.
3: Sì, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. A nome del gruppo della Lega desidero associarmi al ricordo dell'onorevole Mattioli, sia come collega deputato che per la sua attività di ministro e tutta la sua attività sia universitaria che di impegno sociale. Fisico, leader dell'ambientalismo scientifico, di un momento storico in cui i temi dell'ambiente erano, diciamo, ai margini. Ora sicuramente tutti noi abbiamo, diciamo, una sensibilità di tutela dell'ambiente che poi ognuno declina a suo modo, chi in senso idealistico o ideologico, chi in senso più pragmatico. Però è anche un momento in cui lui è stato leader delle battaglie contro il nucleare, quindi in prima fila. Noi che questo Parlamento in qualche modo ha ripreso il tema del nucleare non forzando una legge, ma in qualche modo affrontando un dibattito con tutti quei

0: quelli che potevano essere utili a riaffrontare un tema oggetto di due referendum. Ebbene, l'indagine conoscitiva che abbiamo fatto come Commissione Attività Produttive, 6 mesi in cui abbiamo ascoltato chi era pro e chi era contro, tutto il tema delle audizioni legate alla legge, ecco, io voglio immaginarmi in una persona dal rigore, dal grande rigore scientifico, dal grande trasporto, e considerando che in questi anni molti hanno cambiato idea, anche tra le associazioni ambientaliste. Durante le audizioni noi abbiamo potuto vedere l'associazione Amici della Terra, che durante il periodo referendario era contro, adesso ha assunto una posizione diversa. Ecco, io voglio immaginarmi un Mattioli che dall'alto del suo rigore scientifico, della sua statura, potesse essere un interlocutore anche in questo momento, pur magari rimanendo in una posizione contro il nucleare. Ecco, in questo senso, pur da posizioni pro nucleare, mi sento di ricordarlo come sicuramente una persona dall'alto spirito di servizio per il Paese, che ha lasciato una impronta molto importante sul Paese.
1: Grazie.
0: Quindi condoglianze alla sua famiglia, al mondo dei Verdi, al mondo dell'associazionismo, a nome della Lega. Grazie.
1: Grazie a lei. A chi si intervenire l'onorevole Battilocchio, ne ha facoltà.
2: Desidero associarmi al ricordo di Gianni Mattioli, figura di rilievo della vita pubblica italiana, che ha saputo coniugare
3: Forza Italia,
2: dello studioso, con il senso delle istituzioni e l'impegno politico. Fisico di formazione, docente universitario e uomo di profonda cultura, Mattioli ha dedicato una parte importante della propria vita all'impegno pubblico e parlamentare. È stata una figura significativa della vita politica del nostro Paese. Eletto alla Camera dei Deputati per più legislature, ha svolto il proprio mandato portando nel confronto politico il contributo della sua formazione scientifica e della sua esperienza accademica, e ha interpretato la politica come uno strumento di servizio, mettendo le proprie competenze al servizio della collettività e delle idee nelle quali credeva, nella convinzione che le decisioni pubbliche debbano fondarsi su studio, competenza e capacità di analisi. La sua attività pubblica è stata caratterizzata da una costante attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione e della responsabilità delle scelte pubbliche, affrontati sempre con rigore scientifico e con un approccio fondato sul confronto democratico. Nel corso della sua attività istituzionale ha ricoperto incarichi di governo, dapprima come sottosegretario ai lavori pubblici e successivamente come ministro per le politiche comunitarie nel secondo governo Amato. In tale funzione ha contribuito all'azione delle istituzioni repubblicane e al dibattito politico con serietà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione istituzionale. Pur nella diversità delle sensibilità politiche, che costituisce elemento intrinseco della dialettica democratica, il suo percorso rappresenta un esempio di partecipazione civile vissuta con grande coerenza e con grande convinzione. Gianni Mattioli apparteneva a quella generazione di uomini delle istituzioni che ritenevano indispensabile il dialogo tra sapere scientifico e decisione politica, nella consapevolezza che le grandi trasformazioni della società richiedono impegno e capacità di visione. La sua vicenda umana e professionale testimonia l'importanza del dialogo tra il mondo della ricerca, dell'università e delle istituzioni, un rapporto prezioso per affrontare le grandi sfide che ogni epoca pone alla società. Nel ricordarlo oggi, rivolgiamo un pensiero ai suoi familiari, ai suoi amici, ai colleghi che ne hanno condiviso il percorso umano e professionale. A loro giungano le sincere condoglianze del gruppo di Forza Italia.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Ilaria Fontana, facoltà.
4: Grazie Presidente, ascoltare oggi
3: tramite lei e tramite i diversi colleghi, soprattutto di chi lo ha conosciuto, il pensiero di Gianni Mattioli colpisce in realtà
4: il Movimento 5
3: Stelle per la sua attualità e per la sua lucidità. Ricordare per me Gianni Mattioli in quest'aula è un onore, è un'emozione. È una figura che ha segnato profondamente l'ambientalismo scientifico ambientale ed è grazie a lui che l'ambientalismo prende anche la dicitura scientifica ed è questo che ha fatto la differenza. Ha avuto sempre un approccio che ha contribuito a costruire, a diffondere quando parlare, se ci pensate, di crisi climatica, di efficienza energetica, di energie rinnovabili, anche di prendere posizioni impattanti come quella contro il nucleare e di limiti ambientali era tutt'altro che scontato. Per Gianni Mattioli la tutela dell'ambiente non è mai stata, guardate, una questione ideologica, ma è sempre stata una responsabilità fondata sulla conoscenza. È sempre stato convinto che la politica dovesse saper ascoltare la scienza e che la scienza dovesse mettersi al servizio della società. Per questo dedicò la propria vita a costruire un ponte tra ricerca, un ponte tra istituzioni, tra partecipazione democratica. Ha contribuito a dare forza a una cultura ecologista fondata sul rigore dei dati, sulla serietà dell'analisi e sulla consapevolezza che non possa esistere giustizia sociale senza giustizia ambientale. Le sue battaglie contro il nucleare, per il risparmio energetico, per le rinnovabili e per una diversa idea di sviluppo rappresentano ancora oggi un prezioso patrimonio per il nostro Paese. Mattioli non si è mai limitato a elaborare idee o a studiare problemi, ha scelto di condividere battaglie, mobilitazioni e percorsi collettivi, mettendo il proprio sapere al servizio di una visione che teneva insieme scienza, ecologia, democrazia e partecipazione. Oggi, mentre gli effetti della crisi climatica sono sempre più evidenti e mentre siamo chiamati ad affrontare sfide decisive per il futuro delle nuove generazioni, il suo insegnamento e le sue battaglie sono ancora più attuali. Mattioli ci ricorda che la politica deve saper guardare lontano, avere il coraggio della complessità e fondare le proprie scelte sulla conoscenza e sulla responsabilità. Per molti di noi che continuiamo a impegnarci per la difesa dell'ambiente, dei territori e della salute delle persone, Gianni Mattioli è stato un maestro. Un maestro che ha insegnato che il cambiamento richiede studio, coerenza, passione civile e capacità di immaginare il futuro e che essere ecologisti oggi non è una questione di sensibilità, ma è un dovere di tutte e tutti noi. Nel ricordarlo oggi desideriamo soprattutto esprimere gratitudine. Gratitudine per il suo esempio, per aver dimostrato che la politica può essere servizio, competenza e visione. Alla sua famiglia, ai suoi amici, ai colleghi, al mondo dell'ambientalismo e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un tratto di strada, rivolgiamo il nostro più sincero cordoglio.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Rosato, ne ha facoltà.
5: Grazie. Di azione. Presidente, colleghi, ci associamo anche noi come gruppo alle condoglianze alla famiglia e alla comunità politica di Mattioli per la sua scomparsa. Signor Presidente, mi consenta di rimandare alle belle parole che lei ha saputo utilizzare per descriverne il tratto umano, politico e professionale del professor Mattioli, che è un uomo di scienza, come è stato ricordato, personalità politica importante che ha lasciato il segno nella società italiana, che ha lasciato il segno in queste aule, nel governo, facendo molte battaglie per l'ambientalismo, per la difesa e la tutela del nostro patrimonio naturale, per questioni su cui si è sempre battuto con grande serietà, con grande professionalità. Ci riconoscono i successi che ha avuto anche quando magari non tutte le cose sono condivise, ma il certo suo contributo è stato dato dalla serietà con cui si approcciava alla politica, con cui si approcciava alle cose che aveva il coraggio di portare, anche quando le battaglie erano poco note o quando le battaglie erano più impopolari. Mattioli questo lo ha saputo fare. È stato anche un ispiratore di molto impegno nella società civile, come è stato ricordato, con la sua leadership all'interno del mondo ambientalista, portando tante persone ad avvicinarsi al volontariato in questo mondo. E anche questo glielo riconosciamo volentieri come un contributo importante che ha dato al nostro Paese. È scomparso una personalità a cui riconosciamo veramente con gratitudine la capacità che ha avuto di essere un cittadino esemplare e un uomo delle istituzioni, sempre molto apprezzato in maniera trasversale da chi ha avuto il piacere e l'onore di lavorare insieme.
1: Grazie, onorevole Rosato. Chiudiamo questo giro di interventi con l'intervento dell'onorevole Giachetti, prego.
4: Italia Viva.
6: Grazie Presidente. Aggiungere qualcosa al suo bell'intervento di ricordo di Gianni Mattioli, alle emozioni del collega Bonelli, rischia in realtà di sottrarre qualcosa a questo dibattito. Io vorrei solo dire che Gianni Mattioli, per chi come me ha avuto la fortuna di conoscerlo, a prima vista poteva rappresentare la persona, la figura in qualche modo della società civile prestata alla politica, ma poi solo conoscendolo e seguendo il suo percorso politico e parlamentare si capì subito quanto sentisse il sentimento del Paese e quanto fosse in grado di capire la politica e di esercitarla nel modo migliore, vorrei dire, se consentito, nel modo più puro, addirittura penso nel modo più nobile. Lei lo ha detto, Gianni Mattioli era certamente un galantuomo, ma era soprattutto un gentiluomo ed era una persona che spesso e volentieri, prima che attraverso il labiale, parlava con gli occhi. Quando ti misuravi con Gianni Mattioli e ti guardava avevi la sensazione di una grande autenticità, sia nell'intento di comprendere quello che dicevi, sia nel rispetto, anche nella differenza di quello che dicevi. Penso che non si offenderebbe manco Massimo Scalia se oggi dicessi che pur nella loro opposta forma caratteriale Gianni Mattioli e Massimo Scalia sembravano due gemelli, ed erano tali secondo me non solo perché passavano molto tempo insieme, non solo perché, come lei ha ricordato, erano entrambi dei fisici, non solo perché, come lei ha ricordato, hanno insegnato insieme alla Sapienza, ma perché avevano una visione, a mio avviso, identica dell'ambientalismo, traversato in un periodo, prima di arrivare nelle istituzioni, di grandi battaglie, di movimenti ai quali abbiamo partecipato anche un po' tutti, spesso complessi, incasinati, ma che davano il segno di un'autenticità dell'azione politica. È stato ricordato, oltre il suo percorso parlamentare, Presidente, anche ovviamente il suo impegno nell'ambientalismo, in particolare nel Lega Ambiente, la sua conoscenza con Ermete Realacci. Vorrei semplicemente concludere ricordando, e qui ci torna utile ricordare attraverso Gianni Mattioli, e penso che in fondo sarebbe contento di ricordare insieme a lui, oltre che Massimo Scalia, che ci ha lasciato qualche anno fa, ma anche Carlo Monguzzi, che se n'è andato soltanto un mese fa, cioè un gruppo di combattenti che insieme, per fortuna, a persone che ancora ci sono, penso a Ermete Realacci, penso a Chicco Testa, penso anche a tanti degli amici che sono tra i colleghi parlamentari verdi, hanno saputo interpretare in un momento nel quale l'ambientalismo probabilmente era in un momento di magra, l'essenza e la voglia di combattere per qualcosa che non era soltanto bello dal punto di vista ideale, ma aveva anche una sua concretezza che poi ha trovato rispecchio nella vita del Paese. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei onorevole Giachetti, grazie davvero per la profondità e per la sensibilità, per la naturalezza delle parole che avete speso per ricordare l'onorevole Mattioli. Ancora grazie a tutti. Colleghi, noi andiamo avanti, adesso riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato. Ha facoltà di intervenire per la dichiarazione di voto finale la deputata Enrica Alifano. Prego.
7: Presidente, in primis analizziamo il metodo
4: del Movimento 5 Stelle.
7: 4 i decreti legge sfornati dal governo sul tema carburanti negli ultimi mesi e il quarto il decreto legge numero 89, emanato successivamente al nostro, è confluito in quest'ultimo, al momento della conversione, con, mi si permetta di dirlo, con un'acrobazia normativa che è degna del più disinvolto dei legislatori. Un utilizzo, tra l'altro, della tecnica legislativa che la stessa Corte Costituzionale ha definito tortuosa, ma si sa, la linea più breve tra due punti per il governo, voglio parafrasare Ennio Flaiano, è l'arabesco. Ed è proprio l'arabesco, sì, è questa, così si procede, perché si va avanti con un ricamo alluvionale di interventi, un taglio sempre più calibrato delle accise, senza però mai affrontare direttamente il problema. E il problema qual è? Il caro carburanti, perché il prezzo dei carburanti continua ad essere costantemente al di sopra dei 2 euro al litro. Di questo caro carburanti soffrono ogni santo giorno imprese e cittadini, mentre l'inflazione corre sempre di più ed erode stipendi e salari. Ora, le crisi che si susseguono di volta in volta ci dovrebbero cominciare a persuadere che serve una maggiore autonomia energetica. Giusto per rammentarlo a quest'Aula, sono 56 i conflitti armati in corso nel mondo di diversa intensità. È il numero più alto registrato a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Il conflitto che è in corso ancora in Ucraina ha superato in durata quello della Prima Guerra Mondiale e anche per il numero di morti. L'instabilità globale è un dato di fatto, tant'è vero che alcuni analisti hanno voluto definire questo scenario una terza guerra mondiale a pezzi. E lo stesso conflitto in Medio Oriente attualmente sembra registrare una battuta di arresto, ma non si sa se poi riprenderà. L'unica cosa che sembra chiara è che l'Italia invierà una presenza navale nello stretto di Hormuz, una cosa che l'Iran ha già definito inaccettabile, e speriamo di non ritrovarci in uno scenario di guerra dopo i disastri che questo governo ha fatto sul fronte dell'economia. Politiche irragionevoli che sono state perseguite. Ma veniamo a noi. C'è un problema, lo dicevo già prima, è il costo dell'energia. E allora emerge assolutamente prepotente la necessità di implementare le fonti rinnovabili. Abbiamo proceduto adesso proprio alla commemorazione di un grande. Sembra che tutti siamo d'accordo, poi nell'azione legislativa ce lo dimentichiamo. E noi non parliamo di un ambientalismo così ideologico, Presidente, parliamo di realismo, perché ricercare una maggiore indipendenza energetica è una cosa ormai necessaria ed è importante per un'economia come la nostra, che ha nell'industria un settore fondamentale, un pilastro determinante della nostra economia. E il costo dell'energia è un macigno che pesa sulle nostre aziende. Il costo dell'elettricità in Italia è il 40% in più rispetto alla Spagna. E questo ovviamente frena la competitività sui mercati internazionali dei nostri prodotti. E la diminuzione continuativa che si è registrata nell'arco di questa legislatura della produzione industriale penso che sia una prova di quello che sto dicendo. E poi, Presidente, diciamocela tutta, quest'idea di fare dell'Italia un hub del gas, grazie al tanto roboante quanto fumoso Piano Mattei, sinceramente è un'idea che si è scontrata miseramente con la realtà. Nel frattempo questo folle innamoramento del governo per le fonti fossili ci ha fatto perdere tantissime occasioni. E io lo voglio ricordare, perché non dobbiamo dimenticare che sui fondi stanziati per le comunità energetiche rinnovabili, con la sesta revisione del PNRR, il governo ha operato un taglio del 64%, riducendo il budget che era originariamente previsto in 2,2 miliardi a poco più di 795 milioni. E ora vediamo gli effetti del rallentamento sulle rinnovabili. E tra l'altro, se il prezzo del greggio, ho visto le ultime quotazioni, è in discesa fortunatamente, però non diminuisce il prezzo del carburante alla pompa. E tra l'altro non si verificherà il rallentamento dei prezzi, visto e considerato che oramai sono saliti. È molto difficile che ci sarà un trascinamento verso il basso, soprattutto dei prezzi dei beni di prima necessità. E quindi un aumento dell'inflazione, che è la più iniqua delle tasse, perché colpisce indiscriminatamente tutti e che poi incide ancor di più sulle fasce di popolazione che hanno più bisogno. E di chi è la colpa di tutto questo? Della guerra o della miopia governativa? Io penso della miopia governativa. E del resto ne è una prova se vogliamo vedere quali risorse sono state stanziate in questo provvedimento per questo taglio, diciamo, miserrimo delle accise e temporaneo, tra l'altro. E mentre la scorsa volta, ma anche questa volta, non si è provveduto a tagliare gli extra profitti delle imprese petrolifere, a restituire l'extra gettito dell'IVA alla collettività, la scorsa volta si è attinto alle risorse dei ministeri con tagli lineari. Che cosa significherà questo? Meno risorse, dunque meno spesa pubblica e probabilmente nel futuro una maggiore tassazione. Ora invece che cosa si fa? Si incide di bene, anzi di male in peggio, si incide sul fondo per lo sviluppo e la coesione. Insomma, si finisce col danneggiare chi sta già peggio. Ma non è finita qui. Perché si è andati poi giù con la mano pesante anche proprio per colpire quei settori che potrebbero garantirci una maggiore autonomia energetica. E allora giù una sforbiciata al fondo automotive creato nel 2022 per sostenere la transizione ecologica della filiera dell'auto. Complimenti. E non paghi, ancora giù, per ridurre il fondo per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa. Ma insomma, cioè dovremmo indirizzare la collettività proprio a utilizzare i mezzi pubblici, proprio per evitare di sopportare il caro dei carburanti. Invece che cosa si fa? Si taglia proprio il fondo che dovrebbe garantire questo, il trasporto pubblico. E poi il governo non sa che spesso si ricorre al trasporto pubblico privato, proprio perché il trasporto pubblico spesso è insufficiente e incapiente. E allora dobbiamo desumere ancora, e mi rivolgo tramite lei alla rappresentante del governo, che a voi piace vivere in un'emergenza continua e per questo ogni 3 settimane confezionate una norma tampone, giusto per tamponare un pochettino, cogliendo però l'occasione per aprire una falla. Noi ovviamente non ci stiamo a questo gioco e per questi motivi dichiaro il voto contrario a questo provvedimento del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie onorevole Alifano. Ha chiesto di intervenire il giovane onorevole Sala, prego.
8: Grazie Presidente. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una successione di eventi straordinari. La crisi energetica, i conflitti internazionali, le difficoltà nelle catene di approvvigionamento, l'instabilità dei mercati, delle materie prime. Eppure l'Italia non si è fermata. Non si è fermata perché ha avuto un governo capace di prendere decisioni difficili e una maggioranza che non si è sottratta alle proprie responsabilità. Oggi ci troviamo di fronte a nuove tensioni internazionali che rischiano di produrre effetti significativi sul prezzo
9: di Forza Italia.
8: Conseguenza sul costo dei carburanti, dei trasporti e dell'energia. Pensiamo a ciò che sta accadendo in Medio Oriente, ai rischi che gravano sulle principali rotte commerciali e sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici globali. Quando si parla di petrolio e carburanti non si parla soltanto di numeri o di mercati finanziari, si parla della vita quotidiana delle famiglie italiane, si parla del costo di un pieno di benzina, si parla delle imprese che devono trasportare merci, si parla degli agricoltori, degli artigiani, dei commercianti e di tutto il sistema produttivo nazionale. Chi ha responsabilità di governo non può aspettare che il problema diventi emergenza, deve intervenire prima. Ed è esattamente ciò che stiamo facendo. Misure concrete, provvedimenti reali, non slogan. E proprio per questo stupisce l'atteggiamento di alcune opposizioni che anche di fronte a un intervento equilibrato e necessario sembrano più interessate alla polemica politica che alla tutela delle famiglie e delle imprese. La novità politica di questi giorni è una foto, l'immagine del cosiddetto campo largo che si vuole proporre come alternativa a questa maggioranza e a questo governo. Quattro leader uniti da una visione che su questo tema è ancora più conservatrice, regressiva e pericolosa che in altri campi. No al nucleare, no ai rigassificatori, no alle grandi infrastrutture, no ai termovalorizzatori, no alle eoliche offshore. Naturalmente ciascuno è libero di sostenere le proprie posizioni politiche, ma una domanda è inevitabile. Che cosa sarebbe accaduto all'Italia se nel pieno della crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni internazionali al governo ci fosse stata questa alleanza del no? Quando il gas russo veniva meno, avrebbero detto no ai rigassificatori. Quando serviva aumentare la sicurezza energetica del Paese, avrebbero detto no alle infrastrutture. Quando diventava evidente la necessità di aprire una riflessione sul nucleare di nuova generazione, avrebbero detto ancora una volta no. Quando l'Europa discuteva di autonomia strategica e sicurezza comune, avrebbero detto no anche quella. La verità è che governare significa assumersi delle responsabilità, significa scegliere, significa decidere. Significa garantire alle famiglie che possono accendere il riscaldamento e alle imprese che possono continuare a produrre. Noi durante la crisi energetica abbiamo lavorato per diversificare gli approvvigionamenti, rafforzare la sicurezza energetica nazionale e contenere gli effetti sui cittadini. Loro continuano a proporre un modello fondato sui veti, ma con i veti non si alimentano le fabbriche, con i veti non si abbassano le bollette, con i veti non si garantisce l'indipendenza energetica di una grande nazione industriale come l'Italia. Ed è proprio nei momenti difficili che emerge la differenza tra chi è chiamato a governare e chi preferisce limitarsi a contestare. Noi crediamo che il Parlamento debba saper distinguere tra il confronto politico e l'interesse nazionale. Quando sono in gioco la competitività delle nostre imprese, la tenuta del sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie italiane, servono serietà e senso delle istituzioni. Servono risposte. Questo il decreto offre. Forza Italia sostiene questo provvedimento anche perché è coerente con una visione che da sempre ci appartiene. La crescita economica non si difende aumentando tasse e burocrazia. Si difende aiutando chi produce, chi investe, chi crea occupazione. Si difende sostenendo il tessuto produttivo italiano, formato in larga parte da piccole e medie imprese che rappresentano il cuore della nostra economia. Ogni aumento incontrollato dei costi energetici colpisce prima di tutti loro. Colpisce gli artigiani, colpisce i commercianti, colpisce le imprese manifatturiere, colpisce gli autotrasportatori, colpisce intere filiere produttive. Intervenire significa quindi proteggere il lavoro, significa difendere la competitività del Paese, significa preservare quella capacità di esportare, di innovare e creare ricchezza che rende l'Italia ancora oggi una delle principali economie europee. Per queste ragioni, Presidente, Forza Italia esprime un convinto sostegno al decreto in esame e lo facciamo quindi nell'interesse delle famiglie, nell'interesse delle imprese, nell'interesse dei lavoratori, nell'interesse dell'Italia. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gusmeroli, ne ha facoltà.
0: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Ho ascoltato con grande attenzione tutti gli interventi e quindi mi sento di fare alcune repliche. In primo luogo, chi ha parlato di taglio miserrimo delle accise. Beh, non dobbiamo partire dalla situazione in cui
4: c'è la Lega,
0: che sicuramente è diversa, totalmente diversa, da chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Qualsiasi taglio non è miserrimo. Qualsiasi taglio è utile. Dopodiché possiamo disquisire sull'entità del taglio, ma rispettiamo l'uso dei termini, soprattutto per chi fa veramente fatica ad arrivare alla fine del mese. Secondo aspetto, si è parlato di tasse sugli extra profitti, delle società d'energia. Allora, avendo vissuto tutto il tema del mercato tutelato, della cessazione del mercato tutelato e della nascita del sistema tutele graduali, in cui ancora oggi, fino a marzo 2027, si paga un costo della bolletta elettrica di molto inferiore al mercato libero e anche al mercato tutelato, mi fa specie che gente che chieda di tassare le società dell'energia, allora, quando c'era la possibilità di votare a favore di un emendamento della Lega a mia prima firma, in cui si diceva tutti vulnerabili, fragili economici, diversamente abili e over 75 possono andare in un mercato che fino a marzo 2027 costa 30, 40 e 50% meno, chi oggi chiede tasse sugli extraprofitti ha votato contro. Ma non solo, perché uno potrebbe aver votato contro e non aver capito l'importanza di aiutare 11 milioni di vulnerabili, di famiglie vulnerabili, può capitare, lo ammetto anche, ma dopo ad approvato emendamento con 6 mesi di tempo per aiutare 11 milioni di famiglie si è mossa solo la Lega, e si è mossa solo la Lega dai territori, con sindaci che hanno aperto sportelli per aiutare i vulnerabili, con informazione, con volantinaggio, Davide contro Golia. Ma Davide doveva essere tutto il Parlamento, quelli che oggi parlano di tasse sugli extra profitti per 6 mesi non c'erano ad aiutare i vulnerabili. Questo per precisazione. Seconda precisazione, oggi è stato approvato un ordine del giorno molto importante, un altro ordine del giorno della Lega, in cui si dice non si può pignorare il conto corrente a chi ha in corso una qualsiasi rottamazione o rateizzazione delle tasse e dei contributi. Ma possiamo pensare che in un paese civile uno che ha raggiunto un accordo con l'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, per rateizzare degli arretrati che ha regolarmente dichiarato, non debba subire il pignoramento del conto corrente? Io credo che sia una norma di buon senso, e quindi il fatto che sia stato approvato questo ordine del giorno e che il governo probabilmente nei prossimi interventi intervenga dal punto di vista legislativo è un momento molto importante di questo Parlamento, e io mi aspetto che nel prossimo provvedimento legislativo tutte le forze politiche depositano un emendamento pari a quell'ordine del giorno. Terza cosa, in Senato abbiamo presentato per la terza volta che chi è decaduto dalla rottamazione quater che ricordo, le rottamazioni, le hanno votate tutte qua dentro, tutte le forze politiche, chi aveva una casacca, chi ne aveva un'altra, chi aveva un partito, chi non ne aveva un partito, tutti l'hanno votato. Bene, per la terza volta non è passato. Quando questo emendamento per i decaduti della rata di novembre e di febbraio ha un parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi, siccome a me piace essere positivo e pragmatico, bene, nel prossimo provvedimento utili presentiamo a firma di tutti o ognuno un emendamento per riaprire la rottamazione quater a quelle persone che non hanno potuto partecipare alla rottamazione quinquies e sono decaduti nella quater, perché ricordo, mi spiace che il collega del PD scuota la testa, ma ricordo che il PD ha approvato due rottamazioni, la 1 e la 2. Quindi nessuno è esente. Allora, lavoriamo a favore dei cittadini, parliamo meno, operiamo di più. Quindi facciamo degli emendamenti come quello che è l'ordine del giorno di evitare il pignoramento dei conti correnti a chi ha raggiunto un accordo con fisco e INPS. Perché è importante questo? Perché? Perché sia il fisco che l'INPS non sono allineati in termini temporali. Cosa significa? Significa che quando noi facciamo una rottamazione e stabiliamo che valgono le cartelle fino al 31/12/2023, caso della quinquies, ma anche il caso della quater che era il 30 giugno 2022, in realtà quelle cartelle si riferiscono a 2, 3, 4 anni precedenti. Quindi il povero cittadino che ha avuto difficoltà a pagare le imposte che ha regolarmente dichiarato, in questo modo non ha mai la possibilità di mettersi in regola. Allora, vi dico, è molto importante che nei prossimi provvedimenti ci sia un allineamento della rottamazione quinquies con le altre 4 rottamazioni che, torno a dire, avete votato tutti. Allora, oggi approviamo un decreto accise che diminuisce un po', non in modo, bisogna avere onestà intellettuale, non in modo ampissimo, ma comunque in modo sensibile il prezzo dei carburanti. Noi ci auguriamo che il contesto geopolitico migliori, non sappiamo se succederà, se sarà ancora necessario, il governo che è intervenuto 5 volte interverrà ancora, perché qualsiasi diminuzione del prezzo dei carburanti non è miserrimo, è a favore di cittadini che sono fuori da questo contesto, sono nella vita vera, lavorano, si impegnano, faticano e hanno diritto a un prezzo in diminuzione. Grazie Presidente, la Lega voterà convintamente il decreto che accise sul carburanti. Grazie ancora e ricordiamoci gli impegni che abbiamo qui preso, o almeno ho cercato di farvi prendere. Sicuramente ricorderemo l'ordine del giorno che evita il pignoramento dei conti correnti se uno ha in corso una regolare rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate o con l'INPS. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Toni Ricciardi, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo. Presidente, io sono andato un attimo in confusione, perché ero rimasto che parlavamo d'accise, stiamo
4: parlando del Partito Democratico.
9: E poi ero rimasto che il collega Cusmeroli era in maggioranza, ho sentito un intervento di recriminazione di un autorevole esponente di minoranza. Io capisco che il futuro nazionale vi sta addosso, però siamo al tema, collega Cusmeroli. Presidente, glielo dico subito, il Partito Democratico voterà contro questo provvedimento in maniera convinta, e lo dico al collega Sala. se ci fosse stati voi, appunto, proprio perché ci siete voi, proprio perché è l'ennesimo provvedimento attraverso il quale avete fatto l'ennesimo buco nell'acqua. Non avete risolto un problema, non avete affrontato un problema e puntualmente buttate la palla in calcio d'angolo non sapendo di che cosa state parlando. Io capisco, colleghe e colleghi, che ormai il refrain di quelli che stavano prima e la legislatura è finita, collega Sala, è un altro po', siamo già pronti a dire quando c'era lei, collega Sala. Allora io vi invito ad essere un attimo seri e a immaginare che cosa stiamo facendo. Allora, di che cosa stiamo parlando, colleghi? Stiamo parlando dell'ennesima puntata, sembra una serie Netflix. Un decreto dietro l'altro, una proroga che insegue quella precedente, è il quarto intervento in pochi mesi sull'identica materia e ogni volta la scena si ripete, è uguale. L'emergenza bussa alla porta e voi cercate di rincorrerla. Eppure, colleghe e colleghi, caro governo, era abbastanza palese quello che stava accadendo, quello che stava per accadere, peccato che poi alla pompa di benzina il prezzo resti praticamente lo stesso. Ora, qual è la strategia di fondo del quarto provvedimento sulle accise? Sempre lo stesso. Mettiamo il rattoppo, mettiamo la pezza al buco, peccato che questo buco ormai è diventato una voragine ed è finita la stoffa per mettere addirittura le pezze. Si tampona puntualmente di settimana in settimana senza avere uno straccio di strategia per il futuro e per il domani. Ne avete dette tante, peccato che in 4 anni, sia sul comparto energia, sia sul comparto siderurgia, rimandati a settembre, collega Sala, perché non avete proposto una soluzione, una, e l'unica cosa che siete stati in grado di fare è prendervi 24 ore i titoli dei giornali. Il cittadino distratto immaginava che domani mattina in Brianza rinascesse la prima centrale nucleare. Allora raccontate le cose come le dovete raccontare, e poi se le centrali nucleari non si fanno è colpa di quei brutti bolscevichi di sinistra che non capiscono nulla e dicono sempre di no. In realtà, in 4 anni voi non avete avuto uno straccio di idea di come risolvere un problema atavico in questo paese, il problema energetico, del fabbisogno energetico, della mancata competitività delle industrie, del segno meno da quasi 4 anni davanti al comparto industriale e il costo energetico incide notevolmente. Doveva far tremare i polsi a questo governo, doveva avere il coraggio di innestare una strategia, e non voglio richiamare il tanto richiamato in maniera abusiva, collega Sala, Mattei, ma almeno ai tempi di Mattei c'era una strategia. Ai tempi di Mattei c'era anche una strategia sull'idroelettrico e nemmeno quella siete stati in grado di affrontare e di risolvere. C'era una strategia rispetto anche al nucleare e quello che è accaduto in passato, avevate il tempo per poterlo affrontare, ci venite a propinare la soluzione futuribile mettendo su un provvedimento che necessitava di miliardi 67 milioni e ci venite a parlare della rivoluzione copernicana. Voi secondo me non sapete più di che cosa parlarci e fate fatica, ma non per incapacità, per incompetenza manifesta. Perché? Ma sì, è un fatto. Avevate tutti gli strumenti, avevate il PNRR, avete plaudito alla flessibilità, peccato che la flessibilità che l'Europa vi ha concesso è per interventi strutturali e strategici, non per la spesa corrente. Non ci fate le marchette elettorali e state continuando esattamente in questa direzione. Per non parlare poi, guardate, della grande, enorme ferita dell'ex Ilva di Taranto. Allora, certo, colleghe e colleghi, c'è una difficoltà nel capire come preservi il diritto al lavoro e come preservi il diritto alla vita, per non dire alla salute, perché credo che siamo andati addirittura oltre. Ma una risposta a quei territori, a quegli operai, a quelle famiglie, siete in grado di darla o no? E va bene il primo provvedimento, e va bene il secondo provvedimento, e sono passati 4 anni e purtroppo stiamo collezionando semplicemente slogan da talk show senza aver trovato una soluzione, eppure delle soluzioni noi ve le avevamo proposte. Avete vituperato il Green Deal, avete criticato l'utilizzo delle energie rinnovabili, potevate investire strategicamente risorse sulle energie rinnovabili e non l'avete fatto, potevate intervenire sul preservare il paesaggio in alcuni casi dalle energie rinnovabili e nemmeno quello avete fatto. E allora poi venite oggi qui con la solita liturgia a immaginare che esista una parte di questo Parlamento che l'unica parola e verbo che pronuncia è quello della contrarietà. E non è così, cari colleghi e cari colleghi, e soprattutto i cittadini se ne stanno rendendo conto, perché i cittadini ormai vogliono sapere perché avete annunciato l'aumento delle pensioni, lo dico a Cusmeroli, visto che si vantava tanto della partecipazione del territorio e dei sindaci, ma i sindaci non gliele hanno detto che i propri cittadini si lamentavano dell'aumento di 3 miserevoli euro di aumento di pensione? E voi non avevate pronunciato, caro collega Sala, l'aumento delle pensioni minime a 1000 euro? E quell'aumento non poteva servire in questa fase storica a calmierare l'incidenza dell'aumento spropositato dei costi energetici? E allora, come vedete, tutto si tiene e nulla si tiene. Per non arrivare all'ultimo passaggio, che è quello, avevate puntato tutto su transizione 5.0 e avete dovuto fare retromarcia. E allora, guardate, ve lo dico candidamente, se c'è un marchio distintivo di questo governo e, se volete, di questa destra, ora io non ho capito se è più destra il governo, se è più destra Futuro Nazionale, poi ce lo spiegherete un giorno, ma se c'è un marchio di fabbrica di questa destra, che sia destra o destra, è che voi avete una capacità generosa nell'annuncio, ma siete, richiamate l'avaro di moglie per non capacità nella risoluzione dei problemi che tanto decantate. E allora, Presidente, chiudo, questo non è un decreto, è una fotografia delle difficoltà del Paese, è la fotografia della non risoluzione dei problemi e soprattutto la fotografia del fallimento delle politiche in materia energetica di questo governo, che di fatto, cari colleghi e care colleghe, non ci sono mai state. E per tutte queste ragioni esprimo il voto convintamente contrario del Partito Democratico. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Matera, ne ha facoltà.
10: Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, il decreto che ci accingiamo ad approvare include, oltre al decreto carburanti terra, anche il decreto carburanti quattro.
4: I Fratelli d'Italia.
10: Nasce da una scelta precisa: mettere in sicurezza i conti degli italiani e allo stesso tempo preservare la solidità dei conti pubblici. Per questa ragione annuncio sin da subito il voto favorevole e convinto di Fratelli d'Italia. Ci troviamo in una fase internazionale estremamente complessa. Le tensioni geopolitiche che interessano il Mediterraneo e il Medio Oriente, l'instabilità delle principali rotte commerciali ed energetiche, il perdurare del conflitto russo-ucraino e le incertezze che attraversano l'economia globale impongono ai governi serietà, capacità di visione e rapidità di intervento. In questo contesto il governo Meloni non è rimasto fermo ad osservare gli eventi, ha scelto di intervenire, lo ha fatto con questo decreto e con una strategia complessiva che ha l'obiettivo di proteggere famiglie, lavoratori, imprese e sistema produttivo. Questo provvedimento racconta meglio di molti discorsi la differenza tra chi considera la politica un esercizio di propaganda e chi lo considera uno strumento per affrontare concretamente i problemi dei cittadini. Di fronte all'impennata dei prezzi internazionali dell'energia e dei carburanti, il governo ha deciso di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per attenuare gli effetti. La riduzione temporanea delle accise rappresenta esattamente questo, una misura straordinaria per una situazione straordinaria. Sappiamo bene che nessun governo nazionale può determinare il prezzo del petrolio sui mercati mondiali. Nessun governo può mettere fine da solo a una guerra o cancellare le tensioni geopolitiche che attraversano il Mediterraneo e il Medio Oriente. Ma un governo serio può decidere da che parte stare. Il governo ha scelto di stare dalla parte degli italiani. Vale la pena ricordare un dato che troppo spesso viene dimenticato nel dibattito politico di queste settimane. Nel marzo del 2022 gli italiani hanno visto il prezzo dei carburanti raggiungere livelli record, arrivando in molti casi a superare i 2,20 euro al litro. Era una fase drammatica per famiglie e imprese, eppure allora non ascoltavamo le stesse richieste sguaiate che oggi arrivano dalle opposizioni, nonostante l'Italia fosse attraversata da una grave crisi internazionale e da fortissime tensioni sui mercati energetici. E sapete perché, colleghi? Perché di fronte a quella situazione disastrosa c'era un altro governo, c'era il loro governo, che col capo chinato di fronte agli interessi dei grandi non seppe costruire una strategia strutturale di protezione del sistema produttivo e delle famiglie italiane. Intervennero inseguendo l'emergenza, senza una visione di lungo periodo, senza una programmazione energetica capace di rafforzare la resilienza nazionale e senza una chiara strategia per ridurre l'impatto degli shock esterni. Oggi il quadro internazionale è estremamente difficile, ma l'Italia non è più una nazione che subisce passivamente gli eventi. Con il governo Meloni la sicurezza energetica è tornata al centro dell'agenda nazionale. Stiamo lavorando per rafforzare la diversificazione degli approvvigionamenti. Abbiamo consolidato i rapporti con nuovi partner strategici e lavorato per ridurre la vulnerabilità del nostro sistema energetico. Lo abbiamo fatto con un approccio pragmatico, lontano dalle rigidità ideologiche che per troppo tempo hanno condizionato il dibattito energetico italiano. In questa prospettiva si inserisce anche la scelta di riportare il nucleare sostenibile all'interno della strategia energetica nazionale. Dopo anni di immobilismo, la Camera ha approvato la delega al Governo per costruire il quadro normativo necessario a consentire all'Italia di tornare protagonista nello sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione. Non si tratta di una scelta simbolica, si tratta di una scelta strategica. Significa rafforzare l'autonomia energetica del Paese, significa ridurre la dipendenza da fattori esterni, significa garantire nel lungo periodo energia più sicura, più stabile e più competitiva per famiglie e imprese. Perché governare significa assumersi responsabilità, significa scegliere anche quando le decisioni sono difficili, significa avere il coraggio di guardare oltre il consenso immediato, significa costruire condizioni di crescita durature invece di seguire facili scorciatoie. C'è una differenza profonda tra il modo in cui questa maggioranza interpreta il governo della nazione e il modo in cui lo hanno interpretato coloro che oggi siedono all'opposizione. Per troppo tempo si è pensato che governare significasse distribuire risorse e assistenzialismo, senza preoccuparsi di chi avrebbe pagato il conto. Per troppo tempo si è creduto che fosse sufficiente annunciare bonus e incentivi per risolvere problemi strutturali. E il risultato? Conti pubblici appesantiti, margini di manovra ridotto. Capisco che all'opposizione dia fastidio sentir parlare di super bonus, ma rappresenta l'esempio più evidente di questa impostazione. Una misura trasformata in una gigantesca operazione priva degli adeguati correttivi e controlli. Una misura che ha prodotto effetti distorsivi sul mercato, ha fatto esplodere i costi e ha trasferito sulle future generazioni un peso enorme. Il domani, colleghi, un giornale non proprio amico del governo scrive: il super bonus passerà alla storia come il pasticciaccio brutto degli anni recenti.

0: e contribuisce ogni giorno alla crescita della nazione. In questi anni abbiamo affrontato e stiamo affrontando crisi energetiche, guerre alle porte dell'Europa, shock inflazionistici e tensioni internazionali che avrebbero potuto mettere in ginocchio il sistema produttivo nazionale. Eppure l'Italia ha dimostrato una straordinaria capacità di tenuta, non per caso, non per fortuna, ma perché questo governo, a guida Giorgia Meloni, ha scelto di affrontare i problemi con serietà, senza scaricare i costi delle difficoltà sui cittadini e senza cedere alla tentazione del consenso facile. Questo decreto rappresenta l'ennesima dimostrazione di un metodo di governo fondato sull'ascolto, sulla responsabilità e sulla tutela dell'interesse nazionale. Abbiamo scelto di intervenire concretamente per proteggere famiglie, lavoratori, imprese e filiere produttive dagli effetti di una crisi internazionale che nessuno può controllare ma che un governo serio ha il dovere di affrontare. Abbiamo scelto di sostenere gli autotrasportatori, le imprese della logistica e tutti gli operatori economici che garantiscono il funzionamento delle filiere produttive italiane, perché senza trasportatori non si muove l'economia, senza trasporti non arrivano le merci, senza trasporti non esiste competitività. Abbiamo deciso di difendere il potere d'acquisto delle famiglie italiane. La sinistra ha contestato il governo quando non era ancora intervenuto, lo ha contestato quando ha annunciato l'intervento, lo contesta oggi che l'intervento è l'esame del Parlamento. E che la verità è che per una certa opposizione il problema non è mai il contenuto delle misure, il problema è che quelle misure portano la firma del governo Meloni. Del resto assistiamo a un copione già visto. Noi invece rivendichiamo con orgoglio scelte diverse, quelle di una politica che considera il lavoro il principale motore della crescita. E siamo altresì orgogliosi di un governo che interloquisce con credibilità e autorevolezza in Europa, che riesce a portare a casa 14 miliardi di euro da mettere a sistema per un costo dell'energia più basso. Siamo orgogliosi di un governo che non chiude le centrali energetiche a carbone, che mette in discussione sempre in Europa il sistema degli ETS, di un governo che parla di green con un approccio pragmatico e non ideologico, mettendo al centro gli interessi dell'Italia. In un contesto internazionale complesso, e mi avvio a concludere, Presidente, il governo Meloni sta dimostrando che è possibile coniugare serietà, responsabilità e vicinanza concreta ai cittadini. Questo decreto non è una misura ideologica, né una misura di bandiera, è una misura pragmatica, fondata sul buonsenso e sulla volontà di tenere fermo il timone del Paese Italia in un mare agitato da una congiuntura complessa. Crediamo che il compito delle istituzioni sia quello di intervenire quando una crisi internazionale rischia di scaricare i propri costi sulle famiglie e sulle imprese, perché crediamo in uno Stato che non volta le spalle ai cittadini in momenti difficili, perché crediamo che l'interesse nazionale debba tornare a essere il faro che guida l'azione del governo, ed è esattamente ciò che sta facendo il governo Meloni. Grazie.
1: Grazie a lei. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato, la conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. La votazione è aperta. De Bertoldi, Traversi, Scotto, Gusmeroli, Candiani, Carotenuto, altri colleghi che non riescono a votare? Colleghi, ci siamo tutti? Bene, onorevole Zaratta. Dichiaro chiusa la votazione. Presente votanti 244, favorevoli 149, contrari 95. La Camera approva. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento. Relazione della Giunta per le autorizzazioni su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi.

0: Deputato all'epoca dei fatti. La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile in questione concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dichiara aperta la discussione. Ha facoltà di intervenire la relatrice, la deputata Daniela Donni. Prego, onorevole Donni.
1: Grazie.
2: Daniela Donni, di Fratelli d'Italia.
1: La deliberazione all'Assemblea dell'Assemblea riguarda una questione di particolare rilievo costituzionale, vale a dire l'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, in materia di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. Il caso trae origine da una domanda risarcitoria promossa dal dottor Giuseppe Lombardo, già sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti dell'onorevole Vittorio Sgarbi, all'epoca dei fatti deputato, nonché di alcune testate giornalistiche online, in relazione a dichiarazioni ritenute diffamatorie e lesive della reputazione professionale del magistrato. Tali dichiarazioni, secondo quanto ricostruito negli atti, riguardano vicende di particolare delicatezza, connesse ad attività investigativa in materia antimafia e a contestazioni relative a presunti abusi nello svolgimento di indagini. La questione sottoposta alla nostra valutazione non è dunque soltanto quella della portata offensiva delle espressioni utilizzate, ma soprattutto quella del loro eventuale collegamento funzionale con l'attività parlamentare. Occorre infatti stabilire se le opinioni in contestazione possono essere ricondotte in concreto all'esercizio delle prerogative del parlamentare e quindi essere coperta dalla garanzia costituzionale dell'insindacabilità. Secondo la ricostruzione contenuta nella relazione discussa in giunta, le espressioni oggetto di contestazione coincidono sostanzialmente con il contenuto di una interrogazione parlamentare a risposta scritta, predisposta dall'onorevole Sgarbi nell'aprile del 2019 e formalmente presentata alla Camera solo in un momento successivo. È questo l'elemento centrale dell'intera vicenda. Non si tratta, come sovente accade, di comuni affermazioni extra moenia di un parlamentare contenuto in un contributo pubblicato sui social o rese nel corso di un'intervista o di una trasmissione televisiva, ma di contenuti che risultano strettamente riconducibili a un atto tipico del sindacato ispettivo. La Giunta per le autorizzazioni propone una lettura non meramente formalista del nesso funzionale richiesto dall'articolo 68 della Costituzione. L'orientamento seguito valorizza la sostanza dell'attività svolta piuttosto che la sola sequenza cronologica degli adempimenti, ritenendo che la predisposizione completa del testo dell'interrogazione, successivamente formalizzata in Parlamento, costituisca già espressione dell'esercizio della funzione parlamentare. È bene, inoltre, evidenziare come sussista una piena coincidenza testuale tra le affermazioni contenute nell'interrogazione e quelle censurate nell'atto di citazione civile. L'impostazione sopra citata dalla Giunta si colloca nel solco di un'evoluzione giurisprudenziale ormai consolidata, richiamata dalla stessa relazione e rafforzata da recenti pronunce della Corte Costituzionale. In particolare, viene sottolineato come la nozione di nesso funzionale non possa essere ridotta a un criterio puramente cronologico o meccanico, dovendosi invece verificare se le dichiarazioni contestate siano effettivamente inserite nel contesto dell'attività parlamentare e siano strumentali all'esercizio della rappresentanza politica. Le questioni affrontate dall'onorevole Sgarbi attengono a temi di evidente interesse pubblico, in quanto investono il rapporto tra poteri dello Stato, l'esercizio dell'azione investigativa e le garanzie dei cittadini. In tale prospettiva, la critica politica, anche quando severa, viene considerata parte del libero confronto democratico. Resta naturalmente ferma la diversa posizione della parte civile, che contesta la natura diffamatoria delle dichiarazioni e ne esclude la riconducibilità alla prerogativa della critica legittima e leso gravemente l'onore e la reputazione del magistrato. Tuttavia, la proposta della Giunta muove dalla considerazione che, nel caso di specie, il collegamento tra le opinioni espresse e l'esercizio della funzione parlamentare sia sufficientemente qualificato e concreto da giustificare l'applicazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione. In questa prospettiva il momento decisivo non è il solo deposito formale dell'atto, ma la sostanziale riconducibilità delle dichiarazioni a un'attività parlamentare tipica, seppur elaborata e resa pubblica in un arco temporale diverso. Pertanto, la conclusione cui perviene la Giunta è quella di riconoscere che le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi debbano essere considerate coperte dalla garanzia della insindacabilità in quanto espressione della funzione parlamentare. Per queste ragioni, la proposta sottoposta all'Assemblea è di affermare la sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione. Grazie.
0: Grazie, onorevole Dondi. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire la deputata Francesca Ghirra. Ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Il presente caso trae origine da un atto di citazione promosso nel 2021 dal dottor Giuseppe Lombardo, già sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che evidenzia che nel corso dello svolgimento di indagini a carico di vari imputati, l'onorevole Sgarbi avrebbe fatto dichiarazioni ritenute gravemente lesive del suo onore e della sua reputazione, successivamente riprese da alcune testate giornalistiche. In particolare, il dottor Lombardo sottolinea che in un post pubblicato nella sua pagina Facebook il 4 aprile 2019, l'onorevole Sgarbi ha condiviso, corredandolo del relativo collegamento ipertestuale, un articolo della testata giornalistica online larampa.it.
4: Però se non si siedono andiamo avanti.
2: Ghirra del gruppo di AVS.
0: Colleghi, allora, calma e gesto, sediamoci, gesto modo di dire, sediamoci, chi vuole parlare va, si accomoda, chi vuole stare, si siede e ascolta, collega, coraggio, prego onorevole Ghirra, mi scusi.
3: Grazie Presidente. In tale articolo sono citate alcune dichiarazioni attribuite allo stesso ex deputato che sarebbero dovute essere contenute in un atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Sgarbi, già predisposto e divulgato all'epoca dei fatti, ma formalmente presentato alla Camera ben 26 mesi dopo, nel giugno 2021. L'articolo di giornale divulgato online cita in particolare alcuni passaggi del presunto atto di sindacato ispettivo, presunto perché, ripeto, all'epoca l'interrogazione non fu depositata, in cui Sgarbi affermava che il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, in spregio alle più elementari regole del diritto internazionale, in palese violazione delle leggi italiane e libanesi, ha disposto indagini sul territorio di uno Stato sovrano senza averne alcun potere, in maniera clamorosamente abusiva e dunque illegale. Il dottor Giuseppe Lombardo ritiene che le affermazioni dell'onorevole Sgarbi siano lesive della sua immagine ed evidenzia che le stesse non potrebbero rientrare né nell'esercizio di una legittima critica tutelata dall'articolo 21 della Costituzione né nell'alveo delle prerogative riconosciute ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Il dottor Lombardo osserva inoltre che le considerazioni dell'onorevole Sgarbi non sarebbero supportate da atti parlamentari, in quanto l'interrogazione citata dalle testate online all'epoca non fu mai formalmente depositata. Ad avviso dell'onorevole Sgarbi, invece, le affermazioni rivolte al dottor Lombardo sarebbero state rese in un contesto marcatamente politico e non personale, e così rientrerebbero piuttosto nell'ambito della legittima espressione del pensiero politico. Per quanto attiene più specificamente alle prerogative di quell'articolo 68, primo comma della Costituzione, l'onorevole Sgarbi evidenzia che l'interrogazione a risposta scritta numero 4-9610, atto tipico dell'attività parlamentare, pur essendo stata formalmente presentata in data successiva ai fatti oggetto di giudizio, farebbe comunque riferimento alla medesima vicenda. Ciò confermerebbe a suo avviso l'esistenza di un collegamento sostanziale tra le dichiarazioni contestate e l'esercizio delle funzioni parlamentari. Alleanza Verdi e Sinistra esprimerà un voto di astensione perché le affermazioni, sebbene connotate da toni fortemente critici, non si sarebbero tradotte in insulti gratuiti e atterrebbero a questioni di interesse pubblico. Il linguaggio utilizzato dall'onorevole Sgarbi, pur ispirato a una critica decisa nei confronti del dottor Lombardo, risulta conforme ai criteri di rispettosità e misura previsti dagli articoli 59 e 139 bis del regolamento della Camera. Tuttavia, non si può sottovalutare che l'atto di sindacato ispettivo sia stato depositato oltre 2 anni dopo i fatti. Il momento temporale della sua formalizzazione ha la sua rilevanza. Vero è che la Corte Costituzionale, con le sentenze 104 e 194 del 2024, ha esplicitamente dequotato i noti requisiti della coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa extra moenia, nonché della sostanziale contestualità temporale tra la prima e la seconda. Tuttavia, una distanza temporale di 26 mesi fa necessariamente venire meno la contestualità e non per mero formalismo. Diversamente arriveremo all'abnormità secondo cui ogni parlamentare, anche a distanza di anni, dopo aver ricevuto una querela o un atto di citazione, potrebbe presentare un atto di sindacato ispettivo dal contenuto sostanzialmente identico alle opinioni espresse, sanando di fatto ex post la propria posizione. È evidente che la garanzia sacrosanta di quell'articolo 68 della Costituzione è stata posta a tutela dall'attività parlamentare e un suo sviamento della finalità sarebbe costituzionalmente illegittimo. Per questi motivi ribadisco il nostro voto di astensione.
0: Grazie onorevole Ghirra. Onorevole D'Alessio, prego.
5: Grazie Presidente, sarò molto sintetico. La richiesta parte dal Tribunale di Catanzaro nei confronti dell'onorevole Sgarbi, all'epoca dei fatti deputato. L'onorevole Sgarbi avrebbe utilizzato la propria posizione pubblica per dichiarazioni di stampo denigratorio. Il punto è: le dichiarazioni con il lamentato impatto diffamatorio diretto sono o non sono supportate da atti parlamentari? Emerge dai lavori che l'interrogazione che l'onorevole Sgarbi sosteneva di aver prodotto non era stata mai formalmente depositata, quindi non c'era alcun atto di sindacato ispettivo che potesse legare le dichiarazioni di Sgarbi con l'esercizio delle sue funzioni. Questo atto è stato poi depositato dopo 2 anni. È vero che oggi, nel contesto attuale dei social, delle trasmissioni televisive con una comunicazione veloce, bisogna adeguare il concetto superando il formalismo ingessato che non è conciliabile con il contesto attuale, con la necessaria immediatezza. Tuttavia un collegamento, un cosiddetto ombrello ci deve essere, anche se esso non precede la dichiarazione, le esternazioni, ma almeno un atto ispettivo successivo deve necessariamente esserci. Ora il problema è che è possibile affermare che Sgarbi abbia reso le sue dichiarazioni nell'esercizio delle sue funzioni in maniera collegata con un atto ispettivo? A nostro avviso no, perché l'atto ispettivo è stato depositato dopo 2 anni. Tuttavia è pur vero che bisogna anche considerare che in questo caso le modalità espressive non sono state caratterizzate da una marcata offensività, per cui esprimeremo un voto di astensione. Grazie.
0: Grazie. Onorevole Alifano, prego.
1: Esiste un perimetro ben stretto in cui opera l'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dal parlamentare ed è dato dall'esercizio della sua funzione. Ora, il parlamentare può anche divulgare all'esterno con i toni più aspri della critica politica
2: del Movimento 5 Stelle
1: feroce quanto detto in quest'aula e quanto fatto nell'ambito della sua attività tipica. può utilizzare canali televisivi, social media, trasmissioni radiofoniche, insomma tutti i mezzi che vuole. Però vi sono delle condizioni che deve rispettare, altrimenti l'immunità diventerebbe privilegio. Prima condizione, che quanto esternato sia legato da un nesso funzionale con quanto detto o fatto qui dentro. Seconda condizione, che vi sia un'identità di contenuti tra quanto comunicato fuori e quanto accaduto qui dentro. Terzo punto, che la comunicazione all'esterno segua, e mi preme sottolineare il segua, quanto avviene nel palazzo, avendo una funzione meramente divulgativa. E il motivo di quest'ultima condizione è facilmente intuibile. Non si può offendere chi che sia, così proprio alla carlona, e magari poi a distanza di anni depositare un'interrogazione e invocare l'immunità. Ed è proprio quello che è successo in questo caso. Ad aprile del 2019, sul social Facebook, compare un articolo al Vetriolo, dichiarazioni fatte per l'appunto dall'onorevole Sgarbi, rese all'indirizzo del dottor Lombardo, procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria. Secondo la prospettazione dell'offeso, le dichiarazioni erano lesive della sua reputazione, risultavano diffamatorie. Si apre dunque un procedimento civile il 1 ottobre del 2021, ma sempre nel 2021, tac, arriva l'interrogazione dell'onorevole Sgarbi e presenta un'interrogazione sullo stesso argomento. Quindi che cosa succede? Succede una cosa strana, un'inversione, perché di fatto dovrebbe esserci prima l'atto parlamentare e poi la sua divulgazione. In questo caso avviene esattamente l'inverso. E non vale quanto è stato, a parer mio, quanto è stato detto in giunta e quanto ha ripetuto anche la collega Dondi, dire che l'interrogazione era già stata predisposta nel 2019 ed era restata però nel cassetto. Perché l'interrogazione viene a esistenza nel momento in cui viene depositata. Non si può affermare che esisteva, ma esisteva dove? Nella mente di Sgarbi? In che cosa? Nell'iperuranio? Sulla Luna? Di fatto l'interrogazione esiste nel momento in cui viene depositata. Ed è stata depositata dopo le dichiarazioni, a distanza di 2 anni dalle dichiarazioni che aveva espresso su Facebook. E quindi per questo motivo lampante, per poi questo è il nocciolo della questione, il Movimento 5 Stelle vota per la sindacabilità delle dichiarazioni espresse dall'onorevole Sgarbi per il caso che qui ci occupa.
0: Grazie. Chiuso a intervenire l'onorevole Gentile, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Presidente, colleghi, oggi all'esame di quest'Aula, come anticipato ampiamente da
2: Andrea Gentile di Forza Italia,
6: in materia di insindacabilità proveniente dalla seconda sezione civile del Tribunale di Catanzaro, nell'ambito appunto del procedimento civile per risarcimento del danno a diffamazione promosso dal dottor Giuseppe Lombardo, già sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, in relazione ad alcune dichiarazioni ritenute diffamatorie nei propri confronti pubblicate sulla pagina Facebook dell'onorevole Vittorio Sgarbi nell'anno 2021. L'atto di citazione si fonda quindi sulla contestazione di condotte asseritamente diffamatorie perpetrate attraverso la pubblicazione e la diffusione di dichiarazioni ritenute lesive dell'onore e della reputazione dell'attore, magistrato impegnato in delicate indagini, tra cui quella nota come Operazione Breakfast. Innanzitutto occorre evidenziare come le suddette dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi si inquadrano in una tematica, a nostro avviso, che l'onorevole ha comunque portato per anni avanti, dentro e fuori il Parlamento, sui temi della giustizia in ordine al rapporto tra politica, magistratura e i limiti dell'azione giudiziaria. Si tratta dunque di questioni che appartengono pienamente al dibattito pubblico e che hanno costituito oggetto di una costante iniziativa politica e parlamentare. Alla luce delle riflessioni che precedono e poi applicando anche le coordinate interpretative definite di recente dalla Corte Costituzionale, risulta chiaro come nel caso di specie, a nostro avviso, le affermazioni contenute nell'interrogazione predisposta nel 2019 dall'onorevole Sgarbi siano state funzionalmente strumentali al successivo esercizio di un'attività parlamentare classicamente intesa, qual è la presentazione di un atto di sindacato ispettivo. A quanto già osservato, occorre poi ulteriormente aggiungere che le dichiarazioni oggetto di esame affrontano tematiche di indubbia rilevanza pubblica e questo a prescindere dalla loro condivisione o meno. In particolare esse richiamano l'attenzione su questioni sensibili quali possibili abusi ai danni del cittadino da parte della magistratura inquirente, specie nell'impiego di strumenti investigativi caratterizzati da un'elevata invasività, con evidenti implicazioni sul piano delle garanzie individuali e del bilanciamento tra poteri. Va inoltre sottolineato, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che il linguaggio utilizzato dall'onorevole Sgarbi, pur ispirato a una critica decisa nei confronti del dottor Lombardo, risulta però improntato a criteri di continenza espressiva, correttezza formale e rispetto delle norme regolamentari. Tali dichiarazioni pertanto devono essere considerate parte integrante dell'esercizio della funzione parlamentare, in quanto tali pienamente tutelate dal regime di insindacabilità previsto all'articolo 68 primo comma della Costituzione. Per queste ragioni riteniamo sussistente quel nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e parlamentare affinché possa operare la garanzia prevista dall'articolo 68 della Costituzione. In conclusione, per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole di Forza Italia sulla proposta di insindacabilità delle opinioni espresse. Grazie Presidente.
0: Grazie a lei. Onorevole Giaccone, prego.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare la relatrice, onorevole Dondi, per il lavoro svolto. Noi concordiamo con le sue conclusioni. Già stato sottolineato l'indirizzo interpretativo fatto proprio più di recente dalla Corte Costituzionale, che in particolare nelle sentenze 104 e 194 del 2024 ha esteso la guarentigia dell'insindacabilità anche alle dichiarazioni rese extra moenia, connesse con le funzioni parlamentari, anche in assenza di un atto parlamentare tipico. Atto parlamentare che ad ogni modo nel caso in specie risulta presente, nonostante un intervallo temporale trascorso tra la predisposizione dell'atto e il suo effettivo deposito, il che farebbe comunque ravvisare una corrispondenza tra l'attività esterna e l'atto parlamentare del caso in questione. Le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi sono quindi, a nostro parere, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione e come gruppo della Lega voteremo a favore della proposta di parere della relatrice. Grazie.
0: Onorevole Forattini, prego.
8: Grazie Presidente. Il Partito Democratico invece annuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di insindacabilità formulata dalla relatrice. La nostra posizione riflette una valutazione giuridica ponderata che ci impedisce appunto di fare una valutazione diversa. Riconosciamo il rilievo del mutamento giurisprudenziale segnato dalle sentenze della Corte Costituzionale, la 104, la 194 del 2024, che hanno privato del carattere e dei requisiti necessari la coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa extra moenia, nonché la contestualità temporale tra le due, riconducendoli a meri indici orientativi del nesso funzionale. Tuttavia riteniamo che tale evoluzione interpretativa non possa tradursi in un'applicazione indifferenziata e automatica della guarantigia di cui all'articolo 68 primo comma della Costituzione a qualsiasi dichiarazione resa extra moenia da un parlamentare per il solo fatto che essa verte su tematiche di interesse pubblico o si iscriva in un generico contesto politico. Il nesso funzionale anche nella lettura più evoluta della consulta deve essere evidente e qualificato, deve cioè emergere in modo sufficientemente determinato dalla riconducibilità concreta delle dichiarazioni all'esercizio del mandato parlamentare. Nel caso di specie, tuttavia, la Giunta ha proposto di ricondurre le affermazioni dell'onorevole l'onorevole Sgarbi all'attività di sindacato ispettivo sulla base di un'interrogazione che al momento delle dichiarazioni contestate nell'aprile del 2019 non era stata né presentata né pubblicata e che risulta depositata solo oltre 2 anni dopo. Questa ricostruzione ci sembra estendere il concetto di nesso funzionale oltre i confini che la stessa giurisprudenza costituzionale ha inteso tracciargli, trasformando un atto preparatorio eventuale e non ancora esistente sul piano giuridico formale in fondamento retroattivo della prerogativa parlamentare. Un elemento che la Giunta ha correttamente acquisito, ma a nostro avviso non ha valorizzato adeguatamente nella proposta di deliberazione, e quindi l'esito della verifica che è stata effettuata appunto anche presso il servizio assemblea ha messo in evidenza questa distorsione. Da quella verifica appunto è emerso con chiarezza che non risultano gli atti ulteriori o iniziative parlamentari precedenti al giugno 2021 aventi contenuto analogo alle dichiarazioni appunto oggetto del giudizio civile. Non vi sono interrogazioni, interpellanze, interventi di fine seduta né atti atipici riferiti alla medesima vicenda. L'unica iniziativa è quella formalmente depositata il 22 giugno del 2021, successiva persino all'atto di citazione del dottor Lombardo. Ecco, questo dato è tutt'altro che irrilevante nei casi in cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto la copertura dell'insindacabilità in assenza di un atto tipico previo, come nel caso Giarrusso richiamato dalla relatrice, il nesso funzionale era desumibile da un contesto parlamentare attivo e verificabile. Qui al contrario la verifica documentale ha escluso l'esistenza di un qualsiasi traccia parlamentare precedente alle dichiarazioni contestate. Il nesso funzionale viene quindi ricostruito in via meramente ipotetica sulla base della sola intenzione dell'onorevole Sgarbi di depositare in futuro un atto ispettivo. Un'intenzione, per quanto credibile, non è un atto parlamentare. Per queste ragioni, pur riconoscendo che le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi non appaiono connotate da un linguaggio offensivo o esorbitante rispetto al legittimo esercizio del diritto di critica, e pur consapevoli dell'incertezza interpretativa che il caso pone, il Partito Democratico non può votare a favore di una deliberazione di insindacabilità che nel caso concreto ci sembra fondarsi su presupposti giuridici fragili e su un'estensione della prerogativa parlamentare che rischia di privare di tutela effettiva i terzi danneggiati da dichiarazioni diffamatorie rese al di fuori di una qualsiasi altra sede istituzionale.
0: Grazie. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al documento 4 ter numero 15A concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Colleghi, chi intende esprimersi per la insindacabilità delle opinioni espresse deve votare sì, mentre chi intende esprimersi per la sindacabilità deve votare no. Per chi si astiene, immagino che sappiate da soli cosa fare. Dichiaro aperta la votazione. Andreuzza. Ce l'ha fatta. Gnassi. Gnassi ha votato. Sì? Onorevole Caro Tenuto ha votato, sì? Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 238, votanti 179, astenuti 59, maggioranza 90, favorevoli 150, contrari 29. La Camera approva. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento: relazione della Giunta per le autorizzazioni su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile in questione non concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dichiara aperta la discussione. Ha facoltà di parlare il relatore, e non sbaglierò il nome, Stefano Maria Benvenuti Gostoli, prego.
9: Grazie mille Presidente. Onorevoli colleghi, la Giunta per l'autorizzazione riferisce all'Assemblea in merito alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che la Corte d'Appello di Roma, terza sezione penale, ha trasmesso alla Camera il 22 maggio 2025 in relazione a un procedimento penale scaturito dalla denuncia querela presentata dal dottor Rocco Casalino nei confronti dell'onorevole Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. La Giunta ha esaminato tale richiesta nelle sedute del 19 e del 26 novembre, nonché del 3 e del 10 dicembre 2025. Prima di esporre la proposta formulata dalla Giunta, pare opportuno riepilogare sinteticamente i fatti che sono all'origine del procedimento penale in corso e quindi della richiesta di deliberazione proveniente dall'autorità giudiziaria. A tal fine si ricorda preliminarmente che il procedimento penale ha ad oggetto le dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese dall'onorevole Sgarbi durante la trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020. Nel corso della puntata, l'onorevole Sgarbi, prendendo parte a un dibattito critico nei confronti dell'operato del governo Conte e dei suoi collaboratori, rivolse specifiche considerazioni all'allora portavoce del Presidente del Consiglio, Rocco Casalino, utilizzando espressioni ritenute offensive. All'onorevole Sgarbi è stato dunque contestato il reato di diffamazione aggravata, ai sensi dell'articolo 595 terzo comma del Codice Penale, per aver offeso la reputazione di Casalino mediante l'attribuzione di espressioni ingiuriose pronunciate nell'ambito di una trasmissione televisiva nazionale e con modalità tali da ledere la dignità personale e professionale della persona offesa. Si rammenta inoltre che il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 maggio 2023, ha condannato l'onorevole Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata, ritenendo che le dichiarazioni rese dall'ex deputato avessero oltrepassato i limiti costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero, risolvendosi in un attacco personale privo di pertinenza con il tema politico trattato e connotato da modalità espressive che non rispettano il canone della continenza. La Giunta ritiene opportuno evidenziare, allo stesso tempo stigmatizzare, il fatto che il predetto Tribunale non abbia provveduto a trasmettere gli atti alla Camera dei Deputati per la valutazione sull'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, come invece imposto dall'articolo 3, comma 4 della legge 140 del 2003 e dalla costante giurisprudenza costituzionale, vede ad esempio la sentenza 149 del 2007. A tale omissione ha però posto rimedio la Corte di Appello di Roma, che ha tempestivamente richiesto alla Camera di pronunciarsi in ordine alla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'esercizio del mandato parlamentare. Si evidenzia inoltre che nelle note scritte trasmessa ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, la difesa dell'onorevole Sgarbi ha insistito per l'applicazione della guarentigia della insindacabilità, sostenendo in particolare che 1. Le affermazioni oggetto della richiesta in discussione sarebbero state rese dall'onorevole Sgarbi a titolo politico e non personale su un tema, quale quello dell'omosessualità, che è di pubblico interesse. Numero 2. Le critiche nei confronti del dottor Casalino, sebbene connotate da toni aspri, non si sarebbero tradotte in insulti gratuiti. 3. L'omosessualità non costituisce più un insulto lesivo dell'altrui reputazione, essendo avvenuti importanti cambiamenti dal punto di vista culturale, sociale e giuridico. 4. Dovrebbe ritenersi superato lo schema formalistico che ai fini dell'estensione della prerogativa costituzionale dell'insindacabilità delle dichiarazioni rese extra moenia richiedeva la sussistenza di un preesistente atto tipico riconducibile all'esercizio della funzione parlamentare. Così ricostruita sinteticamente la vicenda, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi nei riguardi del dottor Casalino nel corso della trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020, non costituiscano opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A sostegno di tale proposta depongono le seguenti considerazioni. In primo luogo, si evidenzia che da una molteplicità di norme contenute nel regolamento della Camera è possibile desumere il principio fondamentale secondo cui le funzioni parlamentari debbano essere svolte secondo correttezza. Ad esempio, in base a quanto disposto dagli articoli 58, 59 e 139 bis, i deputati, nello svolgimento della propria attività istituzionale, non possono utilizzare espressioni sconvenienti né parole che turbino la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta o che ledano ingiustamente l'onorabilità altrui. Ai sensi dell'articolo 60, poi, un deputato che ingiuri uno o più colleghi, i membri del Governo o il Presidente della Repubblica, può essere espulso dall'Aula per il resto della seduta o per un periodo da 2 a 15 giorni, a seconda della gravità dei fatti. Norme analoghe sono contenute nel Regolamento del Senato. Non va poi dimenticato che, ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche devono adempierle con disciplina e onore. Tale cornice normativa interna, unitamente alla prassi applicativa, esclude quindi che nello svolgimento dell'attività parlamentare intra moenia si possano utilizzare insulti, dileggi o comunque espressioni volgari di ogni tipo. Da ciò consegue dunque che, affinché possa ritenersi applicabile la prerogativa dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia, insindacabilità che per definizione esige una connessione delle opinioni espresse con l'attività parlamentare, anche le medesime dichiarazioni extra moenia debbono essere caratterizzate dall'impiego di espressioni lessicali continenti e rispettose dei principi contenuti nelle predette disposizioni regolamentari. Con specifico riferimento al caso concreto, invece, sembra innegabile che le affermazioni rivolte dall'onorevole Sgarbi all'ex portavoce del Movimento 5 Stelle, seppur rese con finalità di esprimere una critica nei confronti di una controparte politica, non possano dirsi rappresentative di opinioni connesse alla funzione parlamentare dallo stesso rivestita, bensì di offese a contenuto personale e denigratorio sull'orientamento sessuale del dottor Casalino. Si è trattato infatti di offese compiute mediante l'utilizzo del cosiddetto argomentum ad hominem, che è inteso a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua pretesa inadeguatezza personale, ovvero con l'offesa fine a se stessa, anziché mediante la critica del suo pensiero o del suo operato. In secondo luogo, si sottolinea che per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale la prerogativa parlamentare di cui l'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti, di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni, solo perché collegate con le battaglie condotte da esponenti parlamentari. In questo senso vedi le sentenze 59 del 2018, 257 del 2002 e 137 del 2001. Infatti, prosegue la Corte, l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari, ammesso dalle norme che dall'articolo 64 della Costituzione traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l'ordinamento interno delle Camere del Parlamento. A fortiori, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse. E qui la sentenza 249 del 2006 viene citata. Si ricorda infine che tale orientamento della Consulta è stato ribadito recentemente nella sentenza numero 104 del 2024, resa nel caso Fidanza, che peraltro si segnala per le sue importanti aperture, più volte auspicate da questa stessa giunta, verso letture ermeneutiche dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che consentono di ritenere operante la prerogativa dell'insindacabilità anche in relazione a dichiarazioni rese extra moenia che non siano strettamente connesse con precedenti atti parlamentari, ma per le quali si ritenga non di meno sussistente un evidente qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare. Ebbene, pur manifestando tale significativo indirizzo di apertura, la Corte ha tuttavia confermato che per quel che concerne le opinioni espresse extra moenia, dove deve innanzitutto escludersi che rientrano nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, gli insulti. L'insindacabilità, infatti, tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promuovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento. Deve trattarsi dunque di opinioni che incanalino nel processo politico, proprio di una democrazia pluralista, i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della nazione di cui l'articolo 67, una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Alla luce delle considerazioni espresse, La Giunta propone quindi di dichiarare sindacabile, quindi sottoponibile al vaglio di merito del giudice procedente, le espressioni pronunciate dall'onorevole Sgarbi nel corso della trasmissione Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020. Grazie.
0: Grazie a lei. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione e passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire la deputata Francesca Ghirra e ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, come Alleanza Verdi e Sinistra vogliamo anzitutto ribadire senza se e senza ma che le affermazioni di natura omofobica mai possono e mai potranno avere la copertura costituzionale dell'insindacabilità delle opinioni espresse nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 68,1 della Costituzione. Questo va affermato con forza anche qui oggi in aula all'unanimità, come già avvenuto in giunta delle autorizzazioni. Un'affermazione a sfondo omofobico, basata sull'orientamento sessuale, come tutte le forme di violenza verbale o non verbale, non può in alcun modo essere considerata un'opinione politica, come invece maldestramente ha tentato di affermare la difesa dell'onorevole Sgarbi, che arriva addirittura a citare Papa Francesco in merito alla diffusione dell'omosessualità nella Chiesa, pur di giustificare quelle offese. Le affermazioni di Sgarbi durante la trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020, nei confronti di Rocco Casalino, già gravi in sé, sono ancora più inaccettabili se pronunciate da un rappresentante delle istituzioni. Ciò detto, nel caso specifico non c'è molto altro da aggiungere, perché è inutile stare a citare sentenze o argomentare a livello giuridico, anche con riferimento al possibile annesso con l'esercizio parlamentare, che comunque è ovviamente insussistente. Qui ci si deve fermare dinanzi alle parole utilizzate e stigmatizzarle. Nessuno, compreso l'onorevole Sgarbi, deve utilizzare certe espressioni, oltretutto tentare di ricondurle alla garanzia dell'insindacabilità di cui all'articolo 68,1 della Costituzione, perché è un'offesa alla Costituzione stessa. Ciò premesso, voteremo a favore della proposta della Giunta di dichiarare sindacabili e quindi sottoponibili al vaglio di merito del giudice procedente le espressioni pronunciate dall'onorevole Sgarbi nel corso della trasmissione Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020. Grazie.
0: Grazie a lei. Chiesto intervenire l'onorevole D'Alessio e ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Discutiamo sulla richiesta della Corte d'Appello di Roma sulla scorta di una denuncia querela nei confronti dell'onorevole Sgarbi, che all'epoca dei fatti occorsi
2: Antonio D'Alessio del gruppo di Azione.
5: Il tema è se le modalità di esternazione dell'onorevole Sgarbi siano state tali da ledere la dignità personale e professionale della persona offesa. I limiti costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero vengono oltrepassati laddove le modalità espressive non rispettino il canone della continenza. La difesa dell'onorevole Sgarbi sostiene che le affermazioni erano state a titolo politico e non personale, ma le funzioni parlamentari debbono essere svolte secondo canoni di correttezza e non possono essere sconvenienti. Pertanto le espressioni devono essere continenti e rispettose dei principi contenuti nelle disposizioni regolamentari. È del tutto evidente che la prerogativa contenuta nell'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere estesa fino a ricomprendere anche quelle che devono essere considerati dei veri e propri insulti. Voteremo pertanto per la non applicabilità dell'articolo 68 e dunque per la sindacabilità. Grazie.
0: Grazie a lei. Chiesto intervenire l'onorevole Alifano, mia facoltà.
10: Grazie Presidente. Allora, l'immunità stabilita dalla Costituzione non è stata prevista, penso,
2: Enrica Alifano del Movimento 5 Stelle,
10: tutti, per avere la possibilità di offendere liberamente chi che sia. Non è stata data l'immunità per fornire a noi parlamentari uno schermo dalla norma penale, in dispregio ovviamente al sacro principio di eguaglianza stabilito per l'appunto dalla Costituzione. Il fine della guarentigia stabilito dall'articolo 68 della Costituzione è quello di evitare il condizionamento esterno, qualsiasi tipo di condizionamento, sull'azione politica di chi siede in questi banchi. è lo stesso testo della norma, lo dicevamo già prima, c'era anche un altro caso Sgarbi. Ebbene, lo stesso testo della norma rende insindacabili i voti e opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. Ora, mi dovreste dire, ma credo che già il relatore ha dato una risposta, tutto sommato io penso che saremo unanimi, perché unanimi siamo stati in giunta in relazione a questo procedimento, il voto è stato unanime. Ecco, allora, che cosa c'entra la guarentigia stabilita dall'articolo 68 con il caso che qui ci occupa? Io penso proprio nulla, perché Sgarbi ha proferito epiteti ingiuriosi, denigratori, all'indirizzo dell'ingegner Casalino, ma non ha formulato una critica politica. Erano parole che non dicevano nulla di politico. E tra l'altro non l'ha fatto nemmeno in sede parlamentare. E dove l'ha fatto? L'ha fatto nel corso di una trasmissione tenuta su Rete 4. Quindi l'offesa poteva essere maggiormente incisiva, perché c'era una diffusività massima, visto che è stato utilizzato il mezzo televisivo. Ora, non si può sostenere, come ha cercato di sostenere la difesa di Sgarbi, che appellare una persona, perdonatemi ma devo ripetere l'offesa, checca, condito questo appellativo con l'aggettivo inutile, non sia un'offesa bella e buona. Altro che semplice, diciamo, aggettivo omofobo. Io penso che ci sia molto, ma molto di più. Non c'è solo una connotazione omofoba, c'è, come dire, uno svalutare la personalità di un soggetto. Ovviamente, quando Sgarbi, lo dicevamo già prima, ha pronunciato questo epiteto fortemente ingiurioso, non era assolutamente nell'esercizio delle funzioni parlamentari, era fuori da quest'aula. E anche per questo motivo, ovviamente, non gli si può applicare la prerogativa costituzionale dell'insindacabilità. Spesso in quest'aula ci capita di ascoltare, diciamo, se non propriamente delle offese, qualche volta anche comunque degli epiteti forti, e richiamava per l'appunto il relatore che questi comportamenti spesso vengono anche sanzionati. Tuttavia ci copre l'immunità. Ma Sgarbi non era qui in quest'aula quando ha pronunciato questi epiteti, era in una trasmissione televisiva. Ne aveva fatto un'attività parlamentare antecedente, quindi non c'è nulla che possa essere di supporto alla richiesta di insindacabilità. Ma pensare diversamente, se no dovremmo riconoscere che non ci sono limiti all'immunità, non solo quanto è scritto nell'articolo 68, ma anche con quanto dice il principio di uguaglianza delle persone dinanzi alla legge. E l'immunità, in caso contrario, finirebbe col tradursi in uno status personale diverso da quello di tutti gli altri cittadini. E questo non è possibile. E per questi motivi il Movimento 5 Stelle esprime convintamente un voto a favore della sindacabilità delle espressioni usate dall'onorevole Sgarbi, oggetto della presente deliberazione.
0: Grazie. A chiesto di intervenire l'onorevole Gentile, ne ha facoltà.
6: Presidente, colleghi, allora si ricorda preliminarmente che il procedimento penale di cui vi è la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ha ad oggetto le dichiarazioni diffamatorie rese all'onorevole Sgarbi durante la trasmissione televisiva Stasera Italia, che è andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio del 2020, nel corso della puntata
2: Gentile di Forza
6: Sgarbi,
2: Italia,
6: prendendo parte a un dibattito critico nei confronti dell'operato del governo Conte e dei suoi collaboratori, rivolse specifiche considerazioni all'allora portavoce del Presidente del Consiglio Rocco Casalino, utilizzando espressioni ritenute offensive. Di qui la contestazione appunto per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595,3 per aver offeso la reputazione del casalino mediante l'attribuzione di espressioni ingiuriose pronunciate nell'ambito di una trasmissione televisiva nazionale con modalità tali da ledere la dignità personale e professionale della persona offesa. Preliminarmente occorre affermare come la prerogativa dell'insindacabilità non è una forma di privilegio personale, ma una garanzia funzionale alla libertà della rappresentanza politica e alla tutela dell'autonomia delle istituzioni parlamentari e governative nell'ambito del sistema costituzionale dei poteri. La giurisprudenza costituzionale ha più volte chiarito che tale garanzia non si limita alle opinioni espresse nell'ambito strettamente parlamentare, ma può estendersi anche a dichiarazioni rese all'esterno, purché comunque risultino connesse in modo evidente e qualificato all'esercizio della funzione politica. Contesto televisivo, soprattutto quando inserito in un dibattito politico tra esponenti dell'istituzione o della vita pubblica, costituisce oggi una delle principali sedi di esercizio della comunicazione politica. In quest'ambito il confronto tra posizioni diverse è fisiologicamente caratterizzato da un linguaggio diretto, spesso acceso, che rispecchia la natura stessa della dialettica democratica contemporanea. Con specifico riferimento al caso concreto, invece, sembra innegabile che le affermazioni rivolte all'onorevole Sgarbi, all'ex portavoce del Movimento 5 Stelle, seppur rese con la finalità di esprimere una critica nei confronti di una controparte politica, non possano dirsi rappresentative di opinioni connesse alla funzione parlamentare dello stesso rivestita, ma comunque offese a contenuto personale e denigratorio nei confronti del casalino. Si è trattato, infatti, a nostro avviso, di offese tese a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una pretesa inadeguatezza personale, ovvero con l'offesa comunque fine a se stessa, anziché mediante la critica del suo pensiero o del suo operato. In secondo luogo, si sottolinea che per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale la prerogativa parlamentare di quell'articolo 68, primo comma della Costituzione, non può essere estesa fino a ricomprendere gli insulti, di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari. Da ultimo poi occorre evidenziare che l'orientamento della Consulta, questo orientamento è stato comunque ribadito anche in relazione alle dichiarazioni rese extra moenia, nel senso di sottrarre alle prerogative che rientrino nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, gli insulti, anche in questo caso. Sono dunque necessarie modalità espressive che, lungi dal trasformare l'insindacabilità in una garanzia di impunità e di privilegio, siano coerenti con il rilievo dell'istituto nel raccordo tra istituzioni parlamentari e opinione pubblica e ne sorreggano la ratio piuttosto che metterlo in crisi. Alla luce di questi principi, dunque, riteniamo che nel caso di specie non ricorrano le condizioni tali da giustificare l'applicazione della guarentigia dell'articolo 68 della Costituzione e per queste ragioni esprimo il voto favorevole di Forza Italia sulla proposta di sindacabilità delle opinioni espresse.
0: Grazie. Grazie. È chiesto di intervenire l'onorevole Laura Cavannoli, prego.
11: Grazie Presidente. Ecco, queste dichiarazioni che l'onorevole Sgarbi ha fatto in televisione, quindi assolutamente fuori da quelli che sono i locali della Camera, extra moenia, sono chiaramente oggetto di un torpiloquio che non deve essere ammesso, non viene ammesso, lei lo sa bene, Presidente, nemmeno all'interno dei lavori parlamentari. Quindi è evidente come queste dichiarazioni non possano essere oggetto della previsione della Costituzione dell'articolo 68 primo comma, e in questo mi sento di leggere una parte della sentenza, diciamo, molto innovativa, quella del 104/2024, che ha tolto i riferimenti, diciamo, al contesto di un atto parlamentare stretto e al connesso, quindi al nesso funzionale e al nesso temporale, che erano nella tradizione della Corte Costituzionale requisiti necessari. Ebbene, proprio questa sentenza, che ha ampliato la copertura, fa proprio riferimento al fatto che, per quel che concerne le opinioni espresse extra moenia, deve escludersi che si rientrino nell'articolo 68 primo comma, perché gli insulti devono quindi escludersi che rientrino nella copertura costituzionale. L'insindacabilità infatti tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promuovimento e alla qualità del dibattito pubblico, ma non certo al suo scadimento. Quindi anche su questo si fa riferimento all'articolo 67, alla funzione parlamentare che viene riconosciuta anche oltre la scadenza del mandato, però si esige, si pretende forme espressive improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica, in specie quando questi non siano a loro volta parlamentari. Quindi da questo punto di vista, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo Lega alla proposta del relatore, mi permetto però di sottolineare un particolare importantissimo. Perché? Perché qui siamo davanti alla Corte d'Appello di Roma. Ecco, io ricordo anche al Tribunale di Roma, quindi al primo grado, che l'articolo 3,4 della legge 140 del 2003 prevede che debba essere interessata la Camera di appartenenza quando c'è un procedimento che riguarda un parlamentare in carica e questo ne fa richiesta. Questo precedente non è avvenuto in questo caso ed è avvenuto solamente in davanti a un secondo grado, quindi credo che se le leggi debbano valere per tutti, credo che anche in questo caso richiamerei chi deve applicare le leggi ed è soggetto solo alla legge lo debba fare senza dare

0: dinanzi al Tribunale di Roma che si è chiuso con una condanna e attualmente pendente in Corte d'Appello il giudizio di appello. È stata richiesta alla Camera dei Deputati la dichiarazione di eventuale dichiarazione di sindacabilità delle dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi. Le affermazioni che sono state rese non sono compatibili con l'esercizio della funzione parlamentare che, come è stato correttamente evidenziato, sia nei regolamenti parlamentari sia nella giurisprudenza costituzionale è attività che deve essere svolta nel rispetto, anche laddove si usano posizioni fortemente critiche della persona e della dignità della persona altrui, sia nell'attività che viene svolta intramenia sia in quella che viene svolta extramenia. Ciò non è evidentemente avvenuto nel caso di specie. In più le prerogative parlamentari contenute nell'articolo 68 non contemplano, laddove è prevista la tutela delle dichiarazioni rese dal parlamentare, l'uso del torpiloquio, l'ha detto con grande chiarezza la Corte Costituzionale, la quale recentemente ha realizzato un allentamento del collegamento tra la dichiarazione resa extra moenia e l'attività diretta parlamentare, ma ha pur sempre stabilito che pur in presenza di questo allentamento occorre verificare che le affermazioni, le dichiarazioni rese extra moenia non rappresentino uno scadimento della funzione parlamentare, non siano incompatibili con il piglio, la natura e il tono che il parlamentare deve mantenere e certamente non possono contemplare le offese. Dunque, per tutte queste ragioni, noi riteniamo di aderire alla relazione che è stata presentata anche in quest'Aula dal relatore e pertanto votare a favore della sindacabilità delle dichiarazioni rese che, ripeto, non possono essere ritenute contenute all'interno del perimetro delle tutele previste dall'articolo 68, sono evidentemente oggettivamente al di fuori di queste, perché le offese che hanno natura omofobica certamente non meritano di essere considerate rientranti all'interno del perimetro della tutela costituzionale.
1: Grazie. Non vi sono altre richieste di interventi, dunque indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui il documento 4-3 numero 19A non concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Chi intende esprimersi per la sindacabilità delle opinioni espresse deve votare sì, mentre chi intende esprimersi per la insindacabilità deve votare no e la votazione è aperta. Caro tenuto Benzoni, Patriarca. Votato, onorevole caro tenuto ha votato. Ci siamo tutti? Onorevole Rizzetto, lei deve votare? No? Bene, dichiaro. Onorevole Raffa. Onorevole Raffa, vota o non vota? Vota. Onorevole Alifano, che succede? Siamo durante la votazione? Eh no, durante la votazione non si può. Allora, certo che lo rileggo. Allora, chi intende votare a favore della sindacabilità deve votare sì, dunque verde. Chi intende votare per la insindacabilità deve votare no e dunque rosso. Grazie colleghi, la votazione faticosamente è chiusa. Presenti 220, votanti 218, astenuti 2, maggioranza 110, favorevoli 216, contrari 2, la Camera approva. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento: relazione della Giunta per l'autorizzazione su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti. La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale in questione concernono opinioni espresse da Flavio Tosi nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di parlare la relatrice, la deputata Laura Cavandoli. Prego.

0: Grazie Presidente. La Giunta riferisce all'Assemblea appunto in merito a una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che trae origine questa volta da un procedimento penale pendente presso il Tribunale ordinario di Trento a seguito di una denuncia querela sporta nei confronti dell'onorevole Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, dalla dottoressa Livia Magri, magistrato in servizio presso il predetto ufficio giudiziario, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. La vicenda trae origine da tre post pubblicati dall'onorevole Tosi su Facebook nei mesi di agosto, ottobre 2023 e febbraio 2024, con i quali il deputato criticava l'operato della magistrata nell'ambito di un procedimento riguardante agenti della Questura di Verona sottoposti a misure cautelari. Tosi aveva denunciato quello che riteneva essere un uso ideologico della giustizia e un abuso della custodia cautelare, sostenendo più in generale che alcuni magistrati fossero influenzati da orientamenti e ideologie politiche. Le dichiarazioni dell'onorevole Tosi riguardavano la giustizia italiana a delle storture evidenti per colpa dell'orientamento politicizzato di taluni pochi magistrati. Aveva inoltre sostenuto che ci sono uomini dello Stato privati della libertà per colpa dei giudizi distorti della solita parte di magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica. Secondo l'onorevole Tosi, nel caso dei poliziotti veronesi c'è invece una GIP che a nostro avviso per una visione ideologica tiene agli arresti uomini dello Stato le cui eventuali colpe devono ancora essere accertate, e dicendo che era un evidente caso di abuso della custodia cautelare. Nel rendere tale dichiarazione l'onorevole Tosi ha censurato la circostanza che, riferendo a un caso di omicidio stradale, non fosse stato ancora arrestato il colpevole, mentre gli agenti della Questura di Verona, indagati per alcuni reati, si trovassero invece sottoposti alle misure cautelari. A seguito dell'adozione di un'ordinanza di sospensione dal servizio dell'agente di polizia da parte della dottoressa Magri, l'onorevole Tosi ha quindi definito il provvedimento cautelare immotivato, ideologico e che alpesta il diritto, poiché gli agenti, come qualunque cittadino secondo la Costituzione italiana, sono innocenti fino al terzo grado di giudizio. Ha poi affermato che dalla lettura dell'ordinanza cautelare vi fosse un pregiudizio che anima la GIP, la quale, nonostante il processo debba ancora iniziare, sembra ritenere già colpevoli quanti oggi non sono stati affatto condannati. La dottoressa Magri ha ritenuto queste affermazioni lesive della propria reputazione personale e professionale e ha depositato sporto denuncia e querela nei confronti dell'onorevole Tosi, quali sottolineando le dichiarazioni, quale giudizio distorto, giudizio solita parte della magistratura, condizionata politicamente dall'ideologia. Si richiama nell'esposto della dottoressa Magri alcune sentenze della Cassazione appunto sulla diffamazione a mezzo stampa. L'onorevole Tosi si ha eccepito il 3 dicembre 2024 l'insindacabilità parlamentare nei confronti del Tribunale ordinario di Trento, che anche in questo caso, ci tengo a ribadirlo, non ha provveduto a sospendere e comunque a informare la Camera di appartenenza. Nelle udienze la dottoressa Magri si è costituita parte civile, quindi chiedendo un risarcimento di 50.000 euro e la difesa dell'onorevole Tosi ha ricordato quella che è l'attuale stato della giurisprudenza costituzionale, citando quindi le sentenze 38-2019, 170-2023, 157-2023, per cui l'articolo 68 della Costituzione, primo comma, garantisce la libertà della funzione rappresentativa e l'autonomia delle Camere, non la posizione individuale del parlamentare. E qui c'è proprio il richiamo specifico alla sentenza 133 del 2018 che fa riferimento al fatto che la guarentigia costituzionale sia funzionale, tale per cui l'insindacabilità si applica anche all'opinione espressa al di fuori delle sedi parlamentari, purché le dichiarazioni rese extra moenia proiettino l'attività politica e rappresentativa del parlamentare, e quindi richiama anche qui quelle che sono le sentenze della Corte Costituzionale 10 e 11 del 2000. Quindi la difesa dell'onorevole Tosi ha quindi ritenuto che le dichiarazioni espresse attraverso i post su Facebook costituiscano esercizio del diritto di critica politica funzionalmente connessa all'esercizio del mandato parlamentare e alla responsabilità politica dell'eletto. il quale ha espresso istanze e orientamenti su questioni di interesse collettivo, quali la modalità di esercizio del potere giudiziario senza oltrepassare il limite del diritto di libertà di espressione costituzionalmente garantito, e si richiama anche qua la sentenza 104 del 2024, proprio perché si fa riferimento al fatto che le opinioni del parlamentare entrano, diciamo, anche quelle estramenie in un ambito di dibattito politico e di dibattito che deve essere, viene incanalato in un circuito democratico che, in cui gli interessi coinvolti sono proiettati proprio all'esterno. Questo è il quadro costituzionale di riferimento che parte da un criterio appunto interpretativo funzionale, quindi si ritengono sempre insindacabili le dichiarazioni di resta extra moenia proprio perché vanno a parlare di quello che è l'attività del parlamentare in generale, e si fa riferimento al fatto che queste dichiarazioni sono la proiezione esterna dell'attività politica, proprio perché il riferimento è non più l'articolo 68 ma l'articolo 67 della Costituzione, che diventa al contempo fondamento e limite dell'insindacabilità, proprio perché si ha una concessione del parlamentare nella sua funzionalità, nella sua modalità di espressione funzionale. E quindi, alla luce del quadro costituzionale e del contesto comunicativo importantissimo che è, diciamo, molto diffuso, che utilizza l'onorevole Tosi, si fa riferimento in questo caso a un social media, e che diventa anche questo, ai pari dei mass media, un luogo di comunicazione politica, e che quindi diventa anche questo la proiezione della sua attività parlamentare. Quello che viene sottolineato, che abbiamo sottolineato durante il dibattito in giunta, è che il contesto comunicativo in cui ha agito l'onorevole Tosi non è privato e personale, non c'è un attacco diretto al magistrato, ma piuttosto si parla di un'indicazione, un attacco alla magistratura, intesa quale potere costituzionalmente tutelato e individuato, e che chiaramente è un potere rilevante per quello che sono le attività delle istituzioni. Quindi, dal momento che il parlamentare interviene su tematiche di interesse pubblico che sono state anche oggetto della sua attività parlamentare, e si fa riferimento alla recente sentenza della Corte Costituzionale, la 19 del 2026, per cui le modalità di esercizio del potere giudiziario e l'adozione delle ordinanze cautelari, pur in assenza di atti tipici, vengono comunque sia oggetto di una valutazione politica su aspetti della vita democratica notoriamente divisivi e di rilevanza nazionale, rendendoli oggetto di un confronto pubblico e svolgendo una funzione di informazione nei confronti dell'elettorato e di assunzione di responsabilità politica, a prescindere se questo avvenga attraverso giudizi tranchant, argomentazioni iperboliche o formule di denuncia. Anche in questo caso, Presidente, mi permetto di segnalare che nel procedimento penale relativo all'onorevole Tosi non è stato applicato l'articolo 3,4 della legge 140 del 2003, ai sensi del quale, se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, e l'onorevole Tosi lo fece nel dicembre del 2024, il giudice provvede senza ritardo, con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copie degli atti alla Camera di appartenenza. Questo credo che sia una tematica molto importante, ci tengo a sottolinearlo anche in questo caso, perché capita purtroppo spesso che non avvenga da parte dei giudici questa trasmissione alla Camera dei Deputati e alla Camera di appartenenza quando si è coinvolto e quando c'è la richiesta di un parlamentare. Alla luce delle considerazioni che ho indicato, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Flavio Tosi attraverso i post pubblicati sul suo profilo personale Facebook presentino un nesso evidente e qualificato con l'esercizio del mandato parlamentare, che costituiscano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Grazie.
1: Aspetta un attimo, dichiaro aperta la discussione e a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto. Interviene l'onorevole Ghirra, prego.
2: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Questo caso trae origine da un procedimento penale pendente presso il Tribunale Ordinario di Trento a seguito di una denuncia a querela sporta nei confronti di Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti dalla dottoressa Livia Magri, magistrata in servizio presso il predetto ufficio giudiziario, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale, diffamazione aggravata a mezzo stampa. La querela della dottoressa Magri consegue alle dichiarazioni espresse dall'onorevole Tosi mediante i post pubblicati sul profilo personale Facebook nei mesi di agosto e ottobre 2023, nonché nel mese di febbraio 2024, in relazione a un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Verona, rispetto al quale la querelante ha ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari. Di tali dichiarazioni ne è stata data notizia anche in articoli di stampa locale. Attraverso dichiarazioni diffuse sui social, egli aveva affermato che la giustizia italiana ha delle storture evidenti per colpa dell'orientamento politicizzato di taluni, pochi, magistrati. Aveva inoltre sostenuto che ci sono uomini dallo Stato privati della libertà per colpa dei giudizi distorti dalla solita parte di magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica. Secondo l'onorevole Tosi, cito, nel caso dei poliziotti venoresi, ce l'ha con me il collega Giacchetti. Nel caso dei poliziotti venoresi c'è sempre una jeep che a nostro avviso, per una visione ideologica, tiene agli arresti uomini dello Stato, le cui eventuali colpe devono ancora essere accertate, soffermandosi altresì su un possibile evidente caso di abuso della custodia cautelare. La dottoressa Magri ha ritenuto che le espressioni utilizzate dall'onorevole Tosi, quali giudizio distorto e solita parte della magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica, costituissero attacchi di natura personale in quanto avrebbero messo in dubbio la sua onestà intellettuale. Secondo Tosi, invece, le dichiarazioni costituirebbero forme di divulgazione critica e denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, espressione della linea politica del suo partito di appartenenza, Forza Italia. Del resto è noto a tutti che la parte politica a cui appartiene l'onorevole Tosi sia storicamente fortemente critica nei confronti dell'operato della magistratura, con ripetuti attacchi alla stessa. Da questo punto di vista il pensiero di Tosi è quindi coerente. Va inoltre evidenziato che il parlamentare, nell'esercizio del suo mandato elettivo, può esprimere opinioni e rendere dichiarazioni che, collocandosi in un contesto politico, introducono nel dibattito pubblico interessi, temi, istanze, valutazioni rilevanti per la collettività su temi che hanno una vasta eco pubblica e che sono posti nell'interesse della società. Come già cristallizzato nella giurisprudenza costituzionale, il parlamentare può esprimere le proprie opinioni attraverso l'impiego di tutti gli strumenti di comunicazione pubblica per convogliare nella dialettica democratica questioni di rilievo pubblico. Pertanto il contesto comunicativo nel quale ha agito l'onorevole Tosi non è privato o personale, bensì pubblico e politico. Si tratta quindi di un contesto in cui il deputato ha espresso una valutazione e una critica politica su una vicenda percepita dalla collettività come rilevante per il funzionamento complessivo delle istituzioni. Tuttavia va evidenziato che non esiste alcun atto parlamentare specificatamente riferibile al procedimento penale per il quale è stata presentata la querela e ciò non può essere né ignorato né sottovalutato, perché per quanto la Corte Costituzionale con le sentenze 104 e 194 del 2024 abbia esplicitamente dequotato i noti requisiti della coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa extra moenia, nonché della sostanziale contestualità temporale, tra la prima e la seconda tuttavia non è venuta a meno la necessità del nesso funzionale. Per questi motivi il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra esprimerà un voto di astensione, perché pur ritenendo che le affermazioni rese dall'onorevole Tosi rientrino nell'ambito della critica politica, risulta a nostro avviso insussistente il nesso funzionale, richiesto ai fini dell'applicabilità della prerogativa in questione, tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'attività svolta all'interno delle sedi parlamentari. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole D'Alessio.
3: Grazie Presidente, la richiesta parte dal Tribunale Ordinario di Trento a seguito di denuncia querela nei confronti dell'onorevole Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti. Io evito totalmente la ricostruzione dei fatti già effettuata dai colleghi, entro subito nel merito.
4: D'Alessio del gruppo di azione.
3: Oggi rigorosi criteri formali per valutare il collegamento tra l'attività parlamentare concretizzata attraverso un atto di sindacato ispettivo e le dichiarazioni extra moenia devono essere superati. Occorre tuttavia, al netto delle evoluzioni, residua questa necessità, un minimo gancio formale per poter sostenere che le dichiarazioni oggetto di valutazione siano state rese nell'esercizio delle funzioni. qui per la verità questo collegamento, questo gancio non si rinviene, anche se di contro le dichiarazioni non appaiono ingiuriose. Alla luce di queste considerazioni esprimeremo un voto di astensione.
1: La ringrazio. Onorevole Carla Giuliano, facoltà di intervenire, prego.
4: Grazie Presidente. Il caso che ci occupa in questa sede nasce dalla querela per diffamazione a mezzo stampa che è stata sporta dalla dottoressa Magri, GIP, presso il Tribunale di Verona, appunto nei confronti dell'onorevole Tosi, che era deputato all'epoca dei fatti. È una vicenda che si snoda attraverso la pubblicazione di alcuni post da parte del deputato Tosi sul suo profilo Facebook, in cui il deputato faceva riferimento a un procedimento penale a carico di alcuni agenti in servizio presso la squadra volante della Questura di Verona, caso procedimento penale in cui a questi poliziotti erano stati contestati una serie di reati, tra cui lesione personale, peculato, tortura e falso. Con un primo post l'onorevole Tosi, riguardo ai provvedimenti adottati dalla dottoressa Magri in sede cautelare nei confronti di questi agenti, metteva a confronto il caso degli agenti
5: Giuliano del Movimento
4: con la vicenda
5: 5 Stelle.
4: Di un incidente stradale con morti e paragonando questi due casi molto distanti tra di loro parlava di storture evidenti della giustizia italiana per colpa dell'orientamento politicizzato di alcuni magistrati e ancora letteralmente di giudizi distorti della solita parte della magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica. Con un successivo post poi l'onorevole Tosi parlava ancora di visione ideologica da parte della GIP e in un ultimo ulteriore post, a seguito di alcune misure interdittive che erano state applicate agli agenti della Questura di Verona, qualificava l'ordinanza che applicava queste misure interdittive come un provvedimento immotivato ideologico e che calpesta il diritto. Ebbene, nel caso di specie sussistono elementi che non consentono di accogliere la proposta avanzata dalla relatrice di dichiarare insindacabili le dichiarazioni rese via Facebook dall'onorevole Tosi. Infatti dobbiamo evidenziare che per un verso l'onorevole Tosi ha utilizzato un registro linguistico senz'altro molto polemico e molto pungente, ma le sue dichiarazioni via Facebook non sono state ingiuriose e si sono mosse, secondo il nostro giudizio, sul terreno della aspra critica politica. Dall'altro verso però, Presidente, le esternazioni social dell'onorevole Tosi, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito della critica politica, non possono certamente essere ricondotte all'esercizio della funzione parlamentare, perché risulta insussistente il nesso funzionale che, ai fini dell'applicabilità della guarentigia costituzionale, deve sussistere tra le opinioni espresse extra moenia e l'esercizio del mandato parlamentare. Anche alla luce dell'evoluzione più recente della giurisprudenza costituzionale, infatti, resta imprescindibile la verifica di un nesso funzionale evidente e qualificato tra le dichiarazioni rese e l'esercizio della funzione parlamentare. Sul punto, infatti, ricordiamo che la Corte Costituzionale ha progressivamente superato una lettura meramente formale dell'articolo 68 della Costituzione, ammettendo che anche dichiarazioni rese extra moenia possano rientrare nell'ambito dell'insindacabilità. Però dobbiamo ricordare che la stessa giurisprudenza costituzionale ha chiarito che questa estensione non elimina ma rafforza l'esigenza di un accertamento rigoroso del collegamento con la funzione rappresentativa. Nel caso di specie, secondo il nostro giudizio, questo collegamento con la funzione parlamentare non è sufficientemente dimostrato, perché le dichiarazioni Facebook che sono oggetto del procedimento non risultano riconducibili in modo diretto a un'attività parlamentare, né emergono come proiezione esterna di atti o iniziative riconducibili all'esercizio del mandato. Quindi, in assenza del nesso funzionale, così come previsto in base anche alla più recente giurisprudenza costituzionale, l'applicazione della prerogativa della insindacabilità finirebbe per estendersi oltre i limiti costituzionalmente tracciati e in questo modo si altererebbe il delicato equilibrio tra la funzione parlamentare e la responsabilità giuridica. In conclusione, in considerazione del fatto che da un lato le dichiarazioni social dell'onorevole Tosi appaiono rientrare nell'ambito della critica politica e in considerazione dall'altro lato del fatto che le esternazioni dello stesso onorevole Tosi non presentano un nesso funzionale con l'attività parlamentare, dichiaro il voto di astensione del Movimento 5 Stelle relativamente alla proposta della relatrice di dichiarare insindacabili le opinioni espresse dall'onorevole Tosi.
1: Grazie, che sono intervenire l'onorevole Pittalis, prego.
5: Signor Presidente, intervengo a nome per esprimere un convinto voto favorevole sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni in materia di insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'onorevole Flavio Tosi. Non siamo oggi chiamati a esprimere un giudizio sul contenuto politico di quelle affermazioni,
6: di Forza Italia,
5: né tantomeno a stabilire se esse risultino condivisibili o meno, ma siamo chiamati a verificare se esse rientrino nell'alveo di protezione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si tratta di fatti precisi, non di astrazioni, dichiarazioni che si inseriscono in un dibattito pubblico su temi attinenti la giustizia, la sicurezza e dunque su materie che sono centrali nell'attività parlamentare. E penso che proprio da qui bisogna partire, perché le dichiarazioni dell'onorevole Tosi non sono esternazioni private o eccentriche rispetto al ruolo istituzionale. Esse si collocano nell'ambito di un confronto politico, sì, vivo, acceso, talvolta anche aspro, su questioni però, come ho detto, di sicurezza e di giustizia. Sono espressione di una critica politica, non di un'aggressione personale gratuita. Si utilizzano toni fermi, certo, ma non travalicano quella soglia che il diritto individua come offensiva della dignità individuale. Negare in un caso come questo la insindacabilità significherebbe introdurre un criterio restrittivo e pericoloso. Significherebbe affermare in sostanza che il parlamentare è libero solo dentro quest'Aula, ma diventa vulnerabile non appena esercita la propria funzione nello spazio pubblico. Significherebbe ignorare che oggi il rapporto tra rappresentanti e cittadini si sviluppa anche in larga misura attraverso strumenti come i social network, che costituiscono una naturale estensione del dibattito politico. Ma vi è anche un ulteriore profilo che, come liberali e garantisti, riteniamo essenziale sottolineare. Qui si gioca una distinzione fondamentale tra responsabilità politica e responsabilità penale. La prima attiene al giudizio degli elettori, al confronto democratico, alla dialettica tra posizioni diverse. La seconda attiene alla violazione di norme incriminatrici e comporta conseguenze di natura sanzionatoria. Confondere questi due piani significa alterare profondamente l'equilibrio del sistema democratico. Non ogni parola dura, non ogni critica aspra, non ogni giudizio severo può e deve essere traslato sul piano penale. Un uso eccessivo dello strumento penale come limite alla dialettica politica rischia di produrre un effetto di raffreddamento, di autocensura, di compressione della libertà di espressione, rischia in ultima analisi di indebolire il Parlamento e la qualità stessa del confronto democratico. L'articolo 68 della Costituzione nasce esattamente per evitare questo rischio. Non è un privilegio personale, è una garanzia funzionale posta a tutela della libertà del mandato parlamentare, che trova appunto il suo fondamento nell'articolo 67 della Costituzione. Oggi noi non stiamo difendendo una persona, stiamo difendendo un principio, il principio secondo cui il parlamentare deve poter esercitare il proprio ruolo fino in fondo, anche quando le sue parole sono scomode, anche quando suscitano dissenso, anche quando vengono contestate. Il principio secondo cui la sede naturale per valutare politicamente quelle parole è unicamente il giudizio dei cittadini, non l'aula di un tribunale penale. E per queste ragioni, signor Presidente, ribadiamo il voto favorevole del gruppo Forza Italia alla proposta della Giunta, perché difendere la insindacabilità quando ne ricorrono i presupposti significa difendere la libertà del Parlamento, la distinzione dei poteri e, in definitiva, la tenuta della nostra democrazia.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Bisa. Prego.
0: Grazie Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo Lega alla proposta del relatore in ordine all'applicazione dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nel procedimento che riguarda l'onorevole Tosi. Desidero innanzitutto richiamare il perimetro entro il quale siamo chiamati ad esprimerci. In particolare in materia di insindacabilità parlamentare non spetta infatti a quest'Aula entrare nel merito della vicenda oggetto del procedimento né accertare la rilevanza penale delle dichiarazioni contestate. Il nostro compito è diverso e più circoscritto: verificare se le dichiarazioni rese dal parlamentare siano riconducibili all'esercizio delle sue funzioni e se pertanto ricorrano i presupposti per l'applicazione della prerogativa prevista dall'articolo 68 della Costituzione. È importante ricordare che questa decisione non riguarda il singolo parlamentare in quanto tale, riguarda sempre le guarentigie costituzionali poste a tutela del Parlamento e della libertà di esercizio del mandato rappresentativo. Si tratta di prerogative che la Costituzione riconosce non per attribuire privilegi personali, ma per garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'istituzione parlamentare nell'interesse dell'intera collettività. In questo senso, il riferimento imprescindibile all'articolo 67 della Costituzione, secondo il quale ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Proprio tale disposizione costituisce, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, il fondamento e al tempo stesso il limite dell'insindacabilità parlamentare. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito in modo costante che la tutela prevista dall'articolo 68 può estendersi anche alle dichiarazioni rese al di fuori delle sedi parlamentari, le cosiddette dichiarazioni extra moenia, purché esse rappresentino la naturale proiezione esterna dell'attività politica rappresentativa svolta dal parlamentare e sia ravvisabile quel qualificato nesso funzionale con l'esercizio del mandato che costituisce il presupposto essenziale della guarentigia costituzionale. Si tratta di principi ribaditi dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze, da ultimo nelle sentenze 104 e 194 del 2024 e nella sentenza 19 del 2026. Alla luce di questi elementi emersi nel corso dell'istruttoria in giunta, riteniamo che tale nesso funzionale sia chiaramente riscontrabile nel caso in esame. Le dichiarazioni rese dall'onorevole Tosi attraverso i post pubblicati sul proprio profilo Facebook si collocano infatti all'interno di un dibattito pubblico e politico riguardanti temi percepiti dalla collettività come rilevanti per il funzionamento delle istituzioni e per l'interesse generale. Non siamo di fronte a considerazioni espresse nell'ambito di una vicenda privata o personale, né esternazioni prive di collegamento con l'attività politico-rappresentativa del parlamentare. Al contrario, si tratta di valutazioni formulate nell'esercizio della funzione di rappresentanza politica e rivolte all'opinione pubblica su questioni di interesse collettivo. È proprio questa connessione tra l'opinione espressa e la funzione parlamentare a rendere operativa la tutela prevista dall'articolo 68 della Costituzione. A ciò si aggiunga che nei post oggetto delle contestazioni non emergono espressioni oltraggiose e gratuitamente offensive. Ci troviamo piuttosto nell'ambito di una critica politica che, per quanto possa essere oggetto di valutazioni differenti sul piano del merito, rientra pienamente nelle forme del confronto democratico e del dibattito pubblico. Ribadisco quindi il voto favorevole per tutti questi motivi alla relazione del relatore proposta all'Aula.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole La Carra, ne ha facoltà.
6: Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Interveniamo sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni di dichiarare insindacabile, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dall'onorevole Tosi, deputato all'epoca dei fatti, attraverso i post pubblicati sul proprio profilo Facebook. Annuncio sin da ora che il gruppo del Partito Democratico si asterrà e desidero spiegarne con franchezza le ragioni. Condividiamo nella sostanza il quadro costituzionale richiamato dalla relatrice. L'articolo 68, primo comma, è un presidio irrinunciabile della democrazia parlamentare. Esso non tutela la persona del singolo eletto, ma la libertà del mandato e l'autonomia delle Camere nell'equilibrio tra i poteri dello Stato. Il criterio di applicazione di questo istituto deve essere funzionale e non spaziale. E condividiamo dunque che possano ricadere sotto
7: la carra del Partito Democratico
6: opinioni rese extra moenia. Persino attraverso i social media, rientrando ormai a pieno titolo questi strumenti nel novero dei mezzi della comunicazione politica. E condividiamo che gli indici tradizionali, la corrispondenza di contenuto con gli atti parlamentari e la prossimità temporale siano, come ha puntualizzato in più occasioni la giurisprudenza costituzionale, indici sintomatici e non requisiti rigidi. Ed è proprio da questa premessa che muove il nostro dissenso nel merito, perché se è vero che l'assenza di un atto tipico non esaurisce l'accertamento rimesso alla Camera, è altrettanto vero che quanto più quegli indici si allentano, tanto più rigorosa deve farsi la verifica di un nesso funzionale, reale, evidente e qualificato. Vale anzi il contrario di quanto talvolta si è portati a pensare. La maggiore elasticità dei criteri non abbassa, ma al contrario innalza l'onere di dimostrare che quelle parole sono davvero proiezione dell'attività parlamentare. Diversamente la prerogativa scivola da garanzia della funzione a immunità personale per qualunque dichiarazione pubblica di un eletto, una deriva che la Corte Costituzionale ha sempre voluto evitare. Nel caso che ci occupa, quel nesso qualificato non riusciamo a ravvisarlo, non vi è alcun atto parlamentare riferibile ai fatti. Il collegamento viene costruito su un'affinità tematica generale, la questione giustizia, la firma su una proposta di legge in materia di uso politico della giustizia. Ma l'affinità di tema non è il nesso funzionale che la Costituzione richiede. Le dichiarazioni in esame avevano ad oggetto provvedimenti specifici di una magistrata indicata per nome all'interno di un procedimento penale puntuale e ancora pendente, una polemica su singoli atti cautelari, non la naturale proiezione esterna di una iniziativa del mandato. La corrispondenza di contenuto e quella temporale con l'attività intra moenia in concreto qui mancano. Non si tratta di una questione di forma. L'articolo 68 vive sull'equilibrio tra i poteri. Dilatarne i confini fino a coprire la critica al singolo provvedimento di un singolo giudice rischia di indebolire, non di rafforzare, quell'equilibrio e con esso l'autonomia e l'indipendenza della magistratura che la Costituzione tutela con eguale forza. Una prerogativa invocata come scudo in un'ordinaria vicenda di diffamazione in assenza di un autentico legame con la funzione finisce per logorare la credibilità della prerogativa stessa. E tuttavia non voteremo contro, perché, occorre riconoscerlo, le parole dell'onorevole Tosi si collocano nell'ambito della critica politica e toccano temi di indiscutibile interesse pubblico. La libertà di manifestazione del pensiero del parlamentare, anche aspra, anche affidata a giudizi tranchant, è un valore che difendiamo e che non intendiamo in alcun modo comprimere. Per questo non ci uniamo a chi volesse negarla, ma non possiamo affermare ciò che gli atti non dimostrano, quel nesso funzionale evidente e qualificato che solo giustifica l'insindacabilità. E per questo non possiamo neppure votare a favore. La nostra astensione, signor Presidente, non è indifferenza, è la posizione di chi rispetta la prerogativa al punto da non volerla piegare oltre la sua misura. Per queste ragioni il gruppo del Partito Democratico, come preannunciato, si asterrà.
1: Grazie, non vi sono altri interventi, dunque indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui il documento 4-4 numero 2 concernono opinioni espresse da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dunque, Chi intende esprimersi per la insindacabilità dell'opinione espressa deve votare sì, verde, mentre chi intende esprimersi per la sindacabilità deve votare no, rosso. La votazione è aperta. Colleghi? Volevo caro tenuto. Si faccia dare una mano. Che caso di dire, no? Ok. Dov'è Vara? Dove è Dara? A posto? Grazie. La votazione è chiusa. Presenti 224, votanti 141, astenuti 83, favorevoli 141, contrari nessuno, la Camera approva. Dunque, si passa agli interventi di fine seduta, perché secondo le intese intercorse tra i gruppi, l'esame dei restanti iscritti all'ordine del giorno, gli argomenti vanno alla giornata di domani. Colleghi, ho bisogno di silenzio, ascoltiamo l'onorevole Manzi, prego.
8: Grazie, signor Presidente, chiederei davvero silenzio perché
7: Irene Manzi del Partito Democratico
8: in quest'aula per esprimere la cittadina maceratese la mia vicinanza in queste ore, la città di Macerata che è stata colpita da un gravissimo lutto, dalla scomparsa di tre giovani vite, Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini, Daniele Francalancia, che sono stati vittime lo scorso 14 giugno di un terribile incidente stradale, un terribile scontro che li ha coinvolti sulla superstrada Val di Chienti. È stata una domenica terribile, quella appena trascorsa sulle strade marchigiane, con sei morti. Cristian Perugini, deceduto appunto nello stesso scontro, e a poca distanza un altro incidente stradale in cui sono morti altri due giovanissimi, Pietro Borsini e Davide Paglialunga. Si tratta di vite, appunto, nel caso maceratese, di ventenni, impegnati nell'associazionismo, nello sport, con sogni, speranze, aspettative che sono state troncate all'improvviso. Si accerteranno ovviamente le responsabilità, è ovvio che tutti richiedano necessariamente un presidio di maggiore sicurezza su quelle strade, ma questo è un momento essenzialmente di dolore, di vicinanza, di commozione, di vicinanza ad altri due ragazzi che sono rimasti feriti in quello scontro e che sono attualmente ricoverati, Michele Calcani e Simone Bracaccini, e soprattutto di vicinanza alla comunità maceratese, alle famiglie dei ragazzi deceduti, al sindaco, a quella comunità che tra poche ore si riunirà, vado a concludere, in una corteo, in una veglia commemorativa, una fiaccolata che davvero in un abbraccio collettivo si stringerà intorno a tutta la città, una città che in questo momento è commossa e attonita di fronte appunto ad un evento drammatico, un momento in cui la città di Macerata si fermerà per stringersi intorno a delle vite spezzate e per stringersi come una comunità in questo momento deve fare.
1: Grazie onorevole Manzi. Onorevole Pensa, prego.
6: Grazie Presidente. Torniamo ancora una volta a parlare di Caivano, del quartiere ghetto Parco Verde.
7: Pasqualino Pensa,
6: quartiere,
7: del Movimento 5 Stelle.
6: Quartiere, ricordiamo, costruito negli anni Ottanta con strutture prefabbricate. Abbiamo notizie di questi giorni, incontri avvenuti a Palazzo Chigi in merito a un possibile percorso di ristrutturazione di tale struttura, di tale quartiere. Ora, io già mi pongo la prima domanda: come sia possibile ristrutturare un quartiere fatto con dei prefabbricati? Ma andando oltre, sembrerebbe che il percorso che questo governo voglia intraprendere sia quello già preannunciato circa un anno fa, forse più, dalla Presidente Meloni, ovvero l'ingresso di un privato nella gestione del Parco Verde, dove dovrebbe stanziare dei fondi. Ora, o questo privato è un istituto di beneficenza, oppure qui abbiamo un problema. Abbiamo delle serie perplessità, poiché un privato
9: tende a fare cassa. E mi domando, un privato che stanzia fondi, come può rientrare di queste somme e soprattutto sulle spalle di chi? Forse dei cittadini? Ecco, io spero che anche l'amministrazione abbia i miei stessi dubbi, gli stessi dubbi del Movimento 5 Stelle. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo proposto e ribadiamo qui un abbattimento e ricostruzione delocalizzata ed ecosostenibile, un piano programmatico nel tempo che consenta, così come è avvenuto per Scampia, una giusta riqualificazione delle strutture partendo dalle fondamenta, per ridare ai cittadini una degna abitazione dove vivere e non essere più ghettizzati.
1: Bene.
9: Chiediamo tramite lei, Presidente, che questo governo stanzi dei fondi affinché questo percorso sia fattibile e che lo promuova. Grazie.
1: Grazie a lei. Onorevole Ferrari, prego.
10: Grazie Presidente. I fatti. Nei giorni scorsi a Milano su un autobus...
7: Sara Ferrari del Partito Democratico.
10: Accorge che un uomo che indossa la divisa dell'azienda dei trasporti pubblici milanesi sta chattando con altri uomini, condividendo immagini non consensuali di parti fisiche di passeggere che sono state su quei mezzi. Che cosa succede? La ragazza fotografa questa situazione e la invia ai circuiti interni dell'azienda per segnalare l'illecito. Nei giorni successivi Agostino Ghiglia, componente del Collegio del Garante della Privacy, ex parlamentare di Fratelli d'Italia, sotto indagine a Roma per peculato e corruzione, intervistato, mette sullo stesso piano il reato a suo avviso compiuto dalla ragazza nel fare questa foto, reato che andrà accertato, visto che lei non l'ha condiviso se non sulle linee interne, ma questo non spetta a noi valutarlo, e sullo stesso piano pone i sette che si sono scambiati queste immagini. Al momento c'è un'indagine in corso che è partita e la sospensione di quei dipendenti. Quello che noi qui vogliamo segnalare è il totale imbarazzo, il totale scandalo che un membro del collegio dell'authority che dovrebbe garantire e tutelare la privacy dei dati e che la commissione femminicidio dopo 6 mesi di indagine sulla violenza digitale ha addirittura chiesto di rafforzare nel suo ruolo di garanzia e di tutela. E ricordo che in quest'aula è stata votata una mozione sulla violenza digitale nella quale siamo andati a dire che serve rafforzare quel ruolo dell'authority. Ecco, a nostro avviso è sconcertante e inaccettabile che quel membro del collegio abbia espresso quelle parole, abbia anche detto che volete che sia, sono 7 persone su 60 milioni di abitanti, e abbia anche aggiunto, tanto andiamo a vedere la chat del calcetto che abbiamo tutti. Ecco, noi crediamo che la normalizzazione di questo sia inaccettabile, a maggior ragione per il ruolo che questa persona riveste, quindi chiederemo all'interno della Commissione Femminicidio una presa di distanza e chiediamo che anche la Ministra prenda le distanze da chi riveste quel ruolo e ha detto queste parole.
1: Grazie. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 18 giugno 2026 alle 9.30, a seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici, a seguito della discussione delle mozioni concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita degli investimenti europei in azione e in armamenti, a seguito della discussione delle mozioni in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita, a seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni dell'istituzione dell'Unione Europea, a seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico con particolare riferimento alle aree urbane. Seguito della discussione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza ai minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
7: 19:24 minuti, Radio Radicale, questa era la lettura della prossima seduta, dell'ordine del giorno della prossima seduta della Camera dei Deputati. Vi ricordiamo che abbiamo seguito nel pomeriggio con la presidenza del vicepresidente Giorgio Mulè discussione in diretta del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto 30 aprile 2026 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, già approvato in Senato. Poi la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, e la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato sempre all'epoca dei fatti. Ancora la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti. Noi proseguiamo con l'attività parlamentare e andiamo a seguire la seduta della giornata di ieri del Senato, seduta pomeridiana, all'ordine del giorno la discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge numero 1864 che si occupa delle disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.
11: La seduta è aperta.
7: Alla presidenza la vicepresidente Licia Ronzulli.
11: Processo verbale della seduta precedente.
12: Grazie. Verbale della seduta dell'11 giugno 2026, numero 427. Presidenza del presidente La Russa e delle vicepresidenti Ronzulli e Rossomando. Aperta la seduta alle ore 10:12, si legge e si approva il processo verbale della seduta dell'11 giugno 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto e avverte che è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il disegno di legge numero 1933 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62. Il Senato passa alla consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni consegna il testo delle comunicazioni rese alla Camera dei Deputati. Il Presidente prende atto e comunica che il documento sarà stampato e pubblicato nell'allegato B al resoconto della seduta e che la discussione, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, avrà luogo a partire dalle ore 15. Il Senato passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 1891, conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Il Presidente ricorda che si è conclusa la discussione generale e sospende brevemente la seduta. La seduta, sospesa alle ore 10:16, è ripresa alle ore 10:27. Previ interventi dei senatori Croatti, Magni e Turco, del relatore Salvitti e del sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Savino, con votazione per alzata di mano previa verifica del numero legale, quando richiesta, o con votazione nominale elettronica, qualora richiesta, sono respinti gli emendamenti e gli ordini del giorno esaminati, sino all'emendamento 1 bis 211. Sulla votazione dell'emendamento 1 bis 212, il senatore Boccia chiede la verifica del numero legale, effettuata la quale il Presidente avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta. La seduta, sospesa alle ore 10:40, è ripresa alle ore 11:05. Il senatore Pirondini chiede la verifica del numero legale, effettuata la quale il Senato non risulta essere in numero legale. Il Presidente sospende quindi la seduta, sospesa alle ore 11:06 e ripresa alle 11:27. Il senatore Pirondini chiede nuovamente la verifica del numero legale, effettuata la quale il Presidente avverte che il Senato non è nuovamente in numero legale e sospende di nuovo la seduta. Sospesa alle ore 11:28 e ripresa alle ore 11:50. Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore Boccia, respinto l'emendamento 1 bis 212. Previ interventi dei senatori Boccia, Pirondini, Turco, Nicita, Tajani e Croatti, del relatore Salvitti e del sottosegretario di Stato Albano, con votazione per alzata di mano, previa verifica del numero legale o con votazione nominale elettronica, sono approvati gli emendamenti 1.200 testo 2 e 1.0.200, mentre sono respinti o risultano improcedibili, improponibili o ritirati i restanti emendamenti. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Musolino, Salvitti, Magni, Trevisi, Turco, Borghesi, Tajani e Zedda. Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore Boccia, approvato dopo controprova mediante procedimento elettronico il disegno di legge numero 1891, di conversione in legge del decreto legge 63 del 2026, composto dal solo articolo 1 nel testo emendato. Il Presidente sospende la seduta, che rimane sospesa fino alle 15.20. Il Senato passa alla discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026. In sede di discussione intervengono i senatori Monti, Gasparri, Terzi di Sant'Agata, Calenda, Garavaglia, Pellegrino, Bevilacqua, Murelli, Roic, Scurria, Spagnolli, Renzi, Gelmini, De Cristofaro, Turco, Claudio Borghi, Casini e Malan. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e avverte che sono state presentate 6 proposte di risoluzione. Il Presidente del Consiglio Meloni interviene in replica. Il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro Foti, esprime parere favorevole sulla risoluzione numero 1 e parere contrario sulle risoluzioni numero 2, 3, 4 e 5 e propone alcune riformulazioni sulla risoluzione numero 6. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Renzi, De Poli, Craxi, Pirondini, Romeo, Alfieri e Speranzon. Interviene il senatore Lombardo. Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore Boccia e approvata la risoluzione numero 1, risultano precluse o in parte assorbite le risoluzioni numero 2, 3, 4, 5 e 6. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 giugno 2026 alle ore 16.30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 19.11. Letto e approvato nella seduta del 16 giugno 2026.
7: Grazie, poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che in data 12 luglio 2026 è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per gli Affari Europei, per il PNRR e le politiche di coesione, dal Ministro della Giustizia e dal Ministro dell'Interno. Conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna.
13: Grazie. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato nel periodo dal 9 al 15 giugno ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita Angelo Stefano Giacomini, 71 anni, a Piancamuno, Dario Persichetti, 66 anni, sulla strada statale Sorta Avezzano, Alessandro Ferrari, 26 anni, a Lesegno, Sharib Kazi, 48 anni, a Scorzè, Francesco Dergano, 23 anni, a Trentola Ducenta, Riccardo Franzoni, 21 anni, a Brugneto di Reggiolo, Yusuf, 33 anni, a Montefiorino, Fortino, Imer Vrami, 63 anni, a Campiglia Marittima, Alfonso Musso, 61 anni, a Borghetto. Invito i senatori ad osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro.
14: Radio Radicale, stiamo ascoltando la seduta del Senato di ieri pomeriggio. Avete sentito la Presidente, ha ricordato le morti sul lavoro

0: Il relatore, il senatore Bergesio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, ne ha facoltà.
1: Della Lega.
2: Grazie Presidente. Il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei Deputati, disciplina la pubblicità e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a determinati soggetti. In base all'articolo 1 si tratta in particolare di molti beneficiari, organizzazioni non governative che operano nei paesi in via di sviluppo, l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero della Chiesa Cattolica Italiana, l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste, le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, l'Università, le fondazioni universitarie, Fondo per il Merito degli Studenti Universitari, enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ivi compresi l'Istituto Superiore di Sanità, persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, di istruzione, di ricreazione, di assistenza sociale o sanitaria o culto o di ricerca scientifica, persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, Stato, enti, istituzioni pubbliche, fondazione, associazione legalmente riconosciute, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture. Si aggiungono a questo le ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose, laiche. Aggiungiamo anche Stato, Regioni, enti locali territoriali, fondazioni, associazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali. Stato e Comuni per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento. Organismi poi di gestione dei parchi, riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale per sostenere quell'attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, sviluppo diretta al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Poi abbiamo fondazioni, Stato, Regioni, enti territoriali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica collegati al Ministero della Salute, istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali, paritari, senza scopo di lucro, fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico. Questa legge non si applica alla promozione, alla vendita o alla fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati direttamente o indirettamente dai produttori o dai professionisti sopracitati. Restano ferme le disposizioni in materia di raccolta di fondi e quella relativa alle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulati patti, accordi o intese con lo Stato. L'articolo 2 stabilisce poi che i consumatori hanno diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un'adeguata informazione circa la destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto in favore di taluno dei soggetti sopraindicati. Pertanto i produttori e i professionisti riportano sulle confezioni dei prodotti, a integrazione di quelle concernenti il prezzo, le seguenti indicazioni: il soggetto destinatario di parte dei proventi, le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi, la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati a taluno dei soggetti indicati per ogni unità di prodotto. L'adempimento può essere eseguito anche tramite l'apposizione di una targhetta cartacea o adesiva sulla confezione, ovvero mediante l'indicazione delle informazioni prescritte sui materiali di comunicazione, assicurando chiarezza, semplicità, adeguata evidenza grafica. Almeno 15 giorni prima di porre in vendita i prodotti cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti citati, il produttore e il professionista comunica all'autorità garante della concorrenza e del mercato le informazioni e il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo. Entro 3 mesi dalla scadenza del termine, il produttore e il professionista comunica alla GCM l'esecuzione del versamento. L'autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a erogare le sanzioni per le violazioni

0: degli obblighi stabiliti dalla presente legge, che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma che va da 5.000 euro a 50.000 euro. La misura delle sanzioni è determinata tenendo conto del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero delle unità poste in vendita. I proventi derivanti alle sanzioni sono versati in apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati nella misura del 50% allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destinate a iniziative solidaristiche, da definire col decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato in concerto col Ministero delle Imprese del Made in Italy e col Ministero dell'Economia e Finanze, insieme anche al Ministro dell'Istruzione e del Merito e col Ministro dell'Università e della Ricerca. Il medesimo decreto individua i soggetti beneficiari, le modalità di riparto e le procedure di erogazione delle relative risorse. Grazie Presidente.
1: Bene, chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. No, rinuncia. Avverto che è pervenuto in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Prima di passare alle votazioni, sono presenti in tribuna gli alunni e i docenti del seminario di studi e ricerche parlamentari Silvano Tosi di Firenze. Benvenuti in Senato. Quindi passiamo alla votazione dei singoli articoli. Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Articolo 3. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Articolo 4. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Articolo 5. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Articolo 6. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali. Si è iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Prego, ne ha facoltà.
2: Italia Viva, il Centro Renew Europe.
3: Rappresentanti del Governo, onorevoli senatori. Mi capita spesso di incontrare i colleghi dell'attuale maggioranza nei convegni e sentirgli raccontare che l'economia italiana si fonda in particolare sul valore delle piccole e medie imprese, sul fatto che l'ossatura principale della nostra produzione è fatta da piccole e medie imprese. Poi puntualmente arrivano i provvedimenti in aula e di questa bellissima storytelling che vi sento raccontare nei vari convegni non se ne vede traccia. Una tra questi, non dico transizione 5.0, che sappiamo che proprio non ce n'è stato traccia, oppure quello che avete approvato la scorsa settimana sui carburanti, dove non se ne vede traccia, ma non se ne vede traccia neanche in questo. Questo provvedimento nasce da un fatto di cronaca, come spesso accade in questa legislatura e con questa maggioranza, e invece di valutare attentamente un elemento più serio e profondo dell'accadimento, è arrivate con una bellissima norma che di fatto è a carico delle imprese, perché a voi tendenzialmente dell'influencer famosa non è importato niente e nemmeno dell'azienda, che era ugualmente un'azienda multinazionale, la si trova in tutti i supermercati d'Italia. No, voi normate una norma rendendola generica e gli oneri di trasparenza le spalmate in uguale misura, sia che l'azienda sia un'azienda multinazionale avendo avvocati, commercialisti che possono ovviare a tutte gli oneri che metterete in questo provvedimento, sia la piccola azienda familiare che magari fa della beneficenza nel terzo settore locale, in qualche associazione piccola, uguale. L'obbligo di trasparenza, che in realtà è un obbligo burocratico, verrà spalmato sia che si riguarda la grande multinazionale sponsorizzata dal grande influencer con pubblicità, che la piccola pro loco che magari avendo delle società amiche chiede della beneficenza per progetti puntuali. Come sempre non vi salvate neanche quando cercate di dimostrare che siete dalla parte dei cittadini, che devono giustamente sapere che se comprano un prodotto con il sottotitolo parte del provento andrà in beneficenza. Niente, neanche in queste occasioni riuscite a fare delle leggi adeguate. Per questi motivi noi non ci sentiamo di votare a favore di questo provvedimento, non perché noi siamo a favore delle truffe, non perché noi siamo a favore di persone che usando la loro fama fanno della beneficenza, poi in realtà prendono dei compensi, non perché non crediamo, anzi, che ci sia bisogno di trasparenza, ma perché lo fate in una maniera talmente scoordinata che finirete poi con di fatto bloccare ogni forma di beneficenza che verrà dalla commercializzazione di prodotti, e soprattutto chi ne pagherà le conseguenze saranno appunto l'aumento della burocrazia a carico dei piccoli, che a questo punto lasceranno che solo i grandi attraverso la pubblicità possano far vedere che fanno del bene, mentre le piccole aziende che portano a carico l'industria, l'economia italiana verranno tacciate solamente di pensare al proprio guadagno, il proprio tornaconto. Per questi motivi noi ci asterremo da questo provvedimento che, come sempre, nasce da un titolo di giornale e finisce ancora peggio.
1: È iscritto a parlare il senatore Magni, prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Questo provvedimento, come già veniva detto, nasce, come tanti altri di questo governo, nasce sotto la spinta del clamore mediatico di un singolo caso di cronaca commerciale, quello del Pandoro Balocco, avvenuto nel dicembre del 2023, caso nel quale l'antitrust, che ha sanzionato l'influencer Verragni per la pubblicità ingannevole legata all'iniziativa benefica. L'iniziativa del governo sarebbe diretta ad aumentare la trasparenza delle attività benefiche. Come Alleanza Verdi Sinistra vogliamo chiarire sin da subito un punto fermo: noi siamo da sempre in modo intransigente a favore della massima trasparenza, della tutela dei consumatori, della correttezza delle pratiche commerciali. Crediamo fermamente infatti che i cittadini, quando compiono un gesto di generosità acquistando un bene, abbiano il diritto di sapere esattamente quale quota del proprio denaro andrà realmente a sostenere il progetto benefico. Sotto questo aspetto, l'introduzione di obblighi informativi chiari e preventivi rappresenta un principio condivisibile e doveroso per evitare operazioni ingannevoli. Tuttavia, le ragioni che ci spingono a non votare a favore di questo del testo al nostro esame sono legate all'impianto puramente sanzionatorio e privo di una reale visione d'insieme. Questo provvedimento infatti si focalizza in modo insistente sul versante punitivo con l'introduzione di pesanti sanzioni amministrative, ma non affronta in profondità la valorizzazione e la tutela della rete di solidarietà del nostro Paese. Il rischio è che l'accesso di burocrazia e la durezza delle norme introdotte finiscono per scoraggiare le aziende e i professionisti, cioè quelli sostanzialmente scoraggiare aziende corrette e i professionisti nell'avviare una campagna di raccolta fondi legittime e genuine, penalizzando di fatto, di riflesso, i soggetti del terzo settore, i piccoli enti meritori e le associazioni che nutrono onestà di oneste collaborazioni. Per questi motivi, pur riconoscendo la necessità di garantire regole chiare, tutele ai consumatori e contro la manipolazione commerciale, riteniamo questo disegno di legge sia parziale, intrinseco di propaganda ideologica, potenzialmente dannoso per il tessuto di solitaria diffusa. Dichiaro quindi il voto di astensione di Alleanza Verdi e Sinistra. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Paroli, prego.
2: Forza Italia.
5: Presidente, grazie colleghi. Purtroppo, ma anche per fortuna, il tema che stiamo affrontando è di grande attualità, è la beneficenza. E noi dobbiamo garantire la tutela dei consumatori e assicurare la trasparenza nelle iniziative che vengono, ripeto, anche per fortuna presentate come benefiche e solidali, auspicando che tali siano. Anche grazie ai social media, che ci hanno abituato a una comunicazione immediata e a una sorta di fidelizzazione verso la persona che veicola un messaggio. Questo è un bene, ma pone anche la necessità di cautela. E ovviamente siamo a conoscenza del fatto che la presenza sui social, la capacità di raggiungere milioni di persone, oggi rappresenta una fonte di reddito legittima per il titolare del profilo. Si tratta di guadagni calcolati anche dagli algoritmi dei social, in base al numero dei contatti e attraverso la promozione di specifici prodotti. Il tema è quindi dell'estrema rapidità con cui girano i messaggi, spesso anche pochi secondi, e la possibilità che si rischi di generare anche confusione nei cittadini. Ecco perché è necessario precisare, attraverso poche disposizioni di legge, alcune regole chiare, trasparenti e orientate alla protezione dei consumatori. Regole inserite in un mercato che comunque deve rimanere libero, ma noi chiediamo trasparente. La finalità del provvedimento è quindi molto semplice. Bisogna consentire ai cittadini consumatori di conoscere con precisione le caratteristiche delle vendite che oggi avvengono anche attraverso i canali digitali, gli influencer e gli altri strumenti di comunicazione innovativi. Il messaggio commerciale deve diventare riconoscibile in quanto chiaro e trasparente. Le disposizioni in esame stabiliscono infatti che quando un prodotto è associato a una finalità solidale, il consumatore deve sapere con esattezza chi riceverà i proventi, per quali scopi saranno utilizzati e quale parte del prezzo, questo è molto importante, sarà effettivamente destinato alla causa dichiarata. Si tratta di pochi elementi, ripeto, che diventano però sostanziali per tutelare le imprese che operano correttamente. Siamo sicuri che queste sono la maggioranza e quindi non devono essere penalizzate da possibili comportamenti scorretti di pochi operatori. Il ruolo del regolatore è quindi quello di garantire chiarezza. Se il messaggio è limpido, si rafforza il rapporto di fiducia tra cittadini e imprese e anche il tema della beneficenza potrà avere un ampliamento importante proprio per le finalità che persegue. Il provvedimento è giusto perché non impone ma chiarisce, non limita ma responsabilizza le aziende e con loro i venditori. Ma soprattutto, come abbiamo già detto, tutela i consumatori, cosa che ci sta particolarmente a cuore. Avere disposizioni che tutelano il consumatore rafforza la fiducia dei cittadini in chi produce e in chi vende oppure presta la propria immagine alla vendita e chiaramente rende più forte anche il messaggio solidale che si vuole veicolare. Credo che questo provvedimento alla fine ponga quelle basi, ripeto, serie, semplici, ma di trasparenza di cui oggi il mercato ha bisogno. Quindi per questa ragione il gruppo dei senatori di Forza Italia voterà a favore. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Licchieri. Prego.
6: Grazie Presidente. Allora,
2: Movimento 5 Stelle.
6: Trasparenza sulla vendita dei prodotti, che già insomma di per sé rappresenta un tema molto importante, a nostro avviso un principio cardine di quello che è il rapporto tra cittadini, mercato e istituzioni. Quando poi la trasparenza riguarda la vendita di prodotti con finalità benefiche, ecco che assume un'importanza ancora più forte. La trasparenza non è un mero requisito normativo da rispettare, ma diventa una questione, un presupposto etico imprescindibile. Il consumatore ha diritto di conoscere le finalità benefiche di cui si tratta, ha diritto di conoscere quante risorse, in quali misura queste risorse saranno destinate appunto a questa finalità benefica. La comunicazione intorno a questo tipo di vendita è una comunicazione particolare, ce lo possiamo dire, perché fa leva sulla sensibilità del consumatore, sulla buona fede del consumatore. E con una serie di elementi a disposizione il consumatore può fare così una scelta consapevole, può decidere se acquistare quel prodotto e sostanzialmente se fare o meno quella donazione. Quindi non ci devono essere ambiguità, la trasparenza deve essere totale. Ed è per questo, Presidente, e qui arrivo al punto, che la trasparenza non può essere trattata come un pretesto per rincorrere un titolo di giornale o per dare risposta frettolosa ad un caso che effettivamente ha fatto molto rumore. Per chi non l'avesse ancora capito, parliamo di quello che fu il caso Pandoro, il caso Ferragni. E proprio per questo, devo dirlo con chiarezza, questo disegno di legge non ci piace perché è scritto male, è stato scritto male per dare appunto risposte molto veloci, però è rimasto privo di solidità, di concretezza, quella concretezza che invece quando si parla di trasparenza dovremmo dare in maniera assoluta. Per quanto riguarda gli intenti, chiaramente li condividiamo, perché quando si parla di rafforzare la chiarezza delle informazioni, di prevenire comunicazioni ambigue, certo, tutto questo è assolutamente condivisibile. Così come condividiamo l'obbligo di correttezza informativa che non deve riguardare soltanto chi vende il prodotto, ma anche chi è chiamato a promuoverlo. Il protagonista della comunicazione digitale, ad esempio, anche perché sappiamo tutti quanto queste comunicazioni incidano in modo veramente significativo sulla scelta del consumatore. Però non basta. Gli intenti non bastano e non basta arrivare qui con un provvedimento che ha sicuramente una grande valenza simbolica, però poi alla fine, se andiamo a controllare, a verificare nel merito, ci fermiamo lì. Non è stato per esempio verificato, ma questo ve lo diciamo noi, i passi in avanti che vengono fatti con questo provvedimento, perché c'è da dire anche questo, stiamo parlando di un tema rispetto al quale non abbiamo un vuoto legislativo, è un problema, quello delle pratiche commerciali corrette, scorrette, che già disciplinato. Gli strumenti per combattere questo tipo di illegalità ci sono, è chiaro, bisogna utilizzarli in maniera dovuta affinché gli stessi si rivelino efficaci. Quindi non c'è un vuoto normativo, ma peggio, è peggiore l'atteggiamento che si è avuto rispetto a ciò che già esiste, perché non c'è stata un'operazione di coordinamento tra la normativa vigente e le nuove norme che invece si introducono con questo provvedimento. E il rischio qual è? L'effetto qual è? Che ci troviamo davanti a delle sovrapposizioni a norme già esistenti, a delle duplicazioni procedurali che non fanno altro che peggiorare un equilibrio che invece si voleva, questo era l'intento, stabilizzare. La domanda ovviamente non è a questo punto, non era davvero necessario affrontare il tema della trasparenza? Non è questa la domanda che noi vogliamo fare, perché chiaramente ben venga ogni provvedimento che in maniera più precisa disciplina il tema della trasparenza. La domanda vera è: era giusto farlo in questo modo? Senza appunto un coordinamento con la normativa vigente, senza introdurre adempimenti che significassero un avanzamento, un miglioramento di quello che c'è già in vigore. C'è poi un altro punto, Presidente, che io ho evidenziato anche in commissione, e questa doveva essere l'occasione invece per approfittare e superare un vuoto che effettivamente esiste. In questo provvedimento non si è riconosciuta la differenza tra quella che può essere una grande operazione commerciale nazionale e invece una piccola iniziativa locale, quindi un grande colosso del marketing è una realtà sociale che magari svolge attività di vendita con finalità benefiche a livello locale, a livello territoriale. In questo modo qual è il rischio? Il rischio è quello di generare un appiattimento, il rischio è quello di trattare tutti nello stesso modo, imponendo quindi una rigidità che non migliora affatto la trasparenza, anzi. Quindi nell'insieme questo provvedimento, che sicuramente in commissione ha subito qualche modifica, però alla fine è rimasto un testo fragile, poco calibrato, privo di una visione complessiva, e a tale proposito rimarco anche il fatto che non si sia approfittato dell'occasione per avviare una sorta di monitoraggio rispetto ad un contesto che è in continua evoluzione. Io parlo ad esempio dell'evoluzione delle tecniche pubblicitarie, il ruolo crescente dei promotori digitali, la responsabilità di chi opera online, il rapporto tra attività commerciali e finalità benefiche. Tutto questo manca. Per non parlare poi del fatto che si rinvia a futuri decreti aspetti decisamente importanti. Però ecco, questo alla fine è il modo di fare, ciò che caratterizza l'attività legislativa di questo governo: grandi annunci, grande retorica, tutto comunicazione, zero sostanza. Però, Presidente, quando si interviene su materie che incidono, come dicevo prima, sulla fiducia dei cittadini, su argomenti che comunque colpiscono la sensibilità del consumatore, in questo caso non si può ridurre al minimo i margini di ambiguità e di rinvii, caratterizzare il provvedimento di rinvii assolutamente non necessari, perché vede, quando parliamo di sensibilità, di fiducia del consumatore, non sono approcci che dobbiamo pretendere soltanto quando si vende un pandoro, sono approcci che dobbiamo pretendere anche quando si legifera, e in questo testo questa cosa non è assolutamente chiara, l'ambiguità la ritroviamo anche in questo testo. Ecco perché, Presidente, il nostro voto, e ci dispiace, non può essere a favore, sarà un voto di astensione, proprio perché non si è approfittato di questa occasione, quindi molti problemi importanti rimangono irrisolti, ma soprattutto perché formulare questo provvedimento non si è seguita appunto una linea volta alla risoluzione di problemi, ma una linea meramente mediatica.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Cantalamessa, prego, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, grazie anche al sottosegretario che
2: della Lega.
7: In questo provvedimento, colleghe e colleghi, oggi parliamo di un provvedimento semplice ma necessario. Parliamo di beneficenza, parliamo di attenzione al sociale, e su questo volevo fare una riflessione. Negli ultimi decenni la sinistra si è accaparrata tutto il discorso della beneficenza e del sociale, e per questo voglio fare, secondo il mainstream chiaramente, secondo il pensiero unico, e su questo voglio fare una doppia riflessione. In parte è vero, perché la sinistra ha usato tutto il segmento della beneficenza e del sociale per trarne potere creando sacche elettorali. E seconda cosa, perché mi piace far presente che c'è una grande differenza tra l'umanità, il sociale, il prendersi cura e il socialismo. E ho visto su un post l'altro ieri Margaret Thatcher che diceva: il socialismo ha solo un problema, che prima o poi i soldi degli altri finiscono. E credo che ci sia una grande differenza tra sociale, umanitario e socialismo, e mi piace entrare nel merito dell'argomento, perché quando parliamo di beneficenza c'è chi si preoccupa degli ultimi, chi si preoccupa di chi soffre, chi si preoccupa dei malati e chi ci specula, e questo provvedimento intende salvare e tutelare i primi e punire i secondi. In che modo? Molto semplicemente, il provvedimento prevede tre punti. Il primo, che venga identificato bene il soggetto che deve ricevere la beneficenza. Il secondo punto, deve essere praticamente chiara anche la finalità, qual è lo scopo per il quale a quel soggetto viene data la beneficenza. E il terzo punto, spiace che la collega amica Fregolent abbia detto che è un appesantimento burocratico, perché io invece trovo che sia una cosa fondamentale, deve essere chiaro sul prezzo di un prodotto quanto va in beneficenza e quanto va all'impresa, perché deve finire quelle speculazioni e quello schifo che c'è stato, che hanno approfittato sulle persone malate, sulle persone che stavano male, sugli ultimi, per trarne profitti i vari influencer o in taluni casi anche le altre società. Quindi io non so come si faccia a criticare un provvedimento semplicissimo di buon senso. Aggiungo che è previsto anche che l'autorità e il garante possano multare chi non rispetta queste regole, e quindi la cosa bella è che è previsto che il 50% di queste multe possono essere volute in beneficenza. Io quindi trovo che sia veramente un provvedimento di buon senso, e provvedimento di buon senso che, ripeto, mira a colpire chi specula sulla beneficenza, facendogli fare, come si dice a Napoli, cornuto e mazziato, e invece tutelare le persone che si preoccupano di aiutare gli ultimi, che hanno quell'attenzione quando entrano in un supermercato, in un punto vendita, di vedere c'è quel prodotto che se lo compri vai a aiutare anche chi soffre. Tutelare chi soffre e chi ha un buon cuore, secondo me è un atto dovuto. Per questo convintamente come gruppo Lega votiamo a favore di questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Franceschelli.
2: Del Partito Democratico.
8: Presidente, ma la mia breve dichiarazione va un po' sulla scorta di quanto detto dai colleghi della Camera nel preannunciare il voto di astensione, in ragione del fatto che è un provvedimento che da un lato ha elementi positivi meritevoli di tutela, come la salvaguardia, la trasparenza dei consumatori, ma dall'altro lato era l'occasione per dare una visione più organica anche a tutto quello che è il sistema del terzo settore, oggi fortemente appesantito con iscrizioni nei registri nazionali del terzo settore, tutti i temi che riguardano le APS, cioè le associazioni di promozione sociale, le continue barriere che vengono messe accanto a questi enti che hanno una funzione essenziale per la vita del nostro paese, perché noi ci dobbiamo ricordare che molto spesso dietro un'ambulanza che va a soccorrere o a fare un trasporto sociale ci sono dei volontari che mettono a servizio della comunità parte del loro tempo, così come per gli enti di ricerca anche a fronte di malattie rare, che con tanti volontari riescono a mobilitare e a sensibilizzare il paese per una causa che non è benefica, è nell'interesse di tutti e di tante donne, tanti uomini che soffrono quotidianamente per le loro malattie e che spesso devono affidarsi anche a un sistema sanitario che le politiche del governo Meloni stanno impoverendo profondamente. Per cui sempre di più il sistema delle associazioni, degli enti benefici è chiamato a ricorrere anche a strumenti per raccogliere fondi a fronte di un arretramento dello Stato nel sostegno a questi enti. Se io penso che un'ambulanza che va a soccorrere un paziente, una persona che ha avuto un incidente, deve pagare le accise al pari di qualsiasi altro soggetto, io credo questa sia una profonda ingiustizia, così come se penso alle nostre pubbliche assistenze, misericordie, Croce Rossa e chi più ne ha più ne dica, tutti enti meritevoli, oggi spesso vengono trattati al pari di attività commerciali. Io credo che questo sia un grave errore. E allora che cosa dovevamo fare in questo provvedimento? Da un lato salvaguardare in modo profondo la trasparenza e chi vuole speculare sul bisogno e sulla sofferenza per trarre un profitto economico, ma dall'altro lato evitare di fare un provvedimento che limita sanzioni a poche decine di euro rispetto a grandi fatturati, nonché bisognava anche salvaguardare altri aspetti. Uno di questi aspetti è il tema che attiene al fatto che molto spesso dietro la beneficenza non c'è solo un legame con la vendita di un prodotto, ma molto spesso le aziende dedicano parte dei loro fatturati complessivi, nonché fondi specifici delle aziende a sostegno di enti del terzo settore e dei bisogni che molto spesso hanno gli enti di ricerca, e questo non è assolutamente considerato e può rappresentare un pregiudizio per chi svolge una funzione sociale nell'interesse di tutti. L'altro lato non si tiene conto anche di quello che sono i temi sulla giusta trasparenza rispetto anche alla logistica dei prodotti stessi. Non si distingue tra prodotti di grandi dimensioni e prodotti di piccole dimensioni, dove sarebbe necessario utilizzare strumenti digitali come il QR code o altri strumenti per dare maggiori informazioni. In sintesi, questo provvedimento è un provvedimento emergenziale, come troppo spesso avviene nei provvedimenti che passano in quest'Aula, ma non se ne coglie il senso, il momento, l'occasione per dare una visione più sistematica, più completa, più esaustiva rispetto a cosa? Rispetto ad una pratica che, se ha elementi degenerativi, sono figli di cattivi comportamenti, ma spesso rappresenta una pratica a cui si rivolgono il mondo delle associazioni e degli enti scientifici del terzo settore, che serve per raccogliere fondi. Avete fatto di tutta l'erba un fascio, come spesso vi accade, perché in questo mondo troppo spesso ci limitiamo solo a risolvere un problema, ma non avere una visione più di lungo periodo. Per questi motivi noi confermiamo il voto di astensione. Grazie.
1: Grazie. Per l'ultimo intervento ha chiesto di parlare il senatore Maffoni. Prego, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Ci troviamo,
2: Fratelli d'Italia,
9: alla votazione del provvedimento in materia di destinazione di proventi derivanti dalle vendite di prodotti. Si tratta di un provvedimento necessario ed urgente per regolamentare la vendita di prodotti ed arginare tutte le forme truffaldine che possono derivarne, soprattutto quando si tratta di ricavi destinati al terzo settore. Ci ricordiamo tutti il caso che è stato soprannominato il Pandoro Gate, di cui vi voglio ricordare gli aspetti un po' fondamentali. Tutto ha avuto inizio con la collaborazione tra una famosa influencer e un'altrettanta famosa azienda dolciaria per la promozione di un Pandoro. Tale iniziativa di co-branding presentata al pubblico nel corso dell'inverno 2022, i cui proventi sarebbero stati in parte devoluti in donazione all'ospedale Regina Margherita di Torino, allo scopo di sostenere un innovativo progetto di ricerca in campo di oncologia pediatrica. All'esito delle indagini dell'antitrust ha concluso che il Pandoro Fin Christmas era stato commercializzato con modalità ingannevoli, lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo al prezzo di oltre 9 euro anziché di circa 3,70 euro del Pandoro tradizionale, avrebbero contribuito direttamente a finanziare la donazione finalizzata all'acquisto di un innovativo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing. Ma in realtà la donazione di 50.000 euro era già stata effettuata dalla ditta produttrice prima delle vendite del Pandoro. Mentre la società delle influencer, a fronte di un guadagno di circa 1 milione di euro a titolo di corrispettivo per la licenza del marchio e per la realizzazione dei contenuti pubblicitari, nulla in realtà avevano versato all'ospedale. Pertanto non sussisteva alcuna correlazione tra l'acquisto del Pandoro e l'ammontare della somma donata, che era già stata decisa a monte dell'operazione. Ecco, allora oggi noi non approviamo soltanto un insieme di regole tecniche, oggi stabiliamo un principio di civiltà giuridica ed economica. La solidarietà non può e non deve mai essere uno strumento di inganno o una strategia di marketing opaca. Il provvedimento in esame interviene con chiarezza per colmare un vuoto normativo e difendere il consumatore da pratiche commerciali ingannevoli. Per contrastare truffe e frodi, questo testo introduce 4 obblighi inderogabili per produttori e professionisti, come l'identificazione del destinatario, cioè l'obbligo di specificare chiaramente chi riceverà i fondi raccolti, la finalità della donazione, le dichiarazioni esplicite degli scopi benefici a cui sono destinate le risorse, la quantificazione esatta, cioè l'indicazione sulle confezioni e nella pubblicità digitali della quota del prezzo o dell'importo fisso devoluto per singolo pezzo venduto. E ancora la notifica preventiva all'antitrust, cioè l'obbligo di comunicare preventivamente all'antitrust i dettagli dell'operazione, le tempistiche di versamento delle somme. Non sarà più tollerata l'ambiguità del messaggio. Il consumatore deve sapere esattamente se sta facendo un atto di beneficenza diretto o se sta acquistando un bene da un'azienda che destina solo in minima parte, in minima percentuale dei suoi ricavi a scopo solidale. La norma inoltre non si limita solo ad imporre delle regole, ma definisce conseguenze rigide. In caso di violazione il provvedimento affida all'antitrust il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 50.000 euro. La vera innovazione tuttavia risiede nella sanzione reputazionale, cioè l'obbligo di pubblicare il provvedimento sanzionatorio sul sito dell'azienda e sui canali social del professionista a proprie spese. Già il mondo del digitale si è esteso a dismisura e in maniera talmente rapida che non si è riusciti a stabilire una regolamentazione a monte per limiti e comportamenti, ma nel tempo alcune cose sono state piano piano recuperate. Oggi chi inganna sul digitale deve pagare sul digitale, vedendo sanzionata soprattutto la propria immagine commerciale proprio di fronte alla stessa community che ha tentato di raggirare. Inoltre il 50% dei proventi di tali sanzioni sarà reintrodotto nel circuito della solidarietà finanziando iniziative sociali gestite dal Ministero del Lavoro e dalle politiche sociali. Colleghi, questo provvedimento non penalizza il commercio né blocca le collaborazioni virtuose tra aziende ed enti non profit. Al contrario, si tratta di un provvedimento di buon senso e di natura decisamente trasversale ai colori politici, perché tutela le aziende oneste e protegge il terzo settore, che rischia di vedere svalutato il proprio immenso lavoro a causa dei comportamenti scorretti che fanno pochi. Proteggere i consumatori significa rendere il mercato digitale un luogo più sicuro, equo e trasparente. Chiudiamo le porte ai furbetti della solidarietà e restituiamo il valore e dignità a ogni singolo gesto di generosità dei cittadini italiani. Per questi motivi esprimo a nome di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia il voto favorevole.
1: Bene, si sono concluse le dichiarazioni di voto, quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1864. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva.
2: Ecco, terminava così la parte della seduta di ieri del Senato. All'ordine del giorno le disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, che appunto è stato questo provvedimento approvato in questa parte della seduta del Senato che vi abbiamo appena proposto. Ci fermiamo qui con i programmi in convenzione, ma Radio Radicale torna tra un istante.
10: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Sono le 20 e 18 minuti, Radio Radicale, andiamo dunque avanti con i nostri appuntamenti. Abbiamo diverse registrazioni da proporvi di attualità, e la prima è l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di quest'oggi al 19° Summit Cotec Europa che si è tenuto presso la Fondazione Giorgio Cini all'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia.
11: Rivolgo il più cordiale saluto e benvenuto a Sua Maestà il Re di Spagna Felipe VI e alla Presidenza della Repubblica Portoghese Antonio José Seguro. Sono lieto, Presidente, che lei inizi a partecipare ai COTEC qui a Venezia. Saluto i presidenti delle fondazioni COTEC, il Presidente della Regione, il Sindaco, con gli auguri per l'avvio del suo mandato. Tutti presenti, le autorità presenti e tutti coloro che partecipano a questa sessione. Un saluto particolare alla Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che con la sua partecipazione conferisce rilievo speciale a questo incontro. Il tema di questa edizione del Simposio COTEC interpella, come è stato con chiarezza espresso questa mattina, interpella in profondità le nostre democrazie. Con il suo impatto e il suo potenziale trasformativo, l'intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo in cui apprendiamo, lavoriamo, produciamo, organizziamo la società. L'intelligenza artificiale sta incidendo con una velocità senza precedenti su processi industriali e servizi, sulla pubblica amministrazione, su ricerca scientifica, sulla scuola, sulla sanità, sull'accesso ai beni della cultura e dell'informazione. Questo affascinante strumento offre nuove opportunità per istituzioni, imprese, singole persone. Può accrescere la produttività, migliorare i servizi ai cittadini, rendere più efficienti i diversi passaggi, liberando quindi tempo e risorse. Al tempo stesso appare pervasiva e suscettibile di incidere sui comportamenti umani e sugli ordinamenti sociali, decisamente più di innovazioni anche di grande portata intervenute nel passato. Come tutti ben sappiamo, a differenza di precedenti rivoluzioni tecnologiche che hanno riguardato soprattutto attività manuali e ripetitive, si tratta di sviluppi di capacità generative che intervengono direttamente su funzioni di alto contenuto cognitivo, elaborazione di informazioni, scrittura, analisi, progettazione, consulenza, supporto decisionale. I calcolatori elettronici che danno vita alla intelligenza artificiale, da quali valori sono guidati? Per quali obiettivi sono stati programmati? In una società libera, il criterio che regola la vita di tutti è quello della responsabilità, del rendere conto. Assistiamo certamente a un processo di ridefinizione di compiti, di competenze richieste, di trasformazione del contributo fornito dall'elemento umano e del suo significato nella catena del valore dei prodotti. Il processo indotto non comporta soltanto trasformazioni nel mercato del lavoro e delle professioni, con la potenziale perdita di posti di lavoro in attività esistenti, ma pone il tema del possibile aumento delle disuguaglianze a livello nazionale e fra gli Stati, a partire dal monopolio e dall'accesso a competenze sempre più qualificate. L'intelligenza artificiale rappresenta in ampia misura un acceleratore per chi sia dotato di capitali e di risorse energetiche, di infrastrutture tecnologiche, di dati e di competenze avanzate. Il divario tra chi ne dispone e chi ne rimane escluso potrà ampliarsi. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, che stanno invadendo domini sino a ieri riservati a responsabilità degli Stati e delle organizzazioni deputate a tali scopi dai trattati internazionali, a partire dallo spazio, quei soggetti privati, pochissimi, sono divenuti in realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale. Eppure, qualsiasi attività umana sollecita norme di comportamento e di relazione, un codice, una grammatica. Si presenta quindi un palese tema di sovranità su questioni che coinvolgono sicurezza della società e diritti dei cittadini. A questo riguardo, dei diritti dei cittadini, vorrei ricordare che 800 anni fa un brillante giurista italiano definì un principio che infrangeva il potere assoluto degli Stati di allora, affermando, nella lingua comune di quel tempo, il latino, quilibet in domo sua dicitur rex, chiunque in casa propria va considerato sovrano, in casa propria, non in quell'altrui o negli spazi comuni, negli ambiti comuni, come rischia di avvenire. La dicotomia tra benefici e minacce di un salto tecnologico si presenta ciclicamente nella storia. Ogni grande innovazione ha sollecitato speranze e timori, generando progressi quando compresa nei suoi fini intrinseci e orientata al progresso dell'umanità. Questa dicotomia va sciolta, non nella direzione di una demonizzazione del cambiamento, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, sapendolo sapientemente governare con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone, moltiplicare la consapevolezza, dunque la libertà dei cittadini, e sapendo che il lavoro di ciascuno vi è strettamente connesso. Pochi giorni addietro, nella sua prima enciclica Magnifico Humanitas, come è stato poc'anzi ricordato, il Pontefice Leone XIV, che nei giorni scorsi ha svolto una importante visita apostolica, viaggio apostolico in Spagna, ha richiamato questa esigenza. L'intelligenza artificiale deve rispettare le capacità di ogni persona, non ridurla a elemento marginale di processi automatizzati. Perché, ha scritto, il lavoro resta una dimensione fondamentale dell'esperienza umana, non soltanto un mezzo di sostentamento, ma luogo di espressione, di relazioni, di contributo alla comunità. L'alternativa riguarda i giovani e milioni di persone di ogni età e condizione che per l'accesso ai servizi più elementari, nuova frontiera della cittadinanza, e riguarda milioni di lavoratori che dovranno acquisire nuove capacità per operare in ambienti produttivi integrati con sistemi di intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprendere i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. I nostri paesi devono rafforzare l'ecosistema della innovazione e si comprende quindi il valore del memorandum firmato poc'anzi dai presidenti del Trecotec. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse. Vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi membri dell'Unione abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune. La sfida che abbiamo dinanzi è plurale e complessa. È una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Che forma prenderà il mondo nei prossimi anni è uno degli interrogativi che opportunamente si pone questa sessione Ecotec di Venezia. L'incontro odierno assume pertanto un valore particolare. Le fondazioni Ecotec di Spagna, Portogallo, Italia hanno promosso negli anni un dialogo fecondo sulla innovazione. Oggi sono chiamate a misurarsi con una responsabilità conseguente, contribuire a una risposta europea alla trasformazione del lavoro nel tempo della intelligenza artificiale. Non lasciamoci sfuggire l'opportunità di rinnovare, adeguandole al futuro, le basi del connubio tra innovazione, lavoro e democrazia che ha caratterizzato il XX secolo. Lo dobbiamo alle giovani generazioni.
2: Ecco, questa era la registrazione dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al 19° Summit Cotec Europa che si è tenuto a Venezia, all'isola San Giorgio Maggiore di Venezia. Non ci sarà questa sera il consueto appuntamento con il notiziario serale di Radio Radicale, anche se ci sono moltissime notizie. È stato reso noto il memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran, 14 punti, ma su tutto quello che è successo anche al G7, su tutti gli aggiornamenti di oggi, vi proponiamo la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il vertice dei leader del G7 a Evian. Ascoltiamo.
12: Allora, buon pomeriggio, grazie di essere qui, grazie del vostro lavoro. Abbiamo appena chiuso i lavori di un vertice del G7 molto importante, dei cui risultati voglio dirvi che sono soddisfatta. Approfitto per ringraziare il Presidente Macron per l'ospitalità e fargli i complimenti per aver fatto un ottimo lavoro in un momento sicuramente complesso dello scenario internazionale. È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia. Abbiamo avuto occasione di approfondire tutti i principali temi dell'agenda internazionale, dalla guerra in Ucraina alla situazione in Medio Oriente, dalle partnership globali alla crescita economica condivisa, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, con una sessione molto articolata che è stata la sessione di chiusura, quella dalla quale diciamo arrivo per capirci. Gli esiti dei lavori sono riflessi in 8 dichiarazioni tematiche, che sono crescita economica, partenariati internazionali, lotta al narcotraffico, contrasto al traffico di esseri umani, minerali critici, spazio digitale sicuro per i minori, collaborazione nella lotta al cancro e contrasto al virus Ebola. Mi piace ricordare che 3 dei focus che noi abbiamo discusso in questi giorni, o che sono comunque oggetto delle dichiarazioni, arrivano dal lavoro della Presidenza italiana, sono una continuazione del lavoro della Presidenza italiana, segnatamente intelligenza artificiale, partenariati internazionali, che significa prevalentemente Africa, e soprattutto lotta al traffico di esseri umani. È il terzo anno di fila che la questione della lotta all'immigrazione illegale entra nei lavori del G7, cioè il governo dei flussi migratori è ormai un tema stabile di questo formato ed è un lascito della Presidenza italiana. Dal mio punto di vista, da questo vertice escono sostanzialmente 3 messaggi trasversali: l'unità del gruppo, la capacità del G7 di dialogare con i partner, anche direi con una capacità di allargare lo sguardo rispetto a quelli che definiremmo i blocchi tradizionali. Sono molti, diversificati i partner che si sono confrontati con noi in questi 2 giorni: India, Corea, Egitto, Brasile, Kenya, Ucraina, Qatar, Emirati Arabi Uniti. Il messaggio è: non si dialoga partendo dalle appartenenze, si dialoga partendo dalle priorità. E il terzo messaggio è che il G7 chiaramente si occupa delle grandi sfide geopolitiche, ma non si tratta di sfide astratte, sono sfide che riguardano la vita, le preoccupazioni dei cittadini. Penso alla collaborazione appunto nella lotta al cancro, penso al contrasto ai focolai del virus Ebola, penso al tema dello spazio digitale, che chiaramente è una materia che anche noi discutiamo nella nostra quotidianità, narcotraffico, le migrazioni, cioè sono problemi che riguardano la vita, incidono nella vita quotidiana di milioni di persone. Chiaramente su tutto le crisi internazionali, intese nel senso di guerre, impattano sulla vita dei cittadini, sono temi che hanno ovviamente dominato l'agenda in questi 2 giorni, in particolare la guerra in Ucraina e i più recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente e nel Golfo. Sull'Ucraina, come sapete, abbiamo fatto il punto col Presidente Zelensky, abbiamo passato in rassegna la situazione sul campo, che è molto diversa da quella che certa propaganda russa continua a cercare di vendere. Abbiamo concordato tutti sulla necessità di continuare a garantire il sostegno a Kiev, mantenendo alta la pressione su Mosca. Sono molto contenta del fatto che su questo vi sia piena convergenza. L'unità dell'Occidente e la fermezza dell'Occidente continuano a essere, dal mio punto di vista, gli strumenti più efficaci per creare le condizioni necessarie per un negoziato reale. L'obiettivo resta quello di favorire un confronto diretto tra Zelensky e Putin, ma mentre Zelensky ha fin qui dimostrato una attitudine sincera verso la soluzione del conflitto, non da ultimo con una lettera aperta che tutti conoscete, che è stata inviata direttamente al presidente Putin, nessun segnale serio in questo senso è arrivato da Mosca e crediamo che quei segnali ora siano necessari. Con riguardo agli sviluppi in Medio Oriente, come dicevo, è stato accolto da tutti positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che crediamo possa essere un importante quadro di riferimento per la stabilità della regione nel suo complesso. Chiaramente ora è importante lavorare per la sua attuazione, a partire

0: Dal punto di vista italiano sono partner imprescindibile non solo nei settori nel settore dell'energia, ma anche in quello dell'innovazione, della tecnologia, dello sviluppo economico e chiaramente anche della stabilità. Abbiamo discusso anche della situazione in Libano e a Gaza, che sono scenari fondamentali anch'essi per la stabilità regionale. Il nostro obiettivo deve essere quello di favorire soluzioni durature e strutturali che superino la logica delle tregue di breve periodo. Sarà fondamentale in questo anche ovviamente il ruolo di Israele. Ci aspettiamo che ora Israele operi come attore positivo nel percorso di pace e che l'inevitabile dibattito interno dettato anche dalla campagna elettorale non metta a repentaglio il percorso faticoso che gli Stati Uniti hanno avviato. Abbiamo discusso anche molto di Indo-Pacifico, cioè di un'area che è cruciale per i flussi commerciali globali. È stata l'occasione per condividere l'importanza soprattutto di lavorare di più sulla diversificazione delle catene di approvvigionamento, di più per affrancarci dalle nostre eccessive dipendenze, con particolare attenzione ai minerali critici, alle terre rare, per garantire la continuità e la sicurezza delle forniture. Questa due giorni di lavori, come ho già detto, ci ha anche consentito di affrontare altri temi importanti. Abbiamo discusso di partenariati internazionali reciprocamente vantaggiosi secondo un modello di cooperazione che ormai conoscete benissimo e che parte proprio dal piano Mattei per l'Africa, che viene citato nel documento finale come un punto di riferimento da questo punto di vista. Abbiamo affrontato il tema della crescita economica globale, di come gestire in maniera coordinata il crescente problema degli squilibri macroeconomici globali. Abbiamo parlato di sviluppo e di applicazione dell'intelligenza artificiale con i leader del settore tecnologico su temi enormi che riguardano l'impatto dell'intelligenza artificiale sul nostro presente e sul nostro futuro, sulle nostre democrazie, direi. E come dicevo, i lavori di questo vertice si sono riflessi nelle 8 dichiarazioni pubblicate dalla Presidenza che sono state negoziate nel corso dell'anno. Quindi non vi parlo dei bilaterali perché in questi due giorni ho parlato ovviamente con tutti i leader che c'erano nelle tante occasioni che abbiamo avuto e quindi non entro nel merito, se vorrete mi chiederete voi. Ma insomma complessivamente sono soddisfatta dei nostri lavori, come dicevo soddisfatta del clima, soddisfatta anche del livello della discussione e dei temi che abbiamo trattato, la cui centralità assolutamente condivido. Mi fermerei qui se siete d'accordo e mi dite in che cosa posso aiutarvi.
1: Federica Ionta, giornale Radio Rai, prego.
2: Salve. Buonasera. Lei ha parlato di ottimo clima, le chiedo se questo ottimo clima abbia a che fare anche con un cambio di atteggiamento che ha riscontrato in Donald Trump rispetto agli altri leader e poi rispetto al suo incontro con Trump. I diplomatici hanno parlato di un utile confronto a margine dei lavori, nelle immagini l'abbiamo vista anche scherzare, quindi le chiedo se avete avuto un colloquio più formale e come è andata veramente, se è stata più una cosa formale oppure scherzosa.
0: No, allora io diciamo smentisco le ricostruzioni di ridi scherza, nel senso che sì, voi avete visto anche che poi in queste cose sempre ci sono, insomma c'è anche la battuta, c'è anche il momento in cui in attesa che inizi qualcosa si fa una battuta, però i temi che noi abbiamo trattato anche col Presidente degli Stati Uniti sono i temi del vertice, quindi sono temi abbastanza seri, dalla questione iraniana passando per l'Ucraina, abbiamo parlato di immigrazione per dire, insomma anche guardando al prossimo G7 che come sapete sarà un G7 a presidenza americana, quindi ci sono state diverse occasioni di confrontarci in questi due giorni, l'ultima qualche minuto fa, insomma prima di arrivare da voi. Per quello che riguarda il rapporto tra Donald Trump e gli altri leader, mi pare insomma che fosse, come ho detto, un clima molto positivo, che ci fosse molta convergenza nei contenuti, è questo che a me interessa particolarmente, non è una questione tanto di clima, no, è una questione di dove stiamo andando, dal tema dell'Iran, chiaramente no, adesso si tratta di soprattutto fissare la pace e quindi i punti del memorandum, ma sull'Ucraina direi che ci siamo trovati con una convergenza che non è sempre scontata, così come sui temi che riguardano l'Indo-Pacifico, sui temi che riguardano la resilienza economica, sui temi che riguardano la necessità appunto di una maggiore autonomia da difendere rispetto alle nostre eccessive dipendenze, nel rapporto con l'Africa e quindi nel rapporto

0: con una cooperazione che non deve avere, diciamo così, un approccio paternalistico, un approccio caritatevole, ma che deve essere una cooperazione da pari a pari per costruire insieme un futuro con nostri vicini geografici che sono fondamentali e strategici in un tempo come questo, penso all'Africa, penso anche all'America Latina. Insomma, i temi trattati sono stati chiaramente in questi 2 giorni moltissimi, però non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma, c'era un buon clima.
1: Silvia Gasparetto Anza, chiedo ai colleghi di fare una domanda a testa anche per dar spazio agli altri di poter porgere questioni. Grazie, prego.
2: Buonasera Presidente, a proposito di Hormuz, volevo capire se avete approfondito la cornice, il tipo di ruolo che può avere questa missione, se vi siete dati un appuntamento specifico su questo e se pensa che l'autorizzazione al Parlamento la chiederà già nelle prossime settimane o dopo l'estate, per avere un ordine di.
0: Non sono nella condizione di risponderle, nel senso, vabbè, facciamo che un'unica domanda sulla missione di Or. Dice così, siamo buoni tutti. Allora, non sono in grado di risponderle perché allo stato attuale, chiaramente voi conoscete la cornice, no? Io ho già partecipato a diverse iniziative internazionali, le condizioni di un'eventuale partecipazione italiana noi le abbiamo già dichiarate, chiaramente si parla eventualmente di una presenza italiana in una missione internazionale in uno scenario di pace, missione esclusivamente difensiva con la necessaria autorizzazione del Parlamento. Questa è la cornice. Allo stato attuale noi non sappiamo se quella missione sarà necessaria domani. Okay? Quindi stiamo aspettando, voi sapete che ci sono 60 giorni adesso di tempo seguendo i 14 punti, quindi quello che si sta, diciamo che più o meno si è discusso nella sessione che era dedicata è di vedere come va questi 60 giorni e in corsa valutare se e quando sia il caso di partire con una missione. Chiaramente intanto bisogna essere pronti e quindi si farà il lavoro preparatorio, diciamo, di incontri che saranno prevalentemente tecnici. L'autorizzazione al Parlamento nel caso si richiederà quando la missione dovesse essere qualcosa di realistico, diciamo, non chiederei oggi un'autorizzazione per qualcosa che potrebbe non avvenire mai, ma la chiederemo sicuramente in tempo perché possa esserci un dibattito adeguato anche con il Parlamento, ma mi pare un po' presto, ecco, per dire che per esempio nei prossimi giorni presenteremo una richiesta da questo punto di vista, anche perché non abbiamo allo stato attuale definito qual è la cornice, ecco, e quale anche dovrebbe essere all'interno di quella cornice eventualmente l'impegno italiano.
1: Emanuele Ferrone, Sole 24 Ore.
3: Buonasera
0: Buonasera.
3: Presidente. Il Presidente Costa ha appena annunciato che sono stati avviati colloqui tra l'Unione Europea e l'Ucraina. Volevo chiederle se domani, e la Russia, scusate, ovviamente per l'Ucraina, volevo chiederle se rilancerà domani e dopodomani al Consiglio Europeo la proposta di un negoziatore unico e se ha parlato in questi giorni con Merz e Macron della sua proposta e del profilo eventualmente candidato. Grazie.
0: Allora, non ne ho parlato in questi giorni, credo che sia una materia che va sviluppata all'interno del Consiglio europeo, anche perché diciamo, non mi sembrava il contesto giusto, ecco, segnalare qui insomma, punti di vista diversi su come l'Europa debba insomma, porsi, no, nei confronti della Russia, quando ci sono chiaramente altri paesi, altri alleati, quindi è un tema da Consiglio europeo. La proposta verrà reiterata. Io continuo a ritenere che questo proliferare di formati alla fine rischi di diciamo rendere poco efficace quello che l'Europa può fare, perché i formati sono molti, ma nessuno di quei formati alla fine ha l'autorevolezza, l'autorità, diciamo, ecco, per parlare a nome dell'Europa nel suo complesso. E quindi credo che questo problema vada risolto. So che insomma anche altri paesi condividono lo stesso punto di vista e credo che sia una discussione che va posta all'interno del Consiglio europeo con serenità per capire se c'è una possibile convergenza su questo. Al profilo, l'ho visto, letto, insomma un sacco di nomi che girano, so dove volete andare a parare, come si dice alle mie parti, ma io penso che se si vuole essere, diciamo, se si vuole arrivare a un risultato su questo tema, posso dirle questo. Credo che sarebbe molto difficile riuscire a proporre una persona che viene da uno dei grandi paesi europei, dei più grandi, ok? Credo che questo proporre una di queste persone renderebbe un accordo, dal mio punto di vista, più difficile. e quindi mi rivolgerei verso le medie potenze, ecco, dell'Unione Europea.
1: Tommaso Ciriaco, Repubblica.
4: Buonasera. Il premier britannico Starmer alla vigilia del vertice ha annunciato il divieto di utilizzo dei social, cioè che proporrà di introdurre il divieto di utilizzo dei social per i minori di 16 anni. Tra l'altro credo sia un tema che in parte è stato anche dibattuto nel corso del vertice, la sicurezza digitale dei minori. Volevo chiederle se lei è intenzionata, diciamo, a replicare questo tipo di iniziativa, il suo governo intendo, perché il dibattito parlamentare è molto fermo su questo, quindi se il suo governo presenterà una proposta simile, eventualmente se lei è d'accordo o meno sull'altro.
0: Allora, guardi, noi abbiamo deciso di non intervenire su questa materia a livello di governo per rispetto a un lavoro che c'era a livello parlamentare, che lei sa essere trasversale, cioè è un lavoro che ha coinvolto trasversalmente esponenti di diversi partiti politici, maggioranza e opposizione. Quindi, secondo me, diciamo, la mossa giusta non era quella di entrare con un provvedimento del governo, e da quello che so io i lavori parlamentari stanno andando avanti, dovrebbero andare avanti, ne ho riparlato non molto tempo fa, recentemente. Dopodiché io non sono contraria al divieto di utilizzo dei social per i minori di 16 anni, non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto lì è un divieto che si aggira facilmente, ok? Quindi noi rischiamo di trasferire anche un problema in parte sulle famiglie. Credo che qualsiasi proposta, compresa questa, sulla quale comunque non sono contraria e quindi seguo volentieri i lavori parlamentari, credo che noi non dobbiamo e non possiamo prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme su questo. La questione va messa in capo alle piattaforme, che hanno delle responsabilità e si devono assumere delle loro responsabilità. Questo ci consente anche, insieme all'ipotesi di un divieto, di rendere eventualmente il divieto efficace, e questo è il dibattito che io sto facendo anche con i parlamentari che trasversalmente si sono occupati di questa materia, che ho fatto anche a livello di governo, per carità, per provare a offrire il nostro punto di vista. Però abbiamo deciso di non intervenire con un provvedimento del governo per la ragione che le spiegavo prima.
1: Antonio Atte, ADN Cronos.
5: Buonasera Presidente. Abbiamo letto che tra le dichiarazioni dei leader c'è il lancio di un'alleanza per la resilienza e la produzione di minerali critici. Sì. Volevo chiederle di entrare nel dettaglio su questo argomento.
0: Guardi, ci sono diversi paesi che su questo stanno lavorando e che stanno lavorando chiaramente con iniziative di produzione e di cooperazione con paesi che producono. La nostra idea, la mia idea, insomma, sono stata tra i primi a parlare di questo problema, è mettere a regime il lavoro che si fa per accorciare le nostre catene d'approvvigionamento o comunque renderle più sicure per lavorare prevalentemente con paesi like-minded o comunque per lavorare con paesi che hanno quelle materie prime con una cooperazione, come posso dire, positiva. Cioè io credo che la differenza noi la possiamo fare in un approccio che non è arrivo, pago, raccolgo le materie prime e lascio macerie. Ecco, l'approccio di una cooperazione seria è: arrivo, costruisco con gli investimenti quello che è necessario per consentirti di processare le tue materie prime, di poter per questo, diciamo, vivere in condizioni migliori, di poter sviluppare la tua nazione, e poi discutiamo insieme di quello che eccede rispetto a quelle necessità. Su questo chiaramente c'è una parte di lavoro che era stato iniziato dalla presidenza canadese, ci sono delle iniziative che sono state lanciate dalla presidenza americana, c'è un lavoro che stiamo facendo noi con alcuni paesi in America Latina, penso all'Argentina per esempio, piuttosto che con alcuni paesi africani. Stiamo cercando di costruire, diciamo, anche qui la cornice che ci consente sullo stesso tavolo di mettere insieme tutte queste iniziative e tutto questo lavoro per fare un lavoro unico, nel quale noi sappiamo, io so, che se c'è un alleato come il Canada che sta lavorando su una specifica materia prima e posso seguire quel lavoro, piuttosto che il mio alleato canadese può seguire l'Italia su un'altra materia prima sulla quale stiamo cercando di garantire l'approvvigionamento per il nostro sistema.
1: Ilario Lombardo, La Stampa.
6: Buongiorno Presidente.
0: Buongiorno.
6: In Italia c'è un nuovo attore politico che è il generale Roberto Vannacci, che si dice in disaccordo con, diciamo, le conclusioni del G7, perché lui è, come sa, difende le posizioni, diciamo, più di Putin che di Zelensky, e soprattutto si definisce la vera destra del paese. E volevo sapere se lei è pronto ad accoglierlo nella coalizione o ci saranno una serie di veti che porrà su alcuni argomenti precisi, e soprattutto un commento sulle sue parole sul femminicidio. Grazie.
0: Guardi, un tema che non mi sono posta, mi pare che il movimento dell'onorevole Vannacci abbia già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra, il che mi sembra abbastanza in continuità con il lavoro che si sta facendo finora, perché quando si vota 5 volte contro la fiducia al governo, al primo governo della storia, diciamo guidato da una persona di destra, non si vuole, diciamo, dare una mano. Dopodiché, però, come ho già detto, sono già detto quello che penso. Vedo una certa funzionalità per la sinistra in questo, come dimostra la sua attenzione, e lo considero normale. Ma sto scherzando. Lo considero abbastanza normale, considero molto meno normale che si voglia essere funzionali a questo quando ci si dichiara di destra. Quello riguarda il femminicidio, guardi. Io quello che penso l'ho dimostrato con una legge che questo governo ha fatto per introdurre il reato di femminicidio, perché il tema del reato del femminicidio non è gli uomini o le donne hanno un valore diverso quando vengono uccisi. Il tema del femminicidio, esattamente come accade per esempio per qualsiasi aggravante, è la motivazione che ti muove. In quel caso la motivazione è non accettare la libertà di una donna. Ebbene, non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo. E voglio anche dire che tante battaglie che noi abbiamo fatto anche su altri fronti, cose che potrebbero sembrare, sulle quali appunto dovremmo essere in teoria anche con l'onorevole Vannacci d'accordo, tipo alcune degenerazioni legate al fondamentalismo islamico nelle nostre società, al non voler accettare la libertà delle donne, l'abbiamo fatta esattamente per la stessa motivazione. E quindi perché il tema della libertà di una donna in alcuni casi funziona e in altri casi no? Questo è il motivo per cui l'abbiamo fatto, è quello che io penso, lo rivendico e ognuno è libero chiaramente di pensarla come vuole, ma sono contenta che ci sia oggi questo reato nel nostro ordinamento.
1: Marco Galluzzo, Corriere della Sera.
7: Sì, buonasera Presidente, ritorno un attimo e mi scuso sulla relazione con Trump. Lei ha detto che con Trump ci sono state tante convergenze sull'Indo-Pacifico, sull'Ucraina, che non era scontato, e quindi ha parlato di dossier concreti del G7. Io volevo chiederle invece del suo rapporto personale, siccome ci sono state così sia dei video, così dei momenti di leggerezza, ma ovviamente anche dei momenti, penso, seri. Lei era sino a qualche mese fa uno degli alleati privilegiati di Washington nell'Unione Europea, poi questa cosa sappiamo tutti per quale motivo si è rotta, per Sigonella, per delle cose insomma che lei non ha potuto evitare. E volevo chiederle se qual è il termine più adatto, c'è stata una riconciliazione, c'è stato un chiarimento, c'è stato un disgelo, come lo definirebbe?
0: che titolo facciamo? Guardi, io le direi che ho trovato il rapporto immutato, ok? Nel senso che non c'è stato tra noi neanche bisogno di parlare, cioè non è che ci sono state tra noi recriminazioni o che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro, e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi con la stessa naturalezza con cui lo facevamo fino a, insomma, appunto, lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione.
1: Donato Mancini, Bloomberg.
8: Buonasera Presidente,
0: a lei.
8: Torno sul deal Iran, le vorrei chiedere, le sembra un deal abbastanza solido, è cambiata la sua idea durante questo vertice, per esempio quando Trump vi ha parlato dei dettagli sul deal, sull'implementazione dei 60 giorni e così via, prima ha fatto riferimento a Israele, dicendo che potrebbe mettere a repentaglio il percorso intrapreso dagli Stati Uniti, cosa nello specifico potrebbe fare Israele per mettere a repentaglio questo accordo? E poi le volevo chiedere...
1: Grazie Donato,
8: allora lasciamo fumare.
0: Vabbè ragazzi, però allora qui abbiamo fatto notizia per il fatto che abbiamo smesso di fumare, per il fatto che indossavamo una cravatta, per il fatto che a un certo punto ho messo un fianco così e sono diventata, insomma, sì, ho anche smesso di fumare diverso tempo fa, non ve ne siete accorti in tempo e quindi avete bucato la notizia, come si dice alle mie parti. Detto questo, per quello che riguarda il deal sull'Iran, allora i punti del deal chiaramente abbracciano tutto quello che era necessario abbracciare in un memorandum di questo tipo. Chiaramente sappiamo che in una regione del genere la pace è sempre una cosa fragile e va costruita, difesa accompagnata ogni giorno, ed è quello che faremo del nostro meglio per fare, insomma, in queste settimane. Per quello che riguarda Israele, guardi, adesso io non ho detto che Israele potrebbe mettere a repentaglio, ho detto che bisogna fare attenzione a un dibattito interno, perché se c'è una cosa di cui ho imparato qualcosa nella mia vita sono le campagne elettorali, no? Ecco, e c'è un dibattito interno che, anche in vista delle elezioni, che può, diciamo, avere toni più esasperati, ok? Io ho letto come lei le parole, ad esempio, il ministro Ben-Gvir, che dice: noi non ci sentiamo vincolati da quello che Donald Trump ha sottoscritto. Chiaramente credo che, insomma, la dinamica più o meno risponda a questo, anche a questo bisogna fare attenzione, così come bisogna verificare quanto l'Iran sia diciamo sincero nel voler chiudere questa pagina, e così come bisogna accompagnare gli attori del Golfo che, come lei sa benissimo, hanno attraversato, insomma, dei mesi molto complessi, no? E che devono un po' anche ripensare il loro futuro, bisogna ripensare il Consiglio di Cooperazione del Golfo, cioè ci sono tante cose che sono cambiate che bisogna ricostruire. Questo produce inevitabilmente una fragilità, ma quella fragilità può anche accompagnare verso una situazione molto più stabile di quanto non lo fosse prima dell'inizio della guerra. Il punto è come noi riusciamo a lavorarci in questi mesi.
1: Grazie, chiudiamo con Maisano, TG1.
9: Buonasera. La Cina oggi, nella chiusura del G7, chiede una governance del mondo più equa, giusta e razionale. Io le chiedo, al di là delle conclusioni ufficiali del G7, se di questo si è parlato tra voi, anche magari in modo non ufficiale, a proposito dei formati, evidentemente. Grazie.
0: Se ne è parlato a livello non diffusamente, sono onesta, ma se ne è parlato. C'è un tema che è tornato, diciamo, quello della governance mondiale, è un tema che è tornato in diversi dibattiti, in diversi interventi, particolarmente per quello che riguarda il ruolo delle Nazioni Unite, insomma, ma lei sa che anche l'Italia pone da tempo questa questione, cioè di una governance mondiale, di una architettura delle Nazioni Unite che, essendo, diciamo, congelata, ecco, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, forse oggi non è più perfettamente in grado di dare risposte per quelli che sono i bisogni del nostro tempo, e quindi il tema della riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, così come io penso che serva una riforma, visto che parliamo di Cina, della World Trade Organization, cioè dell'organizzazione del commercio mondiale. Sicuramente anche le accelerazioni che noi abbiamo avuto in questi ultimi anni a livello globale, e se vogliamo le frammentazioni, le ridefinizioni, oggi necessiterebbero di una riflessione molto profonda su quanto tutti gli organismi della governance globale siano in grado di dare risposte adeguate al loro tempo. E questo è un tema che chiaramente torna, non siamo arrivati a conclusioni precise su questa materia, ma è sicuramente una delle materie principali delle quali bisogna occuparsi al nostro livello.
10: Ha avuto occasione, Presidente, parlando con il Cancelliere Merz, di parlare dello stop di Commerzbank ad Unicredit? In generale, non c'è stato un suo commento nel tempo recente sul recente risico che ha coinvolto MPS? Grazie.
0: Non ho parlato con Merz di Commerzbank e non ho commenti da fare sul recente risico bancario, perché, come lei sa, il governo non è diciamo così, non è parte in causa, insomma. Noi avevamo un ruolo in queste vicende fin quando avevamo il controllo di MPS. Oggi la partecipazione del governo italiano in MPS è inferiore al 5%, quindi noi non abbiamo alcun ruolo, e sono dinamiche di mercato. Guardiamo con interesse le dinamiche di mercato, ma di più chiaramente non credo che si debba fare e dire. Posso dirle che sono molto contenta del fatto che Monte dei Paschi di Siena, che era un problema per l'Italia, sia diventata, grazie al lavoro di questi anni, un gioiello, insomma, che, al quale in molti ambiscono, ecco, la mettiamo così.
1: Bene, grazie a tutti.
0: Mi dica al volo.
11: Lei ha detto no all'alleanza con Vannacci, ma se questo dovesse farle perdere le elezioni, non è preoccupata?
0: No, io non ho, guardi, questa è una risposta che ha dato lei. Io ho detto che mi pare che Futuro Nazionale abbia chiuso l'alleanza col centrodestra, poiché io non mi sto ponendo il problema adesso. Guardi, io penso che il modo migliore per vincere le prossime le elezioni sia governare bene. Il resto sono alchimie, ok? E io non mi occupo di alchimie, io mi occupo di cercare di fare al meglio il mio lavoro, perché alla fine di questa esperienza non sarà la mia alleanza con questo, metto insieme più uno, più tre, più quattro, più cinque a farmi vincere o perdere le elezioni. Sarà il giudizio che complessivamente gli italiani danno del lavoro che ho fatto e che abbiamo fatto in questi anni. Una cosa che io non sono mai riuscita a anzi, una cosa che io ho imparato, ecco, molti anni fa, è che la politica non è mai aritmetica. Non pensate mai che se tu sommi in politica 30 e 4 fa 34, non necessariamente. Quindi io non mi sto occupando di queste materie, non sono interessata a questa materia, non diciamo torno su questa materia, io voglio governare bene la nazione, fare del mio meglio fino alla fine dei giorni in cui mi è, si sviluppa il mio incarico e poi serenamente presentarmi al cospetto degli italiani e essere giudicata per il complesso del lavoro che faccio. Una cosa gliela posso dire per certo, sono assolutamente in pace con la mia coscienza, perché forse potevo fare meglio, non lo so, ma sicuramente non potevo fare di più. Vi ringrazio, buon
12: grazie
0: lavoro e arrivederci.
12: Grazie.
13: Ecco, così si concludeva la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni questo pomeriggio al termine del vertice dei leader del G7 e a Evian. Noi andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale di questa sera, il momento dello speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
14: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura, la nostra rubrica di cronaca giudiziaria. Questa sera torna e riprende l'ascolto dell'udienza che si è celebrata il 12 maggio scorso al Tribunale Penale di Ragusa del processo Marrone più 5, ovvero il caso della nave ONG Mare Ionio. Sul banco degli imputati Pietro Marrone, appunto, è il primo nome che compare nella lista, il comandante della nave di soccorso ONG, Alessandro Metz, legale rappresentante della Hydra Social Shipping, che è la società armatoriale della nave ONG Mare Ionio, della ONG Mediterranean Saving Humans, Giuseppe Caccia, vicepresidente del CDA della Hydra Shipping e anche capo missione, Luca Casarini, dipendente della società ma che gli inquirenti additano come un amministratore di fatto, Agnese Colpani, medico, e il soccorritore Fabrizio Gatti. Per tutti c'è l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato finalizzato al profitto, mentre sempre al comandante Marrone, a Beppe Caccia, a Luca Casarini, a Alessandro Metz vengono contestate anche alcune irregolarità in merito al codice della navigazione. Siamo nella fase di escussione testimoniale e ci entreremo stasera col primo testimone, che è un comandante della Guardia Costiera Italiana in servizio al Comando Generale di Roma. Ma nelle puntate precedenti dei giorni scorsi vi abbiamo fatto ascoltare da questa udienza una parte di fase di ammissibilità delle prove, soprattutto per la mole di intercettazioni, tabulati prodotti dagli organi di polizia giudiziaria e dalla Procura di Ragusa, che ha visto uno stralcio significativo ottenuto appunto dal collegio difensivo degli imputati. Parliamo di circa il 60% delle intercettazioni che sono state stralciate, e sono state stralciate anche quelle soprattutto che hanno avuto interlocuzioni con parlamentari. Ne rimangono alcune in piedi con il cappellano dell'organizzazione non governativa, Don Mattia Ferrari. Ricordiamo le parti presenti a questo processo, guidato nell'organo collegiale del Tribunale dal Presidente Elio Manenti, giudice all'atere Francesca Aprile e Giovanni Laterra, a rappresentare il collegio di difesa degli imputati Fabio Lanfranca e Serena Romano, Mario De Mauro Paternò Castello è l'avvocato di parte civile per conto del Ministero dell'Interno, a rappresentare la pubblica accusa Santo Fornasier, che sentiremo appunto nella prima fase di esame testimoniale del capitano di fregata Pierluigi Milella, all'epoca dei fatti comandante della Capitaneria di Pozzallo, ma che oggi si ritrova al Comando Generale della Guardia Costiera Italiana, al sesto reparto preposto alla sicurezza della navigazione del Comando Generale di Roma. Va notato il calendario, questo è un processo che ha occhio e croce una cinquantina di testimoni, una lista testimoniale di una cinquantina di persone condivise tra l'ufficio della pubblica accusa e della difesa, e che però ha un calendario significativo. Dovessimo pensare alle ragionevoli durate del processo, al famoso disposition time del PNRR, ricordiamo che questa è un'unica sezione penale in un distretto, quello di Ragusa, già abbastanza oberato di lavoro, anche con
12: una serie significativa di processi per criminalità organizzata che non manca, ai noi, neppure nei luoghi di Montalbano, però il processo è iniziato nella sua prima udienza il 21 ottobre scorso. Questa è un'udienza che si è celebrata del 12 maggio, la prossima udienza è fissata per il 20 ottobre prossimo. Quindi al momento siamo a 2 udienze l'anno, ma speriamo, almeno assicurano le parti e confidano che ci possa essere un calendario un po' più ricco per questo procedimento che rimette in gioco di nuovo in sede penale il caso ONG davanti a un'accusa come quella di favoreggiamento aggravato all'immigrazione legata al profitto, perché ricordiamo che nel 2022 venne autorizzato il sequestro preventivo di 125.000 euro sui conti della Hydra Social Shipping, appunto la società armatoriale della ONG Mare Ioni, una somma che secondo l'assunto accusatorio è stata ritenuta oggetto di transazione tra la Maersk, che è una grossa società di trasporto marittimo, e la società armatrice Mare Ionio, da qui appunto la finalizzazione al profitto. Per cosa? Perché nel 2020, per chi non ricorda nell'immediato la vicenda, si consumò uno dei tanti stand-off, uno dei tanti blocchi, il contesto era quello del governo Conte 2, quindi Luciana Lamorgese al Ministero dell'Interno. Nel 2020, dal 4 agosto, data di soccorso, fino all'11 settembre, 27 naufraghi rimasero abbandonati per 38 giorni a bordo della petroliera danese Maersk Etienne, appunto del gruppo Maersk. Ma la procura di Ragusa contesta questo a Mare Ioni e contesta anche alcune violazioni sulle norme del codice della navigazione per l'imbarco di 2 operatori del SAR Team di Mare Ionio in più, che sono saliti a bordo una volta che la nave, dopo che ha lasciato il porto di Licata in missione verso la Maersk Etienne, ha imbarcato in offshore fuori dalle 12 miglia delle acque territoriali italiane altri 2 membri a bordo. Da qui si sono poste una serie di questioni legate alla sicurezza, di questo ci parlerà anche il capitano di fregata nella sua escursione testimoniale, Pierluigi Milella, sollecitato in questa lunga escursione testimoniale curata al momento soltanto dall'ufficio della pubblica accusa, quindi dal pubblico ministero Santo Fornasier, mentre poi all'udienza successiva del 20 ottobre sarà il turno del controesame del collegio difensivo. Ma intanto sentiamo sostanzialmente gran parte di questo esame tenuto dalla pubblica accusa, cedendo come da rito la parola al presidente Elio Manenti per l'introduzione del comandante Milella. Buon ascolto.
15: All'obbligo di dire la verità, legga la formula d'impegno.
16: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
15: Milella Pierluigi.
16: Sì.
15: Nato dove? Quando?
16: A Bari, il 20 settembre 1970.
15: In servizio presso?
16: Attualmente il comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto a Roma, 6° reparto sicurezza della navigazione.
15: Sì, prego pubblico ministero.
17: Sì. Dunque, capitano di vascello.
16: Sì.
17: Attualmente in servizio a Roma.
16: Presso il comando generale, 6° reparto del comando generale che si occupa di sicurezza della navigazione marittima.
17: Sicurezza della navigazione marittima. All'epoca dei fatti, e mi riferisco al mese di settembre del 2020, che attività svolgeva?
16: Io
15: chiedo scusa, mi sono distratto, devo dire, ha letto la formula d'impegno?
16: Sì,
17: sì, sì.
15: Ah, perfetto,
17: sì.
15: Prego.
16: All'epoca dei fatti io svolgevo la funzione di comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo. Dal settembre 2018 sino al settembre 2020 ho svolto questa funzione.
17: In precedenza che tipo di attività aveva svolto? Cioè il suo servizio presso quale ufficio lo aveva prestato?
16: Prima della mia permanenza a Pozzallo io ho svolto il servizio di caposezione presso il comando generale, sempre il reparto sicurezza della navigazione, dal 2009 sino al 2018, quindi 9 anni diciamo continuativi di servizio presso quel reparto.
17: Ha avuto modo di occuparsi di procedure inerenti al rilascio di certificati di sicurezza o di idoneità relativi a natanti, ad imbarcazioni?
16: Di fatto è il compito specifico del reparto quello di gestire, coordinare, verificare il rilascio delle certificazioni di sicurezza che avvengono sul territorio presso le capitanerie di porto poi titolate allo svolgimento di questa funzione.
17: Quindi arrivo a pensare che nel biennio in cui è stato impegnato a Pozzallo abbia istruito o concorso ad istruire attività facenti capo al reparto romano, per dir così.
16: Sì, diciamo avevo il vantaggio di conoscere prima ancora, anche per esperienza, quello che sul campo poi si andava a fare segnatamente in questi, a questi
17: nel
16: ambiti.
17: Nel senso che è un'imbarcazione che fa una richiesta di rilascio di certificato di sicurezza che passi nella sfera del vostro controllo, o passasse all'epoca nella sfera del controllo della Capitaneria di Porto di Pozzallo, era un'imbarcazione rispetto alla quale Pozzallo aveva una competenza, doveva fornire informazioni alla... al reparto di Roma o non c'era questo
16: no,
17: tipo
16: allora,
17: di...
16: funziona in questa maniera, il rilascio di certificati statutari, cosiddetti sì. statutari perché rilasciati dall'amministrazione che estrinseca questa funzione per legge, vengono rilasciati dalle capitanerie di porto territorialmente competenti. Il controllo del comando generale non è un controllo di merito, tantomeno di legittimità, ma interviene nel momento in cui subentra la necessità di un coordinamento o di tipo interpretativo, perché sì. magari novelle legislative necessitano attraverso le circolari, oppure di casi specifici previsti dalla norma o dal codice della navigazione, dalla legge e quant'altro, che espressamente richiedono il rilascio di specifiche esenzioni o deroghe o equivalenze su una certificazione incaricato direttamente il Ministero, cioè il Comando Generale.
17: Bene.
16: Quindi per rispondere alla sua domanda non c'era bisogno di passare dal Comando Generale?
17: Non c'era bisogno. Nel corso dei due anni e mezzo in cui ha operato presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo, ha avuto a che fare con la gestione delle situazioni di sbarco di cittadini extracomunitari condotti vuoi dagli organi della Marina, dalle unità della Marina Militare, vuoi da navi mercantili al porto di Pozzallo?
16: Sì, decisamente. Nel biennio 2018-2020 ricordo che è stato un biennio particolare perché correlato anche dal Covid, per cui oltre al fenomeno migratorio che in quel periodo diciamo esprimeva la sua massima attività, avevamo anche da dover gestire le emergenze di tipo sanitario che avessero comunque presentato i migranti laddove sbarcati presso Pozzallo. Quindi sicuramente il numero di eventi SAR condotti e conclusi presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo posso considerarlo rilevante sulla base
17: della
16: mia
17: esperienza. Siccome andrà trascritta evento SAR, di cosa si tratta? Se riesce a fornircene una nozione, non che a noi manchi la cognizione, però è opportuno spiegare.
16: Sì, chiedo scusa in anticipo, anzi per i tecnicismi che io do per scontato, ma ovviamente dovrò necessariamente
17: quando
16: spiegare.
17: Quando parliamo di un evento SAR, sinteticamente a cosa ci riferiamo?
16: L'evento SAR di fatto è il punto di partenza da cui nasce poi tutta l'operazione di soccorso, salvataggio e eventuale sbarco dei migranti, cioè è l'evento attraverso il quale o via radio, via telefono cellulare o altre forme di comunicazione l'unità in difficoltà comunica la necessità di avere un'emergenza e quindi si rivolge al centro nazionale di soccorso più vicino o comunque quello che presumibilmente potrebbe ricevere la segnalazione per appunto segnalare l'emergenza e da lì nasce si attiva tutta la macchina dei soccorsi che poi portano alla conclusione di eventi di quel genere come quello avvenuto a Pozzallo.
17: Con quale frequenza nel tempo in cui ha gestito e diretto la Capitaneria di Porto di Pozzallo le è capitato di dover fronteggiare situazioni di SAR che coinvolgessero l'intervento di navi gestite dalle ONG? Con quale frequenza? Anche così, approssimativamente, così poi andiamo al dunque.
16: La frequenza era direttamente proporzionale con lo stato del mare, nel senso che l'organizzazione criminale, mi permetto di dare questa affermazione, libica, che organizzava questi traffici, ovviamente conosceva perfettamente in anticipo le condizioni del mare e si organizzava in modo tale che durante periodi di particolare calma potessero uscire numerose imbarcazioni, per cui di conseguenza il numero e la frequenza degli eventi SAR era direttamente proporzionale alla stagionalità, per cui provo a dare una cifra. Sì. In inverno gli eventi SAR ovviamente erano nell'ordine del almeno 50% inferiori rispetto a quello che poi da primavera in poi si sarebbero potuti presentare.
17: Con riferimento a casi in cui l'attività di search and rescue, poi spiegheremo in che termini impieghiamo questa parola inglese, abbia coinvolto navi gestite, governate dalle organizzazioni non governative, quale poteva essere la frequenza di questo tipo di interventi?
16: In un arco di anno solare?
17: Sì, nell'arco di un anno.
16: Io a memoria tendo a considerarla sulle 50-60 diciamo fenomeni, solo su Pozzallo ovviamente.
17: Di sbarchi?
16: Sbarchi, solo su Pozzallo.
17: Quando diciamo sbarco, che cosa intendiamo? In quale fase della diciamo tempistica e della procedura che si attiva dal momento della segnalazione ci troviamo?
16: Lo sbarco è la fase finale, cioè il momento in cui dopo la segnalazione di soccorso, l'intervento di ONG o unità dell'amministrazione, viene assegnato il POS da parte del Ministero dell'Interno, che a sua volta lo comunica all'MRCC, cioè all'autorità centrale di soccorso che si trova a Roma, la quale comunica alla capitaneria sede del POS che sarà individuato quel luogo come oggetto di sbarco.
17: Ecco, perfetto, questo schema ci servirà poi per introdurre fra un attimo la questione di fatto relativa al capo d'imputazione, cioè alla modalità attraverso la quale e dai soggetti tutti da individuare attraverso i quali si pervenne, è scritto nel capo d'imputazione, allo sbarco presso il porto di Pozzallo di migranti prelevati e trasportati dal rimorchiatore Mare Ionio. Quindi una cinquantina di episodi in un anno, nell'arco sì. dell'anno solare, così rispetto sì. a quanti, a quale somma di interventi?
16: A livello nazionale?
17: No, no, a livello Pozzallo sto chiedendo. Voglio capire gli episodi di search and rescue per i quali intervennero nel tempo in cui lei ne ebbe contezza sì. Navi organizzate, gestite da ONG, rispetto al totale degli interventi che sappiamo comunemente e reiteratamente gestiti dalle unità della Marina italiana e da altre da navi mercantili. Quale
16: no, io mi riferivo proprio alla fattispecie ONG, escludendo quindi i soccorsi che vengono effettuati dalle unità
17: volevo
16: della
17: solo capire in proporzione quanto pesava l'attività svolta dalle ONG rispetto all'impegno della nostra organizzazione.
16: Circa il 30%.
17: Il 30%.
16: Circa il 30%.
17: Poi magari lo documenteremo, ma lei ha memoria sì. di questo.
16: È una stima ovviamente sulla base della memoria e della percezione che in quel momento io ho avuto in qualità di comandante.
17: Lei quindi si è occupato ed è tornato ora ad occuparsi, dopo aver salutato Pozzallo, di rilascio delle certificazioni di sicurezza o comunque di questo tema?
16: Sono tornato al reparto sicurezza della navigazione e specificatamente sono il capo dell'ufficio che si occupa delle verifiche delle unità di bandiera straniera che approdano in Italia, quindi delle ispezioni che vengono svolte, peraltro anche dell'ufficio dei sinistri marittimi, cioè quelli che vengono sì. ma questo diciamo che non è rilevante, e sul trasporto di merci pericolose a bordo delle
17: Benissimo.
16: Unità. All'interno dell'ufficio PSC cosiddetto, cioè l'ufficio che verifica la conformità delle navi di bandiera straniera che approdano in Italia, ovviamente rientrano anche le ONG.
17: Ovviamente rientrano anche le ONG. A memoria delle unità navali, dei natanti impiegati dalle ONG nel tempo in cui ebbe il comando della Capitaneria di Porto di Pozzallo, che più frequentemente operavano in situazioni di search and rescue e di conseguenza portavano a compimento il loro impegno chiedendo e ottenendo il POS, se le tornano in mente alcuni nomi.
16: Sì, sono quelle che poi venivano più frequentemente.
17: E quali erano?
16: Quindi Sea-Watch, Sea-Eye, Ocean Viking.
17: Ocean Viking. Sea-Watch di che batte bandiera, di quale stato?
16: Allora, che io ricordi, le Sea-Watch, la Sea-Watch batteva bandiera tedesca.
17: CI?
16: La CI lo stesso, la Ocean Viking battente bandiera danese, norvegese.
17: Norvegese. A memoria di altre unità?
16: Quelle che poi erano cosiddette occasionali, cioè quelle che transitavano presso il nostro porto, io sinceramente non ricordo il nome, ma sostanzialmente erano unità di una flotta di ONG che battevano la bandiera tedesca e spagnola, come unità straniere.
17: Capitava che Open Arms gestisse operazioni di search and rescue facendo capo al porto di Pozzallo?
16: Sì, è capitato, non ricordo quante volte, ma è una di quelle che venivano...
17: Nel nostro capo di imputazione contestiamo agli imputati, ciascuno in ragione del proprio ruolo assolto all'interno di una organizzazione che è la Hydra Social Shipping, e quindi a partire da Giuseppe Caccia, passando per Luca Casarini, sino agli altri imputati che hanno recato un concorso, perché hanno partecipato alla nona missione del rimorchiatore Mare Ionio, c'è da chiederle, lei ha memoria di sbarchi organizzati, operati o portati a segno in ragione del rilascio di un POS da parte del rimorchiatore Mare Ionio? È una motonave che lei saprà batte bandiera italiana.
16: Sì, diciamo che è l'unica nel panorama delle
17: ONG. È l'unica tuttora
16: che batte bandiera italiana. È l'altra risposta.
17: Io ho parlato di rimorchiatore perché mi interessa capire, in rapporto alla competenza che lei ha dato segno di avere sul tema delle certificazioni di sicurezza, se c'è qualcosa da spiegare a questa Corte in ordine alla verifica che voi andate facendo correntemente sull'adeguatezza delle dotazioni delle singole unità navali rispetto agli scopi che si prefiggono gli armatori.
16: Diciamo che a differenza delle unità di bandiera straniera, in cui noi ci limitiamo a fare una verifica di conformità sui requisiti tecnici che le loro bandiere hanno certificato, sulle navi di bandiera italiana il percorso è contrario, cioè effettuiamo un'attività a bordo preventiva di verifica e di rispondenza di requisiti tecnici e di sicurezza sulla base della normativa nazionale e internazionale. Dopodiché, a buon esito della stessa ispezione, rilasciamo un certificato o più di uno a seconda delle dimensioni dell'unità che tende a garantire che quell'unità in quel momento risponde ai requisiti tecnico-nautici e di sicurezza previsti per il suo servizio e per la sua navigazione.
17: Ora, c'è da riferire alla Corte ciò che lei sa e che ricorda a proposito della situazione in cui si trovava sotto il profilo tra virgolette amministrativo, cioè della certificazione di idoneità o sicurezza, la motonave Mare Ionio al tempo che a noi interessa, e quindi a settembre del 2020.
16: All'epoca dei fatti la Mare Ionio era in possesso di un certificato cosiddetto di idoneità, che è un certificato appunto rilasciato dall'amministrazione per unità mercantili di stazza fino a 500 tonnellate. Questo certificato, all'interno di questo certificato vengono indicati sia le tipologie di navigazione che una determinata unità, in questo caso il rimorchiatore Mare Ionio, poteva svolgere, sia il tipo di servizio a cui la stessa unità poteva, era servita a fare, quindi poteva svolgere conformemente con i requisiti tecnico-nautici e di sicurezza.
17: A chi competeva rilasciare e chi in effetti, quale autorità rilasciò questo certificato di idoneità?
16: All'epoca dei fatti ricordo che era un certificato di idoneità rilasciato dalla capitaneria di porto di Trapani. Questo certificato ovviamente ha una validità di 2 anni, sì, alla scadenza dei quali evidentemente le visite devono essere rinnovate e il certificato deve essere rinnovato. Ma all'epoca il certificato di idoneità era stato rilasciato dalla capitaneria di porto di Trapani.
17: Va bene. In ragione del certificato di idoneità di cui si parla, e che ci riserviamo di produrre unitamente a diversi altri documenti che ineriscono ai temi, l'attività concretamente svolta, per quello che lei ricorda, dal rimorchiatore Mare Ionio era coerente o meno con le premesse, come dire, la valenza giuridica del certificato, di quella certificazione di idoneità? C'era un rapporto di corrispondenza tra quanto veniva certificato e ciò che concretamente veniva espletato dalla Mare Ionio, per quello che lei ricorda?
16: Da quello che ricordo e da quello che poi abbiamo accertato nei fatti, no, perché sostanzialmente nel certificato di idoneità della nave, del rimorchiatore, erano previsti dei servizi che non afferivano al servizio di salvataggio, di rescue o di in qualche maniera qualunque espressione che facesse ricondurre a un'attività di simile a quella che poi hanno svolto in quella giornata.
17: A quale giornata fa riferimento?
16: Io mi riferisco alla giornata dell'11 settembre.
17: Dell'11 settembre. Ora, abbiamo fatto menzione per dar segno dell'esperienza che lei andò maturando nel comandare la Capitaneria di Porto di Pozzallo, della consistenza numerica, immagino quantitativa, delle occasioni in cui doveste prestare assistenza e organizzare tutto un sistema di supporto alle navi gestite da ONG che, completando il loro percorso di salvataggio, definendo l'operazione di search and rescue iniziata probabilmente in area SAR italiana ma anche in area SAR diversa, si presentavano alla vostra autorità e, ottenuto il POS, sbarcavano. Ecco, l'Ocean Viking.
16: Sì.
3: Presidente, mi perdoni, diciamo, io non sono intervenuta fino ad ora, però da lista testi il test interviene, viene citato su una specifica annotazione. Questi sono tutti i temi che esulano da quella annotazione.
18: Le domande mi sembrano ammissibili, si tratta dell'informativa del 13 settembre
17: 2020. Sì, in effetti, è la CNR 8/2020, sì, la quale è arricchita da 35 allegati, ciascuno dei quali io sto cercando di...
18: Le domande mi sembrano ammissibili, posso semplicemente, grazie, precisare naturalmente di attenersi a questa informativa.
17: Sì. Ma ogni buon conto, stavo anche cercando di far emergere il livello di competenza che dovete riuscire a maturare nel corso della sua esperienza professionale al tempo di Pozzallo. E quindi stavo chiedendo, riguardo alle ONG da lei prima menzionate come le più attive nel procedere alle attività di search and rescue facenti capo a Pozzallo, aveva avuto modo di effettuare interventi di fermo o, per dir così più tecnicamente, di detenzione dell'unità navale per riscontrate incongruenze tra i certificati di sicurezza e idoneità e l'attività concretamente espletata, oppure no?
16: Se facciamo riferimento alle unità di bandiera straniera,
17: sì,
16: quindi con esclusione della, sì, Mare Ionio, le attività successive allo sbarco di solito seguivano con un'attività di verifica dei requisiti di sicurezza che la nave ovviamente doveva dimostrare di avere. All'epoca dei fatti io ricordo che nessuna delle unità ONG disponesse di una certificazione di classe o di bandiera che in qualche maniera facesse automaticamente pensare ad un'attività autorizzata di rescue. Tuttavia alcune unità come la Ocean Viking per dimensioni di stazza e tipologia anche di mezzi che avevano a bordo parevano più affidabili da un punto di vista delle operazioni rispetto ad altre. Per quanto riguarda invece la Mare Ionio, che è stata anch'essa oggetto di...
17: Io però le ho chiesto se la Capitaneria di Porto di Pozzallo o altre Capitanerie di Porto, per esempio quella di Licata, possa a sua memoria aver disposto la detenzione, quindi tra virgolette il fermo di unità navali impiegate per operazioni di search and rescue dalle navi da altre ONG.
16: Sicuramente sì, è accaduto sia a Pozzallo ma anche nelle altre Capitanerie dove queste unità erano
17: sotto
16: sbarcate.
17: Il suo governo, per dir così, a memoria di altri episodi simili.
16: Sì, affermativo.
17: E in questo... che termini può spiegare alla Corte?
16: Venivano svolte attività di verifica appunto dei requisiti nel momento in cui si riscontrava che il numero di migranti a bordo era superiore.
17: Ecco, questo è un punto che a voi interessava, sul quale portavate la vostra attenzione.
16: Il numero di migranti a bordo era superiore rispetto a quelle che erano le dotazioni in essere su quella specifica nave.
17: Questo perché è importante?
16: Questo perché rispetto a una norma generale prevista dalla Convenzione SOLAS e da altre convenzioni internazionali che ammettono, anzi addirittura pongono un obbligo in capo ai comandanti delle unità di deviare la propria rotta e quindi di assumersi anche la responsabilità di derogare a quelle che erano o che sono le loro caratteristiche tecniche in caso di conclamata situazione emergenziale.
17: Cioè quello che chiamiamo distress.
16: Il distress.
17: Il termine per incidence riesce a tratteggiarlo perché la Corte lo
16: il distress è una situazione operativa nella quale la nave e le persone a bordo è in pericolo di perdersi, quindi il pericolo imminente di perdita di vite umane, che ha una gradualità rispetto a una scala di eventi massima, per cui si impone un intervento immediato e ogni ritardo potrebbe comportare la
17: perdita.
16: Questa
17: definizione dove trova radice? In quale convenzione internazionale?
16: Il distress viene utilizzato spesso, la troviamo spesso nella convenzione SOLAS, ma anche nella convenzione di Amburgo.
17: La SOLAS a che epoca risale?
16: La SOLAS, l'ultima edizione è del 1974, protocollo 88, ma la prima edizione, diciamo così, storica è nata all'indomani dell'affondamento del Titanic.
17: Addirittura. Sì. Questo è l'evento storico e sciaguratissimo in ragione del quale le forze che ne avevano competenza si sono messi d'accordo per stabilire chi e a quali condizioni e secondo quali doveri si debba recare soccorso a coloro che rischiano di perdere la vita in mare. Sì. Questo è il tratto.
16: Sì. È così? È una convenzione internazionale per cui le comunità internazionali a seguito di quell'evento hanno avuto la sensibilità e evidentemente hanno capito la necessità di dotarsi di un codice comune e di un regolamento tecnico che potesse salvaguardare.
17: Quindi il tema della sicurezza va preso con estrema serietà?
16: Io direi proprio di sì. È alla
17: la
16: base
17: domanda che faccio è, il certificato del quale era munita la società che gestiva la navigazione del rimorchiatore Mare Ionio lo rendeva adatto a svolgere quali tipi di attività?
16: La certificazione di idoneità ricordo che aveva come dicitura attività di rimorchio, attività di rimozione di eventuali sversamenti di oli, idrocarburi e attività di trasporto di carichi in coperta.
17: Che cosa è un rimorchiatore?
16: Sostanzialmente un rimorchiatore è un'unità navale specifica che rientra nella categoria delle unità che hanno uno scopo ben preciso all'interno di servizi portuali, per esempio. Cioè il rimorchiatore è l'unità attraverso la principalmente attraverso la quale altre unità vengono rimorchiate, per esempio in ingresso o in uscita da un porto, o in caso di emergenza vengono appunto portate in sicurezza, se vogliamo, ma comunque
17: in
16: vengono...
17: quella che viene denominata sia pure convenzionalmente, diciamo così, come civil fleet, che è un termine che ricorre anche a livello mediatico a dar segno del gran numero delle unità navali che danno un contributo alle operazioni di search and rescue battendo le acque del Mediterraneo. Ecco, in quel contesto di unità navali, oltre al rimorchiatore Mare Ionio, se ne segnalavano altri?

0: erano come rimorchiatori, erano altre diciamo categorie di unità che venivano in essere quando...
1: Noi dobbiamo capire di che cosa si deve preoccupare lo Stato quando, avendo il compito di gestire le operazioni di search and rescue, perché lei sia pure velocemente lo ha accennato, quando deve gestire e coordinare le operazioni di soccorso, quale sia la sua preoccupazione preponderante. Io le chiederei, c'è una differenza tra soccorso occasionale e soccorso gestito in via sistematica? Sono nozioni che voi gestite?
0: Sono assolutamente fondanti.
1: Ci ama la Corte, qual è la vostra...
0: Nella differenziazione, il soccorso occasionale è quello che dicevo prima, per cui ogni unità che si dovesse trovare o imbattersi in una situazione di emergenza ha l'obbligo di intervenire.
1: Chi glielo impone?
0: Glielo impone intanto la convenzione ANCLOS, che è una convenzione...
1: ANCLOS.
0: UNCLOS o di Montego okay. Bay. È una convenzione sul diritto del mare.
1: Montego Bay è la stessa cosa, è così?
0: Prende il nome dalla città.
1: Bene,
0: dove
1: è stata stipulata.
0: E impone appunto che ciascun governo debba assicurare che le proprie navi, che quindi battono la loro bandiera, in situazioni di emergenza concorrano alla realizzazione della salvezza.
1: E accanto al dovere di... raccogliere il segnale che la mala sorte o la buona sorte, a secondo dei punti di vista, ti ha indirizzato, questa unità cosa deve esattamente fare subito dopo essersi accorta della situazione di pericolo o di distress?
0: Il comandante dell'unità ha il dovere intanto di capire se la situazione che ha davanti può essere gestita direttamente senza mettere in pericolo a sua volta la propria unità.
1: Quindi c'è da fare valutazioni razionali,
0: assolutamente,
1: di calcolo,
0: assolutamente,
1: giusto?
0: Sì, nel senso che
1: stiamo parlando del soccorso occasionale.
0: La stessa convenzione dice che il comandante deve, senza mettere in pericolo la propria unità e il proprio equipaggio, cercare di portare a salvataggio le persone che si trovano in
1: distress. Nel caso in cui percepisse una certa inadeguatezza della propria unità navale rispetto allo scopo, poniamo che il gommone ospiti un numero che sia sovraccarico di cittadini extracomunitari in pericolo, cosa deve fare?
0: Allora, non è codificato questo,
1: certo.
0: Ma buon senso ed esperienza a supporto mi inducono ad affermare che di solito le unità che non riescano a gestire, perché è capitato per esempio anche barche a vela,
1: certo,
0: banalmente,
1: certo,
0: per dimensione non possono gestire un distress del genere, segnalano subito la situazione alle autorità preposte, al coordinamento, gravitano in zona per cercare di garantire quantomeno una copertura o un'assistenza immediata, banalmente lanciando dei salvagenti piuttosto che proteggendo dalle onde che dovessero formarsi.
1: Quindi la fase del soccorso si articola in maniera diversa a seconda della peculiarità del caso, come è intuitivo.
0: Assolutamente.
1: È così?
0: Sì.
1: Bene. Quando lei dice è tenuto il comandante a sollecitare l'intervento delle autorità competenti, fa riferimento all'MRCC, se parliamo della struttura italiana?
0: Sì, non è solo italiana, ogni stato contraente costiero ha un MRCC che è deputato e ha la responsabilità.
1: Quindi la segnalazione la riceve Roma e poi questa viene girata a Pozzallo presso le singole capitanerie competenti?
0: Allora, quando parliamo di gestione del soccorso, la segnalazione viene immediatamente ricevuta o dalla capitaneria più vicina, perché magari il segnale radio arriva lì,
1: certo,
0: e ovviamente viene rimbalzata a Roma, oppure direttamente attraverso segnali satellitari o altro mezzo, direttamente Roma, che quindi interessa la catena territoriale per la gestione delle prime attività, come può essere per esempio l'invio di una motovedetta specializzata presso il punto di emergenza individuato.
1: L'intervento di motovedette specializzate, intanto di cosa stiamo parlando? Quante motovedette erano a disposizione della Capitaneria di Porto all'epoca?
0: All'epoca dell'evento?
1: Sì, a settembre 2020.
0: Allora, noi avevamo 5 unità navali, di cui una specializzata nell'attività SAR,
1: sì,
0: ed è esclusivamente dedicata
1: a questo.
0: Cosa vuol
1: dire essere specializzata? Di che tipo di dotazione si deve
0: È un'unità che al di là del fatto che può uscire con qualunque condizione

0: in meteo marina e quindi non teme neanche il mare in tempesta.
1: Ne avevate una?
0: Sì, e ogni capitaneria, diciamo, sensibile a questo fenomeno era stata dotata di un'unità di questo genere. E Pozzallo, ovviamente,
1: fenomeno migratorio, degli sbarchi di cittadini extracomunitari.
0: Esatto, e almeno una.
1: Sì.
0: E questa unità era particolarmente, era dotata di un equipaggio, anzi di tre equipaggi, perché poi ogni equipaggio deve avvicendarsi nell'arco delle 24 ore per garantire un servizio 24 ore su 24 di questo genere. Quindi era particolarmente addestrato a far fronte a situazioni di questo genere.
1: Quanti membri è composto l'equipaggio?
0: A seconda delle dimensioni, da 3 a 4 unità.
1: Quali sono le dotazioni specifiche?
0: Sono dotazioni di tipo specifico che tendono a garantire una copertura, quindi un salvataggio di persone nell'ordine delle 200 unità. Ripeto, dipende sempre dalle dimensioni, ma un'unità costruita e assemblata in questo senso ha delle dotazioni a bordo di, quindi, life raft, quindi zattere gonfiabili, cinture di salvataggio.
1: Questo aspetto mi interessa, perché poi lei mi dirà se, in ragione della ispezione che può darsi abbiate fatto o qualcuno ve ne abbia dato documentazione sulla Mare Ionio, se sulla Mare Ionio vi fossero dotazioni consimili.
0: Sì, non ho capito, quindi continuo.
1: Io sto parlando, questo è lo standard, sì, che viene osservato da una motovedetta
0: dello Stato
1: che opera, opera in ragione degli tipo impegni di assunti dallo Stato e dalla Capitaneria di Porto. Sì. Io voglio chiederle il raffronto tra questo tipo di strumentazioni e dotazioni che lei stava indicando e quello che troviamo sulla Mare Ionio, se lei sia in grado di riferire, ove mai abbia fatto un'attività ispettiva o abbia studiato il certificato di sicurezza. Ci può
0: la Mare Ionio da certificato di idoneità, ricordo che aveva dotazioni di sicurezza autorizzate per 11 persone di equipaggio.
1: Di equipaggio.
0: 11 persone le dotazioni di solito di queste unità mercantili,
1: sì,
0: si caratterizzano dal fatto di essere magari una o due zattere, anzi di solito, sì, sono due zattere, e numero di salvagenti o life jacket sufficienti per il numero di persone che sono autorizzate a trasportare. Quindi parliamo della Mare Ionio, avevano un certificato di idoneità che attestava l'idoneità al trasporto di 11, se non ricordo male, 11 persone in totale.
1: Totale?
0: Sì.
1: Lei che ha accolto il 12 di settembre del 2020 al porto di Pozzallo i migranti trasportati a bordo del rimorchiatore Mare Ionio, ha memoria di quanti ne fossero in tutto?
0: I migranti erano 27.
1: Erano 27?
0: Sì.
1: Beh. Lei ha fatto riferimento prima alla circostanza che al tempo, così mi è parso di intendere, cioè nel 2020, nessuna tra le unità navali che operavano in maniera sistematica attività di search and rescue in ragione della loro missione, così come definita dai finanziatori e dagli organizzatori, nessuna di loro, Ocean Viking inclusa, fosse munita di una certificazione di sicurezza esplicitamente indirizzata ad attestare l'idoneità allo svolgimento del search and rescue.
0: Sì.
1: È cambiato qualcosa nella disciplina operante, vigente dal 2020 in avanti?
0: Decisamente sì, perché vede, dopo circa un anno, due anni, quando sono rientrato a Roma, quindi parliamo del 2022, questa frequenza di sbarchi con contestuale detenzione dell'unità straniera perché non era sufficientemente equipaggiata per il trasporto di quel tipo di persone e soprattutto perché era dimostrato che l'attività che svolgeva era di tipo sistematico, ecco i due requisiti per cui noi poi procedevamo a fare le ispezioni. Quindi queste detenzioni
1: Detenzione cosa si intende? Spieghiamo.
0: È un fermo amministrativo della nave fino a quando la stessa nave non rettifica le non conformità che sono state riscontrate a bordo. Quindi è sostanzialmente per un'unità mercantile una sanzione indiretta, perché impedisce alla nave di esercitare la sua attività commerciale. E quindi questo è il deterrente che il sistema europeo, perché ovviamente questo controllo è un controllo basato su direttive europee, ha posto in essere per, diciamo così, evitare il proliferare di navi cosiddette substandard, cioè navi che non siano in sicurezza per loro stessi, ma soprattutto per l'attività che svolgono. Quindi la detenzione che...
1: La novità qual è?
0: La novità è che dal 2022 circa le bandiere che le amministrazioni che rappresentavano, quindi le bandiere di queste unità, hanno cominciato a produrre delle certificazioni attestanti il servizio rescue e soprattutto a far rispettare da parte di queste ONG il numero di persone che a bordo potevano essere messe proporzionalmente con le dotazioni che avevano. E quindi queste unità sono diventate delle unità rescue nonostante mantenessero la caratteristica di essere unità mercantili.
1: Bene, questo ovviamente a partire dal 2020.
0: No, questo a partire dal 2021-22, cioè abbiamo assistito, perché...
1: Non ho capito il passaggio, cioè la genesi di questa determinazione che, perché, se ho inteso bene, è di carattere europeo, è così?
0: Di carattere europeo, sì, perché le dico questo, perché ero a Roma, quindi quando sono rientrato da Pozzallo e ho rivestito quella funzione, mi sono trovato a dover andare anche in contrasto con alcune di queste amministrazioni, segnatamente Spagna e Germania, che lamentavano, protestavano, perché le loro navi, le ONG, venivano detenute e quindi per la loro bandiera, che rappresenta ovviamente un elemento di competitività a livello internazionale, perché ogni bandiera, ogni nave che batte quella bandiera, si ha un livello di affidabilità di un certo tipo, ha anche una competitività.
1: Perché queste navi venivano, se ho capito bene, frequentemente
0: detenute,
1: fermate in ragione di una ispezione ad esito negativo.
0: Esatto.
1: Questo andamento era proprio dello Stato italiano? Mi scusi che la larghezza della domanda.
0: Sì, perché praticamente arrivavano tutte qui da noi. Cioè, nel
1: stiamo
0: senso,
1: parlando delle imbarcazioni.
0: Delle imbarcazioni ONG, cioè lo ONG. Stato italiano si trovava...
1: Quindi c'è stata una riconsiderazione della fattispecie, del fenomeno, dei bisogni e di interessi che pertengono a questo settore, tanto da avere finalmente concepito a livello normativo come rilasciabile, una passibile di rilascio, una certificazione che abilita il natante a effettuare operazioni search and rescue, ho capito o no?
0: Di fatto sì, c'è stato un interesse anche dell'Unione Europea, della Commissione Europea, che in questo caso ha voluto, ha provato a stabilire delle regole comuni di condotta.
1: C'è una fonte alla quale possiamo attingere per...
0: L'ultima fonte che attualmente ancora esiste e lavora è il cosiddetto SAR Contact Group, che lavora a livello di Bruxelles.
1: SAR Contact Group racchiude, che è composto da chi?
0: E racchiude i rappresentanti di tutti i paesi europei coinvolti nel fenomeno.
1: Bene.
0: È della Commissione Europea.
1: Quindi è andato a calare il numero delle situazioni in cui le capitanerie di porto abbiano trovato uno scarto, se ho capito bene, tra le dotazioni presenti sulle navi delle ONG e le certificazioni di riferimento?
0: Decisamente sì, ha prodotto una diminuzione dei fermi amministrativi e delle ispezioni conseguenti, in quanto le unità ONG di bandiera straniera si erano dotate di dotazioni di sicurezza sufficienti, o minimamente su, ovviamente stiamo
1: quelle previste in maniera più chiara dagli stati.
2: Possiamo chiedere al pubblico ministero, lo chiedo con estrema cortesia, se possiamo completare la risposta prima di intervenire col commento, perché mentre il teste parla e sta dando la risposta, il pubblico ministero completa e noi non capiamo, diciamo, se stava dicendo effettivamente quello che poi dirà il pubblico ministero oppure no.
3: Va bene, vale come regola generale, senz'altro.
1: Certo, prego.
0: Quindi dicevo, sono state sicuramente di meno i casi di detenzione di queste unità ONG a seguito di ispezione, in quanto in occasione delle loro attività di sbarco presso queste capitanerie si è riscontrato un sostanziale rispetto del numero dei migranti trasportati e delle dotazioni che avevano a bordo le stesse unità.
1: Bene. Quante navi e di quali ONG hanno ottenuto il rilascio, che lei sappia, hanno ottenuto il rilascio di questo nuovo tipo di certificazione?
0: Che io sappia, al momento sono quasi tutte quelle che operano all'interno del Mediterraneo. Quindi
1: quelle che ha menzionato prima?
0: Sì, gran parte di quelle che ho menzionato prima si sono dotate, le loro bandiere, o meglio, le loro bandiere attraverso i loro enti di classifica hanno...
1: Ma la Capitania di Porto, l'ho interrotta di nuovo, mi perdono.
0: Hanno rilasciato questa annotazione di rescue e hanno comportato un imbarco di dotazioni sufficienti al numero di persone che queste unità intendano salvare. O
1: quindi è cresciuta la qualità?
0: È cresciuta la qualità delle operazioni sicuramente, e soprattutto è venuto meno il motivo per cui l'amministrazione italiana dovesse andare a applicare una norma che invece
1: Infatti,
0: imponeva di farlo.
1: Se ho compreso bene, la Capitaneria di Porto esercitava e può continuare, deve forse continuare ad esercitare attività di controllo sulle navi per verificare se vi sia corrispondenza tra la realtà esistente, cioè la situazione di fatto a bordo, e il certificato.
0: Questo a prescindere dal fatto che sia ONG o meno.
1: Anche rispetto al certificato di nuova risma che abbiamo orora menzionato. Quindi che lei sappia, Mare Ionio è ancora operativo il rimorchiatore?
0: Che io sappia è in disarmo, ma non ho certezza di questa informazione. Lo so perché colleghi dell'ufficio che si occupa della gestione di navi di bandiera italiana mi pare abbiano detto che sia in questo momento in disarmo.
1: Può riferire quando mai, se lo ricordi o lo sappia, se abbiano fatto richiesta, se sia possibile in Italia ottenere il rilascio di una certificazione di idoneità di quel certo tipo che viene invece rilasciata dagli stati esteri?
0: Al momento non è possibile,
1: non è contemplata,
0: non è possibile una certificazione di idoneità, quindi statutaria, perché semplicemente il regolamento di sicurezza 435/91 che 435 del 91
1: è attuativo di quale legge?
0: È il regolamento di attuazione della legge 616 del 1962.
1: 62. Ecco, cosa prevede o non prevede?
0: La legge 616 è la legge quadro che individua all'interno una serie di situazioni unità navali, classificandole per tipologia, dimensione e servizi. Questa legge ovviamente stabilisce che tipo di certificati sulla base delle dimensioni queste navi devono avere, la frequenza della loro validità e la frequenza di visite e il tipo di visite che devono essere soggette a fare. Il regolamento 435 invece è il regolamento tecnico sulla base del quale queste visite sono svolte ed è un regolamento estremamente puntuale e specifico che entra nel merito della singola unità, della singola tipologia, quindi distinguendo, faccio per esempio, un rimorchiatore da una nave passeggeri che ovviamente deve avere dotazioni, strumenti e apprestamenti completamente diversi.
1: Alle ore 19:17 del 12 di settembre del 2020, questo è l'incipit dell'informativa CNR numero 8/20 del 13 settembre del 2020, perveniva alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo un certo messaggio da parte del Comando Generale. Lei ne ha memoria, può riferire così?
0: Sì, è esattamente quello da cui le dicevo prima, partono le attività di organizzazione dello sbarco, cioè il Comando Generale delle Capitanerie di Porto di Roma ci segnalava l'avvenuto rilascio del POS, Place of Safety, da parte del Ministero degli Interni, che all'epoca era deputato, anche adesso devo essere sincero, è deputato all'individuazione del Place of Safety, quindi il punto di sbarco di queste unità, e veniva quindi individuato Pozzallo come luogo di sbarco, per cui Roma ci inoltrava questa comunicazione e ci intimava quindi di organizzare gli apprestamenti di sicurezza, perché ricordo che la sicurezza non finisce nel momento in cui la nave prende questi migranti, ma la sicurezza finisce nel momento in cui i migranti toccano terra presso un porto italiano.
1: Lei ha usato un'espressione, una dicitura, place of safety. Può dirci dove trova radice questa nozione e che cosa significhi?
0: Il place of safety è convenzionalmente individuato come il porto sicuro, cioè un porto che sia da un punto di vista strutturale, geografico, territoriale, ma anche da un punto di vista sociopolitico è considerato sicuro per le persone salvate che devono essere sbarcate. Quindi
1: quali sono, per sintetizzarli e dare lustro alla loro valenza, dico, quali sono i beni giuridici pertinenti alle persone tratte in salvo dal mare che la nostra organizzazione deve preservare? Quali sono i diritti che l'apparato dello Stato puntualmente tutela le volte che ci si organizza, come capitò quel 12 di settembre?
0: L'obiettivo unico
1: è raccogliere gli sbarcati.
0: Ma io credo che non ci siano scelte da questo punto di vista. L'obiettivo unico ed esclusivo per l'amministrazione, e del resto è la sua missione, è la salvaguardia della vita umana. Tutto il resto non interessa, cioè nel senso, le porto un esempio. Nel momento in cui ci si trova davanti una nave che in procinto di affondare e a bordo ci sono delle persone, adesso al di là del fatto che siano meno migranti, l'unità dell'amministrazione, dello Stato, deve salvare le persone, deve disinteressarsi della nave. Tante volte navi in avaria, alla deriva, perché magari non funzionava un motore ma erano perfettamente in galleggiabilità, venivano lasciate alla deriva e non potevano essere o non possono essere rimorchiate e salvate insieme alle persone a bordo, perché non è il nostro obiettivo, non è il nostro scopo. Il salvataggio del bene nave è disciplinato da un'altra convenzione, è disciplinato da un'altra situazione ed è denominato salvage ed è un aspetto differente rispetto al search and rescue.
1: Qual è la differenza tra salvage e search and rescue?
0: È questa che ho appena detto. Il search and rescue è un'attività che la Convenzione di Amburgo del 79 impone agli Stati, per cui la responsabilità
1: è descritta
0: è
1: più
0: esclusiva.
1: Concretamente ed efficacemente il salvage in che termini?
0: Il salvage è invece una disciplina introdotta da ultimo dalla Convenzione di Londra del 1989,
1: sì,
0: che cerca di raccogliere procedure e attività correlate al salvataggio del bene nave.
1: Sì.
0: E delle merci o comunque delle dotazioni in esse contenute. Implicitamente, ovviamente, se ci sono persone a bordo,
1: vanno salvate
0: con tutte le come
1: misure
0: priorità.
1: Adatte. Quando il 12 ricevete questa sollecitazione da Roma, come l'avete posta in essere? Che tipo di azioni avete posto in essere in conseguenza?
0: Da un punto di vista operativo le azioni sono sempre le stesse.
1: Riguardo al caso della Mare Ionio, che cosa vi è toccato fare?
0: Relativamente alla Mare Ionio, io ricordo che dopo che ovviamente il Comando Generale ci ha individuati come POS, siamo stati oggetto di una richiesta di Medevac. Medevac significa evacuazione medica, che nel frattempo si era presentata a bordo della Mare Ionio, in quanto riportavano,
1: poi produciamo i documenti, va bene, che avranno sì, la loro eloquenza. Lei
0: riportava una necessità di evacuazione medica urgente da parte di una donna incinta e di suo marito, per cui noi ci siamo immediatamente mossi per anticipare, diciamo, queste operazioni di sbarco e prelevare queste due persone e portarle a terra per il successivo ricovero d'urgenza presso l'ospedale di Ragusa.
1: Chi si è occupato del ricovero della signora che sosteneva di essere incinta o si sospettava che lo fosse?
0: Credo le strutture sanitarie.
1: Così come organizzata e come viene denominata la struttura sanitaria che accoglie
0: la struttura sanitaria che accoglie il personale migrante in porto viene gestita dalla sanità marittima, che è sostanzialmente un ufficio di sanità specializzato e specifico e dedicato presso le strutture portuali. Una volta che sbarcano questi migranti vengono sottoposti a uno screening medico sanitario.
1: Lei può riferirne se lo sa, se no lo chiediamo ad altri testimoni, se e quale fosse stato l'esito dello screening sanitario nei confronti dei soggetti sbarcati.
0: Dunque io ricordo, perché ovviamente non l'ho fatto io lo screening, ma ricordo per aver ricevuto queste informazioni, ricordo che per quanto riguarda la donna incinta e il marito, successivamente alle visite nel pronto soccorso di Ragusa o Modica, questo non lo ricordo, è stato riscontrato che non fosse incinta effettivamente, tant'è vero che è stata rilasciata praticamente nel giro di qualche ora e quindi è stata dimessa senza nessuna ulteriore prescrizione. Per quanto riguarda invece le altre persone che sono sbarcate poi successivamente presso il porto di Pozzallo, dal rapporto medico sanitario della sanità marittima nessuna di esse presentava segni di particolare criticità sanitaria. Di solito, signor Presidente, alcuni di questi purtroppo
1: lei effettivamente può riferire in merito all'esperienza, a ciò che ha visto con i suoi occhi nel giro dei due anni di
0: sicuramente
1: comando a Pozzallo.
0: Sicuramente i migranti che dimostrano una certa salute o vigore fisico sbarcano con i propri mezzi, molto spesso sono, come insomma è intuibile, felici di sbarcare, si trovano anche in una situazione anche a proprio agio, nella misura in cui realizzano di aver comunque
1: parliamo di sollievo.
0: Sollievo, esattamente. In altre circostanze, purtroppo, io ricordo di persone che sono state barellate, sono state portate
1: barellate. Quindi c'è la possibilità di un intervento di questa sorta.
0: Sicuramente, cioè una volta che arrivano in porto, la sanità marittima si preoccupa, quindi anche con il dispiegamento di ambulanze piuttosto che altri mezzi specializzati, di soccorrere in maniera concreta le persone che
1: tra i soggetti trasportati dalla Mare Ionio e sbarcati previo POS vi sono individui le cui condizioni di salute abbiano reso impellente o comunque indifferibile un intervento di tipo medico sanitario?
0: Che a me risulti no.
1: Lei li ha visti quando sono sbarcati?
0: Io li ho visti e ripeto, non mi sembravano diciamo particolarmente necessitanti di intervento sanitario.
1: Lei lo dice in ragione della esperienza che ha accumulato sì, in precedenza. Ma tra di loro ci sono persone che abbiano dato segno di lamentela, di prostrazione, di che ne so, agitazione nervosa, che fossero in uno stato di sofferenza tangibile, anche solo dal punto di vista psichico.
0: Questo non posso dirlo perché non lo ricordo nello specifico.
1: Ma lei li ha visti comunque?
0: Io li ho visti.
1: E per quanto tempo?
0: Io li ho visti, ma soprattutto ricordo che Il periodo di cui stiamo parlando è sempre stato connotato è sempre stato connotato dalla situazione emergenziale Covid, per cui in quel periodo, oltre ad uno screening sanitario ordinario, c'era anche quello ulteriore approfondito sulla possibile contagiosità del Covid, quindi a tutti sono stati fatti i tamponi e quindi un'approfondita anamnesi anche da un punto di vista, diciamo, del vigore fisico, o se si può parlare.
1: Quanti operatori sanitari sono stati impegnati in quella operazione di assistenza al molo?
0: Gli operatori sanitari ovviamente variano a seconda del numero di migranti.
1: Se se lo ricorda, ecco, sì. Quanti erano i migranti?
0: 27.
1: Quanti operatori sono stati impegnati?
0: Di solito venivano impegnati per questo numero di unità dalle 4 alle 5 unità, tra cui c'era un medico coordinatore e gli altri erano assistenti sanitari.
1: Il medico
0: infermieri.
1: Coordinatore intervenuto nell'occasione del 12 settembre, se ne ricorda mica il nome?
0: No, così a memoria non me lo ricordo, ma se non sono cambiate, non erano cambiate le metodologie, doveva essere la dottoressa.
1: Ma di là dal nome, lei ce l'aveva presente, l'aveva visto più volte in maniera sistematica. Era un pivello, era appena arrivato. Ecco, questo le chiedo.
0: No, assolutamente. Sono comunque professionisti che questo mestiere lo fanno o lo hanno fatto da tanto tempo e che si trovano ogni volta a doverli affrontare.
1: Lei ha conosciuto un medico che risponde al nome di Vincenzo Morello?
0: Sì.
1: Chi era?
0: Il dottore Morello, ora non ricordo esattamente quale fosse la sua mansione, ma
1: dove operava?
0: Era, se non ricordo male, era presso l'hotspot di Pozzallo, cioè il nostro centro di raccolta migranti.
1: Quali sono le dotazioni dell'hotspot mirate all'assistenza medico-sanitario, anche solo di supporto psicologico per persone che hanno attraversato il mare, che hanno sofferto, che sono state trasportate, persone comunque da accogliere nel migliore dei modi? Quali sono le dotazioni?
0: L'hotspot è formato da una serie di stanze con ovviamente tutti i generi di prima necessità, letti banalmente.
1: Questa è la situazione che lei ricorda a settembre o era deficitaria per via del Covid?
0: No. È sempre stata questa, nel senso che l'hotspot di Pozzallo è sempre stato un centro di raccolta dotato di stanze, posti letto e un centro di prima assistenza medica presso cui tutti i migranti passavano prima di essere diciamo registrati in ingresso e quindi poi messi lì in attesa poi delle successive distribuzioni. Redistribuzioni presso altre sedi che il Ministero dell'Interno.
1: Si ricorda di che nazionalità erano i migranti sbarcati?
0: No, non lo ricordo.
1: O dichiaravano di essere?
0: Esatto, sinceramente la loro.
1: Vabbè, non ha seguito lei forse questo profilo?
0: In prima persona no, perché poi una volta che.
1: Quando parliamo di task force operante presso l'hotspot, di cosa parliamo?
0: È una task force formata da personale sanitario, personale diciamo di sicurezza, perché comunque c'è un presidio della polizia, e personale di assistenza anche sia di tipo religioso sia di tipo psicologico.
1: Che cosa
0: perché
1: si molto intende spesso, religioso?
0: Perché molto spesso queste persone ovviamente sono di un'altra religione, quindi i conforti della loro religione
1: devono essere resi secondo la
0: confessione
1: di appartenenza
0: favorevole a accoglimento da parte degli stessi.
1: Bene. Per quale motivo viene rilasciato il POS? Cosa risulta dalle comunicazioni? Abbiamo detto del Medevac ed è stato il POS che viene successivamente concesso, rilasciato. Sì. Come venne motivato?
0: Ma nel senso che Pozzallo era sostanzialmente.
1: Abbiamo un documento, lo produciamo.
0: Era sostanzialmente il punto più vicino rispetto alla posizione dove erano effettuate le operazioni di trasbordo dalla Maersk Etienne alla Mare Ionio e quindi il Ministero dell'Interno di solito cercava di come dire, garantire un processo di avvicinamento presso quelle coste quanto più veloce possibile.
1: Rapido possibile.
0: E soprattutto, questo al di fuori della fattispecie Mare Ionio, venivano individuati i vari POS anche sulla base della disponibilità degli hotspot presenti in quel posto. Mi spiego meglio: se Pozzallo in quel caso fosse stato pieno nella sede di prima accoglienza, probabilmente avrebbero individuato un POS differente, nella misura in cui non avrebbero potuto ospitare quelle persone, anche se in maniera temporanea, presso quell'hotspot.
1: Si ricorda se questo POS venne emesso per ragioni sanitarie?
0: Allora, il motivo per cui la Mare Ionio ha fatto richiesta di POS è sempre stato quello di emergenza sanitaria, nel senso che non c'era materialmente una urgenza o una necessità diversa rispetto a quella per la quale poi la Mare Ionio aveva richiesto il POS. Per cui in quel caso la richiesta diciamo urgente individuazione del POS era stata dettata dalla constatata presenza di situazioni sanitarie che dovevano essere in qualche maniera gestite rapidamente.
1: Chiedo di poter produrre, signor Presidente, l'allegato 1 alla CNR numero 8 del 2020, del 13 di settembre del 2020, perché inerisce proprio al tema che stiamo affrontando. Si tratta della comunicazione intervenuta tra MRCC Italia e la Capitaneria di Porto di Catania, sezione operativa di Pozzallo, per l'appunto, il sabato 12 settembre 2020 alle 19:10. Io gliela sottopongo, ma abbiamo già trattato il tema. Se le torna in mente qualcosa di utile, la riferisca pure.
3: Quindi viene esibito un provvedimento al test. Poi possiamo acquisirlo se non ci sono rilievi contrari. La domanda quale sarebbe sul documento, se lo riconosce?
1: Intanto, se ne ha avuto contezza all'epoca, se questa sia la forma adoperata ordinariamente all'epoca in cui comandò la Capitaneria per segnalare il POS.
0: Questa è la procedura che normalmente viene seguita per questo tipo di operazioni. Come dicevo all'inizio, è il Ministero dell'Interno, tramite il suo punto di contatto NCC, che individua un POS per una serie di motivazioni che possono essere differenti rispetto a quelle sanitarie, e che lo comunica all'ITMRCC Roma, e l'ITMRCC Roma a sua volta lo inoltra direttamente alla sede territoriale presso cui è stato individuato questo posto, quindi Pozzallo. In questo caso il flusso di comunicazioni via mail coincide esattamente con la procedura che ho appena descritto.
1: Vabbè, cioè non lascia vuoti o lacune, questo è il modo.
0: Assolutamente
1: quindi chiedo di produrre questo allegato.
3: Sì, poi delle produzioni possiamo anche parlarne dopo, comunque già che ci siamo, il pubblico ministero chiede di produrre il documento esibito al test Milella, non avete rilievi contrari, no, le altre parti nulla osservano, il Tribunale ne dispone l'acquisizione. Sono due pagine.
1: Qua. Questo POS, il rilascio del POS è una decisione che muove dalla valutazione di una richiesta inoltrata dalla motonave Mare Ionio, o meglio da chi in quel momento ne curava gli interessi. L'allegato 2 che chiedo di produrre, vediamo se è passato sotto i suoi occhi e se ne abbia fatto, ne abbia avuto cognizione, ne abbia fatto una valutazione. Si tratta dei flussi di comunicazione, giusto appunto, che intercorrono tra la motonave Mare Ionio e l'IMRCC Italia. La mia domanda è se lei l'abbia letta se abbia letto questo scambio di mail, perché così mi pare che siano delle mail. Naturalmente le sto sottoponendo documentazione che vale quale corredo della informativa numero 8 del 2020, dovrebbe averne memoria.
0: Sì, di fatto questa è la comunicazione che giustifica in buona sostanza la richiesta urgente di POS da parte della Mare Ionio direttamente al nostro centro di comando e controllo a Roma. Quindi è una comunicazione anche questa che possiamo far rientrare nella ordinarietà delle comunicazioni,
1: sì,
0: nella misura in cui diciamo questo genere di richieste pervengono quotidianamente presso Roma. Preciso che non sempre vengono corredate dalle mail, molto spesso vengono inoltrate direttamente via satellitare, turaia, sì, piuttosto che altre forme.
1: Va bene.
0: Però ad ogni modo,
1: a suo tempo.
0: Sì, assolutamente, assolutamente sì.
1: Vabbè. E che cosa diceva? Cioè, qual era la situazione rappresentata dalla motonave Mare Ionio in ordine ai bisogni dei migranti trasportati a bordo?
0: Sostanzialmente.
1: Intanto la data della comunicazione, data e ora.
0: Questo documento è stato inviato dalla Mare Ionio al centro di coordinamento di Roma l'11 settembre del 2020 alle 21:05. Questa comunicazione sostanzialmente riassume un po' quello che la Mare Ionio ha svolto in occasione del trasbordo dei migranti dalla Maersk Etienne alla Mare Ionio. E punta l'accento sulla necessità urgente di assistenza medica che la Maersk Etienne ha invocato alla Mare Ionio per il suo intervento presso di essa.
1: Va bene, è giunta l'ora, visto che ne ha già fatto un fuggevole cenno prima, di spiegare alla Corte che cosa sia Maersk Etienne. Lei è la seconda volta che la menziona.
0: La
1: premessa di questa richiesta quindi è qualcosa che occorre descrivere, la premessa del rilascio del POS.
0: La Maersk Etienne era una nave di bandiera danese, segnatamente annoverata tra la categoria oil tanker, quindi possiamo considerarla una petroliera. Questa unità, da quello che si è appurato, ai primi di agosto ha effettuato un'attività di soccorso in mare nelle prossimità delle acque territoriali di Malta, prendendo a bordo 27 migranti. Da quel momento, come da prassi e come da convenzione, la nave soccorritrice è tenuta ad avvertire l'autorità marittima competente per territorio, e in questo caso si tratta di Malta.
1: Ma lei lo asserisce o lo può asserire, oppure riferisce ciò che apprese all'epoca da altre fonti?
0: Questo ovviamente io non l'ho
1: non è un punto sul quale lei ha fatto approfondimenti.
0: No, questo è il resoconto che si evince dopo che sono state fatte le nostre attività. Per cui dicevo, la Maersk Etienne chiede il POS a questo punto a Malta, quindi chiede di poter sbarcare questi, sì, migranti a Malta, e Malta non li tiene sostanzialmente in stand-by per le successive 3 settimane, per cui ci si trova in una situazione in cui la Maersk Etienne resta a largo delle acque territoriali maltesi con a bordo i 27 migranti e con Malta che non risponde alla richiesta della Maersk Etienne di poterli sbarcare presso Malta.
3: Si tratta quindi degli stessi migranti che poi giungono a Fozzallo il 12 settembre.
0: Sì, signor Presidente. Quindi questa unità, quindi questo diciamo è la situazione fino a sostanzialmente il 10 di settembre. Dopodiché la Maersk Etienne ci risulta che contatti la Mare Ionio per una richiesta urgente di tipo sanitario per effettuare diciamo quindi questo trasbordo, perché di questo si tratta, dalla unità Maersk Etienne alla Mare Ionio. La Mare Ionio si reca quindi sotto bordo alla Maersk Etienne e salgono sulla Maersk Etienne due persone dell'equipaggio della Mare Ionio, tra cui c'è un assistente sanitario, e la situazione che dichiarano è una situazione di sanità emergenziale da questo punto di vista, per cui senza diciamo ulteriori attese, se non una ennesima richiesta di intervento da parte dell'autorità maltese,
1: che risulta documentata questa
0: risulta documentata, ma ovviamente non senza attendere la risposta dell'autorità maltese, inizia il trasbordo dalla Maersk Etienne alla Mare Ionio. Nel momento in cui questo trasbordo viene ultimato, la Mare Ionio quindi si allontana dalla zona delle operazioni, dalla Maersk Etienne, e nel far quindi rientro verso le acque territoriali italiani, solo in quel momento contatta l'MRCC Roma per segnalare questo che è stato appena prodotto come.
1: Ma la fonte di queste sue cognizioni, ciò che ha appena riferito, è diretta oppure la deduce dall'analisi della corrispondenza intercorsa con i MRCC?
0: Io questa attività,
1: cioè l'azione dell'essere saliti a bordo, dell'avere trasbordato, ecco, le ha prese da una fonte particolare, ha studiato i documenti?
0: Beh, direi proprio di sì, nel senso che sono
1: quindi state. Quindi sta riportando il contenuto di quali,
0: sì,
1: atti?
0: Sono state effettuate delle audizioni da parte del personale coinvolto da questo punto di vista, che ha quindi.
1: Quando sono sbarcati, voi avete fatto delle verifiche della documentazione di bordo?
0: Sì, questo per forza deve essere fatto.
1: Sempre.
0: Dalla verifica della documentazione di bordo, oltre al famoso certificato di idoneità che non era coerente, risultavano due persone imbarcate irregolarmente. Cioè,
1: chi erano?
0: Era un greco, Apostolos e un signor Gatti.
1: Signor Gatti, erano imbarcati, ha detto?
0: Erano imbarcati in maniera irregolare, nel senso che ogni unità navale mercantile, sì, italiana deve essere dotata di un ruolo di equipaggio, all'interno del quale ruolo vengono, sì, registrate le persone imbarcate con le loro mansioni, sì, e con i loro contratti di arruolamento. In questo caso sia l'Apostolopos sia il Gatti.
1: Apostolopoulos.
0: Comunque,
1: scusa, cittadino greco, va bene.
0: Il cittadino greco.
1: Detto Jason, perché questo è il suo nome. Jason.
0: Jason. Giasone.
1: Prego.
0: E il signor Gatti non,
1: Giasone, giusto,
0: non risultavano nel ruolo di equipaggio del rimorchiatore Mare Ionio. Non risultavano imbarcati. Per cui,
1: avete approfondito questo punto?
0: Sì, nel senso che non c'era nuovo questa situazione, cioè non ci siamo meravigliati.
1: Perché?
0: Perché precedentemente all'evento di cui si parla, circa
1: allo
0: sbarco del 12, quindi risalendo al 2 di settembre, la Mare Ionio, che si trovava a Pozzallo per altri tipi di operazioni, aveva richiesto alla capitaneria l'imbarco di queste due persone,
1: degli stessi due soggetti,
0: chiedendone l'imbarco con la qualifica di tecnici armatoriali.
1: È una qualifica che trova cittadinanza nella normativa vigente?
0: Allora, questa è una qualifica che è piuttosto generica e viene utilizzata normalmente per individuare persone non specificamente di equipaggio, quindi deputate a una specifica mansione a bordo della nave, ma che possono asservire alla stessa per i suoi bisogni. Faccio l'esempio se dovesse esserci la necessità di una manutenzione di tipo tecnico particolare, che quindi non ha una specifica mansione nel mansionario dell'equipaggio,
1: sì,
0: può essere imbarcato un tecnico con questa specifica qualifica allo scopo di mantenere, gestire, supervisionare quella specifica attrezzatura. In questo caso, alla richiesta della Capitaneria di Porto di specificare i motivi e chiarire quali fossero le posizioni di questi due tecnici armatoriali, l'agenzia marittima rappresentante dell'armatore non ha fornito sufficienti giustificazioni affinché si potesse individuare all'interno di quella funzione una specifica attitudine allo scopo della nave e quindi della sua navigazione,
1: cioè alle attività coerenti
0: con il certificato di idoneità della nave stessa.
1: Quindi
0: al diniego
1: gli impedite di salire a bordo.
0: Al diniego impediamo di salire a bordo, no, perché fisicamente non ci
1: no,
0: possiamo.
1: No, gli impedite di navigare.
0: Diciamo non li registriamo, ecco, a ruolo, e quindi automaticamente.
1: E com'è che poi ce li siamo ritrovati a bordo della Mare Ionio, che rientra da Malta il 12 di settembre e ottiene il posto per ragioni sanitarie in favore dei,
0: allora,
1: 27 trasportati?
0: Dopo il 2 settembre la Mare Ionio fa rotta verso Licata, e il 10 di settembre...
1: Licata? Dove siamo? Licata. Dove siamo? Licata.
0: Licata?
1: C'è una trascrizione, dov'è Licata?
0: E praticamente alla parte, diciamo, ovest di Pozzallo,
1: provincia di
0: in provincia di Agrigento, non lontano
1: c'è
0: da Pozzallo.
1: Sì, c'è un porto.
0: C'è un porto,
1: bene.
0: C'è un ufficio circondariale marittimo, un porto piccolo di Licata. E in quella sede la Mare Ionio reitera la stessa richiesta che Pozzallo aveva rigettato. Attraverso le comunicazioni che ovviamente le capitanerie quotidianamente effettuano per motivi di coordinamento e di uniformità di trattamento,
1: sì,
0: Pozzallo ovviamente aveva comunicato a Licata che c'era questa situazione in atto, cioè questi due personaggi, questi due soggetti non erano stati autorizzati ad imbarcare a Pozzallo per quella specifica motivazione. Licata quindi svolge le medesime attività di Pozzallo e rifiuta anch'essa l'imbarco di questi due soggetti a bordo del Mare Ionio. Succede che quindi
1: il 10 settembre viene notificato questo rifiuto?
0: Il 10 settembre viene notificato questo rifiuto. Succede che lo stesso giorno la Mare Ionio prende le spedizioni, cioè richiede alla Capitaneria di Licata di lasciare il porto con destinazione Lampedusa. Ovviamente la Capitaneria di Porto di Licata autorizza la Mare Ionio a lasciare il porto con quel personale imbarcato specifico nel ruolo dell'equipaggio, senza i due soggetti di cui abbiamo parlato prima.
1: Quando parte quindi da Licata?
0: Da Licata parte il 10 di settembre.
1: E doveva recarsi in ragione delle spedizioni?
0: Da quanto dichiarato dal comandante a Lampedusa.
1: Facciamo un po' di nomi. Il comandante della motonave, finora non l'abbiamo menzionato.
0: Il comandante Marrone.
1: Marrone si chiama.
0: Marrone. Pietro Marrone.
1: Poi dell'equipaggio chi altri faceva parte? Che lei sappia, se si ricorda.
0: C'erano Caccia come in quel caso vice capomissione, e in quel caso era il rappresentante dell'armatore, e poi c'erano le persone di equipaggio.
1: L'armatore come si chiamava?
0: Chiedo scusa?
1: L'armatore, il nome dell'armatore della
0: Metz.
1: Sì, ma era presente sull'era a bordo?
3: Allora dovremmo dire anche i nomi. Caccia?
1: Sì. Giuseppe Caccia, se lo ricorda.
0: Giuseppe Caccia, sì. Giuseppe Caccia e Alessandro Metz, se non ricordo male.
3: Alessandro Metz sarebbe il quale?
0: Qualifica di armatore.
3: Quindi il legale rappresentante dell'armatore.
0: Il legale rappresentante dell'armatore.
3: Metz era il legale rappresentante dell'armatore?
1: era l'armatore.
0: Ma di fatto era l'armatore, cioè il legale rappresentante. Lui è l'armatore della nave.
1: Qual è la funzione dell'armatore rispetto ad un
3: era il legale rappresentante della Hydra Social Shipping Metz, Alessandro? Questo dice il capo di imputazione. Vorrei capire se aveva questa qualità.
0: Sì, no, era
1: cosa è Hydra Social Shipping? L'ho menzionato io più volte. Cosa è?
0: La Hydra Social Shipping è una società che diciamo gestisce la nave, gestiva la nave Mare Ionio, il cui armatore era Alessandro Metz. Quindi la Hydra Social Shipping è una società di gestione.
3: La proprietaria della nave, la società.
0: La proprietaria della nave, il proprietario è l'armatore, di fatto.
3: Io leggo dati indicati nel capo di imputazione di proprietà della Hydra Social Shipping, questo leggo. Se è un errore ne prendiamo atto, ce lo dica lei naturalmente.
1: Vabbè, spieghi la posizione della Hydra Social Shipping, chi ne era il presidente, se se lo ricorda, chi ne era il vicepresidente, se se lo ricorda, se no lo chiediamo ad altri testimoni, e il rapporto tra la Hydra Social Shipping e la motonave.
0: Allora, per quanto riguarda l'organigramma della Hydra Social Shipping, io non ricordo con precisione la struttura.
1: Va bene.
0: Ricordo che comunque la Hydra Social Shipping era la diciamo coloro la società che gestiva in nome per conto dell'armatore e la Mare Ionio.
1: In nome per conto dell'armatore Metz, Alessandro.
0: La Mare Ionio, sì.
1: Ok, benissimo.
3: Allora andiamo nell'ordine pubblico ministero. Sì, sì. Casarini Luca che ruolo aveva? Quindi completiamo questo aspetto.
1: Sì, stavo
3: così,
1: infatti chiedendo, era a bordo.
3: Poi dopo.
1: Sì, sì, per
3: Casarini
1: carità.
3: Luca che ruolo aveva quindi?
0: Casarini Luca era faceva parte della Hydra Social Shipping.
1: Su questo tema lei permetterà.
3: Era presente sempre sulla nave all'atto dello
0: sbarco?
3: Al
0: momento non sono in grado di dirlo perché non lo ricordo presente.
3: Quindi lei ricorda che aveva comunque un ruolo nella gestione della società?
0: Sì.
3: Colpani Agnese? Se lo ricorda?
0: No, non lo ricordo. Non lo ricordo.
3: Erano... Si è parlato prima di Gatti Fabrizio Ciro Giuseppe.
0: Sì, Gatti era la persona che dicevo prima è stato imbarcato sì. In maniera diciamo non regolare e aveva la funzione di assistente sanitario.
3: Di medico quindi?
0: Assistente sanitario non so se sia la stessa cosa di medico, non credo che avesse lo stesso.
3: Vabbè, possiamo andare avanti allora. Andiamo pubblico avanti. Ministero.
1: Quindi Luca Casarini non era a bordo della...
0: Non lo ricordo, non posso...
1: C'è da chiarire alla Corte che voi, in quanto Capitaneria di Porto, avete operato fino a un certo punto, e cioè fino alla redazione della informativa 820 e dopo avete risposto con 4 annotazioni nel corso dell'indagine a 4 sollecitazioni fatte un po' da me e un po'
0: sì,
1: evidentemente
0: io personalmente...
1: dal procuratore D'Anna, ma... Lo spieghi alla Corte così chiariamo le idee. Avete partecipato all'attività di intercettazione telefonica?
0: No.
1: Avete partecipato all'attività di elaborazione dei dati offerti dai tabulati relativi al traffico telefonico sulle utenze degli imputati?
0: No, assolutamente.
1: Avete partecipato alle attività relative alla disamina degli elementi estratti attraverso la copia forense degli apparecchi telefonici ed informatici, computer e quant'altro sequestrati agli odierni imputati?
0: No, assolutamente no.
1: Cosa avete fatto?
0: Noi abbiamo, per quanto mi riguarda,
1: abbiamo cercando di circoscrivere.
0: Raccolto nell'immediatezza dell'evento quelle informazioni documentali e operative che ci hanno indotto a individuare una connotazione penale nella misura in cui è stata redatta una comunicazione ai sensi del 1231 codice della navigazione e 650 codice penale, proponendo in questa specifica situazione la possibilità di induarne anche una connotazione penale per l'articolo 12.
1: E infatti l'informativa che qui abbiamo più volte menzionato si conclude con una prudente prospettazione all'autorità giudiziaria di un'eventuale configurazione del più grave, evidentemente più grave delitto del favoreggiamento della immigrazione clandestina. Ma il fascicolo aborigine viene generato da un'informativa che attesta nei limiti della cognizione, la sussistenza di indizi per la contravvenzione di cui al 650 del codice penale, per quale motivo?
0: Perché la Mare Ionio, nonostante fosse stata destinataria di altre diffide ad intraprendere la navigazione con quell'assetto e con quella intenzione, precedenti diffide rilasciate da altre capitanerie di porto, si è di fatto ha operato
1: due punti e chiariamo per la Corte: era diffidata dal effettuare attività di monitoraggio in mare ai fini di eventuali operazioni di search and rescue quando parte da
3: quindi
1: Licata.
3: se c'era una diffida diretta alla Mare Ionio ad effettuare attività di salvataggio, dovremmo chiarire chi l'ha emessa e quando, qual era l'oggetto esatto. Anche perché l'imputazione ha una specificazione, ha un inciso, e vorremmo capire meglio.
0: La diffida è stata emessa dalla Capitaneria di Porto di Palermo e dalla Capitaneria di Porto di Trapani. Sono due diffide differenti, ma che hanno lo stesso oggetto di fatto, cioè quelle di intraprendere l'attività di monitoraggio e soccorso eventuale con quel genere di unità, con quella certificazione.

0: temporaneamente tollerabile, per cui dice guarda, mettiti in regola entro e non oltre questa data, ma comunque puoi continuare a navigare, oppure se la deficienza è talmente grave da imporre quindi una immediata rettifica, la capitaneria ne dà notifica.
1: E questo fu il caso della Mare Ionio?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Perché dice talmente grave? Faccelo faccia capire.
2: Però scusate, acquisiamo i dati di fatto prima, sì, perché sì, non vorrei, poi è complicato leggere verbali così lunghi. Queste diffide quando sono state emesse? La data, la ricorda, il mese, l'anno, il giorno?
0: Allora, io non ricordo con precisione la data, ma sicuramente in un periodo antecedente alla partenza della Mare Ionio da Licata.
2: Quindi prima del 12 settembre,
0: prima del 10 settembre.
2: Quindi erano ancora efficaci queste diffide.
0: Assolutamente.
2: Ora, siccome
0: sì,
2: io nel capo di imputazione leggo diffidato ad effettuare in maniera stabile,
0: sì,
2: questo inciso ha un motivo, ce lo può chiarire?
0: Assolutamente sì, perché come dicevo prima, la stabilità, quindi la sistematicità dell'attività di soccorso, di intervento, non può essere diciamo nel nostro ordinamento diciamo accettata da questo tipo di navi. Dicevo prima, una nave che si trova in navigazione e in maniera occasionale, perché magari si trova davanti una situazione di emergenza, presta soccorso e ha l'obbligo di farlo, l'ordinamento nazionale e internazionale concede, diciamo così, una deroga dalle sue certificazioni.
2: Quindi impone a prescindere da eventuali diffide. Esattamente. Questo è il senso del...
0: La stabilità, sì, quindi la sistematicità, comporta che la nave che deve esercitare questo tipo di attività debba dotarsi di personale specializzato, equipaggiamenti specializzati, ma soprattutto la nave stessa deve essere in grado di svolgere quel servizio in maniera sistematica.
2: Ora, se non ho capito, mi chiarisco un passaggio. Nonostante questa diffida, comunque la Mare Ionio chiese il posto e fu concesso.
0: Nonostante questa diffida, la Mare Ionio chiese il posto e fu concesso, perché in quel momento la situazione era emergenziale, cioè l'amministrazione doveva tutelare le persone che erano a bordo.
2: Sì, ma ripeto, voglio solo chiarire i dati di fatto. Allora, pubblico ministero, se deve proseguire, prego.
1: Sì, intanto potevo cogliere l'occasione per sottoporle, così pure alla difesa, l'allegato 9 della informativa più volte richiamata, perché qui dovrebbe esserci traccia del provvedimento che incuriosiva la Corte. Bene.
2: Sì, poi vabbè, il test ha già riferito, poi dico delle produzioni si può parlare anche
1: in un secondo
2: momento per non appesantire l'esame.
1: È corretto. Io vorrei produrre questo allegato perché contiene il provvedimento.
2: Poi a questo punto ne parliamo
1: alla
2: fine, c'erano anche gli altri documenti già esibiti nella seconda occasione.
1: Sì.
2: Quindi esibiamo anche questo al test.
1: Allegato 9. Siccome lei non ricordava con esattezza, si può ben comprendere, sono passati anni, adesso rileggendolo, cosa si ricorda? Visto che è citato nell'informativa da lei sottoscritto.
0: Sono sostanzialmente due provvedimenti della medesima natura, del medesimo tenore, con il quale la Capitaneria di Porto di Palermo, per sua vece la Capitaneria di Porto di Trapani, che effettua la relata di notifica, intima al rimorchiatore Mare Ionio, il rimorchiatore Mare Ionio dall'effettuare quelle attività che di fatto parrebbero incompatibili con il servizio per il quale l'unità è stata certificata.
1: Lei prima ha fatto riferimento ad un carattere ancora più severo del provvedimento, perché ha detto se la situazione è talmente grave, così pare che lo fosse nel caso della Mare Ionio al 12 di settembre o nel tempo antecedente, l'autorità competente avrebbe ben potuto disporre di riportare, cioè di restituire, di sgravare l'imbarcazione delle proprie dotazioni. Io ho capito che c'è una gradualità nel provvedimento sanzionatorio
0: sostanzialmente,
1: che può colpire l'unità navale fino a questo punto, quindi non è soltanto un divieto, ma è anche una prescrizione
0: attiva, nel senso che quelle dotazioni messe in quella posizione e soprattutto con quello scopo

0: potevano astrattamente costituire, se possibile, anche un pericolo per la stessa unità.
1: Ma se è possibile, va bene, io non lo so quanto il Presidente possa considerare pertinente, però dico, se è possibile lo dobbiamo capire anche noi.
0: Sì, in ipotesi, perché ovviamente queste sono situazioni...
2: Presidente, invito il pubblico ministero a tenersi nelle domande appunto alla ricostruzione in termini fattuali. Qua se parliamo delle ipotesi possibili...
3: Questo sì, però scusate, io non ho sentito perché parlavo con un cancelliere prima.
2: No, stavamo cominciando a solcare, diciamo, come dire, una strada ipotetica. E siccome sembra che dobbiamo...
1: Tenevo a sapere se ora che ha letto l'allegato 9, credo di averlo passato, le è tornato in mente quale fosse l'esatto contenuto della diffida di cui ha fatto cenno prima rispondendo alle sollecitazioni del Presidente.
0: La diffida è sempre stata quella, cioè la diffida è stata quella dall'intraprendere quella attività di monitoraggio e di soccorso per il quale la Mare Ionio chiedeva di essere autorizzata a fare.
1: Va bene. Voglio produrre l'allegato 10, siamo sempre nel corredo documentale dell'informativa 8 del 2020 che voi mettete in risalto per sottolineare, vediamo se se lo ricorda, una violazione alle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione. Voi suggerivate la configurazione dell'articolo 1230 del reato di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione. Perché?
0: Il codice della navigazione al 1231 sostanzialmente riporta una sanzione, una norma penale in bianco, cioè dice che
1: in bianco.
0: Sì. Dice sostanzialmente che è passibile di 1231 codice della navigazione. Impone quindi al comandante di rispettare operare secondo le certificazioni di sicurezza in possesso della nave, e quindi chiunque violi quel tipo di certificazione può essere imputabile della condotta penale punto di vista individuata, e quindi correlazione tra il certificato di onorabilità della Mare Ionio e il servizio effettivamente svolto da parte della Mare Ionio ha comportato quindi la concretizzazione del 1231 codice della navigazione.
1: Molto bene, colgo pertanto l'occasione per chiedere la produzione, dando seguito a queste allegazioni, dell'allegato 10 della vostra informativa 8, va bene? Che è l'allegato che contiene la documentazione del certificato di idoneità della più volte menzionata motonave.
0: Sì.
1: Questo allegato 10 riporta l'oggetto del certificato di idoneità. Stiamo a ripetere, lo ha detto più volte e mi sembra che in qualche maniera ce ne siamo resi edotti. Produrrei anche l'allegato 11 perché viene subito dopo menzionato nella vostra informativa ed è un allegato che contiene il verbale di visita ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di idoneità, quindi è attività di carattere istruttoria che è stata svolta dalla Capitaneria di Porto di Trapani. Naturalmente sono allegazioni che lei dovrebbe ricordare,
0: sì,
1: perché vi hanno consentito di impostare sotto il profilo giuridico e per quanto vi competeva la CNR.
0: Sì, sì, di fatto quello è il verbale di visita che diciamo è l'istruttoria che poi il verbale di visita che la commissione di visita incardinata presso la Capitaneria di Porto di Trapani ha svolto, al buon esito della quale avrebbe rilasciato il certificato di idoneità. E in questo verbale, oltre ad attestare la presenza o meno di determinate caratteristiche tecniche, si registrano anche le eventuali deficienze riscontrate, con quindi la proposta alla società armatrice di rettificarle.
1: E c'è una proposta della quale si possa segnalare i contenuti e possa essere illustrata? Qualcosa di concreto che sarà stato detto ai responsabili di Hydra Social Shipping per rimediare alle proprie inadeguatezze? Se allora, non c'è, non se lo ricorda, lo troveremo, va bene?
0: Nella misura in cui non avendo svolto certo, io questa attività,
1: no, per carità, noi però la studiato.
0: Per tabulas le abbiamo acquisite e motivo per il quale poi abbiamo proceduto, certo, dal punto di vista. Sostanzialmente il verbale si conclude con un elenco di irregolarità riscontrate che sono ovviamente tutte quelle temporaneamente tollerabili, diversamente non si sarebbe potuto rilasciare il certificato.
1: Temporaneamente tollerabili.
0: Tollerabili, sì. E delle conclusioni che portano la commissione di visita a esprimere il parere favorevole del rilascio del certificato di idoneità per quei servizi per il quale erano state già certificati, e quindi questo è un verbale di rinnovo sostanzialmente del certificato, e quindi rimorchio, rimozione dalla superficie di oli minerali con trasporto e discarica degli stessi, e servizio speciale che è quello del trasporto di carico solido uniformemente distribuito in coperta non scorrevole in navigazione come indicato nel certificato di classe.
1: Benissimo. Nello scorrere la vostra informativa 8 del 2020 mi imbatto in questa precisazione. C'è un elenco relativo al contenuto dei manifesti di carico. Cosa sono i manifesti di carico?
0: I manifesti di carico sono documenti, sempre fanno parte dei documenti della nave, in cui la nave mercantile, in questo caso, elenca il carico che ha a bordo e che quindi è destinato a essere trasportato e ricapitato presso un'altra destinazione.
1: Ecco, e voi che ne avete fatto cenno nell'informativa, in che termini l'avete valutata agli effetti, così dire, del riscontro delle fattispecie?
0: Nella misura in cui nel manifesto di carico era presente un container con all'interno delle dotazioni varie di deputate verosimilmente alla effettuazione sistematica delle attività di soccorso e di salvataggio. Questo container ovviamente era stato individuato come carico destinato alla consegna presso,
1: sì,
0: un non specificato proprietario,
1: Zarzis,
0: esattamente, era Zarzis in Tunisia, per cui da quello che si evinceva dai documenti di bordo la Mare Ionio avrebbe dovuto recapitare questo carico presso Zarzis in Tunisia.
1: Mentre
0: sostanzialmente non è mai avvenuto questo recapito, questa attività che si sarebbe invece concretizzata come coerente col suo certificato, perché una volta che è stata la nave ha sbarcato i migranti con queste dotazioni a bordo,
1: sì,
0: la nave, anziché andare e quindi proseguire idealmente quel viaggio che avrebbe dovuto essere interrotto a causa dell'evento,
1: sì,
0: fortuito, è andata ad Augusta, se non ricordo male. Quindi,
1: sì.
0: E fra l'altro è curioso il fatto che ancora negli ultimi tempi, quindi nel 2025,
1: sì,
0: questo carico fosse ancora presente a bordo della Mare Ionio.
1: Come fa a dirlo?
0: Lo dico perché è stata oggetto di una recente sentenza del TAR Lazio.
1: Recente quanto?
0: Aprile, è stata pubblicata nell'aprile scorso.
1: Aprile 2026.
0: Aprile 2026.
1: Di che si tratta?
0: Sostanzialmente la società Hydrashipping aveva fatto ricorso contro la Capitaneria di Porto.
1: Quindi la stessa società,
0: la medesima società della Mare Ionio, aveva fatto ricorso contro la Capitaneria di Porto di Trapani,
1: sì,
0: perché asseriva che la Capitaneria di Porto di Trapani avesse per l'ennesima volta,
1: sì,
0: rigettato l'istanza di, sì, inserire nel certificato di unità la dicitura rescue.
1: Cioè salvataggio. Bene.
0: E aveva ovviamente apportato a sua suffragando la sua,
1: sì,
0: posizione il fatto che la Capitaneria di Porto di Trapani non solo aveva rigettato la sua istanza, ma era arrivata al limite estremo di dover ritirare il certificato di idoneità, perché dopo una reiterata attività di diffida dal rimuovere,
1: sì,
0: quelle dotazioni, la Mare Ionio non lo aveva ottemperato.
1: Questa quindi diffida a rimuovere quelle dotazioni è contenuta anche nell'allegato che le ho mostrato
0: sostanzialmente
1: prima. Quindi la prima volta, o forse me lo dirà lei, la prima volta che gli è stato sono stati diffidati dal rimuovere le dotazioni risale a settembre del 2020 e nel 2025 se ne è tornato a parlare per una Mare Ionio che è mutata, che lei sappia, non lo so se ha informazioni al riguardo.
0: Sì, sostanzialmente non sono mutate.
1: Stiamo parlando sempre dello stesso rimorchiatore.
0: Non sono mutate le condizioni per le quali la Mare Ionio avesse a bordo questa dotazione che al limite nel 2000.
1: Ma io mi devo togliere una curiosità, ma c'era modo? No, la domanda è.
4: Io chiedo sempre che il test possa completare la risposta perché altrimenti
3: sì, facciamo
4: è sempre
3: completare
4: mondo.
3: Se stava
1: completi, chiedo scusa, completi.
0: Dicevo, la dotazione di cui si parla nella sentenza del TAR e che quindi il TAR impone di una volta per tutte togliere è la stessa dotazione che noi troviamo nel 2020 a bordo della Mare Ionio.
1: Quindi se tre contene, non so se c'ha l'allegato 11 bis che sto per produrre, anzi produco e glielo sottopongo, che ha a che vedere con il materiale da destinare a Zarzis. Eccolo qua, allegato 11 bis. Se lei ha l'informativa sotto mano, potrebbe scorrere e riferire, chiedendone l'autorizzazione al Presidente, l'elenco delle dotazioni, così finalmente abbiamo una fotografia dello stato di fatto.
0: Se posso,
1: che pare non essere mutato.
0: Se posso utilizzare la mia documentazione.
3: Sì, può consultarla.
0: Grazie.
1: Mi interessa l'elenco.
0: Nei manifesti di carico erano presenti tre container life jacket per 300 persone, due fast work boat a chiglia rigida, due water close chimici, due cabine docce, due lavandini, due zattere di salvataggio per 100 persone, 13 packages di sedie e panchine, dispositivi di pronto soccorso e medicinali supplementari per le necessità di 100 persone, 150 telitermici, 150 coperte, 2370 kg di acqua potabile, 52 kg di cibo preconfezionato, un gommone gonfiabile, 80 litri di benzina. Tutte queste dotazioni erano state riscontrate già all'epoca e che ovviamente rendevano incompatibile con l'attività che il certificato invece attestava la Mare Ionio. Queste stesse dotazioni sono state oggetto poi di
1: sono compatibili, quella è la mia curiosità, ma potranno un giorno considerarsi compatibili rispetto allo svolgimento di attività di salvataggio? Cioè, guardandole così, nel caso in cui si ipostatizzasse un certificato di sicurezza per rescue, sarebbero valutabili in senso positivo? Perché io ho capito che il vostro cruccio era di andare a verificare.
5: Alla domanda.
1: Va bene, dove mi sono fermato col punto interrogativo.
0: Allora, queste dotazioni sono dotazioni tipicamente di attività di search and rescue, di salvataggio. Si capisce anche dal quantitativo di dotazioni che una nave che ordinariamente ha 11 persone a bordo, quindi queste dotazioni possono configurare la funzione di search and rescue in una nave che fosse attrezzata in maniera idonea e conforme con la normativa in vigore.
1: Con la normativa in vigore. Life jackets cosa sono?
0: I giubbotti di salvataggio.
1: Fast work, se leggo bene, boat. Cosa
0: fast work boat sono dei piccoli mezzi nautici che hanno sostanzialmente la funzione, normalmente i fast rescue boat hanno normalmente la funzione di raccogliere a mare le zattere che si sono aperte
1: ecco.
0: E che quindi avvicinano le zattere in un unico punto di raccolta per cercare di tenere i naufraghi quanto più vicini possibile.
1: Molto
0: quindi
1: bene.
0: Hanno una funzione di raccolta delle zattere.
1: 13 packages, se si legge così.
0: Che sì, packages è il termine inglese per dire,
1: sì, per dire
0: confezioni. Credo che sia una terminologia comune, insomma, sedie e panchine.
1: Dispositivi di pronto soccorso, vogliamo immaginarli, 150 teritermici, pure ci arriviamo,
0: sì.
1: Acqua potabile in quantità 2370 kg, insomma potevano fare, nel caso in cui occorre occasionalmente questa nave, battendo le acque del Mediterraneo, nel braccio d'acqua che separa l'Africa dalla Sicilia, si fosse, come pure è accaduto, imbattuta in un gommone gravato da un numero soverchiante di individui che affrontano l'acqua per giungere in Italia, ce l'avrebbe fatta o non ce l'avrebbe fatta?
0: Il problema sta proprio in questo.
1: E quello dobbiamo spiegare alla Corte.
0: Perché
1: vediamo.
0: Queste non sono dotazioni della nave, ma sono state dichiarate come merce, quindi come carico, e quindi tecnicamente non sarebbero potute essere utilizzate.
4: Ma
0: per...
4: Presidente, la domanda del pubblico ministero
3: sì,
4: era un'altra.
3: Sì, la domanda è in fatto,
4: non
3: diciamo, se di fatto quelle
4: malesse.
3: Dotazioni consentivano una proficua
1: allora,
3: attività.
1: Di là, di là dall'etichetta, l'abbiamo capito, ognuno sì. C'ha il suo rango normativo, sì. Però dico è la propria, diciamo, il proprio scrupolo, ma concretamente questo tipo di dotazioni avrebbe potuto, sto parlando di un'attività casuale, di incontro casuale in mezzo al mare, di un gommone bisognoso.
0: Se impiegate correttamente sì.
1: Correttamente
0: sarebbero
1: sì.
0: State in grado di salvare.
1: E quindi il vostro controllo delle capitanerie di porto mira e mirerà ad una verifica di congruenza formalistica rispetto al certificato di idoneità o mira ad una verifica concreta? Ci faccia un po' entrare nella vostra forma mentis.
0: La verifica che noi svolgiamo.
1: Che noi rispettiamo.
0: La verifica che noi svolgiamo è una verifica di rispondenza tra quello che la nave effettivamente svolge come servizio e come navigazione, quindi l'abilitazione della nave ad andare a una certa distanza dalla costa, intendiamoci, rispetto a quelle che sono le dotazioni a bordo della stessa.
1: Bene.
5: Il nostro tempo a disposizione è terminato, dobbiamo fermarci qui. Vi abbiamo proposto l'escursione testimoniale del capitano di fregata Pierluigi Milella all'epoca dei fatti di questo processo, cosiddetto Mare Ionio, comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, oggi è in servizio, ormai ha fatto carriera, è al sesto reparto sicurezza della navigazione del Comando Generale Guardia Costiera a Roma. Il processo in corso è il cosiddetto processo Marrone più 5, vede il comandante della Mare Ionio Pietro Marrone tra gli imputati, Alessandro Metz, legale della Hydra Social Shipping, che legale rappresentante, che è la società armatoriale della ONG, della nave ONG Mare Ionio, e fa parte ovviamente della ONG Mediterranean Saving Humans, di Beppe Caccia e Luca Casarini, anche loro tra gli imputati, insieme al medico Agnese Colpani e il soccorritore Fabrizio Gatti. Per loro la contestazione e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata e finalizzata al profitto per aver soccorso 27 naufraghi nel 2020 che rimasero dal 4 agosto all'11 settembre bloccati e abbandonati sul ponte per 38 giorni sul ponte della petroliera danese Maesketien a est di Malta, e poi ovviamente vennero sbarcati a Pozzallo con l'autorizzazione del governo italiano, e questa sarà pure un'altra storia da risentire e riscrivere o ricordare nel corso di questo processo che stiamo sentendo, che però va un po' a rilento perché la media finora, anzi non la media, il ritmo è quello di due udienze l'anno. Speriamo che davanti a una lista di testimoni di circa una cinquantina di persone si riescano a fissare un po' più di udienze in calendario, per questo che è un altro caso che rimane in ambito penale, questa volta giudizio di primo grado, e che riguarda appunto l'attività di una nave di soccorso ONG e del suo equipaggio. Per quanto riguarda dunque lo speciale giustizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto che avete avuto sin qui e come sempre restate all'ascolto, buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
6: Sono le 23:01, questo era lo speciale giustizia di questa sera a cura di Sergio Scandura, andiamo avanti con i nostri appuntamenti, gli appuntamenti di Radio Radicale di questa sera, è il momento di Asiatica a cura di Valeria Manieri e Francesco Radicioni.
7: Radio Radicale, ben ritrovati all'appuntamento con Asiatica. Chi vi parla? Valeria Manieri. C'è con noi anche Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia e co-conduttore di questa rubrica. Buongiorno, anzi buonasera Francesco.
8: Ciao Valeria, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
7: Grazie per essere con noi, collegato da un altro fuso orario, in particolare da quello di Tokyo, Fabrizio Bozzato, Senior Research Fellow alla Sasakawa Peace Foundation di Tokyo. Ben ritrovato.
9: Un carissimo saluto a voi e a chi ci ascolta e ci guarda.
7: E allora, questa sera partiamo dal vertice G7 a Évian-les-Bains in Francia, che si è svolto dal 15 giugno fino appunto a oggi, dove ovviamente tra i grandi leader G7 c'era anche il primo ministro del Giappone Sanae Takaichi. La sua partecipazione ovviamente è stata ampia, tra l'altro preceduta anche da una tappa romana, e i temi affrontati dal G7 sono molteplici, ovviamente con le crisi internazionali al centro, sia quello che sta succedendo tra Iran e Stati Uniti. Sembra che siamo arrivati, diciamo, fortunatamente, forse a un punto di una risoluzione di un accordo di qualche tipo, ma soprattutto c'è stata anche la sessione dedicata alla sicurezza europea, alla quale ha preso appunto parte anche Takaichi, ma soprattutto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E Takaichi ha ribadito la posizione strategica del Giappone, il supporto incondizionato e continua all'Ucraina nel pieno rispetto alla volontà della sua popolazione, l'unità del G7, appunto il coordinamento e la centralità del G7 per spingere la Russia verso azioni concrete e immediate per la pace giusta. Tra l'altro, tema su cui è tornato, seppur in modo più sfumato, anche Donald Trump. Abbiamo alcuni di questi elementi, ma ovviamente poi i dossier di cui parleremo durante questa mezz'ora sono ampi. Ovviamente un'altra parte della puntata la dedicheremo più al ruolo che il Giappone sta svolgendo in questo preciso frangente politico e storico, anche nel quadrante più vicino a casa. Francesco.
8: Ma sì, Valeria, come ricordavi, mentre senza dubbio quella che un tempo si sarebbe chiamata la comunità internazionale è concentrata sul quadrante della crisi in Medio Oriente e della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, mi pare che il messaggio che l'unico leader del G7 dell'Asia, e cioè la premier giapponese Sanae Takaichi, ha voluto portare a questo vertice di Evian, sia stato abbastanza chiaro, e cioè in sintesi, cari europei, non dimenticatevi che la sicurezza dello scenario euroatlantico e la sicurezza dello scenario dell'Indo-Pacifico sono strettamente interconnesse, sono strettamente collegate. Nel comunicato firmato nelle scorse ore dei leader del G7, un comunicato congiunto sui temi sulle questioni geopolitiche, così viene chiamato, effettivamente un paragrafo sull'Indo-Pacifico c'è, comprese alcune cose che credo, ma adesso poi chiederemo conferma a Fabrizio Bozzato, interessassero parecchio la leadership giapponese. Innanzitutto il G7 ha confermato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. C'è una opposizione da parte del vertice a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo con la forza o con la coercizione nello stretto di Taiwan, e c'è un messaggio molto chiaro sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Diciamo così, gli ascoltatori che hanno la pazienza di seguirci lo sanno, il Giappone è un paese che si trova a dover fare i conti con minacce alla propria sicurezza praticamente da ogni lato, perché per un verso c'è la minaccia della Russia che sta lì, anzi che sta a nord, compresi nei territori che il Giappone considera propri delle isole Curili, c'è poi la minaccia nordcoreana, c'è ovviamente la minaccia cinese che tra l'altro, e ne parliamo forse troppo poco in Europa. Il Giappone ormai sono mesi che è sotto attacco in modo veramente virulento da parte della diplomazia cinese, ma anche dei media di Stato della Repubblica Popolare, dopo le dichiarazioni di Sanae Takaishi su Taiwan dello scorso novembre. E da allora praticamente non passa giorno che il Renminbi, che il quotidiano del popolo, pubblica un editoriale accusando il Giappone di essere l'Israele dell'Asia nordorientale, di essere neoimperialista, di rifare una rincorsa neomilitarista. Insomma, questo è lo scenario. Appunto, mi pare che in Europa si parli, come al solito, di altro.
7: Fabrizio.
9: Allora, in questa parte del mondo non c'è solo Annibale alle porte, ma pure Putin e Xi. Come giustamente ha sottolineato Francesco, il Giappone si vede minacciato e accerchiato, ragion per cui strategicamente deve far presente ai suoi partner europei e agli Stati Uniti che la sicurezza euroatlantica e quella indo-pacifica sono inscindibili e che per mantenere un indo-pacifico libero e aperto il Giappone è un partner necessario. Questo è il messaggio che Sanae Takaishi è andata a portare a Londra, a Roma e poi al vertice G7. Il Giappone sta cercando di costruire un pilastro, chiamiamolo per semplicità, non americano della sicurezza in Indo-Pacifico. E per farlo ha scelto partner in Europa che sono in primis la Gran Bretagna, paese col quale insieme all'Italia sta sviluppando il caccia di sesta generazione, il Global Combat Air Program, la Francia, ricordiamoci che Macron ha visitato il Giappone e ha firmato una ampia dichiarazione congiunta con Tokyo, e partner emergente, brillante se si vuole, l'Italia. Quindi di fronte alla sfida della Cina, al perdurare della minaccia nordcoreana, all'ombra lunga e cupa della Russia, il Giappone non solo ribadisce la propria centralità strategica, ma anche proattivamente sta creando o portando a un altro livello partnership importanti dall'altra parte dell'Eurasia. In più cerca di rafforzare i rapporti anche nel vicinato. Pensiamo alle Filippine. Il Giappone ha inviato di recente 1200 soldati, non ingegneri, soldati a manovre militari nelle Filippine. Fornirà naviglio militare di seconda generazione, di seconda mano, chiedo scusa, non generazione, alle Filippine, ha anche stipulato accordi importanti su quello che il Giappone chiama la sicurezza economica, per esempio un accordo sulla fornitura di terre rare con la Malesia.
8: Sulla sicurezza economica ci torniamo tra un attimo, perché era un altro, diciamo così, dei punti fondamentali, mi pare, che Sanae Takaishi ha portato in Europa in questo viaggio. Per rimanere ancora un attimo sul fronte più propriamente di sicurezza militare, lo ricordavi tu, Fabrizio, un attimo fa, quindi da un lato il Giappone si sta, diciamo così, adeguando a un mondo in cui come gli europei, per altro verso, a un mondo in cui la presenza americana è inferiore, ok, meno forte, ok, e meno protettivo. Come lo fa? Tu ricordavi gli accordi con i partner europei a partire proprio dal GCAP con Francia, con Italia, chiedo scusa, con Italia e Regno Unito in Europa per i caccia di sesta generazione, ma anche rafforzando le relazioni con diciamo, gli alleati dell'America in Asia. Citavi giustamente le Filippine. Filippine, non parliamo di un posto esotico, lo ricordiamo per gli ascoltatori, ma parliamo di un paese assolutamente cruciale per tutte le sfide della regione. Basta aprire una carta geografica, sono a poche decine di chilometri da Taiwan, inevitabilmente sarebbero coinvolte nel caso, Manila sarebbe coinvolta nel caso di una manovra militare intorno a Taiwan, sono uno dei paesi più esposti sul dossier Mar Cinese meridionale. Fondamentale per la sicurezza del Giappone, tra l'altro, anche compresa la sicurezza economica ed energetica del Giappone. Lo fa con l'Australia, lo ha fatto ed è stata forse la grande sorpresa della diplomazia dell'Asia degli ultimi mesi con la Corea del Sud. Saneta Kaishi si è incontrata ormai tante tante volte, sono diventati ogni 3 mesi praticamente gli incontri trimestrali, gli incontri con il presidente di sinistra della Corea del Sud, qualcosa che sembrava inimmaginabile per chi conosce un po' l'arte.
7: E invece?
9: Assolutamente, perché se si vuole costruire qualcosa che ricordi anche vagamente una NATO dell'Indo-Pacifico, rapporto stretto, non parlo di alleanza, ma una coordinazione stretta tra Giappone e Corea del Sud è essenziale. Si deve partire da lì e Sanae Takaichi lo sa bene.
8: Fabrizio, tu hai appena citato il termine una NATO dell'Asia. È sintesi giornalistica o si sta andando davvero verso qualcosa del genere?
9: È un'espressione che va maneggiata con molta cura.
8: Esatto, esatto.
9: Infatti ho detto qualcosa di vagamente simile a una NATO dell'Indo-Pacifico, dell'Asia, perché il sistema che regola le alleanze che fanno capo a Washington in Asia orientale e in Asia Pacifico più in generale è quello del Arajera, cioè c'è il centro che è Washington e poi ci sono vari raggi che vanno a collegarsi a Tokyo, a Seoul, alle Filippine. Ora, creare una rete, non parlo di un'alleanza, ma una rete di difesa tra paesi che vedono la necessità di contenere la Cina ed altri attori che sfidano l'equilibrio regionale, richiede un minimo di fiducia e di capacità di dialogare, che molto, fino a un recente passato non c'era. Quello che ha fatto e sta facendo Takaichi con la Corea del Sud è, direi, rivoluzionario. Bisogna però ricordarsi che da parte sudcoreana, non dico il loro presidente, ma comunque voci nella Corea del Sud continuano a esprimere una certa diffidenza verso il Giappone e chiedono, per esempio, per proseguire un dialogo che porti a rapporti più stretti sulla difesa, che il Giappone si scusi per quelli che sono stati i peccati storici del Giappone nell'area. Poi invece il dialogo con le Filippine procede a spron battuto e poi l'Australia è individuata come il partner preferenziale, anche se c'è un problema di geografia. L'Australia è nell'emisfero meridionale e non è nell'immediato vicinato giapponese. Ricordiamo che gli Stati Uniti stessi hanno, e non sto parlando solo di Okinawa, ma hanno anche una presenza militare molto importante nel vicinato, nel vicinato del Giappone e delle Filippine, a Guam, dove sembra che gli Stati Uniti porteranno un nuovo tipo di missili che serviranno per proiettare deterrenza verso la Cina.
7: Chiarissimo.
8: Ancora su questo fronte, tra l'altro, il Giappone sta facendo, proprio rispetto alla strategia, diciamo così, e alla crisi energetica, sta facendo tutta una serie di manovre, non saprei dire quanto di soft power, quanto invece di diplomazia economica vera, per esempio, rispetto al sud-est asiatico, che è stato drammaticamente colpito dalla crisi energetica legata allo stretto di Hormuz, e lo abbiamo detto tante volte da questi microfoni, insomma, di quanto il Giappone rimanga una presenza molto importante nel sud-est asiatico, sia come soft power che davvero da un punto di vista economico per tutta la regione. Quindi anche c'è stata banalmente, appunto, Saneta Caishi in Vietnam, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, proprio qui dai microfoni di Asiatica. Quindi anche su quel fronte lì, oltre che sul fronte India, per esempio, i rapporti tra Tokyo e Delhi vanno ormai da anni alla grandissima.
9: Certo, quando la leadership giapponese parla di sicurezza, raramente omette di far seguire il termine sicurezza dall'aggettivo economica. Per il Giappone la sicurezza si ottiene attraverso, certo, deterrenza, partenariati di sicurezza e difesa, ma soprattutto con l'assicurare la resilienza economica del Giappone e della regione. Per questo motivo, il Giappone sta guardando con molto interesse, per esempio, alle operazioni minerarie sul fondale oceanico. Il Giappone ha scoperto un importante giacimento di terre rare, giacimento sottomarino, nella sua zona economica esclusiva vicino all'isolotto di Minami Torishima, molto distante dal isole principali giapponesi, si sta coordinando per esempio con gli Stati Uniti, anche Washington si guarda alle possibilità offerte dalle operazioni minerarie sottomarine per attenuare quella che è la dipendenza energetica nei confronti di aree come possono essere il Medio Oriente. E il Giappone sembra stia anche negoziando un aumento significativo di importazioni di gas liquefatto dall'Alaska, oltre a continuare col progetto Sakhalin 2 che è con la Russia, ma si può invitare a cena anche il diavolo se questo serve.
8: Tra l'altro, proprio sulla questione diciamo così, della sicurezza economica, sicurezza delle catene di approvvigionamento, soprattutto dei minerali critici, comprese le terre rare, era questo, da quello che si era capito alla vigilia del G7, uno dei temi che Saneta Caishi voleva portare ad Evian. E il motivo è presto detto: il Giappone, dopo che era già avvenuto nel 2012, nel mezzo di altre tensioni diplomatiche tra Pechino e Tokyo, è di nuovo, ancora una volta, diciamo così, soggetto a tutta una serie di restrizioni sulle esportazioni di minerali critici. E su questo la proposta del governo di Saneta Caishi mi è sembrata abbastanza concreta, cioè facciamo, come per l'energia, delle riserve comuni di minerali critici. Quanto vuole investirci su questa idea, Tokyo, e come lo vuole fare, Fabrizio?
9: Allora, Tokyo è determinato a investirci quanto gli sia possibile investire. Ricordiamo che la grande potenza, il quasi monopolista, non è più così, ma lo dico per semplicità, delle terre rare, dei minerali critici, è la Cina. E la Cina, da quando...
8: E lo ricordiamo agli ascoltatori, ha una quota molto significativa della parte estrattiva, ma esatto, ha praticamente il monopolio per quanto riguarda la lavorazione di questi metalli, che sono assolutamente indispensabili per la costruzione di qualunque cosa tecnologica. Tanto, certo, che in questi giorni è qui a Roma il portavoce del Ministero degli Esteri giapponese, appunto, ci ha detto c'è un rischio grosso di bloccare le esportazioni, per esempio, di materiali di equipment medici dal Giappone verso l'Occidente. Quindi non riguarda solo noi, Fabrizio.
9: Assolutamente. Da quando sono iniziati chiamiamoli dissapori su Taiwan, Pechino molto scientificamente ha cominciato a porre sanzioni o a limitare fortemente le esportazioni di alcuni minerali critici verso il Giappone, per punire Tokyo e costringerlo a indietreggiare o a più miti consigli sulla questione di Taiwan. Per questo motivo è vitale per il Giappone trovare o creare nuove catene di approvvigionamento di minerali critici. Questo è più importante per la sicurezza del paese di partenariati o alleanze sulla difesa. Il Giappone si sta muovendo in entrambe le direzioni: sicurezza economica, catene di approvvigionamento e rafforzamento di partnership su difesa e industria della difesa. E qui rientra in pieno il Global Air Combat Program, il GCAP, caccia di sesta generazione, che il Giappone sta sviluppando con il Regno Unito e l'Italia, e sembra anche, ecco, che il Canada sia interessato a entrare come osservatore.
7: Ecco, no, volevo appunto, visto che mancano alcuni minuti, un po' ripartire da dove abbiamo iniziato, cioè il vertice G7. Con quali paesi del G7, tu citavi appunto poco fa Gran Bretagna, Canada, Italia, oggi davvero il Giappone ha più business in ballo e interessi comuni in ballo, considerando anche, diciamo, che l'interlocutore atlantico preferenziale, gli Stati Uniti, sono per varie ragioni un interlocutore caro fedele, ma insomma affaccendato in tante faccende che non sempre coincidono con quelle del Giappone.
9: Sì, gli Stati Uniti restano necessari, ma non sono più sufficienti. Per cui il Giappone sta creando, oppure portando a un livello superiore, la collaborazione con paesi con i quali c'è una forte compatibilità. In primis il Regno Unito, e tra Giappone e Regno Unito la cooperazione si profila sulla sicurezza tecnologica e strategica. Il GCAP, chiaramente, sicurezza economica, la Francia, ricordiamo la visita di Macron a aprile e gli accordi che sono stati presi.
7: Esatto, non l'abbiamo citato prima.
9: E l'Italia, con cui il Giappone sta cooperando nella difesa industriale, GCAP, spazio, molto importante il dossier spazio, c'è stata qui di recente a Tokyo una conferenza sulla collaborazione Italia-Giappone nel settore spaziale, e in più coordinamento politico che riguarda non solo l'Indo-Pacifico, ma anche l'area euro-mediterranea e financo, come è stato dichiarato da entrambe le parti, l'Africa.
7: Francesco, vuoi aggiungere qualcosa?
8: Sì, volevo... diciamo, tutto questa tutti questi cambiamenti che appunto stiamo vedendo negli ultimi mesi nella politica estera del Giappone, nella diplomazia del Giappone, nella politica di sicurezza internazionale del Giappone, si riverberano anche a casa con tutta una serie di cambiamenti significativi, sia sul ruolo delle forze armate giapponesi, non rispetto a quello che dice la, diciamo, la propaganda di Pechino. Poi se uno guarda le curve, diciamo così, dell'aumento delle spese della difesa di Tokyo e quelle della Cina degli ultimi 20 anni, insomma, è
9: La matematica
8: complicato.
9: non è un'opinione.
8: Esatto, è complicato accusare il Giappone di militarismo. Così come una riforma molto interessante per esempio sull'intelligence giapponese, che anche quella era soggetta a tutta una serie di restrizioni e sta venendo cambiata proprio per adattarsi a questo scenario. Così come di aprile, se non sbaglio, sulla vendita di armamenti da parte del Giappone. Insomma, ci sono tante novità anche interne.
9: Certo, hai fatto benissimo a ricordare che il Giappone è sembra intenzionato a entrare nel quello che è il mercato delle forniture militari nella regione, cosa che fino a qualche anno fa sarebbe stata politicamente, non dico impossibile, ma molto difficile qui in Giappone. Mentre con questa amministrazione il Giappone si è avviato con convinzione verso la strada che lo porta ad essere un fornitore di piattaforme di difesa e equipaggiamento militare a vari paesi nell'area, sia come venditore, ma anche come donor, nel senso che il Giappone ha la capacità di donare o di vendere a prezzo di favore importanti piattaforme militari a paesi emergenti nella regione, quali possono essere le Filippine, l'Indonesia, eccetera.
8: Tra l'altro, una regione che, lo ricordiamo a chi ci ascolta, è inevitabilmente, che sta vivendo inevitabilmente tutta una modernizzazione delle forze armate, appunto, di paesi, penso al sud-est asiatico, penso anche all'Asia meridionale. Tra l'altro, anche lì con qualcosa che abbiamo difficoltà a vedere, e cioè accordi intra-asiatici. Sempre più interessanti. Forse la puntata che abbiamo fatto recentemente, Valeria, sul Vietnam, abbiamo citato l'accordo tra Delhi ed Hanoi
7: Esatto.
8: sui missili BrahMos, che indiani, ma con tecnologia russa, quindi ecco, frutto anche di una partnership con la Russia. Insomma, ci sono molti movimenti anche su questo fronte in tutta la regione.
9: Il quadro è molto complesso e molto dinamico. Cito anche visto che ne ho esperienza diretta, la settimana scorsa si è firmato un protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa dello Sri Lanka e la Sasakawa Peace Foundation, attore della diplomazia pubblica giapponese.
8: E Sri Lanka anche lì, ma diciamo gli ascoltatori che ci ascoltano settimana dopo settimana lo sanno. Sri Lanka non è solo una meravigliosa meta turistica, ma diciamo è un paese che si trova letteralmente nel cuore dell'Indo-Pacifico, nel cuore del Golfo del Bengala, quindi visto che abbiamo riscoperto, o dovremmo aver riscoperto, mettiamo qualche caveat, la geografia. Insomma, la posizione di Sri Lanka è tutt'altro che marginale, insomma, no, Fabrizio?
9: Certo, è al centro di quello che è l'Oceano Indiano, quindi ci passò pure Marco Polo, per fare un riferimento storico. Quindi quando si tratta di potenza navale, proiezione navale e contenimento marittimo nell'Oceano Indiano, bisogna guardare lo Sri Lanka.
8: Oltre che essere un paese, ma su questo recuperatevi puntate di qualche anno fa, dove negli anni sono arrivati esatto. una quantità incredibile di investimenti cinesi. Fabrizio citava la parte marittima, ovviamente soprattutto nei porti, ed è paese vicinissimo all'India. Prima o poi ci torneremo anche su Sri Lanka, Valeria. Ma dobbiamo chiudere.
7: Sì,
8: però.
7: Dobbiamo andare davvero a chiudere. Io ringrazio Fabrizio Bozzato, Senior Fellow della Sasakawa Peace Foundation di Tokyo. Grazie per essere stato con noi. Grazie al compagno di viaggio Francesco Radicioni, co-conduttore e corrispondente dell'Asia, ancora in questi giorni a Roma. Per Radio Radicale noi ci fermiamo qui per questo appuntamento con Asiatica, ci ritroviamo il prossimo mercoledì stesso posto stessa ora e ovviamente sempre qui su Radio Radicale. Intanto buon proseguimento con i nostri programmi.
6: Sono le 23:32, il prossimo appuntamento è il Medio Oriente visto da Gerusalemme a cura di Roberta Iannuzzi con Fiamma Nierenstein.
10: Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, la rubrica di Fiamma Nierenstein. Fiamma, buongiorno e bentrovata.
11: Eccomi.
10: Allora, buongiorno. Inevitabilmente, buongiorno, questa settimana parliamo del accordo preliminare, memorandum, preaccordo che è stato firmato tra Stati Uniti e Iran, che riguarda diciamo lo sblocco dello stretto di Hormuz e regola tutta una serie di questioni, ma con dettagli che per il momento non sono per niente chiari. Parliamo della reazione che di Israele, della questione del Libano che pare gli Stati Uniti vogliano ritenere inclusa, diciamo, in quell'accordo, che però diciamo non ha visto la partecipazione di Israele alla firma, che dovrebbe essere, c'è stata una firma digitale ma l'annuncio di una firma a Lucerna che ancora non è avvenuta.
11: Esatto.
10: E dunque il punto di vista di Gerusalemme credo che sia, insomma, importante in questo momento.
11: Guarda, Roberta, proprio poco fa, prima che adesso ci parlassimo, sentivo alla radio l'intervista a un membro del Parlamento del Likud che si chiama Amitai Levi e che è un membro importante della Commissione Esteri e Difesa, perché lì sono unite, della Camera, cioè della Knesset, va bene? E fra le mille cose che lui diceva, un po' cercando, insomma, di, come posso dire, di non rispondere troppo crucciato alle domande dei giornalisti, che sono tutti sul fallimento del rapporto con gli Stati Uniti di Trump, come ti puoi immaginare, l'essersi affidati troppo, l'aver troppo creduto in questa amicizia, l'aver troppo pensato che questo avrebbe riparato Israele dal grandioso problema iraniano, perché quello resta sull'orizzonte. Ma la cosa specifica per cui ti dico di questa sua intervista è perché lui lì ha detto una cosa molto pesante che riguarda l'UNIFIL. Ha detto, fra le varie cose che riguardavano il Libano, che tu hai citato come una delle questioni principali, ha detto: e come possiamo fare poi noi a fidarci di qualsiasi istituzione internazionale che salvaguardi un eventuale cessate il fuoco, che in questo momento non c'è, come tutti sanno, e se l'UNIFIL fornisce agli Hezbollah i film dei movimenti dell'IDF, cioè filma l'IDF, si muove e fa la spia praticamente agli Hezbollah, e il giornalista stupito, come immagino sarai stupita te in questo momento, e come ero io ascoltando la radio, gli ha chiesto: ma sei sicuro di quello che dici? Sicuro, gli ha detto, molto più che sicuro, abbiamo tutti i documenti in proposito, quindi questa te la do come una primizia di cui probabilmente oggi si occuperanno in diversi. E io non l'avevo mai sentita dire, sapevo che non ci fosse una fiducia totale, va bene, nei confronti dell'atteggiamento equidistante dell'UNIFIL, perché tutti hanno sempre detto che, data la sua composizione, data la sua prevalente religione nell'ambito degli uomini che le appartengono, insomma tante cose, va bene, che hanno influenzato le sue posizioni più favorevoli a Hezbollah che non a Israele, però non ho mai sentito dire questa cosa specifica e quindi te la riferisco, perché mi sembra una cosa molto interessante che valga la pena di un approfondimento che io qui non sono in grado di fare, perché evidentemente lui riceve queste notizie da fonti molto dirette che io non ho. E lui invece, essendo membro della commissione, che è una commissione molto specifica, molto delicata, un po' diversa, come ti puoi immaginare, da quella e da quelle analoghe che ci sono negli altri paesi nel mondo, ecco, e quindi lui le sa queste cose, le assicurava, è anche un personaggio pulito, chiaro, insomma, non ha... Va bene, detto questo, veniamo un po' alla radice della questione. La radice di questa questione si chiama frustrazione, si chiama delusione e si chiama una quantità enorme di punti interrogativi rispetto proprio alla concezione che ha caratterizzato il rapporto fra Israele e Stati Uniti nel corso di

0: ha sempre avuto in mente l'Iran, lo ammetta o non lo ammetta, ecco, qui come ha detto Netanyahu nel suo discorso, lo scopo della mia vita è sempre stato porre fine al pericolo che è su di noi dall'Iran. E qui, insomma, vorrei che ci fosse un po' di buon senso nell'ascoltare questa frase che io dico, perché alle volte, sai, noi non siamo abituati a pensarci, dico noi italiani, ora io sono anche israeliana, ma ora se mi metto nei panni di una fiorentina quale io sono, per me resta difficile immaginare di essere in un costante pericolo di vita, ma qui nel momento stesso in cui l'Iran realizzasse la bomba atomica, Israele è perduta, letteralmente, insomma, non che non potrebbe combattere, certo che lo potrebbe e lo farebbe, forse anche con successo, questo non lo possiamo sapere, però certamente, insomma, l'idea di subire un attacco atomico sarebbe molto realistica e molto forte. E ti dirò, by the way, che questi 60 giorni, io non torno a tutti i particolari dell'accordo, perché mi immagino che li avrete guardati tutti per filo e per segno, dico bene, Roberta?
1: È per quello che, insomma, si è trapelato, sì.
0: Ma, ora anche su questo ti dirò una cosa, su questo trapelato, che è un buon punto, perché è anche la stessa parola che mi hanno usato in Israele, ti dirò perché. E, ecco, dicevo, quindi questa, diciamo, il rischio che è contenuto è anche che nel corso di questi 60 giorni che vengono definiti di trattativa e che in realtà sono quelli, te lo riassumo in un secondo, in cui si riapre lo stretto di Hormuz, che nel frattempo, immagino che lo saprai, invece gli iraniani hanno seguitato a sparare in queste ore addirittura, va bene, nel mentre anche gli Hezbollah sparavano, quindi Israele agli Hezbollah ha risposto con Hormuz, non c'entra niente, per fortuna, però diciamo al momento la parte antiamericana, chiamiamola così, non si è taciuta, ecco, diciamo, ora è vero che ancora la firma di cui tu parlavi non è avvenuta, però si poteva pensare che il buon senso trattenesse, no, non è stato così neanche a Hormuz, e questo comunque lo lascio da parte perché non fa parte del nostro discorso. Torno invece al trapelato, perché una delle cose che, e torno all'atteggiamento qui di Netanyahu, che Netanyahu ha detto, è stato, che si dice appunto con spalancando gli occhi, alzando le sopracciglia, che Israele avrebbe richiesto, questo non l'ha detto Netanyahu, si dice che Israele avrebbe richiesto di vedere l'accordo, naturalmente, no? Hanno sempre camminato per mano, pensa te all'attacco a tutte e due le guerre, va bene? Pensa, ecco, pensa a quella del 13 giugno e poi pensa anche a quella di questo febbraio, i due sono stati per mano in momenti veramente molto difficili, spalla a spalla con gli F-35 nel cielo, una coordinazione di movimenti straordinaria sia sugli obiettivi nucleari che sia sull'eliminazione della leadership, quando ancora sembrava all'orizzonte che l'obiettivo fosse di cambiare il regime, cosa di cui non si parla più assolutamente, per carità, anzi avrai sentito che ieri Trump ha detto beh, però invece gli iraniani sono molto moderati, l'hai sentita, no? Questa, fra le tante dichiarazioni che ormai si incatenano l'una all'altro in una teoria di fuochi d'artificio che non sono più nemmeno controllabili, sono talmente tanti, ha detto a Netanyahu che dovrebbe stare più cauto in Libano e che forse il lavoro in Libano lo devono finire i siriani, questo se vuoi è un punto che dopo possiamo un attimo guardare più da vicino, non accadrà. Ecco, questo te lo dico subito, questo non accadrà, è un'altra di quelle cose che Trump dice che non accadrà. E non accadrà perché a Giuliani non gli conviene affatto di essere visto come uno che difende gli interessi di Israele, e ha fatto sapere che questa è la ragione fondamentale per cui, molto onorato dalla fiducia di Trump, tuttavia non può accettare, non può accettare la proposta, sì. Allora vediamo un attimo, appunto, Netanyahu che cosa ha detto? Che non l'ha detto lui, ritorno su me stessa, si dice che appunto Israele ha richiesto di venire a conoscenza dei paragrafi precisi dell'accordo,

0: la proposta di accordo, ma non l'ha mai avuto in mano, cosicché poi quello che ci si rigira fra le mani è soltanto la maniera encomiastica e straordinariamente sarcastica, anche vittoriosa, no? Con cui la presenta l'Iran, e poi alcune specificazioni e poi i discorsi di Vance, i quali discorsi di Vance hanno tutti quanti un punto esclamativo, perché poi Vance viene visto come uno degli uomini che più da vicino hanno sempre seguitato a suggerire a Trump che rispetto al suo punto di vista sulla priorità degli interessi americani, la questione medio orientale doveva essere risolta e allontanata, perché insomma era lontana, ecco, gli Stati Uniti sono un'altra cosa. Questa è un po' la cosa che l'atteggiamento di Vance seguita a suggerire, e non sa quanto poco realistica sia questo punto di vista, per due motivi. Il primo è che comunque l'accordo probabilmente o non verrà raggiunto oppure mostrerà tante di quelle falle che il mondo dovrà ben presto accorgersene, sia ad Hormuz che sia ancora molto di più nel rapporto col mondo islamico. Il secondo punto è appunto quello del rapporto col mondo islamico. Dare all'Iran una vittoria vuol dire dimenticarsi completamente di quello che è stato l'atteggiamento dell'Iran nei confronti del mondo intero, a partire dai suoi cittadini, nella affermazione dei principi islamici di una sharia intesa nella maniera più stretta e più autoritaria possibile, nei confronti delle donne, di chi la pensa diversamente, degli omosessuali, delle molte etnie e religioni che sono presenti in Iran, pensa ai Baha'i per esempio, tanto per dirne una piccola ma significativa, ecco, penso a tutte le esecuzioni a decine di migliaia che dobbiamo continuamente inghiottire, va bene, ecco. E adesso fa veramente un po' impressione di vedere tutti questi punti esclamativi su quella che viene dichiarata una pace possibile, perché prima di sapere se prima di dichiarare questa una pace e prima di dire se è possibile, io penso che le cose dovrebbero essere un po' esaminate a seconda degli elementi di conoscenza che abbiamo a disposizione. Allora, un tema che è stato discusso qua molto è la effettiva possibilità che la cosa accada veramente, cioè che l'Iran accetti che cosa, qual è il punto centrale per Israele, è la questione dell'uranio arricchito naturalmente, e qui si tratta sia dei soliti 480 kg, sia però c'è anche tutto un arricchito al 60%, il cui destino quindi è soltanto quello di una bomba atomica, perché l'uranio arricchito al 60% non va da nessun'altra parte. Poi però c'è quello arricchito al 20%, che ce n'è anche di quello una riserva, e poi ci sono delle tonnellate di uranio non arricchito che però, se le centrifughe restano in possesso dell'Iran, arricchiscono molto rapidamente. Il processo delle centrifughe gli iraniani sono maestri, questo è uno dei temi, quindi non si capisce nulla di questa cosa. Doveva finire questo uranio? In che senso loro si sono impegnati a non cercare di realizzare la bomba atomica? Perché questo è tutto quello che si sa, che si sono impegnati su questo, che non avranno la bomba atomica, che non hanno detto non arricchiremo più e non hanno nemmeno detto che consegneranno l'uranio, non c'è niente di tutto questo ancora. Quindi Israele ovviamente non solo si preoccupa, va bene, ma si ricorda come tutta una serie di piani erano stati organizzati e come questi piani poi sono stati fermati all'ultimo momento. Cioè l'amministrazione americana ha ritenuto che fossero realizzabili e importanti proprio fino all'ultimo, e poi a un certo momento, ma un'ora prima che Trump dichiarasse che aveva intenzione di fare la pace, era pronto un'azione, non dico che questa azione fosse diretta in maniera precisa verso le riserve di uranio, oppure che fosse, che avesse questo come scopo principale, però certamente nella mente di Israele questo è sempre la cosa principale, e quindi questa cosa che è la principale nella mente di Israele, invece in tutte le cose che di cui si parla in questi giorni, beh, lì si parla soprattutto di prezzi della nafta, il gas, no? L'apertura di Hormuz, mi pare che sia questo.
1: Questo è diciamo il tema fondamentale, soprattutto visto da qui, ovviamente. Ed è anche quello con cui si è presentato al G7 Trump, chiedendo, anche se in maniera più riluttante delle altre volte, una collaborazione per lo sminamento dello stretto.
0: Io ho visto una faccia molto di cattivo umore, ho visto le immagini nella televisione, come abbiamo detto tutti, ho visto un personaggio stravolto, sinceramente, un uomo. Allora, qui aspetta. Veniamo all'altra cosa. Netanyahu ieri in un suo discorso, in cui invece aveva un'aria piuttosto pimpante, stranamente si vede che voleva rassicurare l'opinione pubblica, dire non siamo perduti, anche se l'America se ne va per conto suo, e penso fosse questo il messaggio, perché era sorridente, aveva un buon aspetto, era elegante, parlava velocemente, insomma l'ho visto messo male, ecco, Netanyahu tante volte. Ieri invece appunto ha detto, beh, noi abbiamo le nostre priorità, l'Iran non avrà mai la bomba atomica, e il Libano di certo noi non abbandoniamo i nostri cittadini, noi comunque saremo sempre in prima fila per fare gli interessi di Israele, questo sono io, questi siamo noi, questo è Israele. Ti dico subito fra parentesi che ci sono i poll nuovi, no? Ci sono dei poll che sono fatti soprattutto da sinistra, quindi è difficile capire se sono buoni o non sono buoni, poi sai, i poll non sono mai veramente buoni. Comunque Eisenkot lo avrebbe superato di un punto al momento, cioè Bibi ci avrebbe 31 seggi, Eisenkot 33 di 2, invece Bennett è andato giù a 25. Però ora come ora la sinistra potrebbe, gli hanno chiesto a un certo momento a Netanyahu, ma presidente, ma lei pensa di presentarsi alle prossime elezioni? Lui ha detto, non solo penso di presentarmi, ma io penso anche di vincerle. Quindi diciamo il suo punto di vista è quello di uno che non si sente, come lo definiscono vario, visto che c'era un articolo sul Sole 24 Ore l'altro giorno che diceva il peggiore sconfitto è Netanyahu. No, ora veramente non mi pare. Mi pare il peggiore sconfitto è Trump, semmai, se proprio si volesse fare una graduatoria. Netanyahu ha fatto quel che doveva fare. Vorrei vedere un altro leader. Ha avuto un'occasione straordinaria dopo un momento tragico, il più tragico della storia del suo paese, cioè il 7 ottobre, di combattere una battaglia con il presidente che aveva portato l'ambasciata americana a Gerusalemme, e di combattere fianco a fianco il peggiore dei nemici di Israele e del mondo intero, no, ti ricordi che
1: certo.
0: Ecco, e che doveva fare? Lui ha combattuto con Trump. Avrei voluto vedere chi avrebbe detto a Trump, no, io non voglio combattere insieme agli americani. È una follia pensare anche una cosa del genere, quindi qui non c'è stato un errore di Netanyahu. Non sto dicendo che Netanyahu non fa mai errori, per carità, ne può aver fatti tanti, ma non è questo l'errore, non certo quello di essersi alleato con Trump in un momento in cui Israele aveva particolare bisogno di ristabilire dei parametri di autodifesa che guardassero sui sette fronti su cui era costretto a combattere dopo il 7 di ottobre. Questo
1: diciamo che più che sconfitto è vittima, come sono stati vittime anche i paesi europei negli ultimi mesi, dei cambiamenti di umore e di rotta di Trump, apparentemente insomma anche inspiegabili. Oggi sui giornali italiani, in un articolo che era intitolato Il delirio di Trump, si parlava anche di una frase in cui avrebbe detto Israele non esisterebbe nemmeno se non ci fossero gli Stati Uniti, se non ci fossi io.
0: Questo appunto è una follia dire una cosa di questo genere, perché Israele dalla sua nascita nel 1948 non ha fatto altro che combattere guerre impossibili, va bene? Ricordati che nel 1948 fu assalita da tutti i paesi arabi circostanti e ha vinto anche in quella situazione. Nel 67 era aggredita su tutti i fronti e ha portato una straordinaria vittoria. Nel 73 sembrava morto perché era in un sandwich di un'aggressione spaventosa, insomma, che veniva da tutte le parti, e ha vinto anche quella volta. Insomma, Netanyahu disse giustamente a Biden che non lo voleva fare andare a Rafah, dove invece doveva per forza andare, sia per salvare i rapiti e sia per prendere Sinwar, come di fatto poi è successo. Gli disse: ma guarda, sì, va bene, mi vuoi levare le pallottole, mi vuoi togliere le armi, ok, noi combatteremo con le unghie e coi denti. Questo è il modo come Israele ha dovuto combattere, come sta a combattere. Trump in questo non c'entra niente, insomma, veramente questa è una prerogativa del popolo ebraico. Sono 2000 anni che lo si vuole fare scomparire, sono 2000 anni che il popolo ebraico vince anche le battaglie più impossibili di sopravvivenza, è lo spirito, no?
1: Chiama un altro dettaglio, sì, dell'accordo che è trapelato, è lo scongelamento dei beni che sono stati sequestrati all'Iran, e anche un investimento notevole nel paese. Tu sai qualcosa di più?
0: È il titolo di prima pagina oggi su tutti i giornali, perché appunto si parla di 300 miliardi. Vance ha messo le mani avanti su questa storia dicendo non verranno prelevate dalle tasse dei cittadini americani, per cui si apre una gara per sapere da dove forse sono investimenti, appunto, può anche darsi, come dici te, che siano investimenti, e su questo io non ho una parola da dire, perché la mente degli investitori è molto diversa da quella di una giornalista, vabbè, non c'entra nulla, e quindi non saprei dire se è una buona idea investire in Iran. A me non sembra davvero, perché un paese in cui l'80% dei cittadini è contraria al regime che la governa con la violenza, in ogni caso non lo vedo come un regime stabile, ma forse io sono un'illusa della democrazia e quindi può essere questo. Volevo un attimo dire una parola sul Libano.
1: Prego.
0: Ecco. Allora, sul Libano ci sono sempre aperte le trattative, c'è Yehiel Leiter che è molto bravo, insomma, e sta cercando di trattare, e seguita a ripetere in maniera molto incoraggiante che c'è una grande parte dei libanesi che non spera altro, come Israele, di fare una pace fra questi due paesi, a cui si contrappone Hezbollah, e soltanto Hezbollah. Lì purtroppo il fatto che il paese, va bene, le sue molte facce, cristiani di tutti i generi, siano impediti da questa presenza degli Hezbollah, condita da questa presenza andirivieni anche palestinese, che ti ricorderai appunto che tutta la guerra dell'82 quella fu combattuta perché lì c'era, si era stabilito un fortilizio guidato da Arafat, che poi è stato sconfitto, e lui dove se ne andò, e andò in esilio, e poi fu fatto ritornare con gli accordi di Oslo. Storia veramente perversa e controversa, perché dopo averci dedicato una guerra a questa cosa poi fai tornare il tuo nemico. Ma questo è Israele che deve sempre chiedere scusa al mondo di esistere, eccetera, e poi che cerca sempre di tenere buoni i suoi nemici. È questa forse la lezione del 7 di ottobre, quando si è capito che tu puoi fare qualsiasi cosa. Gaza era stata sgomberata, infatti, ma poi questi sgomberi non servono a niente, servono solo a creare uno spazio perché si prepari una nuova guerra. Questa è un po' anche la storia con l'Iran, no? Tu ci fai una pace che serve a loro a preparare una guerra. Questo è la verità dei fatti, e chiunque abbia studiato il Medio Oriente sa di che cosa sto parlando, è la sua natura, insomma, non c'è poco da fare. Ma tornando al Libano, appunto, io ho l'impressione che lì qualche spazio ci potrebbe anche essere, ma c'è soltanto se Israele tiene duro adesso. Se Israele, davanti a Trump che gli dice vai via, sgombera l'esercito, dà anche la più vaga sensazione di debolezza, lì è veramente la fine. Allora lì gli Hezbollah verranno di nuovo nutriti come il principe dei proxy dei proxy dell'Iran, saranno quelli che terranno l'avamposto, seguiteranno a scavare tutte queste gallerie che portano a un'invasione identica ma più larga, naturalmente più importante, più numerosa, uguale a quella di Hamas, perché lì la cosa che sta venendo fuori è tutto questo grande intreccio di gallerie sotterranee che sono delle casematte, nello stesso tempo anche dei carceri per dei rapimenti, piuttosto anche delle caserme per i loro soldati. E quindi questa è la storia, c'è da tenere duro, e io sono sicura che per tanti motivi, compreso anche forse quello delle elezioni, Netanyahu non mollerà il Libano, non mollerà il Libano, e sinceramente credo che chi desidera che fra i due che fra le due parti buone, che esclude quella degli Hezbollah, ci possa essere un giorno una firma, non deve tanto basarsi sull'imposizione di Trump, perché questa imposizione di Trump serve soltanto agli Hezbollah a cercare più soldi e più armi via via che entrano all'Iran per sé, e l'Iran sa benissimo che gli conviene fornirli, anche perché sono sempre un alibi, non questo alibi del Libano, ma l'Iran non vuole un Libano in pace, l'Iran vuole un Libano dominato dagli Hezbollah. È molto facile capire questo concetto, basta guardare alla storia di questi ultimi decenni, che cosa non ha fatto il Libano, in Libano gli Hezbollah di esplosioni, uccisioni, come posso dire, Putin non è nulla in confronto, ecco, rispetto a quanta gente hanno fatto ammazzare gli iraniani e gli Hezbollah in giro per il mondo. Beh, tutto questo insomma dovrebbe spingerci a una certa prudenza nel considerare la bontà. Qui ci sono, sai, ci sono quelli che dicono, possiamo fidarci dell'Iran perché le cose vadano meglio. In che senso? Nel senso che l'Iran palesemente, mentre da una parte è molto astuto nelle trattative, ha portato le cose fino a questo punto, ha saputo giocare Hormuz, che è stata la grande carta nelle sue mani, il grande errore di Trump, quello è stato, no? L'errore di Trump, è evidente che è quello, e ha saputo giocare quella carta magnificamente, poi però appunto, sai, come appunto la rana dice allo scorpione, ma perché mi pungi, affogheremo tutte e due, lui dice, lo scorpione dice, ma io sono uno scorpione, questa è la sua natura, questa è la sua natura, è nata per quello nel 1979, c'è scritto nei libri che aveva scritto Khomeini, come li aveva scritti in persiano, nessuno li sapeva leggere, finché Bernard Lewis tirò fuori questi testi, li fece tradurre e si capì di che cosa si trattava, come questa rivoluzione prevedeva un'applicazione furibonda della Sharia e una conquista del mondo non islamico all'Islam più estremo. Questa è la sua natura, e quindi mi farebbe piacere partecipare a queste gioie, a questo coro di pace che si sente in questo momento, che invade i giornali, che cercano in qualche modo di riabilitare un po' Trump su questo terreno, dicendo beh, però forse in fondo era meno peggio di quello che si pensava, ma invece la verità è che è solo più spaventato di quello che si pensava. Io credo che anche su questo, se vuoi possiamo concludere, perché credo anche che la cosa che a lui lo ha spaventato terribilmente, questo ci deve far riflettere, è stato il fatto di vedere arrivare i corpi dei soldati che venivano uccisi, che non sono stati molti, però ha perso degli uomini. L'America è un come il resto l'Europa in questo, no? Ha una cultura in cui questo dolore, che è un dolore terribile, e te lo dico da un paese che che soffre proporzionalmente al piccolissimo numero dei suoi abitanti dei lutti intollerabili, ecco, per sopportare che muoiano dei giovani in guerra devi veramente avere una forza d'animo spaventosa ed essere convinto che il tuo scopo è, numero uno, la vita dei tuoi figli, e numero due, la bontà dell'operazione che stai compiendo. Evidentemente a Trump gli è mancato questo spirito, e per questo, per il momento almeno, si può dire che abbia ceduto. E in seguito ci sono 60 giorni e noi ci risentiamo durante questi giorni.
1: Certo, ci risentiamo la prossima settimana. Grazie davvero, Fiamma. Grazie a Fiamma Nilsen.
2: Un saluto agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento per vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di giovedì 18 giugno. Alessandro Teodori in regia, Michele Lembo in studio per questa parte della programmazione di Radio Radicale. Cosa trovate in queste prime pagine? L'accordo tra Iran e Stati Uniti, l'accordo appunto trova moltissimo spazio, anche se nella edizione che abbiamo a disposizione ancora ci sono dei dubbi. Poi nella tarda serata di mercoledì è arrivata la conferma ufficiale che l'accordo è stato firmato in maniera telematica, come era stato annunciato già nei giorni scorsi. Era disponibile appunto questa prospettiva. Nella tarda serata di mercoledì è arrivata la conferma ufficiale sia da fonte ufficiale iraniana che da quella americana. Peraltro le agenzie riportavano appunto in quelle ore che Donald Trump ha firmato personalmente la copia del memorandum con l'Iran mentre era a cena col presidente francese Emmanuel Macron a Versailles, un appuntamento a cui peraltro il presidente degli Stati Uniti teneva molto. Questo è il tema che trova larghissimo spazio sui quotidiani, con naturalmente declinazioni diverse. Per esempio il Domani: blocco revocato e soldi all'Iran, ecco i dettagli del piano Trump. Invece il Manifesto, con una foto in sottofondo di Donald Trump con una espressione non propriamente soddisfatta, titola con questa parola "vinto", si gioca anche un po' sull'ambiguità delle dichiarazioni di Donald Trump, che ha comunque manifestato una certa soddisfazione per questo accordo, ma le letture sono anche di tipo diverso. Il Secolo XIX, ecco il testo dell'accordo: un fondo di 300 miliardi per ricostruire l'Iran. Insomma, trovate questa questione un po' su tutti i giornali. Alcuni, quelli che vi abbiamo citato, hanno scelto di metterla in primo piano. Anche Il Giorno, per esempio: Trump, pace e minacce, ora la firma con l'Iran. Altra notizia che riguarda sempre anche quello che è stato discusso in questi giorni che abbiamo alle spalle, il vertice di Evian del G7, ma poi la decisione a livello europeo, la questione dei rimpatri immediati. Il Secolo d'Italia titola proprio con queste parole: l'Italia fa scuola, storico sì dell'Unione Europea, la direttiva sul modello Albania, Meloni, abbiamo cambiato l'Europa. Tra l'altro Meloni ha parlato di questo tema anche nella conferenza stampa a seguito appunto della chiusura dei lavori di Evian. L'Unità chiama questo provvedimento con un altro nome, con un'altra parola che circola molto in questi giorni: l'Europa vota la remigrazione. Ma non si tratta esattamente di questo, l'Unità però la interpreta così: i popolari sconfessano il Papa e vanno con i nazisti, a usare toni abbastanza duri, anche se più felpati, diciamo. È l'Avvenire: misure senza dignità, decisivo l'asse tra PIE e le destre, il plauso di Meloni, il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore, la preoccupazione dei vescovi, diritto al rischio, sicurezza e solidarietà debbono stare insieme. Tema appunto di cui si è discusso anche dal G7, ma è la decisione, come spiega con precisione l'Avvenire, è del Parlamento europeo. E lì si sottolineano anche l'asse appunto con con la destra e naturalmente la questione poi vedremo come sarà discussa anche nei prossimi giorni. Per quello che riguarda i vescovi è scomparso Camillo Ruini, un nome che è stato al centro dell'opinione, diciamo, pubblica negli ultimi 25 anni almeno, 30 anni almeno, presidente della CEI nell'epoca berlusconiana, e tra l'altro è stato ricordato anche con un po' di risentimento nei giorni scorsi per la questione di aver negato i funerali a Pier Giorgio Welby, ricorderete, nel 2006. Oggi ci sono diversi ritratti sui quotidiani, certamente sull'Avvenire trovate un ritratto molto particolareggiato, approfondimenti nelle pagine interne. Papa Leone celebra nella giornata di giovedì appunto i funerali del fratello esperto e saggio. Cominciamo a leggere qualcosa più da vicino, poi vi diremo quello che non c'è sui giornali e vi diremo anche qualcosa su una iniziativa del Partito Radicale. Camillo Ruini, sguardo pastorale, mente culturale, ha saputo incalzare Prove Me Wrong, questa è una citazione da Charlie Kirk, un occidente in decadenza e vincente, è il titolo, quello che vi ho letto, di un ritratto di un editoriale di Giuliano Ferrara, proprio di Camillo Ruini. Leggiamo qualche passaggio. Aveva uno sguardo amico e pastorale, Camillo Ruini, anche allegro e parrocchiale, ma una mente culturale, da antropologo, da storico, da filosofo classico, con una punta perfino di affilato e ambiguo materialismo. Ecco, forse potrebbe ricordare una figura di Corrado Guzzanti, ma questa è una battutaccia che sto aggiungendo io. Da conoscitore, esperto di umanità, Francesco Cossiga scherzava ciò che gli capitava spesso quando diceva, litigando, che sembrava perfetto vice segretario regionale della Democrazia Cristiana. Non scherzano perché non conoscono quell'arte quanti lo relegano nella cosiddetta era berlusconiana, appunto, o insistono nel suo profilo presunto di attivista della destra ecclesiale. Qui correttamente, mi perdonerà la parola Giuliano Ferrara, appunto l'autore dell'articolo, c'entra una questione molto importante: la realtà appunto oltretevere non è così facilmente schematizzabile con destra e sinistra, ma è un mondo molto molto più complesso, magari oscurantista, appunto reazionaria per la difesa dei principi non negoziabili. Stupidaggini, dice Ferrara. Ruini era una personalità modernista, modernissima, non modernista, modernissima, un illuminista cristiano legato all'idea che l'anima senza il corpo soffre, anche in paradiso, dove deve sentirsi come un pinguino all'equatore. Sublime immagine post-dantesca consegnata da Antonio Polito in una conversazione sulla morte con il Corriere della Sera. Calcolatore astuto nella funzione di emissario papale nel corso del lungo ciclo Giovan Paolino e Ratzingeriano, quella sì un'epoca storica mai vista dai tempi di Pio IX, rimpiange, scherziamo appunto. Ferrara. Ruini considerava la politica, quando era chiamato a maneggiarne le premesse e le conseguenze, una variante sorniona dell'amicizia, un tosto affare di inimicizia da dipanare con saggezza. Qui poi entriamo, diciamo, più nella complessità della prosa di Giuliano Ferrara, a cui vi rimandiamo appunto un ritratto davvero ricco, interessante, che ci restituisce anche la lettura di Giuliano Ferrara di questo importante protagonista della vicenda italiana, per essere stato presidente della CEI appunto degli ultimi decenni, non solo dell'era berlusconiana. Che cosa manca nei quotidiani di oggi? Non c'è, almeno nelle prime pagine, menzione di quanto invece sta accadendo in Afghanistan. Ne hanno parlato Maurizio Turco e Irene Testa. Noi intanto ne approfittiamo per darvi un appuntamento, perché domenica 21 giugno a Piazza Santi Apostoli ci sarà una manifestazione alle ore 17 in Piazza Santi Apostoli. Le donne afghane continuano a essere private della libertà, hanno scritto appunto dal Partito Radicale in una nota, dell'istruzione, del lavoro e della possibilità stessa di partecipare alla vita pubblica. Per questo il Partito Radicale ha aderito a questa manifestazione. Poi vi daremo altri particolari. Non trovate appunto l'Afghanistan nelle prime pagine, l'Iran appunto sì, diversi approfondimenti, questo ve l'abbiamo già detto. Vi segnaliamo in particolare un'intervista di Ruben Della Rocca, che sentite settimanalmente da Radio Radicale, un'intervista al professor Abdollah Hammadi sull'accordo USA-Iran, pressing sul regime, intervista che trovate sul Riformista a pagina 7. Che cosa altro segnalarvi su questo tema? Vediamo se troviamo qualcosa. Torniamo al manifesto, che oltre a scherzare, diciamo così, sul profilo che emerge di Donald Trump, e ci sono appunto diverse letture, egli stesso ha cercato di rivendicare quella che si è chiusa nella serata di mercoledì come una vittoria. Scrive il manifesto: i piccoli del G7 gestiscono il grande. E appunto, e questo è un editoriale, poi lo potete leggere integralmente sul manifesto per darvi un po' il senso dei giudizi che trovate sui quotidiani. Tornando sul Foglio, Trump fa il piazzista con il suo deal. Leggiamo qualche riga in più: il presidente americano difende l'accordo con l'Iran. Se il regime non si comporta bene, ricominciano le bombe. Ha detto il bastone americano si è rotto, ci dice Trofimov, un'intervista. E la lealtà tra alleati non conta più. Sotto un'altra intervista: il regime iraniano invece è euforico e ora controlla l'economia globale. Ora l'economia globale proprio forse non proprio, ma certamente la questione dello stretto di Hormuz, che sembra uscire da questa grave crisi con un profilo diverso da quello che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni. Forse questa è una questione che va approfondita. Per quello che riguarda Ruini, ancora un altro approfondimento oltre all'editoriale di Ferrara, siamo ancora sul Foglio, sempre in prima pagina: morte del cardinal Ruini, generale Don Camillo che guidò la rivoluzione di Giovanni Paolo II. Da Loreto in poi la missione fu quella di riportare la chiesa al centro del villaggio, il cruccio della rilevanza. Erano un po' le parole d'ordine appunto della vicenda del presidente della CEI Ruini. Prendiamo invece Libero, e qui trovate una lettura della questione rimpatri, di cui abbiamo detto, di tipo diverso. L'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra, si gioca appunto con questa parola che è molto in uso in questi giorni: espulsioni veloci, freno ai ricorsi, ecco come saranno le nuove norme. Meloni che dice finalmente ci danno ragione, Salis e compagni fascisti. Poi un box, la barca dell'ex onorevole PD Ranucci, l'antifascista con lo yacht di Hitler. E appunto c'è una foto di questa barca a vela e il tema molto molto inflazionato, diciamo, dell'assimilare uno yacht con un certo tipo di ricchezza. A volte forse i SUV costano molto di più. Ma trovate tutto questo su Libero. La Verità invece si occupa del Covid, da Radio Radicale potete recuperare anche sul sito i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, sono sempre molto interessanti e ci restituiscono un po' anche il senso di una fase della storia recente. Gestione della pandemia, si tenta il colpo di spugna, scrive La Verità. Movimento 5 Stelle pretende che Arcuri possa mentire sul Covid. Il senso di questo articolo è spiegato spiegato nel sottotitolo: i grillini vogliono che l'ex plenipotenziario e il suo leader venga audito in commissione senza alcun vincolo di testimonianza veritiera, eppure deve dire perché sono stati spesi miliardi in mascherine e tamponi fallati. Cavallo di battaglia questa questione della prima fornitura di mascherine, ricorderete, su cui ci furono anche allora moltissime polemiche. Bartolozzi e prescrizione invece è il titolo che trovate, che prende maggior spazio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Si parla di giustizia qui in questi termini, come vi abbiamo detto. Per approfondimenti ancora sulla giustizia invece dovete prendere Il Dubbio, un retroscena su quello che sta succedendo al CSM, assalto al CSM, gli indipendenti sfidano le correnti, un retroscena per capire appunto quello che è avvenuto con la mancata riforma del CSM. Infatti trovate anche un editoriale di Enrico Novi su questa questione: presunte vittorie, cari elettori del no, scrive Enrico Novi, il vostro voto è servito a salvare le oligarchie. Questo è il titolo dell'approfondimento che poi trovate all'interno. Un'altra notizia che trovate su diversi quotidiani è quella che riguarda la madre di Sempio. Qui torniamo alla questione Garlasco, un'overdose di farmaci della mamma di Sempio, il titolo che trovate sul Libero. Andrea Scaglia, ricoverata, sono gli effetti del tritacarne mediatico, e torna appunto anche questa questione. Vedremo poi quali sono i particolari di questa vicenda, ma il tritacarne mediatico sul caso Garlasco è un tema davvero importante. Con questa notizia ci fermiamo qui per questa prima lettura dei quotidiani di giovedì 18 giugno. Vi rimandiamo fin d'ora all'appuntamento con la rassegna stampa completa di Radio Radicale a partire dalle 7.35 circa, ma restate con noi perché i programmi di Radio Radicale proseguono.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, ben trovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che oggi dedicheremo in gran parte ad un ricordo di Carlo Ginzburg, dello storico Carlo Ginzburg. Lo faremo intanto con una conferenza del 31 gennaio del 2020 all'Università di Pavia, che ringraziamo tra l'altro per averci reso disponibile questo documento. Conferenza dal titolo Il formaggio e i vermi, riflessioni su un esperimento più di 40 anni dopo, introdotto dal professor Francesco Torchiani. A seguire vi faremo ascoltare l'assegnazione del premio Balzan del 18 novembre del 2010 con un'intervista realizzata dal nostro Franco Palazzolo proprio a Carlo Ginzburg. Ancora a partire dalle 2 di notte, poco prima, l'intervento del professor Ginzburg in occasione della presentazione del suo libro Il giudice e lo storico, considerazioni in margine del processo Sofri del 6 maggio del 1991, ed infine un intervento del professor Ginzburg in occasione della presentazione del libro di Vittorio Foa, Questo Novecento, tenutosi a Modena alla Festa dell'Unità il 12 settembre del 96. Dalle 2:30 circa poi invece proseguiremo con la programmazione della nostra emittente, con la presentazione del libro di Marta Cartabia, Custodi della democrazia, la Costituzione, le corti e i confini del politico, tenutosi a Napoli ieri il 16 giugno con i saluti istituzionali del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e di Maria Rosaria Covelli, presidente della Corte d'Appello di Napoli, di Aldo Policastro, procuratore generale di Napoli, di Aldo De Chiara, presidente della Fondazione Castel Capuano. E poi ascolteremo gli interventi di Giovanni Pitruzzella, giudice della Corte Costituzionale, Pasquale Pasquino, Sergio Orfello di CNRS, Barbara Guastaferro, professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato all'Università di Napoli Federico II, Raffaele Piccirillo, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Gemma Tuccillo, magistrato e consigliere giuridico del Presidente della Regione Campania, infine le conclusioni proprio della professoressa Marta Cartabia, ordinaria di diritto costituzionale italiano ed europeo presso l'Università Bocconi di Milano e presidente emerita della Corte Costituzionale. Alle 4:15 poi andremo a concludere la programmazione notturna di questa notte di Radio Radicale con la presentazione del volume di Benedetto delle Site, La dottrina sociale della Chiesa, la profezia di Leone XIII e i tempi di Leone XIV, del 12 giugno scorso su iniziativa del senatore Marcello Pera, presidente della Commissione per la Biblioteca e l'Archivio Storico del Senato, con le relazioni di Angelo Bagnasco, Francesco Bonini, Simona Baldassarre, Marco Invernizzi, Maria Burano Procaccini, Massimo Gandolfini, Mario Mauro e a moderare l'incontro Nico Spuntoni. Alle 6 domani mattina apriremo i programmi del giovedì con l'edizione supplemento di Passaggio a Sud-Est di Roberto Spagnoli, alle 6:30 le prime pagine dei quotidiani, alle 6:45 la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, alle 7 Open Polis, numeri alla mano di Michele Lembo, alle 7:10 torneremo in diretta con Spazio Transnazionale e con Francesco De Leo, cui seguirà alle 7:30 Post Sovietica di Ada Pagliarulo e Anna Zafesova e alle 7:35 Stampa e Regime, la rassegna stampa integrale di Radio Radicale. Questa quindi è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione che apriamo, come detto, con il ricordo dello storico Carlo Ginzburg. Lo facciamo intanto con questa conferenza del 31 gennaio del 2020, tenutasi all'Università di Pavia, conferenza dal titolo Il formaggio e i vermi, riflessioni su un esperimento di 40 anni, più di 40 anni dopo, chiedo scusa, ad introdurre l'intervento del professor Ginzburg e il professor Francesco Torchiani.
1: Grazie a Carlo Ginzburg che ha accettato il nostro invito e si è già sottoposto a un'intervista un'oretta fa nel Salone Teresiano, quindi adesso riceverà altre domande e altre sollecitazioni, speriamo da parte mia, ma soprattutto spero anche da parte vostra. Io mi ero preparato un'introduzione, ma appunto abbiamo poi convenuto che forse è meglio procedere in forma così, non dico di botta e risposta, perché però insomma quantomeno in forma di dialogo. Però qualche parola comunque devo comunque dirla per presentare l'occasione per cui Carlo è venuto qui e per cui ci troviamo tutti qui, cioè la ripubblicazione di questo libro, Il formaggio e i vermi, il cosmo di un mugnaio del Cinquecento, che è stato pubblicato per la prima volta da Einaudi nel 1976 e ora torna sotto una nuova veste editoriale da Adelphi e con una postfazione, su cui poi magari torneremo. È un libro che ritorna, ripeto, sotto una nuova veste editoriale, ma che in realtà non era mai uscito, possiamo dire, dagli scaffali delle librerie, non solo perché ha avuto una grande fortuna, ha avuto numerosissime ristampe in Italia, ma ha avuto moltissime traduzioni. La storia di questo mugnaio friulano, Domenico Scandella, meglio noto come Menocchio, nato nel 1532, due volte processato dall'Inquisizione e mandato a morte alla fine del suo secolo, nel 1599, ha fatto davvero il giro del mondo. 26 sono le traduzioni di questo libro, la prima in tedesco, se non sbaglio, nel 1979, le ultime tre, mi sembra di ricordare, in danese, in finlandese e l'ultima in sloveno nel 2010. E questo dalla bibliografia aggiornata di Carlo Ginzburg. Tra le molteplici reincarnazioni di Menocchio c'è anche quella in un film che è apparso nel 2018, dal titolo appunto Menocchio. Un film che però mi ha detto Carlo non ha visto, e poi magari parleremo del perché, se ci sarà occasione. E allora la prima domanda che mi viene così spontanea da farti è questa, cioè come è stato possibile secondo te che una figura che tu stesso definisci, il protagonista del tuo libro, che tu stesso definisci appartenere alle classi subalterne, una figura marginale, è stata in grado di ricevere un eco globale?
2: Ma è una domanda che mi sono posto e ho avanzato, diciamo, tre risposte o tre motivi. Una è legata certamente alla straordinaria personalità di Menocchio, cioè c'è qualcosa nella sua voce, nei suoi pensieri, che ha un'energia, e questa energia è risultata comunicabile. Poi ci sono, diciamo, altri motivi, e cioè, io direi, degli elementi anch'essi comunicabili. La sfida di Menocchio all'autorità, alle autorità politiche, religiose. Allora, questo elemento di sfida all'autorità è qualcosa che è comunicabile in qualunque società, perché tutte le società che conosciamo sono delle società asimmetriche, diciamo, in cui ci sono dei rapporti di potere e ci sono diciamo, quelli che hanno più potere e quelli che ne hanno meno e quelli che non ne hanno. E di fronte a questa asimmetria, di fronte a questi rapporti gerarchici, l'idea della sfida all'autorità è qualcosa che è immediatamente comunicabile. Poi c'è un terzo motivo, e cioè Menocchio leggeva. Ricordo ancora la sorpresa che provai quando cominciò a citare dei libri, poi quando trascrissi tutti i processi contro di lui, li identificai, in qualche caso era ovvio un riferimento al Decameron di Boccaccio, l'idea che un mugnaio del Cinquecento leggesse Boccaccio era sorprendente, altri testi erano meno ovvi, anche questo era ovvio, ma diciamo meno immediatamente noti, in qualche caso c'è stata questa difficoltà, una qualche difficoltà di identificazione, ma quando ho diciamo, identificato i libri che lui citava, ne avrà letti anche degli altri, ma lui citava questi, il passo successivo era, questo sì ovvio, cioè confrontare, diciamo, i passi che lui citava o ricordava con il modo in cui lui li ricordava. Quindi un confronto fra la pagina scritta e la sua rielaborazione. E qui mi sono scontrato con uno scarto, con uno scarto. E allora, diciamo, ho incominciato a riflettere su questo scarto. E la mia ipotesi è che, diciamo, quello che emerge dalle letture di Menocchio e dal modo in cui lui le ha rielaborate è un incontro fra una cultura orale che non era solo sua, era di cui diciamo che lui condivideva in ipotesi con diciamo una cultura contadina, una cultura orale però che si incontra, si scontra tutte e due con la pagina scritta, con la pagina stampa. Ora questo incontro fra la cultura orale e diciamo la stampa è qualcosa che si è verificato non solo a Montereale, non solo in Italia, non solo in Europa. Quindi diciamo qui c'è un elemento generalizzabile che io credo è testimoniato da queste traduzioni. Qui vorrei dire qualcosa, io ho scritto per errore, un errore che fortunatamente verrà corretto nella ristampa, perché il libro verrà ristampato e quindi questo errore verrà corretto. Le traduzioni non sono 26 ma 23, ce n'è una 24esima, la traduzione cinese, che dovrebbe apparire tra poco, ma comunque diciamo avevo fatto male i conti e di questo chiedo scusa.
1: Beh, quindi è un libro che è andato malissimo perché sono solo 24 appunto le traduzioni, ecco, però...
2: Naturalmente voglio dire, il problema che mi sono posto è ma com'è che questo libro è stato letto da lettori che appartengono a culture completamente diverse? E lì purtroppo così ho degli echi, ma ho soprattutto delle domande senza risposta.
1: Tu quindi potresti definire questo libro come un esperimento, visto che tu usi la parola esperimento, sì, anche nella postfazione, poi ti direi di tornare su questa,
2: sì,
1: come un esperimento di storia della lettura?
2: Diciamo c'è anche questo. C'è anche questo, cioè voglio dire non solo questo ma anche
1: chiaro,
2: questo.
1: No, certo.
2: E la parola esperimento è una parola diciamo che mi è cara. Tanto diciamo si lega al termine saggio, cioè il saggiatore di Galileo rinvia agli esperimenti. Saggiare, cioè sperimentare. Sperimentare cosa? Allora io su questo devo dire nel corso degli anni, e gli anni sono molti, ho continuato a riflettere. E c'è un saggio che diciamo è uscito prima in inglese, poi in altre lingue e che adesso vorrei tradurre in italiano, è uscito anni fa, che si chiama Microhistory and World History, la microstoria e microstoria e storia del mondo. Questo titolo, e credo è l'unica volta nella mia carriera che mi è successo, io ho una passione per i titoli, devo dire che ho una sorta di riflesso condizionato, cioè se qualcuno o qualcuna comincia a raccontarmi una ricerca, io dopo un po' suggerisco un titolo, anche se diciamo di questa ricerca so pochissimo, però questa pulsione verso i titoli. E questa pulsione diciamo, emerge anche in questo titolo. Devo dire una cosa, qui racconto un brevissimo aneddoto. Io pubblicai questo libro e il libro da Einaudi nel 76 e dopo un po' mi arrivò da Einaudi copia, la fotocopia di una lettera di quello che era il maggior storico vivente, cioè Fernand Braudel. E Braudel scrisse una breve letterina a Giulio Einaudi, che conosceva, Einaudi aveva tradotto il libro sul Mediterraneo, credo che fosse la prima traduzione al mondo, quella italiana. Allora, Braudel scrive e dice, ma questo libro mi piace molto, voglio pubblicarlo nella serie che dirigo, e lo fece, però il titolo è impossibile. Io pensai subito, qui c'è diciamo lo sciovinismo francese legato a dei formaggi in cui l'idea del formaggio con i vermi che diciamo noi conosciamo in Sardegna, in Abruzzo, in Francia è assolutamente inammissibile. Io naturalmente non pensai neanche per un momento di cambiare il titolo. Questo non mi venne però proposto, devo dire, era una battuta, una reazione di Braudel. Comunque, titolo. Ma perché parlo del titolo? Ah sì, l'esperimento. Sì. Allora, l'unica volta che, diciamo, non proposi io un titolo fu in questo caso, nel caso di questo saggio. Questo mi venne proposto da Sanjay Subramaniam, storico indiano, famoso anche in Italia perché i suoi libri sono stati tradotti, già mio collega a Los Angeles, mio carissimo amico, e lui mi propose questo titolo. E io scrissi questo saggio, che adesso appunto vorrei tradurre in italiano, uscì però anni fa, dove c'è l'idea dell'esperimento come esperimento mentale, un tema di cui io ho cercato di tracciare la genealogia e che, diciamo, per la seconda volta nella mia vita mi ha condotto a dissentire da Marc Bloch. Marc Bloch, grandissimo storico, per me assolutamente decisivo, il suo libro I re taumaturghi è quello che mi ha spinto verso il mestiere dello storico. La seconda volta in cui mi sono trovato a dissentire da lui è stato a proposito di un'argomentazione che lui propose nelle sue riflessioni uscite postume, Apologia della storia o mestiere dello storico, e lui dice: l'esperimento non è accessibile agli storici. Non possiamo pensare a uno storico che, diciamo, scatena un movimento religioso per diciamo riprodurre un esperimento in laboratorio. È solo un esempio. Quindi c'è, a proposito degli esperimenti, una divergenza, secondo Bloch, fra le scienze dure, chiamiamole le scienze naturali, il sapere storico, le scienze storiche. Ora io, diciamo, argomento in quel saggio che l'esperimento mentale è invece comune a entrambi. E, diciamo, secondo me l'esperimento mentale è al centro della ricerca storica, e in particolare io direi, e qui uso una parola che in questo libro Il formaggio e i vermi non ricorre, e cioè la microstoria. Di questo poi parleremo forse. Sì. Comunque, diciamo, l'idea che gli storici, lavorando, fanno continuamente degli esperimenti mentali, cioè, diciamo, formulano delle ipotesi che configurano, diciamo, un'interpretazione della documentazione alla luce di una certa ipotesi e poi la verificano mentalmente, sulla base, diciamo, della lettura dei documenti, dell'analisi degli oggetti, come ci è stato ricordato prima a proposito dell'archeologia. Però c'è, diciamo, secondo me, un'idea di esperimento che è condivisa sia dalle scienze naturali sia dalle scienze storiche.
1: Ecco, però tu qui parli di esperimento a doppio cieco, nella postfazione.
2: Sì, sì, perché? Allora, in effetti, io ho continuato a riflettere, diciamo, io posso dire che, diciamo, questo non è il mio primo libro, I benandanti, anche su processi di inquisizione, diciamo, in Friuli, su un altro tema, cioè una setta di controstregoni che vengono assimilati dall'inquisizione alla stregoneria. Diciamo, quel libro mi ha segnato e, diciamo, è da lì che ho imparato nel bene e nel male.

abbastanza. Adesso è uscito da Quodlibet e ha un sottotitolo diverso, 10 riflessioni sulla distanza. Perché? Perché ho aggiunto una riflessione e per l'appunto sul doppio cieco. Ora, come è nato questo saggio sul doppio cieco e che cosa significa? Dunque, ero stato invitato anni fa a Zurigo da una associazione che è legata a un grande storico della scienza, Ludwig Fleck. Il suo libro Genesi e sviluppo di un fatto scientifico è stato tradotto in italiano con una prefazione molto notevole di Paolo Rossi. Fleck era un polacco, ebreo polacco, e si occupava di biologia e in particolare di epidemiologia. Nel 1936 pubblicò questo libro, Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, che già nel titolo ha un elemento provocatorio, lo pubblicò a Basilea in tedesco nel 1936. Questo libro ha avuto pochissima fortuna. Fleck venne imprigionato, portato a Auschwitz, sopravvisse, andò in Israele. Il suo libro venne riscoperto da dall'autore del libro di riflessione sulla storia della scienza più importante, io credo, più importante, adesso esito subito, ma diciamo più che ha avuto più successo nel XX secolo, e cioè Thomas Kuhn. E Kuhn, nel suo libro La struttura delle rivoluzioni scientifiche, dice a un certo punto nella prefazione: in questo libro io sviluppo le idee di Fleck, e rinvia a Fleck. Quindi c'è stata una sorta di fortuna, del libro di Fleck legata a questa citazione di Kuhn. Ora, c'è un paradosso amaro. Fleck in Israele manda, poco prima di morire, manda un saggio a una rivista scientifica e questi qui gli rispondono dicendo ma queste idee sono vecchie, sono idee che derivano da Kuhn, quando invece era Kuhn che si era ispirato a Fleck. Ora, mi avevano invitato, io non mi sono mai occupato di storia della scienza in quanto tale, però devo dire che ho raccolto la provocazione perché avevo letto sia Kuhn, che era stato molto importante per me, sia il libro di Fleck, e ho pensato, proviamo a ragionare su cosa. Allora, ho provato a ragionare sopra gli esperimenti a doppio cieco. Molti di voi sapranno cosa sono gli esperimenti a doppio cieco. Supponiamo che qualcuno crei un medicamento, una sostanza, e vuole sottoporla, vuole sperimentare la sua efficacia. Allora, c'è un esperimento che si chiama a cieco, in cui, a un gruppo di pazienti viene data dell'acqua distillata, loro non lo sanno, e agli altri viene dato il medicamento nuovo, chiamiamolo X. Quindi qualcuno prende l'acqua distillata, qualcuno prende X, e però, i pazienti non lo sanno. Ora, cos'è invece l'esperimento a doppio cieco? Qui si entra su un terreno che ho trovato estremamente stimolante. Cioè si è verificato che quando chi somministra la sostanza sa che si tratta di un esperimento, questo influisce sui risultati dell'esperimento. E quindi bisogna escogitare un esperimento a doppio cieco, in cui chi somministra la sostanza non sa che si tratta di un esperimento. Lo sa soltanto qualcuno che sta dietro questo. Io ricordo che, una delle persone state più importanti nella mia vita è stato Vittorio Foa. Vittorio Foa, era stato amico di mio padre, io l'ho conosciuto, nonostante la differenza di età c'è stato un legame molto forte, sono riuscito a convincerlo a scrivere la sua autobiografia, che lui ha scritto, Il cavallo e la torre. È, secondo me, una delle più belle autobiografie.

0: autobiografie del XX secolo. E diciamo, dopo questo ho diciamo, preparato un libro, un dialogo, si chiama Un dialogo, con Vittorio Foa, e diciamo, nel corso di questo dialogo a un certo punto ricordo che parlai dell'esperimento a doppio cieco e mi ricordo che Vittorio Foa reagì immediatamente vedendone le implicazioni politiche. Qui veramente si apre qualcosa su cui riflettere, cioè nel senso che lui diciamo ha visto questo mentre io lo interpretavo in chiave di ricerca, cioè, e adesso dirò subito perché, lui invece l'aveva interpretato in chiave politica come diciamo un modello estremamente diciamo problematico di azione politica in cui diciamo c'è qualcuno che non è al corrente dell'esperimento. Comunque, il mio saggio è dedicato a Vittorio Foa, era morto nel frattempo, e invece io ragionai diciamo sull'esperimento a doppio cieco sulla base della mia esperienza, e cioè sulla base dei processi ai benandanti. Allora, qui abbiamo dei documenti in cui gli inquisitori fanno delle domande ai benandanti. Mi ricordo il primo processo che io incontrai, è un interrogatorio, lo incontrai per caso, ma qui però si entra su un altro terreno forse ne riparleremo. Allora, sì. Lo incontrai per caso nell'archivio di Stato di Venezia e diciamo trovai un incartamento, 1581 mi pare, in cui un inquisitore dice a un certo Menichino dalla Tisana, è un bovaro: ma tu sei benandante? Allora, io non avevo mai incontrato questa parola. Menichino tergiversa e finalmente a un certo punto dice: sì, sono un benandante. Come tutti i benandanti, sono nato con la camicia e, diciamo, essendo nato con la camicia, tre volte all'anno, altri diranno quattro, devo combattere in spirito contro streghe e stregoni per la fertilità dei campi. Nel prato di Giosafatte. E poi disse: noi benandanti siamo armati di rami di finocchio, le streghe e gli stregoni sono armati di canne di sorgo. Io ricordo che poi l'ho scritto in un saggio, riflettendo sul mio incontro con questo documento, chiusi il volume, uscii dall'archivio di Stato in preda a una grande emozione e cominciai a girare, mi ricordo questo, girare accanto alla chiesa dei Frari, perché l'archivio di Stato si trova in quel luogo meraviglioso accanto ad alcuni dei più bei quadri del mondo, e giravo su e giù accanto alla chiesa dei Frari fumando freneticamente. Lo ricordo perché mi dà il senso della distanza, perché da allora, poi molti anni dopo, entrai a far parte della tribù foltissima degli ex fumatori, e quindi così mi dà proprio il senso della distanza. Vabbè, dopo ne trovai tanti di processi benandanti, però questo non me lo sarei aspettato, e li trovai a Udine, insomma. Perché il doppio cieco? Perché ci sono gli inquisitori che interrogano i benandanti e io faccio delle domande agli inquisitori e ai benandanti, domande metaforiche, e diciamo qualcosa di cui loro non sono al corrente, alla luce di domande che si legano a una società diversa. È come se ci fosse, diciamo, una serie di, io dicevo, di scatole cinesi o di bambole russe, in cui ci sono i benandanti, poi ci sono gli inquisitori, poi ci sono io, poi ci sarà qualcuno che legge il mio libro, è successo, e magari lo critica, è successo. Quindi, diciamo, mi è parso che ci fosse come una immagine della ricerca in cui, diciamo, c'è un esperimento a cieco o a doppio cieco in cui, diciamo, vengono formulate delle domande di cui i personaggi che sono al centro dell'esperimento non sanno se si tratta di acqua distillata o di un medicamento, diciamo così. E quindi io ragiono su queste implicazioni. Sì, scusa, risposta è stata lunga.
1: No, sì. Come potete vedere, appunto, una delle caratteristiche, una delle qualità che rendono questo libro, come altri libri di Ginsburg, un libro che è anche molto di lettura assolutamente intrigante, è quella che il suo amico Cesare Garboli avrebbe definito la gioia della partita. Cioè, lui si riferiva agli scacchi, appunto, sì. E Carlo naturalmente alle sue ricerche, ma vedete appunto la passione e chiaramente anche la ricchezza dei riferimenti che animano davvero la partita e il gioco della ricerca. Ecco, a proposito di Menocchio e degli inquisitori, o dei benandanti degli inquisitori, tu hai scritto un saggio nel 1988, se non sbaglio, che si chiamava, a proposito di titoli ben riusciti, L'inquisitore come antropologo, sì. Dove sviluppavi appunto questa analogia, cercando di cogliere appunto le ovvie differenze, quelle erano date, diciamo così, le ovvie differenze e gli elementi appunto di analogia tra queste due figure, perché in effetti se uno accosta i benandanti al formaggio e vermi, comunque può osservare come gli inquisitori cerchino in qualche modo di incasellare queste figure difficilmente incasellabili, i benandanti o lo stesso Menocchio, il suo universo mentale, nei loro schemi.
0: Io raccolgo diciamo il senso della tua domanda, e allora vorrei dire qualcosa, perché sì, prego, sì. Diciamo, tu in qualche modo hai già chiosato il titolo, io invece vorrei fare un passo indietro e vorrei dire come ci sono arrivato. Certo. Allora, diciamo, io ho cominciato, anche questo l'ho raccontato, io diciamo ero studente a Pisa alla scuola normale e allora c'era una stanza diciamo della biblioteca, che adesso è usata in un'altra per altri scopi, e comunque io ero lì studente, guardavo, mi ricordo questo momento, guardavo diciamo gli scaffali e presi di colpo una triplice decisione: cercare di diventare uno storico, cercare di lavorare sui processi di stregoneria di cui non sapevo nulla, cercare di lavorare sulle vittime, cercare di raccogliere le voci, i comportamenti delle vittime dei processi. Io ricordo questo momento e poi, diciamo, andai a vedere sull'Enciclopedia Italiana stregoneria, processi, e vabbè, poi ricominciò questo itinerario. Ora, c'era lì, diciamo, io riflettendo dopo ero consapevole che c'erano dei libri dietro questa decisione, e diciamo i libri più importanti erano tre libri, diciamo. Uno erano I quaderni del carcere di Gramsci, cioè diciamo la riflessione sulle classi subalterne, sulla cultura delle classi subalterne, che è qualcosa che mi ha accompagnato diciamo fino ad oggi. L'altro era Il mondo magico di Ernesto De Martino, un libro che mi aveva profondamente toccato, l'ho letto a 18 anni. E in realtà anche a proposito di De Martino, in realtà la mia riflessione è continuata fino ad oggi, cioè ho scritto vari saggi su De Martino da punti di vista diversi, eccetera. E il terzo era Cristo si è fermato a Eboli, di Carlo Levi. Ora, cioè anche lì la cultura contadina e diciamo qualcosa che diciamo mi colpì, poi io ebbi anche la fortuna di conoscere Carlo Levi, anche lui era stato amico di mio padre, eccetera, e diciamo l'ho conosciuto, ma era questo distacco di Carlo Levi, medico, che arriva lì al confino ad Aliano, medico, cura poi dei contadini, e diciamo è partecipe di una cultura scientifica. È una persona colta, è un pittore, ma diciamo c'è una distanza culturale, c'è uno spirito illuministico anche, e però c'è una profonda partecipazione, il tentativo di ricostruire la cultura dei contadini, e mi ricordo queste pagine sulle credenze magiche dei contadini. Questo è qualcosa che mi ha profondamente colpito, cioè l'idea che diciamo bisogna, cioè diciamo una pulsione a interrogarsi sull'irrazionale, sui fenomeni irrazionali, sul perché si crede in un certo modo, si comporta in un certo modo, però diciamo senza nessuna identificazione. Cioè si tratta di cercare di capire questo a distanza, e quindi di nuovo le riflessioni sulla distanza, eccetera. Quindi Quello che però, diciamo, io allora non capii, non ero consapevole, era una pulsione autobiografica in questa idea di cercare di ricostruire le voci delle vittime, i comportamenti delle vittime. E cioè, diciamo, dei ricordi molto, molto forti legati alla mia infanzia di bambino ebreo durante la guerra. Quindi la memoria della persecuzione. Ora, diciamo, questa cosa è rimasta latente in maniera incredibile per decenni, un paio di decenni. Mi ricordo ancora, ero davanti alla casa, sede della casa editrice Einaudi e c'era Paolo Fossati, storico dell'arte, eccetera, e Fossati mi disse, era già uscito anche Il formaggio dei vermi, sì, ma è chiaro, sì, sei ebreo, ti occupi di streghe, di eretici. La cosa mi sembrò incredibile, cioè era ovvio, ma perché non l'avevo pensato? E allora oggi penso, allora pensai, sì, ma diciamo c'è una strategia dell'inconscio, come Freud ha capito, come Freud ha rivelato, possiamo dire. Cioè c'è una strategia dell'inconscio, cioè perché diciamo questa connessione potesse agire, doveva rimanere inconsapevole. Ora, molto dopo, mi resi conto di qualcosa che mi turbò molto, cioè che accanto a questa, diciamo, pulsione emotiva verso le vittime, c'era però, era emersa nel corso degli anni lavorando su questo materiale, c'era una contiguità intellettuale tra me e gli inquisitori. Questa cosa mi turbò profondamente. L'inquisizione come istituzione mi ripugna, e però l'idea che ci fosse questa contiguità mi parsa innegabile. Cioè, io cercavo di una verità e anche gli inquisitori cercavano una verità, la loro. Qui c'è il problema dello schema e qui poi emerge anche l'esperimento a doppio cieco di cui ho parlato. Quindi una contiguità intellettuale. Ora, c'è un caso che, diciamo, io trovai molti anni dopo, forse anche dopo aver, non mi ricordo se dopo aver scritto, 88. Ah vabbè, allora avevo già...
1: Era vicino a Storia
0: Notturna. Allora, nel libro che scrissi, Storia Notturna, che è stato poi ripubblicato da Adelphi con una postfazione, Storia Notturna, una decifrazione del Sabba, in questo libro io a un certo punto parlo della predica, ci è conservata la versione latina di questa predica del vescovo di Bressanone che ragiona con, diciamo, con i fedeli sulle confessioni di due vecchie contadine della Val di Fassa. Il processo, erano state processate come streghe, il processo è perduto. L'unica traccia che ne abbiamo è in questa versione latina della predica del vescovo di Bressanone. E lui ragiona, analizza quello che loro dicevano, era apparsa a loro una divinità, Richella. E allora lui si chiede, ma chi è Richella? E porta, ragiona sui su documenti medievali. Chi era il vescovo di Bressanone? Era un grande filosofo, Niccolò Cusano. Mai ho incontrato un esempio di scarto come questo nei processi di inquisizione, cioè in questo caso non è un inquisitore ma il vescovo, questo grande filosofo che cerca di capire che cosa credevano e perché queste due vecchie. Allora, l'inquisitore come antropologo, vabbè, scrissi questo saggio, mi ricordo che uscì prima in svedese, poi uscì in varie lingue, l'ho anche tradotto in italiano. Ora c'è una coda imprevedibile a questo saggio. Ero a Mosca, dovevo fare una conferenza e a un certo punto mi arrivò una telefonata e dall'altra parte mi dicono siamo membri dell'associazione Memorial. Io sapevo di questa associazione, allora c'era la guerra in Cecenia, loro si battevano per la difesa dei diritti civili in Cecenia e sapevo che stavano raccogliendo ormai da molto tempo materiale sul Gulag, documentazione sul Gulag. E allora, d'altra parte, questa voce mi dice, Senta, vorremmo fare una discussione pubblica con lei. Io ero molto lusingato, ma sbalordito. Ma una discussione su cosa? Sul suo saggio, l'inquisitore come antropologo. Io accettai, ci fu questa discussione che mi scosse moltissimo. Qual era la domanda che questi di Memorial ponevano? La domanda era, ma una lettura obliqua dei processi di inquisizione, come quella che io avevo proposto, può essere utilizzata per studiare i processi dell'età staliniana? Non so se qualcuno l'abbia fatto. Comunque ci fu una discussione, perché l'idea era quella di leggere tra le righe, su questo tema possiamo anche ritornare, leggere tra le righe e cogliere qualcosa che è, diciamo, non controllato. Allora, io direi non controllato dall'inquisitore o da Wyszynski, il procuratore che condusse alcuni dei più famosi processi dell'età staliniana, non controllata dagli imputati o dalle imputate, non controllata magari da chi studia. E allora torniamo alle bambole russe, alle scatole cinesi. Ora, l'idea che qualcosa di non controllato esista non solo in questi documenti, ma in tutti i documenti, è un'idea che mi è venuta dopo e che ho proposto in un libro che si chiama Rapporti di Forza, erano delle conferenze che ho fatto a Gerusalemme e in una di queste conferenze ho trattato di un documento che avevo trovato anche questo per caso, cioè una pagina, è un libro scritto da un gesuita francese nell'anno 1700, si chiama Histoire des îles Mariannes, la storia delle isole Marianne, e ricordo che lo incontrai per caso alla biblioteca Riccardiana a Firenze, e poi passarono anni e anni in cui mi ricordavo che c'era questa pagina, di cui adesso dirò, ma non me ne sono mai occupato, finché a un certo punto me ne sono occupato. Dunque, cosa dice questa pagina? Il gesuita dice, sì, c'è stata una rivolta nelle isole Marianne, e vicino alle Filippine, e il capo di questa rivolta, Urao, ha pronunciato una arringa, e segue la arringa, tra virgolette, una lunga arringa. Questa arringa è sbalorditiva, è un attacco alla colonizzazione europea. Io ricordo che questo saggio era ancora inedito, fu invitato a fare una conferenza a Londra alla School of African and Oriental Studies. E mi ricordo che c'era un pubblico, diciamo, estremamente variopinto di gente che veniva da molte parti del mondo. Io lessi passi di questa arringa di Urao e mi ricordo che dopo venne un giovane studente africano che mi disse meravigliosa, meravigliosa, cioè questa arringa colpiva ancora. Ora io mi sono posto il problema, sì, ma com'è che il gesuita arriva a scrivere questa arringa? E allora, diciamo, feci una sorta di, come dire, partì dall'idea che, diciamo, c'erano dei modelli, e il primo modello che mi venne in mente era Tacito, cioè un passo di Agricola, non è vero? In cui, come dire, c'è questo attacco all'impero romano, non è vero? E ricordo che quella battuta che dice fanno un deserto e lo chiamano pace, so che durante la guerra del Vietnam, a Pisa, di fronte alla normale, c'erano dei lenzuoli con questa frase. Ora, ragionando su questo modello, e su altri modelli, cioè per capire com'è che, infatti il mio saggio si chiama Le voci dell'altro o degli altri, Alien Voices, vabbè. Allora, le voci degli altri, le voci di Urao, le voci del nemico per Le Gobien, e però certo i gesuiti, voglio dire, hanno questo atteggiamento di apertura, allora, e con una parentesi si porta a tornare su questo, ma di nuovo un'apertura verso le altre culture. Ora, che è del tutto eccezionale nell'ambito della Chiesa Cattolica. Non è casuale il fatto che Le Gobien scriva questa arringa, e però io sono partito all'idea che tutto era contenuto nei modelli finché ho trovato una nota, letteralmente una nota, a proposito di un passo che Urao dice: questi europei ci hanno portato le malattie, ci hanno portato degli insetti che ci procurano delle malattie. Allora c'è una nota che dice: ma guardate che assurdità che dice, eccetera. Allora lì, come dire, c'è una sorta di come dire, alterità dentro l'alterità. Le Gobian che prende le distanze dal suo, dalla sua creazione, cioè Urao. Fra parentesi, anni fa, qualche anno fa, per caso, guardavo su Google e ho scoperto che c'è una voce, non so se esiste ancora, in cui si pensa che Urao sia un personaggio effettivamente esistito e che abbia pronunciato una ringa, eccetera, eccetera. Vabbè. Però il ragionamento che io feci allora, estrapolando questo caso, fu: in questo caso chi ha prodotto il testo non lo controlla al 100%, ma in realtà questo è sempre vero. Cioè c'è sempre qualcosa in un testo che sfugge a chi l'ha prodotto. Quindi il leggere tra le righe vuol dire non solo, come succede, possiamo riparlarne, leggere qualcosa che deliberatamente è stato lasciato invisibile, scritto in inchiostro invisibile, come dissi, tra le righe, ma anche qualcosa che sfuggiva a tutti. E qui torniamo al doppio cieco, o triplo, o quadruplo cieco.
1: Sì, tra l'altro questo riferimento appunto a leggere fra le righe si ritrova in uno dei suoi, del suo ultimo libro, del tuo ultimo libro in realtà, sì, che è Non di Manco, Machiavelli, Pascal, che è stato pubblicato da Adelphi nel 2018, dove appunto sì, questo tema ritorna, sì, sì, ritorna, sì, sì, a più riprese. Tra le molte suggestioni che offre anche la postfazione al tuo libro, ecco, tra l'altro è molto interessante, devo dire la verità, il fatto che tu stai ripubblicando i tuoi libri, non voglio dire più importanti, però insomma comunque hai ripubblicato Il formaggio e i vermi, hai ripubblicato Storia notturna, forse uscirà a breve una nuova edizione ad Elfi anche dei Benandanti, con dei saggi che inquadrano questi testi. In questa postfazione si parla di un libro, il tuo Menocchio, diciamo, il tuo Formaggi e Vermi, che risente del clima di radicalismo politico degli anni 70.
0: Sì.
1: Mentre diciamo, è un'affermazione che occupa una riga, però vorrei chiederti appunto qualcosa di questo, visto che parlavi anche di quel clima negli anni 70, poi c'era quel riferimento che hai fatto al Vietnam e così via, non c'entra. E anche nell'introduzione a una tua raccolta di saggi, Miti, Emblemi, Spie, Morfologia e Storia, ci sono dei riferimenti diciamo così, al contesto politico di quegli anni. Lì parli in realtà di Don Milani e del 68 come elementi che sono tra i tanti dietro Il formaggio e i vermi. Puoi dirci qualcosa su questi riferimenti?
0: Su Don Milani sì, sì. Vorrei dire qualcosa, cioè io lessi Lettera a una professoressa che mi lasciò veramente senza parole. E ricordo, l'avevo ricordato, sì, che dopo poco ero a Londra all'Istituto Warburg, nell'anticamera dell'Istituto Warburg, parlando con Momigliano, Rando Momigliano, grandissimo storico, ho avuto la fortuna di conoscerlo e di stabilire un rapporto stretto con lui, e anche lui era stato amico di mio padre, molto meno stretto rispetto a Vittorio Foa, ma però si erano conosciuti, e Momigliano mi disse: ma cosa c'è di nuovo in Italia dal punto di vista intellettuale? Io dissi: Lettera a una professoressa di Don Milani, ma figuriamoci, il nipote di Comparetti. Allora, questo era tipico di Momigliano, cioè dire una battuta tutt'altro che ovvia, come se fosse ovvia, cioè c'era questo gioco ironico, eccetera. E allora, sì, e diciamo, dicevo che poco dopo aver letto la lettera a una professoressa, lessi Les Héritiers di Bourdieu, del famoso sociologo francese Bourdieu. E in realtà fra i due libri c'è una certa, non dirò parentela, tutt'altro, ma però toccano dei temi simili. Devo dire che Nel confronto io sono stato più impressionato da Don Milani che da Bourdieu, anche se il libro di Bourdieu è notevole, però diciamo, vabbè.
2: Più accademico.
0: Sì, più accademico. Ma come dire, sì, vabbè.
1: No, ecco, proprio Momigliano, tra l'altro, ha scritto nel 77 un saggio sulla rivista Storica Italiana, Linee per una valutazione della storiografia del quindicennio 61-77, in cui lui diceva, e cito, per contro, e poi torno al tema perché secondo me si collega, per contro la caratteristica più pervasiva della storiografia degli ultimi 15 anni è forse l'attenzione ai gruppi oppressi e o minoritari all'interno delle civiltà più avanzate, donne, bambini, schiavi, uomini di colore o più semplicemente eretici, contadini, operai. Con tale caratteristica si congiunge l'attenzione crescente alle forme intellettuali associate con classi subalterne, quali la cultura di massa, la magia, il folklore e fino a un certo punto la tradizione orale.
0: Ecco, questa è la sua... Sì, ecco. Io credo di aver citato questo passo da qualche parte, perché diciamo effettivamente lui traccia. Faceva un riferimento al contesto che era il contesto in cui anch'io avevo lavorato, effettivamente, quindi mi riconoscevo in questo. Qui il problema è però uno, anzitutto. Cioè, noi possiamo avere, diciamo, una spinta politica, etica, nei confronti, diciamo, di questi gruppi, cercare di ricostruire i loro comportamenti, afferrarne le voci, come dicevo prima, metaforicamente, e però, come? Attraverso quali documenti? E questi documenti come vanno letti, analizzati? Lì c'è un ostacolo immediato, cioè nel senso che, come nel caso appunto dei Brandanti, ma per farne uno, o nel caso di Menocchio, abbiamo gli archivi della repressione. E allora, come leggere gli archivi della repressione per... un fine che è esattamente opposto rispetto a quello per cui erano stati prodotti. Io su questo ho continuato a riflettere, però c'è un problema di metodo. Cioè io devo dire che quando presi quella triplice decisione di cui parlavo, non mi rendevo assolutamente conto delle difficoltà che erano implicate nell'idea di lavorare sui processi di inquisizione per cercare di ricostruire i comportamenti e le credenze delle vittime. Non me ne rendevo conto. Questo ha comportato nel corso degli anni una, diciamo, propensione verso la riflessione metodologica. Sarebbe emersa lo stesso? Non ne ho la minima idea. Certo, è qualcosa che è, diciamo, diventato inevitabile alla luce delle scelte iniziali che avevo fatto alla cieca.
1: Sì. Certo, tu hai parlato prima di microstorie, no? E dicevi appunto che, anzi, anche a questo proposito è molto utile la postfazione a questa edizione del 2019. Questo è un libro che viene considerato uno dei libri fondativi della microstoria, parola che però in questo libro non c'è. E tu hai scritto, tra l'altro, un saggio negli anni 90, mi sembra, che si chiamava, a proposito di titoli ben riusciti, Microstoria, due o tre cose che so di lei, appunto, dove prendi a prestito appunto il titolo di Godard e rifletti appunto su questa etichetta che forse devo dire che è sempre associata a te in qualche modo, però ti è forse anche un po' stretta. Ed è comunque un tema su cui tu hai continuato a riflettere, per darne forse anche degli strumenti concettuali più raffinati, forse perché il rischio che mi sembra tu voglia in qualche modo scongiurare è anche quello di farne una categoria talmente elastica e talmente onnicomprensiva che rischia, diciamo così, di perdere il suo valore reale, che è quello poi della riduzione di una riduzione di scala come vera cifra qualitativa di questo modo di studiare la storia e di leggerla.
0: Sì. Come io noto, tu l'hai ricordato, nella postfazione la parola microstoria in questo libro non compare e, come adesso cercherò di spiegare, penso che la discussione, cioè penso, no, è documentabile, la discussione sulla microstoria che portò alla configurazione della microstoria sulle pagine di Quaderni Storici effettivamente ha coinvolto anche una discussione sul mio libro. Ora, microstoria, diciamo, partiamo dal termine, cioè il termine è un termine che ha generato equivoci, nel senso che il prefisso micro è stato inteso come riferito alle dimensioni reali o simboliche dell'oggetto di ricerca. Allora, non è così, nel senso che, diciamo, non è così nelle nostre intenzioni. Io e Giovanni Levi eravamo responsabili di una serie pubblicata in Audi che si chiamava Microstorie. Il primo libro che uscì era un libro mio che si chiamava Indagini su Piero, cioè su Piero della Francesca. Ora, Piero Francesca, nessuno può pensare sia un piccolo pittore. Allora, è chiaro che, diciamo, il termine micro deve avere un altro significato, e il significato è quello che troviamo nella parola microscopio. Sotto, diciamo, la lente del microscopio possiamo mettere, diciamo, un frammento di una pelle di elefante oppure il frammento di un'ala di libellula. È l'elemento analitico che decide quello che può essere la microstoria. Allora, diciamo, io credo che, diciamo, un cattivo libro di microstoria è un cattivo libro di storia. Non è la microstoria una sorta di cintura di sicurezza, non lo è affatto. E poi non mi piacciono le etichette, naturalmente detesto l'ortodossia, quindi chiunque è padrone di usare, diciamo, il termine microstoria come vuole, a patto di essere poi discusso rispetto alla maggiore fecondità, diciamo, dell'elemento analitico rispetto a una pura enfatizzazione delle piccole dimensioni dell'oggetto. Quello che per me è la microstoria, se penso retrospettivamente alla mia traiettoria, è lo studio dei casi. Io, diciamo, il primo saggio che pubblicai si chiama Stregoneria e Pietà Popolare. Era un saggio sopra un processo di inquisizione contro una donna accusata di stregoneria, una contadina, Chiara Signorini, accusata nel 1519, abitava vicino a Modena, e stavo studiando questi processi di stregoneria. Qui devo dire, l'impulso, diciamo, quasi l'ordine, direi, mi venne da un grande storico che è stato il mio maestro, Delio Cantimori. E dopo quella triplice decisione di cui avevo parlato, andai da Cantimori a casa sua a Firenze e gli dissi: ma ho un progetto, vorrei studiare i processi di stregoneria. Anche tu! Io rimasi senza parole, mi pareva di aver avuto un'idea magnifica. Allora, questo era tipico di lui, cioè questa cosa mordace. In realtà lui si riferiva, come capì poi subito, a un saggio di Alberto Tenenti, storico italiano emigrato in Francia, allievo di Lucien Febvre, eccetera, che aveva scritto un saggio sulla stregoneria, nel senso che, cioè, da che prospettiva? Come la credenza nella stregoneria da parte dell'élite fosse cessata, quindi una prospettiva completamente diversa. Era, diciamo, la prospettiva di Febvre, tra l'altro, com'è che, diciamo, questa credenza è cessata. Ora, mi ricordo che Cantimori mi disse: va a Modena a vedere il fondo di inquisizione lì. E poi cominciò a guardare dei vecchi appunti e disse: qui c'è un uomo e una donna, marito e moglie, che credono nel gran diavolo. Io questo processo non sono mai riuscito a trovarlo, però non voglio dire che se l'ha inventato lì per lì, però comunque mi ha mandato a Modena e io ci sono andato, e perché dico questo? Sì, perché il processo contro Chiara Signorini. Allora, io ho parlato di Gramsci prima, e, diciamo, la mia ipotesi nell'accostarmi a questi processi è stata un'ipotesi estremamente ingenua, che però, diciamo, si lega all'atmosfera politica. E cioè, uno studente di sinistra che pensa: bah, studio i processi di stregoneria, ero io, come forma elementare di lotta di classe. Un'idea ingenua in cui si mescolavano una lettura di Gramsci, la lettura di Michelet, la strega come emblema della rivolta, vabbè. Comincio a leggere i processi di stregoneria, ne leggo tanti, eccetera, preparo la mia tesi di laurea e mi batto in questo processo in cui Chiara Signorini, questa contadina, viene processata perché è accusata di avere lanciato un incantesimo, un malefizio, contro la padrona che l'aveva cacciata dal fondo. Ah, allora la mia ipotesi veniva paradossalmente confermata. Io ricordo il senso di delusione che provai. Cioè, evidentemente pensai, questa ipotesi vale poco se trova una conferma così rapida. In effetti, il mio saggio si chiama Stregoneria e pietà popolare. È poi il primo saggio che ho mai pubblicato. Perché? Perché l'inquisitore Bartolomeo De Pisis, era Bartolomeo Spina, un demonologo, un domenicano molto dotto che scrisse dopo una Questio de Strigibus. Allora, l'inquisitore dice, ma perché hai lanciato? Se è vero che hai lanciato un malefizio, ma... E lei dice, sì, l'ho lanciato, dice Chiara Signorini. Me l'ha detto la Madonna. Me l'ha detto la Madonna. Sì, la Madonna mi è apparsa, e allora c'è questa descrizione della Madonna, giovane, rubiconda, e mi disse, Chiara, getta questo malefizio. Allora l'inquisitore reagisce e comincia una serie di domande suggestive, seguite poi dalla tortura, e Chiara poco a poco riconosce che ammette che quello che era apparso non era la Madonna, non era una donna, e dice, ma non era qualcuno di un po' nero? E confessa che è stato il diavolo. Su un punto Chiara Signorini non confessa, e cioè non ammette che di avere partecipato al Sabba delle streghe. Devo dire che il germe della mia riflessione dopo su Sabba è in questa risposta negativa, cioè lì c'è una dissonanza. Vabbè, comunque, alla fine di questo saggio scrissi questo caso, pur nelle sue caratteristiche specifiche, ha però probabilmente un valore paradigmatico. Allora io, molti anni dopo, non molti anni fa, rilessi questo saggio e lessi questa parola a caso, mi sono chiesto, già allora, e poi, paradigmatico, ah sì, chiaramente, Kuhn, la struttura delle rivoluzioni scientifiche. No. Il libro di Kuhn è stato scritto un anno dopo il mio saggio. Io l'ho pubblicato nel 61 e lui ha scritto il suo libro nel 62, l'ha pubblicato nel 62, ma io semplicemente usavo il termine paradigmatico in uno dei, credo, 19 significati che sono stati identificati legati alla parola paradigma nel libro di Kuhn. Il termine paradigma è diventato associato, è stato ora associato per sempre al nome di Kuhn, cioè esemplare. L'idea però era, già allora, in maniera, diciamo, su cui non avevo ancora riflettuto, che un caso anomalo può essere esemplare. E su questo ho continuato in effetti a riflettere. Ma forse però ci possiamo fermare per sentire
1: le domande. Sì, infatti, esattamente proprio questo che volevo. Sì. Ci sono domande da parte del pubblico? Sì.
0: Sì.
3: Non ho ancora avuto tra le mani la stampa di Adelphi, quindi non so se c'è una risposta nella postfazione e quindi faccio questa domanda. Allora, nella prefazione si parla, tra le altre cose, dei vantaggi e delle criticità di fare storia delle idee, storia della mentalità, storia delle classi subalterne. E ci sono un po' di bersagli polemici, uno è Febre, si diceva prima. Un altro bersaglio che viene un po' additato, che mi ha colpito quando ho letto per la prima volta la prefazione, è Foucault.
0: Sì.
3: Ed è il Foucault, diciamo, delle parole di cose e poi della teologia del sapere. Mentre invece l'Histoire de la folie, se non mi ricordo male, viene definito un libro irritante ma geniale, mi sembra che sia questa la definizione che Carlo Ginzburg dà dell'Histoire de la folie. Allora, io volevo sapere questo. Il giudizio espresso nella prefazione del formaggio di Vermi su cosa interessava veramente a Foucault e ai foucaultiani rimane lo stesso a 40 anni di distanza e dopo gli ulteriori studi che Foucault ha fatto, tutto il lavoro al Collège de France?
0: Grazie mille. Allora, io diciamo non ho mai scritto espressamente su Foucault, nel senso che non ho mai preso in considerazione tutti i suoi lavori, cosa che sarebbe inevitabile. Lì diciamo c'era un bersaglio polemico, effettivamente, che forse nasce dalla prima lettura dell'Histoire de la Folie, che si chiamava ancora Folie des Raisons. Era la prima edizione, dopo lui l'ha chiamata Histoire de la Folie quando è stata pubblicata a Gallimard. Però ricordo che di avere letto, ma avrò avuto, non so, forse 23 anni, questa Folie des Raisons, e diciamo, cosa mi colpì? Allora, irritante ma geniale, io non ricordavo di questa battuta, ma però non la sconfesso. Ora, io ricordo che Foucault in quel libro cerca di ricostruire i meccanismi che hanno reso possibile un determinato atteggiamento verso la follia. Dei folli non parla quasi. C'è però una nota a piedi pagina in cui dice, c'è, se non sbaglio, un rinvio a due o tre manoscritti conservati alla Bibliothèque Nationale che registrano, dice Foucault, i deliri di uno stalliere. Ora, io fui colpito dal fatto che il suo interesse per lo stalliere è nullo. Cioè, a Foucault i folli non interessavano. Interessava, e questo è venuto fuori, diciamo, nei libri successivi, a cominciare da quello che mi pare il più rilevante, cioè Surveiller et punir. Cioè, interessavano i meccanismi dell'esclusione, ma non gli esclusi. Ma invece io, diciamo, venendo da una lettura come quella di Gramsci, eccetera, ero interessato a altro. Naturalmente, voglio dire, l'inquisitore come antropologo rinvia anche, diciamo, all'altra faccia. Però io credo, e qui lo dico, cioè, diciamo, come impressione di lettore che non ha seguito con attenzione tutta la traiettoria di Foucault, io credo che Foucault, che era una persona di grandissimo ingegno, sia stato una vittima di se stesso, per certi versi. E questo ha un suono paradossale alla luce della sua fama mondiale. Però io credo che lui si sia sottoutilizzato, cioè è diventato una vittima della propria immagine e della propria retorica. Avrebbe potuto fare molto di più, io penso. Vabbè, vedo dei cenni di assenso. Sì.
4: Sì.
0: Grazie, grazie.
5: Sì. Forse marginale, sì. Però mi interessa, nella panoplia così ricca di titoli che lei ha messo, titoli suggestivi quanto mai, una densità di tutto il suo discorso, volevo sapere in francese qual è stata la traduzione del formaggio e i vermi e se è stato Claudel a suggerirla.
0: No, è stato tradotto Le fromage et les vers. Cioè dopo la battuta lanciata a Brodel l'ha pubblicato nella sua serie, pubblicata a Flammarion, e ricordo un incontro con lui estremamente generoso, affabile da parte sua, eccetera. Quindi il titolo è rimasto immutato. No, allora, titoli che sono rimasti invece che, diciamo, il titolo Occhiacci di legno. Occhiacci di legno, come si può tradurre Occhiacci di legno? Lì c'è un'allusione a uno dei libri per me decisivi, come è stato immagino per moltissimi in questa sala, e cioè Pinocchio. Io ricordo ancora, come dire, se non sbaglio, è una forse un dialogo fra Italo Calvino e Maria Corti, in cui Calvino, non vorrei sbagliare, però mi viene in mente Maria Corti, certamente la frase di Calvino, in cui Calvino ricorda, cioè dice, come è stato importante per lui stilisticamente Pinocchio. La magrezza forse lui non usa questo termine, usa piuttosto la metafora del chiodo. La magrezza l'avrebbe detto Tomasi Lampedusa, scrittori grassi, scrittori magri. Certo, diciamo, Calvino amava gli scrittori magri e, diciamo, Pinocchio, vabbè, per me, certamente anche per me Pinocchio è stato decisivo. Occhiacci di legno, perché mi guardate? Beh, voglio dire, il titolo mi pare bello, ma non è mio, però. Allora, questo titolo è intraducibile. Mi pare che, intraducibile è esagerato. È stato tradotto, sì, in spagnolo, in portoghese, in inglese, letteralmente. In giapponese, io non so il giapponese, figura il termine Pinocchio, quindi l'hanno messo nel titolo. In francese si chiama A distance. Sì, vabbè, sì. Un altro titolo su cui ho battagliato ma ho perso era il titolo Storia notturna. Allora, Storia notturna è un titolo che mi piace moltissimo. Però non potevo usare, diciamo, c'era una difficoltà, cioè io avevo, quando scrissi i Benandanti, ho scritto i Benandanti, il titolo è in italiano, però quando bisognava tradurlo in francese, io dissi, no, non può essere i Benandanti, le Benandanti, e allora ho detto le Bataille Nocturne. A questo punto però, queste battaglie notturne, che sono diventate poi la sigla del titolo in quasi tutte le traduzioni, però, diciamo, mi hanno impedito di proporre Storia notturna come Histoire nocturne. Allora, discussi col responsabile della serie e persi. Quindi si chiama Histoire du sabbat. Vabbè.
1: C'è una domanda?
0: Ah, sì.
4: Lei ha richiamato più volte Gramsci come suo punto di riferimento negli studi. Volevo un supplemento di riflessione su questo, a partire da questo dato. Gramsci è probabilmente il primo teorico marxista che articola l'interesse, l'attenzione, diciamo, dal punto di vista rivoluzionario, non solo sulla classe operaria e sui alleati, ma su un insieme più vasto che è di operai e contadini,
0: certo,
4: messi sullo stesso piano.
0: Certo.
4: E il secondo elemento, anche questo mi pare un primato di Gramsci, l'articolazione dell'ideologico in livelli,
0: sì,
4: dalla filosofia dei grandi intellettuali al folklore,
0: sì,
4: che si intreccia ovviamente con la storia delle classi subalterne, altro elemento che era estraneo alla cultura marxista, e attenzione a quella che è la cultura, diciamo, dei subalterni. Nei quaderni c'è il caso esemplare di Davide Lazzaretti,
0: sì,
4: no? come figura. Però Gramsci in realtà non costruisce un'idea di cultura popolare, di cultura del basso. Si premura più che altro di dire che il folklore, la cultura popolare, è piena di cascami di cultura alta, cioè di banalizzazioni e organizzazioni della cultura dei grandi intellettuali che vengono rimasticate dal popolo. Il folklore è in gran parte un archivio di questi rottami di cultura. A lei sembra questa una posizione limitata o invalicabile? Ovvero, si può costruire al di là dei cascami, al di là dei debiti che il popolo ha nei confronti della cultura alta, una genuina cultura dal basso o no?
0: Grazie. Allora, io diciamo, qualche anno fa, riflettendo su De Martino, per l'appunto, in uno dei saggi che ho dedicato a De Martino, mi sono reso conto di qualcosa che mi è parso significativo e, diciamo, forse non sottolineato, ma lì siamo in presenza di una bibliografia enorme, e cioè mi ero posto il problema della lettura di Gramsci da parte di De Martino, e a questo punto mi sono reso conto che per aggirare la censura carceraria, Gramsci ha usato dei termini, un linguaggio che implicava una distanza dal linguaggio della Terza Internazionale, da una certa ortodossia marxista. E questo è stato decisivo per la sua completamente imprevedibile fama postuma. A cominciare da Classi Subalterne. Io ricordo che la prima volta che sono andato in India nel 1988, mi hanno portato a fare una conferenza alla Nehru University. E io feci una conferenza, non mi ricordo su cosa, e poi ci fu una discussione molto fitta. E io pensai, ma come mai c'è questa comunanza di linguaggi? E pensai, il marxismo. E però dopo capii che era Gramsci letto dalla selezione inglese, dalla scelta inglese. Ora, in quella stessa occasione ci fu poi un convegno a Calcutta e uno studioso indiano, uno storico indiano con un bellissimo accento oxoniense mi disse, senta, ma lei è italiano, cosa vuol dire esattamente subalterno? Ora, in quel momento, in Italia, della fortuna, diciamo, di questa lettura indiana di Gramsci, non sapeva nulla. Io ricordo di aver scritto a Beppe Vacca, che era direttore della Fondazione Gramsci, per informarlo di questo. E, diciamo, il gruppo dei Subaltern Studies stava cominciando a emergere allora. Ora, diciamo, è chiaro, e questo sta dietro la sua domanda, che se Gramsci avesse parlato di proletariato, la sua fortuna indiana, ma sarebbe stata nulla, nel senso che dove erano in quel momento i proletari? Erano una minoranza, mentre invece le classi subalterne, beh, questo, diciamo, permetteva di abbracciare insieme, diciamo, contadini e operai, e quindi, ma questo però non è un caso isolato, perché se noi guardiamo al termine egemonia, anche quello è un termine usato per aggirare la censura carceraria, beh, anche lì abbiamo, certo, c'è egemonia e dittatura, non sono identiche, però il termine egemonia è un termine, diciamo, che non fa parte del lessico che era, diciamo, secondo me non con tanto rilievo. Non con tanto rilievo, lei dissente, dopo voglio sentire perché. Comunque, io direi lo stesso. Allora, un altro caso in cui invece, diciamo, abbiamo un precedente, però anche lì c'è l'aggiramento della censura carceraria, è la filosofia della prassi, che naturalmente esisteva, però anche lì queste scelte hanno delle grosse implicazioni. E, diciamo, a me pare significativo che queste scelte abbiano in qualche modo condizionato e favorito la straordinaria fortuna mondiale di Gramsci. Allora, è vero che Gramsci insiste soprattutto per quanto riguarda, diciamo, il folklore sui cascami, sui debiti. Io lì, diciamo, in qualche modo ho provato a rielaborare questa nozione, arrischiando anche una definizione, una proposta che si basava soprattutto su un caso anomalo come quello di Menocchio, e cioè che ci sia stata una circolarità tra, diciamo, elite e classi subalterne. Non solo quindi, diciamo, le idee che vanno dall'alto verso il basso, ma una circolarità. Nel senso che, diciamo, faccio fatica a credere, vorrei che qualcuno me lo dimostrasse, che tutto quello che, diciamo, quando Menocchio dice ma Dio ama tutti, cristiani, ebrei, eretici, ecco, lui sta semplicemente echeggiando un'idea di tolleranza, ma di chi? Di Castiglione? Menocchio ha letto Castiglione? O Menocchio elabora invece qualcosa, elabora qualcosa che è presente nella sua cultura? Quindi io, diciamo, quest'idea, diciamo, della circolarità, io questa la vorrei mantenere come ipotesi di ricerca. Ecco.
6: Sì, prego.
7: Una domanda. Nella postazione lei accenna alle osservazioni di De Colle sul suo libro relativo alla questione della cultura veda e del Kafar, può aggiungere qualche cosa rispetto alla risposta che ha?
0: Sì, allora lì ci sono due temi. Uno è, diciamo, Andrea Del Col, che proposto una lettura del caso di Menocchio come una qualcosa che si lega alla tradizione catara. Ora, diciamo, io credo che questo sia insostenibile. Devo dire che è un'idea che era venuta anche a me, io sono diventato cittadino onorario di Montereale è una me ne vanto, diciamo. Fu questo incontro per il conferimento della cittadinanza onoraria molto emozionante. E il mio amico Adriano Prosperi parlò e scrisse qualcosa che è stato stampato, in cui ricordò questa mia idea che gli avevo scritto in una lettera: ma sto lavorando su un caso. Ah sì? Ah, ce l'hai, ecco, è tutto. Sì. Allora gli scrivevo nell'ottobre del 1970: ho ritrovato un vecchio appunto, ero io che scrivevo, che mi interessa, che non riguarda però né streghe né benandanti.

0: Sì, scusa. Sì. No, però lì non c'erano virgolette, va bene.
1: Sì, al solito.
0: Quindi diciamo, era un'idea che mi era venuta e poi comunque ho abbandonato, nel libro non ce n'è traccia, decolla ripresa. Io credo che sia insostenibile. Qui in questi casi, diciamo, come sempre c'è il problema che è, secondo me, centrale poi nella ricerca, l'onere della prova. Allora, a chi sta l'onere della prova? Quando noi parliamo di Napoleone, dobbiamo dimostrare che Napoleone è esistito? Dico Napoleone non a caso, perché c'è un sottogenere letterario parodistico in cui si dimostra che Napoleone non è mai esistito, anzi che era un mito solare, fu il titolo di un opuscolo polemico contro Max Müller, che è un storico delle religioni, che vedeva miti solari dappertutto. Allora hanno scritto un opuscolo dicendo Napoleone era un mito solare. E vabbè, ora diciamo, è chiaro, la dimostrazione che Napoleone è esistito, nessuno perde tempo a farla. Se qualcuno sostiene che Napoleone non è mai esistito, tocca a lui, non era la prova, tocca a lui o a lei. Ecco. Ora, io credo che diciamo la dimostrazione che c'è una rielaborazione delle idee catere da parte di Menocchio, secondo me, diciamo, necessita di prove che mancano. L'altro era invece quella specie di accenno che ho fatto alla mitologia vedica e il formaggio. Allora, questo è stato, diciamo, uscì una recensione di un bravissimo antropologo, l'avevo conosciuto in normale, scusami. Vabbè, adesso mi verrà in mente. E lui disse, no, in realtà questa idea è un'idea, tarda, e comunque diciamo è chiaro che un parallelo non sta in piedi. Io mi convinsi subito. In realtà quello che in quel momento mi attraeva in quest'idea della diciamo di trovare delle parentele mitiche anche al di fuori dell'Europa era diciamo quel progetto di ricerca che poi avrei perseguito per molti anni dopo, quello su Storia Notturna, e cioè che diciamo nel tema del sabba, nello stereotipo del sabba, ci sia una componente che è legata all'idea del complotto. E questo, diciamo, credo di averlo dimostrato e nessuno l'ha smentito. Cioè c'è questo incredibile episodio nel 1321 in cui, diciamo, in Francia si dice, circola la notizia che c'è un complotto contro la società cristiana che è stato ordito dai lebbrosi. E in un'altra versione, dai lebbrosi ispirati dagli ebrei. E in un'altra versione, i lebbrosi ispirati dagli ebrei, ispirati dai re di Granada. Ora, diciamo, io credo di aver documentato che c'è una trasmissione poi nel corso, diciamo, dei decenni, per cui, diciamo, da quest'idea del complotto, in queste tre versioni, si passa all'idea del complotto di streghe e stregoni contro la società cristiana. E qui c'è un lato dello stereotipo del sabba. L'altro lato sono quello che emerge dai benandanti, cioè il rapporto con il mondo dei morti, la fertilità, eccetera. E lì avevo già nella prefazione ai benandanti scritto, diciamo, Bloch nei Re Taumaturghi parla di due tipi di comparazione, una comparazione storica e una comparazione etnologica. Lui aveva seguito la comparazione storica e io sulle sue orme anch'io seguo una comparazione storica, anche se quindi ho trascurato le connessioni indubitabili tra benandanti e sciamani. Ora, devo dire che in quel momento questo era una scommessa, il mio avvocato del diavolo mi direbbe un bluff. Perché allora in quel momento documenti per affermare che esisteva un rapporto indubitabile fra benandanti e sciamani io non li avevo. Però ho cercato poi per più di 15 anni di trovarli. E quindi diciamo in quella pagina di Formaggi e Vermi c'è dietro questo progetto che ancora non avevo incominciato di uscire dai confini dell'Europa. Il Friuli come anticamera dell'Oriente. C'è una poesia di Pasolini su questo.

0: Pasolini, che allevato in Friuli, comincia a scrivere poesie in friulano. Vabbè.
1: Sì, prego.
2: Sì, innanzitutto grazie per la prodigalità con cui ha ricostruito il suo impegno, e poi soprattutto quando si incontrano autori che si sono amati, che molte volte hanno deciso anche di quello che abbiamo fatto nella vita, il nostro lavoro, si ha sempre paura che incontrandoli, passando dalla pagina carne e ossa, di essere delusi. E invece direi che vengo alla domanda. Le dinamiche del doppio cieco applicate agli anni 70. Lei se ne è occupato in un libro, Il giudice lo storico, dove appunto questo gioco di matriosche, di scatole cinesi e del chi manovra chi e quanto abbiamo capito di essere manovrati mi sembra che abbia costituito uno dei nodi cruciali il suo apporto rispetto a un caso concreto che era il caso Sofri, ma in generale proprio il rapporto di quegli anni e successivamente che questo paese ha avuto con la violenza armata e con l'uso che lo Stato e le istituzioni di potere hanno fatto della violenza armata, con cui hanno comunque si sono rapportati alla violenza armata. Ecco, ci può dire qualcosa del doppio cieco rispetto agli anni 70 e il tema della violenza armata?
0: Diciamo questo, prima di tutto vorrei dire due parole su quel libro, Il giudice lo storico, che adesso verrà ristampato da Quodlibet, ho appena corretto le bozze. Ora, diciamo, quel libro è un libro, è stata l'unica volta nella mia vita in cui ho scritto un libro per un fine pratico molto preciso. C'era stato, diciamo, il primo processo che si era concluso con una condanna a 22 anni del mio amico carissimo Adriano Sofri e suoi compagni, e diciamo in attesa del processo d'appello io diciamo mi sono proposto di scrivere, intervenire pubblicamente per dimostrare che non esistevano diciamo elementi che sostanziassero le accuse rivolte contro Adriano Sofri. Quindi diciamo è un libro che non è un libro di storia. L'impulso mi venne, mi ricordo, da una lettera firmata da altri, da Adriano Prosperi e altri, sulla Repubblica, immediatamente dopo la condanna del primo processo, e diciamo, si diceva si è concluso un processo in streghe. E io pensai, ma ho passato tanti anni lavorando sui processi dell'oneria, sono assolutamente certo dell'innocenza di Adriano Sofri, beh, qualcosa devo fare. E allora mi feci mandare, erano accessibili, le trascrizioni dei documenti milanesi del primo processo. 3.000 pagine dattiloscritte. E quindi cominciai a lavorare su quelle. Quindi, diciamo, il libro venne scritto con questa urgenza e senza in realtà formulare ipotesi che non potevo dimostrare su quello che poteva essere, diciamo, l'intervento dei servizi segreti. L'unica cosa che scrissi, se non erro, è questa. Adriano Sofri, diciamo, si era pronunciato contro le teorie complottistiche. Qualcuno aveva detto è il Partito Comunista che ha ordito, diciamo, questo caso contro di te, eccetera, come leader di lotta continua. E lui aveva respinto sdegnosamente questa cosa, questa diceria. Allora io dicevo, va bene, d'accordo su questo, però, diciamo, i complotti esistono. Qui c'era qualcosa che diciamo si legava al mio libro Storia notturna che avevo appena scritto, cioè lì c'è una tesi che diciamo io mi appresto a sostenere più che mai oggi, e cioè che il falso complotto ne nasconde uno vero. Cioè non basta demistificare il falso complotto, bisogna rendersi conto che se il falso complotto viene messo in circolazione c'è dietro qualcosa che è un complotto. E allora dicevo, ma diciamo rendiamoci conto, quando si parla di servizi segreti, della potenza dei servizi segreti sulla scena mondiale. Abbiamo visto il direttore della CIA che è diventato presidente degli Stati Uniti, Bush, padre. Il protetto di Andropov, Gorbaciov. Cioè, voglio dire, guardiamoci intorno. Cioè, parlare con, diciamo, in maniera, liquidatoria dei complotti mi pare assurdo quando abbiamo, diciamo, delle istituzioni. istituzioni che istituzionalmente, oltre a demistificare i complotti, li fabbricano, come i servizi segreti. I servizi segreti sono reali e sono potentissimi e sono, diciamo, certo, commettono errori, certe volte sono imbecilli, spesso sono criminali, però, diciamo, secernono dei leader politici. Non possiamo dimenticarlo questo. Allora, per quanto riguarda l'Italia, vabbè, noi, diciamo, io avevo le mie convinzioni che non sono state smentite. Io ricordo solo una cosa, e cioè che quando ci furono le bombe di Milano, io ricordo una telefonata con Vittorio Foa, che era veramente turbato, sconvolto, e dopo pochissimo apparve sul Corriere della Sera, diretto dallo storico Giovanni Spadolini, il titolo "Trovata la belva umana", con la fotografia di Valpreda, eccetera. Io, diciamo, allora ero assistente a Roma e volevo incontrare gli studenti, eccetera, e c'era uno sciopero dei mezzi di trasporto e cercavo di andare all'università, e mi ricordo che presi con altra gente che era lì, ci dividemmo un taxi per andare in quella direzione. E subito cominciò la conversazione su quello che era successo. Nessuno di loro, gente presa a caso, credeva che Valpreda fosse il responsabile. Fu colpito perché, diciamo, sì, veniva lanciata questa notizia di fronte a un'opinione pubblica, forse io direi impreparata. Ecco. Dopodiché sappiamo come le cose sono andate e come, diciamo, continuino a emergere documenti che in realtà, diciamo, mostrano, diciamo, l'azione degli affari riservati, vabbè, io adesso non parlo qui da storico, parlo, diciamo, da chi è stato, come tanti qui, testimone in quegli anni, eccetera, eccetera. Però il libro Giudice dello Storico, diciamo, non si lanciava su questo terreno perché non volevo essere smentito, diciamo, facendo delle congetture. Io mi limitavo alla lettura dei documenti, all'analisi dei documenti per dire: ma esistono delle prove? E a mio parere non c'erano.
1: Sì, ancora una domanda poi.
2: Avrei voluto fare una domanda, poi, diciamo, per la mia giovane età e anche per l'ora di pranzo ormai imminente, mi permetto di fare una provocazione.
0: Sì.
2: E tornerei sulla tematica, diciamo, più prettamente storiografica della microstoria, questo assente all'interno del libro, questa parola. E così, naturalmente, studiando recentemente, perché comunque chiaramente le lezioni non possono che risentire di questa pietra miliare della storiografia che è il formaggio e i vermi, ma mi sono detto: sì, sicuramente qua chiaramente c'è una pietra miliare che viene posta sul cammino della conoscenza verso la verità, per usare terminologie che potrebbero essere quanto mai scorrette dopo aver appena parlato della vicenda, appunto, di Sofia, eccetera. Però sì, mi sono anche detto: però quest'opera non è proprio così rivoluzionaria, non è proprio così originale. E la provocazione quindi sta proprio qui, alla quale spero vorrà rispondere: l'originalità di un'opera che però mi sembra riecheggiare moltissimo il capitolo primo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Che storia si può veramente definire una guerra illustre contro il tempo, eccetera, eccetera, e poi la parte, ma i campioni che in tale arrivo fanno messe di palme dall'ori, eccetera, eccetera. Quindi, così, ecco, magari è una provocazione che cadrà nel vuoto, però mi piacerebbe, ecco.
0: Sì, io vorrei, diciamo, rafforzare la sua provocazione ricordando che quel passo di Manzoni è naturalmente fittizio. Quindi non è Manzoni che parla, ma è, diciamo, un personaggio fittizio che lancia cosa? Un programma? Allora, in effetti c'è un saggio che è ancora inedito in italiano. Io, diciamo, ho ripreso altre pagine di Manzoni, non quella. Cioè, che Manzoni, diciamo, potesse avere anticipato qualcosa che si è poi sviluppato, io questo lo credo. E, diciamo, se si tratta di togliere originalità al mio libro, io sono pronto a riconoscerla. Cioè, non credo che sia un fungo che nasce dal nulla, non lo credo proprio. Io sono, diciamo, debitore a un'infinità di persone vive e morte e riconosco questo debito. Grazie.
1: Va bene, grazie Carlo.
3: Questa è Radio Radicale, in la notte di oggi stiamo ricordando lo storico Carlo Ginzburg, lo facciamo ancora con un'intervista realizzata il 18 novembre del 2010 dal nostro Lanfranco Palazzolo, proprio al professor Carlo Ginzburg, a proposito dell'assegnazione del premio Balzan.
4: Radio Radicale, ci troviamo all'Accademia dei Lincei con il professor Carlo Ginzburg, al quale è stato assegnato il premio Balzan, un premio molto importante, un riconoscimento in memoria del giornalista e imprenditore Eugenio Balzan. Professor Ginzburg, lei ha chiuso, diciamo, la sua carriera accademica andando in pensione. Volevo chiederle che significato dà a questo premio e al lavoro che lei ha svolto in un settore così importante e delicato della storia come quella che viene denominata microstoria.
0: Diciamo, è un riconoscimento molto lusinghiero e io ne sono molto felice. Naturalmente il fatto che io abbia chiuso il mio insegnamento rappresenta per me solo diciamo la chiusura di una parte della mia attività. Io continuo a lavorare e a far ricerca e anche a insegnare occasionalmente. Quanto alla microstoria, sì, questo è stato un progetto collettivo che continua, che ha avuto un eco internazionale molto interessante, un progetto di un gruppo di storici italiani riuniti attorno alla rivista Quaderni Storici alla fine degli anni 70 e sì, penso che abbia delle potenzialità molto interessanti. Mi preme sottolineare che il termine microstoria ha quel prefisso micro che allude al microscopio, non alla presunta piccolezza degli ovvero presunta piccolezza degli oggetti d'indagine. Quindi sì.
4: Senta, i suoi libri sono stati tradotti in tante lingue. Perché, diciamo, questo progetto di storia non ha mai raggiunto, diciamo, il grande pubblico interessato ai temi culturali, pur avendo avuto numerosi riconoscimenti?
0: Ma diciamo il grande pubblico, certo, nessuno di questi libri miei o di altri riuniti attorno a questo progetto è diventato un best seller, ma questo però non mi pare francamente diciamo il problema. No, penso che un eco ci sia stata, un pubblico anche non solo di addetti ai lavori è stato raggiunto da questi da queste ricerche, e poi c'è la, diciamo, sono le traduzioni e queste mi paiono anche significative perché implicano come dire un'attenzione che è anche imprevedibile. Mi è accaduto di dire che c'è un network di studiosi lavorano attorno a temi legati alla microstoria. Questo network è stato iniziato da uno storico ungherese, da uno storico islandese e questo mi pare dia la misura di questa inattesa eco internazionale.
4: Lei pensa che le tradizioni possano essere utilizzate ancora oggi nella metodologia storica per interpretare i grandi fenomeni? Nella storia moderna questo era molto più possibile, oggi lo è meno? Che cosa possiamo dire su questo?
0: Ma tradizioni culturali, diciamo, sono tante, intrecciate, penso che diciamo debbano essere continuamente rivissute, riprese, riplasmate alla luce di domande che sono legate a un contesto nuovo. Tutto questo è ancora vero.
4: Lei pensa che la storia italiana, la storia delle tradizioni sia stata rovinata anche dalla televisione? Lei pensa che la televisione abbia svolto un ruolo negativo nei confronti della comprensione storica?
0: Ma io francamente non ho la televisione, non l'ho mai avuta, non la guardo, non posso rispondere a questa domanda.
4: Non la guardo a ragion veduta.
0: Quando mi succede di guardarla, non dico che non ci siano dei programmi interessanti, ci saranno, ma io però la televisione non la guardo.
4: Lei si è occupato molto di tribunali e di giustizia dell'Inquisizione. Volevo sapere, si può interpretare la storia dell'uomo attraverso la storia dei tribunali e della storia della giustizia? È sempre una storia negativa, secondo lei?
5: No, ma io penso che, voglio dire, le testimonianze che permettono di fare la storia sono tante, quindi ci sono anche i tribunali, cioè quelle prodotte, diciamo, dai tribunali, è una delle tante. Non voglio dire che sia la principale, questo sarebbe assurdo, quindi diciamo si tratta di saperle interpretare usando anche altre testimonianze, però diciamo questa è stata un po' una rivelazione per gli storici, cioè la possibilità di raggiungere attraverso diciamo le fonti giudiziarie dei gruppi sociali che sono altrimenti poco accessibili. Quindi, però naturalmente questo pone dei problemi di metodo che mi sono insieme ad altri trovato ad affrontare, cioè il fatto che ci siano delle fonti che sono prodotte in maniera unilaterale fa sì che quando poniamo delle domande a queste fonti che si rivolgono invece, diciamo, a coloro che sono gli inquisiti, gli imputati, eccetera, beh, tutto questo pone effettivamente dei problemi di metodo.
4: Quando lei si è occupata di Sofri, ha pensato di fare uno studio storico su un caso di microstoria, oppure ha pensato di occuparsi della grande storia?
5: Ma di nessuna delle due cose. Diciamo, questo libro, il libro che ho scritto, Il giudice e lo storico, è un libro che è nato anzitutto dalla mia amicizia per Adriano Sofri e dal senso dell'ingiustizia di cui era stato vittima. E quindi diciamo è un libro che è nato con uno scopo pratico, cioè quello, era stato scritto dopo il processo di primo grado, cercare di influire in maniera pubblica attraverso la mia convinzione, cioè che non ci fossero prove a suo carico né a carico degli altri imputati, cioè cercare di influire sopra i giudici. La cosa non ha avuto nessun risultato, come noto, cioè voglio dire ha avuto risultati alterni, perché c'è stato anche un processo di Cassazione che ha annullato quelli precedenti, però alla fine diciamo la condanna c'è stata. Certo, era un libro che nasceva dall'amicizia, però c'erano anche diciamo delle riflessioni appunto di metodo che si legavano anche al mio lavoro precedente sopra fonti giudiziarie, e questo ha fatto sì che penso che il libro sia stato tradotto in molte lingue, forse per questo intreccio di un caso specifico evocato attraverso delle fonti specifiche e delle riflessioni più generali.
4: Lei negli anni 70 è stato in lotta continua.
5: Io non sono stato in lotta continua formalmente, diciamo, ma ero vicino alla lotta continua, certo, sì, questo è vero, e questo diciamo è qualcosa che fa parte della mia storia, non c'è dubbio, ma diciamo in lotta continua no, questo non definisce il mio atteggiamento, sono stato vicino.
4: Lei, riguardando quegli anni e riguardando sì. all'oggi, considerando anche alcune battaglie che ha fatto per la libertà, che importanza ha avuto, secondo lei, hanno avuto le battaglie di Marco Pannella, rivedendole col senno di poi, e il sostegno che ha dato a molte battaglie di libertà, soprattutto negli anni 70?
5: Ma io penso che diciamo quando si farà il bilancio dell'impegno politico di Pannella, c'erano alcune cose che rimarranno certamente e sono molto importanti, anche perché hanno avuto un valore di stimolo nei confronti dei partiti di sinistra, e cioè penso in primo luogo al divorzio, all'aborto, eccetera. Quindi diciamo queste sono cose che resteranno. Poi ho guardato queste cose anche a distanza politicamente, però diciamo queste cose sono cose che certamente rimarranno e sono importanti.
4: Un'ultima questione, l'insegnamento universitario. Lei ha avuto una lunghissima esperienza, è forse lo studioso che diciamo conosce il mondo accademico italiano e anche quello straniero. Lei più volte si è scagliato contro alcuni metodi delle nostre università, soprattutto negli ultimi tempi per i concorsi. Volevo sapere, oggi l'università ha bisogno di una profonda riforma, e quando vede i giovani manifestare contro le riforme per la scuola, qual è la sua valutazione su queste proteste? Deve restare tutto com'è?
5: No, certamente no, non parlerei di metodi universitari, ma diciamo di storture legate diciamo certamente al funzionamento dell'università italiana. È anche vero che l'università diciamo attraversa un periodo di crisi, un momento di crisi internazionalmente, cioè è un'istituzione che diciamo va ripensata. Questo naturalmente non toglie che nell'università italiana, come io ho detto in varie occasioni, lei l'ha ricordato, ci siano delle storture specifiche, questa caratteristica.